0: ritorno di Coppa Italia, quindi non è un precedente in assoluto. Certo, il precedente di Coppa del Mondo è più pesante, ovviamente, anche perché qua c'è stato un intervento politico molto molto dall'alto, come pare di aver capito, e quindi è andata così, insomma. Oh, i vostri messaggi sono già sul calciomercato, vedo che siete molto focalizzati su questo. Vedo per esempio Davide da Terracina che dice: fosse per me in porta preferirei Milinkovic Savic a Martinez, ha 4 anni in meno, è comunque un portiere affidabile, cosa non sottovalutare, ti para pure qualche rigore durante la stagione. In difesa prenderei Stones a 0 e Ruggeri, a centrocampo Goretzka a 0 e che si è pure lui a 0, in avanti Icardi, anche lui a 0 e Duvikas. Io credo che il comodo Vicas se lo tenga tranquillamente, però gli altri nomi sono tutti nomi affascinanti. Sui Cardi ho qualche dubbio personalmente, però per carità, sempre meglio di quello che abbiamo visto in questa stagione, probabilmente Icardi lo può fare. Ma il focus adesso lo spostiamo un attimo, anche noi spostiamo il focus ogni tanto, Manuel, non soltanto quelli là che possono spostare il focus, anche noi lo facciamo con Roberto Grossi. Ciao Roberto.
1: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Oh, il focus è perché nel frattempo, in questa settimana, con calma, dopo un mesetto e mezzo, diciamo, dai fatti, è venuta fuori la ricostruzione definitiva di quello che è successo fuori dallo stadio del Grande Torino, in occasione del derby, insomma, degli scontri. Ed è venuto fuori esattamente che le cose sono andate come noi avevamo ipotizzato che fossero andate. Tu eri lì d'altra parte e anche visto, ovvero sia che il tifoso della Juventus è stato colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, non l'unico tra l'altro, perché pare che ci fosse anche un altro poliziotto e comunque sia stato più di uno i lacrimogeni sparati ad altezza Duomo, e che questo tifoso non faceva parte dei facinorosi che in quel momento stavano attaccando la polizia, così è, no? Questa è la ricostruzione definitiva viene dai magistrati, poi dopo ci sarà un processo, eccetera, però quello che è venuto fuori è questo, e si parla di prove, insomma, significative, ci sono i video in pratica, ecco.
1: Sì, noi l'abbiamo tra l'altro detto subito lunedì dopo la partita, no? Il giorno dopo praticamente.
0: Esatto.
1: E adesso sta venendo fuori almeno la verità dei PM, però.
0: No, certo, l'accusa.
1: Però è già una verità, insomma, che conta, no? Vuol
0: anche dire, perché prima di denunciare un poliziotto, ovviamente devono essere ben sicuri, certo, non è che lo fanno a caso.
1: Non lo fanno così, certo, tanto perché non sanno cosa fare. Ma io te lo dissi subito lunedì: avevo avuto troppe testimonianze di gente che diceva che gli avevano sparato addosso i lacrimogeni, e quindi non è stato solo uno, però uno è stato quello che poi ha rischiato di uccidere quel poveretto, che per fortuna adesso sta bene. Poi detto questo, io ti dissi anche: spero che adesso non paghi soltanto, no, l'ultima ruota del carro,
0: certo,
1: se deve pagare qualcuno, ma soprattutto, secondo me, e non solo secondo me, chi ha avuto in mano la gestione dell'ordine pubblico.
0: Eh sì, perché io fossi l'avvocato di questo poliziotto, direi: ok, il mio assistito ha compiuto un errore, probabilmente dovuto alla tensione, non è neanche facile trovarsi in quei momenti, bisogna dirlo. Però
1: esatto,
0: chi ha fatto in modo che quello succedesse? Perché lì ci sono stati due cortei autorizzati, quindi non è che fosse un mistero che sono partiti due cortei, che si sono dati praticamente appuntamento alla stessa ora, nello stesso piazzale, e non erano il corteo di Cambridge con quello di Oxford, voglio dire, sappiamo benissimo
1: le due ragazze
0: esatto, o Politecnico Università per stare qua a Torino, che esatto, si sfidano sul Po al canottaggio e va sempre tutto bene. No, non è proprio così quando ci sono gli ultras del Toro e quelli della Juve che si incontrano in un piazzale, ecco.
1: Anche perché c'è stata gente che ha avuto appunto in mano l'ordine pubblico, che ha pianificato in largo anticipo tutto. E io non so i nomi e cognomi, se no li farei pure, ma non mi sono addentrato così tanto, ma che hanno appunto anche pianificato il fatto che a un certo punto il corteo della Juve arrivasse dove parte quello del Toro, e questo francamente in un paese normale non è possibile, e quindi per quello che dico, diciamo, se deve pagare qualcuno, spero che non sia quel poliziotto lì, ma soprattutto una responsabilità c'è anche chi ha organizzato, anche perché l'organizzazione di queste cose qui, Gigi, io poi mi sono un minimo informato, no, non è così tanto semplice, no? Ci sono proprio degli studiosi che si mettono lì, che dicono qua è più pericoloso, cioè ci sono mille cose da tenere in considerazione, e secondo me non hanno tenuto in considerazione l'unica cosa che contava davvero, e cioè i cortei degli ultra della Juve, quelli del Toro, non dovessero incontrarsi.
0: O in orari diversi o in posti diversi, assolutamente.
1: Talmente da dilettanti allo sbaraglio che ti fa pensare ancora più male, però mi fermo qui.
0: Sì, no, gli ultras che sono intervenuti nella trasmissione Sport Italia che ho seguito l'hanno detto questo pensiero che tu, diciamo, giustamente non dici, e ci hanno detto, sembra quasi provocare una situazione per fare in modo poi di avere mano libera a intervenire con la repressione.
1: Perché, sai, Gigi, io ti aggiungo una cosa che l'altra volta non mi è venuta in mente. Il giorno prima del derby, come saprai, ci sono stati potenzialmente tanti
0: inseguimenti notturni, cose,
1: della Juve, strada del Toro, e quindi le forze dell'ordine, poverette in questo caso, hanno dovuto fare moltissimo, no? Per non far venire a contatto le due
0: tifoserie,
1: le due fazioni. Cioè, io non vorrei che questo in qualche maniera, non lo so come, abbia inciso. Cioè, che qualcuno a un certo punto abbia detto, è difficile, no, dire quello che si pensa fino alla fondo. Diciamo, però l'Italia ti viene in mente perché purtroppo tante cose sono successe anche su questo aspetto qui. Poi lo ridico per la prima volta, io certo che sto dalla parte sempre delle forze dell'ordine, dei delinquenti, ma questo è meglio sempre
0: specificarlo. Anzi, assolutamente,
1: come abbiamo detto subito quel lunedì, a questo punto, se non si è in grado, non si facciano fare cortei della Juve e del Toro. In più, un'altra cosa che mi aveva fatto pensare è che il corteo della Juve, da quando c'è questa partita qui all'Olimpico, che c'è solo il settore ospiti per i tifosi della Juve, il corteo di quelli della Juve, da Piazza Cavio Mario, da che mi ricordo io, si è sempre fatto, addirittura forse già dal primo anno.
0: Sì, sì.
1: La novità di quest'anno cosa è stata? Che molti o non lo sanno, fanno quindi non sapere, che è stato autorizzato anche questo mini corteo del Toro di 100 metri, no, dal Barguit allo stadio.
0: Sì, dallo stadio Filadelfia allo stadio Olimpico, chiamiamo così.
1: È una cosa ridicolissima, ridicolissima.
0: Sì, chi però conosce Torino sa bene che sono due isolati, insomma.
1: Sono due isolati, e che ha scatenato il putiferio, proprio perché il tragitto già era molto breve, ma si è riusciti a sbagliarlo. E allora, quando è così, uno pensa a tante cose, Gigi, mi sembra normale.
0: Sì, diciamo che poi le conseguenze le pagano anche tutti quei tifosi che lì non c'erano, perché è vero che magari alcuni di questi della Juve e del Toro andranno nelle trasferte normalmente, ma ce ne sono anche tanti altri che magari sono di un'altra regione, che non c'entra niente con gli scontri del derby, che non potranno vedere le partite della Juve e del Toro nelle prime 10 giornate in trasferta. Cioè, anche queste punizioni, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Guarda, perché per essere il più obiettivo possibile, che magari ci sente qualcuno anche del Toro, secondo me poi chi ci ha rimesso di più sono stati i tifosi del Toro.
0: Sì, sì.
1: Perché? Perché loro comunque, qua, da quanto mi risulta, quasi non hanno preso parte a nessuno scontro.
0: No, sono stati scontri tra i tifosi della Juve che andavano contro quelli del Toro, la polizia in mezzo.
1: Che stavano cercando di andare da quelli del Toro,
0: certo.
1: Quelli del Toro non hanno fatto lui. E loro si beccheranno, però, come quelli della Juve, il divieto di trasferte fino a data.
0: Sì, tra l'altro so che i Toro Club hanno fatto un ricorso, insomma, e vediamo un
1: po'. Giusto. Il problema è che però bisogna proprio dirle tutte, anche quelli del Toro potevano evitare di fare questo mini corteo ridicolo di 200 metri. Ma perché fai questo corteo qui? Perché vuoi far vedere che anche tu, no, sei ultra, fai, capito?
0: Sì, però passando così vicini sai già come a finire, insomma.
1: Lì chi ha l'organizzazione della gestione, certo, non glielo fa fare, perché dice no.
0: O gli fa fare un giro un po' più largo e arrivi dall'altra parte, lo stesso, non è che tanto avessero fatto
1: comunque,
0: tre isolati.
1: Alla fine, guarda Gigi, la cosa migliore è che quel povero
0: ragazzo
1: perché c'è un uomo, 36 anni.
0: Vabbè, per me è un ragazzo, diciamo, per noi è un ragazzo, diciamo.
1: Sono ragazzi. No, che stia bene, perché veramente a un certo punto allo stadio noi credevamo che non
0: ce la facesse,
1: che non ce lo dicessero subito per evitare altri casini, no, per il deflusso, eccetera.
0: Però
1: eccetera.
0: Ecco, da questa vicenda, se vogliamo trarre una morale che vada al di là del fatto che la violenza è sempre sbagliata, quindi anche se c'è la polizia al corteo degli avversari non dovrebbe succedere niente, eccetera, eccetera. Tutte queste cose le diciamo perché è giusto dirle, perché sennò poi ci si abitua all'idea che se due si incontrano si danno per forza a menare. No, certo, si può essere anche andare. Io mi ricordo tanti derby visti al comunale, si chiamava così, di fianco a quelli del Toro.
1: Ancora il comunale era diviso.
0: Esatto. Andavi nei distinti e ti trovavi in mezzo tra quelli della Juve e quelli del Toro, non succedeva assolutamente niente. A volte erano amici, parenti, tra l'altro, che conoscevi benissimo, e quindi andava così. Quindi si può benissimo andare allo stadio tra tifosi della Juve e del Toro senza darsi le botte, senza mettere in mezzo i poliziotti. Questo sì. Dopodiché ci sono tutte queste cose che, essendoci precedenti, eccetera, eccetera, si potevano tranquillamente prevenire. Però al di là della vicenda specifica, quella secondo me che bisogna trarre insegnamento è che nell'immediato, quando succede qualcosa, bisogna aspettare un attimo prima di capire, di dare delle versioni dei fatti, e certo, parlo diciamo soprattutto alla categoria dei giornalisti in questo momento, certo, perché io capisco le esigenze di ordine pubblico di non dire che è stato un poliziotto, perché però non dire niente, ci sono degli accertamenti in corso, sì, eccetera, bravo, ma non che è stata una bottiglia, che è stata, bravo, una pietra, bravo, perché poi magari sull'onda di quello che è stato scritto da quei giornali, sì, è stata presa la decisione del giudice sportivo di vietare le trasferte, perché magari anche quello ha influito,
1: comunque,
0: per 10 giornate, non per 5, faccio
1: certo,
0: l'esempio.
1: È comunque sempre sbagliato, perché se fai il giornalista, fai il giornalista. Il problema è che io ho fatto poco cronaca nera, ma c'è un totale appiattimento, no?
0: Sì.
1: E ci vuol capire, capisca. E soprattutto dei giornali più importanti, e questo non va bene, perché o fai il giornalista o fai l'ufficio stampa della questura.
0: Assolutamente siamo d'accordo. Oh, venendo invece alla vicenda di oggi, perché vedo che i mondiali vanno via lisci senza polemiche, no? Hai visto, no, cosa sta succedendo, questa squalifica tolta a Balogun, il giocatore del... Però è curiosa questa cosa, no? Che sia stata fatta proprio nella partita in cui dall'altra parte c'è Lukaku. Cioè, credo che sia l'unico caso al mondo
1: è vero,
0: che di partita ci sono magagne da una parte, vabbè, quella di Lukaku ormai è andata, per carità, però poi che si stupisca, ma la, cioè veramente qui è il teatro dell'assurdo, che la FIGC e la UEFA adesso facciano la morale alla FIFA, va benissimo, perché è una cosa che non si fa, perché essere le pressioni politiche, no grazie, nel calcio lasciamole fuori, anche se sappiamo che ormai è un'utopia, però sono gli stessi che quando la grazia viene fatta per dire a Lukaku, che stavolta gioca contro Balogun, è zitti, muti, anzi è giusto, bravo, perché no, voglio dire, o passa il principio che quello che si decide in campo l'ha deciso l'arbitro ed è giusto, o se no, se dobbiamo togliere, allora togliamo anche la squalifica a Kalulu quando è acclarato che lui non ha fatto nulla.
1: Certo, no.
0: Allora certo, se fa il principio che devi intervenire, intervieni a togliere le ingiustizie, non a capocchia in base al colore della maglia, insomma.
1: Sì, ma è ovvio, ma qui è stato la legge di Trump, no? Cioè,
0: sì.
1: Lui ormai interviene.
0: Io mi metto anche nei panni di Infantino che si piglia la telefonata del Presidente degli Stati Uniti. Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Allora, il problema vero, secondo me, non è Trump, perché Trump può provare a fare mille cose, no? Poi se dall'altra parte, in questo caso Infantino, ma può essere un governo italiano, non italiano, europeo, sia, prova degli scendiletto, lui ci va giù ancora più pesante, capito? Fa quello che vuole veramente. Il problema è sempre quello. L'Infantino di turno dovrebbero dire no, non si può fare, caro signor Presidente. Però capisco dall'altra parte.
0: No, questa la devo leggere di Malagò, che dice: una storia strana. Questo articolo 27 non è replicabile nei campionati nazionali. Meno male, sarebbe un Armageddon. Decisione dell'evidente sapore politico. Cioè, non è replicabile, noi l'abbiamo anticipata, infatti, non l'abbiamo replicata.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Quindi
0: questo è Malagò, che ho cercato una sua dichiarazione ai tempi della grazia a Lukaku, ma l'unica dichiarazione su Lukaku che ho trovato di Malagò è quando disse: meno male che è andato alla Roma, così a Ciampino ci sono tanti tifosi, invece a Caselle non ci sarebbe stato nessuno. Questo è Malagò. Punto.
1: Sì, ma su Malagò poi bisognerebbe anche dire altre cose.
0: Vabbè, io ogni tanto le tiro fuori una, così facciamo arrabbiare un po' la gente.
1: Ma ci sono cose anche un po' più, sai, cattivelle, ma in questo momento, dai, tralasciamo.
0: Volemmo se bene per adesso.
1: No, ti volevo solo...
0: Sì, sì, no, finisci pure, scusa se ti ho interrotto.
1: No, ma l'Infantino di turno, lui poteva benissimo dire, non si possono fare queste cose, mi spiace, no, signor Presidente, siamo molto amici, il problema è che ci sono in ballo talmente tanti soldi, no? Talmente,
0: certo,
1: un giro enorme di questo mondiale, l'abbiamo visto Infantino come altro che ginocchiere della Meloni, no? Infantino proprio aveva, non so cosa dire, cioè, ho paura di esagerare, non è confronto di Trump, e quindi alla fine è successa questa farsa, come dici tu.
0: È quasi fantoziano, no? Di fronte al super presidente,
1: bravo,
0: diciamo,
1: esatto,
0: sulla poltrona, sacco,
1: esatto,
0: mi siedo qua, abbia pazienza.
1: Sì, sì, sì, ma...
0: Perché questi qua poi è il classico politico sportivo che fa il bulletto quando è il coltello dalla parte del manico, e diciamo che fa il succube quando invece capisce che no,
1: cioè, certo,
0: perché
1: certo,
0: è così. Così va il mondo del nostro calcio, ma
1: non
0: l'abbiamo
1: non
0: visto.
1: Non è l'unico,
0: no.
1: Sì. Ma è così.
0: Beh, qui da noi
1: così
0: c'è stata tutta una sfilza di personaggi di questo genere. Oh, dunque, Gino, il nostro amico Gino, ribattezza Stati Uniti, Belgio, la partita dei due disgraziati. Va bene. Okay.
1: Carina, bravo.
0: Invece, Tiziano di Milano ti dice: la Meloni gli avrebbe detto no. forse, non lo so, io cosa può dire la Meloni.
1: Prima ha fatto lo stesso di Infantino.
0: Però voglio dire, c'è talmente una sproporzione di forze anche con la Meloni, che voglio dire, sì, puoi dire no, ma poi fino a un certo punto. Perché
1: sì, ma sai cos'è, Gigi? Che quando tu fai l'amico di uno così potente, come l'ha fatto Infantino, come lo fa Infantino, come l'ha fatto la Meloni, poi dopo tirarsi indietro quando lui ti chiede le cose è resa maestà, è tradimento, no? Non ci prendiamo in giro. E non ne esci più, E ogni volta che gli dici no, è peggio ancora, capito?
0: Assolutamente. Il nostro amico Diego invece ci scrive, non so voi, ma la notizia della cancellazione della squalifica di Balogun, il mio pensiero è andato a Kalulu, espulso per un palese errore di un arbitro, lui dice romanista, il cui ricorso è stato ignobilmente respinto dalla giustizia sportiva. È il calcio del popolo, signori. Sì, il calcio del popolo vede anche queste belle cose qua, no? Diciamo così. Così come invece qualcun altro su Twitch sottolinea, insomma, che il Paraguay gli ha fatto rivivere il calcio anni 70, quello
1: è
0: tutto.
1: Vero.
0: È vero?
1: Che a me era quello della terza categoria degli Torino. Mazzate a tutto andare.
0: Mazza, vai a provare, passa la metà campo, passala pure, poi inizia a saltare, che è meglio.
1: È vero.
0: Invece il nostro amico Forza e Onore, sempre su Twitch, si vuol far del male, e allora dice: ho rivisto adesso la papera di Gregorio contro l'Inter, quando cerca goffamente di intercettare con il piede destro anziché usare il sinistro un tiro blando deviato da Cambiaso, veramente una papera incommentabile, quindi va bene tutto in porta anche Pinsoglio, dice lui. Non esageriamo, però tu dici, perché la polemica è meglio Vicario, meglio questo, meglio l'altro, sì. Lui dice in pratica va bene chiunque, basta che non faccia delle papere del genere. Perché allora, tornando velocemente, visto che non ci siamo ancora sentiti dopo la vicenda di Gregorio, sul fatto, non è che il suo agente abbia detto delle cose fuori dal mondo, cioè che la Juve ha sperperato dei soldi in giocatori che poi non hanno reso per quello che
1: lo sappiamo tutti,
0: lo diciamo, lo ridiciamo. Però A, non lo devi dire tu e non lo devi dire pubblicamente.
1: Certo.
0: B, ogni giocatore, ogni procuratore, ogni, in questo caso, dovrebbe pensare agli errori del proprio assistito, di se stesso, perché comunque se tu su 16 tiri in porta al primo tiro in porta 16 volte prendi gol, magari due volte c'era Perin, magari qualche volta ti è andata male, ma come in quel caso lì con l'Inter e come altri che tutti ci ricordiamo, sicuramente le responsabilità di Gregorio ci sono in questa stagione.
1: Ma certo.
0: Ecco, quindi.
1: Ma certo, lui ha dimostrato di non saper, non di non essere un buon portiere, ma di non essere un buon portiere per una squadra che ha tante pressioni. Perché è un conto fare il portiere del Monza, no? È un conto fare il portiere della Juventus, dove ogni partita ti risezionano ogni intervento, ogni uscita, ogni parata o non parata, e passi tutta la settimana, nel caso commetti un errore, a rimuginare, no?
0: Sì, poi adesso questi giocatori sono sempre sui social, se le vedono, se le sentono, sì. E si leggono i commenti, queste cose qui.
1: E quindi in più ha avuto la sfortuna di Gregorio di giocare in una squadra che non è certo la migliore Juventus della storia, no? Quindi con altri compagni di squadra che hanno sbagliato come se non peggio di lui. Però detto questo, se non sai tenere le pressioni, non sei da Juve. Quindi mi dispiace per di Gregorio, ma dovrà arrivare qualcun altro, non so chi, perché la situazione, da quello che ho capito, è ancora in alto mare.
0: Mi sa che tra una settimana c'è ancora lui, guarda cosa mi sbilancio.
1: Adesso va bene, lui ha fatto marcia indietro. No?
0: Sì, ha chiesto anche scusa ai compagni con un messaggio privato.
1: Non siamo tutti stupidi, si è messo in una situazione brutta comunque di Gregorio e vediamo cosa succede.
0: Vediamo chi arriva al posto suo, mi sembra mai chiaro, mentre magari rimane Perin a questo punto, fare il secondo.
1: Ma guarda, Gigi, visto il difficile compito che Carnevali deve svolgere, l'abbiamo già parlato tante volte, a questo punto è veramente una priorità prendere un altro portiere, tu che c'hai già Perin, e riprovare a mettere Perin titolare? Lo so, è una provocazione, però tanto tutto non si riuscirà a fare, non puoi comparti due attaccanti, due
0: centrocampisti. No, però diciamo, se la formula sembra essere quella di Vicario, cioè un prestito che poi si discute il prossimo anno cosa farne, allora ci sta, ma se devi spendere dei soldi tipo 15 milioni per un portiere o Carnesecchi, che penso che l'Atalanta lo venda come a peso d'oro,
1: appunto. Sicuro, ma per forza.
0: Prima fai la squadra e poi ci metti, basta uno che non faccia errori clamorosi, che regga un po' meglio la pressione, che insomma non
1: io
0: c'è,
1: ti dico, in caso proprio che tutto andasse male, tu c'è
0: meglio per
1: che non è proprio l'ultimo stupido di questo mondo, e ha dimostrato, quando gli ha dato fiducia veramente, di saper fare il portiere anche nella Juve. Poi se lui adesso si è stufato, voleva andare via,
0: questo è un altro discorso,
1: se ne andrà, c'ha le sue ragioni, buono.
0: Caro Roberto, siamo arrivati al notiziario, grazie per essere stato con noi anche oggi. Come vedi, anche d'estate gli argomenti non mancano mai, e se non ci sono ce li troviamo, non ti preoccupare. Alla prossima, ciao, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Notiziario, poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sull'Azteca è arrivata la doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland in questo caso che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore e all'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato Ancelotti sulla panchina verde-oro, nonostante l'eliminazione. Yannick Sinner torna nei quarti di finale di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L'azzurro è tra i migliori otto ai Championship grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, col punteggio di 6-3-7-6-6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario che per lunghi tratti ha retto bene il campo. Sinner ha gestito al meglio le situazioni chiave trovando un grande supporto dal servizio con l'82% di punti vinti con la prima. Yannick tornerà in campo martedì contro il tedesco Straff. La Formula 1 a Silverstone, Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e agli Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO 6 giri dalla fine, Max Verstappen, safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per Leclerc si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari, dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. Serata memorabile dell'Italbasket che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino riesce a rimettere in piedi una partita che a 5 minuti dal termine sembrava completamente persa, finendo sotto di 13 lunghezze contro una Lituania nettamente più fisica e talentuosa. Il cuore degli azzurri unito agli errori dei lituani nella gestione del pallone hanno però completamente ribaltato la partita nello spazio di pochi minuti. A fine gara è Nico Mannion il miglior marcatore azzurro con 27 punti. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti oltre 3.000 spettatori. Positivi rientri di 4 pedine titolari come Giannelli, Balaso, Romanò e Russo. Gli azzurri hanno sofferto nei primi due set, nel primo la maratona chiusa solo sul 36-34 e nel secondo gli argentini hanno giocato allo stesso livello dei padroni di casa. Terza e quarta partita si sono risolte con minori patemi per i campioni del mondo in carica. La nazionale tricolore continuerà la preparazione a Cavalese in vista della partenza di venerdì verso Osaka per la Nations League. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
0: E rieccoci con la Juve del lunedì, anche per oggi è il 6 luglio, ovviamente spunto dai mondiali, ma anche Juve, perché ovviamente adesso manca una settimana, inizia il conto alla rovescia per la ripresa degli allenamenti, si era detto, per dare un segnale.

0: questi ci si augurava che potessero arrivare entro l'inizio della stagione, quindi dal 13 luglio. Ovviamente, se stiamo parlando di giocatori che giocano ai mondiali, e quindi del Dibu Martinez, è chiaro che questo non può succedere. Ma se stiamo parlando di giocatori che ai mondiali non ci sono, bisognerebbe cercare di accelerare un po' per accontentare Spalletti, per dare un segnale ai tifosi e anche alla squadra stessa per dire ok. Altra pagina e avanti con più forza rispetto all'anno scorso. Direi, caro Manuel, se hai voglia di ascoltare qualche vocalino, visto che sono arrivati nel frattempo, vai pure.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon
0: Eccolo qua.
1: pomeriggio Forza Juve. Allora, sul corteo io penso che è stata un'assurdità, non doveva succedere e adesso secondo me spero non vengano più fatti tanti cortei di questo tipo, però vedremo. Ma a parte questo, Luigi, oggi di nuovo il rompipallone è andato sulla Juve, che è strano, ma tanto non è una novità. Sul mercato sono un po' preoccupato per Bremer, secondo me lo vendiamo, però io spero possa rimanere. Colomani vediamo se arriva o no, e soprattutto niente sul caso Bastoni, forse Juve.
0: Allora, sì, no, vabbè, il caso Bastoni, diciamo che è intervenuto anche venerdì l'avvocato Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, sottolineando come in un paese civile certe cose non dovrebbero essere pubblicate perché appartengono alla sfera privata e sono ininfluenti ai fini dell'indagine, quello no. Il discorso è piuttosto più ampio, cioè perché quando c'è anche un'idea, non neanche un'inchiesta. Facciamo il caso Suarez, che non è stata un'inchiesta, che riguarda la Juventus, se ne parla, vengono e scandali e qua e là e su e giù, già tutti colpevoli, prima ancora che eventualmente venga aperto un fascicolo, che poi in quel caso non è stato neanche aperto nei confronti della Juventus perché non c'entrava niente in quella vicenda lì. Mentre quando riguarda altre società, in particolare l'Inter, c'è molta più tutela, diciamo così, anche se in questa stagione l'Inter ha avuto ben quattro inchieste. E tre sono ancora in corso, tra l'altro, che riguardano anche cose ben peggiori calcisticamente parlando. Però si sa così. Poi che rompipallone si occupi sempre della Juve, ormai sono dati statistici, credo che su 10, 9 riguardano la Juve, anche se nel mondo sta succedendo di tutti. Tutti parlano di questa vicenda, per esempio, del giocatore degli Stati Uniti a cui è stata data la grazia. Ci sarebbe stato lo spunto anche del confronto con Lukaku, ma ovviamente non si può, da quel punto di vista lì, evidentemente. Non era interessante approfondire o scherzarci sopra, diciamo, per quanto riguarda la rubrica della Gazzetta dello Sport. Però ribadisco, se uno sa già le indicazioni che arrivano dal giornale di riferimento, uno può anche non leggere, non comprare e vedere altro, che va bene lo stesso. Dunque, ancora su Twitch, il nostro amico Forza Onore è scatenato e ci dice: sceneggiata di Barella che induce la pena ad ammonire la prima volta. Non Barella, ma Lukaku. Sì, no, in quella vicenda. No, Luca, scusate, Kalulu. Ovviamente in quella vicenda lì Kalulu è stato penalizzato in tutte e due le ammonizioni, non soltanto nella prima, perché sicuramente. Poi di Barella non ha più parlato nessuno, però sono due simulazioni, anzi addirittura Barella è quello che fa fallo nei confronti di Kalulu, invece lì vengono invertiti le de due decisioni. Poi ancora Roby ci scrive: ennesima partita allucinante, imbarazzante, vergognosa del fenomeno David, ma quanto è scarso, ma che punizione ha tirato, invendibile. E caro Roby, sicuramente uno si aspettava che il mondiale potesse perlomeno ridare coraggio al giocatore, far vedere che era, tra virgolette, guarito dalla crisi in cui è entrato da quando è arrivato la Juventus. E invece il mondiale, a parte la tripletta al Qatar, non ha dato segnali, e questo non è un buon segno, scusate il gioco di parole, né per la Juventus, che eventualmente poteva anche ritrovarsi un giocatore un po' rivitalizzato, e né per il mercato, perché ovviamente a questo punto non ci sarà la coda per chiedere David, a meno che non ci sia qualche stimatore che avanza dai tempi passati. Io credo che per David e Openda, se la Juve li vuole cedere, bisognerà aspettare gli ultimi giorni di mercato, quando si fanno i famosi affari del prestito con diritto e non con obbligo di riscatto, e magari ti tocca anche pagare una parte dell'ingaggio, perché chi acquista magari non ha la stessa potenzialità economica della Juventus, cose che abbiamo già visto per esempio con Artur e con altri giocatori che tra l'altro tornano tutti a disposizione. Vediamo, insomma, ci sono altri vendibili sul mercato dalla Juve, naturalmente uno di questi è Gatti, vedo

0: che la Juve lo considera cedibile. Altre volte siamo confrontati su Gatti e mi pare che molti di voi non sarebbero d'accordo su una cessione di Gatti, per di più al Napoli, di Massimiliano Allegri. E, altro cedibile sicuramente Nico Gonzalez, di quelli che rientrano, è quello che ha più mercato di tutti, e soprattutto ha un acquirente certo, che è l'Atletico di Madrid, che potrebbe appunto riscattarlo. Lì c'era la vicenda della clausola che si era inserita col primo prestito di 32 milioni, l'Atletico Madrid la ritiene eccessiva e quindi si sta trattando per arrivare a un accordo. Poi si era parlato con l'Atletico di Madrid di Sørloth, che adesso è lì con la Norvegia, con i vichinghi che remano in curva, tra l'altro molto spettacolare, diciamo, il tifo della Norvegia in questi mondiali, anche perché poi portano il tamburo in campo, sono simpatici, devo dire, da questo punto di vista. Visto Brasile e Norvegia, direi che a centravanti invertiti finisce 4-0 per il Brasile quella partita lì, anche se Ancelotti magari ha fatto delle scelte discutibili, però mi pare evidente la differenza di pericolosità quando tira in porta Haaland da quando tirano in porta gli attaccanti del Brasile in questo momento, insomma mi sembra abbastanza così. Oh, e come vediamo le notizie dell'ultima ora su tutto Juve, credo che sia questo, calciomercato Juventus, ancora a distanza con il PSG per Colomboani, ufficiali giovani Rybak e Bates, tanti club su Hadžić, Suzuki costa 30 milioni, tre nomi per la mediana, Spalletti vuole Brian Diaz, tentativo Napoli per Gatti, quello che vi dicevo, Brian Diaz sì, la Juve lo vuole, bisogna capire lui se vuole lasciare Madrid, cosa che mi pare che stia trapelando che non è tanto così in linea di massima. Hadžić è un altro con cui la Juve sicuramente può fare qualche operazione in uscita interessante, Thuram è un altro che abbiamo visto. Bremer, onestamente, io prima di cederlo voglio essere sicuro di avere un ricambio all'altezza, che secondo me, con tutto il rispetto, non può essere né Lukumi né Muharemovic, perché parliamo di giocatori, secondo me, e poi magari sbaglio, di categoria diversa rispetto a Bremer. Su Kim bisogna capire, insomma, se il Bayern Monaco lo faceva giocare poco e lo è disposto a cederlo. Insomma, andarci un po' coi piedi di piombo prima di dire Bremer sì, ormai il meglio l'ha dato eccetera eccetera, può darsi anche che il meglio l'abbia già dato, ma il dubbio me lo tengo da questo punto di vista. Poi Angelo ci scrive: buongiorno, ma perché accanirsi su Colomboani quando ci sono altri attaccanti tipo Poniapalo del Palermo? Secondo me è migliore. Adesso non so se Poniapalo potrebbe risolvere i problemi della Juve, sicuramente l'importante è che non si faccia l'errore dell'anno scorso, cioè di inseguire Colomboani fino all'ultimo giorno di mercato con la speranza che il PSG cambi l'idea sulla quotazione o sulla formula, su quello che volete voi, e poi ritrovarsi senza centravanti all'ultimo giorno di mercato e dover ripiegare su qualche formula particolare, come abbiamo visto. Immagino che un errore come quello di Openda non possa più essere commesso da un uomo di mercato esperto come Carnevali, che immagino che stia lavorando anche un piano B, spero efficace. Comunque si era letto per esempio di Pellegrino, che è un nome che è spendibile in questo termine, anche se poi presentarsi con due giovani come Pellegrino e come Ekator, insomma è un po' un rischio per una squadra come la Juventus. Poi ti può andare bene, ti può andare male, insomma avere qualche certezza in più non sarebbe male. Colomboani, io finché lo dico sempre, finché non vedo che si è risolta questa vicenda col Paris Saint-Germain, non ci credo che possa arrivare alla Juve. Forse abbiamo ancora un vocale, caro Manuel, che dici? Guarda un po' cosa passa al convento.
1: Ragazzi, Agostino da Sanremo, complimenti a Luigi e all'ospite. Non dimentichiamoci che uno o due giorni prima c'era stato anche il comunicato della società Torino che non voleva che i tifosi andassero allo stadio con la maglia della Juve. Anche questo ha alimentato tutta la situazione, tutto il contorno che non ce n'era bisogno, secondo me. Ciao, un abbraccio e complimenti ancora.
0: Sono tornati in onda, intanto stiamo cercando di risolvere un problema tecnico per il prossimo ospite che ci dovrebbe raggiungere dalla Spagna, quindi è un po' più complicato, diciamo, da raggiungere. Però dicevo, sicuramente anche il fatto che il comunicato del Torino il giorno prima Già mi aveva fatto un po' storcere il naso, ho detto cos'è questa storia che i tifosi della Juve non possono andare con i colori bianconeri, era un po' come un messaggio subliminale, come a dire abbiamo captato che c'è tensione nell'aria, al di là del fatto che un comunicato del genere è inaccettabile, va respinto al mittente, come peraltro ha fatto anche la Juventus in modo molto moderato e molto politicamente corretto, però ha fatto bene insomma a sottolineare che poi i tifosi possono andare sempre con i loro colori allo stadio. Però c'era già stato quello, nella notte c'erano già stati appunto dei tentativi di aggancio tra le due tifoserie e quindi c'erano tutte le premesse per ragionare in un altro modo e organizzare in un altro modo. Quello che mi dispiace, devo dire, è che non ci siano approfondimenti giornalistici su questo fatto, perché, ripeto, il poliziotto che ha sparato un lacrimogeno all'altezza Duomo, se sarà così in tribunale dimostrato, ovviamente sarà punito in qualche maniera, adesso non so, leggevo addirittura di un licenziamento. Bisogna mettersi anche nei panni di una persona che si trova in quelle situazioni, magari perde un po' di lucidità, questo senz'altro, senza voler giustificare quello che ha fatto, anche perché poi ci stava per scappare il morto, perché veramente il tifoso della Juve è stato per un attimo più di là che di qua, e per fortuna adesso è ancora tutto di qua, anche se non tornerà allo stadio magari per un po' o magari per sempre, però è stato restituito alla sua vita e ai suoi cari, questa è la cosa più importante. Però poi, per evitare che si creino di nuovo delle premesse del genere, bisogna ragionare su come è stata organizzata quella giornata, perché, e per ragionarci sopra bisogna ogni tanto parlarne, noi lo facciamo, ma sarebbe importante che lo facessero anche gli organi di stampa di rilievo nazionale, che ci sono, che sono tanti, che seguono Calcio quotidianamente, perché sono cose che se non li organizzi bene si possono verificare di nuovo. Dunque, Giovanni dal Brasile, scusa Luigi, un pensiero: se Ancelotti, pur avendo Marquinhos e Gabriel Magallanes, non in forma, non ha concesso un minuto a Bremer, perché non porci la domanda? Stava bene? Come lo ha visto? Personalmente lo cederei, quanto a Colomoni, ma anche no, dai. Sì, su Bremer infatti il punto interrogativo è questo, i casi sono due: o Ancelotti proprio non lo vede perché magari ha bisogno di un altro tipo di difensore con altre caratteristiche, o effettivamente, visti i centrali del Brasile e poi vista anche la fisicità di Haaland, forse Bremer poteva essere un'arma da utilizzare se sta bene. Ma immagino che, insomma, non mi pare che abbia, che se ne sia andato con dei problemi fisici da Torino, quindi se ci fossero sarebbe una novità abbastanza clamorosa, ma magari se ci fossero problemi fisici anche il Bayern Monaco non si sarebbe fatto vivo alla Juve, eccetera. Quindi no, credo che sia una scelta tecnica di cui Ancelotti si prende la responsabilità. Dopodiché, che non abbia fatto una grandissima stagione Bremer è sotto gli occhi di tutti. Quello che voglio dire io, semplicemente, per dar via uno così devi essere sicuro di averne uno della stessa categoria che magari ti offra anche qualcosina in più, questo sì. Però insomma, tante. Per quanto riguarda Colomoni, perplesso anche tu, caro Giovanni. Io più che altro sui tempi, perché 2 anni aspettare ancora Colomoni, che non è neanche un centravanti puro, perché può fare centravanti, ma è un attaccante un po' particolare, diciamo che può fare anche la seconda punta, può fare l'esterno, in una squadra che invece ha bisogno proprio di un centravanti puro che tenga sulla palla quando è ora, che si faccia sentire in area di rigore, eccetera, eccetera. Credo che sarebbe importante andare, se proprio diventa così difficile anche quest'anno prenderlo, adesso è ancora presto, per carità, siamo al 6 luglio, finisce a fine agosto il mercato, però io ripeto, come segnale lo vedrei una cosa importante, che il portiere e il centravanti arrivino già al 13 di luglio. Vediamo che succede con Mario Gago. Mario Gago dalla Spagna, ciao Mario, Radio Onda Cero. Mi senti?
2: Ciao, eccoci, ciao Gigi, piacere salutarti. Ecco, sì,
0: eccoci, così. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Oh, caro Mario.
2: Buongiorno per quelli che facciamo la notte col mondiale. Ecco. Come io per tutti, perché ieri è stato emozionante Messico-Inghilterra, fino alle 5 sì, ma passa del mattino, però è valsa la pena, perché che partitona.
0: Anche il Messico ha avuto le sue belle occasioni per riportarla almeno in parità, insomma, invece l'Inghilterra se l'è cavata bene, ma in questo mondiale, così partiamo da questo, mi pare di capire abbastanza chiaramente che chi ha i grandi attaccanti va avanti, chi non ce li ha, compreso il Brasile, gira i tacchi e torna a casa, no? Mi pare abbastanza evidente la spiegazione.
2: È così. Infatti il Messico, come hai detto, ha dominato la partita nel grande, diciamo, tutta la partita, perché già nel primo tempo, dove è andato 0-2 sotto, con 2 gol di Bellingham in praticamente un minuto, 98 secondi tra un gol e l'altro, ma comunque il Messico stava facendo la partita, aveva il possesso, il pressing su, ne ha avuto 2-3 occasioni, ma con una sola volta che l'Inghilterra
0: è entrata in area, certo.
2: Sì, sì, praticamente Declan Rice partito dalla sua difesa, ha entrato praticamente in area contraria, gliel'ha lasciato a Saka e poi va bene che non segna Kane, non importa, c'è Bellingham che anche la gerarchia sa un po', ma gli aveva perso il Messico nello stadio Azteca, c'era un'illusione incredibile in tutto il popolo del Tri, e comunque Inghilterra ha potuto con quello, e per me, per la solidità difensiva, è stato più di mezz'ora con 10 giocatori, per me occhio perché si mette almeno per arrivare in finale come un grande candidato, alla Norvegia la prossima partita, e poi potremo avere una semifinale Inghilterra-Argentina o Inghilterra-Colombia.
0: Oh, Inghilterra-Argentina, da quelle parti mi sembra che sia un remake piuttosto interessante, sarebbe un remake piuttosto interessante, diciamo, dei tempi, forse l'86 che si era giocata lì, no? Sì, Inghilterra.
2: Esatto, quella c'era Maradona, da 40 anni, da 40 anni che Inghilterra non giocava in quello stadio, è andato a giocare lì dove ha subito i due gol di Maradona,
0: di cui uno con la mano, va ricordare la mano di Dios, famosa per le isole Falkland, esatto. O come le chiamano, insomma, ognuno,
2: la Maldiva,
0: le Maldive, le Maldive no, le Maldive. Dunque ti chiedo, caro Mario, invece, se sei d'accordo con me che a centravanti invertiti vinceva il Brasile 4-0.
2: Sicuramente, ma piuttosto si sta parlando molto del rigore sbagliato che ha il Brasile con 0-0.
0: Sì.
2: Quello che Bruno Guimarães non tira molto bene. Si chiedevano molto anche in conferenza stampa Ancelotti perché l'ha tirato lui e non Vinicius. Che Vinicius aveva segnato dei rigori, sì, durante la stagione del Real Madrid. E Ancelotti ha detto no, ma abbiamo una statistica di tutto l'anno, abbiamo visto che Bruno Guimarães ne ha buon record sui rigori. Non mi sembra così che erano buoni. Ma comunque già se Brasile avrebbe segnato quel rigore, secondo me la partita cambiava assolutamente. Tutto ciò, dobbiamo dire che questa Norvegia è una squadra molto ben costruita, già non solo perché Haaland segna, ma comunque a livello organizzativo, difensivamente, con Milan in porta, con giocatori che comunque Sendrup, che è entrato dalla panchina, cambia della fisicità,
0: col fisico,
2: non è solo Haaland.
0: No, no, assolutamente.
2: Non è solo Haaland. Quindi hanno meritato per me.
0: Invece, venendo alle cose di Juve, caro Mario, c'è questo intrigo con l'Atletico Madrid che va avanti da un po' di tempo con questo Nico Gonzalez, che ovviamente adesso è mondiale, quindi se ne sta lì tranquillo per un po', però che pare interessare al Ciolo Simeone in maniera abbastanza concreta. E dall'altra parte si era parlato tanto di Sorloth e poi ultimamente anche di Ruggeri come possibilità che la Juve potesse chiedere all'Atletico Madrid, adesso perché poi li voglia cedere è un altro discorso. Ti risulta tutto ciò e soprattutto ti risulta che l'Atletico Madrid farà un'offerta concreta poi per, o che l'abbia magari già fatta, per Nico Gonzalez?
2: Sì, sì, sicuro. No, non mi risulta se è stato definitiva. Questo per il colloquio ci sono tra l'Atletico di Madrid e Juventus, perché Simeone vuole tenersi a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che, tra l'altro, con l'Argentina ha partecipato minuti lì soffrendo contro il Cabo Verde, ma Simeone si è visto soprattutto nelle prime partite che ha giocato all'Atletico Madrid, Nico Gonzalez, come è riuscito anche a essere titolare, a comunque subentrare con partite in corso, e gli piace questa spinta che dà sulla fascia a Simeone all'Atletico di Madrid, Nico Gonzalez. Poi ha avuto qualche infortunio, qualcosa che a Torino è successo anche.
0: È il punto debole di Nico Gonzalez è quello, sono gli infortuni, insomma, sulla garra, sì, e sulla capacità di incidere nelle partite nessuno ha dubbi, ecco. Però diciamo che non è un organico.
2: Il problema, Luigi, è il soldi, perché l'Atletico di Madrid gli piacerebbe tenerlo, però più di 25 milioni non li pagherebbe. Non li pagherebbe perché considera troppo per un giocatore che comunque può essere titolare, ma comunque non è titolarissimo. Quindi se tutto questo che la Juve aveva ragionato de, magari con i soldi di 30 milioni in più, io posso, l'Atletico di Madrid vuole tenersi più basso. E poi vedremo cosa succede con Julián Álvarez, che sarà sicuramente la telenovela, come si dice in spagnolo, dell'estate, no? Julián Álvarez
0: è come il Colomboani per la Juve, diciamo. Colomboani è la telenovela della Juve e lì c'è quella di Julián Álvarez, quindi ognuno ha le sue d'estate e se le tiene. No, invece per quanto riguarda Sorloth, che adesso gli fanno fare l'ala giustamente perché in mezzo c'è Haaland, e quindi come c'è nei romani, ubi maior minor cessat, però è un centravanti Sorloth a tutti gli effetti. Ti risulta che la Juve l'abbia cercato seriamente e che l'Atletico Madrid sia disposto a cedere?
2: che sia disposto a cederlo sono più, ho più dubbi, soprattutto per questa, se devono anche cedere a Julian Alvarez, tutte e due secondo me è difficile che cedano. C'è sicuramente che la Juve era interessata, magari anche pensando che l'Atletico di Madrid potrebbe o si è interessato a chiedere com'era la situazione Vlahovic, quello sì libererebbe lo spazio di Sorloth. Sorloth vuole essere titolarissimo e Sorloth è un giocatore che gli piace essere valutato bene, diciamo così, che sia la referenza offensiva della squadra. Cosa con l'Atletico Madrid, con Julián, non le stava capitando. Quindi sì, è vero che se a Sorloth tu gli offri essere il centravanti puro, un uomo che servi con palloni, un uomo che nel 4-2-3-1 è sempre lui il responsabile per fare gol, come ha fatto al Villarreal e ha lottato per il Pichichi, diciamo che potrebbe essere una forma di convincere all'attaccante noruego. E se rimane Julián, secondo me è lì l'Atletico Madrid potrebbe dare il suo braccio a torcere, perché l'Atletico Madrid sta provando a contrattare, a fare alti ingaggi al centrocampo. Per esempio Holman, il centrocampista che è stato in Italia, che era l'Sporting Portugal, e soprattutto Kang Il-li, che lì è vicino a firmarlo, il coreano del Paris Saint-Germain. Quindi su quel punto di vista è possibile quello, un'uscita di Sorloth e rafforzare il centro del campo, la squadra di Simeone.
0: Sì, anche perché Simeone sappiamo che idea di calcio ha, e quindi sappiamo bene che il centrocampo, vabbè, in realtà è sempre così, che da lì che vinci le partite, però se hai dei attaccanti, come diciamo nel mondiale, sicuramente aiuta. Ti chiedo un'ultima su Spagna-Portogallo, perché giustamente che aria si respira in Spagna, visto che lì il mondiale lo si sta vivendo da protagonista, e ti chiedo anche una cosa un po' particolare, cioè se è un derby per gli spagnoli, Spagna-Portogallo, o chi è la nazionale che è sentita più come rivale dell'europea, almeno se ce n'è una?
2: Sicuramente per gli spagnoli è la Francia,
0: cosa la Francia, come noi, uguale.
2: Sì. Però perché con i portoghesi abbiamo questa un po' fratellanza, cioè ci sa tanta gente che va e viene del Portogallo, e comunque siamo molto simili, tanto a carattere, quindi stile di vita, cibo, tutto quanto. Però ultimamente ci siamo confrontati tantissimo, dal Mondiale del 2018 nelle fasi gironi, la Nations League che ha vinto il Portogallo l'anno scorso, anche sto ricordando gli ottavi di finale, che il Mondiale che vince la Spagna 1-0 del Mondiale del Sudafrica, però in Spagna c'è molto rispetto con Portogallo, nonostante non ha giocato niente bene e probabilmente non ha meritato almeno di vincere ai 90 minuti più tutto il tempo che c'è stato contro la Croazia. Cristiano Ronaldo non è quello di una volta, è riuscito a dire anche Unai Simone, e non so se ha azzardato troppo.
0: Bisogna fare attenzione con Ronaldo, che poi di colpo ti fica la caramellina.
2: Impone rispetto.
0: No, diciamo che il gol che hanno annullato la Croazia è un po' particolare, un po' come quello che hanno annullato la Germania, diciamo, in quest'anno.
2: Infatti, il tempo extra secondo me ci stava. E per dirla veloce, Gigi, secondo me in Spagna va di meno in più in questo mondiale. Ha iniziato male col Cabo Verde, poi si è ripreso po' a po', però contro l'Austria le abbiamo visto giocare già un calcio più che ricorda la migliore Spagna. Dipenderà se Oyarzabal ancora a questo livello, Pedri riesce a trovare i buchi, e comunque la Spagna si impone a centrocampo con un Lamine Yamal che deve fare la differenza. Per me Spagna è favorita, perché sta dimostrando di giocare meglio e ha più ritmo. Però il Portogallo ha i giocatori che dal nulla, come è successo ieri con Inghilterra, può fare gol.
0: È così un po' la storia del calcio. Quindi diciamo che i rapporti tra Spagna e Portogallo sono tipo quelli tra Italia e Spagna, e in comune c'è questa rivalità con la Francia. Invece mi pare che siamo, da questo punto di vista, abbastanza tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie a Radio Onda Zero, allora, Zero, con Mario Gago. Ciao, a presto Mario.
2: Grazie Gigi per invitarmi, è sempre un piacere.
0: Buona piacere giornata. Mio, ciao, a presto. Siamo arrivati così al notiziario, andando un po' anche nella penisola iberica, abbiamo fatto un po' di chiarezza anche su Nico Gonzalez. Vai pure con il notiziario.
3: Olè.
0: Olè.
4: La Juve del lunedì. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La Juve del lunedì.
0: Rieccoci con la Juve del lunedì, è sempre il 6 di luglio. Allora, non è che non ti rispondo, caro Angelo, quando tu mi proponi Poyan Palo 24 gol al Palermo, però sono andato a vedere i dati anagrafici perché non volevo, insomma, fare un errore. È del 94, quindi parliamo di un giocatore di più di 30 anni, 32, conto male, così, e si è sempre fatto la differenza in Serie B col Venezia, l'ha fatto col Palermo, eccetera. Probabilmente un giocatore che per la Serie B va benissimo, ma sarebbe una scommessa per la Serie A, tutto sommato. Poi magari fa benissimo anche in Serie A e fa benissimo anche nella Juventus, non si può sapere prima questo. Però onestamente io credo che la Juve abbia bisogno di giocatori nella spina dorsale della squadra, portiere, centrocampista centrale e centravanti, al netto che se va via Bremer anche il difensore centrale, la spina dorsale di gente di categoria sicuramente, esperta anche a livello internazionale, che sappia prendersi responsabilità in momenti difficili, se no non si alza l'asticella di questa squadra, si rimane sullo stesso livello della squadra di quest'anno. Se vogliamo alzare il livello, secondo me quella è la strada, però è una mia idea, naturalmente. Invece il nostro Tiziano da Milano scherza e dice: alla fine Carnevali prenderà Pinamonti e poi rincara la dose dicendo Colomani ormai la pietra miliare della Juve, più che altro la pietra miliare della nostra estate, diciamo, caro Tiziano, perché è sempre lì. Parliamo di Colomani, prima finisce questa telenovela di cui siamo tutti stanchi, onestamente, perché non è solo di quest'estate, va avanti da tanto tempo la vicenda Colomani, e prima ci mettiamo il cuore in pace, o perché è arrivato o perché bisogna andare su qualcun altro. E io confido che al 13 luglio, c'è ancora una settimana, Carnevali faccia il miracolo e dia il portiere e il centravanti a Spalletti, perché, ripeto, iniziare la stagione nuova con queste certezze in più già sarebbe tanta roba. E lo stiamo vedendo anche ai mondiali, che alla fine chi ha il portiere e chi ha il centravanti può fare più strada rispetto a chi non ce li ha, che deve fare molto più fatica per... Non ce li ha, nel senso, non ce li ha di grandissimo livello, ovviamente lì parliamo dei mondiali, e lo stesso vale per la Serie A, adeguando il livello a quello che è il discorso della Serie A attuale, naturalmente, non a quella della grande Juve del passato. La Serie A attuale è questa roba qui, in cui se hai un portiere di garanzia, un centravanti da 20 gol, sei già avanti col lavoro, poi il resto ci metti l'identità che Spalletti ha già dato alla squadra, ci metti magari un centrocampista importante in più in organico, se va via Bremer ci metti un altro difensore centrale di quella categoria lì, e allora vedrai che le cose, magari invece di lottare per il quarto posto, ti trovi a lottare nelle prime posizioni. Questo credo che sia molto semplicemente quello che la Juve può fare quest'estate e deve fare quest'estate se vuole alzare l'asticella. Ma diamo benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo!
3: Ciao Luigi e ciao a tutti.
0: Caro Vincenzo, vedo che il mondiale sfila via senza problemi, senza polemiche, no? Di nessun genere, né sul VAR, sui gol annullati, sul tifo di Infantino spudorato per l'Argentina, diciamo così, e adesso quest'ultima vicenda della squalifica revocata. Ho visto che hai scritto un post bello avvelenato su questa vicenda, perché tutti cascano giù dal pero dicendo ma come, non è mai successo che fosse tolto una squalifica a un giocatore, come non è mai successo? Memoria corta, direi.
3: È successo anche di peggio nella squalifica, però a Lukaku è successo.
0: Che stavolta è dall'altra parte.
3: Quindi il favore non era a Lukaku, ma alla squadra in cui militava Lukaku. Ora Lukaku milita in un'altra squadra, che è il Belgio, e fanno il favore agli Stati Uniti su richiesta di Trump. A me ricorda molto la richiesta di Čeferin a Gravina di assassinare la Juve e portare quanto più avanti quella che un tempo chiamavamo Inter e che ora è società tecnicamente fallita per debiti, o meglio sotefade, e quindi ricorda molto. E oggi proprio leggevo un titolo del Corriere della Sera: scandalo al mondiale, bloccata la squalifica. Il Corriere della Sera, quello stesso giornale che ha partecipato al tantam, sempre è organizzato in primis dalla Gazzetta dello Sport, ma insomma sono là, no? Sono anche vicini come redazioni, sono a pochi metri, centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro, e ora si scandalizzano. E mi viene da chiedere dove eravate, ma in realtà non è dove eravate, quando loro hanno orchestrato pure tutto quel clima che ha portato scandali persino maggiori. Qui parliamo di una squalifica, ma c'è stato un momento che una squadra andava sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata, però lì non c'era alcuno scandalo, o non se ne parlava, o se ne parlava nei soliti termini giustificazionisti. E quindi vedo veramente tanta ipocrisia ora in questo scandalizzarsi per una giornata di squalifica che non andava, che chiaramente andava applicata.
0: E beh, però, ci mancherebbe, insomma, no? È stata data, tra l'altro, anche con l'intervento del VAR, è stato quell'espulsione lì, quindi più sì. Meditata di così, no, non c'è un'espulsione dal capo. Tra l'altro, bellissima maglietta, caro Vincenzo. Cucurucucu Paloma è una canzone che tutti quelli della mia generazione ce l'hanno in testa. Ogni tanto, poi d'estate, sì. Non so perché, accompagna bene l'estate questa canzone, trovo. No?
3: Perché
0: che
3: dici? Esplosa nell'estate dell'82 e accompagnava la nazionale italiana quando andava a giocare le partite nel pullman. Mettevano Cucurucucu Paloma. Era appena esploso Franco Battiato, la voce del padrone, che poi è stato il mio maestro. E quindi
0: quella dell'82 è musicale. La finale è l'11 luglio dell'82, quella del 96, del 2006 invece 9 luglio. Ormai ci stiamo avvicinando a queste ricorrenze, sì. Con l'Italia che è ben lontana da quei fasti. E ti chiedo ancora un parere su quello che ha detto Malagò, che è cascato giù dal pero anche lui, no? Una cosa incredibile. Quando era presidente del CONI non ha detto niente però della revoca, la squalifica a Lukaku. Non solo, ma io ho cercato una dichiarazione su questo di Malagò, e l'unica dichiarazione su Lukaku è stata: meno male che è andato alla Roma, così a Ciampino c'erano tanti tifosi, se no a Caselle non ci sarebbe andato nessuno. Questa era la dichiarazione di Malagò quando Lukaku, alla fine, dopo un'estate in cui era stato ciccione, vecchio, venduto, sì. Perché andava alla Juve, poi è diventato bravo, bravissimo, forte, fortissimo, quando è andato alla Roma, che è un altro esempio di come funziona l'estate, no? In Italia.
3: Sì, grandi dichiarazioni di un grande politico che con poche righe di dichiarazioni tratteggiano tutto quello che c'è da fare politicamente in Italia, anche per lo sport. Niente, dichiarazioni di un tifoso quale Malagò è. E del resto qui si confonde molto la tifoseria con la funzione. Quella di Malagò è una funzione pubblica, quindi dovrebbe essere improntata a criteri di imparzialità. Speriamo che lo sia. Finora al CONI, insomma, non è che lo sia stato più di tanto. Avevo visto male quella volta che l'amministrazione Raggi, che si era appena insediata qui a Roma, al Comune, aveva un appuntamento con Malagò e non si presentò nessuno. Avevo visto come un gesto di maleducazione. Rimane tale, perché uno si deve presentare per educazione. Però in quel momento avere dato un po' questo schiaffo a queste persone che vivono solo ed esclusivamente di politica, a ripensarci ora quasi quasi.
0: Tu dici un po' ogni tanto puntare poi da dire vabbè, voi fate la politica, noi facciamo lo sport, questo potrebbe essere importante, ma non sulla giustizia sportiva, perché lì invece è proprio necessario che le leggi dello Stato e dell'Unione Europea vengano rispettate, perché lì siamo oltre a quello che si può accettare. Ma adesso ormai 10 giorni dovrebbe arrivare la sentenza, insomma, della Corte della Giustizia Europea, e poi lì approfondiremo l'argomento. No, quello che mi ha interessato, che ho scritto anche su tutto Juve venerdì scorso, è questo fatto della disparità di trattamento, ormai lo diciamo sempre, tra la Juve e tutte le altre, in particolare con l'Inter, perché io mi sono immaginato una Juve che vince Scudetto e Coppa Italia nel corso di un anno calcistico in cui è coinvolta in 4 inchieste, visto che già ne bastava una, mezza, e neanche una, come nel caso Suarez, diciamo così, cioè proprio nulla, o come l'acciaio scadente, per fare un casino pazzesco. E invece qua c'è una società coinvolta direttamente o indirettamente in 4 inchieste, di cui, diciamo, quella doppia curva molto pesante, turbativa d'asta su San Siro altrettanto molto pesante, la vicenda della frode sportiva, in cui l'Inter è l'unica società che viene citata nell'avviso di garanzia di Rocchi, e poi c'è la vicenda Bastoni con le escort, eccetera eccetera. C'è di tutte queste quattro qua, tutto l'anno praticamente l'ha passato liscio. Ogni tanto viene data la notizia, come funziona? Cioè, io cosa fanno? Danno la notizia, poi subito garantismo e poi sparisce la notizia. Io ho notato questo modo di procedere. Quando invece riguarda la Juve, non danno la notizia, poi sparano intercettazione, danno la sentenza, sui giornali, e poi chi ne la applica, diciamo, di massima va così, no?
3: Sì, sì, il meccanismo è esattamente questo. Quindi la parità di trattamento che imporrebbe il buonsenso prima ancora delle leggi, va veramente a farsi friggere. Del resto c'è veramente il trionfo dell'ipocrisia in questo. Io lo vedo in alcuni tifosi che giustificano quasi l'atteggiamento di Bastoni, quegli stessi che quando si era parlato per Cristiano Ronaldo, che poi non era vero nulla, perché spesso questi personaggi, Cristiano Ronaldo non Bastoni, sono oggetto anche di ricatti, come lo fu Michael Jackson, cioè questi personaggi planetari, poi a volte per tacere delle voci che sono infondate e messe in atto apposta per poterli poi ricattare, pagano. E insomma, mi sembra che quando si trattò di Cristiano Ronaldo o delle scommesse di Fagioli ci furono ben altri toni che invece quelli utilizzati ora per uno che, dobbiamo aspettare le sentenze definitive, ma secondo un'ipotesi
0: di reato
3: della magistratura è andato, il problema non è che è andato con una minorenne, ma che ha pagato, alimentando così un circuito di prostituzione minorile, una cosa per la quale si va dai 3 ai 6 anni in carcere, cioè non è una cosa che possiamo tanto sottovalutare, poi attendiamo lo sviluppo e vediamo, però già questo giustificare da parte degli stessi che invece sputavano parole di fuoco in casi persino meno gravi e che comunque no, o non erano veri come nel caso di Ronaldo o come nel caso di Fagioli, poi sono stati curati dalla stessa società.
0: Sì, e poi però, comunque ridimensionati perché non riguardavano il calcio o comunque non riguardavano le partite che giocava Fagioli, quindi diciamo che rispetto ad altri casi sicuramente. Poi quando Corona, faccio un nome a caso, dice delle cose su Fagioli, va a finire su tutti i giornali, se dice su qualcun altro non viene preso in considerazione, e questo è un altro aspetto della vicenda che va ricordato. Invece il nostro amico Filippo ci invita a parlare del mitico Lodo Nakata, come no, a proposito di scudetto della Roma che quest'anno va verso i 100 anni con il presidente della FIGC, che diciamo non dico che è amico, ma sicuramente se vince la Roma non si strappa i capelli, diciamo, ma la gomma, mettiamola così, e quell'anno lì lo scudetto.
3: Ma poi un piacione come lui che si strappa i capelli, ma
0: No, non esiste, non è come noi che l'abbiamo ci ha pensato madre natura nel nostro caso. No.
3: No, noi ce li siamo strappati così tante volte, i tanti scudetti vinti.
0: Guarda, chi ne è palazzi più. È colpa vostra. Rendetevi conto, non è vero assolutamente, sono cose genetiche, ma glielo facciamo sentire un po' in colpa che male non fa. No, dicevo, Lodo Nakata, per chi non lo sapesse, quei pochi credo che ci seguono che non lo sappiano, è quando appunto in occasione della volata scudetto tra Juve e Roma, nelle ultime giornate di campionato venne modificata la regola che limitava il numero degli extracomunitari in campo e quindi concessero al giapponese Nakata di poter giocare mentre non avrebbe potuto giocare perché era fuori dai limiti degli extracomunitari. E non solo giocò, ma segnò pure un gol decisivo in Juventus-Roma 2-2, che fu un pareggio fondamentale poi per costruire lo scudetto della Roma, che non lo vinse perché non era l'ultima giornata, ma quel 2-2 lì segnò proprio la svolta tricolore per la Roma, che era una Juve destinata al secondo posto. Poi l'anno dopo arrivò Perugia e vinse la Lazio, e qui diciamo in 2 anni consecutivi la Juve subì queste cose qui, che però magari ogni tanto è giusto ricordare, no? E quindi questo credo fosse
3: il loro. I centenari fanno questo effetto.
0: Fanno queste sì, i centenari delle romane sono un po' pericolose, diciamo.
3: A seconda di chi li fa.
0: A seconda di chi. No, però voglio dire, anche su queste cose qui, allora, quando si parla della Juve che ruba, perché sappiamo che gli antijuventini ce l'hanno in testa, cosa ti dicono? Il rigore, la cosa, il fuorigioco. Ho sentito addirittura Falcao a notti mondiali che ha tirato fuori ancora gol di Turò. Ma basta, questo gol di Turò l'hanno taroccato, Falcao, diteglielo che siete in Rai. E c'era lì, pace all'anima sua, il buon moviolista che disse che era stata taroccata Sassi, bravo, che era stata taroccata quell'immagine lì. Quindi basta questa storia, però non mai cose di sistema, cioè qui la Juve è stata massacrata, a volte ha perso degli scudetti per cose, regole cambiate, regole non applicate, regole stravolte, perché i due con le romane sono così, cioè non è questione di rigore, di un episodio, di una partita, ma di regole che ci sono e che vengono cambiate nel caso di Nakata, o che ci sono e che non vengono clamorosamente applicate nel caso di Perugia. E poi ci mettiamo, Calciopoli, capitolo a parte, però è una differenza secondo me che va sottolineata, chissà se la capiranno un giorno.
3: Guarda, io questo luogo comune che ormai mo si sta un po' scolorendo, che la Juve ruba, non lo vedo confermato dai fatti, anche quelli passati. È stato un luogo comune e probabilmente la vicinanza, la identificazione della Juve con uno dei personaggi più potenti economicamente e forse anche politicamente e influenti del panorama italiano come Gianni Agnelli ha potuto creare questo. Ma poi, tranne qualche episodio, ma episodi ne abbiamo più o meno tutti a favore e a sfavore, non è che ci sia stato questo grande favoritismo. La Juventus avrebbe potuto vincere più scudetti. A me sembra che invece ci sia stato verso altre squadre. L'Inter è stata quella non solo negli ultimi tempi, ma soprattutto negli ultimi tempi, in assoluto più aiutata. La Roma è stata aiutata in quell'anno, come lo è stata la Lazio, in altri casi lo è stato il Milan. Quindi, e quelli sono favori politici, poi, appunto, come dire, atteggiamenti di un sistema. Poi si è potuto pensare in alcuni casi, forse si è veramente realizzato, che ci fosse una autopressione psicologica da parte di qualche arbitro, ma non più di questo. La Juventus secondo me avrebbe qualcosa come 45 scudetti ora come ora, se non ci fossero stati veri e propri favoritismi agli altri. E anche in Europa io tutto questo, perché poi chi è potente nel proprio paese poi lo diventa anche in Europa, e mi sembra che la Juventus sia stata largamente sfavorita in Europa, per cui tutta questa potenza io non ce la vedo, non ce la vedevo prima, non immaginiamo ora, perché ora non si tratta di ambire ad essere favoriti, ma ora si tratterebbe semplicemente di vedere applicate normalmente le regole. È quello che io chiedo alla società, fatti sentire, non per costruire un sistema a te favorevole che manco c'è piacere a vincere, ma perché si applichino normalmente le regole.
0: Sì, e poi anche in generale, diciamo, l'appello al calcio italiano sarebbe quello che magari fare una competizione in cui tutti sono alla pari, diciamo, fuori dal campo, aiuta anche a crescere in campo, perché questo va sottolineato, perché finché, ribadisco, restando ai tempi più recenti, c'erano le sette sorelle che erano considerate, diciamo, equipotenti o quasi in Italia, erano sette società importanti che fornivano, intanto che attiravano grandi giocatori in Italia e poi fornivano alla nazionale fior fior di giocatori, perché poi se la competizione tra tante squadre forti vengono fuori giocatori più forti, se invece la competizione è sempre solo tra uno o due, di cui magari tra quelle due o tre che lottano una è anche un po' aiutata, un po' tanto aiutata, e poi i giocatori non vengono più, non sono più abituati a giocare con certe pressioni in certe partite, eccetera eccetera, quindi poi quelle cose vengono fuori. Ti leggo, caro Vincenzo, il comunicato della UEFA a proposito di questa vicenda che hanno tolto la squalifica, perché è divertente. Allora, la decisione di ieri di sospendere la squalifica per una partita a seguito del cartellino rosso emesso al giocatore Folarin Balogun ha superato la linea rossa. Il calcio, come ogni altro sport, si basa su regole che costituiscono la base per una concorrenza leale, onesta e trasparente. A volte le regole sono aperte all'interpretazione, lo sappiamo bene. In questo caso no, ci dice Ceferin. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un'opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. Ma dai, ma va, e dov'eri con Lukaku? È un principio sancito dal regolamento che non può essere soggetto a eccezioni, tantomeno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica. Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi tutori, è in gioco l'integrità del gioco e la credibilità di una competizione è minata. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario a scapito della competizione. Questa è la UEFA, cioè l'avesse fatto Vincenzo Greco questo comunicato va bene, ma la UEFA da che pulpito, mi verrebbe da dire, no?
3: Sì, poi allora no, si potrebbe fare copia e incolla quando loro applicano a loro discrezione le regole sul fair play finanziario,
0: per esempio,
3: le stesse cose dette da dall'UEFA si potrebbero applicare su tante cose, squalifiche bloccate, fair play finanziario applicato rigorosamente a certe società e per nulla ad altre. Ma insomma, tra FIFA e UEFA veramente non saprei chi scegliere. Credo che servirebbe solo una maschera a gas.
0: Addirittura per evitare, diciamo, di essere colpiti, diciamo, nell'intimo.
3: No, sì, ma il male odore arriva, cioè,
0: si sente, insomma, dici
3: troppa,
0: tu.
3: Veramente troppa spazzatura.
0: No, diciamo, poi ma... adesso, al di là di questa vicenda, la sensazione che il calcio a livello mondiale abbia preso una piega sempre più affaristica, sempre meno sportiva, credo che sia sotto gli occhi di tutti, anche solo da come sono state costruite le squadre che partecipano a questo mondiale, perché è vero dare peso a tutti i continenti, però poi alla fine quante europee ci stanno arrivando in fondo, quante asiatiche, per esempio, la percentuale di squadre che qualificate in Europa rispetto al totale mi sembra che sia il 40%, mentre in Sud America è circa il 70%, cioè ci sono delle cose che... Non lo sto dicendo perché l'Italia non partecipa, perché potrebbe fregarmene di meno, però mi pare che se ti tuo interesse è quello sportivo è di portare le squadre più forti al mondiale, non quelle che portano il voto, no? Che dici? Perché la sensazione è un po' quella, ecco, al di là che Capoverde poi ha fatto delle bellissime cose.
3: Nello sport è così, cioè ai mondiali ci vanno i più forti.
0: Non è l'Olimpiade.
3: Pensate poi ai mondiali di nuoto dove si presenta... Il nuotatore che ha tempi maggiori rispetto a un altro che non partecipa perché è superato, cioè non è proprio concepibile una cosa del genere. Qui chiaramente diventa tutto un affare, per cui per ampliare i termini dell'affare lo si amplia a livello territoriale, ma non è più un fenomeno sportivo, è un fenomeno affaristico, e infatti ecco perché poi avvengono queste cose. Gli Stati Uniti non possono uscire dal mondiale, e quindi io la voglio proprio vedere ora questa partita contro il Belgio, come le prossime, perché sarà prima o poi magari si scontreranno Stati Uniti e Argentina, e lì Infantino sarà in imbarazzo. Credo che comunque farà di tutto per favorire gli Stati Uniti.
0: Vediamo, insomma, col Belgio avremo già una prima riprova, per carità. Bene,
3: forza Lukaku per la prima volta.
0: Forza lui. Poi però se lui segna il Belgio passa il turno, che qualcuno lo vada a intervistare e gli chieda: scusi, che effetto ha fatto giocare contro un giocatore graziato? Punto di domanda, caro Lukaku. Glielo deve chiedere uno juventino, però, perché nessun altro glielo potrebbe chiedere, caro Vincenzo.
3: Quindi
0: magari... McKennie, bravo. McKennie, vai, hai questa missione, caro Mac. Grazie Vincenzo, sei stato con noi anche oggi, alla prossima, ciao, a presto.
3: Grazie a te, ciao.
0: Eccoci qua, notiziario e poi l'ultima parte, vai.
4: La Juve del lunedì.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ai mondiali ufficialmente esploso il caso Follarin Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del bosniaco Mukhmerovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile, al neo presidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea, con le parole del commissario europeo allo sport Mikalev. Oggi intanto altri due ottavi al mondiale, oltre al già citato Belgio-Stati Uniti, in programma alle 2 ora italiana, alle 21 questa sera si sfideranno Portogallo-Spagna per il derby iberico. Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti presenti all'Inate. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a casa Milan, mentre domani trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la sta vedendo contro la filippina Alexandra Ala, che ha battuto Iga Swiatek al terzo turno. Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro della Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana Brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì per oggi, il 6 di luglio, e ancora naturalmente calciomercato. Tra i nomi che circolano intorno alla Juve da un po' di tempo c'è quello di Nicolò Zaniolo, che potrebbe entrare, leggo da tutto Juve, nelle prossime ore in una fase decisiva, dopo essere stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. Il trequartista italiano è chiamato a definire la propria situazione contrattuale con l'Udinese, club che lo ha riscattato dal Galatasaray, ma che non ha ancora trovato un'intesa definitiva con il giocatore sul nuovo accordo economico. La giornata odierna potrebbe quindi rappresentare un passaggio fondamentale per capire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Tradotto, se rinnova con l'Udinese è una cosa, se non rinnova ovviamente Zaniolo è sul mercato, e quindi poi bisogna capire se le offerte che gli arrivano, magari compresa quella della Juventus, lo soddisfano oppure no. E infatti qua continua dicendo: nel frattempo la Juventus continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione. L'interesse emerso nelle scorse settimane è legato soprattutto all'opportunità di mercato che potrebbe crearsi qualora i colloqui tra Zaniolo e Udinese non dovessero portare all'accordo sperato. Per il momento però il club bianconero resta in una posizione d'attesa senza affondare il colpo. Tutto dipenderà appunto dall'esito previsto con la società friulana. Certo che ecco, non so, ma Zaniolo è un nome che eventualmente vi interessa, cioè che vi potrebbe dare secondo voi qualcosa alla Juventus, oppure non aggiunge molto all'organico attuale di Spalletti? Diciamo che sicuramente se la Juve riesce a mettere qualche italiano in più in rosa, male non è. Zaniolo ha fatto una buona stagione, dopodiché penso che tutto dipenda dalla questione economica, cioè se Zaniolo eventualmente non rinnova con l'Udinese e non ha alte pretese lo puoi tenere in organico, ma tanto qua sono discorsi tutti teorici, perché finché non ci sono cessioni sappiamo benissimo che la Juve quello che poteva fare era il Cator, vediamo se riesce a fare il portiere e Colomuani prima dell'inizio del ritiro, almeno uno dei due, magari Vicario, che sembra il favorito per la porta. E poi per il resto dipenderà dalle cessioni che la Juve riuscirà a fare. Questo è una cosa che sappiamo, anche perché rientrano alla base un sacco di giocatori che saranno da gestire nel corso di quest'estate, con particolare interesse secondo me con quello che succederà, su quello che succederà con Douglas Luiz, che da più parti viene detto che Spalletti potrebbe tenere almeno per le prime partite estive a capire un po' se può dargli un ruolo in questa Juventus e aggiungere un centrocampista con certe caratteristiche nell'organico. Oh, dunque, Severino dalla Val Camonica ci scrive: dovremmo aprire un capitolo anche sulla mancata espulsione di Messi a proposito del mondiale e sulle esultanze di Infantino quando vince l'Albiceleste, mentre fa la faccia triste quando vince il Portogallo. A proposito, non vi pare che l'Argentina abbia la strada già apparecchiata verso la finale? Adesso questo non lo so, perché abbiamo visto anche con Capoverde che sembra tutto facile, poi finché non le vinci ai supplementari, insomma, poi con due calci d'angolo ha vinto la Fiorentina, sì, buonanotte la Fiorentina, l'Argentina con Capoverde, quindi a volte ti può sembrare anche un cammino spianato, ma poi le partite le devi sempre vincere. Sicuramente Infantino è uno che non nasconde le sue simpatie, ecco, sappiamo tutti che è tifoso dell'Inter, perché ogni volta che l'Inter vince una partita importante o va avanti in Champions o vince un trofeo in Italia, non manca il sostegno da tifoso di Infantino, ed è abbastanza chiaro, insomma, che se dovesse scegliere lui per chi tifare in questo mondiale, sceglierebbe l'Argentina, a meno che magari non c'è seduto di fianco Trump, allora tifi per gli Stati Uniti. Questo potrebbe anche essere la svolta, diciamo così, nel tifo di Infantino. Caro Manuel, credo che possiamo ascoltare un vocale, che mi dici?
8: Ci sono tanti tanti giocatori, soprattutto attaccanti, indiani e stranieri, che sono nel torneo del campionato italiano, che lasciano attualmente le loro squadre a zero indice di compra. Quindi approfittiamo di questi acquisti. Simeone del Torino, poi Amparo. Puoi prendere questi, bisogna prendere. Non bisogna andare dietro, diciamo, chimere, che poi vanno a alimentare una telenovela stanchissima e sfibrante, che rompe l'entusiasmo per dire non altre cose, e anche il blasone Juve.
0: Sì, sono d'accordo che la Juve, diciamo, nella sua storia ha fatto delle belle cose quando è andata a prendere dei giocatori che magari non erano proprio i più gettonati a livello di mercato, ma che poi hanno avuto un rendimento importante, quindi quello deve tornare a fare la Juve, non prendere i nomi perché sono figurine o perché il procuratore te li propone, ma perché magari hanno delle caratteristiche che tu vedi, che i tuoi osservatori vedono. Credo in questo momento però ci sia anche un problema con gli osservatori, con il cosiddetto scouting, perché da quello che ho letto, insomma, Comolli l'aveva appaltato ad agenzie esterne, e quindi adesso ritornare in possesso anche dello scouting vuol dire metterci un po' di tempo in quel lavoro lì. Dopodiché, se tu lo fai in Serie A, vai un po' più sul sicuro, perché i giocatori della Serie A si conoscono, oppure ti appoggi a quelle che sono le conoscenze del mister, che è Spalletti, o di Carnevali, che è uno che la Serie A sicuramente la conosce benissimo. Ribadisco che sono d'accordo su questo discorso, che Colomuani, cioè, o si fa in tempi brevissimi, o se no di nuovo rincorrerlo fino ad agosto e poi trovarsi spiazzati, credo che non sia una strada percorribile. Quindi è meglio avere un piano B concreto, con caratteristiche però idonee, cioè se cerchi Colomuani non puoi andare su Openda, perché è tutto un altro tipo di giocatore, e quindi immagino che Carnevali questo tipo di errori non li faccia, e che quindi, se non viene Colomuani, abbia già un piano B che permetta alla Juve di avere un attaccante in tempi brevi, se non brevissimi, a costi ovviamente ragionevoli. Tanto quell'investimento lo devi fare a prescindere dalle cessioni, quello è il portiere. Poi dopo si può ragionare su tutto il resto, si può ragionare quando hai fatto le cessioni, al netto del fatto che quest'anno ci sono tantissimi giocatori a parametro zero, come Goretzka, come Kessié, che sono tutti giocatori che hanno anche un'esperienza molto molto importante a livello internazionale, da valutare magari soprattutto nel caso di che sì, come stiano i giocatori alla lunga dopo tre anni in un campionato meno allenante come quello della penisola araba, insomma, però giocatori che sicuramente potresti prendere saltando un passaggio, perché non devi metterti d'accordo con la società, e quindi se ti metti d'accordo col giocatore a livello di ingaggio te lo porti a casa, dai. Ci vuole poi l'accordo anche col procuratore per quanto riguarda il bonus alla firma cosiddetto, e poi insomma lì si possono saltare dei passaggi, però siccome poi vai su ingaggi importanti è chiaro che quelle operazioni le puoi fare dopo che hai alleggerito la rosa da un'altra parte, mettendo però in chiaro le cose con questi giocatori già da subito. Oh, il nostro amico Diego scherza e dice: sembra che Marotta stia concludendo l'acquisto di Balogun, un giocatore con la totale immunità, la squalifica certificata da Infantino, farebbe molto comodo ai nerazzurri. Questa è l'idea di Diego. D'altra parte tu dici c'è anche il precedente di Lukaku, quindi diciamo che va bene. Certo che è molto curiosa sta cosa, che nella stessa partita si confrontino Balogun e Lukaku. Balogun lo sa tutto il mondo di quello che è successo, di Lukaku lo sanno in Italia neanche tutti, perché poi queste cose si dimenticano abbastanza velocemente. Lo sanno gli juventini, che però sono in tutto il mondo e possono diffondere il verbo, come dire: guardate che non è il primo caso, guardate che nel Belgio ce n'è uno che in Italia ha ricevuto lo stesso trattamento, per quanto in una situazione differente, eccetera eccetera. Però insomma, magari farlo notare potrebbe essere interessante. Forse abbiamo ancora un vocale, vai pure.

0: Non parlo della questione Trump perché
1: Il nuovo
0: ormai
1: spot di Al.
0: penso che ci sia solo qualcuno che creda che questo caso sia pulito. Potrei farti la stessa domanda. Tu credi che il caso sia veramente pulito? Io questo non lo credo e andiamo avanti così. E niente, povera la mia Juve, ti saluto e forse io.
2: Sicuramente diciamo, l'aspetto economico è
3: Cinismo
2: preponderante.
3: e fastidio,
2: Pessimismo.
3: pessimismo, fastidio, pessimismo e fastidio,
2: Diciamo,
3: fastidio
2: siamo
3: e
2: quasi al moriremo tutti qua, caro Manuel. No, adesso al di là del fatto che l'aspetto economico è sicuramente preponderante, però io ribadisco il concetto che non dobbiamo parlare in assoluto di una Juve che deve essere la Juve più grande che si sia mai vista, che deve avere grandissimi campioni. È una Juve che va contestualizzata in questa Serie A, in cui quest'anno, pur arrivando sesta, a un paio di punti dalla zona Champions, insomma, non è che sia andata così lontana, è a 7 punti dal secondo posto, e giocando gli scontri diretti con l'Inter, con la Roma, con Napoli, senza mai sfigurare, eccetera, eccetera, non è così distante, secondo me, da una Juve che possa lottare per qualcosa di più del quarto posto. Bisogna fare le cose giuste, non sempre le cose giuste costano tanto, la storia della Juve è piena di esempi da questo punto di vista, bisogna fare quelle cose lì, sperando che Carnevali appunto abbia non tanto le competenze quanto i rapporti, ecco, in grado di far sì che questo avvenga a costi ragionevoli. Poi Muaremovic, secondo me il giochino è questo: Juve e Sassuolo hanno fissato il prezzo del giocatore a 36 milioni, dicendo che la Juve lo prenderebbe a 18, quindi avendo il 50% di sconto, diciamo così, sarebbe il 36 milioni. Quella cifra lì te la possono mettere in gioco soltanto delle società di Premier League. E quindi cosa stanno facendo Juve e Sassuolo? Allungano un po' il brodo, al di là di quello che leggiamo, che una volta è Sassuolo che vuole di più, un'altra volta è Muaremovic che non è d'accordo sull'ingaggio. Però secondo me stanno allungando un po' il brodo per cercare di capire se arriva un'offerta di quella cifra lì dalla Premier League. A quel punto sia la Juve che il Sassuolo si mettono in tasca 18 milioni e sono tutte e due contente. Altrimenti c'è già l'accordo sulle società che se entro un tot, non so quanto, se sono giorni, settimane o se un mese, se non arriveranno offerte per Muaremovic arriverà alla Juventus per 18 milioni. Che in assoluto sono tanti per la valutazione di 36 milioni, ma ribadisco quello che dicevo l'altro giorno: se vuoi un difensore che abbia già un po' di esperienza in Serie A e che abbia certe caratteristiche che ti servono, tipo quella del piede mancino, diciamo così, per un difensore, meno di 18 milioni, onestamente, è difficile trovarlo, quel giocatore lì. Poi che questi 18 milioni in realtà siano diciamo, un accordo con il Sassuolo sul 50%, eccetera, eccetera, è un discorso su cui possiamo valutare, cioè possiamo discutere finché volete sul valore effettivo del giocatore. Però alla fine, se tu gli metti 18 milioni per prendere un difensore che ha già esperienza in Serie A, un tot di presenze anche in nazionale, che ha fatto pure fuori l'Italia dai mondiali, credo che insomma ci possa stare come tipo di investimento. Però secondo me la priorità di Juve Sassuolo, anche dalle dichiarazioni di Carnevale di qualche giorno fa, è quello di venderlo da un'altra parte e di dividersi il bottino, tra le virgolette. Quindi mi aspetto questo tipo di gestione. Poi, se non arriva nulla, vuol dire che sarà così che viene alla Juve. Per quanto riguarda il calcio, invece, che dici tu, che non è più molto credibile, siamo d'accordo. Diciamo che in Italia perlomeno, poi adesso anche a livello europeo, mondiale, l'extracampo sta diventando veramente quasi preponderante rispetto a quello che è il discorso del campo. E questa è una cosa difficile da digerire, che in Italia ha portato a un sistema che in 20 anni ha distrutto un patrimonio incredibile, perché se continui a dar più peso a quello che succede fuori dal campo rispetto a quello che succede in campo, il risultato è che poi hai una Serie A che vale di meno, una nazionale che vale di meno, eccetera, eccetera, cose che ci siamo detti tante volte. A livello internazionale abbiamo un pot che è stato usato in quel momento lì in cui era stata proposta la Superlega per far sì che invece una Superlega che stava già nascendo potesse nascere a tutti gli effetti, che era la Premier League. Poi Infantino, vedremo come ne verrà fuori dalla vicenda giudiziaria, con la denuncia che gli ha fatto Platini, però mi sembra chiaro che tipo di amministrazione sia quella di Infantino, cioè un'amministrazione politico-affaristica in cui l'aspetto sportivo non è sicuramente preponderante. Certo che la storia non si può riscrivere, ma se in questo periodo di 10 anni al posto di Infantino ci fosse stato Platini, come doveva essere se non ci fosse stata quella vicenda giudiziaria tendenziosa con cui

0: Platini è stato fatto fuori, probabilmente il calcio mondiale avrebbe preso un'altra piega, perché Platini sicuramente avrebbe guardato anche l'aspetto economico del calcio, ma non sarebbe stato quello preponderante, questo credo si possa dire abbastanza tranquillamente. Poi Gianni ci dice: voglio Conte fuori Spalletti se vogliamo ritornare di nuovo con Conte. Non lo so, qui non ne veniamo più fuori da questa discussione. Io credo che Spalletti abbia fatto vedere di avere comunque dato un'identità alla squadra e di non essere riuscito ad arrivare al traguardo, perché gli mancavano anche alcuni giocatori importanti. Dopodiché c'è il portiere, fondamentalmente centravanti, come abbiamo detto 100.000 volte, rispetto ad altri avversari. Però dopodiché è anche vero che non è riuscito a curare il male di questa squadra, che è quella di complicarsi la vita in casa contro squadre di livello inferiore comunque a livello di organico, per quanto la Juve abbia dei limiti. Quindi capisco che ci possano essere delle remore su Spalletti. L'ennesimo Conte, il Conte bis, non lo so. Intanto bisogna capire se Conte va alla nazionale oppure no, come a breve credo che lo sapremo. E poi, ripeto, cambiare ogni anno l'allenatore non mi sembra la strategia più giusta in questo momento per una Juve che si sta costruendo. Poi Luca ci dice: avete sentito le parole di De Laurentiis? Solo così possiamo competere con Inter e Milan, cioè ormai ci snobbiano, siamo diventati l'Atalanta di 5 anni fa. E il Can bastava vendere piuttosto che ridurre così la Juve. Sì, che poi il Milan è arrivato quinto, voglio dire, poteva dire Inter e Roma, che era la terza in classifica, per dire. Però evidentemente, diciamo, l'Inter perché ha vinto lo scudetto, il Milan perché è quello che ha fatto il colpo fino adesso, è più costoso sul mercato. Certo è che, diciamo, che De Laurentiis con la Juve, diciamo, non ha grandissimi rapporti dal punto di vista delle dichiarazioni. Questo sì, non bisogna neanche dargli troppo peso. Però poi alla fine cosa fa De Laurentiis, caro Luca? Va a prendere Conte per rivincere scudetti. Dopo Conte chi ci mette? Allegri. Dove l'avevi già vista questa cosa qua, Luca? Manna, era da dove arriva Manna, l'uomo mercato di De Laurentiis? Quindi alla fine, anche se non la pronuncia la Juve, alla fine lui la usa come punto di riferimento, perché tante scelte sono andate in quella direzione lì da parte di De Laurentiis. Può dire tutto quello che vuole, dopodiché è anche fortunato perché lui con certe plusvalenze se l'è passata liscia, la Juve no. E quando si parla di fair play finanziario, come dicevamo prima con Vincenzo Greco, ogni tanto bisognerebbe ricordare anche che la Juve ha dei paletti un po' più stretti rispetto ad altri, perché è stata penalizzata dalla famosa vicenda plusvalenza di un centinaio di milioni, che se ce l'avessi avuti quegli anni lì, quell'anno lì, i soldi della Champions, probabilmente adesso non avrebbe nessuna multa da pagare, non avrebbe nessuna ristrettezza, eccetera eccetera. Anche questo va ricordato. Le altre squadre italiane questo non l'hanno vissuto, a parte il Milan che mi pare che abbia avuto un blocco un anno, però gli altri la passano sempre liscia, e quindi poi parlano e giustamente nessuno gli ribatte mai nulla. Forse è arrivato qualche altro vocale, vediamo un po'. Caro Manuel, che dici? Vai pure.
1: Buongiorno Alessio da Bollate, nel massimo rispetto ovviamente delle opinioni di tutti i tifosi, continuo a sentire ma cosa corriamo dietro a Colomoani, andiamo a prendere poi Giampaolo, l'attaccante della primavera, l'attaccante della next gen. Ma signori, Colomoani non è un fenomeno, è vero, ma chi può prendere la Juve se non può spendere soldi? E perché non può spendere soldi? Io vorrei capire questa cosa qua, per il rispetto dei paletti del fair play finanziario che esiste solo per noi. No, spiegatemelo, perché se io in un mercato libero dovrebbe, il fair play finanziario lo devono, è un modo, semplicemente un'altra trappola per tenere le mani legate a chi vogliono loro. Punto. Perché in Inghilterra non è che sono i geni che hanno fatto la Premier League perché sono i geni della lampada. Hanno permesso di entrare nel calcio a gente che non ha un fondo nel pozzo dei soldi, per loro spendere 100 milioni è un caffè. Quindi questi qui hanno fatto saltare il banco.
0: Sì, allora qui c'è un doppio discorso. Uno è quello che è il discorso della Juve, c'è il fair play finanziario di mezzo senz'altro, ma secondo me c'è a monte ancora un diktat di Elkan che vuole una società economicamente sostenibile, che significa avere un certo monte ingaggi, quindi non sono tanto i 40 milioni che sicuramente pesano in questo caso, ma avere l'accordo con i giocatori, in questo caso peraltro con Colomani gli accordi ci sarebbero anche per il contratto e per l'ingaggio, e quindi sicuramente si va in quella direzione, cioè di avere una squadra che ha dei giocatori disposti a stare entro un certo ingaggio, che è quello limite di Yıldız, diciamo i 6-7 milioni. Ecco, i giocatori che ci stanno bene. Il prossimo anno la Juve, per quanto riguarda i paletti del fair play finanziario, deve semplicemente avere un organico che costi un euro in meno rispetto a quello che era nell'ultima partita di febbraio di Champions League. Questo è l'unico paletto. Dopodiché il fair play finanziario, sono strada d'accordo con te, non si capisce più cosa sia. Faccio l'esempio che riguarda, detto tu hai fatto le inglesi, possiamo dire Paris Saint Germain, possiamo dirne tanti di casi, ma la Roma per esempio, che leggo qua potrebbe spendere 40 milioni per questo, 40 milioni per l'altro, ha un fair play finanziario, doveva rientrare i 50 milioni, ma massima non importa, poi vediamo più avanti eccetera. Anche qui non si capisce bene questo fair play finanziario quanto sia vincolante e quanto le società possano fregarsene e poi pagare una multa, fondamentalmente. Se questo dipende dai rapporti politici con Ceferin o chi per esso, o se ci sono delle regole precise, perché questa cosa onestamente più si va avanti e più sfugge, e questo credo che sia ormai abbastanza sotto gli occhi di tutti, e temo anche che la risposta sia quella meno sportiva, diciamo così, in questo caso. Certo è, ripeto, che sicuramente Platini ha introdotto il fair play finanziario per fare in modo che le società non spendessero più di quello che potevano spendere, fondamentalmente, diciamo, a livello strutturale. Però allora andiamo a vedere quanto potrebbe spendere la Juventus, e non fare soltanto dei conti dal punto di vista del ragioniere, no? Che dici tu quest'anno hai speso tot, dovevi spendere così, allora quest'anno devi recuperare eccetera. Tu hai strutture, hai una società solida alle spalle, un proprietario sicuro che non è proprio l'ultimo che passa per strada eccetera eccetera. Allora, anche se magari è un bilancio in negativo, hai delle basi solide, per cui perché devo importi di spendere di meno, mentre altri possono fare, siccome sono seduti su un pozzo di petrolio, possono fare un pochino quello che vogliono. Io non credo che lo spirito del fair play finanziario voluto da Platini fosse questo, e che anche lì c'è stata poi un'interpretazione in chiave politica. Poi ancora Severino che ci scrive: detto terra a terra, il fair play finanziario ti obbliga a non poter spendere più di una certa percentuale dei tuoi ricavi. Se la Juve ha ricavi per 500 può spendere 50, le inglesi che hanno ricavi 5.000 possono spendere 500. Il difetto sta nel manico, sì, anche perché poi i ricavi sono ovviamente proporzionati anche ai diritti televisivi, alla partecipazione alla Champions eccetera eccetera, e abbiamo già detto più volte che per esempio l'ultima in classifica della Premier League come diritti televisivi incassa più della quarta o della quinta in classifica in Serie A, quindi anche da quel punto di vista lì c'è una sproporzione enorme, e quindi questo è. Poi a volte nei ricavi ci sono i discorsi delle sponsorizzazioni, che per un certo periodo se ne era parlato che le sponsorizzazioni interne contavano fino a un certo punto eccetera eccetera, poi non se ne è più parlato, e se avete visto l'ultima finale di Champions c'era uno sponsor degli Emirati Arabi contro uno sponsor del Qatar, che erano un po' corrispondenti alle due proprietà, quindi a volte magari uno ci dà più peso, a volte ci dà meno peso. Anche lì, secondo me, al di là della regola, come diceva il buon Giovanni Giolitti, le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Ho un po' questa sensazione qua anche per i fair play finanziari, un po' come per tutta la giustizia sportiva nel nostro meraviglioso paese, e questo è quanto. Vediamo un po' se ci sono novità dell'ultima ora dal mercato. Tra l'altro sta venendo fuori di nuovo la vicenda di Chiellini, leggevo adesso su Tutto Juve, sarebbero riflessioni in corso su Chiellini. Adesso andiamo a cercare un po' la notizia, perché sicuramente è un argomento da tenere presente, perché ribadisco che secondo me cioè io non riuscirei tanto a capire una Juve che allontana Chiellini dalla sua struttura, ma piuttosto che gli dà dei compiti. Tanto a capire una Juve che allontana Chiellini dalla sua struttura, ma piuttosto che gli dà dei compiti ben precisi, che fino adesso forse sono mancati, ecco, questo sì. Però stiamo a vedere quali saranno i ragionamenti di Elkan e di carnevali da questo punto di vista. Direi che non ci sono però grandi novità rispetto a quello che si è detto nei giorni scorsi, quindi per adesso è un richiamo a cose già note. Ecco, tanto siamo arrivati verso la chiusura e quindi vi ringrazio intanto per essere stati con noi numerosi anche oggi, per i vostri messaggi. Siamo sempre in attesa che la Juve faccia questi benedetti primi colpi in vista della ripresa dell'attività che è fissata tra una settimana esatta, quindi lunedì prossimo saremo qui a raccontarvi il primo giorno, diciamo così, di ritrovo della Juventus, sperando almeno di avere il portiere, dai, giochiamo ai meno, se non con Colomani, almeno vicario che possa iniziare la stagione dando anche un segnale a Di Gregorio che forse è ora che si cerchi da un'altra parte, visto che qui evidentemente non è un ambiente a lui particolarmente gradito, visto quello che ha detto il suo procuratore e anche quello che ha detto lui, che è stata, diciamo, una scusa al 50%. Grazie a Manuel per essere stato con noi in regia e buone vacanze, caro Manuel, che noi non ci vediamo più fino per un paio di settimane, e poi invece noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ci sarà anche Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti, a presto.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Allora, è iniziata la stagione delle women, ragazzi miei, perché ho visto quasi tutte le ragazze oggi al J-Medical. Non era passata stamattina soltanto Martina Rosucci della lista, anche ha fatto le visite mediche Anna Maria Sartorini, che arriva dall'Inter, ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico perché ha avuto la rottura del crociato, un po' di problemini, e la Juventus ha provato, no, a dare un'occasione a una giocatrice che aveva fatto vedere delle cose interessanti sia alla Roma che all'Inter, e vedremo che tipo di impatto avrà la Juventus. Anche Matilde Pavan rimarrà poi alla Juve in questa stagione, e c'erano alle visite mediche poi Bonansea, Salvai, De Jong, Carbonell. C'era Cambiaghi, che sembrava un passo dalla Lazio, invece poi la trattativa in questo momento è saltata. Quindi insomma è iniziata la stagione delle women, e vedremo, no, che tipo di stagione faranno con Guerrero, nuovo allenatore spagnolo, e poi vediamo cosa faranno invece i maschi, perché tra una settimana inizierà la stagione dei maschi, visite mediche, poi subito in campo, cercheranno subito di lavorare, anche se ve lo dico subito, preparatevi con le battute, con la rabbia, la delusione, perché arriveranno un paio di giocatori non eccezionali, ecco, che non hanno lasciato dei ricordi proprio fantastici a tutto il mondo Juve. Quindi in questo caso armatevi di un pochettino di pazienza. Sai, Manu, cosa è successo in questo mese di mondiale? Che tutti i portieri li ho letti nella nostra chat, tutti. Oggi Antonio dal New Jersey, perdiamo Nyland della Norvegia, e poi ho letto Gil, no, del Paraguay, che va fortissimo, sembra essere vicino al Torino, e poi non so, Mpasi della Repubblica del Congo, e ho visto... E
1: mi sono chiesto se è parente di Mpasi Nkatu.
0: No, non credo, non lo so, e poi non lo so, altri nomi, io ho detto Verbruggen dell'Olanda. Poi chi altro abbiamo visto? Che ha fatto un buon mondiale. Insomma, adesso così che abbiamo esaltato. E credo questi, insomma, che
1: Capo
0: hanno un posto.
1: Capoverde niente?
0: No, Capoverde, tanto è svincolato. Vosigna, 40 anni, però. Comunque lui ha fatto un grande mondiale. Tanto è il portiere con più seguito sui social. Era partito da neanche 50.000, è diventato 20 milioni. 20 milioni. E poi non so, Unai Simon, un portiere che piace tanto a mia sorella, Unai Simon, e poi altri nomi, insomma, questa cosa qua ci ha scioccato, ragazzi, questo va detto.
1: E dopo tutti questi nomi rimarrà Perin primo portiere della Juve.
0: Vediamo, anche Perin si è preso del tempo, quindi vediamo anche Perin sul tempo, dai, facciamo così, in attesa poi ti comunico l'ospite e tutto, Manu, andiamo ad ascoltare il vocale di Cisco.
2: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, a quanto sembra il giocatore più indiziato per ricoprire il ruolo di portiere al momento sembra essere Vicario. Io ti dico la mia, non voglio distruggere niente. Vicario lo reputo un gradino sopra di Gregorio, ma non il nome quello che potrebbe dare entusiasmo almeno a me, o comunque credo alla maggior parte della tifoseria. Cioè, se avessimo puntato sul Dibu Martinez sicuramente sarebbe stato di molto superiore a Vicario, quindi io spero ci sia ancora un ripensamento da parte della Juve e si punti sul Dibu.
0: Ma il tuo pensiero, Cisco, è anche condivisibile, perché non devi mandare avanti una società, e quindi è sicuramente un pensiero che ci sta, ecco. Io sul Dibu Martinez, probabilmente qualcuno di voi l'ha notato, nel corso, no, di questo ultimo periodo ho un po' cambiato idea, perché credo, non so, io ho paura dell'effetto Di Maria, quindi che possa arrivare alla Juve dopo un mondiale, dopo aver vinto un'Europa League, con la voglia di prendersi i suoi soldi e di dare poi non il 100% per la Juventus. Ecco, io ho questa paura qua. È un portiere che comunque non ha futuro, devi pagare almeno 8-10 milioni di euro e devi tagliene 5 e mezzo per 3 anni, netti 5 e mezzo, quindi 11 lordi. Questa cosa qua un po' mi spaventa. Mi spaventa e credo possa spaventare anche un amministratore delegato. Poi, ovvio che a livello solo tecnico, anch'io preferisco il Dibu a Vicario. Vicario sono d'accordo con te, cioè non è un portiere che può scaldare il mio cuore. Non è un portiere che vorrei. Tra l'altro, i feedback che ho avuto da Londra, zona De Zerbi, non sono feedback super positivi a livello caratteriale. So che De Zerbi è uno dei primi nomi che ha fatto per. Cioè, nel senso da mandare via nella lista, no? Da mandare via è proprio quello di Vicario. Quindi questa cosa qua non è che mi fa super felice. E tra l'altro, Vicario comunque ha uno stipendio elevato perché Vicario al Tottenham becca 4 milioni di euro. Quindi alla Juve gliene devi dare 4. E io onestamente non ritengo Vicario un portiere da 4 milioni di euro. E non ritengo neanche Vicario la giusta operazione da fare in porta, ecco. Poi faranno loro dei ragionamenti dal punto di vista dei costi, dal punto di vista dell'operazione. So che il Tottenham ha aperto un prestito con obbligo di riscatto, quindi in questo caso qua credo onestamente che possa fare no, un si possa fare poi dei ragionamenti, però se il nome è Vicario io andrei su una scommessa. Tanto per me il Vicario è un rischio del 4-5. Nella scala da 1 a 10, Suzuki è un rischio 7. Quindi almeno però Suzuki ha 23 anni. Cioè, almeno quello, onestamente. Almeno Suzuki ha 23-24 anni, adesso credo vada per i 24 anni, è futuribile e ha dei margini di crescita, è vero, devi andarlo a prendere a 30 milioni di euro, però se il nome è davvero Vicario, io non sono favorevole. Io non sono favorevole e credo che comunque Vicario 90% della piazza possa non amarlo. Ecco, adesso facciamo così, facciamo un po' un sondaggio live. 16 e 12 e 35 secondi in questo istante. Adesso mi scrivete sì, favorevole Vicario, no, favorevole Vicario e poi io alle 16:30 faccio do le percentuali dei tifosi della Juve, così mi aiutate. Sì, favorevole a Vicario, no, non sono favorevole a Vicario. Non c'è bisogno di dirmi preferisco quello, preferisco quell'altro. Però andiamo a vedere, no, che tipo di umore, di sentimento hanno i tifosi della Juventus su Vicario. Questo è il mio pensiero. Allora, buongiorno, non abbiamo le risorse per comprare un portiere. Secondo me potremmo tranquillamente invertire le gerarchie. In porta Perin di Gregorio II. Io credo che Di Gregorio non possa restare più alla Juventus dopo quello che è stato fatto. Non mi pare che Perin, quando ha giocato, abbia combinato tutti questi disastri. Non sono così d'accordo. Secondo me merita un'opportunità. Con la Roma, per me, ha combinato disastri: 3 tiri, 3 gol. Stessa cosa di Gregorio. Con la Roma, il primo di Wesley è parabile, esce al contrario sul gol di Malen. Adesso, magari, il secondo no. Però ecco, primo e terzo, colpa di Perin. Colpa di Perin, quindi da questo punto di vista, secondo me abbiamo un problema anche con Perin. Col Galatasaray Osimhen fa gol in mezzo alle gambe. Io non credo che Perin possa essere il primo portiere della Juventus. Ecco, scegliere Perin è una scelta mediocre. Per me è un buon secondo, non è mai un primo della Juve. Non è mai un primo della Juve. Non, Vicario in questo è comunque più forte di Perin, eh. Poi non è un mio top, ma è comunque un primo della Juve. Vediamo, vediamo. Adesso avete ancora tempo. Sì, no, almeno scrivete sì, no, Vicario, perché solo no nei caratteri, dai, non sono neanche a pagamento. Manu, facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi leggiamo un primo exit poll del sondaggio che ho fatto.
3: Camillo, ciao Arduino. Ciao, ciao, dal sud della Sardegna, c'ho davanti a Sant'Antioco, un
0: Beato te.
3: saluto. Volevo dire, per quanto riguarda Mauremovic, a me non piace, sono sincero, voglio dire, alla fine è leggermente meglio di Kelly, ma niente di che, insomma, voglio dire, tanto fa uno o due errori a partita, li fa sempre. E per quanto riguarda i portieri, Speriamo che Alisson ci ripensi a qualcuno un po' più forte di Vicario, perché non è che mi piaccia tanto, insomma, voglio dire, preferisco Suzuki. Va bene, un saluto e speriamo bene che Carnevali ci porti qualcuno buono. Ciao ciao.
0: Però non ti piace niente Arduino, Moremo dice non ti piace, Vicario non ti piace, sei diventato però anche tu bello, bello tosto, di solito tu eri un pochettino più semplice da accontentare. Su Alisson posso dirvi, meno male che come lì l'ha gestita così male, io l'ho visto proprio, proprio male nel mondiale, l'ho visto appesantito, lento, goffo. Cioè, Alisson mi sembra un po' lo specchio del Brasile che ho visto in questo mondiale. Una squadra vecchia, una squadra che non corre, poco Brasile, cioè Danilo impresentabile, Casemiro impresentabile, Fabinho ancora impresentabile, Paquetá, tutti i giocatori, Alexandro, il terzino sinistro che gioca in Russia a 30 anni, non l'ha mai considerato nessuno. Anche lo stesso Alisson l'ho visto veramente male, quindi da questo punto di vista non ho rimpianti su Alisson. Lì rischiavamo di pagare il nome e non il giocatore. Ecco, noi non abbiamo bisogno di pagare il nome, perché il nome lo paghi caro, se hai una bella carriera come lui. Allora, leggiamo un po'. Spopola il no, spopola il no, Manu. No Vicario, Danilo da Volterra. Ciao Camillo, no Vicario, Cristian dalla Sardegna. Il giallo, no. Lui i caratteri li ha a pagamento. Totalmente contrario a Vicario, Giovanni dal Brasile. Assolutamente contrario a Vicario, ma solo perché è mediocre, Antonio. Poi, allora qua no, Nicola è fuori contesto dal nostro sondaggione. Ghiottone da Modena, no a Vicario. Non favorevole il nostro amico Giulio. No Vicario Francesco. No Vicario, grazie Sabrina. No, non sono d'accordo per Vicario, Domenico. Credo sia non sono d'accordo all'acquisto, non so se non sono d'accordo col mio pensiero, non lo so, però credo con l'acquisto. Domenico, facci sapere, perché questo è un po' dubbio. No Vicario, Vale di Gregorio, e fa il nome di Gil del Paraguay, Cristian da Campobasso. Poi Ox Suzuki a me piace, ma se andiamo di lui devi prenderti l'impegno di far digerire la cosa a Santarelli. Ma sì, ma Ale è prima di tutto un grande tifoso, quindi a un certo punto poi se farà bene sarà il primo ad essere dalla parte di Zion Suzuki. Però insomma i nomi che abbiamo non è che sto vedendo la differenza tra Buffon e Suzuki, ecco, questa è la cosa che voglio dirvi. Abbiamo un sì, perché anche Angelo da Piortello è no, Miki è no. Vicario sì, William da Ivrea, l'unico sì, abbiamo un unico sì, ragazzi, state capendo, no? Comunque, io credo che il pensiero del tifoso non debba influenzare i dirigenti, sia chiaro, ognuno deve prendere la decisione, non so, esempio il primo Allegri, accolto, no? Con un lancio di uova col pullman a Vinovo, e poi Allegri è stato uno dei più contestati, ma anche dei più amati allenatori della Juventus. Quindi nessuno deve assolutamente, secondo me, poi pensare di poter condizionare le decisioni della dirigenza. Però questo è uno spaccato, un sì su almeno 10-12 no, un solo sì. Tra l'altro, grossa personalità William De Ivrea, posso dirlo, grossa personalità, in una mandria di no, grossa personalità di William De Ivrea, il mio rispetto. Buonasera Cami, Vicario sì, solo se in prestito, ma con diritto, altrimenti andiamo su uno più futuribile, in questo momento è prestito con obbligo. Poi vabbè, Sabrina, credo, Nyland della Norvegia, che fa il secondo a Siviglia. Dobbiamo stare calmi, fidatevi di Carnevali, andiamo avanti. Riccardo, no Vicario, però comunque dice, cioè, dobbiamo fidarci di Carnevali, però no Vicario, il nome però sembra essere Vicario, Riccardo, qua ci stai un po' facendo una super cazzola, qua ci fai la morale, poi però anche tu sei nel no Vicario. Invece Luca da Cuneo è sì per l'acquisto di Vicario in porta, anche Luca è controcorrente come William. Ragazzi, io rispetto sempre il parere, anzi, state dimostrando grossa personalità, in una valanga di no. Poi vabbè, basta rompere le scatole a David. Il tema della trasmissione è un'altra. Dai Roby, lascia in pace David almeno oggi. Poi che abbia giocato male, siamo tutti d'accordo. No Vicario Domenico, ma perché non Milinkovic Savic? Che costi avrebbe? Molto alti, perché è stato pagato credo 25 milioni di euro lo scorso anno. Quindi devi spendere 25 milioni di euro più un ingaggio abbastanza alto. Non è più giovanissimo, quindi ha dei costi abbastanza alti Milinkovic Savic. No Vicario, Nicola da Torre Annunziata. Mi terrei di Gregorio piuttosto che prendere Suzuki o Vicario. Valerio da Lucca, credo che sia impossibile tenere di Gregorio dopo quello che ha fatto il suo agente. Credo che proprio sia, cioè, ci sono più probabilità che possano scegliere me per andare in porta, e vi assicuro che non sono tra i 10 più coraggiosi nel ruolo di portiere, anzi sono tra i più paurosi. No, Vicario è l'accordo su 4 milioni di euro Vicario, netti con la Juve, quindi è un ingaggio molto molto alto e non prestito con diritto, ragazzi, non si possono truffare, cioè ci sono degli accordi, e se lo compri te la vendono a titolo definitivo, quindi prestito con diritto è molto difficile, quindi un investimento così alto sul 35enne, io ve l'ho spiegato, anch'io ho dei dubbi su un investimento così alto, io prenderei Vicario, spenderei il budget in altro. Marco da Cuneo, Suzuki avrebbe anche ripercussioni positive, ma infatti secondo me quel, ragazzi, io ho un sogno, ve lo dico subito, poi prendetevela con me, non c'è problema. Il mio sogno è Suzuki aprire a tutto il mondo nipponico, tra l'altro con, secondo me, un'affluenza del popolo giapponese allo stadio per vedere Suzuki enorme, enorme, quindi fai anche delle campagne, merchandising pazzesco, e poi presentazione di Suzuki col cappellino di Benji Price. Secondo me quello è una cosa virale totale che potrei veramente impazzire. Questo è un sogno che ho. Zion Suzuki alla Benji Price. Tra l'altro personaggione Benji Price, il mio preferito di Ollie e Benji, ma proprio di gran lunga. Poi no Vicario, Eddie da Rivarolo Canavese. Sia Vicario, visto l'elenco dei papabili, Andrea da Milazzo. No Vicario, no. Possibile fotocopia di Gregorio. Per me anche Oblak, ci farei un pensierino. Caro Andrea da Roma, Oblak guadagna 12 milioni di euro netti a stagione. Credo che il pensierino possa non essere possibile, ecco. Buon pomeriggio, abbiamo criticato la società su Alisson, ma visto al mondiale è un affare. È un affare non averlo preso. Ora Vicario, ma quello che è successo con Di Gregorio, tutti vanno bene, basta che lui vada via. Poi ciao Camillo, per me Vicario sì, a patto che si riduca l'ingaggio. Luca da Scandicci, datemi del disfattista. Ok, grazie, annunciato Gianluca, stagione fallimentare. Grazie Gianluca per il tuo messaggio, per tenere alto lo spirito di tutti noi. Poi Giacomo, Vicario se era forte lo teneva De Zerbi. Questo va così. Buonasera Camillo, l'ideale è quello che ritengono maggiormente utile, Carnevali e Spalletti. Massimo, filo societario totale, aziendalista 100%, ci può stare anche come tua visione. Ieri Niland mi ha impressionato, Ivan da Lecce. Cosa ne pensi di Diego Costa del Porto e Rui Silva dello Sporting Lisbona? Diego Costa costa tantissimo, costa proprio tantissimo. Rui Silva lo conosco poco, devo essere veramente, cioè, devo essere onesto, lo conosco molto molto poco. Per affidargli la porta della Juve lo conosco molto molto poco. Ma prendiamo Benji Price direttamente, Giovanni dal Brasile, e credo che possa essere un po' vecchiotto Benji in questo momento. No a Vicario come di Gregorio, Mino da Gallipoli. Come i fratelli Hutton, ma ragazzi, ma no, a Cristian da Campobasso, ma qua sulle basi mi sei caduto, ma c'è, non lo so, un cartellino rosso, abbiamo un audio per espellere per 10 minuti Cristian da Campobasso, cioè, ma come i fratelli Hutton, ma quale basi? L'attacco Holly sulla tre quarti, ma non ci sono i fratelli Hutton. Mamma mia, Cristian, mi hai fatto male al cuore. Ti do 5 minuti per riprenderti. Per riprenderti da questa cosa. Basta, lasciate in pace anche Colomoni. Lasciate che è diventato Colomauli per il nostro Tiziano da Milano. Anche lui lasciatelo in pace. Oggi stiamo parlando dei portieri. Perché non acquistare Tsolakis dall'Olympiacos? Giovane, buona speranza europea. Stefano da Ciampino. Lasciatemi dire una sciocchezza. Ma tenere Penin e prendere Lorenzo Palmisani... difendere la porta del Frosinone in B e difendere la porta della Juve per fare una scelta del genere tengo da fara e poi Alessio da Bollate, per i sondaggi direi Vicario, sì Suzuki, e diamo una bella impennata all'umore dei tifosi. Ah, tutte e due Alessio, tutte e due li vuole, no, o uno o l'altro Alessio. O uno o l'altro, se non hai capito che qua non è che abbiamo tutti questi soldi. Quindi o Suzuki o Vicario, non puoi prenderle tutte e due. Il giallo, Suzuki e ci abbracciamo. Poi, quindi in questo caso direi che no Vicario 70%. No Vicario 70%, sì 30%, Suzuki siamo 50-50, dai. Suzuki 50-50. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
4: Ciao Camillo, Paolo da Calcinaia, provincia di Pisa. Allora, Vicario assolutamente no. A parte che noi siamo bravissimi tutte le volte per risparmiare un euro di prendere poi i giocatori di seconda fascia, così per risparmiare un euro non andiamo in Champions e rimettiamo 80 milioni. Siamo fatti così, comunque la speranza è l'ultima a morire. Un abbraccio Camillo.
0: Vediamo cosa succederà. Però qua non è risparmiare un euro, caro Paolo. Qua se stai parlando di LD, Vicario, qua è risparmiare molto, molto, molto, molto. Quindi è tutto un pochettino, cioè ci sono dei costi, dei rischi, delle situazioni che comunque vanno analizzate e non è solo risparmio poco rispetto a Vicario, risparmio tanto a livello proprio di bilancio, è un grande rischio il Dybu. Poi bisogna capire che tipo di accordo eventualmente si riuscirà a tenere con la Aston Villa. In questo momento sai il Dybu non sta neanche forzando troppo la mano perché è con l'Argentina ed è concentrato sull'Argentina. Noi abbiamo lì un problema e ad oggi in Paul c'è Vicario. Io non voglio farvi arrabbiare, ma oggi in Paul c'è Vicario. Poi vediamo, il mercato è anche pieno di sorprese perché è un attimo, credo che quest'anno non arriveremo poi a grosse telenovele, ecco. Secondo me stiamo entrando in una fase in cui o ci sono delle certezze e andiamo forte su un giocatore per provare a chiudere, o se no rischiamo di cambiare obiettivo. Ecco, non mi immagino un modus operandi come lo scorso anno. Manu, vengo da te, vocale.
5: Ciao, sono Enzo da Roma. Ma non vi piace proprio niente da Juventus? Qualsiasi calciatore si mette in mostra o vanno a cercare, non va bene proprio niente. Ma non avete capito che siamo in difficoltà? Abbiamo problemi con la UEFA, dobbiamo pagare 6 milioni e sperando che facciamo altre cavolate per in altri 14, 15, non ricordo. L'Italia è diventato un campionato di terza fascia, ragazzi. Noi ci possiamo permettere stracampioni. Muremovic non va bene, Vicario non va bene, quello non va bene, Suzuki non va bene niente. Famolo lavorare, carne male. Vediamo che succede. Noi famo l'Europa League, mica famo la Champions.
0: Abbiamo il moralizzatore dei tifosi. Eccolo qua. Noi abbiamo il moralizzatore dei tifosi. Non hai detto il tuo nome, ma ormai l'ho beccata. La voce è il moralizzatore. Lui ce l'abbiamo e quindi io dico una cosa a te. Ma saranno anche affare degli altri dire mi piace Muaremovic, non mi piace Vicario, mi piace Suzuki, non mi piace Suzuki. Cioè non è che tutti devono agire a lasciamo lavorare Carnevali e poi qualcuno potrà dire anche la sua senza il bisogno di dire perché non è, ma intanto è diventato un campionato di terza fascia perché gestito dalla federazione in maniera assurda. E i soldi in verità ci sono, ragazzi, perché poi se il Milan compra 80 milioni di euro Gonzalo Ramos, se compra Gila a scadenza 25 milioni di euro quando il valore è 30, se la Juventus compra quasi 60 con Mainers, compra Douglas Luiz, compra altri giocatori, 45 milioni di euro open da, cioè, i soldi ci sono, solo che li spendiamo male. Cioè, se volete tutte le volte pur di difendere tutto e tutti, perché se no, se non difendi la Juve col sangue, con la vita, allora non sei juventino. Ma no, puoi anche essere juventino come tutti gli altri e dire: a me non piace Tizio, a me non piace Caio. E ragazzi, noi i soldi li abbiamo spesi in questi anni. Cioè, open da è costato un braccio. A David diamo 7 milioni di euro, 7 milioni di euro. Non è che gliene diamo uno o due, 7. E i soldi noi li cacciamo. Ma se li spendiamo male, c'è un problema. Quindi il tifoso è liberissimo di dire no, vicario, sì, a vicario, senza che tu possa moralizzarmeli tutti. Quindi ho difeso anche gran parte della mia community, anzi della nostra community. Adesso posso andare in pausa, tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ai mondiali ufficialmente esploso il caso Follarin Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica dell'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del bosniaco Mukmerovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino, senza precedenti, che ha scaturito numerose reazioni, dalla UEFA che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea, con le parole del commissario europeo allo sport Michalev. Oggi intanto altri due ottavi al mondiale, oltre al già citato Belgio-Stati Uniti, in programma alle 2 ora italiana, alle 21 questa sera si sfideranno Portogallo-Spagna per il derby iberico. Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti presenti all'Inate. Il nuovo allenatore si dirigerà poi a casa Milan, mentre domani trascorrerà la giornata a Milanello e prenderà possesso della struttura. Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la sta vedendo contro la filippina Alexandra Ala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno. Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro della Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana a Brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e in regia abbiamo Manuel Moroni, che è pronto già alla prossima vacanza. Ragazzi, ragazzi, Manuel sta cucinando, come dicono quelli bravi. Eccolo, eccolo. Allora, caro Cami, quando sento che diamo 7 milioni a David è come se mi stessi pugnalando. Triste realtà, ma follia pazzesca. Io sono pro Colo, senza telenovele. Vicario e Moremovic, ma a centrocampo, voci solo perché sì, salutoni. William, un passo alla volta. Pensa a questo, William, che lunedì vedrà in ritiro Arthur e Douglas Luiz. E poi rientrerà pure Kopp. Poi hai Miretti e pure Azic da piazzare, quindi... Insomma, non proprio super super semplice questa cosa.
1: Comunque, più che vicario sì, vicario no, io proporrei, secondo voi, chi sarà il portiere della Juventus?
0: Però ad oggi ti dico, Manu.
1: È un azzardo.
0: Ad oggi ci sono due nomi. Poi magari ci stupirà Carnevali, però oggi... Giusto parlare, secondo me, di Martinez e Vicario. Ora va così. Poi, ti ripeto, io posso parlare di Suzuki, di Milinkovic-Savic, di Meret, non lo so, di Atubolu o qualsiasi altro portiere, no? Però i contatti in questo momento ci sono solo per il Dibu e per Vicario. Hanno fatto un sondaggio vero, reale, per Suzuki, ma i costi dell'operazione sono costi alti, cioè tu hai aspettato che arrivassero i club di Premier e il Leeds, non il Real Madrid, il Leeds offre 30 milioni di euro, quindi ovvio che adesso offri 30 milioni di euro, Suzuki non lo prendi, e comunque arrivare alla Juve con 30 milioni di euro sulla schiena è un investimento, non è una roba da poco. Perciò, ai tempi, no? Poi Di Gregorio è andata male. Però tu ai tempi avevi preso il miglior portiere della Serie A, eletto miglior portiere della Serie A, a 20 milioni di euro. Quindi in quel caso comunque l'operazione, è vero, c'era Szczęsny, un errore, ok. Però tu avevi preso il miglior portiere della Serie A e avevi pagato 20 milioni di euro. Ora non prendi, perché non è stato votato come miglior portiere della Serie A, però rischi 30. Quindi questo è pericoloso, perciò insomma in questo momento qua è giusto andare così. Poi fare miliardi di nomi, lo state vedendo anche su qualche giornale o qualche insider, in questo momento fare un miliardo di nomi porta solo a far arrabbiare la gente. Cioè io la scorsa settimana, no, due settimane fa ho letto Kang, e poi però adesso Kang è sempre stato dell'Atletico Madrid sostanzialmente e andrà all'Atletico Madrid, quindi è inutile. Noi possiamo veramente chiacchierare e dirvi anche Bellingham, ah quanto è forte Bellingham, però poi tra il dire e il fare ci di mezzo al mare. In questo momento un vero obiettivo è quello legato a Vicario e a Martinez. Poi Suzuki, questo contatto è stato fatto, però in questo momento non è una trattativa bollente. Ma a parte Suzuki, chi ti piacerebbe in porta? Bella domanda. Fattibile, chi mi piacerebbe? Almeno il mio preferito è Carnesecchi. Il mio preferito è Carnesecchi.
1: Sarebbe l'investimento più logico.
0: Perché Svilar mi piace tanto, tantissimo, però ormai la Roma, ragazzi miei, ha deciso di non pagare, di non fare le plusvalenze, perché venderlo dopo? Anche se c'è un pericolo, un caso pericolosissimo, un po' come la questione Balogun, cosa atroce, ma il discorso è che la Roma, se dovesse prendere Greenwood e non pagare le plusvalenze, per me è realmente una roba... cioè una roba da fuori delle coppe, non multa, fuori dalle coppe, perché è un precedente pericolosissimo, però io conto come il 2 di picche, e quindi questo resta solo un mio pensiero e non è una voce, una notizia o altro, però mi sembrerebbe veramente un caso molto pericoloso far passare il messaggio: noi non facciamo le plusvalenze e compriamo uno come Greenwood. Ecco, questa mi sembra una cosa abbastanza pericolosa, però il mio preferito tra tutti è Carnesecchi. perché ha un futuro davanti, è italiano, è un portiere che sbaglia come tutti i portieri al mondo, sbaglia pure Donnarumma, però ecco, a vedere no Carnesecchi a coprire la porta della Juventus mi darebbe l'idea di scegliere qualcosa di funzionale al mondo Juve, cioè prendi non il primo perché il primo è inarrivabile, perché Donnarumma, ma prendi il secondo portiere della nazionale e quello più forte dopo Donnarumma. Ecco, dare quel segnale lì per me è top, super top. Però onestamente c'è lui. Poi Suzuki mi piace. Detto ciò, non lo so, tra Vicario, Meret e Milinkovic-Savic mi piace più Milinkovic-Savic. Se dovessi scegliere un portiere straniero vi direi Verbruggen del Brighton. Questo, io ti ho detto i miei, poi probabilmente nessuno di questi è fattibile, però questi sono i portieri che mi piacciono. Magari andrei a parlare con Mamardashvili, altro portiere che mi piace. Chevalier non mi dispiace. Però non sto parlando di fenomeni, ecco. Sia chiaro, non, a parte forse Carnesecchi, secondo me non ho citato un fenomeno. Io credo realmente che Suzuki possa avere il physique du role per difendere la porta di una grande. Però è, insomma, è un rischio. Quando vi ho spiegato la scala dei rischi da 1 a 10, per me Suzuki ha 7 come rischio, quindi bello alto. Manu, vengo da te. Vocale.
10: Ciao Camillo, sono Carlo. Assolutamente no, Vicario. Io guardo la Premier e mi metto le mani di capelli se dovessimo prendere un portiere del genere. Guarda, mangio ancora le mani che non abbiamo rinnovato a Szczęsny, che era la cosa più facile da fare, e invece abbiamo fatto disastri, come spesso succede ultimamente.
0: Ma ti dico, sul rinnovo Szczęsny, per me non era da rinnovare Szczęsny. Cioè, Szczęsny potevi tenerlo ancora un anno quando l'hai mandato via, però comunque ci sono delle situazioni che vanno analizzate, secondo me non perché adesso è un problema in porta devi guardare a Szczęsny. Szczęsny era più forte di Gregoria, hai provato l'azzardo a costo zero, perché poi Szczęsny, col fatto che è andato al Barcellona e tutto, non l'hai pagato, perché poi non l'hai più pagato, e l'operazione del risparmio del cartellino di Szczęsny ti ha fatto comprare comunque Di Gregorio, perciò queste cose qua vengono dette molto poco, e col nome di Szczęsny andiamo su un populismo estremo. Ma poteva starci come pensiero. Io qua non do grosse colpe a Giuntoli. Detto ciò, l'hai sbagliato. Cioè, loro hanno provato a fare un qualcosa per abbassare il monte ingaggi, che era una cosa richiesta da la proprietà, cioè la proprietà ha chiesto devi abbassare il monte ingaggi, e Giuntoli l'ha abbassato il monte ingaggi. Cioè, noi possiamo dire un sacco di cose contro Giuntoli, possiamo fare qua 10 trasmissioni, però uno dei diktat della proprietà era abbassare il monte ingaggi, e lui ha abbassato il monte ingaggi. Questa è stata anche un'operazione dovuta a questa richiesta della proprietà, sia chiaro, perché sennò poi raccontiamo sempre parte della storia e non tutta la storia. Ma non era da rinnovare Szczęsny, Szczęsny comunque nella stagione che ha fatto col Barcellona non ha fatto i miracoli, quest'anno Szczęsny ha fatto il secondo, ha un portiere forte, però ha fatto il secondo, quindi credo sia giusto dire che la Juventus non ha sbagliato a non cambiare portiere, perché il portiere si può cambiare, ha sbagliato la scelta del portiere. Perché lì forse potevi fare altre scelte al posto di Di Gregorio. E quella è la cosa che hai sbagliato. Ma non hai sbagliato a cambiare Szczęsny, perché comunque Szczęsny era un portiere che già pensava al ritiro, un portiere che comunque aveva perso un po' il sacro fuoco, ma l'ha detto lui, non l'ho detto io. Quindi onestamente penso si possa anche provare ogni tanto a fare qualcosa di diverso, soprattutto quando il tuo portiere guadagna quasi 7 milioni di euro. Ma dovevi scegliere meglio. Cioè, cambiare per me non è mai un grosso errore, e però chi sceglie è lì, hanno sbagliato. Lì purtroppo hanno sbagliato. Almeno a me non risulta nulla sulla situazione di Giorgio Chiellini. Ecco, a me non risulta nulla, però questo è quello che risulta a me. Poi ad altri colleghi hanno avuto no queste loro notizie, a me non risulta, quindi non so rispondere, ma io non ho avuto nessun tipo di conferma sulla posizione di Giorgio Chiellini. Questo è il mio pensiero, però questo non vuol dire che le notizie date da altri colleghi poi possano essere non giuste, ecco. So solo che non è una notizia mia e non posso commentarla, ma non mi risulta, ecco. Manu, vengo ancora da te, vocale. Arriviamo con un vocale.
11: Io preferisco decisamente il Dibu Martinez, perché come personalità e ovviamente come classe vale molto di più. Poi mi pare che il discorso Maremovic valga per quanto riguarda l'ingaggio che chiede il giocatore, perché chiede a questo punto un trattamento che valga il costo, quindi parliamo dai 3 ai 4 milioni a stagione, mi pare che siano esagerati. Poi non ho manco capito se la strategia della Juve sia cercare di mantenere il prezzo del giocatore alto, perché da un'eventuale vendita la Juve ci guadagna il 50% e i soldi ci servono, altrimenti magari il giocatore sarebbe forse già arrivato. Per quanto riguarda il centrocampo, il discorso è se vuoi vincere subito o naturalmente o fare una squadra che poi possa vincere negli anni. Io credo che loro intendano cercare di vincere subito.
0: Amico, te lo dico ancora una volta, perché poi mi spiace ma devo bloccare il tuo vocale, cerca piuttosto di mandarcene di più. Però non 3 minuti di vocale, perché noi arriviamo a finisci un minuto solo con un tema e poi ne apri un altro. Abbiamo 45 secondi di tempo massimo per i vocali. Ti facciamo fare un qualcosina in più, perché sembra brutto sia a me che Manu, però poi a un certo punto dobbiamo interrompere il tuo vocale. Quindi mi raccomando, cerca di arrivare a 45 secondi. Poi se hai anche altro da dire, non ti preoccupare, vai serenissimo e ce ne mandi un'altra, a volte ne mandiamo anche due della stessa persona senza nessun problema. Però questo volevo dirtelo, perché tante volte tu sfori, vai a proprio come un flusso di coscienza. Su quello che hai detto c'è poco da dire, nel senso che Moremovic e la Juve non è che vuole alzare il prezzo perché incassa, è il Sassuolo che vuole alzare il prezzo perché ne incassa di più, perché Sassuolo ha tutto il vantaggio, no, di cercare di massimizzare questa cessione. L'accordo è già quasi trovato su una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, 16 più 2 di bonus, per arrivare a una valutazione intorno ai 36 milioni di euro. La Juventus ne darà soltanto 6

0: la società, essendo anche un 2003, quindi questa è la volontà, cioè, sembra essere la volontà della società, però se Spalletti non dovesse essere così convinto potrebbero anche decidere magari di massimizzare tutto con una cessione all'estero, però la sensazione è che insomma la Juventus voglia riportare a casa il giocatore. Ciao Cami, ma Di Gregorio era il miglior portiere della Serie A? Chi poteva immaginare un tracollo simile? E ragazzi, però sai, il miglior portiere della Serie A non tiene conto di tanti fattori, nel senso non tiene conto del fattore legato alla squadra, quindi alla pressione, non tiene conto della differenza di giocare alla Juve, differenza di giocare al Modena, con tutte cose che un dirigente doveva cogliere. Detto ciò, la missione doveva essere quella di abbassare il monte ingaggi, e con Di Gregorio è abbassato ampiamente il monte ingaggi rispetto a Szczęsny. Però ecco, non ha reso e ti sei trovato un portiere, quindi da questo punto di vista purtroppo è stato un cambio sbagliato, si poteva fare diversamente, è andata male. Andiamo a parlare della prima giornata della Juventus Women con Miriana Cardinale. Ciao Miri.
1: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Allora, parte questo nuovo progetto legato a Isaac Guerrero. Oggi lui non era presente al J-Medical, ma c'erano tutte le ragazze, anche Anna Maria Serturini, secondo acquisto dell'era Mazzetta.
1: Cosa ne pensi? Facendo io la domanda a te.
0: Io avrei passato, sono onesto. Io è vero che è sostanzialmente una operazione a parametro zero, però viene da qualche problemino di troppo post crociato, e quindi io avrei passato questo tipo di operazione, ecco. Però diciamo che la Juventus aveva bisogno di tanti esterni, quindi magari è stato un azzardo. Vedremo se compreremo qualcosina di più importante, magari lei possa solo fare delle rotazioni.
1: Guarda, io non sono d'accordo, nel senso che a me piace molto Anna Maria Serturini, cioè secondo me era una giocatrice che a zero tu devi prendere. È un po' una scommessa sotto certi punti di vista, sì, perché comunque è fuori da un anno per il crociato, però secondo me è una giocatrice che comunque ha delle buone qualità tecniche, nel gioco di Guerrero può avere il suo senso, ha un buon tiro, tira da fuori soprattutto, perché la Juventus in questa stagione non tirava mai in porta. Serturini è una giocatrice che tira, finalmente una giocatrice che tira, e secondo me tra l'altro poi comunque mancavano anche un po' delle italiane, che sono quelle che ci hanno abituato a essere lo zoccolo duro della Juventus Women, quindi io l'avrei presa subito. Poi tra l'altro comunque dovrebbe arrivare anche Ciba dall'Eintracht Francoforte, che è un altro buon profilo secondo me, che arriverà nei prossimi giorni, non so dirti ancora quando, ma credo che comunque l'affare sia in chiusura, e anche lei è una buona giocatrice. Sicuramente ne arriveranno poi anche tante altre ancora in altri reparti, perché la Juventus Women è ancora una rosa in fase di costruzione, possiamo dire, visti tanti addì insomma.
0: Sì, sicuramente in fase di costruzione. Miri, abbiamo visto, no, le solite veterane, capitane, no, della Juve, sorridenti, Barbara Bonansea, Cecilia Salvai, Martina Lenzini. Ma dobbiamo preoccuparci per Rosucci, che non è arrivata questa mattina, insomma doveva arrivare nel pomeriggio, può essere un segnale? Dobbiamo essere un po' maliziosi, o invece è solo un ritardo, un concordare, no, un appuntamento pomeridiano?
1: Guarda, io sinceramente sarei tranquilla, nel senso che penso che sia arrivata già nel pomeriggio, non credo ci siano grossi problemi sotto questo punto di vista. Era già successo più volte che arrivassero nel pomeriggio alcune giocatrici il primo giorno di raduno, mi ricordo Cristiana Girelli un anno era arrivata nel pomeriggio, quindi insomma io al momento ti direi nessuna preoccupazione. Poi sai meglio di me che il mercato può cambiare da un momento all'altro e può succedere di tutto, però al momento ti direi che non ho avuto nessun segnale che portasse in un altro senso. Ecco.
0: Miri, la tabella di marcia d'avvicinamento per i preliminari di Champions, quindi si parte da domani in campo e poi si inizia a fare un bel tour de force?
1: Penso proprio di sì, nel senso che comunque io mi aspetto anche che la Juventus Women chiuda diversi colpi proprio in queste settimane, se non addirittura proprio in questa settimana, perché comunque io credo che l'obiettivo di Mazzetta e della società sia quello di

0: dare a Guerrero una rosa completa il prima possibile, proprio per poter alzare l'intensità presto in modo da arrivare al preliminare di Champions non ancora nella miglior condizione, perché è impossibile arrivarci nella miglior condizione visto che è solo tra un mese, però comunque per arrivare già con le idee chiare di quello che potrà essere il gioco di Guerrero, insomma, che credo sia un gioco un po' particolare e sicuramente molto diverso rispetto a quello che era il gioco di Canzi, quindi ci sarà tanto da lavorare e per questo ti dico, mi aspetto anche che presto possa avere una rosa completa, perché finché non ha una rosa completa è anche difficile, cioè ci sono ruoli in cui proprio credo che manchino proprio giocatrici, cioè mi riferisco per esempio alla difesa, però anche davanti c'è solo Capeta in questo momento come punta, vabbè Cambiaghi che però è uscente, quindi non la considererei proprio una giocatrice a tutti gli effetti della Juventus, insomma.
1: Beh, in difesa senza Kulberg, Caldigari, Serviken che andrà via, anche lei, hai solo di ruolo centrale pura, hai solo Salvai, puoi adattare Rosucci e Lenzini, però certo non benissimo per un inizio, visto che considerato che tra un mese ti giochi la stagione.
0: Esatto, io mi aspetto infatti che arrivino dei grossi rinforzi in difesa, mi aspetto che arrivino anche, vabbè c'è anche Dauria, che però anche
1: è in uscita,
0: non si sa, nel senso che ci sono stati, doveva essere in direzione Inter, poi ci sono stati dei rallentamenti nella trattativa, quindi ora è in valutazione, potrebbe anche restare a Torino. Ti dirò, vista la situazione della difesa della Juventus attuale, io forse la terrei, perché non è, quali giocatrici, quali difensori si possono prendere adesso? È questo l'interrogativo, migliori di Dauria, chiaramente. Quindi, insomma, credo che su di lei vengano fatte le valutazioni in questi primissimi giorni e poi Mazzetta, insieme penso anche a Guerrero, decideranno se tenerla a Torino o se magari la trattativa con l'Inter poi può ripartire e magari arrivare alla chiusura, ecco. Quindi vediamo, in ogni caso in difesa ci sono diversi dei nomi da prendere, io direi almeno due, guardando solo i numeri come centrali, e la difesa comunque è un ruolo abbastanza delicato, lo sai meglio di me, ci arriverà penso anche una giocatrice a centrocampo dove è uscita Lia Valti, e poi arriverà anche qualcosa in attacco, quindi insomma ci sono ancora diversi slot da occupare.
1: È una bella missione questa, insomma non l'annata secondo me ideale per fare una rivoluzione, ecco, non dopo l'addio di Braghine, ecco, non benissimo, però vedremo cosa succederà, vedremo se ci sarà un'accelerazione dal punto di vista del mercato, con comunque già arrivate a Torino Nordman e anche Sertorini, vedremo insomma quando arriveranno le altre, però insomma si riparte secondo me sempre poi da Bonansea, ecco. Posso dirti, tu sai io sono un grande fan di Bonansea, però bisogna dare una squadra a Bonansea, non può essere l'unico terminale offensivo di alto livello per provare a vincere, poi se vuoi competere va bene anche così, ma se vuoi provare a vincere devi dare una squadra buonasera.
0: Ma allora io infatti mi aspetto che in avanti vengano fatti degli acquisti, vabbè ora si aspetterà sicuramente il rientro di Beccari, che comunque io penso non possa essere prima di gennaio-febbraio più o meno, quindi e poi comunque sai meglio di me che dopo un crociato ci vuole comunque un po' di tempo prima di tornare a essere esattamente come eri prima, quindi si aspetterà quello, però ti ripeto, io mi aspetto anche che la Juve faccia dei colpi in attacco, anche perché l'anno scorso hai avuto delle difficoltà a fare gol che erano ciclopiche, cioè erano enormi.
1: Citazione di canziana memoria.
0: Esatto, era una grande citazione questa, so che...
1: Che io ho apprezzato tantissimo, che io ho apprezzato, Mister Canzi, un gigante, posso dirlo ancora una volta, ecco.
0: No, certo, però comunque questo per dirti che indipendentemente poi da quello che succederà con Girelli, che in questo momento escluderai dai calcoli, ovviamente dovranno essere fatti dei colpi in attacco, mi aspetto magari ancora un esterno, mi aspetto sicuramente una punta e poi vediamo cosa arriverà, insomma, e anche perché ovviamente però mi aspetto dei colpi di un certo livello, non una scommessa.
1: Vedremo, sarà una stagione che vivremo insieme, racconteremo, oggi è partita, no, ai nastri la stagione, il nuovo corso Juventus, targato Mazzetta e Guerrero, e racconteremo tutto anche con Miriana Cardinale. Ciao Miri, grazie.
0: Ciao Cami, un saluto a tutti.
1: E un ringraziamento proprio a Miriana per il suo intervento. Vedremo che tipo di stagione sarà per tutto il mondo women. Manu, vengo da te, ascolto un vocale.
2: Ciao Cami, Dani 88. Allora, siccome già abbiamo fatto un'offerta da 40 milioni per Svilar, io aspetterei un altro po', dopodiché praticamente venderei, aspetterei qualche cessione che facciamo, e da 40 l'offerta per Svilar arriviamo a 60. L'unica soluzione è quello, perché il portiere della Juventus è Svilar. Lo so, è pesante, è dura arrivarci, però è così. Per carità, tra Vicario e Suzuki preferisco Vicario, però io Svilar lo prenderei a tutti i costi. Ciao, forza Juve.
1: Sarebbe bello, però la vedo molto difficile, perché se comunque non hanno accettato 40 quando dovevi fare delle plusvalenze, io credo che si muoveranno per fare magari degli altri tipi di cessione, ma alla fine su Svilar hanno chiuso, e potevi, se avessero aperto alla cessione, noi abbiamo offerto 42, ma magari potevi spingerti a qualcosina in più, potevi andare incontro alla Roma, cercare, no? Però qua hanno proprio chiuso, ti hanno detto no, non vendiamo Svilar, cioè, e poi per noi alzare da 42 a 60 è una bella scommessa, cioè noi non è che in questo momento abbiamo un mercato così fluido da dire ah sì vabbè 18 milioni tiro fuori in un attimo, cioè noi non siamo nella situazione in cui dire comunque possiamo svenarci. Purtroppo se avessimo solo un colpo da fare sì, potrei anche dar ragione, qua la vedo veramente molto grigia, molto molto grigia. Grazie Emanuele, abbiamo iniziato questa settimana, quindi insomma abbiamo ancora tanto da raccontare. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Allora, apriamo con i mondiali, caro Federico Rossi, ma soprattutto in chiave Trump barra Infantino. Non so chi sia ormai il presidente della FIFA, mi pare di capire ci sia una sorta di duopolio. Ha parlato proprio Trump. Intanto sapete benissimo che la UEFA è arrabbiatissima, UEFA che ovviamente, a cui appartiene ovviamente il Belgio, che dovrà giocare contro gli Stati Uniti che avranno questo Balogun, cioè non dovrebbero averlo perché è stato squalificato. Per la prima volta nella storia, a livello mondiale, diciamo così, di nazionali, è accaduto che un calciatore squalificato, anche giustamente, viene poi, diciamo così, reintegrato con una grazia chiesta da Trump a Infantino. Infantino ha detto che comunque spesso lo chiamano tanti capi di Stato, però la FIFA è autonoma, a me non sembra, francamente sta diventando una cosa abbastanza stucchevole, per non usare un altro aggettivo, però questo non riguarda l'Italia, ma in generale la credibilità del calcio a livello planetario, perché francamente a me ha fatto, devo dire la verità, il mio non amico, però l'ho conosciuto, devo dire che anche simpatico, Garcia, CT del Belgio, che ai tempi era allenatore della Roma, praticamente ha detto: non sapevo che fosse, che per l'America, per gli Stati Uniti ci fosse il pesce d'aprile adesso. Sono molto arrabbiati i belgi, ci mancherebbe altro, è giusto che sia così, anche se non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, non stiamo parlando di Messi, però è proprio una questione di principio calcistico che credo man mano stia perdendo sempre più, diciamo così, sempre più credibilità. Per fortuna anche la UEFA si è arrabbiata con Seferin. Sapete che non è che corra proprio buon sangue tra Seferin, capo della UEFA, e lo stesso Trump, però insomma anche Seferin, possiamo dirlo noi, diciamo, della Juventus, non è che sia proprio il massimo. Tra l'altro ho fatto una battuta a un amico che mi ha detto: forse vado in vacanza in Slovenia con la famiglia. Ha detto: ma sei ospite di, vai a trovare, gli ho fatto una battuta, vai a trovare ovviamente Seferin. Avrei voluto aggiungergli: non digli che sei tifoso della Juventus e piccolo azionista, altrimenti rischi. Si scherza, ci mancherebbe altro. Invece la Juventus non scherza, soprattutto Spalletti, perché tornerà, forse ve l'avevo già detto, tornerà in anticipo rispetto alle vacanze, perché non vedo l'ora di ricominciare. C'è stato un altro vertice di mercato, immagino dal punto di vista, diciamo così, telefonico o qualcosa del genere, ma non per il momento il colpo è solo Ecator. Io ho fatto anche un podcast sull'argomento, perché io capisco, ho cercato di mettermi nei panni di Carnevali, nei panni dei tifosi, in mezzo a quella frase di Galliani, che solitamente non si esprime, no, così, soprattutto su cose riguardanti altre società. Insomma, lui ha detto: ho parlato con Carnevali, sta preparando un grande colpo, però non posso dirvi di chi si tratta. Ora, non credo che scherzasse, bisognerà capire cosa intenda per grande colpo, però al momento i nomi sono sempre quelli di Bu Martinez, ma si complica perché l'Aston Villa mi pare non voglia mollare la presa rispetto alla richiesta di 10 milioni. Carnevali invece gli ha detto: io ti posso dare una cifra quasi simbolica, se vogliamo, magari la metà per un 33enne, seppure campione dell'Argentina, seppure in corsa per il titolo, seppur decisivo anche nei mondiali vinti, gli ultimi mondiali prima di questi vinti dalla stessa squadra di Messi, chiamiamola così, tra l'altro in finale con la Francia, con un gol sbagliato all'ultimo minuto, come ricorderete, di Colomani, che si fece proprio ipnotizzare dallo stesso Martinez, si andò a rigori e poi vinse l'Argentina con anche un rigore, mi pare, parato dallo stesso portiere sudamericano. Quindi Vicario sembra che stia salendo, però ragazzi, io ogni giorno si dice sale questo nome, le quotazioni di quest'altro scendono. Colomani per me si sta prolungando un po' troppo, vi dico la sincera verità. Sicuramente riguarda il discorso legato al prezzo del cartellino. Forse hanno trovato invece un accordo per quanto riguarda la modalità dell'operazione, però è un po' troppo tempo. È chiaro, tornando a quello che vi dicevo prima, mi sono messo nei panni di Carnevali, che deve ovviamente ricostruire e soprattutto creare una rosa competitiva, quantomeno per ritornare in Champions League, ci mancherebbe altro, minimo sindacale. però allo stesso tempo l'amministratore delegato bianconero, nonché direttore generale, deve preservare il discorso della sostenibilità. Quindi deve coniugare competitività e sostenibilità, cosa chiesta già da qualche stagione dalla proprietà, cioè da Elkan, proprietà capo dell'Exxon, nonché quindi della Juventus, fallita il tentativo da parte prima di Giuntoli e poi di Comolli. Questo è, diciamo, la doppia missione di Carnevali. Poi però ci sono state queste parole di Galliani, qualche tifoso si è un po', tra virgolette, eccitato, spera un po', chissà, però i tifosi sono preoccupati, non hanno pazienza. Da una parte è comprensibile questo stato d'animo, no, della tifoseria bianconera, perché da qualche anno sostanzialmente non si vince nulla. C'è stata questa Coppa Italia con l'Allegri bis, però null'altro. Peraltro nell'ultima stagione addirittura fallito l'obiettivo minimo, cioè la Champions League. Insomma, ragazzi, non è poco come fallimento, chiamiamolo così, e quindi la preoccupazione c'è. Sicuramente al primo colpo, a parte ora togliamo Ecator, con tutto rispetto di questo ragazzo, che peraltro mi sono anche informato a chi lo ha seguito al Genoa, sembra veramente un giocatore di un livello diverso dagli altri, no? Rispetto al 19 anni, mi pare, rispetto all'età, però è comunque un giovane di prospettiva, bisognerà vederlo, eccetera. Quindi con tutto rispetto di questo ragazzo, che spero decolli, esploda, diventi un campione con la Juventus, il popolo bianconero vuole che si metta a segno qualche colpo di un nome importante. Ora non tutti gradiscono per esempio Colomani, a me non fa impazzire, però a Colomani l'obiettivo non è che si possa andare su Holland, tanto per fare un nome, estremizzando il concetto. A proposito, complimenti alla Norvegia, che mi sta diventando anche simpatica, diciamo così. Ha eliminato il Brasile con doppietta dello stesso giocatore, che non aveva toccato palla fino a un certo punto. Questo per dire che secondo me, la prima mezz'ora facciamo un po' di ping pong, secondo me questo mondiale, nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno, sta confermando intanto sta confermando che servono i calciatori forti, ok? Di conseguenza, in un'ipotetica, ma secondo me ormai solo suggestione mediatica, di confronto tra giochisti e risultatisti, questa resta appunto un'invenzione, se vogliamo dirla tutta. Contano i giocatori, però stanno, se dovessimo farla noi questa sfida, se dovessimo fare questo accostamento, sicuramente i giochisti stanno perdendo, no? Perché alla fine decidono, soprattutto in questo veramente mondiale, decidono i top, ragazzi. È così, vedremo cosa farà il Belgio con gli Stati Uniti, poi giocheranno Spagna-Portogallo. Molto arrabbiato con i giornalisti portoghesi Cristiano Ronaldo, perché gli ha detto da anni che mi, tra virgolette, criticate, perché dicono sempre è finito. Io, prima di dire che Ronaldo sia finito, oggi sentivo qualche radio però sta giocando male. Io, prima di dare per finito Ronaldo, che comunque ha 41 anni, ci penserei. Tra l'altro mi viene da fare anche una riflessione. Ho l'impressione, ma credo che sia una cosa concreta, che quando si parla di Messi e di Cristiano Ronaldo c'è una narrazione diversa. Sono due fenomeni, due fuoriclasse, chi piace più uno, chi piace più un altro. Messi ovviamente è forte, ma lo stesso Cristiano, magari Cristiano, come dicono tanti, è un po' più costruito, ma i fuoriclasse non significa solo avere la tecnica, significa tante cose. Però quando poi viene narrata un'impresa di uno o dell'altro, secondo me c'è un po' di disparità. Però insomma, chiusa la parentesi, la Juventus invece, vi stavo dicendo, si potrebbe complicare Dibu Martinez, forse Vicario, vedremo se si troverà l'accordo con il Tottenham, che potrebbe, cosa che vuole la Juventus, cederlo in prestito. Ora c'è chi piace, a chi non piace, questi sono, diciamo così, sono gusti tra virgolette personali, no? Vedremo, dai. Sicuramente Di Gregorio, ma meglio di Di Gregorio credo ci sia, con tutto rispetto, ci mancherebbe di Di Gregorio, che a proposito abbiamo letto oggi sulla Gazzetta dello Sport, dopo aver fatto il post con cui si è dissociato dal suo agente Belloni, avrebbe, usiamo il condizionale perché io non ho una fonte diretta, l'ho letto, avrebbe mandato dei messaggi privati a Open Data David Zegrova, scusandosi, dissociandosi, dandogli anche solidarietà sotto alcuni punti di vista rispetto a quello che ha detto il suo agente, perché ricorderete tra i tanti attacchi di questo procuratore, uno in particolare recitava così: la dirigenza francese ha speso 130 milioni per tre attaccanti impresentabili. Ovviamente sono compagni di squadra, giustamente questo ragazzo si è dissociato dal suo agente, ma il suo destino non cambierà, sarà ceduto, bisognerà trovare ovviamente una società anche che gradita da Di Gregorio. Ci sono delle novità invece riguardanti la questione legata al tifoso della Juventus che ha rischiato la vita, diciamola tutta, nel derby. Sapete che non andrà più allo stadio, ha detto, e sapete che insomma pare sia stato un poliziotto, cosa che in realtà avevamo un po' sospettato all'inizio. L'ultima novità è questa: sospeso per un anno il poliziotto che era ovviamente indagato. Nuovi sviluppi sull'inchiesta per il tifoso della Juve ferito prima del derby della Mole. Il GIP respinge i domiciliari e dispone la sospensione dell'agente. Vedremo come andrà a finire questa, che è anche una delle tante storie brutte del calcio italiano, del calcio, o meglio, che non riguardano assolutamente il calcio in quanto tale. Altro discorso riguarda invece la Federcalcio, perché entro una settimana, da come ha detto Malagò, scioglierà le riserve, o meglio, si deciderà chi sarà il direttore tecnico, che sarà molto importante, perché con lui Malagò, neo presidente della FIGC, vuole scegliere il CT, e come CT alla fine ha fatto capire, ma lo sapevamo già, che la lotta è a due tra Conte e Mancini. Staremo a vedere. Malagò, che ha attaccato Infantino, ha detto: questa decisione è di natura politica, è assurda, è incredibile, spero si rendano conto di quello che hanno fatto. Invece, per quanto riguarda il centrocampo della Juventus, e sarà contento il mio amico Riccardo Gambelli, sembra che crescano le quotazioni di Goretzka. Ecco, vi dico la sincera verità: se la Juventus prendesse Goretzka staremmo messi molto meglio a centrocampo, anche perché mi pare di capire che a prescindere dall'interesse del Napoli per Gatti, penso ancora che magari, se non si riesce a trovare un altro centrocampista e Spalletti uno di quelli indicati è Lobotka, pensavo una sorta di scambio, no? Però mi pare di capire che non sia possibile, o comunque non sia semplice la strada per arrivare eventualmente a Lobotka, anche se invece il Napoli di Allegri resta su Gatti. Già ci provò il Napoli di Conte tramite la scorsa estate, come ricorderete, tramite Manna, il direttore sportivo ex Juve, ora al Napoli, e poi ci ha provato lo stesso Milan di Allegri a gennaio, senza successo. Insomma, la sintesi è che Gatti pare destinato ad andare via. A proposito di Napoli, ho visto De Laurentiis, molto anche la figlia, hanno presentato la maglia per il centenario che ci sarà il prossimo anno. Addirittura si è messo gli occhiali scuri, non so se avesse qualche problema nel leggere insomma due righe, si è emozionato, quindi chissà. Mi sta venendo in mente una cosa: il prossimo anno centenario della Roma e centenario del Napoli, si salvi chi può, questo è un po' il discorso. Però 340 542 5324, ragazzi, cercate di dirmi se siete rispetto al popolo bianconero, di cui fate parte anche voi, preoccupati tanto, poco, se magari le parole di Galliani vi hanno dato qualche speranza. Galliani non è uno che parla a caso, se ha detto questo evidentemente qualcosina gli è stata detta dallo stesso Carnevali. Questo colpo potrebbe essere Goretzka? Può darsi, perché sarebbe comunque, rispetto al momento della Juventus, sarebbe un grande colpo. È sempre un calciatore ex Bayern di Monaco, sapete che si è svincolato dalla squadra tedesca, e quindi la Juventus lo prenderebbe a zero. Poi bisognerà capire il discorso invece legato nel caso in cui la Juventus veramente desse l'assalto a questo calciatore. L'unico problema è legato all'ingaggio, ma questo purtroppo è il problema di quasi tutti i calciatori di un certo livello, seppur svincolati, anzi vi aggiungo soprattutto se svincolati, perché sapete che quando va via un calciatore da una squadra e comincia a contrattare con un altro club, la forza contrattuale appunto è maggiore, perché l'entourage, la gente ti dice io però tu non paghi il cartellino, quindi magari si sentono autorizzati a chiedere di più. Pare che la svolta, ecco, sto leggendo adesso per esempio su Tutto Juve, la svolta per Colomani si avvicina. Io vi posso dire, credo, spero, suppongo che il 13, quando ci sarà il raduno della Juventus il 13, praticamente ci siano almeno 2-3, il portiere ci sia l'attaccante, in questo caso Colomani, e chissà, magari se ci fosse anche il centrocampista, in questo caso Goretzka, non sarebbe male. Situazione invece legata al trequartista. La Juventus, il sogno, l'obiettivo principe, il numero uno della lista sarebbe Brahim Diaz, però vi posso dire la mia, a me piace questo ragazzo nazionale marocchino, che peraltro sfiderà la Francia al Marocco, altra sfida da vedere. Pare che farà un faccia a faccia con Mourinho, per capire se il nuovo tecnico, che poi il nuovo vecchio tecnico del Real Madrid, voglia tenerlo o meno. A me piace molto, ma se lui vuole restare al Real Madrid e se dovesse essere cambiare casacca solo perché magari Mourinho gli dice nel faccia a faccia: guarda che caro Brahim Diaz, io a me piaci tanto ma non rientri nei miei piani, vi posso dire, ne ha tanti comunque di giocatori la squadra spagnola, e quindi chissà, staremo a vedere. Però se dovesse arrivare alla Juventus o comunque essere sul mercato solo perché non è riuscito a rimanere al Real Madrid, già lo vedrei uno poco, però è una mia idea, poi ogni calciatore si presume sia professionista, lo vedrei poco convinto, diciamo così. Mentre Colomani, che a me non fa impazzire, eccetera, eccetera, eccetera, ha sempre detto io voglio tornare alla Juventus, quindi sotto questo aspetto ci sarebbe una differenza. Ha parlato anche Infantino, Trump mi ha chiamato, ma gli organi giudiziari FIFA, ecco quello che vi avevo detto, l'avevo ascoltato venendo qui, sono indipendenti. Mi viene un po' da ridere, caro Infantino, ti posso dire, caro Federico Rossi, speriamo che Platini ottenga giustizia anche rispetto a quello che gli è successo. Ricordiamolo, 11 anni di questione giudiziaria, 11 anni di vita tolta dal punto di vista professionale, magari, anzi sicuramente anche emotivo. Sappiamo che mi pare abbia fatto una denuncia lo stesso Platini, vedete, escono notizie man mano, insomma, ovviamente ve le diamo. Spalletti, vi ho detto che tornerà in anticipo, dovrebbe presentarsi tra una settimana alla Continassa, in vista appunto della nuova stagione. Poi capitolo Bremer, qualche giorno sembra che resta, altri giorni invece mi pare che sia più lontano. Non è escluso uno scambio con Kim, non so adesso se ci sarebbe nel caso una contropartita. Sappiamo benissimo che su Bremer c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida per l'estero e fino al 10 di agosto. Io credo che nessun club tirerà fuori 58 milioni, quindi bisognerebbe nel caso trattare forse sui 40, può essere 45, saremo a vedere. Quindi tutte situazioni in progress, come si dice, no? Come dicono quelli bravi, work in progress, la Juventus, ma del resto vale un po' per tutte le società. Poi c'è qualcuno che ha già messo a segno qualche colpo e altre no. Aspettiamo il primo della Juventus, però a voi voglio sapere con voi se siete o meno preoccupati. Questa sera a 19.35, come al solito, Franco Leonetti, quindi se avete qualche domanda potete già scrivere o mandare messaggio vocale per Franco, e poi alle 20.05/10 Massimo Bonini, che un po' che non lo sentiamo, volevo anche sapere la sua sulla Juventus, no? Che nascerà, che dovrebbe nascere, quali sarebbero le sue scelte soprattutto a centrocampo, ma non solo. Sembra che tra Goretzka e la Juve filtri ottimismo, anche se poi i riflettori restano sempre e comunque puntati su che sì. Mi pare di capire che a centrocampo la Juventus punti a uno svincolato, esperto, magari con personalità, abituato a giocare a certi livelli. Ora che sì, devo dire, bisogna essere onesti, visto il nazionale mi pare sia in forma dal punto di vista fisico e atletico, ma speriamo, nel caso in cui la Juventus lo prendesse, che anche dal punto di vista agonistico sia sempre quello di una volta. Andiamo con qualche messaggio vocale, vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, buonasera, Armando D'Arezzo.
0: Oi Armando.
1: Dunque Quinti, volevo dire due cosine. La prima riguardo della faccenda mondiale, che poi alla fine ci riguarda e non noi con l'Italia.
0: Sì,
1: non
0: però
1: siamo
0: ragazzi,
1: andati, quindi
0: lo so.
1: La Juve non c'entra niente.
0: Però
1: vorrei dire due cose, soprattutto a tutta quella gente che oggi va a difendere il Belgio e tutto quello che il Belgio praticamente rappresenta. Il Belgio, ricordatevi, è quello che è. Io ero il 29 maggio a Bruxelles e so come ci hanno trattato e so quello che hanno combinato quelli di Bruxelles, che parlano tanto di organizzazione, di fair play, di onestà e così via dicendo. Quindi io non prenderò mai le posizioni di uno Stato che è praticamente stato il colpevole numero uno di una strage di tanto e tanto tempo fa. Due, è anche vero che Trump ha sbagliato, sicuramente non è stato un bel esempio, però nessuno di voi si ricorda di quello che hanno fatto i generali in Argentina durante il mondiale del 78. Io avevo 9 anni, mio padre me l'ha raccontati. L'Argentina viveva in un momento di praticamente di potere in mano a questi generali che comandavano, la gente sparivano, ragazzi, bambini, donne, uomini, non sapeva più niente. E nel frattempo c'era un mondiale indirizzato per la vittoria dell'Argentina, fatta apposta per farla vincere, per distrarre tutta la popolazione, soprattutto i vari media. L'Argentina vinse quel mondiale in una finale dove il nostro arbitro Gonnella trattò a pesci in faccia l'Olanda. Queste cose nessuno se le ricorda. Ora vanno a parlare.
0: Allora Armando, dobbiamo, perché stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Guarda, ti dico questo, io credo che non c'entri nulla però in questo caso la questione legata purtroppo alla strage delle sere, che hai ragione, di disorganizzazione sotto zero, colpa proprio dell'organizzazione, fermo restando lo stadio che non era evidentemente all'altezza di ospitare una finale, poi la sicurezza gestita malissimo, però non c'entra nulla adesso con quello che è accaduto, perché sono due cose diverse. Adesso parliamo di un regolamento che è stato violato. Poi non, nemmeno io, tu dici non vi ricordate, però nel 78 i generali, nel 78 tu avevi 9 anni, io ne avevo di più, ti assicuro, mi ricordo anch'io, perché non seguo, essendo un giornalista, soltanto il calcio, quindi non voglio difendere né i generali, ci mancherebbe altro, ma nemmeno Trump, che francamente sta dirigendo, uso un termine magari un po' troppo forte, ma è così, sta dirigendo un po' la FIFA, dai, parliamoci chiaro. Ora vedremo la prossima partita degli Stati Uniti, speriamo che non ci siano cose strane, però francamente dare la grazia a un giocatore squalificato è riuscito a farlo soltanto Gravina con Lukaku qui in Italia, attenzione. Siamo giunti al primo break, 340-5425-324, tanti argomenti ovviamente come al solito, dite la vostra su qualsiasi argomento a voi interessi, e soprattutto se avete domande per Franco Leonetti, preparatele, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Di nuovo in diretta Goretzka, che sì, Kim, Colomani, che sì, Colomani. C'era un altro I, Locomì, chissà, boh, forse la Juventus finirà tutta in I, in I. Non si parla più invece, strano, della ipotetica cessione di Cambiaso, che invece credo dei giocatori di un certo livello, anche se non lo ha dimostrato nell'ultimo anno, di un certo livello della Juventus possa essere, anzi sia, vi dico la sincera verità, sia quello più plausibile come cessione, così come possibile sia ci sia la cessione di Thuram. Io, a me dispiacerebbe, perché è un calciatore sul quale punterei, sono sicuro che lavorando dall'inizio con Spalletti farebbe bene, e se lo vuole Luis Enrique, ragazzi, io insisto, quando un allenatore forte di un certo livello, e per me Luis Enrique adesso è il numero uno del mondo secondo me Luis Enrique, evidentemente qualcosa c'è, no, di positivo in questi calciatori. Ora tra un pochino ci collegheremo con Franco e quindi chiederemo anche a lui un po' di cose. Ciao Quinti, Calulu, McKenny con Seisao, il Diz, Boga, incedibili secondo me. Gli altri, se ci portano soldi per fare mercato, va benissimo. Allora ti dico questo, prima che continui a leggere il messaggio, vabbè, lo leggo tutto perché poi mi chiedi un parere, allora lo leggo tutto. Gli altri, se ci portano soldi per fare mercato, va benissimo. Lavorare molto sul mercato in uscita e in entrata, adatti a Spalletti e soprattutto che abbiano la mentalità da Juve e voglia di venire a Torino. Ora su Calulu sono d'accordo con te, su McKennie è d'accordo anche la Juventus, su Consesao anche, il Diz vero, Boga è stato rinnovato, quindi sostanzialmente sono questi. Però è normale poi che devi prendere giocatori indicati dall'allenatore, funzionare al progetto tecnico, tattico dello stesso allenatore, e soprattutto che abbiano mentalità da Juve. A me risulta lo diceva Valentini qui in diretta, che Carnevali voglia ogni nuovo acquisto, voglia fargli fare un po' il giro del museo della Juventus. Sarebbe una cosa buona e giusta secondo me. Ma poi, per esempio, c'è uno come Chiellini, che a dispetto di quanto si dice, cioè non va d'accordo con Carnevali. Ora venerdì proprio qui da me l'avvocato Paniz ha detto il contrario. No, non è assolutamente vero, ha detto lui questo, anzi mi risulta che Giorgio vada d'accordissimo con Carnevali, anche perché non riesco a capire questa cosa, sarebbe un po' strano, però per carità, poi nel calcio tutto può succedere, e succede sicuramente. Che adesso ci colleghiamo con Franco Leonetti. Ciao Franco.
1: Ciao Quint, buona serata a te, un saluto alla regia e ai nostri ascoltatori.
0: Ma che ha messo una maglia in onore di Trump, nuovo presidente della FIFA?
1: No, se vedi qua c'è scritto ovviamente
0: Kiss. Senti Franco, prima di parlare di Juventus, ma io non so nemmeno più quale aggettivo usare per quello che sta accadendo ai mondiali, no? Poi tra l'altro le dichiarazioni secondo me peggiorano un po' la situazione, ho detto un po' stucchevole. In realtà però non sarebbe il primo Infantino, perché c'è stato un suo predecessore in Italia che ha dato la grazia a un giocatore squalificato, alias Gravina. Dimmi un po' la tua e poi parliamo di Juventus.
1: Guarda, io sono estremamente dispiaciuto nel dire questa cosa, però questa volta io sto dalla parte della UEFA. Tu sai benissimo cosa io posso pensare di Čeferin, della UEFA, di tutto quello che è successo nel periodo Superlega, della condanna della UEFA da parte del Tribunale di Giustizia Europeo per monopolio, però questa volta la UEFA secondo me ha assolutamente ragione, cioè non si può pensare di cambiare i regolamenti che sono attivi e generano alcune situazioni a livello di punizioni, di squalifiche. È atavico ormai questo tipo di scontro tra UEFA e Infantino, e quindi la FIFA non ne giova sicuramente il calcio. Al netto di tutto, questa è l'ennesima dimostrazione che le istituzioni che governano il calcio a livello planetario fanno assolutamente quello che ritengono più opportuno loro, e fanno tutto ciò che gli passa per la testa. quindi questa volta mi spiace, ma devo schierarmi in favore della UEFA.
0: Eh beh, certo, ci mancherebbe altro. Invece, Franco, per quanto riguarda la Juventus, mi pare di capire, così leggendo, che la situazione legata al portiere, in particolare a Dibu Martinez, anzi soprattutto a Dibu Martinez, si stia complicando. Crescono le quotazioni di Vicario, boh, qualcuno dice Suzuki, che non è ovviamente la moto. Dimmi un po' la tua, intanto sul portiere.
1: Guarda, io posso dirti dalle ultime notizie che ho raccolto, tra l'altro domani, come al solito, alle ore 18 su bianconeranews.it, chi avrà voglia di leggere il mio editoriale che uscirà puntualmente, io l'ho intitolato così, vedremo delle facce nuove alla Campinassa il 13 di luglio. Può sembrare un titolo ironico, ma secondo me è un titolo molto, molto importante perché è vero che Carnevali è arrivato tardi e anche questo è comunque un delay e una grave colpevolezza della proprietà che ovviamente ogni anno combina il ribaltone tra la fine di maggio e la metà di giugno. In questo momento, allora, Alisson, vediamo dopo i mondiali, ma diciamo che lo teniamo molto sullo sfondo, per non dire una trattativa finita. Dibu Martinez è una trattativa che non si è mai sbloccata. Non serve a nulla avere l'accordo di favore con l'entourage del giocatore se poi non arrivi a concretizzare. E quindi l'alternativa a Dibu Martinez è sempre stato ovviamente Guglielmo Vicario, che secondo me è un buon portiere. Io non sono d'accordo con chi dice non ha senso prendere Vicario al posto di Gregorio. Secondo me Vicario è decisamente meglio. Però poi ci si scontra con quelle che sono le realtà spallettiane, cioè Spalletti ha chiesto un portiere di grande esperienza, di grande capacità. Vicario, un portiere tra i pali, secondo me è molto, molto valido, molto reattivo, molto esplosivo, però non ha quell'esperienza internazionale. Io ricordo, insomma, che ha giocato in Italia, è sbocciato con l'Empoli. Poi è andato al Tottenham, dove aveva iniziato facendo molto bene, poi la scorsa stagione ha avuto un infortunio serio. E al momento l'alternativa è questa: Suzuki se ne fa un gran parlare. Io parlo personalmente, a livello assolutamente soggettivo, un portiere che non mi ha mai fatto impazzire, e tra l'altro il Parma chiede 30 milioni per Suzuki. Cioè, mi sembra un prezzo decisamente fuori dalla portata Juventus. Quindi ad oggi, con il Dibu Martinez sullo sfondo, l'alternativa più credibile è proprio quella di Vicario. Sarei molto curioso di sapere cosa ne pensa Spalletti per tutto ciò che ho appena detto.
0: A proposito di Parma, forse abbiamo anche qualche messaggio audio, poi magari lo mandiamo, ma ti leggo questo di Bruno che chiede: Ciao Quinti e Franco, posso fare una domanda a Franco? Ne hai facoltà, rispondo io. Ma perché non prendere Pellegrino a 25-30 milioni che spendere più di 40 per Colomani che lo scorso anno ha deluso parecchio?
1: Perché così l'aspetto di Colomoni non viene considerato, secondo me, anche giustamente su quelle che sono state le sue prestazioni col Tottenham. Facciamo un breve excursus veloce. Cosa succede? La scorsa estate Comolli combina dei disastri, Comolli riesce a far indispettire il PSG. Colomoni era già in ottica Juventus ed era concentrato sulla Juve, aspettava solamente di arrivare. L'ultimo giorno viene preso e letteralmente sbattuto in prestito gratuito, che anche qui secondo me è un ulteriore sbeffeggiamento nei confronti della dirigenza Juve, viene sbattuto al Tottenham e ci può stare che un giocatore che aspirava alla Juve, voleva la Juve, si trovava benissimo alla Juve, vada in un campionato dove insomma, non si trova perfettamente a proprio agio e non disputa una stagione ideale. Attenzione quando si parla di Matteo Pellegrino e di Castro. Sento molti tifosi che dicono: se non arriva Colomani, se ci sono difficoltà, poi magari le spieghiamo quali sono le difficoltà sia di Moarevic e sia ovviamente quelle legate a Colomani. Castro costa 40 milioni, Pellegrino per meno di 30 milioni non si muove dal Parma, cioè ormai i prezzi sono questi. E allora io posso pensare a una dirigenza Juve, a Carnevali, che è un fine intenditore dei giocatori, ascoltare anche quelle che sono le testimonianze Juve dell'impatto che ha avuto Colomani e comunque delle capacità tecniche di un Colomani che io ricordo, stavo rivedendo l'altro giorno alcuni highlights, io ricordo il gol fatto da Conceição contro l'Inter, è un'occasione costruita completamente con una ruleta dai piedi fini di Colomani. Quindi secondo me Colomani non deve essere messo in discussione, poi ognuno ha le proprie idee. Certo, costa tanto, la Juve fino ad oggi ha offerto 31-32 milioni, il PSG ne chiede 40, la formula si è trovata, quindi il prestito oneroso con l'obbligo di riscatto se la Juve, speriamo, tornerà in Champions. E qui tocca a Carnevali accelerare e avvicinarsi alle richieste di una società paperonica che non ha bisogno di soldi e quando fissa un punto quello è. Quindi se la Juve vuole Colomani deve avvicinarsi il più possibile ai 40 milioni richiesti, da lì secondo me non si può assolutamente derogare.
0: Che però secondo me sarebbero un po' troppi, però questa è una mia idea, Franco, quindi...
1: Ma il mercato è fatto da domanda offerta e da alcune valutazioni, anche secondo me Colomani a 40 è tanto, ma la Juve l'anno scorso ha speso 42 milioni per
0: occupare. Ma lasciamo, beh, non me lo ricordare, Franco.
1: Ma ragazzi, questi sono poi le pietre di paragone da usare.
0: Sì. Invece, Franco, questione Moarevic, un giorno si dice ad un passo, è quasi fatta, ok, invece qual è la situazione attuale?
1: Mi risulta questa cosa, che l'accordo tra Juve e Sassuolo si è pressoché fatto. Sassuolo fa una valutazione di Tarik Moarevic di 36 milioni, la Juve ne pagherebbe solamente 18, circa 18, poi andranno inseriti sicuramente dei bonus. Sembra, a me è arrivata questa voce, l'ho valutata, l'ho verificata, però insomma un'indiscrezione. L'indiscrezione parla di un Moarevic che, se vale intorno ai 40 milioni, vuole un sonoro ritocco di stipendio. E Moarevic vorrebbe 3 milioni e mezzo, arrivare a 4 con i bonus, la Juve ne propone molti di meno e, come ha detto Carnevali non più tardi di una settimana fa, gli acquisti, i giocatori che vorranno fortemente la Juve dovranno ovviamente adattarsi anche a quello che è il tetto ingaggi. La Juve, anche per effetto della non qualificazione Champions, del settlement agreement, della multa della UEFA, deve cercare anche lì di sforbiciare, di tagliare via alcune situazioni che pesavano molto moltissimo sulla situazione stipendi. Io credo che si troverà la soluzione, però ad oggi chi dice Colomani e Moarevic a un passo, secondo me omette un paio di cose. Io credo che poi alla fin fine arriveranno, ma sì, io credo che probabilmente si farà, è molto probabile che si faccia, perché sono i due obiettivi puntati da Carnevali, però in questo momento non c'è ancora la fumata bianca e quindi noi dobbiamo raccontare quello che accade in questo momento.
0: Ci sono
1: Spalletti che auspica di avere lunedì alla Pontinassa alcune facce nuove, perché in questo momento l'unico nuovo è Jeff Hector, mi pare chiaro.
0: Speriamo, dai, speriamo insomma che si metta a segno qualche colpa al di là di Cator, che insomma è un giovanissimo. Abbiamo un paio di messaggi per te, Franco, vai. Fede,
2: ciao Zio Quinti, sono Simone da Roma. Ciao. E volevo chiedere a Franco Rock, che saluto, volevo chiedere, visto che lui è l'esperto di mercato, quanto sono vere le notizie date tra l'altro dall'ottimo Di Marzio su Goretzka e che sì, e a che punto siamo sulla situazione portiere e attaccanti. Grazie, ciao e un abbraccio a tutti, forza Juve.
0: Allora, grazie Simone. Intanto Simone non è mio nipote, anche se mi chiama zio Quinti, insomma io ho due nipoti, però lui non lo è, scherzo ovviamente. Sulla situazione portiere ha spiegato prima Franco, presumo che tu fossi collegato, anche sulla situazione attaccanti, perché ha parlato di Colomani e mi hai giustamente anticipato Simone per la questione invece centrocampisti, perché nell'ultima ora Franco è tornato d'attualità il nome di Goretzka, fermo restando restano i fari accesi su che sì.
1: E intanto salutiamo Simone Rock, così ovviamente. Guarda, io l'ho scritto proprio una settimana fa nella mia scorsa frecciata, io avevo posto il focus proprio su che sì e Goretzka, quando tutti parlavano di Lobotka. Io Lobotka lo vedo più come una suggestione. Io non credo che Napoli di Allegri possa privarsi di Lobotka e men che meno darlo alla Juve, o magari potrebbero anche darlo, ma ti sparano una cifra fuori dal pianeta Terra.
0: Anche se scusami Franco, anche se la Juventus, scusami, se la Juventus, se Allegri vuole Gatti, potrebbero fare un ipotetico scambio, no?
1: Non credo, perché sono due uomini diversi con un ruolo diverso, non credo uno scambio di questo tipo, e poi magari l'avrò smentito. Io proprio una settimana fa avevo fatto un'anamnesi di quelli che potrebbero essere i due acquisti a centrocampo che, diciamolo subito, dovessero arrivare, porterebbero gamba, personalità, magari, dinamismo, visione di gioco, fisicità, interdizione. Quindi sono i due uomini che secondo me possono assolutamente servire per elevare qualitativamente la mediana bianconera. Sono due parametri zero, sono free agent, sono svincolati, e quindi per questo motivo la Juventus ha sicuramente concorrenza, e Carnevali deve essere bravo a bruciare la concorrenza. Bisogna illustrare a entrambi un progetto che sia assolutamente valido, credibile, sostenibile, che possa ingolosire questi due giocatori. Tra l'altro, se non ricordo male, insomma, sono due giocatori abbastanza giovani, perché Goretzka ne ha 31 e che sì, va per i 32, siamo lì. Cioè, sono due giocatori che assolutamente io gradirei molto. La Juve c'è, adesso però starà uno ad accelerare su queste trattative, proporre dei contratti di un certo tipo e soprattutto, lo ripeto, illustrare un progetto che possa essere credibile, perché i giocatori di livello, oltre a chiedere money, ovviamente vogliono pervenire in una società che abbia un progetto ben definito, a prescindere dalla Champions. Tu devi illustrare a che sì e a Goretzka dei progetti che in tre anni possano ingolosirli, e io mi auguro che da questo punto di vista Carnevali faccia assolutamente del suo meglio, perché sono due uomini, a parere mio, ideali per rinforzare il centrocampo.
0: Concordo con te. Nel frattempo, Franco, notizia di due minuti fa: la FIFA rigetta il ricorso del Belgio su Balogun, l'ha definito inammissibile, caro Franco. Quindi, diciamo così, c'è un precedente che ai mondiali si potrà dare anche la grazia. Oltre ai presidenti della Repubblica, in realtà in questo caso è più Trump che l'ha data che Infantino, però insomma faccio una battuta, però il Papa, il Presidente della Repubblica, e a questo punto anche Infantino, spinto però in questo caso da Trump.
1: Faccio una proposta al Belgio: fate sottoscrivere un contratto a Gravina, lui vi spiega tutto quanto.
0: Come funzionano queste dinamiche. Un altro messaggio per te, Franco.
3: Buonasera Quintiliano e buonasera signor Leonetti. Gabriele, una domanda per lei. Io non sono preoccupato di questo silenzio sul mercato di questi giorni. Il mercato ufficialmente è appena cominciato,
0: ma
3: e mai come quest'anno forse è veramente appena cominciato anche per noi. Voi ci insegnate che il mercato incomincia già ad aprile, ma sì, noi ad aprile eravamo in un caos totale. Arriva questo nuovo dirigente, quindi chiaramente per noi veramente quest'anno è cominciato adesso il mercato. Però la mia preoccupazione, quindi vengo alla domanda: noi dobbiamo vendere, perfetto, sembrerebbe che nessuno vuole i nostri, non riusciamo a comprare, però però i nomi che vengono fatti in questi giorni sono sempre gli stessi e sono giocatori sui quali le altre squadre europee, italiane, non vanno. Se fossero forti, non dico fenomeni, ma forti, probabilmente andrebbero su questi nomi. Quindi perché noi insistiamo solo ed esclusivamente da giorni e giorni, se non settimane, su questi 4, 5, 6 nomi? Perché? Buonasera.
0: Vai Franco.
1: Perché quando si fa un piano di mercato è molto, molto semplice, si individuano degli identikit e dei nomi e poi si lavora in quel senso. Quindi è una strategia condivisa chiaramente tra l'allenatore Carnevali e il resto della dirigenza. Io non sono preoccupato per il roster di nomi, non sono nemmeno preoccupato particolarmente all'inizio di luglio per il mercato. Questo però lo devo dire, mi aspettavo, visto che Spalletti ha bisogno, partendo per la prima volta d'estate, di creare una nuova fisionomia a questa Juventus, mi aspetto, c'è ancora quasi una settimana, di vedere qualche faccia nuova a lunedì alla Continassa, perché Spalletti lavora, parte subito molto, molto forte, ha bisogno di imprimere i propri diktat tecnico-tattici, e se già alcuni arriveranno dopo perché ci sono i mondiali, ma se tu il primo giorno devi allenare una buona parte di quelli che c'erano l'anno scorso e alcuni non rimarranno, poi magari parliamo velocemente del capitolo cessioni, con qualche nuovo arrivo secondo me parti con il piede giusto, senza dimenticare, caro Quint, che in questo momento, magari verranno colmate domani, ce lo vorremmo tutti, hai due posizioni che sono basilari, imprescindibili per una squadra: portiere e il centravanti. E sinceramente io da questo punto di vista mi aspettavo di più, poi ragioni, fai mente locale e ti accorgi che insomma Carnevali è arrivato 3 settimane e mezzo e tu fa, quindi non puoi pensare che tutto venga fatto rapidamente e velocemente, anche perché il mercato della Juve è complicato, devi vendere, devi comprare, devi andare a trovare delle pedine di una certa validità, devi sforbiciare il peso degli ingaggi, e quindi sono operazioni tutt'altro che banali, anzi molto molto complicate. Sono un mercato lungo, estenuante, e bisogna essere sul pezzo veramente fino all'ultimo secondo dell'ultimo giorno di questa campagna acquisti e trasferimenti.
0: E questa è la risposta, queste tue parole, Franco, sono anche la risposta a Danilo che dice: carissimi, ma è possibile che per ogni trattativa della Juve ci siano problemi, ostacoli, complicazioni? Il motivo lo sta spiegando Franco, però più o meno lo sappiamo, ragazzi. Io ve l'ho detto anche nel podcast che ho fatto oggi, capisco la preoccupazione, ma anche un po' di pessimismo, però Carnevali è obbligato a viaggiare su questo doppio binario, su questo

0: deve avere a che
1: inevitabile,
0: fare.
1: È inevitabile che
0: i problemi. Sì, esatto. Evidente.
1: Sei fuori dalla Champions e hai queste situazioni con la UEFA, e quindi verrà spostato ancora i 12 mesi.
0: Angelo ti scrive: buonasera Quinti, buonasera Franco, ma se la società non vende non può investire in nuovi giocatori, o sbaglio? E qui veniamo all'ultima domanda, visto che stiamo per chiudere. L'avevi accennato tutta, l'avrei chiesto ovviamente la situazione legata alle cessioni. Al di là delle cessioni tra virgolette sulla carta scontate, diciamo dei flop o dei fuori progetto, ti faccio tre nomi, Franco, visto che la classica domanda secca, no? Bremer, Cambiaso e Thuram restano tre dei nomi, chiamiamoli dei big, che possono essere ceduti, e chi?
1: Sai, su Bremer bisogna capire che cosa accadrà. Cioè, pensava di andare a fare un mondiale, di mettersi in vetrina, non ha mai giocato. Thuram mi risulta che, se dovesse arrivare un'offerta congrua, che la Juve valuta attorno ai 50, ma secondo me è un po' troppo. Io credo che per 40 arrivasse un'offerta. Per 40 io credo che Thuram potrebbe partire. Cambiaso, sai, è il classico botto di inizio mercato dove interessamenti, abboccamenti, ma anche lì non mi risulta che sia mai arrivata un'offerta, ma soprattutto reale. Quindi questi tre tormentoni ce li portiamo avanti per tutto il tempo. Voglio aggiungere due cose sulle cessioni. Attenzione a Gatti, perché Allegri mi risulta che lo vorrebbe a Napoli.
0: Sì.
1: La Juve addirittura lo valuta 25 milioni, però potrebbe, ad oggi non c'è nessuna offerta ufficiale, ma potrebbe diventare un asse caldo. E poi Azic, che non considera nessuno, che praticamente è conteso da mezza Serie A. La Juve manterrà il controllo del ragazzo montenegrino. Però insomma, ci sono dalle 5 alle 6 squadre, ci sono il Parma, il Bologna, il Sassuolo, il neopromosso Frosinone, il Lecce, quindi tutte squadre che vorrebbero Azic, e io mi auguro possa andare a giocare, perché questo ragazzo ha bisogno di sbocciare, avere continuità di rendimento. La Juve dovrà cedere, questo lo sappiamo,
0: non entro
1: in merito a Open Da. Su David introduco un discorso che magari finiremo il prossimo lunedì, dopo un mondiale osceno.
0: Strano.
1: Secondo me attenzione, perché potrebbe anche rimanere alla Juve, però il mercato è lungo e magari sul canadese possono muoversi alcune strategie, lo vedremo.
0: Secche due, Franco. Allora, puoi chiedere a Franco se Balogun a Torino potrebbe arrivare facendo un sacrificio, se possibile, perché ho molti dubbi su Colomani. Sono più ottimista di Ekator. Potrebbe arrivare questo Balogun squalificato ma reintegrato?
1: Se in confronto con Colomani la risposta è molto chiara, cioè la Juve va su Colo.
0: Il secco quest'altro invece, che credo che tu risponderai di no. Antonio ci scrive: ciao Quinti, puoi chiedere a Franco se è sicuro che lunedì Spalletti sarà la continuasse, a voci sorprendenti, che il mister possa mollare, ragazzi? Non so da dove vengano.
1: Anzi,
0: queste.
1: Per chiudere, perché poi vedo che siamo in ritardo, Spalletti si è tagliato un bel pezzo di vacanze per essere già operativo, e ci sono contatti quotidiani
0: con
1: e summit quotidiani con Carnevali, quindi ognuno poi sente le voci che ha, eccetera, eccetera, ma non mi risulta assolutamente questa cosa. Luciano Spalletti lunedì sarà lì a scrutare tutte le facce nuove della Juventus, magari qualcuno appena in settimana.
0: Sperando che ci siano. Grazie mille, Franco. Domani appuntamento, ore 18, Bianconera News, La Frecciata, nonché martedì, mercoledì e venerdì, come al solito, 15-16.
1: Giusto. 15-16, ma martedì, mercoledì e giovedì, non vedo.
0: Ah, scusa, ho detto venerdì, ho sbagliato.
1: Vai, ciao Quinti.
0: Grazie a te, Franco, un abbraccio, buona serata. Grazie. Allora, siamo giunti, grazie al break, in realtà siamo qualche minutino in ritardo. Tra poco Massimo Bonini, vediamo se riusciamo a farlo intervenire Teams, ma ci credo poco.
2: Fuori di Juve. (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, cari ragazzi, mi ero dimenticato, l'avrete già sicuramente detto, l'avete trattato l'argomento, però quando io vi dico attenzione, vi ricordate tempo fa, mi risulta che Marotta sia un po' sotto pressione per la questione legata alla doppia curva. Ora si è bloccata l'altra vicenda, quella invece sugli arbitri, non si sa perché o forse si sa, ma ha parlato anche Federico, si chiama, questo ex ultra, insomma anche lui... praticamente ha detto che Çalhanoğlu gli pagava i biglietti, che Di Marco gli chiedeva dei cori a questi ultra, alcuni dei quali appartenenti all'Andrangheta, gli chiedeva dei cori un po' più suggestivi, più belli. Insomma, mi pare di capire, ragazzi, che questa vicenda doppia curva, vedremo dove andrà a finire. Certo non è semplice, perché quando c'è di mezzo la malavita, vediamo, però insomma sono proprio curioso. Ecco, Marco Ferdico, capo ultra dell'Inter: Çalhanoğlu mi pagava l'hotel, Di Marco voleva cori più belli. Pensate che Çalhanoğlu gli hanno dato una sola giornata di squalifica, perché sul fronte della giustizia sportiva sapete che la questione doppia curva, come vi avevo anticipato, non perché io sia bravo, ma perché la mia fonte Federcalcio me l'aveva detto anzitempo, mi disse: ricordate che sotto il profilo della giustizia sportiva la questione doppia curva legata all'Inter, e devo dire anche al Milan, però soprattutto all'Inter, con infiltrazione, lo sappiamo benissimo, della 'Ndrangheta, perché la persona uccisa era un emergente della 'Ndrangheta e in carcere un'altra persona. In sostanza c'era la gestione di tutto lo stadio, cioè tutti gli affari inerenti allo stadio San Siro, parcheggi, bibite, eccetera eccetera. Sapete che a Milano in generale, e a parte comunque del nord Italia, da qualche anno, da diversi anni, c'è un po' la 'Ndrangheta che tra virgolette comanda un po' l'economia, mettiamola così, senza generalizzare per carità, però è un dato di fatto. Quindi Marco Ferdico, capultra, ha detto questo dell'Inter: Çalhanoğlu mi pagava l'hotel, Di Marco voleva cori più belli. Inchiesta milanese: il capo della curva interista si pente, anche la sud del Milan chiedeva permessi alla 'Ndrangheta. Cioè, capite un po' il succo del discorso, però sul top profilo penale le cose sembra che stiano andando avanti, c'è questo altro pentimento e sono cose delicate. Ci sono stati due morti, uno quello di cui vi ho parlato, un altro c'era stato già un paio di anni prima. Vi ricordate che anche qui Giletti lo disse, lui aveva cominciato a fare questa inchiesta giornalistica, poi quando io gli chiesi i temi, insomma, minacce eccetera, da quello che mi fece capire, lui è stato minacciato. Peraltro mi disse, avevo invitato nella mia trasmissione, ho invitato, no, perché ancora ne stava parlando durante quel periodo, no, lo stato delle cose, che peraltro è stato confermato anche per la prossima stagione e sono contento per lui, però ho invitato diversi colleghi anche di un certo livello per parlare di questo argomento, ma si sono rifiutati. Io poi gli feci la domanda diretta, secca: ma c'è il timore di ritorsione eccetera? Sì, quindi presumo che anche lui, boh, non lo so, da quello che ho capito abbia subito delle minacce al riguardo. Quindi chiusa anche questa parentesi, vedremo come andrà a finire la questione doppia curva, sperando sempre che prima o poi la giustizia sportiva apra anche l'inchiesta, anzi riapra, perché l'anno scorso fu stranamente chiusa, archiviata da Chinè, che il speriamo che diventerà al passato, era con il nuovo presidente della Federcalcio. Lui archiviò questa inchiesta, non si sa perché. Sappiamo poi che sono sotto inchiesta, appunto, indagati per frode sportiva, associazione in frode sportiva, Rocchi, ex designatore arbitrale, e Gervasoni, ex responsabile del VAR, quindi i due perni di tutte le dinamiche arbitrali. Però insomma, questo solo per informarvi e chiudere la parentesi. In attesa di Massimo Bonini possiamo mandare qualche amico da casa.
1: Franco, ciao Quintiliano.
0: Ciao.
1: Cosa posso dire? Io sarebbe bello fare una coppia Goresca che sì. Se proprio non posso arrivare tutti e due che sono svincolati, io prenderei Goresca. A me piace tantissimo, piaceva anche prima. Figuriamoci adesso che è svincolato, lo prenderei subito. Però prenderei anche che sì, io li prenderei tutti e due, porca miseria. Due svincolati li prenderei. Venderei tranquillamente Thuram per questi due. Ciao Franco, ciao Quintiliano, siete dei grandi, ciao.
0: Ciao ciao, grazie a te. Ecco, hai detto bene, io li prenderei entrambi. Perché per me sono entrambi forti, però ti dico la verità, non venderei tranquillamente Thuram, sarebbe auspicabile una sua permanenza, ma alla fine qualche sacrificio devi farlo. Se tu prendi un centrocampista che prendi a zero, quindi non paghi il cartellino, questo sia chiaro, ma inevitabilmente dovrai trovare un accordo per quanto riguarda ovviamente l'ingaggio, quello di Goretzka. Adesso io non lo ricordo, ma sicuramente è superiore a 7 milioni. Quello invece di che sì, oltre 10, però lui avrebbe detto pur di tornare in Serie A, e mi piacerebbe essere allenato da Spalletti, quindi gradirebbe la Juventus, pur di andare alla Juventus e tornare quindi nel nostro campionato. Sapete, lui ha vinto lo scudetto con il Milan, era un giocatore dell'Atalanta, poi è andato al Barcellona, quindi in Arabia Saudita, pur di tornare al massimo campionato italiano, sono disposto a ridurmi drasticamente l'ingaggio. Questo insomma lo sappiamo. Tanto Carnevali, ragazzi, non ci sono tanti giri di parole. Carnevali dice: ragazzi, volete venire? Noi siamo contenti, vi prendiamo, però l'ingaggio massimo che possiamo offrirvi è questo. Poi sta ovviamente ai calciatori, decidere, scegliere o no la Juventus. Vai Fede.
2: Eccomi, Michele da Casale. Michele, magari sarò un po' esagerato e chiedo scusa, ma non riesco a guardare solo nell'orticello Juve, nell'operato di Carnevali, se è capace a vendere qualcuno, ad acquistare l'attaccante. Io sinceramente, quando vedo la Juventus, penso anche al calcio, perché la Juventus è inserita nel sistema calcio, e se vedo quello che è successo durante i mondiali di calcio, dove un presidente degli Stati Uniti chiama il presidente della FIFA per far togliere la squalifica a un calciatore, una procedura completamente irregolare, per me questa è una coltellata al calcio. È un modo per velocizzare la morte del calcio, e ripeto, la Juventus è inserita nel sistema calcio, quindi se muore il calcio, muore anche la Juventus per me. Per cui chiedo scusa se magari non sto qui a fare le pulci a Carnevali, come magari farà qualcun altro, come magari si legge in giro, perché non è capace a vendere qualcuno, a acquistare qualcuno. È passato tanto tempo e ancora non arriva nessuno a Torino. Ma ragazzi, ma Carnevali, ma mica è davvero Gesù Cristo che può fare i miracoli? Perché qui si tratta di miracoli, cioè riuscire a piazzare certi giocatori, si tratta di miracolo, miracolo allo stato puro. Quindi cioè, portiamo pazienza, perché poi alla fine bisognerà regalarli. Non lo so quello che potrà fare Carnevali, però
0: speriamo di no. Speriamo di no, Michele è molto affranto, però lo capisco, ragazzi. Ora oggi mi ha detto un amico, mi ha scritto: ma perché il Belgio non sarebbe meglio non si presentasse? No, perché poi squalificano il Belgio, cioè non è semplice quando sei lì. Però ho visto la faccia e ho ascoltato le parole del mio tra virgolette amico Garcia, che ha detto: non pensavo che il 6 aprile fosse il pesce d'aprile, appunto il pesce d'aprile degli Stati Uniti, perché è una cosa ridicola, dai, quella che è accaduta. Michele dice: di fronte a questo ancora parliamo di calcio, o meglio ne parliamo di calcio, però magari poi alcuni problemi sono certamente di livello inferiore rispetto a queste nefandezze. Sì, Goretzka zero, dice Colonna Vittorio. Io lo so, Vittorio, questo sì. Dovevamo urgentemente trovare un portiere e un attaccante, e a 7 giorni dal raduno siamo ancora zero, malgrado Carnevali. Siamo alle comiche. No, ragazzi, io credo che qualcuno, la Juventus, prima del ritiro, anzi spero un paio almeno, li abbia a disposizione Luciano Spalletti. Chi invece non aveva questi problemi, sicuramente perché faceva parte di una Juventus di fenomeni, è Massimo Bonini. Ciao Massimo.
3: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
0: Ciao, grazie Massimo di essere qui con noi. Allora, situazione Juventus: il 13 c'è il raduno. Insomma, la Juventus per il momento l'unico giocatore acquistato è il giovane Cator. Si sta trattando Colomani, si sta trattando il portiere, pare che Dibu Martinez sia in discesa, forse salgono le quotazioni di Vicario negli ultimi, e quindi ti chiamo in causa anche per questo, nelle ultime ore, per quanto riguarda invece il centrocampista, crescono le quotazioni di Goretzka, che come tu sai si è liberato, e quindi lo prenderesti a zero, si è liberato dal Bari di Monaco.
4: dimmi la tua, Massimo.
3: Ah, niente, no, devo dire che non è una bella cosa, però purtroppo oramai penso che gli allenatori ormai sono abituati a queste cose qua, perché ormai non è l'inizio della stagione, ma il mercato è aperto tutto l'anno e c'è sempre, non so come fanno a gestire poi o allenare, cercare di dare un gioco alla squadra, perché non è facile sicuramente, e se una società importante deve all'inizio della stagione deve avere le idee chiare e sapere i giocatori che ti mancano e già le devi avere già prese, sai, dopo in corsa diventa sempre un po' difficile poter prendere i giocatori che magari volevi prendere oppure dei top player e devi preparare prima. È logico che è cambiato anche il direttore sportivo e un po' è sempre più complicata la situazione, tutto qua. Però insomma bisogna avere fiducia in Cannevale, bisogna avere fiducia nella società e poi bisogna avere fiducia soprattutto in Spalletti, perché penso che il punto di riferimento in questo momento qua della Juventus è Spalletti, è lui che ormai conosce tutti i giocatori e sa i giocatori che gli servono in quel ruolo. E l'importante è che non è comprare tanti giocatori, ma è comprare i giocatori giusti al posto giusto,
0: funzionali certo al progetto tecnico. Infatti le indicazioni sono del tecnico, poi bisognerà capire, perché sono delle ovviamente difficoltà per la situazione della Juventus, perché non si è qualificata in Champions League, ha tanti soldi in meno, circa 60 milioni, perché c'è il fair play finanziario, perché punta al pareggio del bilancio nel giro di un anno, quindi ci sono delle difficoltà. Quindi mi pare di capire, Massimo, che al di là di Spalletti ti eri già espresso la scorsa volta. Tu sei contento che la Juventus abbia preso Cannevali, no?
3: Ma sono contento, sì, perché penso che sia importante uno che conosce il campionato italiano e insomma, bene o male, Sassuolo ha fatto non bene, benissimo. È logico che gestire Sassuolo è una cosa, gestire la Juventus certo. È un'altra. Sai, Sassuolo penso che saranno 20 persone che lavorano in una società, nella Juventus sono 500, perciò non è così semplice, però insomma se le idee le ha chiare, poi quello che conta, come dicevo prima, è importante che Spalletti insieme collaborino e cercano di prendere i giocatori funzionali al gioco che vuole Spalletti.
0: Eh sì, questo è vero. Restando a centrocampo, Goretzka secondo te sarebbe un profilo adatto per la Juventus? Perché l'altro nome, parliamo di svincolati ovviamente, di una certa età, di una certa esperienza, l'altro nome sarebbe quello di Kessié.
3: Ma Kessié ormai lo conosciamo, è un giocatore che va sul sicuro, l'altro non lo conosco, devo essere sincero, perciò non posso dare un giudizio. Però Kessié lo conosco già da Cesena, che ha fatto un grandissimo campionato a Cesena, è un giocatore che fondamentale perché sa fare tutto, l'ha dimostrato anche in nazionale, l'ha dimostrato insomma già tanti anni, non è più giovanissimo,
0: ha vinto lo scudetto poi, con il Milan, quindi insomma
3: sì, no il giocatore non si discute, il problema è capire, come dicevo prima, è Spalletti che conosce meglio di tutti, ha avuto un anno quasi per conoscere i giocatori, per conoscere l'ambiente, adesso deve essere lui che deve dare qualcosa per cercare di fare una squadra funzionale al suo gioco e cercare di mettere fuori. È logico che quando cambi tanti giocatori è sempre difficile fare una squadra competitiva subito. Io penso che insomma una squadra forte, se vuole vincere, vuol dare continuità al gioco, deve cambiare pochi giocatori e prendere i giocatori dove ti servono. Non serve comprare gli svincolati, sì, però svincolati che poi hanno certe caratteristiche che ti servono nei ruoli fondamentali che ti mancano. Adesso Spalletti li conosce, perciò come dicevo prima bisogna puntare tutto su Spalletti e la responsabilità penso che sia di Spalletti. È logico che Cannevali gli deve dare una mano per cercare ma è Spalletti che deve dare l'input dei giocatori che vuole.
0: Se dipendesse da te, Massimo, venderesti Thuram?
3: No, non lo venderei. Però sai, qui è difficile perché ha tanti giocatori, mi sembra molti esterni, hanno anche molto bravi hanno dei giocatori, però mi sembra che ci sono troppe sovrapposizioni di ruoli in certi ruoli tanti giocatori, e magari, non so, un esterno sinistro basso non ce l'hanno perché si deve sempre adattare Cambiasso, oppure insomma, certi ruoli preferirei prendere un centrale difensivo, anche perché se si fa male qualcuno, insomma, dipende che tipo di idea
4: di gioco,
3: gioco a Spalletti, se vuoi giocare a 3, se vuoi giocare a 4, non è difficile fare dei giudizi e aiutare Spalletti quale giocatore prendere.
0: Sì, in avanti invece, come ti dicevo, ti accennavo, insomma, sta trattando il ritorno di Colomani e con Vlahovic che non ha rinnovato il contratto.
3: Ma penso che ormai da un po' che stanno dietro e sembra che oramai il rapporto sia finito. Non penso che possano continuare ad andare avanti con Vlahovic, perché ma guarda, anche lì davanti è difficile trovare un giocatore funzionale, ci vorrebbe un giocatore, un finalizzatore, più che, perché gli esterni ce li hanno, sono molto bravi, abbiamo tanti esterni bravi che vanno a fondo campo e crossano, però manca quello che praticamente conclude l'azione.
0: Sì, esatto, tra l'altro si sta cercando anche un trequartista, perché abbiamo anche visto nelle partite della Juventus che mancava proprio l'uomo degli ultimi 16 metri che magari innescasse la punta. Per esempio Brahim Diaz del Real Madrid è stato chiesto da Spalletti, lui vorrebbe restare al Real Madrid, oppure Massimo, l'alternativa nel caso in cui non riuscisse con questo ragazzo nazionale marocchino che gioca nel Real, potrebbe essere invece Zaniolo.
3: Sai, il discorso è questo, che se giochi solo con una punta e hai due esterni alti e un trequartista, dipende che tipo, se vuoi giocare con due punte bisogna capire bene
0: 4-2-3-1 possibile, Massimo, come partenza, e poi magari
3: ecco 4-2-3-1, allora serve un quartista dietro le punta, che ti mette la palla da far gol e tutto qua. E dopo dipende sempre, se gioca con 4-3-3 dipende che tipo di gioco vuole fare, perché poi dopo anche le caratteristiche dei centrocampisti cambiano, se giochi a 2 o a 3.
0: Su questo non c'è dubbio. Massimo, grazie mille e buona serata. Grazie, alla prossima.
3: Buona serata, ciao. Porta
0: un abbraccio, grazie a Massimo Bonini. Buonasera Radio Bianconera, sono Luigi da Leverano, provincia di Lecce. Lo conosco Leverano, ci sono anche stato. La prima volta che vi scrivo, sono un po' timido. Innanzitutto volevo dirvi che siete tutti fantastici e bravissime persone. Grazie che ci tenete sempre compagnia, è un piacere ascoltarvi. Scusate se mi sono dilungato, no, figurati. Anzi, benvenuto Luigino, ho detto Luigi, ma è Luigino. Luigino D'Agostino, fa anche rima. Scusate se mi sono dilungato, volevo chiedervi un piccolo favore, se è possibile, potete dire bla bla bla, se può rimandare il testo. Così lo salviamo di cosa oggi. RBN Caffè, troppo bello, vi ascolto. Ma guarda, Luigino, se vuoi riascoltare qualsiasi trasmissione puoi, fino alla fine, grazie, vi voglio bene, puoi andare sui podcast, perché tutte le trasmissioni poi vengono salvate in podcast, e quindi tu a qualsiasi ora tu potrai ascoltarle, la notte, il giorno, la mattina, quindi non c'è problema. Se vai sul sito di Radio Bianconera, sezione podcast, vedi tutte le trasmissioni, ma anche vedi per esempio dei podcast di alcuni interventi, per esempio più tardi troverai sicuramente Bonini, così come gli ospiti delle altre puntate. Ciao Quinti, stiamo assistendo a dir poco a una situazione stucchevole, trattative lunghe senza mai trovare la quadra. Una volta si trovava l'accordo con il calciatore, una volta con la società, una volta con la gente. Pensavo che queste dinamiche di mercato con l'arrivo di Carnevale fossero superate, ed invece siamo alle solite. Antonio da Caserta. Antonio, io quando manderai un messaggio, diciamo così, un po' più ottimistico, capisco che il momento non è proprio dei migliori, però non c'entra nulla. Abbiamo fatto un discorso, la Juventus, in questo caso quindi Carnevali, ha a che fare con una situazione non facilissima della Juventus sotto il profilo economico, perché deve rispettare alcune cose. Per esempio il fair play finanziario per i prossimi 3 anni, 6 milioni di multa li ha pagati subito, ci sono 14 condizionati, per esempio, ma gli mancano su una 60ina di milioni per il mancato per la mancata qualificazione alla Champions League. Per esempio, terzo, ma non perché sia meno importante degli altri due, necessità, volontà, obiettivo di quadrare i conti, cioè di tornare al pareggio di bilancio che originariamente era fissato per giugno 2026. Come dicevo prima, la Juventus, proprio perché gli mancano questi soldi della Champions League e quindi ha ancora più difficoltà, lo ha fatto slittare come obiettivo al 2028, gennaio 2028. Quindi non c'entra nulla il discorso, non è cambiato. Secondo me invece Cannavale è un ottimo manager. È chiaro che il Sassuolo è una cosa e la Juventus è un'altra, però chi è bravo secondo me. Aspettiamo però prima di giudicare, il mercato è appena iniziato, come dicevo qualche giorno fa, i conti o i bilanci o i giudizi si danno alla fine del mercato, anzi ve la dico tutta, il giudizio sul mercato lo dà il campo, perché magari prende dei calciatori che a noi non piace, che a qualcuno di noi non piace, che magari suscitano qualche dubbio e poi vanno bene. Non ci ha insegnato nulla l'ultimo mercato, anzi gli ultimi due mercati ci hanno insegnato che di fronte a nomi che sembravano, non dico dei top, ma sicuramente adatti per alzare il livello della squadra, invece poi si sono rivelati dei flop. Quindi calma e sangue freddo. A tra poco per l'ultimo slot.
5: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ultimi 24 minuti insieme. Su ieri, caro Quinti, si riferisce alla partita ovviamente tra il Brasile e la Norvegia che fa queste remate. Fede, l'hai vista l'esultanza dei tifosi ma anche dei giocatori della Norvegia che imitano i remi, remano molto bella, devo dire, poi tutta rossa con Holland che come un vichingo suonava il tamburo. Allora, su ieri, caro Quinti, la partita l'ha persa il Sor Carletto, perché fino alla sostituzione Ryan stava aiutando Magallanes ed annullando Holland, uscito non si capisce nulla qua, è rimasto sempre in uno contro uno contro Gabriel, peccato Giovanni dal Brasile. Ti posso dire la mia, Giovanni? Allora, Holland è il più forte centravanti del mondo, questo credo che siamo d'accordo tutti. Holland è il più forte centravanti del mondo, centravanti che per esempio il Brasile non ha, un centravanti vero. Quindi questi calciatori magari non fanno nulla per 40 minuti, per 50 minuti, poi però due palle che toccano, tac, e gol. Io credo che alla fine il Brasile, caro Giovanni, non abbia una squadra all'altezza del Brasile. E l'ha detto lo stesso Ancelotti, dobbiamo ricostruire, credo che questa sconfitta, questa eliminazione sia l'inizio della ricostruzione. Questo poi insomma lo vedremo. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, Bruno, buona serata. Ma la storia del giocatore degli Stati Uniti che è stato graziato, l'abbiamo già vista, no? Con Lukaku, che dicono quello che voglio. Io ero in curva, proprio nella zona dove ci sono stati, si dice, questi cori, che io smentisco categoricamente che ero lì, cioè io non conto storie, non mi frega dire stupidate. E stessa una cosa, adesso allora è quello che è successo tra i signori Bastoni e Calulu, allora deve intervenire anche qualcuno, perché lì bisognava intervenire, perché è stata almeno clamorosa quella cosa lì, ma lì va tutto bene, nessuno ha mai detto niente, porca miseria. Comunque, io ho fatto, rinnovato l'abbonamento, lo faccio per la maglia, Per i giocatori non si meritano niente, questi sono mercenari, a me non ne frega niente, vadano via tutti, non mi interessa.
0: Grazie Bruno. Bruno mi è forte perché ogni anno, quest'anno devo dire Bruno, però non hai posto il dubbio, non so se rinnovare, ogni anno però c'è questa cosa, poi si rinnova, ma anche giustamente, perché sì, si ti fa la maglia, speriamo insomma che adesso questa maglia venga indossata, riguarda quelli nuovi ovviamente, da giocatori che sono legati, ma non significa avere la juventinità, perché la juventinità, ragazzi, non ci sono più i calciatori di una volta, ma non riguarda solo la Juve questo, riguarda in generale il calcio, in questo caso italiano, stiamo parlando dell'Italia, della Juve, però che quantomeno siano dei professionisti, che ci tengano, che siano attaccati, perché spesso magari prendi un calciatore insospettabile sotto quell'aspetto lì dell'attaccamento, appunto, si rivela un giocatore di ottimo livello. Però hai ragione su questo, sul fatto dei mercenari, non esistono più, Bruno, le bandiere, ma da tantissimi anni, e quindi purtroppo ormai il calcio questo è. Allora, il procuratore di Di Gregorio ha sbagliato nella forma, nella sostanza, però gli do ragione, tre attaccanti imbarazzanti, completamente sbagliati, devido a tecnica, però non regge proprio lo scontro fisico. Vittorio, guarda Vittorio, non so se abbia ragione o meno, ma anche se avesse ragione, ok, non puoi mai permetterti, tu agente di un calciatore dipendente della Juventus, cioè Di Gregorio, di sparare così, con tutto quell'attacco, perché poi attacchi la Juventus, è vero, la gestione precedente, però sempre la Juventus era, come lì rappresentava la Juventus, e poi attacchi tre calciatori, che seppure mediocri, come vi pare, lo diciamo tutti i giorni, per me non puoi permetterti. E l'abbiamo detto tutti, no, Vittorio, che insomma sono stati dei flop, magari David un po' di meno. Guarda, su David ti dico la sincera verità, al di là dello scontro fisico, probabilmente ha anche ragione in parte, secondo me David non regge il peso della maglia, che forse è ancora più grave. Zegrova tecnicamente è pure di un buon livello, però boh, 10 minuti, non l'abbiamo mai visto una partita intera, e poi purtroppo su di lui peserà quell'errore contro il Galatasaray. Magari staremmo a parlare di un'altra Champions League, no? Sicuramente la Juventus magari sarebbe andata agli ottavi, chissà, anche un colpo di fortuna passava ai quarti. Quindi è vero che questi sono tre giocatori rispetto ai quali sono stati tantissimi soldi spesi, però tu sei un agente e non puoi mai esprimerti così, perché se no significa che tu non sei un agente. Tu, Belloni, ma fa parte dell'agenzia che gestisce gli affari di Gregorio, però è stato lui, Belloni, a scrivere quel post, vuol dire essere un agente di livello inferiore, non all'altezza di avere a che fare con un club come la Juventus, oltre che non puoi permetterti mai di attaccare la Juventus in quel modo. Se il colpo è Goretzka, Gagliani non avrebbe nemmeno aperto bocca, un ex calciatore, meglio Thuram. Antonio, vedo che insomma va bene, tu continui con questa scia di pessimismo. Goretzka non è un ex calciatore comunque, secondo me, e poi soprattutto considerando il livello del calcio italiano. Ciao, quindi un commento su Messi e Ronaldo, se posso permettermi, come no. Il talento è un dono naturale, il campione è il risultato del talento unito al carattere, alla disciplina, all'esempio. Per questo considero Messi un talento straordinario, Ronaldo oltre ad esserlo rappresenta il campione non soltanto per ciò che ha dimostrato sul campo, ma anche per la professionalità, la dedizione e l'immagine che ha saputo offrire fuori da esso. Daniele da Varsavia, sono due fuori classe. Daniele, è chiaro che Messi ha più talento, questo non è che io non lo riconosco, oppure sarebbe da scemi negarlo, però quello che volevo dire, c'è sempre una narrazione un po' diversa, no? Quando fa qualcosa Ronaldo viene, secondo me, magari è un'idea mia, però viene esaltato in maniera diversa, sicuramente inferiore rispetto a Messi.
8: sono due fuoriclasse, punto. Hanno dominato il calcio per 15 anni, forse si sono divisi, mi pare, per 10 anni i palloni d'oro, qualche volta magari anche ingiustamente dato a Messi, quando poteva vincerlo per esempio qualche giocatore della Francia, Griezmann in particolare. Però insomma sono due fuoriclasse, punto. Mi piacerebbe che la Juve prendesse Zaniolo, per quanto riguarda Infantino dovrebbe dare le dimissioni Gianni. E quando le dà le dimissioni? Ricordatevi quando Berlusconi fece dimettere Zoff. Beh, insomma, Zoff si dimise per sue scelte, però lo so che Berlusconi era presidente del Consiglio, non doveva magari esprimersi in quel modo, eh. Giulio da Roma, a Kim preferisco le Muratti Ambassador, le sigarette. Pensavo che dicessi Muratti, Muratti. Vai Fede.
9: Ciao, quindi per quanto riguarda il portiere, io farei qualche sforzo in più e comprerei Martinez. Vicario viene dal Tottenham, il Tottenham quest'anno se l'è vista brutta, stava andando in Serie B, e qualche correlazione ci sarà. Non dico che sia colpa tutta di Vicario, però insomma, per quanto riguarda poi il centrocampo, prenderei che sì. E poi l'attacco, io sai che ho una fissa per Sorloth, ma perché? Perché Sorloth è di una freddezza enorme, se lo metti nella posizione giusta che è quella di centravanti, e te lo sto confermando perché la Norvegia ha un ariete gigantesco come Haaland,
8: un ariete, un fuoriclasse.
9: Sorloth secondo me non è da meno, è uno che segna e va preso.
8: Allora Sorloth, secondo me non si può paragonare. Grazie intanto Carmelo del tuo messaggio. Non credo si possa. Haaland, Carmelo, è il centravanti più forte del mondo, che se ne dica. Vai a vedere quanti gol ha fatto. E ti aggiungo che il Paris Saint Germain prima giocava senza centravanti perché Guardiola doveva fare il fenomeno spesso, no? Poi ci ha perso anche una Champions League, una finale contro il Chelsea, ricorderete, no? Di Tuchel che gli incartò la partita, e lui senza centravanti. Quando ha scoperto che esisteva, ha scoperto tra virgolette che esisteva Haaland, se l'è fatto prendere, e Haaland ha fatto tanti gol. Cioè Haaland è proprio il centravanti per antonomasia, per come lo vedo io il centravanti, cioè il 9 vero che segna. E oggi, vedendo quelle immagini, anche ieri, oggi, rivedendo quelle immagini di Haaland che esultava, che suonava il tamburo, eccetera, eccetera, ho avuto un po' di rimpianti, perché come sapete, prima che andasse al City, quando era del Borussia Dortmund, molto giovane, la Juventus ci aveva fatto un pensiero, poi aveva detto che insomma il Borussia chiedeva troppo, e alla fine Haaland è andato al City, poteva essere un giocatore della Juventus. Al primo colpo della Juve già avvertito la mia banda musicale del paese per una girata nel mio paese, appunto Goretzka, quindi guadagna 13 milioni, quindi andiamo avanti. Antonio, te lo ripeto un'altra volta, inutile mi riscrivi, quello che guadagna, io non mi ricordavo, ma poi lo vado a vedere, lo so, ma non c'entra nulla, perché se sono su questo calciatore, certamente non gli vanno a dare 13 milioni, evidentemente avranno già parlato con l'entourage, gli possono dare massimo, non lo so quale cifra. Per il momento il tetto ingaggio è fissato a 7 milioni, l'unico che percepisce 7 milioni è il Diz, quello più pagato dopo l'uscita di Vlahovic, che prendeva nell'ultima stagione, come sapete, 10,5 più una cifra, e raggiungeva i 12 netti, frutto di un contratto pregiuntoli, ok? Quindi lo so quello che dici, nuova, ma magari lo prendesse Goretzka. Poi Pellegrino, bisognerà vedere, eh. Allora Calulu, McKenny con Cesao, Boga incedibili secondo me, cosa ne pensi Gian Pietro? Sì, quelli sono già incedibili. Poi quando vanno presi i provvedimenti contro l'onnipotente cartonato Infantino? Soprattutto chi potrebbe intervenire? Potrebbe intervenire teoricamente intanto già una cosa interna della FIFA, ma è lui il presidente della FIFA. Però se ci fosse qualche denuncia, forse il Belgio, per esempio Infantino è stato denunciato da Platini, lo sapete, no? Perché gli ha praticamente ostacolato con delle accuse pesanti, gli ha ostacolato la salita. Platini doveva diventare presidente della FIFA e Infantino ha fatto delle cose non proprio, diciamo così, regolari, mettiamola così. Angelo da Agropoli, ciao Quinti, vorrei un tuo parere magari di Leonetti. Se tu fossi Carnevale e avessi 40-50 milioni di tesoretto, ti li investiresti per un giocatore teoricamente pronto come Openda? Oddio. Cop Menes, Colomani, Moremovic, oppure andresti a cercare 4-5 giovani scommessa alla Kvara sperando di asseccarne anche solo una su 4 e spaccare? Allora, Openda non so perché tu l'abbia messo tra i giocatori pronti, non so pronti perché nella Juventus ha dimostrato il contrario. Io però nella situazione della Juventus attuale sarei costretto, caro Angelo, a prendere un giocatore di livello, o magari potresti prendere uno di livello pagandolo meno e poi non una scommessa, una promessa. Carissima, è possibile che per ogni trattativa ci sono problemi, ostacoli, complicazioni? Questo è. Vai Fede.
10: Ciao Dan Piero, sono Massi da Pisa.
8: Massi.
10: Devo fare un paio di domande.
8: Vai.
10: Io non capisco la valutazione di... come si chiama, ragazzo del Sassuolo che dovrebbe tornare,
8: Moremovic.
10: Per la metà vogliono circa 18 milioni, quindi sì, ne vale 36?
8: Sì.
10: E Bremen ne vale 40? Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Come fa un ragazzo che ha fatto una sola stagione a valere quasi 40 milioni e Bremen, che è un difensore affermato, a valere solo 40? Cioè, mi sembra poca la differenza. E poi vorrei chiederti se si sta muovendo qualcosa sul fronte mercato fra centrocampo. Ti ho sentito parlare ora di Goretzka.
8: Sì.
10: E magari che sì, non lo so. Se hai qualche novità per noi poveri mortali che seguiamo la Juventus con tanto sacrificio e tanto dolore negli ultimi anni. Ciao e grazie.
8: È vero, Massi. Infatti, non è casuale il mio podcast, no? Dove scrivo Carnevali, le parole di Galliani e la paura dei tifosi della Juve, paura sempre tra virgolette, ci mancherebbe altro. Allora, sul discorso mercato, intanto Bremer sì, ha fermato, ma a 29 anni, due interventi chirurgici, bisogna anche valutare queste cose, è vero, da una stagione, diciamo così, non positiva, ok? È chiaro che è di un altro livello, no? Ci mancherebbe, però ci sono anche questi elementi che ti ho citato. Moremovic viene invece da una stagione, seppur con il Sassuolo, molto buona, ha già giocato in nazionale a livello internazionale, anche ai mondiali, gli ultimi mondiali, è in ascesa. Il Sassuolo, tu lo sai, che è una gioielleria molto cara, lo ha valutato 40, 38, quello che è, 36, la Juventus aveva questo 50% nel caso in cui lo cedesse o lo comprasse, quindi lo paga il 50%. Però le dinamiche di mercato sono queste, cioè Moremovic adesso è uno in voga, anche perché tra l'altro, Massi, ti aggiungo che era un calciatore finito nel mirino dell'Inter, quindi quando magari c'è la concorrenza il mercato funziona così. Questo è un po' il discorso. Poi il Sassuolo, ragazzi, il Sassuolo ha chiesto, se non ricordo male, 38 milioni, no? O 40 chiese e pretese e ottenne per Locatelli, che non mi sembrava proprio un... Moremovic è uno che in questo momento ha mercato in maniera importante. Questo è un po' il discorso. Vai Fede.
11: Buonasera, Michele da Cosenza. Il problema non è
8: ciao
11: vicario,
8: ma
11: o non vicario, il problema è che Dibbo Martinez, oltre che essere un grande portiere, ha la personalità per dirigere e indirizzare un reparto, ha il carisma, ha l'esperienza e soprattutto la credibilità. Poi vicario sarà anche un bravo portiere, ma cambiare per cambiare non vale la pena. Per quanto riguarda Ben Diaz, sogniamocelo, non è alla nostra portata. Per quanto riguarda invece la questione Infantino, è veramente una vergogna, e soprattutto è anche una vergogna che si meravigli Čeferin con tutto quello che ha fatto. Io spero che il giorno 16 luglio esca la sentenza della Corte di Giustizia Europea e che dia finalmente una botta definitiva all'UEFA in primis e alle sue malefatte, e che renda giustizia una volta per tutte alla Triade e a Giraudo.
8: Guarda, ti dico, Michele, su Dibu sposo il tuo pensiero. È vero, 33 anni, è vero che guadagnerebbe, perché avrebbe un accordo verbale, 5 netti l'anno, però se ci serve anche uno con personalità, stiamo prendendo forse uno dei migliori, no? Oltre che uno dei migliori portieri. Sul discorso giustizia, ti dico che in realtà se dovesse vincere il ricorso, essere accolto il ricorso di Andrea Agnelli, c'entrerebbe poco, diciamo così, la UEFA o la FIFA che sia, ma ci entrerebbe molto la giustizia italiana, perché ci sarebbe una rivoluzione totale. Perché il discorso di Andrea Agnelli è questo: io sono un tesserato della Federcalcio, ok? Ho avuto una contesa giudiziaria con la stessa FIGC. Non è possibile che in sede di processo, quindi di giudizio, io debba essere giudicato da giudici, appunto, nominati dalla Federcalcio, che è un'anomalia di tutte le federazioni. Quindi la giustizia sportiva, noi parliamo di calcio, adesso ci interessa la Juventus, Agnelli, la giustizia sportiva è proprio da rifare completamente. Quindi se dovesse passare, se dovesse essere accolto il ricorso di Andrea Agnelli, sarebbe una rivoluzione di tutta la giustizia sportiva, quindi di tutte le federazioni. Questo è un po' il succo del discorso. Sapete che Mauro Berruto, no? Ex CT della nazionale di volley, che è peraltro responsabile dello sport del Partito Democratico, appena ha visto tutte le dinamiche ha detto: ma la giustizia sportiva, ragazzi, è una giustizia sommaria, quindi è da rifare. Quindi anche la politica si sta muovendo sotto questo aspetto, ma è fondamentale quel ricorso affinché poi in tutte le federazioni i giudici, come è normale che sia, siano terzi rispetto alla federazione versus un tesserato. Capite? Questo è un po' il discorso. La UEFA non c'entrerebbe nulla in quel caso. Diverso il discorso di invece Giraudo, che in quel caso riscriverebbe la storia sotto il profilo della sua condanna per calciopoli, ma non riscriverebbe nulla dal punto di vista degli scudetti, del eccetera eccetera. Ma eventualmente, nel caso vincesse questo ricorso, sarebbero guai di natura economica per la Federcalcio, perché ovviamente poi bisognerebbe risarcire dal punto di vista pecuniario di tantissimi soldi lo stesso ex dirigente della Juventus. Vai, Fede.
12: Buenas noches, Quintiliano, sono Massimo da Casteldefels.
8: Massimo.
12: Innanzitutto complimenti veramente a tutti quei giornalisti che siete lì, che parlate 24 ore al giorno di mercato, la verità io non potrei, onore e rispetto per questo. Per il resto io mi aspetto invece un mercato dove finalmente Carnevali recupera i favori che ha fatto, come quella alla Roma che aveva bisogno di fare la plusvalenza, no? Un po' alla Padrino Corleone, che richiede indietro tutti i favori che ha fatto in tutti gli anni per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva, e per me la riescono a fare molto competitiva, ma speriamo. Forza Juve.
8: Grazie. Quando disse, sai, gli amici della Roma, le plusvalenze, sì, in effetti speriamo, insomma, che per esempio il discorso Moremuc abbia ragione lui, così come altre operazioni. Però ormai per Carnevali il Sassuolo rappresenta il passato, l'attualità, quindi il presente ma anche il futuro, si chiama Juventus. C'è un amico che ci chiede: ma è vero che Colomani, che il Paris Saint Germain ha chiesto 50 milioni per Colomani? Io sto leggendo qui, vado dentro la notizia sul Tutto Juve, che riporterebbe allora: la Juventus continua a lavorare sul mercato con la speranza di consegnare qualche elemento nuovo a Spalletti. Lo riporta Sky Sport. Secondo Sky Sport, la Juve sta cercando di trovare la soluzione migliore affinché alcune trattative possano andare in porto. Una di queste, ovviamente, è quella di Colomani. Il Paris Saint Germain non ha modificato la propria valutazione dell'attaccante francese rispetto alla scorsa estate. Il club parigino è rimasto deluso dal mancato accordo raggiunto con i bianconeri a fine agosto 2025, epoca era Common Lee, e chiede 50 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Ve la dico tutta? Se fosse vero questo, che non sia stata una ricucitura dei rapporti, cosa che pensavo, avevo letto ci fosse stata con Carnevali, con il Paris Saint Germain, e il Paris Saint Germain chiedesse veramente 50 milioni, io vado da El Khelaifi o da Campos, se fossi Carnevale andrei da loro, stretta di mano, ci siamo visti, perché 50 milioni, io già 40 per me sono troppi, 50 non lo so se sia vero, però l'ha detto Sky Sport, quindi la fonte Sky Sport. Vai Fede.
13: Mai truffa più grande fu consumata come quella di Guido Rossi, tifoso dell'Inter, presidente della FIGC, toglie lo scudetto alla Juve per darlo alla sua squadra. Più grande di quella truffa non è mai successa. Buonasera, Leoni da Pomezia.
8: Grazie Leoni, sì, io mi ricordo benissimo, purtroppo. Addirittura lo ha ammesso anche Piero Sandulli, che fu uno dei giudici che condannò in secondo grado la Juventus, quando io gli chiesi dell'Inter non doveva essere assegnato quello scudetto. La Juventus ha combattuto tanti anni affinché venisse tolto lo scudetto all'Inter, magari non restituito, era quasi impossibile restituirlo alla Juventus, anzi sarebbe stato impossibile, però poi qualche anno fa, come voi sapete, ha smesso di lottare, quindi lo scudetto è rimasto all'Inter, da qui lo scudetto di cartone. L'ultima, Fede, vai.
14: Buonasera Quintiliano, buonasera Bianconeri, grazie da Verona. Ciao. Allora io faccio una considerazione.
8: Vai.
14: Cioè, mentre l'anno scorso davo tutte le colpe a Comolli, a me sembra che questa situazione si sta ripetendo, quindi che tutti, è già da tre sessioni di mercato che praticamente stiamo inseguendo un giocatore, adesso lasciamo perdere il nome del giocatore, che per qualcuno è forte, per qualcun altro meno, però sicuramente se lo volevano Motta prima, Tudor poi, adesso anche Spalletti, sicuramente delle qualità le ha, però non è questo che voglio dire. Il giocatore in questione è stato richiesto da tre allenatori e per tre sessioni di mercato questo giocatore è inseguito e a quanto pare non andrà in porto neanche questa volta.
8: No,
14: e questo è preoccupante, è molto preoccupante, perché fa capire che questa società non è debole di più, cioè l'allenatore ti fa una richiesta, cioè non ti sta chiedendo di prendere Mbappé, ti sta chiedendo di prendergli un giocatore che reputa indispensabile per il suo gioco, per le caratteristiche del giocatore stesso, almeno vuole essere accontentato in uno o due punti, ma se neanche in un punto lo accontenti vuol dire che questa società è decaduta e scusatemi, ma vuol dire che la Juventus sarà il Sassuolo a tinte bianconere. Ciao a tutti.
8: Speriamo di no, che questa tua previsione pessimistica, Ralf, non sia, diciamo, questa tua profezia, se vogliamo chiamarla così, non sia veria. Io non credo che la Juventus diventi il nuovo Sassuolo a tinte bianconere, non credo proprio. Però bisogna essere onesti e ricordare le cose che vi ho detto prima, che quasi tutti i giorni, ripeto, perché sembra quasi che qualcuno non voglia metabolizzare questo momento storico della Juventus, che è particolare per il discorso economico e finanziario che riguarda tutte le altre società italiane. Però a noi interessa la Juventus. Domani però siamo di nuovo qui 19:21, grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, fuori di Juve appunto 19:21, stesso posto e stessa ora, caro Fede, ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
16: Noi poi passiamo ore di diretta a cercare di raccontarvi.
17: Pensavo di annusare.
16: No, cercare di raccontarvi il calcio.
17: Sì.
16: Ore di diretta.
17: Sì.
16: A cercare di dirvi vabbò calciofoli là non c'eravamo, fortunatamente. Cioè, no. Da un lato sfortunatamente che avremmo fatto una battaglia senza fine, dall'altro fortunatamente che c'era poco da spiegare o da raccontarvi. Le plusvalenze, ragazzi, sono ragazzi, si sono arrabbiati che noi vincevamo per 10 anni di fila, si sono inventati, stacco capiteli. Ma perché poi la società ha stretto le mani? Ragazzi, perché purtroppo se no la spada di Damocle diventava peggio, trovi il compromesso. Poi giustamente addirittura cambiano le date del calciomercato perché dicono bisogna fare plusvalenze e voi giustamente dite sì, ma allora si possono fare? Ragazzi, sempre il discorso di qui sopra. Se sei la Juve, no, se sei gli altri squadri, lo sei, eccetera. Però non vi preoccupate perché poi alla fine trionfa lo sport.
17: L'amore.
16: Poi
17: peace and love.
16: Poi Andrea Agnelli
17: perché
16: diceva
17: mi guardare così male?
16: Perché sei alla frutta. L'abbiamo anche comprato insieme, cioè
17: sì,
16: come due
17: sì,
16: vecchi
17: sì.
16: Bacucchi.
17: Sì, beh, quella fine che faremo. Sì. Che faremo.
16: Guarda che la pasta è qui! Finiremo girando per supermercati con le infradito a scegliere la frutta. Parlando del passato, che tristezza. Comunque, tornando a noi, poi c'era Andrea Agnelli, ricordi quando Andrea Agnelli che disse che invece di parlare del passato era l'uomo venuto dal futuro. Perché diceva, guardate che tra poco la Premier diventerà una Superlega, noi abbiamo chiuso il nostro calcio, perché loro prenderanno tutti i migliori, loro fattureranno sempre di più, noi saremo sempre più indietro. Cosa dice quest'uomo? Noi lo dobbiamo fermare. E che cavolo, ma veramente stai buttando infamia sul nostro calcio, noi cresceremo senza di te, via, CDA. Colpito della Juventus, Andrea Agnelli che se ne va e dice ok, sono fattacci vostri e siamo d'accordo che finite anche là. E anche là vi abbiamo spiegato, vabbè ragazzi, diciamo che lui è stato visionario, poi magari in qualche modo ci si rimette in piedi, niente. Poi succede che appunto la Premier diventa una vera e propria Superlega e là ci dobbiamo arrendere. Ragazzi, ricordate, ma come voi dicevate, prendi Tonali a 60 milioni dai 9 milioni, Tottenham l'ha presa a 112, viene da 12 e non è nemmeno l'ultimo acquisto che farà. Ragazzi, purtroppo siamo questi, dobbiamo rincorrere Colomani, vita natural durante, poi quando saremo vecchi bagulli l'hanno preso e quindi saremo vecchi,
17: che c'ha 52 anni,
16: 52, anche noi, e noi molti di più, e quindi l'avranno preso e va bene anche lì. Poi successe anche un'altra cosa incredibile. Lukaku espulso contro la Juventus, già. Il famoso gesto di provocazione, perché era stato provocato da spati quanti della Juve?
17: 142 tifosi della Juventus.
16: Tifosi della Juve da spati. Intervenne Gravina e disse: fermi, io dall'alto dei cieli grazio questo giocatore, gli tolgo la squalifica, lui può giocare. Ma come può giocare? E si è creato un caso, un precedente. Tutti zitti. Ma quando mai? Ma che dite? Ma quello è razzismo? Ma questa è una cosa così? Ok. E anche là abbiamo detto: vabbè, ragazzi, prima o poi capitava, siamo stati sfortunati. Poi succede che Bastoni, di cui ignoriamo, cioè non racconteremo di tutte le altre cose perché non ci interessa. Bastoni festeggia per un'espulsione che non c'era per Kalulu, tutta la storia la sapete. Ma che ingiustizia, ragazzi, avete ragione. Ma ci sarà la grazia? Beh, il precedente c'è, potrebbe esserci, non neanche presa in considerazione. Marangio Santarelli, ma come mai manco preso in considerazione? Non lo so, forse sarà.
17: Ha detto Gravina che non si poteva.
16: È un unico certo. Così. Tra l'altro, credo che siano successe cose del genere anche a Vlahovic, che gli poteva essere restituito qualcosa, ma anche in quel caso zero. Per non parlare della famosa espulsione, per esempio, per simulazione che non c'era con Seisao. E va bene.
17: Tutto questo per arrivare alla morte del calcio che si è consumata
16: ieri. Abbiamo fatto sempre il riepilogo delle puntate precedenti. Poi, all'improvviso, cosa succede? Balogun. Per carità, ottimo giocatore, lo sta seguendo la Juventus, quindi adesso avrà tutti i benefici che dopo gli toglieranno. Ciao. Balogun entra in maniera scomposta su Muharemovic, che lui sì dovrebbe arrivare alla Juventus, sempre che non si sia svitata la caviglia. Entra
17: occhio
16: male,
17: perché la Premier si è fatta avanti anche su Muharemovic.
16: Sì, quindi, poi ne parleremo. Sì. Entra malissimo, si va al VAR, voluto dalle superpotenze del calcio. No, questa espulsione, rosso diretto, ok. E in quel caso cosa succede? Vabbè... interviene Trump, che chiama Infantino e dice: no, togligliela. Ma come, tu gioca contro il Belgio? Ricordi, nel Belgio c'è quello là, come si chiama, Lukaku, è stato graziato. Togligliela. Che dobbiamo fare qua? Ho parlato, confermato da Trump, ho parlato con Infantino, su Balogun non era fallo e quell'arbitro è sospetto addirittura. Ok? L'ha
18: detto Trump.
16: Trump e Infantino dice sì sì c'hai ragione, tutto a posto, allora togliamo tutto da mezzo. Nel frattempo arrivano chiaramente il senatore USA a Trump, dice bravo, il nostro è intervenuto, è stato un rosso ridicolo, grazie per avercelo tolto. Sentiamo che Malagò, appena insediatosi come presidente della Federazione Calcio, dice no, questo è un precedente assurdo. Ce n'è un altro,
18: ce
16: prima.
18: N'è uno,
16: ce ne sarebbe un altro prima.
18: C'è già la grazia,
16: c'è già la grazia, c'è stata, pensa un po', proprio nel campionato italiano potremmo tornarci. C'è. Seferin, no, ma questo è uno scandalo, adesso il calcio non è più credibile. Scusa, affianca a te, alla tua sinistra, c'era il vicepresidente Gravina che ha fatto lo stesso al campionato italiano colpendo la Juve, anche là ci siamo dimenticati tutto, e invece qua tutto

0: spiegando come si devono fare le squadre, un portiere forte che para, poi svincolato, molti hanno scoperto adesso giustamente, ma lui era il portiere del Siviglia, non è un fenomeno, ma è un portiere che ogni tanto para, un metronomo, un regista, lui sì, il vero miglior centrocampista della Premier, cioè Odegaard per due anni consecutivi.
1: Dopo Douglas Luiz.
0: Dopo Douglas Luiz, chiaramente, ma un centrocampista che ti fa girare la testa in tutti i sensi e un attaccante che fa gol, esattamente quello che non ha la Juventus. Poi la Norvegia è una squadra forte.
1: Noi abbiamo Bellingham, ah no, quello là dell'Inghilterra.
0: No, quello dell'Inghilterra.
1: Quello segna.
0: Quello segna. Poi noi, ovviamente, sulla Norvegia un po' estremizzato, perché lì ci sono dei campioni, perché Haaland è un campione, perché si può permettere di togliere Nusa alla fine del primo tempo, che secondo me è un giocatore che in Italia farebbe, come dici te, i buchi a terra, e addirittura di togliere Sorloth, dice sì ma ha fatto male, chiaro, se li fa all'esterno a destra non è il suo ruolo, però per dire che ci sono delle leggi, delle regole nel calcio che non verranno mai tradite. Portiere che para, centrocampista che illumina e attaccante che segna, tutto quello che non abbiamo noi, perché non ce l'abbiamo. Noi non abbiamo un portiere, non abbiamo un attaccante, perché David si è andato a casa oltretutto con un'altra prestazione ridicola, perché ha fatto un'altra prestazione ridicola, e perché noi abbiamo Locatelli che fa quel che può,
1: quella,
0: ma non è
1: solo
0: Odegaard,
1: per farmi perdere la scommessa con te, altrimenti non avrebbe chiaro mai segnato, come dissi.
0: Dopodiché, quindi, questo è un altro post fissato che metto lì. Dopodiché, Vincenzo, quando Trump telefona a Infantino e Infantino toglie una squalifica a un giocatore, per me il mondiale è finito. Ma il Belgio non dovrebbe scendere in campo domani, perché se vuoi creare un precedente non devi scendere in campo, le altre nazionali dovrebbero tirarsi indietro. Perché qui non so se ci si rende conto, poi a noi ce ne frega niente perché al mondiale non ci siamo, ma della gravità, cioè qui Trump, ma potrebbe essere Rossi, Santarelli o Marangio, presidente di una nazione, telefono, dice guarda devi togliere il cartellino rosso, e Infantino invece di dirgli guarda stai buono,
1: ci
0: stai
1: sono
0: sereno,
1: delle regole,
0: pensa al resto, gli dà ragione, è finito il calcio. Ma Infantino non a caso è tifoso dell'Inter. Ma è questo che hanno voluto, Vincenzo, lo ha voluto Gravina, lo ha voluto Seferin, che ora improvvisamente si indigna, sono stati tutti a braccetto con lui. Il calcio è finito con questa roba qua, perché se gli Stati Uniti magari col Belgio perdono, è capace che interviene Trump e dice no, no, la partita si rigioca, e Infantino si inginocchia. Ragazzi, io veramente potevo immaginare di veder tutto, ma di arrivare ad una cosa del genere, no. Di arrivare a una cosa del genere, no. Però vi va bene a voi, cioè a voi, no a voi ragazzi, a voi potenti del calcio, per il calcio del popolo, e vabbè, beccatevi questo, beccatevi questo.
1: Parafrasando qualcuno, te ne assumi la responsabilità.
0: Sì, io ieri l'ho visto.
1: Ragazzi,
0: dire.
1: Io
0: no,
1: veramente...
0: ma veramente, ma io lo dico per il suo, ma per, cioè, io fra un anno andrò in pensione, no Marangio? Ed è giusto che
1: prima,
0: sì, ed è giusto che ci vada, perché poi comincerei di una massa di cazzate che già ne dico, sarebbero triplicate. Ma porca miseria, ma come si fa? Io ieri ho visto su Rai, guarda, tra l'altro devo dire una cosa, stranamente non mi ha infastidito Adani, perché
1: ieri non l'hai
0: Adani...
1: sentito con l'Argentina.
0: No, ma io con l'Argentina non l'ascolto apposta, però ieri ha fatto una cronaca, poi ho visto che sono molto criticato, però una cronaca normale, onestamente. Quella ti dice no, poi si vede che è me. Non lo so, Vince, io credo che sia tutto finito.
1: Cioè, non si può parlare.
0: È tutto finito.
1: Non si può dire una roba che. Allora, se il calcio deve essere comandato dalla politica, cosa che oramai già è successo, ma davanti ai nostri occhi.
0: Cioè, ma questo nemmeno la russa lo farebbe.
1: Ma.
0: Dai, cioè, questo nemmeno la russa, secondo me.
1: Va
0: dai.
1: Bene. Va bene, te ne assumi la responsabilità,
0: sì,
1: di quello.
0: Nemmeno la russa arriverebbe a chiamare oddio, Gravina non lo so, per fatto,
1: no, non metterti in questo terreno che è un po' complicato e scivoloso. Diciamo un'altra cosa. Diciamo che alla domanda, poi dopo ci sentiamo dire la pirateria e questo e quell'altro. Cioè, noi siamo...
0: Ma io faccio un bastimento di pirati a questo punto.
1: Io veramente...
0: Te Marangio, fai bene a aver Pezzotto. Fai bene.
1: Io farei veramente. Perché poi quello che mi dispiace è che gli stati si sono riempiti, perché questi erano stati che dovevano essere vuoti, vuoti, però il calcio è la leva sulla quale appoggiano tutti il piedino per dire tanto questi vengono tutti quanti allo stadio, si devono far vedere, giustamente si fanno il viaggetto, si fanno inquadrare, si divertono, è perché è un fenomeno di aggregazione sociale molto importante, bello.

0: l'unica parte bella che rimane. Ma questi cosa si stanno vedendo? Partite da quattro tempi.
1: Grande Fabrizio nel frattempo.
0: Partite da quattro tempi si stanno vedendo. Un giocatore che non può essere mai espulso. Uno che se viene espulso gliela togli, perché è USA, USA, giocano in casa, quindi arriva la telefonata dall'alto, tolgo. E di che cosa stiamo, esattamente di che cosa stiamo parlando? Cioè cosa stiamo guardando? A non cosa lo so, ci Vincenzo. Stiamo? E allora poi la gente si scoccia. Poi soprattutto la memoria corta, perché a me anche la memoria corta. Sì. Allora io fossi stato, non è stato Monaco a prendere quella famosa decisione presa da Gravina. Se ne vuoi parlare, dici abbiamo avuto un caso fastidioso anche in Italia. Che per quanto mi riguarda non si proporrà più.
1: Ma perché la Gazzetta dello Sport che scrive e se fosse stato Lukaku? Ma è stato è Lukaku! Stato già Lukaku! Cioè, ma anche voi fate, prendete un altro giocatore del Belgio,
0: a me
1: metteteci.
0: Sembra di vivere in un'enorme surreale. Parodia.
1: Cioè, c'è un approfondimento della Gazzetta dello Sport e se fosse stato Lukaku? C'è già stato, l'avete già visto e voi l'avete appoggiato anche voi nella Gazzetta
0: Viviamo
1: dello Sport.
0: Viviamo in un'enorme ragazzi, parodia. No, parodia. Non c'è più niente di credibile. Non c'è più niente di credibile. Non c'è più niente di bello. Perché poi e arriviamo anche alle questioni di mercato di cui parleremo.
1: Certo.
0: Ma se in Italia, ragazzi, stanno fermi tutti. Tu dici, ah no, però il Milan ha preso. Ok, ha investito 200. Noi 2 anni fa avevamo cominciato a prendere Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Thuram. Ma cominciamo a comprare pure noi giocatori così a scatola chiusa. Poi non hanno funzionato. Ma era stata una cosa, una sparata di fuochi improvvisa. Ma questi stanno tutti fermi perché noi siamo la periferia del calcio.
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo la periferia e il discount
1: estrema
0: del calcio.
1: Estrema periferia, sì.
0: E questi non se ne accorgono.
1: Però vedi, Vincenzo, ora detto che poi quello che succede al mondiale, chi se ne frega.
0: No, vabbè, però è importante nella misura in cui.
1: Bravissimo.
0: Nella misura in cui se. Cioè, anche su una vetrina così ampia succede e ti stai zitto, allora tu dici a maggior ragione succede in Italia, ma io che voglio aspettare? Che voglio aspettare? Io devo avere un esempio, no? Di uno che è di Infantino che viene e dice faccio una conferenza stampa urgente.
1: Bravo.
0: Vi segnalo che non me ne frega nulla perché siamo qua, che ho avuto una telefonata dallo Stato Maggiore dell'America da Donald Trump, che mi ha detto mi ha chiesto palesemente di rivedere la squalifica di Belhanda. Io ho risposto e lo comunico urbi e torbi che questa squalifica non si toglie perché i provvedimenti presi sul campo restano, la politica resti fuori da queste decisioni. Poi mi vuoi cacciare fuori, mi cacci fuori, la figura brutta la fai tu, non la farò io per te. E io comincio a credere che c'è un'istituzione che protegge il calcio.
1: Ma figurati,
0: succede in Italia. Non deve esistere la grazia per queste cose qua. Si punisce chi ha fatto gli insulti razziali, in campo restano i verdetti delle squalifiche, delle ammonizioni, eccetera. Non si aggiunge errore ad errore. Mi prendo la responsabilità, firmato Gravina, firmato Monaco dopo, e la gente dice, ok, credo che ci sono delle istituzioni che monitorano. Ma qua chi è che monitora?
1: Nessuno.
0: Chi è che comanda?
1: Trump, in questo caso è Trump.
0: E quindi qui... la politica mondiale.
1: Certo, ecco perché anche in Italia la politica si mette di mezzo. Perché secondo me poi va tutto a cascata. È andato tutto a cascata. Ma poteva essere a fare una cosa del genere il presidente della Cina piuttosto che il presidente degli Stati Uniti, piuttosto che il presidente di Curaçao, ok? Quindi è chiaro che il personaggio Trump poi dà adito a tutta una serie di letture nelle quali noi non entriamo perché la politica qui rimane fuori, parliamo di calcio. Ma una politica che entra a gamba tesa e lui che la rivendica pure, qui la figura al di là di Trump ce la fa Infantino se avesse un minimo di dignità domani mattina si dimetterebbe, non si presenterebbe con la sua faccia.
0: Non mi presento
1: negli stadi.
0: Per vedere la partita, ma fa che...
1: Voglio vedere come ne esce da questa cosa. Il problema è che se lo dimenticheranno tutti secondo
0: ora
1: me,
0: tu
1: Vincenzo.
0: Pensa se la partita è decisa da Belhanda, cosa fa? Probabilissima.
1: Ah, non lo so.
0: Cosa probabilissima,
1: non lo so. Ma non dovrebbe scendere in campo il Belgio? Il Belgio è complice di questa roba
0: ma
1: qua.
0: Sanno bene,
1: così come ho capito,
0: ma sanno
1: Vincenzo.
0: Bene che se non scendono in campo, quelli verranno squalificati per i prossimi 3 mondiali.
1: E pazienza. E se si ritirano tutti?
0: Non lo faranno. Perché siamo cani da pecora.
1: Perché ci sguazzano.
0: Perché poi ognuno guarda al proprio tornaconto e dice no, quelli sono guadagni per me. L'anno prossimo addirittura in 4 continenti, no, l'anno prossimo tra 4 anni.
1: Certo.
0: Il mondiale in 3 continenti diversi. che senso ha? Ma dove stiamo andando? Ma cosa stiamo costruendo?
1: Perché qui secondo me dovevano intervenire tutte le federazioni a livello mondiale che fanno parte della FIFA, tutte, e dire benissimo, per noi il mondiale è finito qua. Invece ho letto che c'è stato un comunicato molto duro della federazione belga, ma domani il Belgio c'è nel campo.
0: E nessuno ha dato seguito, perché probabilmente, ma perché ragazzi, siamo sempre là, tu dici, perché gli altri non sono intervenuti? Perché ognuno guarda il proprio tornaconto? E torno anche qui sulla questione Superlega, perché quegli accordi erano stati firmati anche dai club inglesi, i quali poi, appena hanno avuto la chiamatina dai loro politici, sono scappati tutti nascosti. In Italia Agnelli lo disse, si mettono tutti dietro di me nascosto. Oh Andrea, vai avanti con questa storia, io non mi faccio vedere, non dico niente, ma ti appoggio, sto dalla tua parte. Poi quando scoppia il burbone, ah, non so niente, perché ognuno guarda il proprio tornaconto. E su questa cosa i poteri del calcio e alcuni, in alcuni momenti come questo, i poteri della politica ci sguazzano. Che decido io? Se a casa mia non devi entrare con le scarpe a casa mia. Mo sabato te lo dico.
1: Sì, sì, vabbè, assolutamente. Vengo in pantaloncini corti. No, vabbè, Vincenzo, sto leggendo anche tantissimi messaggi, tanti amici che sono chiaramente indignati su quello che è accaduto. È vero, scriveva Marco da Benevento, anche nel 2002 ci fu uno scandalo, vero? Byron Moreno, me lo ricordo benissimo. Ma qui possibilmente siamo andati anche oltre. Cioè, qui siamo andati. Lì ci fu un errore di un arbitro che poi abbiamo scoperto quello che faceva e quello che era. Qui siamo andati oltre. Qui siamo andati di fronte a un presidente che con una telefonata fa violare il regolamento. Cioè, vi rendete conto della gravità di questa roba qua? Noi sì, probabilmente loro no. Ma quello che mi fa, quello che mi fa specie più di tutto è l'atteggiamento di tutti gli altri, perché Infantino dovrebbe essere messo alla gogna in questo momento, dovrebbe essere messo spalle al muro in questo momento, e invece la stanno facendo passare come la cosa più normale e naturale del mondo, e questo non va bene. Quindi tutti ci sguazzano, come dice giustamente l'amica Silvia, ci sguazzano tutti finché il sistema non imploderà. Però mi domando, quando imploderà questo sistema, se di fronte ad una palese violazione del regolamento come quella perpetrata sull'asse Trump-Infantino, noi si continua ad andare avanti, e stasera ci saranno le partite normalmente e domani ci saranno le partite normalmente. È questo che mi fa letteralmente impazzire, è questo che mi fa perdere la fiducia sul fatto che si possa cambiare qualcosa. Ma qui la stessa UEFA potrebbe intervenire, oh, tutte le nazionali europee via dal mondiale, e invece no, domani il Belgio gioca normale, Balogun gioca, anch'io spero che faccia
0: gol. Ma così sarà, perché poi il diavolo ci mette la coda. No, sono d'accordo anche con l'altro messaggio di Silvia quando dice: no Vincenzo, chi comanda il calcio italiano lo sa perfettamente che siamo alla periferia, come dici tu, sanno tutto, ma fanno finta di vedere, spostano la colpa sulla pirateria solo per mantenere il loro privilegio finché il sistema imploderà totalmente, ma intanto stanno col sedere al caldo e i soldini sul conto corrente. Ma sta finendo anche questo giochino qua?
1: No Vincenzo,
0: fino a un certo punto no Ale, perché nel momento in cui l'hai detto tu l'altra volta in maniera molto lungimirante, ecco, in questo caso, i prossimi diritti TV a quanto li vendono?
1: Secondo me alla metà della metà della metà.
0: Quanti soldi gli restano? Quanto tempo passerà prima che a un certo punto diranno siamo in default?
1: Ma questo a livello...
0: Perché poi arrivi al default così.
1: Giustamente Vincenzo, ma questo a livello di ogni singola federazione. Per esempio, prima Luca ci manda un messaggio: ma è possibile che l'abbonamento a DAZN sia arrivato a oltre 600 euro? È una follia. Ma perché li continuano ad aumentare? Perché loro hanno fatto un investimento...
0: Perché soffocano.
1: Un investimento che è sangue per loro, perché stanno perdendo ovunque. Quindi, a livello, diciamo, di ogni singola nazione li venderanno a poco. Ma quando c'è il mondiale, quando c'è la Champions, li venderanno sempre di più, perché la gente il mondiale se lo guarda, perché gli sponsor investono. Quindi è gravissimo questo, Vincenzo. Per me il sistema potrebbe implodere domani mattina. Cioè, per me il mondiale è una farsa ormai. Lo sto cominciando a guardare e a divertirmi.
0: Tanto Infantino dirà: alla fine si sistemeranno le cose, arriveranno le solite squadre avanti. Ecco perché poi dopo, quando Capoverde con Cabral trova quel gol clamoroso,
1: lui fa
0: così, dice: cavolo, non mi dire che mi eliminate l'Argentina, che già lo apre il Brasile, forse va fuori, io che cosa ci metto lì, a quanto li vendi i diritti lì avanti?
1: Bravissimo.
0: Quindi poi dopo alla fine arriverà l'Argentina, perché faranno di tutto, andranno anche a dire a Messi
1: deve essere squalificato.
0: la punizione è una cosa clamorosa, va bene, ma di quello non abbiamo le prove. Però tu mi dici, ok, l'Argentina va, la Francia va e tirano tutte e due, l'Inghilterra magari andrà perché comunque ha rialzato la testa e comunque va, eccetera. Magari ci va anche la Norvegia, se la semifinale tra queste quattro squadre, poi tutti quanti si concentreranno sulle partite, si dimenticheranno di Balogun, si dimenticheranno di tutte le altre cose e alla fine resterà il ricordo più recente. E vissero felici e contenti.
1: Bravissimo.
0: La gente deve imparare a non dimenticare, le federazioni
1: sì,
0: devono imparare a non dimenticare.
1: Ma come non dimentichi? Se dai un segnale, cioè io Belgio non gioco, io Norvegia non gioco, io Spagna non gioco, ma questo rimarrà, è come la grazia a Lukaku, rimarrà fatta e mangiata, non se ne ricorda, perché la Gazzetta dello Sport che oggi scrive se ci fosse stato Lukaku, certo il contesto è diverso, ma scrivete De Ketelaere, no Lukaku, perché questa stortura in Italia l'abbiamo già vista e l'avete pure appoggiata sì, sì Vincenzo,
0: onestamente a me sì, perché non puoi non saperlo, non puoi dimenticare, poi cioè, mi sembra quasi che me lo dici proprio per rendere conto,
1: certo.
0: Cioè, tu dovresti dire, pensate che in Italia c'è stato un caso del genere che poi dopo non si è ripetuto, quindi
1: sì,
0: si era
1: hanno
0: creato...
1: fatto passare per una questione di razzismo,
0: sì, questione
1: si dimenticano
0: di razzismo,
1: però che il signor Lukaku andò a provocare
0: e non lo poteva
1: poi
0: fare,
1: il gesto è sbagliato,
0: tutto è sbagliato, sì. Però tu lì là devi dare la squalifica ai tifosi che hanno fatto determinate cose, la squalifica al giocatore che in campo ha fatto una cosa che non poteva fare e basta, ci hanno pagato tutti e due, hanno pagato tutti e due. Quando hai potuto ridare un significato alla grazia, cioè davanti a un errore clamoroso e ci si è girato dall'altra parte, non l'hai fatto, perché giustamente dici se ne faccio una se la dimenticheranno, non la faccio più, se ne faccio due cominciano a dire ah però l'hai fatta pure a lui, allora pure a me, e quindi non si finisce più. È la stessa cosa che succede al mondiale adesso, perché tu dimmi perché allora non avrebbero dovuto il giorno dopo quell'espulsione non data a Messi insorgere le altre nazionali e dire Messi non doveva giocare la partita di dopo perché doveva essere espulso,
1: certo. Ma infatti Narto,
0: allora
1: che,
0: le regole si applicano
1: come
0: in campo,
1: non mai è Messi, Vincenzo.
0: Le regole si applicano in campo o fuori dal campo.
1: Ricordati, e secondo me anche lì ora qui facciamo fantacarcio, ma tu ti ricordi la sconfitta nello scorso mondiale dell'Argentina contro l'Arabia Saudita?
0: Come mai ricordo.
1: Chi l'ha vinto poi il mondiale? L'Argentina.
0: L'Argentina.
1: E quella partita lì è stata un unicum, secondo me, perché l'Arabia Saudita doveva battere l'Argentina ante la prima. Vabbè, comunque. Filippo, buone ferie, ti vedo in Grecia. Dice, speriamo che quando ritorno io abbia fatto un paio di colpi di mercato. Ne parliamo appena rientriamo, Vincenzo, abbiamo già una marea di messaggi, parliamo di mercati e parliamo di questa pagliacciata che stiamo vedendo. Sì, giustamente Andrea da Benevento, la federazione belga ha proposto un ricorso verso la decisione della commissione di disciplina della FIFA.
0: Indovina come andrà a finire.
1: vediamo, però è tutta fuffa purtroppo. A tra poco!
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Quando hai finito di ciancicare?
1: Sto mangiando delle mandorle.
0: Ma non si mangia, ne fai la fine di quintiliano. La quasi fine di quintiliano.
1: Le mandorle fanno bene perché contengono... Ciao Benedetto. Contengono acidi grassi, acidi, saturi, ma quelli che fanno bene. Quindi queste, le mandorle fanno.
0: Sì,
1: fanno
0: poi
1: bene.
0: Dopo, tra poco, comincio a dire: no, no, un attimo in bagno, continui tu.
1: Ma le mandorle
0: sei così,
1: non è che fanno far bene la.
0: Sei arruffone, sei
1: cacca.
0: Leggi
1: un po' quella cosa perché.
0: Allora.
1: È meraviglioso. Cioè, la FIFA ha fatto sparire.
0: Allora ve lo dico subito perché la federazione belga naturalmente è su tutte le furie.
1: Beh.
0: Si dichiara parte lesa,
1: direi
0: chiaramente la situazione. è arrivata quindi quest'altra nota, nella quale una nuova durissima nota ufficiale nella quale denuncia le irregolarità. Punto primo, dice la Federazione Belga. La spiegazione è mai arrivata. Titolo: la Federazione Belga quindi ha chiesto formalmente alla FIFA una copia della decisione con cui è stata revocata la squalifica automatica, una spiegazione sulla procedura seguita e un chiarimento sull'interpretazione dei regolamenti minimo, applicati. No? Ma la risposta ricevuta non è stata esaustiva, tant'è che la federazione dice come unica spiegazione la FIFA ha inviato una lettera nella quale comunicava che tale corrispondenza veniva considerata un ricorso, che era stato nominato un arbitro per il ricorso. Non è stata fornita poi alcuna informazione in merito. Poi a un certo punto, questa è l'accusa più pesante, il Belgio sostiene che la FIFA abbia modificato il contenuto della riunione di coordinamento prepartita per non dover spiegare la decisione su Balogun, virgolette, il comunicato dice: durante la riunione di coordinamento della partita la FIFA ha deliberatamente rimosso dalla presentazione la sessione relativa alla squalifica automatica dei calciatori. Si tratta di un argomento che era sempre stato affrontato nelle riunioni precedenti alle quattro gare disputate finora. Abbiamo chiesto spiegazioni sia verbalmente sia per iscritto senza ricevere alcuna risposta. Zero trasparenza anche, dice. Ad oggi la federazione non ha ancora dato alcuna spiegazione, non è arrivata alcuna spiegazione dalla FIFA, per questo motivo si vede costretta a contestare formalmente l'idoneità del calciatore a prendere parte alla partita. Indipendentemente dall'esito sportivo della partita, esprimiamo serie preoccupazioni per quanto accaduto e continuerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi a difendere i principali fondamenti dell'etica, della leale competizione, gli interessi del calcio del suo complesso. Aggiungo un'altra cosa.
1: Tanto fammi ringraziare Marco da Prater Roberto, che
0: ringraziamo tutti.
1: Prima, delle belle parole, grazie.
0: Grazie ragazzi. Prima di sentire il tuo parere, io te ne aggiungo un'altra. Qua poi un esempio di sportività può arrivare dal mondo del calcio. Io sono il CT degli Stati Uniti, non lo metto in campo, non lo faccio giocare. Gli dico: per quanto riguarda le regole del calcio, questo giocatore era squalificato.
1: Non lo posso. Ti metti a fare una cosa del genere, Trump.
0: Lo so, verrà licenziato, però sarebbero quei famosi gesti che tu dovresti avere da sportivo. Che mi volevi dire?
1: No, ti dico che tutto quello che scrive il Belgio è bello, è giusto, è corretto, ma hanno soltanto una cosa da fare: non giocare la partita domani. È quella l'unica cosa che possono fare, altrimenti rimane una cosa burocratica dove loro giustamente chiedono spiegazioni. Non arriveranno, perché come ci ricorda anche Maria Grazia, lo dicevamo prima, Trump ha confermato che ha parlato con Infantino e ha detto Trump che non c'era fallo. Cioè, ha detto Trump. A me mi ci viene da ridere, ma è così. E quindi cosa c'è scritto nel bollettino? Dice: oh, sai, siccome Trump ha detto che non era fallo, la squalifica è revocata. Allora, se il Belgio batte 2-0 gli Stati Uniti, Trump dice: no, la partita non è regolare perché ho deciso che deve andare avanti gli Stati Uniti. Ma lui mette in difficoltà, a parte, per carità, anche su cose ben più gravi di una partita e di un mondiale. Poi, ripeto, la politica rimane fuori, ma diciamo che è uno un po' eccentrico, lo possiamo dire? Diciamo.
0: Diciamo.
1: Visto anche quello che ha fatto rispetto ai rapporti con il nostro paese. Ma detto questo, cioè, non ci sono vie di... Non c'è una via di mezzo, Vincenzo. Non è... Quel pazzo di arbitro di ieri che non vede il rigore al Brasile, che è una cosa
0: che è una roba
1: allucinante. Ok, è un errore, diciamo, umano. Beh, no, qui c'è uno che dice: no, non è fallo, allora va tolta. E Infantino che si inginocchia e gli dice di sì.
0: Sì.
1: E allora, Vincenzo, dove vuoi andare?
0: Da nessuna parte. Ma Ale, a livello planetario, adesso ci si sta rendendo conto che ci sono delle situazioni in cui tu capisci che non dipendi più da te.
1: Sì, ma a questi livelli non siamo mai arrivati.
0: In Italia sì.
1: Ah no, in Italia sì, certo.
0: Quello ti sto dicendo.
1: Ma Italia non gli ha fregato niente a nessuno.
0: Bravo, e io là voglio arrivare. A livello planetario se ne stanno rendendo conto.
1: Ma non fanno nulla.
0: E non faranno nulla.
1: Io ce l'ho con loro, io ce l'ho col Belgio, io ce l'ho con l'Inghilterra.
0: Io ce l'ho con tutti.
1: Dovrebbero andarsene.
0: E allora avremmo dovuto dire, e lo abbiamo detto, anche della stessa Juventus.
1: Ma certo.
0: Tante volte.
1: Ma certo.
0: Avresti dovuto dire: allora io non posso farlo, non lo fa provocatoriamente, lascio il campionato e me lo da un'altra parte. Qua ho i club, i dirigenti, le federazioni, i presidenti, i fondi, chi ci mette i soldi, chi ci mette la faccia, chiede e pretende il rispetto delle regole e una legge realmente uguale per tutti, o cominciano a prendere le distanze da questi signori del calcio che stanno rovinando a tutti i livelli, perché poi che Seferin fa la morale a Infantino,
1: sì,
0: mi
1: appunto,
0: fa ridere
1: anche a me,
0: mi fa ridere
1: anche a me,
0: perché chiaramente adesso ci sguazza perché c'è l'ex amico che sta in difficoltà. Ma è meglio che si raccontassero tutte le cose che sono fatte, state fa. La Juventus per un anno non ha potuto fare le coppe perché ti ha sfidato,
1: per Seferin, certo,
0: perché ti ha sfidato,
1: ecco.
0: E sappiamo poi dopo, allora c'è il calcio mondiale che fa riferimento eventualmente a Seferin, c'è Seferin che fa riferimento alle federazioni,
1: certo.
0: Le federazioni poi realizzano le squadre e la longa manus è arrivata a destinazione. Quindi qua poi che loro si mettono a fare pure la polemica. Allora, i signori del calcio sono questi, a livello mondiale, a livello europeo, a livello federale. Non è più un calcio per il popolo, non è più un calcio per il rispetto delle regole, non è più un calcio.
1: Non ci abbiamo mai creduto,
0: non ci abbiamo creduto, okay, però,
1: giusto, quelli che venivano pagati per andare a fare le manifestazioni, i tifosi del Chelsea e quant'altro, perché poi lo sappiamo com'è andata lì. Ma qui non è più sport, cioè abbiamo travalicato, come nella vicenda Lukaku, le regole dello sport. Punto. Se lo giocassero loro, ma nessuno ha le palle per prendere il pullman, l'aereo e tornarsene a casa.
0: Tu pensa se tu avessi detto, no, quella safety car nell'ultimo Gran Premio.
1: Cos'è la safety car?
0: Quando c'è un incidente c'è la safety car che entra e mantiene le posizioni.
1: Ma incidente dove?
0: Formula 1.
1: Ah, la macchinina,
0: okay,
1: sì,
0: esatto,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Mettono tutte le sedie, non si possono fare sorpassi, si procede fino alla fine, perfetto. Tu intervieni, che giustamente ha detto che cos'è la safety car, no, interviene e dice voglio cambiare sta regola, non mi piace, no, facciamo che non la dovevi mettere, che quindi la Ferrari doveva avere il primo e il secondo, doveva avere Hamilton al secondo posto e non al terzo posto. Dice, ma Santarelli ne conosce di Formula 1? No,
1: no,
0: però ha deciso perché
1: bravo,
0: è il signore del mondo.
1: Bravissimo, non è fallo,
0: no,
1: è Fantino, dice,
0: ma
1: non
0: perché
1: è fallo.
0: Tu capisci, no, ma manco me ne sono viste le partite, no, pensa che mi hanno portato la Juve, non sapevo che era, pensavo
1: esatto,
0: che era quella di baseball.
1: Esatto, va bene, grazie Maurizio, grazie a Maurizio a Torino. Dai, Rossi, facci sentire un po' di vocali, perché c'è una disperazione, c'è una rabbia da parte degli amici che comprendo, capisco, e alla nostra, prego.
4: Buongiorno, Roberto da Udine.
1: Ciao caro.
4: Sentite, voi date per scontato che la notizia della ritiro della squalifica della statunitense è stata fatta per telefonata di Trump a Infantino.
0: No, l'ha detto lui.
4: Notizia New York Times. Sappiamo che tipo di giornale è, come
0: l'ha
4: la Gazzetta,
0: detto Trump,
4: come la Gazzetta in Italia, quindi certo, non stiamo sempre a prendere. Se però, vogliono colpire qualcuno, partono lì, si sa che vogliono colpire, adesso è colpa di Trump di tutto, e chiaramente adesso sono usciti a farsi
0: okay,
4: a farsi a dargli anche sta colpa qua,
0: no.
4: Cioè, non me ne frega niente di politica, sto parlando, cioè, solo che ragionano, cioè il mondo parte così come qua da noi, tutta colpa di Agnelli della Juve e la,
1: no, poi
0: la, amico, in questo caso
1: le dichiarazioni
0: ci sono
1: queste, ha detto ho chiesto una revisione a un uomo
0: Trump,
1: due punti virgolette, ho chiesto una revisione ad un uomo che è molto rispettato, non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione, è stato un comitato a farlo, è stata una decisione brillante, l'arbitro è un po' sospetto. Beh, insomma, ha
0: quindi,
1: detto lui,
0: insomma, l'ha detto lui, quindi è intervenuto. Sono una persona che ama lo sport, sono stato un buon atleta, si vede, e conosco molto bene lo sport, davvero molto bene. Quello non era fallo, era semplicemente due giocatori che correvano a tutta velocità e hanno finito per scontrarsi. Voglio dire, non puoi prenderti il tuo piede e appoggiarlo deliberatamente su quello di un altro. Erano due grandi atleti che sono rimasti aggrovigliati l'uno con l'altro, lo ha detto Trump. La telefonata, questo arbitro è un po' sospetto, poi ci sarebbe stata la telefonata. Se controllate il suo passato, non voglio dirlo perché non mi piace creare polemiche, ma è molto sospetto, già l'hai fatta la polemica. Trump poi ha proseguito confermando, sono stato io a far sì che lo facessero. Quindi, amico mio, non è che uno vuole dare le colpe o perché il New York Times dice quello, è credibilità di un giornale o di un altro, l'ha detto lui, virgolette. Però va bene, andiamo, capisco il senso del messaggio.
1: No,
0: che,
1: ma
0: che
1: ha una
0: dice,
1: base, cioè,
0: lui dice
1: perché
0: giustamente, è un mal comune mezzo caudio, dice è stata la Juve.
1: Considerando però, anche appunto giornali che abbiamo anche in Italia, no? Quindi certamente, prego.
5: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Io vi ascolto tutti i giorni, anzi aspetto, direi quasi con ansia, che la vostra trasmissione.
0: Grazie.
5: Però sono molto deluso, questo calcio ha perso per me ogni credibilità, anche se voi continuate giustamente al vostro lavoro a dire che non è così, eccetera eccetera, il calcio è questo, bim bum ba, bim bum ba. Io sinceramente sono molto deluso, ma soprattutto sono molto preoccupato per la mia Juventus, che veramente anche questo balletto di Mlemović sembra che sia un accordo per poterlo vendere all'estero e dividersi i soldi, cioè sembriamo, non so, raccattare qualche soldino alla fine del paese. Io sinceramente non,
1: e questa è la Juve, ragazzi,
5: rimarranno oggi giocatori improponibili, eccetera eccetera, io non so più cosa pensare, torneranno dietro tutti questi reprobi, ci rimarranno i vari David, i vari Openda, i De Gregorio, questa gentaglia qua.
1: Gentaglia, ragazzi, no, sempre
0: gentaglia, poi sempre fino a un certo punto.
1: No, ma Paolo, questa è la realtà. Poi io lo so che non la vogliamo vedere in faccia, che vogliamo pensare che ci sia dell'altro, che... però questa oggi è la realtà. Quella che continuiamo a inseguire, sto Columani, che a me, lo dico, è già venuta a noi ancora prima che arrivi, che per chiudere una trattativa devi aspettare di vendere qualcuno. È la Juve dove il procuratore Di Gregorio si può permettere di fare quelle dichiarazioni. Di Gregorio lunedì sarà alla Continassa, cosa che a me francamente dispiace che ci sia, però questo è, ma è un po' la condizione di tutti. Beh, ho letto De Laurentiis che ha detto: non si compra nessuno, bisogna vendere.
0: Esatto, e ha ribadito: voi dovete mettere in testa che il Napoli non fattura quanto Milan e Inter. Io ci posso mettere la creatività, ma servono le strutture e ci lavorerò ogni giorno. La Juventus, pensate che le strutture ce le ha, ma non fattura come Real Madrid, Liverpool, Manchester United, City, eccetera eccetera eccetera. Quindi noi siamo poi la retroguardia dei signori grandi del calcio. E in questo scenario torniamo sempre allo stesso discorso. Noi possiamo fare trasmissioni, e li facciamo di fatto, trasmissioni tutti i giorni, ma per andare anche soltanto a strappare un sì per Colomania, una cifra che non sia 55 milioni, che poi anche il Paris Saint-Germain onestamente se dovrebbe anche
1: sì,
0: un attimo,
1: basta. Cioè,
0: io capisco all'inizio con Comoli, poi dopo a quel punto sinceramente fossi in carnevale direi ok, avete rotto le
1: scatole, io cambierei strada.
0: Io a quel punto sì, a quel
1: io
0: punto.
1: Cambierei
0: allora,
1: strada
0: veramente, se questi veramente davanti, allora capisco che la Juve dice 30 e quelli dicono no, vabbè, mi prendi in giro, vabbè, perfetto. Ma se tu mi rispondi 55, non mi muoda 55, dico te lo tieni.
1: Ma io l'avrei
0: bello
1: già
0: nella teca,
1: strada.
0: Profumato, ogni tanto ci passi la
1: l'avrei
0: lucidatrice,
1: già cambiata.
0: Io
1: va, ritorno all'Atletico Madrid e mi prendo a 35
0: anche
1: milioni,
0: perché,
1: sorlo.
0: Anche perché
1: punto.
0: Loro devono sapere bene che in Italia non ci sono soldi, che il Milan ha fatto l'exploit andando a spendere questi soldi per Gonzalo Ramos, la Juve non ce li
1: ma
0: ha, quindi è
1: la
0: inutile.
1: Cosa... paradossalmente ci ha creato,
0: certo,
1: un
0: che
1: danno,
0: ha creato
1: perché
0: un danno,
1: dice, ha
0: però,
1: fatto il mio.
0: Però io là dico ok, vi tenete il giocatore insoddisfatto, non busso più alla vostra porta, sono io che rompo i rapporti con voi, ve ne frega zero,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Voi avete i soldi o no, se venite da noi a chiederci Thuram eccetera costa 120 milioni, me li porti tutto a posto, se viene il Paris FC glielo do a 30 milioni, pensa un po', però hanno rotto le scatole anche loro a quel punto, perché io capisco che non vale 30 milioni, anche se 35 lo dovresti dare, dici chiudiamo a 40, ma che mi spari 55 per Colomani, che non ci credi neanche tu e forse neanche la mamma, noi sì, noi sì, perché ci può andare bene a 35-40, noi sì, è un minimo di diplomazia, di apertura, non penso che gli mancano i soldi a questi.
1: Bravissimo.
0: Che hanno vinto la Champions League due anni di fila.
1: Io sono d'accordo con te su questo. E allora vedi, ritorna la questione delle alternative. Poi è normale che le alternative ti fanno storcere la bocca, penso al portiere, però io in questo momento mi metto nei panni di Spalletti, ok? Che lunedì si ritroverà Luiz, si ritroverà Cabal, si ritroverà Cambiaso, si ritroverà David, David no perché è in ferie, si ritroverà Openda, si ritrova Di Gregorio, si ritrova Perin, almeno un segnale dateglielo. Allora io sono, guarda, anche se per quanto mi riguarda vicario Di Gregorio non è che fai tutto questo passo in avanti, ok? Però intanto ti lancio il segnale, caro Di Gregorio, tu lunedì ti presenti, però c'è già il portiere titolare che non sarai te. E aggiungo un'altra cosa, e qui chiamo in causa anche Perin, al quale voglio bene per l'amor di Dio, ma ho letto da qualche parte che Perin vuol rimanere per giocarsi le chance per far titolare.
0: Tutti quanti se le giocano le chance, basta, avete rotto le scatole.
1: Se rimani sono contento, ma fai il secondo.
0: Ma certo che fai il secondo,
1: punto.
0: Basta.
1: Punto.
0: E qua sembra che si sono messi d'accordo tutti quanti, lasciando una chat di squadra nella quale
1: bravissimo.
0: Dicono ragazzi diciamo che restiamo perché ci vogliamo conquistare la Juventus. No,
1: bravissimo.
0: Restate perché non vi vuole nessuno.
1: E questo è un aspetto.
0: È questa la verità. Perché se vi chiamano, vi dicono: amico mio, però non dico che mi devi pagare tu a me, però pago la metà dell'ingaggio che ti dà la Juve. Voi non restate perché volete un'altra possibilità. Bravissimo. Restate perché quella possibilità non ve la concede più nessuno. E l'unica chance che avete di giocare in un top club, guadagnando lo stipendio mese per mese, di poter dire che siete alla Juventus, e restare alla Juventus e dire: mi gioco un'altra possibilità. Ma quanti anni sono che dovete dimostrare qualcosa e non l'avete fatto?
6: Guarda, Vincenzo,
0: e basta.
6: Ti batto le mani e perché basta. Hai detto te quello che voglio dire io. Io l'ho scritto anche su Juve e continuerò a martellare anche questa sera su Bianconera News. Io mi sono rotto le scatole di dare le seconde chance a questi.
0: Ma poi non è la Basta. Seconda, è la decima chance che si stanno prendendo tutti quanti. Io lui pensa che l'unico a cui darei una chance se fosse Inter è Milik.
6: Penso sì, anch'io, anch'io,
0: un po',
6: anch'io.
0: Perché è l'unico che c'ha un valore da Juventus, è l'unico che lo meriterebbe, gli altri no. Quindi restate perché siete obbligati a restare, perché nessuno vi ha voluto. Zitti Mosca e lavorate. E nessuno vi regalerà nulla. Avete un'offerta aria.
6: Sì,
0: aria.
6: Dopodiché il problema, Vincenzo, è che su tante le offerte non ci sono.
0: È quello
6: perché
0: il problema.
6: Per esempio, quindi, Bremer non c'hai offerte. Poi vabbè, forse lo vendi.
0: Forse
6: certo,
0: arriverà dalla
6: sulla clausola non c'è mosso nessuno.
0: No, ma quella no.
6: Però forse arriverà l'offerta per Bremer.
0: Ma 30 milioni glielo accompagnano col California.
6: Bravo,
0: l'ho detto,
6: ma
0: però.
6: Se oggi Bremer, che un pochino più forte di Gregorio è, un pochino più forte di Cabal è, mi verrebbe da dire anche di Cambiaso, di David, di Openda, non ha offerte, figuriamoci quest'altri. Quindi, ragazzi, io capisco quello che voi dite, siamo al 6 luglio, vi do una notizia: al 6 agosto forse saremo ancora così. Magari il portiere l'hai preso, un attaccante l'hai preso, ma finché non se ne vanno, non entrano. Ci piace? No, ma è la realtà. Poi magari, come ha detto Gagliani, sta lavorando a un colpo a sorpresa, me lo auguro, io spero nell'attacco, proprio per quello che dicevi prima, perché ha ragione anche un amico che dice che il Paris Saint-Germain rispecchia assolutamente la linea Seferin. Io col cavolo che andrei ancora a trattare col Paris Saint-Germain, perché sono loro, e allora, sai che c'è, Colomani, ti ringrazio, ci hai provato, basta, mi vai a prendere Sorloth, se posso prendermi Sorloth, se no
0: a questo punto
6: l'idea
0: sì,
6: che avrà Carnevali. Ma finché non se ne va Cube Miners, finché non se ne va Cabal, finché non se ne va Di Gregorio, finché non se ne va Perin, finché non se ne va Openda, finché non se ne va David, ragazzi, purtroppo siamo in una situazione in cui queste zavorre bloccano il mercato della Juventus. Mi piacerebbe dirvi se ne vanno tutti, ma vedete, neppure quello più forte, cioè Bremer, ad oggi ha offerte.
0: Figuriamoci. Questo è il motivo per cui io lo ribadirò a questi microfoni, sperando che qualcuno per scambio ci senta, ma ci sentono, lo so. Basta dire: voglio un'altra possibilità. Non la merita nessuno di voi
6: per
0: un'altra possibilità.
6: Nessuno.
0: Non la merita nessuno di voi un'altra possibilità. Guardate anche chi ha partecipato al mondiale. Il più scarso è il più forte rispetto a voi. Molto più forte rispetto a voi. Voi siete pieni di benefici. Una maglia che non avete onorato mai. Uno stipendio che percepite ogni mese troppo elevato rispetto a quello che voi avete dimostrato. Quindi voi non volete un'altra possibilità. Non volete andarvene perché nessuno vi darebbe le garanzie e la potenzialità che vi dà la Juventus. Troppo comodo vivere così. Nella vita bisogna dimostrare. Quando non dimostri, alzi le mani e dici: scegli tu dove devo andare, io me ne vado, per quanto possibile. Perché esiste anche la dignità, che molti non hanno dimostrato, secondo me, di avere. Prima ti ho detto anche un'altra cosa. Guarda Haaland. Una macchina da guerra così, no? Che sta lì, che segna, non fa nemmeno tutte le sceneggiate che fanno Neymar a terra, che si rantola piano, mille preghiere, mille cose. Ma per piacere. Quello semplicemente dice: oh, ragazzi, sono così forte, mi sembrava facile. Manco fa tutte queste sceneggiate, cioè, quando gli danno le secche per suonare il tamburo, quasi gli viene da tremare, dice: oh, devo suonare io, stai suonando tamburo. Però è un'emozione importante, incredibile per lui. E noi abbiamo avuto uno che faceva un gol ogni 3 mesi e quando segnava, dopo 3 mesi di sciopero di gol, con la stampa che diceva: ma questo guadagna 12 milioni e segna un gol ogni 3 mesi. Faceva così, chap.
6: Sì, infatti, bravo.
0: E che poi se n'è andato e voleva andare in giro per il mondo e dire: vabbè, tanto figurati, qua mi vogliono tutti quanti. Tony Shu, nessuno. Vai in Turchia. e basta. Io non sono più indulgente con nessuno.
1: Scrive Valerio da Roma: se fossi Capaldi, Gregorio Gatti, sapessi essere Maggi e progetto Juventus, chiederei al mio agente economico più presto una nuova squadra. Forse la Juve si sta così bene.
0: Certo che si sta così bene.
1: Rilancio la propria carriera. Valerio, credo, guarda, che la verità sia un po' nel mezzo. È chiaro che per molti essere arrivati alla Juventus è un qualcosa di inaspettato, mi verrebbe a dire anche di immeritato, e oggi andarsene diventa difficile anche per semplicemente prendere gli stessi ingaggi che prendi qua. C'è poco da fare. Massimo a Macerata dice: Colomani resti a Parigi, andiamo a prendere Cardi a zero. Grazie Fabrizio da Mantova per le tue parole, grazie davvero. Calda Malta dice: con tutto il rispetto, Vicari è solamente un Di Gregorio un pochino più forte, a me non piace. Lo so, allora Carla, io sono d'accordo con te, però ad oggi la Juve Carnesecchi non lo può prendere, che per me sarebbe veramente il top. Martinez, siamo sempre lì e il tempo passa, il segnale va dato. Il segnale per me va dato, perché se no, come dice Vincenzo, Di Gregorio magari dice: sai che c'è? Rimango, provo, ci penso. Invece si trova già il portiere titolare l'anno prossimo, magari capisce che è l'occasione, che deve andare via. Poi che Vicario non sia top, io sono d'accordo, ma è questo che deve fare la Juventus: mettere, secondo me, spalle al muro alcuni giocatori, e lo stesso dovrebbe fare con David. Certo, è un rischio, perché se poi non se ne va, che fai? Ma intanto falli trovare i due attaccanti, per cui lui rischia di far terzo, per parlare di Openda. Ma poi il paradosso è che Openda qualcosa c'ha, ma per forza la Juve lo dà in prestito, nemmeno con l'obbligo di riscatto, con il pur di togliersi dalle scatole. Però io immagino che Spalletti, che ha le sue colpe, però insomma ritrovarsi il 13 luglio, cioè lunedì, esattamente fra una
0: settimana, non lo vuole,
1: con tutti questi qui.
0: Ma io dico anche un'altra cosa. No, ma c'ha ragione, un mal di testa continuo immaginarle, vedere le stesse facce lì, perché io che cosa gli devo dire più a questi qua, se non parlate con i vostri agenti e trovatevi una sistemazione altrove il prima possibile, che manco vi voglio
6: ma
0: guardare.
6: Ma non se ne vanno, Vincenzo.
0: Lo so, io però gli faccio capire che non sono i benvenuti. Tu gli faccio
1: sì, e poi gli fanno mobbing.
0: No, io gli dico semplicemente: guarda, non io, voi qua non siete, cioè, se trovate un'altra squadra è meglio.
6: Ma
0: cavolo,
6: pensi che non gli abbiano detto?
0: Diglielo di nuovo. Gliel'abbiamo detto a Higuain a un certo punto della nostra carriera. A un certo punto noi abbiamo detto: ah, Higuain, trovati una squadra.
1: Però per Higuain era più facile.
0: Sì, no.
1: Dillo a Openda di
0: no, lo so, però per dirti, noi abbiamo mandato via Higuain. È una follia.
1: Senti Vincenzo, vuoi lanciare un quesito? Però abbiamo tanti messaggi.
0: Ma io direi i messaggi e poi dopo rientriamo con i due quesiti.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Sì, poi giustamente dicono Seferin che si scandalizza con Infantino e la barzelletta nella barzelletta.
1: Ma soprattutto mi fa riflettere, perché mi ero dimenticato questa cosa, l'amico Christian che ci ricorda che anche il mitico Marione Mandzukic venne invitato a trovarsi un'altra squadra dal fenomeno di Sarri. È vero, abbiamo passato anche questa roba qua. Mentre Alfredo dice: o ci meravigliamo noi in Italia quando abbiamo gli arbitri indagati, con una società di calcio di cui non si sa più niente, smettiamola di fare i moralisti. Mentre Andrea dice: prendo Icardi e Pellegrini, sono a posto, Colomani basta, mi sta già sulle scatole prima di arrivare. Sì, perché poi Andrea, il rischio è anche questo, che tutto sommato poi Colomani, che poveraccio, non c'entra niente in tutta questa vicenda, però che abbia già annoiato prima ancora veramente di arrivare. Buonasera, il problema, scrive Paolo, non è tanto, aspetta, eccolo qua,
6: che non se ne vanno, ma non li vuole nessuno. A questo punto bisogna scegliere il male minore, svendere, altrimenti 30 sono in rosa e 30 restano. La penso esattamente come te, Paolo. Io, anche se dovessi rinunciare a dei soldi, ma pur di nevare alcuni dalla rosa, lo farei immediatamente.
0: Però Ale, sai qual è il discorso? È una cosa che la Juventus ha fatto per tanti troppi anni.
6: Lo so.
0: E questo l'ha portata ad avere.
6: Ti restano allora.
0: Lo so. Purtroppo questo ti ha creato poi un buco economico grave. Perché se tu compri e paghi le cifre che ti chiedono e li accontenti, prendi ingaggi e paghi le cifre che ti chiedono e li accontenti, poi dopo non rendono, non te li riesci a togliere e li dai in prestito e paghi parte dell'ingaggio e provi a venderli e gli paghi la buona uscita perché non gli riescono a coprire l'ingaggio, è chiaro che se continui a fare così non riuscirai mai a emergere di più, a rialzarti. Quindi purtroppo però, come dici tu, questi o ti restano o trovi la fortuna e ti vengono a prendere i giocatori. Dico un'altra cosa però, lo so che quelli se ne fregano, però che tu vai a contrattare cifre impossibili con i club italiani che i soldi non ce li hanno, ma che senso ha? Poi per carità, quelli dicono: senti, io Colomani lo valuto 55 milioni, prendere o lasciare. Sei così disperato che me lo stai venendo a chiedere da due anni, hai dato 60 milioni per Cobmaners e me ne darai 55 per Colomani. È qui che deve arrivare poi il segnale di una società che possa avere un piano B e andare sul piano B.
6: Io la penso
0: perché se no non se ne esce più. Quelli dicono tanto,
6: ma io
0: poi
6: mi sarei
0: viene...
6: già fermato sulla storia di Colomani.
0: Ora mi fermerei anche io.
6: Dai un segnale pessimo.
0: Ora mi fermerei anche io.
6: Ciao ragazzi, vuoi dire una volta per tutte che Spalletti che vuole Colomani? Lo ha detto a gennaio, lo ha ribadito ora. Ma Marco, in realtà Spalletti a gennaio non voleva Colomani, voleva ben altro. E ora lui dice: pur di non rimanere con Davide Pendammi, prende anche Colomani, ma non è il suo preferito. Non lo è mai stato. Il problema è che se non hai alternative, come è accaduto a gennaio, lui prenderebbe anche Rossi in attacco.
0: Certo. Però insomma, in questo momento poi era uscita quella voce, no, di Galeani che aveva detto: ho sentito Carnevali che non è venuto a Forte Maime, che sta chiudendo, ma un attaccante importante, un giocatore importante. La speranza è che in realtà poi la Juventus appunto possa a un certo punto dire: ok, mollo la pista perché ho trovato l'accordo con un altro. Ma è la speranza di una Juventus che fu e che speriamo possa tornare a essere in qualche modo.
6: Luca ci dice che Vicario vale Di Gregorio. Ragazzi, allora, vale Di Gregorio no, perché secondo me in questo momento Di Gregorio vale veramente poco, ma lo dico con tanto affetto.
0: E ora dopo l'uscita del suo agente vale ancora meno.
6: Di meno. Dopodiché Luca non è che se viene Vicario vai a prendere un fenomeno. Vai a prendere uno che però semplicemente il Tottenham ti dà con il diritto di riscatto. È inutile che ci giriamo intorno. Della lista per me è il terzo, cioè il primo era Carnesecchi, il secondo Martinez, visto che Allison non ci potevamo più arrivare, e il terzo Vicario. Ma io oggi, pur di non vedere Di Gregorio in porta, porta la Juventus, mi prendo Vicario, Vincenzo.
0: Ma anche semplicemente per dare un segnale. Certo, poi tu dici tu dai un segnale a posto, prendi Vicario pur di non vedere Di Gregorio a posto, ma qual è l'upgrade che fai? E quella è la domanda che giustamente si fanno tutti.
6: E hanno ragione.
0: E hanno ragione.
6: E riparti con Di Gregorio allora?
0: No. No, io penso che comunque arriverà questo segnale, arriverà comunque un portiere per
6: certo
0: mettere poi dopo però magari puoi rischiare anche di tenerteli tutti e tre.
6: Quattro, perché c'è pure Bizzoglio.
0: Cioè, vabbè, Bizzoglio, quello che ti costa, ce l'hai, per carità, però è quello che ti costa, però rischi che veramente poi quando tu c'hai un sovraffollamento di portieri, tipo il Chelsea che ce n'aveva 12, quanti ce n'è?
6: 7.
0: Poi dopo 7. Vengono dati e ti dicono: col cavolo che te ne do 15 per Di Gregorio, se ne do 5 ti va bene a te.
6: Però
0: torniamo al discorso di prima, che svendi.
6: Lo vedi che siamo un cane che si morde la coda, Vincenzo, perché comunque tu la guardi. Allora, resti con lui almeno apparentemente. Bene. Ma se io sono Spalletti mi incavolo. Io mi incavolo.
0: Certo che mi incavolo.
6: Dice: porto Vicario o il portiere X. Sì, però mi perde valore Di Gregorio. Lo so ragazzi, però sono due ragionamenti validissimi. Però io in questo momento penso anche a dei segnali precisi che devo dare e devo far capire ad alcuni, tra cui Di Gregorio e lo stesso Perin, che non c'è più chance. Cioè, Perin rimani, fai il secondo, io sono contento,
1: ma fai il secondo, giochi la Coppa Italia, sì, giochi l'Europa League, ma fai il secondo. Di Gregorio vuoi fare un anno in tribuna? Benissimo, certo, mi costi. Però siccome sei anche a un livello di carriera in cui secondo me starsene un anno fermo non è che gli può dare una grandissima spinta anche per il futuro, forse, nonostante la gente che ha, capisce che a quel punto accetto la Fiorentina, che a quel punto accetto il Bologna, che a quel punto accetto la Lazio. Oddio, la Lazio. Comunque, queste squadre qua, piuttosto che rimanere fermo.
0: Però poi tu metti comunque spalle al muro la società che si deve accontentare di cifre, certo, che la Fiorentina, lo so, che Lecce, che questa non ti offrirebbero. Quindi comunque alla fine vincerebbe l'agente di turno, che dice tanto lui c'ha un contratto, come ha detto, no, tanto c'ha un contratto per altri 3 anni. Che vuoi fare? Se trovo una squadra che a noi ci garba, ce ne andiamo, se no noi restiamo.
1: Bene, e io te lo appoggio questo ragionamento.
0: Sai quanti giocatori sono rimasti così?
1: Tu lo porti fino a fine agosto?
0: Sono
1: perché
0: capace.
1: Poi lui se ne va eventualmente a fine agosto, eh?
0: Sì, sì. Ma non è che tu lo porti, tu gioco forza, sei schiavo delle sue volontà. Perché così come i giocatori, anche se hanno 4-5 anni di contratto e decidono di andarsene, ti mettono spalle al muro e se ne vanno, molte volte anche le cifre che vogliono, quelli che non hanno offerte restano e ti dicono mi paghi, se non ho offerte perché me ne devo andare? Perché devo andare a giocare in un club di quarta fascia? Perché quelli vorranno Di Gregorio dopo un'annata così. Perché ci devo andare, guadagnare di meno, uscire? Sto alla Juventus, mi gioco le mie carte. Tanto sta frase se la sono imparata tutti quanti.
1: Ma e poi devo diventa essere io anche a fargli capire che non se le giocano le carte.
0: Esatto, però quello ti dice ok, io sono convinto delle mie potenzialità, resto e mi impegno. E alla peggio non mi dai spazio, ti crea un problema nello spogliatoio. Starò in panchina a chiacchierare, come ha detto quello.
1: Vincenzo, crea un problema di Gregorio non può rimanere alla Juventus.
0: Michele, non può, però
1: siccome io ti reputo un ragazzo molto intelligente e anche molto sensibile, nonostante tutto quello che è successo, tu non puoi rimanere alla Juventus. Perché Vincenzo, che tra l'altro Marco dice da Luca, io sono d'accordo, ti vorrebbe come presidente della Juve dopo quel ragionamento che ho fatto prima. Io sono d'accordo. Marangio for president. Però ci sono situazioni in cui tu devi andare oltre e capire, caro Michele, ma ti dico veramente con affetto, che non puoi più rimanere alla Juve, perché te l'ha detto Vincenzo, altrimenti quelle parole del tuo procuratore, veramente mi aspettavo che l'avrebbe mollato, Vincenzo, sono sincero, ci risuoneranno e al primo problema nello spogliatoio verremo a bussare a te, anche se non c'entri niente. Quindi è un po' come il discorso che ti facevo oggi a TMV Radio parlando appunto di Trump. Io credo che queste persone a determinati livelli hanno anche dei consiglieri, no?
0: Sì, quindi, sì.
1: Evidentemente certo. Il consigliere di Trump in questo momento non funziona. Se quello di Di Gregorio è procuratore siamo messi male. Ma io immagino anche che Di Gregorio abbia vicino a sé persone che lo possono far ragionare. Ecco, se una persona gli vuole bene lo fa ragionare, deve far capire che la Juventus per lui è un capitolo chiuso, che lo era già prima, ma che dopo quell'uscita improvvida del suo procuratore è ancora più chiuso.
0: Il problema è che gli unici amici a cui i giocatori che i giocatori ascoltano sono i propri procuratori. Perché l'amico ti dice: tu vieni vicino a me, cioè, secondo me è meglio che vai altrove, vedrai che troverai una radio dove magari riemergere, oppure magari lasci un'emittente che parla di calcio nazionale, vieni a parlare di Juve con me, vedrai che poi le cose migliorano, per dire. Io posso ascoltare il tuo consiglio, ma magari il mio procuratore mi dice no, si scemo, dobbiamo restare qua perché dall'altra parte non abbiamo le stesse cose. Quindi stammi a sentire a me, ti sei affidato a me, hai firmato una procuratura per me.
1: Non usciamo, Vincenzo.
0: Decidono
1: come
0: i procuratori.
1: Dice un amico, dice sì, tutto molto bello, avete visto Motta?
0: Ma certo, lui rimane là, dice a me che me ne frega, resto ai margini.
1: Penso da Milano ci ho riuscito.
0: Ma banalmente, lo stesso Allegri è stato 2 anni fermo, banalmente. Ma che se ne frega?
1: E allora, Vincenzo, e così questo è un ragionamento che estendo correttamente a quegli amici che dicono: siamo a 6 luglio, non si è comprato nessuno a parte Hecator. Se è così, la Juve 35 giocatori in rosa, non ce li può creare.
0: Non li può avere, quindi non puoi andare a integrare la rosa e ti trovi con gli stessi l'anno scorso, con gli errori commessi dagli altri.
1: E questo è un messaggio che lo so che è brutto,
0: ecco,
1: da far
0: perché
1: capire.
0: Perché quando noi diciamo: per un dirigente bravo il lavoro più complicato è vendere, non acquistare, alludiamo a questo. Cioè ci rendiamo conto che vendere è una cosa di una difficoltà, perché per acquistare bene o male un accordo lo trovi, o magari se i soldi ce li hai li tiri fuori, altrimenti vai su un altro obiettivo, lo prendi e vedi come va. Quando però hai scelto un giocatore, ti sei legato a lui, non come lui si è legato a te, ma solo come tu ti sei legato a lui, perché lui si può svincolare in qualsiasi modo, in questo regime di gestione dei contratti eccetera, tu invece sei costretto a tenertelo.
1: Vedete,
0: o lo svendi.
1: È bello il dibattito che sta emergendo, molti stanno cominciando a scrivere mettiamoli fuori rosa, oppure uno fantastico, li si mettono, li facciamo correre con un zainetto di 20 kg sulla schiena, vedrai che poi se ne vanno. Allora io vi capisco benissimo, ragazzi, sto con voi. Oggi purtroppo però, oddio, purtroppo per fortuna, mi viene da dire, determinate cose non si possono più fare. Allora, mettere fuori rosa sì, mettere il metaforico zainetto di 20 kg sulle spalle no, perché poi ti dicono che fai mobbing. Metterli fuori rosa sì, ma io con alcuni lo farei. Oh, e i fenomeni Giuntoli e Motta misero fuori 7 giocatori,
0: certo,
1: fuori rosa. Chiesa, Rugani, poi chi c'era? Chiesa, Rugani,
0: Huijsen, non lo vedo,
1: Huijsen, c'era una lista lunghissima. Io, allora, prima di arrivare al fuori rosa, poi è chiaro che noi parliamo dietro un microfono, dentro una radio, e avete visto le difficoltà con le quali, no, deve giornalmente fare conti Carnevali, e l'esempio è stato quello del procuratore Di Gregorio. Però in un mondo ideale tu cosa fai? Dici: guarda Michele, non fai parte del progetto, bene, te ne vai? No, ok, t'alleni al campo laggiù. Questo la società lo può fare, perché sì, basta che gli metta a disposizione il campo, l'allenatore, e lo può fare. Però poi dici te, Vincenzo, sì, ma ci perde soldi.
0: Ci perde soldi e ti metti comunque situazioni scomode all'interno dello spogliatoio. Perché poi diventa sempre... Ma questo nel calcio come in qualsiasi gruppo di lavoro. Se uno resta a forza e non è d'accordo con la proprietà, e la proprietà ti in qualche modo emargina, quello dice: ok, la mia unica possibilità di contare qualcosa qui e rompere un po' le giarretelle, come si dice a Napoli. E quindi che cosa fare? Far capire che il problema non sono io, ma la gestione di questa società, perché a volte te lo suggeriscono gli agenti stessi. È come a volte
1: io credo che questa sia molto vera,
0: e purtroppo è così. E perciò dico che il calcio moderno è troppo soggetto e schiavo agli agenti, perché non c'è più nemmeno più quel rapporto di collaborazione che ci poteva essere con il Raiola di turno, che anche lì poi ovviamente c'erano dei momenti in cui potevi collaborarci, momenti in cui no, però là a volte ragionavi, dice: senti, questo da noi non funziona, trovi un'altra squadra. E loro magari saggiamente dicevano: vabbè, a me mi pare il vero che lo sposto in qualche modo, troviamo un accordo, si facevano vertici eccetera. Invece qua si parlano con messaggi.
1: Io però qui, Vincenzo,
0: sui social,
1: guarda, devo trovare le parole giuste, perché non voglio mettere in difficoltà niente nessuno. Allora, come nei calciatori, anche nei procuratori c'è il procuratore da Champions, il procuratore da campionato, il procuratore di Serie A, Serie B, Serie C, ok? Mendes è un procuratore da Champions, Mino era un procuratore da Champions, altri sono procuratori, giustamente, fanno benissimo. Allora, io questo ragionamento qua del calcio in mano ai procuratori sono il primo che lo faccio, glielo vorrei togliere, vorrei fare dei cartelli per andarli contro, ma lo concepisco quando mi vado a confrontare con il Mendes, il Mino di un tempo, oggi il Beppe Riso, perché Beppe Riso è quello che riesce a piazzare sempre Juric, vuol dire che hanno del potere. Però, Vincenzo, se io Juventus mi devo sentire in soggezione con qualsiasi procuratore, e qui mi fermo, e allora vuol dire che anche il valore societario della Juventus è diventato da doversi mettere spalle al muro con tutti i procuratori?
0: Ma non è soggezione, perché se ci fai caso, con Mendes ha mai fatto un post su Instagram, su Facebook, su Twitter?
1: Bravo, non ha bisogno.
0: Okay. Il vecchio Raiola lo faceva, no? La Pimenta lo fa, no? Ok, perché loro hanno una scuderia importante, gestiscono giocatori a livello importante, eppure sai, ti ricordi che sulla vicenda De Ligt con la Pimenta ci furono,
1: sì,
0: un po' di difficoltà,
1: certo,
0: che poi
1: certo,
0: dopo si chiarirono.
1: Si chiarirono.
0: Perfetto. Quando io, e lo abbiamo visto e l'abbiamo raccontato nella puntata di venerdì se non ricordo male, ho una scuderia come quella che ho e il mio top è Di Gregorio, io sono quello che ti fa casino sui social, ma non perché dialogo con la società, proprio perché la società con me non ha dialogo. mi chiama soltanto quando mi deve benissimo. Dire giocatore in vendita, trovami una squadra, ciao, non parlo. Quindi non benissimo. Sono in soggezione da te. E allora proprio perché tu non ti senti considerato come i grandi, agiti le acque sui social.
1: Ma certo, ma io sono la Juventus.
0: Ho capito, cioè, però intanto quello ti ha agitato così. E allora la grandezza della Juventus sarà, se riuscirà a farlo, ma sarà complicato, trovare una squadra di Gregorio, prendere un altro portiere, alla fine dire ho vinto io. Deve essere l'esempio poi per gli altri, per dire, inutile che ci fate fare i post dai vostri amichetti procuratori, perché poi alla fine decidiamo noi. Ma purtroppo questa decisione ti costa.
1: Ecco
0: perché ti costerà.
1: Ecco perché Di Gregorio si è messo in azione e mi dispiace che il focus è incentrato su lui, ma
0: però
1: purtroppo
0: mi dispiace fino a un certo punto.
1: Spiega la situazione.
0: Ribadisco che secondo me lui del comunicato del suo agente era consapevole, così come poi il comunicato che ha fatto, che ci hanno confermato essere stato un po' indotto,
1: certo,

0: rompere, ha i suoi tempi, è cresciuto, si è impegnato, è stato capitano, limitato a quelle che sono le possibilità, tu non lo puoi fischiare. Se invece uno fa casino con il suo procuratore, come ha fatto lui, davanti a un rendimento che è basso e ti presenti lì, io ti faccio vedere, io ambiente, ti faccio vedere che è meglio che vai via, perché non ti digerisco più.
1: Ma io sono d'accordo con te, Vincenzo, non sarò d'accordo, ecco perché alla fine il segnale quale può essere? Proprio quello di farli trovare lunedì, non succederà, magari martedì e mercoledì un altro portiere.
0: Aspetta, giusto agli amici, dice sì, pure la Fiorentina c'ha 35 giocatori, però continua a comprare.
1: Hanno preso Dragusin, sì.
0: Non ancora, penso, lo stavamo chiudendo. Sì, sì. Hanno degli ingaggi diversi.
1: Diversi, ragazzi.
0: Sui 35 giocatori hanno degli ingaggi diversi, che significa due cose principali, lo spiego. La prima è che ha un peso a bilancio basso, no? Un giocatore che guadagna 1,2, 1,3, massimo 2. Ok, è uno. Tant'è che loro, cioè Mario, hanno detto quanto prende da te? Tre? No, da me 2 massimo. Secondo aspetto positivo, se io devo vendere un mio giocatore, la trovo una squadra che gli paga 1,5 milioni di ingaggio.
1: Ma,
0: se io devo vendere un giocatore che guadagna 3,
1: Davide guadagna 6.
0: Gatti ne prende 3, 2.
1: Lo so.
0: Openda, Dio solo sa quanto guadagna.
1: 3,5 anche lui.
0: Con
1: Miners.
0: Ma 5. Questa gente qua ti dicono sì, ok, ti sto togliendo un problema, ma mi sto prendendo una macchina da te che consuma tanta benzina. Può essere posso guidarla meglio io di te. Però comunque me la stai facendo pagare tanto, io so che ci dovrò mettere tanta benzina dentro. Non mi conviene.
1: È quello, ragazzi, non dimenticate, aspetta,
0: anche
1: ingaggio.
0: Questo.
1: Lo stesso Rugani.
0: Non è solo il numero, è il peso a bilancio che hanno questi giocatori.
1: Fede.
2: Ciao Sandro, ciao Raimondo, Arturo da Ragusa.
1: Ciao.
2: Io
1: ciao.
2: Francamente per questa situazione che è successa con Infantino, Balogun, Trump, sto semplicemente godendo perché finalmente è esplosa la bolla ed è evidente a tutti quello che diciamo da una vita. Tutto questo è bellissimo. Si è rotta la macchinetta. Ciao.
0: Sembra
1: Arturo,
0: se
1: io me lo auguro. Tanto la Gazzetta si è reso conto di questa cosa e l'ha messa in primo piano. Prima c'era il signor Cobolli Gigli, no? Quello del tennista lì che va con la sciarpa della Roma. Io me lo conoscevo sto Cobolli, comunque. La bolla esplode, Arturo, se ci sono conseguenze. Diversamente non esplorerà. Anch'io comunque da un certo punto di vista sorrido quando scoppiano questi casini, ci sorrido e spero sempre che possa trascinare a fondo un determinato sistema che poggia le radici ai vertici FIFA, ai vertici UEFA e le poggiava anche ai vertici Federcalcio. Ora vertici Federcalcio un pochino di meno, anche se mi pare di aver capito che per esempio il signor Viglione o il dottor Viglione è sempre dentro, e quindi questo insomma non è che ci fa stare particolarmente tranquilli. Però ecco, ci vorrebbe veramente un reset totale dalla FIFA a venire in giù. Il punto è che se dopodomani appunto non se ne rende conto, cioè la cosa passa, e allora vuol dire che hanno vinto ancora una volta, e stavolta hanno vinto una cosa,
0: ma che uccide il calcio, hanno vinto una cosa che uccide il calcio, quindi non è assolutamente tollerabile.
1: Vai Fede.
3: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca,
1: ciao.
3: Da Cuneo,
1: ciao,
3: buon pomeriggio, forza Juve. Allora, domanda per entrambi, ovvero se siete favorevoli all'acquisto di Vicario o no. Mentre a Santarelli chiedo se venderanno Bremer o no, perché la cosa sinceramente mi preoccupa un pochettino. C'è anche in ballo Thuram. Io Bremer sinceramente non lo venderei, così come Thuram, però chiaramente penso che se arriva un'offerta importante si venderanno tutti e due. Detto questo, vedremo un po' quello che succederà, soprattutto sul fronte d'attacco, che anche lì la cosa è un po' preoccupante.
1: Grazie Luca.
3: Forza, guarda, Juve.
1: Io spero.
0: Si parla anche di un Napoli che abbia chiesto se si vende solo con la clausola Bremer.
1: Bremer. Napoli deve fare un difensore.
0: Deve fare un difensore. Chiaramente Bremer è meglio di Gatti per loro. Chiaramente c'è Allegri lì che conosce bene i giocatori. Sulle cifre non ci siamo per loro, non ci siamo, anche per una questione di ingaggio. Il Bayern Monaco secondo me può più avere le carte in regola per poi in quel caso magari tu puoi pensare di abbassare il costo dell'operazione se ci inserisce Kim, o comunque se ti fanno uno sconto su Kim, sempre con operazioni slegate. Su Vicario io mi permetto di dire che spero sempre in Dibu Martinez fino alla fine.
1: Luca mi sembra Luca, allora Bremer, io confermo quello che ho detto venerdì, cioè Se la coppia centrale deve essere Lukumi, Moremovic, no.

0: non va venduto Bremer. Se vendi Bremer e lo sostituisci al limite con Kim e gli ci metti vicino il Lucumi della situazione, anche se Kim è una scommessa, però è un'operazione che farei, cioè devo sostituirlo con uno che tecnicamente lo può sostituire. Lucumi non può sostituire Bremer, per me Muremovic non può sostituire Bremer. Turam, io credo che uno dei due alla fine partirà tra Turam e Bremer. Mi viene da dire che forse Bremer può essere, che forse Turam può essere quello che ha un pochino più di appetibilità, però Vincenzo, dovessimo vendere Turam, che non ha fatto una grandissima stagione, però insomma rispetto agli altri centrocampisti che abbiamo, se lo vendo lo devo sostituire.
1: Se lo vendo lo devo sostituire per forza, non è un invendibile neanche per me, però è un giocatore che ecco lì, poi tu devi avere la forza di dire non te lo svendo, se lo vuoi, visto che poi io dovrò acquistare un altro centrocampista, mi devi da 40 milioni. E ti ho trattato.
0: Sì, che la Premier te le potrebbe dare, sì, onestamente.
1: Sì, onestamente te li potrebbe dare. Se lo volesse fare il Paris Saint-Germain, direi allora per te sono 65. Perché io comincio a trattare gli altri come trattano me.
0: No, ma hai ragione, ma io te l'ho detto, col Paris Saint-Germain chiuderei oggi ogni trattativa. Poi è chiaro, Sorloth non è la panacea di tutti i mali. Sicuramente chi l'ha visto ieri avrà avuto anche una pessima impressione. Però ragazzi, hanno messo a giocare in un ruolo che non è il suo, cioè ha fatto l'esterno a destra in un 4-3-3, cioè pensa che questi si possa permettere di mettere Sorloth a destra perché c'hanno quel gigante là davanti. Io penso che Sorloth, che poi ieri ha sbagliato anche alcuni appoggi, insomma,
1: sì,
0: male,
1: non è stato un mondiale
0: male,
1: brillante,
0: no,
1: per lui.
0: Però cioè, guarda che giocare accanto a Haaland non è facile,
1: no, perché, ovviamente no, quello ti ruba tutta la scena, tutto lo spazio, tutti i movimenti.
0: Lo spazio centrale è suo, devi giocare in un ruolo che non è tuo perché non è esterno, è difficile. Io poi se dovessi prendere una Norvegia, perché vedi tu quando Vincenzo parlavi di esterni, no, prendimi Nusa che gioca nell'Ipsia, vedrai che Nusa 10 gol in Italia te li fa,
1: sì,
0: altro che con,
1: sì,
0: Sesau,
1: sì,
0: con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, quelli sono giocatori da prendere, ma Nusa dell'Ipsia è almeno un paio d'anni che sta facendo questi numeri qua, e oggi penso che sia ancora tutto sommato prendibile. Ma guarda, anche il ragazzo che è entrato dopo, Bob, che non è Nusa, però è uno che io credo abbia rispetto a Concesao, una visione maggiore della porta, perché la differenza, beh, tra Nusa e Concesao è che Nusa è nettamente più forte, tra Bob e Concesao è che Bob c'ha un pochino più di visione della porta, cosa che Concesao non ha.
1: No,
0: non ha. Quello è l'esterno che a me piace, quello che ti fa l'uno contro uno, va via, ma che sotto porta non prende tutto meno che la porta. Quello è l'esterno da 4-3.
1: Certo, certo. E sono quelli che fanno la differenza. Così come, per esempio, come hai detto tu, non fa la differenza il Concesao della situazione, perché poi la differenza te la fa chi vede la porta.
0: Certo.
1: A me non interessa nemmeno che sgusci, che faccia mille frenate, dribbling, cioè a me basta che sia uno pragmatico, che sa, che abbia l'istinto del gol, e quello purtroppo ce l'hai o non ce l'hai.
0: A meno che ti metta il pallone nel mezzo e te sai che la metti in banca,
1: sì,
0: come se,
1: sì,
0: c'hai Haaland.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: noi non ce l'abbiamo.
1: Non ce l'abbiamo, e quindi chiaramente lì non puoi fare questo.
0: Dai, andiamo ultima pausa, Vincenzo, ancora una marea di messaggi oggi. Abbiamo fatto una puntata senza quesiti, ma con tantissimi messaggi.
1: Ma sì,
0: bravi,
1: perché fare, grazie anche a voi.
0: Ma soprattutto, a tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora,
1: Allora, siamo in questo
0: Angelo, mezz'ora. Ho letto il tuo testuale, dice, poi non ascoltate però il vocale perché dico le stesse cavolate. No, Angelo, non sono cavolate, anzi, grazie. Angelo fondamentalmente dice, insomma, Spalletti deve essere campionato in corsa, ha trasformato comunque la squadra, ora deve fare la preparazione e già qualcosa cambierà. Se ci metti una punta che quando deve buttare dentro non fa piede sviene, se ci metti un portiere che non prende gol sempre, con un mercato intelligente, piano piano dando via agli altri si può riaprire un ciclo vincente. Ma non dici cavolate, anzi, Angelo, è bello ogni tanto anche avere un minimo di ottimismo. Molti ci chiedono, come per esempio Franco, del portiere norvegio. Diciamo, prima era il portiere del Siviglia, svincolato. Ieri oggettivamente ha fatto dei miracoli.
1: Sì, però secondo me non
0: 35
1: fa
0: anni mi sembra. Sì, non fa testa, perché anche Di Gregorio in una partita con Real Madrid ha fatto dei miracoli. Però certo, ieri Vincenzo ha fatto tanta roba.
1: Ha lavorato, ha fatto delle parate incredibili, è stato bravo anche nelle uscite, tipo quella su Hendrick, per cercare
0: di
1: stimolare.
0: Perché lì chiude lo specchio e la porta.
1: È come Szczęsny con Schick, sai, quella roba lì.
0: Sì.
1: Però la famosa rondine che non fa primavera, cioè adesso il mondiale, abbiamo visto tanti super portieri, poi magari vai a investire soldi, li prendi e non
0: di
1: so.
0: Il quarantenne di Capoverde.
1: È stato deluso.
0: Infatti, guarda, Giuseppe era a Napoli, guarda, se prendeva il portiere di Capoverde. Io dico sempre che il mondiale chi è forte Haaland, Ronaldo, perché comunque Cristiano, digli quello che vuoi, poi stasera uscirà, ma però
1: il mio pupillo vuoi. Anche no, si è messo in evidenza,
0: il tuo pupillo si è messo in evidenza,
1: Diaz, che anche
0: che
1: non
0: però
1: segna.
0: Ha detto non viene alla Juve,
1: no, perché lui vuole restare fino all'ultimo là, poi magari tu gli devi stare attaccato addosso come una cozza fin quando poi a un certo punto un rignone gli dice vattene in prestito un anno così giochi e poi torni più in forma, perché quello è il giocatore che secondo me veramente ti fa la differenza e la fa anche al mondiale.
0: Sì.
1: Modric dopo un inizio così e così, poi comunque quelle parti di te, insomma, la sua qualità le fa. E i giocatori di qualità sono Mbappé, Olise, Barcola, ma sono forti. Barcola, cioè questi sono giocatori qua.
0: Guarda, sono forti, rimangono forti.
1: Italiano, tra virgolette, italiano, quanti ne sono forti? Rabiot, la sua figura comunque piano la riesce sempre a fare. Poi Leao,
0: ha fatto il cross per Gonzalo Ramos, poi poco altro. Ma
1: fenomeno Lautaro Martinez, ha segnato un rigore, basta. Cioè, vedi, poi i fenomeni, cioè gli italiani tra virgolette sono comunque quelli meno vistosi e di qualità a livello mondiale.
0: Beh, io su questa storia che giustamente riproponete di Haaland che era della Juve, io onestamente le cose come sono andate non le so. C'è chi dice che è stata colpa di Sarri, c'è chi dice che è stata colpa, chi c'era, Paratici, cioè, allora francamente io non lo so.
1: Il fatto che volevano far andare Next Gen,
0: sì, ho sentito più versioni, ma vi dovessi dire so come è andata, vi direi una bugia, quindi onestamente non ho idea di come sia andata. Poi ci sono mille versioni, mille verità su questa cosa, quindi tendo però, Vincenzo, a escludere, ma così ad occhio e croce. Sapete, per me Sarri ha tutte le colpe del mondo, però insomma che sia colpa sua anche questa, anche perché sai, Sarri viene e passa, ma un talento del genere, anche se l'allenatore non piace, visto che c'aveva 18 anni quando è arrivata, quando sarebbe arrivata alla Juventus, glielo imponi. Quindi non lo so e non mi esprimo su
1: era
0: questo.
1: Era un giocatore di Mino Raiola, scuderia,
0: esatto.
1: Raiola, aveva mezzo raggiunto appunto questo accordo con la Juventus a 3 milioni e mezzo.
0: Sembra, sì.
1: Ed era giovane, eccetera. Sì. Ne parlava anche Niccolò, poi magari un giorno chiameremo Schira, ci faremo raccontare. Poi si fiondò il Borussia Dortmund perché la Juventus pare, questo sempre nelle ipotesi, lo volesse far crescere intanto nella next gen. Lui avesse detto, lui e il papà soprattutto, che intervenne il padre, che disse no, lui deve andare in prima squadra, il Dortmund gli offre la prima squadra,
0: esatto.
1: E allora la Juventus sarebbe ceduta e avrebbe detto ok, vanno a Dortmund, dove poi emerse, che poi lì è andato a Salisburgo anche, se non ricordo male.
0: Salisburgo Dortmund,
1: prima Salisburgo, City. Poi Dortmund, City, esatto.
0: Allora, due cose, d'accordo, guarda, anzi Luca ti ringrazio di questo messaggio perché ne volevo parlare prima, dice Allison la differenza non l'ha mai fatta in questo campionato e se la tira pure. Non mi è piaciuto Allison, devo dire la verità, Vincenzo, non mi è piaciuto,
1: ma
0: anche se ieri
1: se
0: qualche
1: tira,
0: parata l'ha fatta,
1: no,
0: interessante,
1: l'ha fatto, qualche parata interessante,
0: però
1: non mi sembra,
0: io lo
1: che
0: vedo
1: sia
0: un po' parecchio appesantito.
1: Sì, non è in grandissima forma, non è un portiere all'acme della forma e della sua carriera. non se l'è tirata, che non se l'è tirata lui, più il Liverpool che a un certo punto sì. aveva rinnovato, e che lei, la gente del giocatore era rimasto stupito quando esercitarono il prolungamento di un altro anno di contratto, perché sì. in realtà Ellison aveva già raggiunto l'accordo con la Juventus, con la Juve. Ed era sicuro di venire. Non è che lui ha detto mi dieta di più, ma neanche Dibu Martinez poi l'ha detto, sono i club che hanno tirato.
0: Allora, Allison Di Gregorio è come paragonare un portiere forte, portiere normale, però questo Allison onestamente non mi è sembrato al top, ecco Vincenzo. Questo sarà che io mi ricordo l'Allison della Roma e del Liverpool fino a un anno fa, era un portiere enorme sotto il punto di vista, mi sembra un pochino sì appesantito, ma anche
1: non è al top della
0: lettura, ha sbagliato qualche uscita, per esempio ieri su quel tiro di non ricordo di chi, dove lui riesce sia a deviarla, la toglie Haaland, ma esce male, è quasi casuale la cosa, sul gol non poteva far niente,
1: no sul gol, il secondo poi è passato tra le gambe di Danilo, se non ricordo Danilo, male, quindi sì, si è esatto. lanciato però non poteva
0: mentre ci chiedono anche di Goretzka, perché Sky rilancia questa cosa, magari io... mi viene da dire magari, Vincenzo,
1: sai che però tra lui e Kessié io preferisco Kessié, l'ho scritto anche in un post in questo weekend, perché
0: sì, ti ho letto.
1: A parte che l'ho visto anche rifiutarsi di tirare un rigore, se non sbaglio,
0: Goretzka?
1: Sì, proprio adesso.
0: Pare, mondo, sì.
1: E questo è un sinonimo di un giocatore che magari non si prende responsabilità importanti. È un giocatore che comunque non vuole scendere sotto un budget. È un giocatore sicuramente forte, ma non reattivo. Cioè, mi piace, perché da arrivasse sarebbe il sindaco del centrocampo della Juve, sia chiaro. Tra i due è vero che si sta pubblicizzando un po' troppo e quindi magari uno rischia di cadere troppo in una cosa. Però che sì, visto in un paio di partite di questo mondiale, mi sembra un giocatore che ti fa quasi reparto da solo. Certamente nel campionato italiano farebbe molto la differenza. Tra i due, se dovessi scegliere, che sì, sicuramente.
0: Intanto Infantino, tornando alla vicenda, dice che non ha scelto lui. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo.
1: Ah.
0: Quindi chi ha deciso?
1: Perché poi una risposta al Belgio la devi dare.
0: Allora, dice, ecco il passaggio su Trump. Sì, discuto regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo con il Presidente degli Stati Uniti e su questa materia ho ricevuto una telefonata dal Presidente Trump, così come ricevo telefonate da capi di Stato, funzionari governativi, stakeholder del calcio, dirigenti aziendali di tutto il mondo su molte questioni diverse. Durante la nostra conversazione ho spiegato che c'era in corso un processo legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA e che il caso sarebbe stato deciso nel momento dovuto dagli organi competenti. È così che funziona il sistema della FIFA ed è un principio che difenderò sempre. Leggo le decisioni del comitato di disciplina della FIFA quando vengono emesse, a volte mi sorprendono, a volte sono d'accordo con esse, questa volta non lo sono. Quello che faccio sempre però è rispettare quelle decisioni e l'autonomia degli organi che le prendono, che ci piaccia personalmente o ci sia o no, una decisione o no è rilevante. Il rispetto per le istituzioni indipendenti, il rispetto della legge sono ciò che protegge l'integrità delle nostre competizioni, la credibilità della FIFA. Cioè, quindi lui dice: non ho scelto io, ho scelto un organo indipendente e io lo rispetto perché.
1: Ragazzi. Cioè, la supercazzola, la famosa supercazzola.
0: Veramente Infantino, sei una cosa veramente.
1: Nessuno che si prende le responsabilità.
0: Inguardabile, inguardabile. Prego, Rossi. Deciso l'organo indipendente.
5: Ciao ragazzi, Luigi da Verona.
0: Ciao Luigi.
5: Io ogni tanto vorrei che si pensasse anche al tifoso. È uno scandalo comunque che noi dobbiamo farci un abbonamento a scatola chiusa. Cioè, questo calciomercato dovrebbe finire e dovrebbe iniziare subito dopo la campagna abbonamenti. Perché io compro una squadra ancora da fare e spendo 700 euro di abbonamento. È così, a scatola chiusa. Ma io quando vado in giro io non compro a scatola chiusa.
0: Lo so.
5: Io voglio vedere il prodotto e poi lo compro.
0: Non
5: un
0: c'è
5: po'
0: niente
5: noi tifosi
0: di sbagliato.
5: Ci vogliono pensare questi qui.
0: Non c'è niente di sbagliato se non il sistema.
1: Allora, è anche
0: è
1: vero,
0: un atto d'amore e di fiducia,
1: esatto,
0: amico mio,
1: esatto,
0: Luigi.
1: Esatto.
0: Ti capisco.
1: È un ragionamento che in questo caso si fa all'inverso, perché si potrebbe fare anche, per esempio, il prodotto calcio. Ti spiego. Non mi faccio l'abbonamento alle televisioni perché ho visto un prodotto che non mi è piaciuto, ma non so quale sarà il prodotto che vedrò. Esatto. Non so se il campionato che vado a vedere sarà paradossalmente un campionato che incredibilmente è giusto, è corretto, è bello, e quindi dico ho speso bene i miei soldi. Cioè, per dire che ci sono alcune cose che non puoi acquistare vedendole prima, ma acquistarle sulla fiducia. E la forza su cui si appoggiano le istituzioni, le TV e le stesse società è sull'amore del tifoso. Quindi dice, questa è la campagna abbonamenti. Ovviamente la squadra si farà fino alla fine, però se tu acquisti ora sono introiti che io già in camera e già so che posso investire magari per
0: determinate cose. È così, Luigi, hai ragionissima, vale per tutte,
1: sì,
0: le
1: senso
0: società.
1: Assoluto, sì,
0: ha ragione,
1: però
0: in senso
1: calcistico ci sta che si faccia prima la campagna abbonamenti e poi dopo concludi,
0: sì,
1: la squadra.
0: Lo fanno tutti. Certo, sarebbe bello poter cominciare la campagna abbonamenti magari con uno o due giocatori.
1: Anche perché il calciomercato finisce dopo l'inizio del campionato.
0: Sì.
1: Quindi
0: anche questa è un'altra stortura.
1: Altra stortura, per carità, però io devo avere già gli abbonati nel mio stadio prima che finisca il mercato, e magari il colpo più importante lo faccio alla fine. Tant'è che poi dopo alla fine, ecco, quando fai il colpo e poi dopo aumentano, magari se è rimasto qualche tagliando invenduto, lo si va a comprare.
0: Però in senso assoluto, Luigi, hai ragione,
1: certo.
0: In un mondo ideale il calcio, a parte che per quanto mi riguarda, in un mondo ideale il calciomercato non dura 3 mesi, il calciomercato dura un mese e mezzo, due, ma insomma. Prego.
6: Infatti io dico una cosa, no? Ma secondo voi no? Ma io devo credere che la Juve torni a vincere come ha fatto? Mai succederà più. Perché se la Juve prova a rivincere, magari torna a vincere per 2 o 3 anni di fila, ma io penso, ma io non so che succede qualcos'altro. Non so che viene tirata fuori un'altra indagine. Cioè, ma ragazzi, io va bene tutto, bisogna essere sempre, no? Ma ormai io penso che tra una ventina d'anni il calcio non lo guarderà più nessuno. Già i giovani di ora non gliene frega niente. E non lo guarderà più nessuno perché diventerà uno sport così, così.
0: Amara,
6: deciso già
0: riflessione.
6: Ormai come già ora.
0: Sull'abbonamento ci scrivono anche un atto d'amore, come diciamo prima, certo,
1: sì.
0: Lo fai per la squadra, non per i giocatori. Dopodiché, ripeto in assoluto il messaggio di Luigi.
1: Messaggio da compratore è giusto,
0: è
1: da tifoso un po' meno.
0: Nel
1: senso che io dico, io la mia squadra la seguo anche se c'ha 11 Santarelli,
0: certo,
1: in squadra.
0: Certo,
1: c'ha 11 Santarelli,
0: certo,
1: in squadra. Io è la Juve, quindi io l'abbonamento me lo faccio anche fossero gli ultimi soldi che mi tolgo dalla tasca. Se invece io dico me lo faccio
0: in
1: ma
0: base,
1: voglio,
0: certo,
1: vedere chi c'è, se mi piace bene, se no no, è un amore a condizione.
0: Non per niente è un atto d'amore. Sul messaggio di questo amico, io non credo che ci sia un futuro così roseo per il mondo del calcio. Poi magari Infantino ci smentirà tutti, però secondo me non verrà mai meno il calcio, però questa bolla prima o poi esplode. Perché come tutte le cose arriva, poi c'è un punto in cui si resetta tutto. Non credo che siamo molto lontani da questo reset, o quantomeno verrà una selezione naturale.
1: Anche se non, Ale, tu sai che poi vedi che cosa dicevamo prima di leggere le parole di Infantino, che in qualche modo si sarebbe stata coperta,
0: cioè,
1: diciamo, la responsabilità,
0: appunto.
1: Lui esce e dice sono organi indipendenti, a volte posso essere d'accordo, a volte no, in questo caso no, ma è un organo indipendente, non ha chiamato me Trump, non ho deciso io, perché
0: no,
1: mi ha chiamato Trump e vi sono felici e contenti, ho finito di dare il ragionamento,
0: ha deciso Quintiliano, e ne fuori.
1: Quindi capisci che sì, fino a un certo punto magari perde credibilità agli occhi del tifoso, che tanto comunque, per quanto in percentuale minore, però continuerà a seguire il calcio, e loro restano là perché restano impuniti, perché tanto se ne la scappatoia la fanno sempre. Ma abbiamo sentito un presidente federale avere il coraggio all'introduzione delle elezioni di dire che lui si era dimesso, quando lui subito dopo l'eliminazione con la Bosnia ed Erzegovina ha detto io perché mi devo dimettere, anzi confermo Gattuso è
0: Buffon.
1: E poi dopo dice no, ma io avevo pensato già di dimettermi. Non è vero, si dicono bugie sapendo di dirle,
0: esatto, e non hai contraltari,
1: no,
0: perché se ce li hai poi ti fanno fuori, vedi,
1: certo,
0: la vicenda Platini. Quindi io credo che la bolla esploderà prima o poi. Hai ragione sul fatto che, anche se gli ascolti di questo mondiale dicono il contrario, mondiale non in Italia, però ho la sensazione che la passione rispetto a questo tipo di sport un po' stia sfumando, Vincenzo, soprattutto nelle nuove generazioni. Poi il pallone per noi è anche la nostra Serie A, periferia brutta, però è la Serie A e ce la accarezziamo perché c'è la nostra Juventus. La questione però dei diritti televisivi, di cui parlavamo proprio la settimana scorsa, ti fa capire che un broadcaster come Sky, che ormai da tanti anni ha perso la Serie A, ha interfatturato. Quindi cosa vuol dire? È che c'è qualcosa che non torna. E chi invece ha investito tanto, cioè DAZN, è in una condizione difficile, difficile, difficile.
1: E quindi cerca di recuperare alzando i costi, perché questo è il prodotto che non convince, che si sta cercando di vendere più di quello che poi in realtà è il suo reale valore.
0: Esatto, esatto, esatto. Vai Fede.
7: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo.
0: Ciao.
7: Io vorrei parlare anche del sentiment dei tifosi della Juve. Avete toccato proprio ora voi l'argomento, ma succede che noi chiediamo ovviamente Colomani al PSG e quelli sparano delle cifre incomprensibili per il giocatore, per quanto ha giocato lo scorso anno, per quanto poco ha segnato lo scorso anno. In Italia si dice che la Juve chieda e vorrebbe Lobotka dal Napoli, e si scrive, attenzione, scrivono in giornali che però il Napoli preferirebbe non darlo alla Juve. Poi leggiamo che il Napoli vorrebbe Gatti, ma non si scrive che magari la Juve non lo vorrebbe dare al Napoli. Quindi
0: spiego,
7: scusate,
0: anche perché.
7: Ma l'orgoglio juventino esiste, poi eravamo la squadra più importante,
0: guarda,
7: d'Italia,
0: no? Giusto, io però ti posso dire una cosa, in questo io sto più dalla parte della Juve, cioè Gatti va a Napoli, chi se ne frega, il problema è loro che ti dicono non lo do alla Juve perché per loro la Juve è, giustamente, perché loro rispetto a noi non sono niente, il Napoli rispetto a noi è zero, ovo zero, quindi loro ci vedono come il male assoluto, per cui no, non te lo do. A noi, se Gatti va a Napoli, a me sinceramente mi dispiace per Federico, perché va lì.
1: Sì, però non lo vedo un tradimento.
0: Però non lo vedo, bravo, non lo vedo un tradimento, capito? In questo, anzi, è la nostra superiorità rispetto a loro. Non ci danno, fanno le clausole anti-Juve, poveracci, siete dei poveracci, ve lo dico oggi, domani e dopodomani. Se la Juve facesse una clausola anti-Napoli, ed è cazzo, cavolo, il Napoli?
1: Là significherebbe che stai facendo tu un passo indietro e ti metti paura della programmazione del Napoli.
0: Poi c'è il poi di farsi prendere in giro dallo stricaro con la cravatta blu, dal suo avvocato, questo anche no.
1: No, ovviamente.
0: Questo anche no, perché lì vado a fare le battaglie a muso duro. Però io le clausole anti-Napoli col cavolo che le metto. Le metto anti-Real Madrid, per dirti. Ma non anti Napoli, anche perché gli darei un valore che per me non hanno.
1: No, assolutamente. Tra l'altro si è appena conclusa proprio la presentazione del Napoli, della stagione, la maglia del centenario, eccetera eccetera. Leggevo, poi la approfondiremo, ce ne frega il giusto, che sono partite lacrime particolari che fanno capire che probabilmente sta finendo anche l'era De Laurentiis a Napoli, potrebbe essere agli sgoccioli, quindi questo perché anche loro adesso per esempio hanno parlato che non possono fare investimenti importanti se non cedono, eccetera eccetera eccetera. Noi dobbiamo a questo punto in generale cercare veramente di ritrovare il filo che abbiamo perso anni fa, ed è complicato rispetto al fatto che non riusciamo a cedere i giocatori e poter comprare quelli nuovi, allora devi passare necessariamente per la rivalorizzazione di quello che hai, e pare che in tal senso ci sia appunto Spalletti che si sia rassegnato all'idea di dover provare eventualmente Douglas Luiz come regista qualora non lo riuscissi a prendere.
0: Io dopo che ho visto Odegaard, pensare che in quel ruolo lì ci metto lui, no vabbè, mi sento male veramente, mi sento male. Dario da Palermo, una cosa interessante, dice, ma secondo te il modello che hanno gli americani nel loro mercato funzionerebbe nel calcio? Mai nella vita non funzionerebbe, mai. Loro hanno un modello molto particolare, le scelte che premiano le squadre arrivate, le squadre meno forti, non funzionerebbe mai. Sì, il fenomeno con la barba ieri ha confuso un giocatore dei Knicks con un rapper. Però guarda, ti dico la verità, ieri che ero pronto ad abbassare il volume, di tante stupidaggini che dice e che racconta. Ieri mi è sembrato, anche quando c'è stato il gol di Alan, ha detto deve essere Erwin primo, no? come re, quello ci sta. Poi dopo ho visto che oggi è stato distrutto da alcuni nostri colleghi, ma no, non li sopporto, Vincenzo,
1: cioè,
0: però
1: io sento la telecronaca della Rai, deve essere Bizzotto per me.
0: Lo so. Io infatti a me non piace neppure Rimedio, con tutto il rispetto.
1: No, no, perché sembra che vogliono scimmiottare un altro tipo di telecronaca che o sai fare o non sai fare. Questo dover urlare a tutti i costi, sensazionalizzare la telecronaca, che per carità è uno stile,
0: sì,
1: che ma... però qualcuno può avere, qualcun altro no, e non deve forzare quella che deve essere un'istituzionalità della TV di Stato, secondo me.
0: Sono d'accordo, Vincenzo, ma anche qui, per l'amore di Dio, rispetto di tutti quelli che lavorano, colleghi, ma lo studio, Vincenzo, ragazzi. Uno che parla italiano, ragazzi, e che sa soltanto dire se c'era il VAR nell'80 del famoso gol di Turone, e basta far cavo, e ci avete fatto veramente quello.
1: Vabbè,
0: ok,
1: quella ci siamo capiti.
0: Tardelli, che Simona, che mi sembra quella più competente,
1: cioè, alla peggio chiami Dennis.
0: Alla peggio chiami Dennis, che giustamente parla argentino e sbaglia congiuntivi. Cioè, è questo, Vincenzo Luello. Ma guarda, te la dirò anche di più. Tanto mi pare aver letto qualcosa anche sul Corriere della Sera. Cioè, oggi, nel 2026, quel tipo di studio lì, con la scrivania, è roba degli anni 90.
1: Non si è modernizzato.
0: Quelli neppure nello studio.
1: No.
0: Neppure nello 3 mesi. Sembra Piccari, cioè, presente Piccari, sì. Qual è? Sembra grande Marco con la cartellina, perché lui, sì, piace a cartellino.
2: Radio Bianco. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
8: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
9: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
8: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma, sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
9: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
8: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasles Ketelaere, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Vanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Radio Bianconera, buongiorno. Good morning everybody. Bonjour, come la va? Comment ça va? How are you? Rien ne va plus. Caro mio Evita Roche, qui c'è un sole misto ad ombreggiatura stamattina. Lì come la va, Torino? Come la va?
11: Diciamo che si sono invertiti i poli, qua sole che picchia e inizia già a salire pesantemente.
10: Ah, vedi, sale già pesantemente come una spada di Damocle sopra la Juve, che con Seisau fuori e anche McKennie nella notte fuori dal mondiale. Attenzione, abbiamo 2 ore da passare insieme. Oggi abbiamo delle curiosità così friccicarelle, come si dice a casa mia, perché sta succedendo un po' di tutto in questo mondaccio del calcio e non tutti lo vogliono raccontare. Ma noi cosa ci stiamo a fare, fratelli bianconeri e sorelle bianconere? La vostra rassegna stramba del 7 luglio 2026, eccola qua. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il mondiale preso a calci, c'è lo scandalo del rosso cancellato, ma nella notte gli Stati Uniti hanno perso col Belgio 4-1, è tutto superato. Ah, come mai non avete aspettato? Perché quando ha giocato l'Argentina siete andati a letto a mezzanotte, avete aspettato le 4 del mattino per far uscire il giornale e pontificare Messi. Come mai non avete aspettato? Aspettavate un attimino, facevate il lungo, come si dice sia a Torino che a Milano, e stamattina scrivevate il karma, usa a casa, fine della polemica. No, 5 domande all'esperto sportivo, adesso cosa succede con Balogun? Niente, sono usciti dai mondiali, sono a casa. Bufera sulla grazia l'americano Balogun. Trump dice, sì, l'ho chiesto io a Infantino, allora? Poi ammette che non sa neanche cos'è un rosso, però vabbè, siamo in sto mondo qua. C'è Trump pontifica, siamo nel mondo della politica, delle amicizie. È andato alla Trump Tower, Infantino, si è fatto amico gli americani, e ecco che gli ha reso il servizio. Poi Trump fa niente che non sa cos'è il calcio, non sa cos'è un cartellino rosso, perché se ne frega? Si gioca tutto sulla politica, il resto non conta più. Iv, la pratica, i fatti non contano più, sono queste che contano. Habla, la parola, habla, habla. Una volta si diceva scripta manet, verba volant, oggi è il contrario, verba manet,

Intanto invece nel 2026 il tifoso della Juve ferito Basocco, il caso, il poliziotto sospeso per un anno. Ah, ah, niente arresti domiciliari. Sospeso per un anno il poliziotto che ha tirato il, che avrebbe tirato il lacrimogeno terraria colpendo il povero tifoso della Juve. Ma torniamo al campo. Bremer snobbato da Ancelotti, ma in tournée con la Juve ci sarà, e te credo, non ha fatto manco un minuto in mondiale, è andato a fare lo spettatore. Gelo Juve Atletico Madrid. Nico è bloccato, i colcionero hanno sospeso i dialoghi. Quindi dopo Douglas Luiz che è tornato a casa, Nico che pensavamo tutti essere invece a un certo punto facile tornasse all'Atletico è fermo. 30-35 milioni il range dentro il quale si muove la Juve. 25-28 quello dell'Atletico, capite bene che ci sono 7 milioni di differenza tra l'offerta e la domanda. E quindi anche Nico Gonzalez è bloccato e deve venire al ritiro con la Juve, che è pronta a salutare Modesto e ad avere Massara come direttore tecnico. Resta solida la posizione di Chiellini, vabbè, ma quella continuano viralmente sui social, io vi vedo sui social, oh, Chiellini lo buttano di qua, lo buttano di là. Chiellini rimane solido al suo posto. Juve Women, emozione Serturini che dice scriviamo la storia, presentata, si è presentata con una leggera intervista anche la nuova giocatrice, due sono, ma questa viene dall'Inter, quindi sai, esterno offensivo, dice scriviamo la storia, dai dai, per forza l'Inter non hai vinto niente. Intanto il sorteggio della Women's Cup mette la Juventus nel girone con Milan, Como e Como, non è un errore, ci sono due Como, il Como Women e il Como 1907. Cioè, calcio femminile, o non hanno le squadre o ne hanno due, meraviglioso. Chiudiamo tutto sport, mandiamolo in archivio anche lui, via via via, via tutto sport, via tutto sport. Andiamo su col Corriere dello Sport Stadio, attenzione. È finita Chris sul Corriere dello Sport, eccolo qua. Ronaldo in lacrime. Mai più al Mondiale. Questo lo scrivete voi, adesso vediamo cosa decide lui. Spagna ai quarti, Portogallo ha battuto 1-0. Il saluto triste l'editoriale del Corriere dello Sport. Perché saluto triste? Perché deve essere un saluto triste? Scusa, ha fatto quel che poteva, ha giocato, Portogallo non era tra le favorite, è andato a casa. E poi regole, poi tornei, arbitri, legend, i veri colpevoli del mondiale, Infantino ci ha bucato il pallone, il marchesino del Grillo, ma vi svegliate tutti oggi? Ma perché vi svegliate tutti oggi? Noi ve lo diciamo da quando Infantino, Ceferin e Gravina facevano la triade a San Siro a guardare l'Inter in tribuna. Ed ecco l'avvocato Grassani. È uno spettacolo, non è un circo, dice lui. L'avvocato Grassani non è un circo. Ma come? L'avvocato Grassani con la cravatta azzurra, che incalza Allegri di domande sulle plusvalenze mentre Allegri si deve giocare una partita del campionato. Ah, non è un circo? Avvocato Grassani. Perché quando era la Juve era diventato un circo. Come mai? Casa Milan Amorì inizia la sua avventura con il Milan e lo cambia da Ghila a Ramos. Ma Ghila non l'ho ancora preso, veramente. Sono orgoglioso di essere qui, dice lui, questa sfida è più grande dell'ultima. Frecciatona al Manchester United. Però devo dire, questa presentazione di Amorì è passata un po' sotto traccia, no, non ha avuto grande risalto. Mentre quella del Napoli di oggi, De Laurentiis dice vendo mezzo Napoli. Ecco le maglie del centenario, la figlia. Allegri è un vincente e un aziendalista. Poi gli ho chiesto a Deco di comprare un cavallo, dice Allegri. Ma lo stadio resta un problema. Ma non era un modello, secondo Gravina, al Napoli. Ancora con lo stadio che resta un problema. Come mai? Mercato a Milano, sponda Inter. Cala Ili, l'Inter scopre il blef. L'Union vuole l'asta, ma non è vero. Ausilio ha in pugno l'israeliano. Occhio che se poi ti sfugge dal pugno, sarebbe la terza beffa. Attenzione. Juve, subito Lucumi o Muaremovic. Prima del ritiro arriverà solo un centrale. Mossa concordata con Spalletti. Carnevali vede il Bologna e vede il Sassuolo. Li vede. Ancora noi non vediamo i giocatori. Goretzka piace. Ma la mediana era affollata. Bisogna vendere, sfoltire, smaltire. Spalletti è già tornato alla Continassa. Si è rotto le scatole, deve stare in rimessa a fare festeggiamenti. Con Seisao becca un bel 6,5 in pagella e entra al minuto numero 38. Con Seisao è sempre entrato al 38, al 35, al 33 e ha sempre preso i suoi 6,5 in pagella. Non è che mi ha sbagliato le formazioni il tecnico del Portogallo.

0: Poi nel Corriere dello Sport si va a pagina 5, 10, 15, 20, no, doppia curva non interessa, l'Inter rimane parte lesa, Ferdico che dice che Di Marco voleva regalargli gli anelli coi brillanti, frega niente a nessuno, neanche ce l'hanno con le storie Instagram che gli faceva guadagnare dei follower che diventavano contatti a cui vendere i biglietti. No, no, no, no, no, sto guardando, ma anche qua interessa poco. Allora, facciamo così. Abbiamo un sacco di... Io vorrei vedere anche però... Ma scusa, ma questa roba qua sui quotidiani politici ci sarà, dai, non scherziamo. Allora, fammi vedere, dai, Corriere della Sera. Allora, facciamo esperimentino, c'è una cosa, insomma, Andrangheta in curva, c'è il pentito, Ferdigo dell'Inter, dice robe sui giocatori dell'Inter. Vediamo il Corriere della Sera, in prima pagina vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump... il Narciso Ultra no, sarebbe Trump, non è Ferdico, c'è chi dice sì, poi c'è il leader USA e i mondiali FIFA nel caos per il rosso tolto, tutti contro la sparata di Trump, su Meloni frasi inaccettabili, non sarà gerida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff USA, Trump il bullo sui social, però si parla di politica, Donald tra guerra e sala da ballo, poi lancia gli investimenti per Bebè. Poi Europa e Canada già il 4%, Trump a gamba tesa sui mondiali, sì, ho telefonato a Infantino, a pagina 8 in primo piano, il caso addirittura dall'endorsement al Nobel per la pace, Gianni e Donald, quella relazione che terremota il calcio. Lo sconcerto di Maradona, oltre ogni immaginazione, precedente pericolosissimo, c'è successo con Ronaldo, sono attacchi... strumentali. Ah sì, vi ricordate quando Ronaldo gli avevano permesso di giocare a gara inaugurale? Ma è già successo in Italia con Lukaku, eh? Non se ne è accorto nessuno che è successo una grazia a Lukaku, no? Pioggia di missili su Kiev, purtroppo 26 morti, Zelensky implora dateci Patriot e la guerra arriva avanti. Iran folle slogan dietro al feretro, il regime procala sono milioni. Poi dai contatti con Stroppa la missione in serva, Salvini pronti a ripartire, Milano, Lupi richiama il centrodestra, basta farsi del mare, il centro-sinistra punta ai cattolici, la sfida tra Schlein e Conte, Netanyahu contro la Corte Suprema, il presidente dice siamo oltre ogni limite, Harry torna a casa e litiga con Re Carlo, qua siamo in Inghilterra, sul suo soggiorno al Palazzo Reale, stupro di gruppo condannato Pizzolato, complimenti, meno treni, tratte spezzate e ritardi, disagi da Milano alla Toscana. Poi abbiamo bomba Ranucci indagato la vitola, i sospetti dei PM e lui il mandante, ah però, sconcerto del giornalista. Tennis, nuoto e cavalcate, le vacanze di Prevost. Dopo 12 anni il ritorno al palazzo di Castel Gandolfo, si parla del Papa e delle vacanze, poi di Sica, un po' di risate, i tagli e le battute volgari, quel film adesso è diventato un cult, antipatici contro simpatici, si parla dei cult degli anni miei. Poi ancora Rosa Olindo, il perché della strage di Erba, ora nella casa dell'orrore si aiutano le mamme, ah però. E poi un po' di spettacolo. Quando ricevetti l'Oscar ebbi la sindrome dell'impostore, con la regina ho parlato di cavalli, Fellini mi insultò, sei inutile, Helen Mirren dice Meryl Streep si lamentò, mi pagano metà di un maschio, sul set di Caligola ci trovammo tutti nudi, e poi a lezione di Couture, i cavalli immaginario, Merletti e diamanti, una bella intervista a Massimo Ambrosini, che parla della malattia del figlio, e lì ha capito il valore dell'amicizia, e poi le storie della settimana, e poi abbiamo un'altra intervista, creiamo relazioni, spazi terzi all'Exodus, poi abbiamo un po' di impresa, un po' di economia, Lorenzo il faro di luce, così ho attraversato il prima e il dopo di papà, racconta gli orti, gli italiani che vanno in Australia, i poveri senza sostegni, il piano dell'economia sociale, riconoscere i propri limiti, Narciso, un ultra alla Casa Bianca, qua torniamo su Trump e sul famoso rosso, poi un po' di economia ancora, Fincantieri investe 1 miliardo, poi ancora 2 pagine di economia, Valentino, la moda, l'impero, BPM, e poi un po' di cultura, la nostra carta alla discordia, il book club dei 12 autori, brinda sull'arte di scrivere, poi un po' di spettacoli, Zucchero boccia all'Eurovision, brutto festival, anche Sanremo una gara di ping pong, De Gregori capisco i dubbi sull'impegno degli artisti, sapete di questa polemica se gli artisti si devono schierare oppure no, McCartney regala un brano a Taylor Swift per le nozze, poi c'è un'intervista a Teresa Sapronangelo, mi sentivo inadeguata, ora vinco. Poi ci sono gli eventi, cambio di scena a Napoli, il nuovo corso, Cercellio, ritrova le origini, musica, nuovi linguaggi e impegno, non precludere ma includere, l'Accademia dei Mestieri, una palestra per il talento, e poi si arriva allo sport, Ronaldo si inchina al futuro di Yamal, razzismo, senatrice del Paraguay offende Mbappé, che gli replica, dice donna spregevole e indegna. L'Argentina va oltre la fatica, sarà una lotta infinita, perché tra poco gioca anche l'Argentina, Lautaro e Alvarez, chi gioca con Messi, la disputa dei nove, accende la selezione, ma no, cioè Lautaro, scusa, pallone d'oro, eh. Poi impugniamo il nostro gioco e non sentiamo la pressione, con la Norvegia sogno anche io, qui sono le parole di Haaland, l'Inghilterra in 10 più forte dell'Azteca e del Messico, le magie di Bellingham che ha fatto 2 gol, mentre il Brasile è in crisi di adattamento ai tempi nuovi. Il Brasile gioca come una volta, ma il calcio è cambiato. Amorim al Milan, bisogna solo vincere, dice lui. Poi attenzione, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport, siamo schiavi del risultato. Ma il calcio è nato come uno sport da risultato, non è nato come uno sport da spettacolo puro, no? E quindi, se no, diventa un altro sport. Tennis, a proposito, Cobolli Show, piazza il diritto vincente, ma non datemi sempre sfavorito, dice lui. Io dicevo, perché mi date sempre sfavorito? Sono 10 al mondo io. 9 veramente, La legge di Re Pogacar, che è l'amico di Yves, attacco telecomandato per togliere la gialla a Vingo. Poi ci sono 4 matrimoni, la cattiveria educata dall'aristocratico e la critica televisiva, il palinsesto TV, Corriere Motori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56 pagine di motori, non c'è neanche un rigo sul pentimento di Ferdigo che tira in ballo Di Marco e Çalhanoğlu. Sai come si dice in questi casi, Yves? Ritenta, sarei più fortunato. Andiamo sulla stampa. Dai, andiamo sulla stampa. Vediamo la stampa. La stampa che ci dà fiducia, in prima pagina, Trump, i timori di Meloni, il fallaccio di Donald, dei mondiali, Ranucci indagato alla vitola, la montagna che si ribella ai cafoni, qua si parla delle stragi in montagna, e poi Trump, Ankara, l'Europa, l'opposizione, Donald, Tajani, politica internazionale, il no alle armi USA per Kiev, tra le regioni dell'attacco e le ragioni dell'attacco, ora Giorgia teme l'agguato, ciclone Donald sulla NATO, Putin vuole la pace. Tutte le sfumature del pilastro europeo, tra favore e ostilità alla Casa Bianca, con la solita mappa, quella che piaceva molto a un conduttore televisivo. Poi Trump invade anche i mondiali, rosso ingiusto, ho telefonato, ci ho pensato io. Una decisione che mina i valori dello sport. Egocentrico e senza il senso del limite, l'abbraccio al tycoon e la sua Waterloo, Infantino. Vabbè, la guerra, Mosca, subito premio Nobel a Lampedusa, l'odissea dei passeggeri tra i cantieri, noi tra ritardi, navetta e poca acqua, caos treni da Torino a Napoli, scandalo del caro voli, il governo colpisca chi specula, casini per i pendolari dal 10 al 28 agosto, poi l'attentato Ranucci, la vitola indagato, da Berlusconi ai guai con la giustizia le mille vite del giornalista rampante, Rai Italiana però non cantiere aperto, la rete sovranista parte con le replica però. Poi c'è demonizzare Meloni di Nardella, anziani in coda alle RSA, per coprire le richieste servirebbero 350 milioni per gli anziani. A pagina 18 l'agente che ha ferito l'ultra non andrà agli arresti, sospeso un anno dal servizio. E poi c'è un riquadrino piccolino, ma piccolino, eh. I clan anche dietro la curva del Milan. L'ex leader dei tifosi interisti Marco Ferdico svela i traffici illeciti e cita la criminalità. Anche qua interessa più che ci sia anche la curva del Milan. Ma non interessa molto i giocatori dell'Inter. Ma che peccato però, come mai? E allora si va avanti, i costumi, il cioccolato caldo, anche d'estate che buono, Fincantieri, Rita Agnelli, la Poi Ginevra, la diaspora delle fondazioni, insediamenti, tutti i segreti della destra israeliana, nelle pagine della cultura, negli spettacoli, gli Avengers dell'arte, Clooney, il Divo della Laguna, Banfi, il documentario per i 90 anni, un largometraggio, ironizza lui... E poi lo sport, Mago Merino, Portogallo a casa, Paolo Roberto Falcao, che sta facendo una figuraccia in Rai, dice: crisi Brasile, l'arroganza si paga, Mancelotti merita un'altra chance. Mbappé segna anche il razzismo. Messi contro Salah, sfida tra 10 dei tre mondi. La partita Argentina-Egitto. Due nomi, 7 gol, c'è Haaland, Bellingham tra i giganti. E poi un po' di cose di roba nostra e anche un po' di robe di cosa nostra. E anche di casa nostra. Scatta l'ora di che sì. Attenzione. La Juve valuta prestazioni e conti. C'è l'offerta perché sì. 5 milioni sulla stampa. Carnevali sfida la concorrenza di Roma e Atalanta. Prosegue anche la trattativa per l'altro svincolato Goretzka. La priorità della Juventus sono note, l'attaccante e il portiere. Pellegrino viene citato anche qua, il solito Dibu Martinez, Vicario, Carnesecchi, Suzuki. Però ci potrebbe essere che sì. Il motivo è semplice, sul mercato ci sono occasioni a parametro zero che non aspettano, Frank che sì, una di queste. Potenzialmente svincolato dopo la fine dell'esperienza con Al-Ahly. Un nome che piace da tempo a Spalletti. Aveva portato a portarlo a Roma nel 2017 Spalletti, quando invece era andato all'Atalanta. La stima non è mai venuta meno. Ricordiamoci che poi quelli come questi fanno anche la Coppa d'Africa, così giusto per ricordare. Prima l'amministratore delegato della Juve dovrà fare posto in uscita con Maines, Miretti, Douglas, Azic e Arthur. Ci fosse l'offerta per uno di questi sarebbe anche meglio. Poi c'è Azzurro Wimbledon, c'è Kimi e il debutto nel Royal Box. Ho visto Yannick molto carico. Poi ci sono gli oratori, ci sono i programmi TV e niente, insomma, dei due giocatori dell'Inter che cita in ballo il pentito interista, non c'è traccia. Ma siccome o 3 su 3 fanno una prova, oppure abbiamo l'ultima chance, andiamo su Repubblica, che in genere è più sensibile a questo genere di approfondimenti. Su Repubblica in prima pagina c'è Trump, mani sui mondiali, questa roba ha colpito molto. Meloni non replica le offese, svolta sull'attentato a Ranucci. Poi andando dentro c'è sempre Meloni e Trump, Trump e Meloni, la Merkel che interviene, Tajani e Crosetto minimizzano l'opposizione, frasi indecenti. FIFA agli ordini di Donald. Ho chiamato Infantino per togliere la squalifica. Caso Balogun ai mondiali, interviene il presidente, non era fallo. Si è detto che non sa neanche cos'è un rosso. Trump ha detto che non sa neanche cos'è un rosso, come non era fallo? Credibilità compromessa, interviene la UEFA. La vignetta, addirittura dicono che il calcio dopo Trump è diventato M. Molto duri, la scalata di Gianni, padrone del calcio che sussurra i potenti. Una disamina sulla carriera di Infantino. Figlio di emigranti italiani, parla 7 lingue. Nel 2016 ha preso il posto di Blatter, con un gol che è costato il posto a Platini. L'amicizia con i grandi e la ricerca del consenso. Tra l'altro Platini lo ha denunciato. Gli appoggi politici di Infantino, i voti dei piccoli paesi, sono i pilastri su cui si basa il suo potere. La gaffe, gli errori e il debole per i più forti. Nel torneo gigantesco, buona in jet. E non perde una partita. Poi ci sono le partite a cui esulta, le partite a cui si deprime, a seconda della squadra del cuore. Poi c'è il tycoon al summit NATO per chiedere altri soldi, ma Putin vuole la pace. Centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul vertice che lascerà sola l'Europa. Gaza, Hamas scioglie il governo, in 3 anni 185 nuovi insediamenti, Netanyahu si prende la Cisgiordania. Ai funerali di Khamenei riappare Ahmadinejad, il falco che piace agli Stati Uniti. Poi ci sono un po' di idee con i vari editoriali della Repubblica, 2 pagine, Carlo ritira l'invito a Harry, torna la faida nella Royal Family. Poi c'è un po' di politica di casa nostra, il centro-sinistra e i cattolici insieme per ridurre i divari, vigilanza Rai, camera in pressing, entro domani nuovi nomi, lo spirito della carta e la sua matrice antifascista non vanno dimenticati. Poi c'è Piantedosi, idea Europol a ottobre, staffetta con Salvini al Viminale. Poi c'è Vannacci con la campagna elettorale, poi c'è treni frenati da guasti e cantieri il giorno difficile delle ferrovie, i turisti con il navigatore nell'imbuto di Firenze, ma poteva andare peggio, dicono loro, tutto sommato. Resta libero l'agente che ha ferito il tifoso. Basta la sospensione, a pagina 22 di Repubblica. Negati gli arresti per il poliziotto accusato di aver lanciato il fumogeno, che poi era un lacrimogeno, altezza Duomo. La difesa dice parzialmente soddisfatti. C'è già che lo hanno sospeso, un passo in avanti. È una persona pericolosa, è meglio che non lavori più in piazza per evitare che qualcun altro si ritrovi in una situazione come la mia, dice il tifoso Marco Vasocco, ferito della Juve. Sono deluso che ci si debba guardare dalle forze dell'ordine che dovrebbero tutelarci. poi c'è Rita Agnelli, archiviati Ginevra e Lapo, i due fratelli Elkan e il notaio svizzero fuori dall'inchiesta per difetto dell'elemento psicologico, archiviati, prima condannati dai media, poi archiviati. E oh, vedi che Repubblica è più sensibile. Nella cronaca, pagina 23, da arrivarci, è una fatica. Si pente il capo ultra. Milano. Le curve di San Siro in mano all'Andrangheta. Marco Ferdico rivela il patto tra le tifoserie di Inter e Milan per i biglietti di Champions con il benestare dei clan. Oh, chiunque vince ci dà la fresca all'altro. C'era un patto sottobanco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei biglietti in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 23. Chi va in finale deve dare il 30% dell'incasso all'altro. Comunque più che 2023 sarà 2003, immagino. Ah no, quella che dopo dovevano fare, certo. Lo rivela il nuovo pentito del mondo ultras nerazzurro, l'ex capocurva Marco Ferdico, già in carcere, in uno dei suoi verbali rilasciati ai PM, Storari e Amendola, e al collega della DNA Giovanni Musaro. Da qui, a maggio, ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Ma c'è di più. L'accordo tra entrambi i fronti ha dovuto avere il benestare dell'Andrangheta. Sul Twitter di Antonio Totò Bellocco, ucciso quasi 2 anni fa, c'era un suo sudario, un altro leader del direttivo nerazzurro, Andrea Pepetta, pentito. Sul lato Milan di Rosario Sarino Trimboli, della storica famiglia di Andrangheta di Platì Calabria. Così i clan avevano messo le mani sugli incassi del calcio milanese. Lo racconta bene Ferdico, dopo Andrea Beretta, il nuovo pentito del maxi procedimento, doppia curva della DDA di Milano, che prosegue, che già a fine settembre 2024 ha portato ad arresti di capi e sodali delle due curve del Meazza. Quando Ferdico, Antonio Bellocco e Matteo Norrito, altro ultra arrestato, andarono a discutere di quell'accordo sulla Champions da stipulare, l'allora capo della Sud milanista Luca Lucci non ci rispose immediatamente, dice Ferdico. Si era capito che Lucci doveva avere qualcuno che gli parava i fulmini. Così si apprende, venne consultato Sarino Trimboli, che diede l'assenso all'affare, facendo arrivare a Bellocco il messaggio. Ti saluta il compare e dice che va bene, se non piove piovigina. Spartiamo il senso dell'accordo e ci accontentiamo anche se poi sarà meno. Dai verbali di Ferdico emergono dettagli sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva dell'Inter ucciso nel 22, e il piano di sparargli in faccia per dare una lezione. Poi i legami con i calciatori nerazzurri. Oh, eccoli qua. Di Marco ci aveva promesso che ci regalava un anello che aveva fatto per tutta la squadra con un brillante per la seconda stella, ma ci hanno arrestati. Insomma, a parte l'ESA, giocatore che regala gli anelli coi brillanti dei capo ultras integratisti. Ferdico ci ha condannato per 9 anni, parlando del terzino nerazzurro. Poi dice a Çalhanoğlu, ci avevo in procinto di iniziare a chiedergli qualche orologio. Io e lui che sarebbe Çalhanoğlu, andavamo all'aperitivo. Io sono andato a Berlino, invitato da lui. Ah, ha detto di aver avuto rapporti pure con Materazzi. E con Barella e Bastoni un buon rapporto, ma mai di confidenza. Di Marco in particolare ci chiedeva un coro più bello. Perché Çalhanoğlu ne aveva uno migliore e lui era pure di Milano, eh. Quando mi taggava Çalhanoğlu prendevo 20-30 mila follower, ha spiegato, sostenendo che i contatti gli servivano anche per i biglietti. Ferdico, convinto di non aver commesso altri reati allo stadio, oltre al bagarinaggio, ha fatto il nome di Rodolfo Gatto, che a suo dire guiderebbe ora la curva. Ma no, erano cambiati, tutto a posto adesso. E ha riferito che Beretta sosteneva di avere la protezione di quello che definiva un politico di estrema destra, soprannominato il Principe, che io identifico in tale Costa Curta Matteo. Arrestato per svariati tentati omicidi. Costa Curta risulterebbe legato in passato a Fabrizio Piscitelli, Diabolic, capo ultra laziale, ucciso nel 2019. Artelesa. Artelesa. Abbiamo la grande famiglia, dai Yves, tuttojuve.com, attenzione, eccoci qua, torniamo alla Juve che ci fa soffrire, che ci fa godere a seconda dei campionati. Ultimamente un po' più soffrire che godere, il primo piano del giorno su tuttojuve.com, eccolo qua, Juve, un mercato che fatica a decollare, tra tesi, nodi da sciogliere, ancora da definire. Vediamo come si è svegliato Massimo Pavanco, il piede destro o sinistro stamattina. Il mercato della Juve procede lentamente, tra trattative complesse, obiettivi bloccati e scelte strategiche ancora da definire tra entrate e uscite. Le strategie chiare, ma i tempi iniziano a essere meno rapidi. Colomwani è il nodo dell'attacco che è fermo, portiere difesa, tanti nomi ma poche certezze. Una Juventus praticamente in attesa, dice Pavani, il risultato è un mercato che procede a scatti, con molte idee ma pochi passi decisivi. La Juve continua a lavorare su più tavoli, ma la sensazione è che la fase più calda debba ancora iniziare. Il rischio per la dirigenza è quello di arrivare alle ultime settimane di mercato con troppe situazioni ancora aperte e poco tempo per completarle. Cioè, vediamo di non arrivare gli ultimi giorni a fare degli errori. Un po' la sintesi del pensiero di Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. Sono partite le firme bianconere come promesso, quindi da questa settimana solo firme bianconere nel box nero su bianco. Ho inaugurato io con Gagliani, sgancia la bomba, Carnevali lavora un grande colpo. Quale sarà questo colpo di Carnevali? Non mi risponde nessuno, è un giorno che chiedo ma non me lo vogliono dire. Il virgolettato del giorno è anche con Seisau e McKennie eliminati, Juve a casa dai mondiali. Che mondiale è stato per la Juve? Bremer, manco un minuto. Con Seisau me lo faceva entrare a 10 minuti dalla fine. McKennie l'ha fatto la protagonista, ma è stato eliminato stanotte. David ha fatto 3 gol la prima partita, poi non si è più visto. Ildiz, toccato il problema al ginocchio, più dolore che gioia, con Myers ha fatto la comparsa. I 6 giocatori della Juve che adesso sono tutti a casa. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, andiamo a vedere quel che resta in primo piano. Eccolo qua, Juve, perché questa insistenza su Colomwani? Perché? E perché? Perché lo vuole l'allenatore, perché in questo momento è l'unica trattativa. I dubbi di una scelta che divide. Il club bianconero insiste sul francese che costa uno sproposito. Eppure per rendimento e continuità in zona gol in questi anni non ha convinto, secondo bianconeranews.it. Sondaggione del giorno alla chat che tra poco andiamo a aprire. Ma voi lo volete o no Colomwani? Non l'ho mai fatto il sondaggio io, non ho mai chiesto il parere al pubblico. Tu lo vuoi o no Colomwani?
1: Sì, ma deve essere immediato, se no vi divento a un parto.
0: Ormai immediato non è più, ormai è immediato e finito. Voi lo volete o no? Ma lasciate perdere, lo volete o non lo volete sto Colomwani? Almeno decidiamoci su questa cosa qua. Mentre nel box giallo su nero c'è l'editoriale del buon Santarelli dal titolo Il calcio ostaggio di se stesso, tra le grazie dei potenti e la sfida della Juve. Se c'era un modo per delegittimare il calcio, eccolo qua, valo voi. In questo mare agitato a livello mondiale. Carnevali deve combattere con ingaggio nerosi. Per la Juve è il momento di invertire la rotta, basta farsi trascinare in trattative estenuanti, basta subire i diktat di Emilio Club d'Oltremanica, servono idee, coraggio, la fermezza di chi sa dire di no, Perché se i palazzi del potere sono temporaneamente occupati da personaggi di passaggio, la storia del calcio non si cancella con un colpo di spugna, dice Santarelli e lo scrive. Le radici della signora sono solide, ai nuovi dirigenti il compito di dimostrare che il peso della maglia conta ancora più dei milioni del Qatar o delle telefonate di Washington. Qualche un grido di dolore, questo editoriale del buon Santarelli. Attenzione. E allora arrivati a questo punto, lo dobbiamo fare al termine quasi di questa prima ora. Apriamo calcio e finanza. Dai, apriamolo. Apriamo questo calcio e finanza, caro il mio Liv. Vediamo un po' che cosa ci riserva oggi il buon calcio e finanza. Un sacco di dobloni, il tabellone dei mondiali, dai prezzi alle formule con vista sul nuovo stadio. Il Milan lancia la campagna abbonamenti 26-27, dai, facciamo pagare per vedere al terzo anello il piccionaia, forza, avanti, chi sborsa i soldi. Il tabellone del mondiale, andiamo a vedere il tabellone del mondiale a questo punto. Allora, parte alta abbiamo un bel Francia contro Marocco il 9 luglio alle ore 22. Poi abbiamo Spagna contro Belgio a questo punto il 10 luglio alle ore 21. Poi abbiamo Norvegia contro Inghilterra, bella, l'11 luglio alle ore 23. Poi nella parte più bassa bisogna ancora stabilire, perché oggi alle ore 18 c'è Argentina e Egitto e alle ore 22 c'è Svizzera contro Colombia e poi avremo la definizione totale del tabellone. Chi rimane a questo punto favorito? Beh, la Francia. La Spagna la mettiamo, però io non la metterei. La Francia. Beh, chi esce tra Inghilterra e Norvegia? Sicuramente. L'Argentina E questa Svizzera? E se questa Svizzera fosse la sorpresa dei mondiali? Che ne pensi della Svizzera, Iver?
1: Non è male. Non è male, perché tante squadre sono molto tante sorprese da oggi quest'anno. Cioè, il Belgio non è quasi mai andato avanti.
0: Mai. Sai che la Svizzera, zitta. La Svizzera, zitta, ragazzi. Non se la sta considerando nessuno, la Svizzera. De Laurentiis, il Napoli ha 47 giocatori, deve venderne 25 prima di acquistare. Va sotto anche nel bilancio, attenzione. Se non vende è un grosso problema. Niente, dai, chiudiamo anche calcio e finanza e andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, perché siete già in tantissimissimissimi. Maurizio da Ginevra dice: è vero che dopo averla tolta l'avvocato Grassani regalerà la cravatta azzurra a Max? Credo. Terry, salutiamo anche Terry. Oggi è tutto uno scandalo, ridicoli. La maggior parte di questi personaggi dovrebbero solo stare zitti, vergogna! Gianni da Brindisi. Carnevale non vuole una telenovela con Romani, ma si è già superato Beautiful, ormai è già una telenovela, dai! Mentre Enea da Belgirate dice: ma per l'acquisto del Botafogo si sa qualcosa, buona giornata. No, Enea, non... ad oggi non si sa niente, posso dirti Enea, ma chi se ne frega dell'acquisto del Botafogo? Cioè, con tutti i problemi che abbiamo. Davide da Pieve Ligure dice: ah, quindi se la vittima è la Juve tutto è per me, se negli altri casi fanno ragionare il cervello questo sconosciuto. Ah, vittima Juve, tutto è permesso, gli altri fanno azionare il cervello. Io segno tutto, Luca da Genova dice: Vicario con Lomuani and Company, difficoltà per Muaremovic. E chi più ne ha più ne metta, confusione in società o semplicemente invenzioni di media frustrati e non seri. Gli stessi vorrebbero essere informati, ma forse ora per fortuna la Juve è ritornata ad agire sotto traccia, almeno spero. I giornalisti non sono più abituati. Pasquale, da Strongoli. Complimenti a tutti, grazie. Penso che ormai dopo tanti anni di bassezza il destino della Juve sia quello di stabilizzarsi sempre più come una squadra e società di metà classifica. È una botta di ottimismo tutti i giorni ci vuole, devo dire. Con una qualità di dirigenti e calciatori di mediocre livello. Proprio per questo, mano in cuore, voglio dire di affezionarci di più magari al tennis e magari cambiando da Radio Bianconera a Radio Sinner. Un abbraccio. Pasquale da Strongoli, l'abbiamo perso come tifoso della Juve e come tifoso del calcio. Via. Nonni Chiosa. Lo specchio di questa Juve è il flop totale dei giocatori bianconeri al mondiale. Allora sentiamo anche com'è l'umore proprio dalla viva voce vocale da casa.
2: Ciao Claudio Giuliani, sono Ettore da Genova. Volevo solo dirti che oggi ho sentito e sono contentissimo perché il Belgio si è rifatto contro la porcata che gli ha fatto il presidente Trump. Eliminati gli USA. Forza Belgio fino alla fine.
0: Ho dato tutto, dice Cristiano Ronaldo, al mondiale, ora penserò al futuro, ma in Portogallo lo vogliono fuori, non ne voglio più sapere. Balogun stecca, perché Telare e Lukaku asfaltano gli Stati Uniti e Romelu cosa fa? Balla la Trump Dance. Ai quarti ci va il Belgio contro la Spagna, 4-1. 1-0 della Spagna sul Portogallo, 4-1 del Belgio agli Stati Uniti. 5 domande, cosa può succedere adesso? La FIFA poteva graziare Balogun. Cosa succede ora? 5 domande a un esperto di diritto sportivo, vediamole. Attenzione, ma tanto sono fuori dai mondiali. Il parere dell'avvocato Venturi Ferriolo, socio di LCA Studio Legale. Il provvedimento mette in discussione il principio dell'automatismo disciplinare e solleva interrogativi sull'integrità competitiva del torneo. Il caso Balogun sta provocando fortissime reazioni, dentro e fuori dal calcio. Ricapitoliamo. L'attaccante statunitense Balogun viene espulso contro la Bosnia nei sedicesimi del mondiale. Il cartellino rosso comporta automaticamente la squalifica per gli ottavi contro il Belgio, ma la FIFA ne ha sospeso l'esecuzione. La federazione belga ha contestato la decisione, chiedendo chiaramente alla FIFA, mentre la stampa americana riferisce di una telefonata tra Trump e Infantino. Abbiamo chiesto un parere all'avvocato Federico Venturi Ferriolo, socio di LCA Studio Legale. 5 domande e 5 risposte per capirne di più. Come si inquadra a livello normativo la vicenda? Il codice disciplinare della FIFA regola l'articolo 27. meccanismo della sospensione condizionale dell'esecuzione delle misure disciplinari. La norma attribuisce all'organo giudicante il potere di sospendere, in tutto o in parte, l'implementazione di una misura disciplinare. Con la sospensione il soggetto sanzionato è assoggettato a un periodo di prova compreso tra 1 e 4 anni, in questo caso 1. La norma esclude espressamente dalla possibilità di sospensione le misure relative a match manipulation. L'istituto opera come sospensione condizionale dell'esecuzione. La sanzione non viene annullata, ma la sua esecuzione è differita e subordinata alla conduzione risolutiva alla commissione di una nuova infrazione. Cioè adesso Valogun, se negli anni ne farà un'altra. Qual è il nodo? La questione giuridica centrale è se l'articolo 27 possa applicarsi alla squalifica automatica d'espulsione disciplinata dall'articolo 66.4 del medesimo codice dell'articolo 10.5 del regolamento della Coppa del Mondo 26, l'articolo 66.4 stabilisce che l'espulsione comporta automaticamente la sospensione della gara successiva e che gli organi FIFA possono imporre ulteriori squalifiche e misure disciplinari. L'articolo 66.5 conferma che la squalifica automatica a ogni ulteriore sospensione devono essere scontate anche se la gara in cui è avvenuta l'espulsione sia stata successivamente abbandonata, annullata, persa a tavolino o rigiocata. L'articolo 10.5 specifica che in caso di espulsione per rosso diretto o doppia ammonizione, il calciatore automaticamente è sospeso dalla gara successiva della propria squadra. L'aggettivo automatica sembra indicare una conseguenza necessaria e non discrezionale, sottratta alla valutazione caso per caso dell'organo giudicante. Tuttavia l'articolo 27 non opera una distinzione espressa tra misure disciplinari, discrezionali e misure automatiche. Il testo parla genericamente di misure disciplinari, la squalifica automatica da espulsione a tutti gli effetti è una misura disciplinare, l'unica eccezione espressa riguarda la match manipulation. E quindi si tratta di stabilire se la squalifica automatica dell'articolo 66.4 rientri nella categoria delle misure disciplinari suscettibili di sospensione ai sensi dell'articolo 27 o se la sua natura di conseguenza necessaria dell'espulsione lo sottragga alla discrezionalità dell'organo giudicante. L'articolo 25 suggerisce un ampio margine di discrezionalità, ma si riferisce alla determinazione della sanzione, non alla sua sospensione condizionale. La lettura sistematica delle norme suggerisce che il legislatore FIFA intendesse l'automatismo della squalifica come una garanzia minima inderogabile. Consentire la sospensione di tale automatismo significherebbe svuotare la norma del suo contenuto precettivo e trasformare una conseguenza certa in una possibilità discrezionale. Una diversa lettura parrebbe in contrasto anche con la dottrina del field of play, principio consolidato della giurisprudenza del TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport. Secondo tale dottrina, le decisioni prese sul campo dagli arbitri non sono suscettibili di riesame del merito, salvo circostanze eccezionali, quale malafede, arbitrarietà, corruzione o errore di diritto fondamentale. La ratio risiede nella finalità e certezza dei risultati sportivi, nell'autorità e competenza tecnica dell'arbitro, nella necessità di evitare la riscrittura ex post degli esiti delle competizioni. Nel caso del rematore italiano Giacomo Perini, l'atleta era stato escluso dalla finale paralimpica per presunto utilizzo di apparecchiature di comunicazione durante la gara, ma il TAS ha ritenuto che la dottrina del field of play non impedisse il riesame della decisione, poiché la controversia centrale verteva sulla corretta interpretazione della norma, dei regolamenti della Federazione Internazionale di Canottaggio, e non sulla specifica decisione del giudice di gara. Il caso Balogun si colloca in una zona di confine. La FIFA non afferma di riesaminare la decisione dell'arbitro Klaus. Il cartellino rosso rimane valido, l'espulsione non viene annullata. Ciò che viene sospeso è soltanto l'esecuzione della squalifica automatica. Ma se la squalifica automatica è parte inscindibile del cartellino rosso, sospenderne l'esecuzione equivale a neutralizzare l'effetto concreto della decisione arbitrale. Il rischio è che la distinzione tra sospensione della misura e revisione della decisione arbitrale diventi puramente nominalistica. Se la ragione sostanziale è la ritenuta eccessiva severità del cartellino rosso, la decisione finisce per essere una revisione indiretta della valutazione arbitrale, in contrasto con la dottrina del field of play. Peraltro, l'articolo 9.6 della Regulations stabilisce che non possono essere proposti protesti contro decisioni arbitrali su fatti connessi al gioco. Cosa dicono i precedenti? Non contenti gli fanno ancora delle domande? Nel caso Balogun la sospensione è intervenuta prima che la squalifica automatica sia stata scontata, durante la fase finale della Coppa del Mondo. Nel novembre 25 Cristiano Ronaldo è stato espulso durante Portogallo-Irlanda per una gomitata. La FIFA ha imposto tre gare di squalifica. Ronaldo ne ha scontata una e le restanti due sono state sospese sensi dell'articolo 27. A differenza del caso Balogun, Ronaldo ha comunque scontato la squalifica automatica, la prima gara, mentre la sospensione ha riguardato soltanto le ulteriori gare aggiuntive imposte dall'organo disciplinare. Nei casi Otamendi e Caicedo, la FIFA ha differito squalifiche pendenti da gare di qualificazione, consentendo la disponibilità dei calciatori all'esordio mondiale. Questi provvedimenti si iscrivono nella modifica dell'articolo 10.2 del regolamento della Coppa del Mondo 26, che stabilisce che determinate squalifiche commesse nelle fasi preliminari non si trasferiscono alla fase finale. La motivazione è consentire alle federazioni di competere con le squadre più forti, un po' come Ned nella finale di Champions che non l'ha fatta, bilanciando integrità disciplinare e qualità del torneo. Nel caso Vukovic contro FIFA, il portiere australiano espulso per contatto aggressivo con un arbitro aveva beneficiato di un'interruzione della squalifica disposta dalla federazione australiana per consentirgli di partecipare alle Olimpiadi. La FIFA ha impugnato tale provvedimento e il TAS ha confermato la decisione FIFA di estendere la squalifica su scala mondiale senza interruzione, affermando che l'interruzione della sanzione deve avere una base legale chiara e non può essere tailor-made per permettere la partecipazione alla competizione specifica. Non è mica finita, Ilve. Quali sono i margini d'azione del Belgio e le possibili conseguenze? Il codice disciplinare della FIFA prevede la possibilità di proporre appello al FIFA Appeal Committee, ma l'appello non è proponibile avverso decisioni su sospensioni fino a 2 gare o 2 mesi. Secondo la stampa, la FIFA avrebbe comunque riconosciuto al Belgio la possibilità di proporre appello entro le 12 ore precedenti la gara. La federazione belga ha precisato di aver solamente richiesto chiarimenti alla FIFA e di aver ricevuto in risposta una lettera con cui la FIFA dichiarava di considerare tale lettera di chiarimenti come un appello, comunicando che era stato nominato un giudice e che la federazione disponeva di poche ore per completare il ricorso. A presidio dell'indipendenza del sistema resta in ogni caso la possibilità di ricorso al TAS, una volta esauriti i rimedi interni FIFA. L'articolo 50 degli statuti FIFA prevede l'appello al TAS entro 21 giorni contro le decisioni definitive FIFA, ma esclude le controversie. Ma intanto sono già usciti dai mondiali ieri notte, relative a sospensioni fino a 4 gare o 3 mesi. Per la Coppa del Mondo il TAS ha istituito una specifica divisione ad hoc, proprio al fine di decidere rapidamente, entro 48 ore, ma se 12 ore dopo giocavano, le controversie sorte durante il torneo. A prescindere dall'esito, l'assenza di criteri ex ante espliciti sull'applicazione dell'articolo 27 trasforma il potere discrezionale in arbitrio. Ah, però, appare necessario un chiarimento regolamentare. Se la FIFA intende che l'articolo 27 possa sospendere la squalifica automatica prevista dall'articolo 66.4 del codice o dall'articolo 10.5 del regolamento, dovrebbe dichiararlo espressamente e definire condizioni oggettive di applicazione. In assenza di tali criteri, la certezza delle squalifiche automatiche, presidio fondamentale della dottrina del field of play e dell'integrità competitiva, risulta significativamente indebolita e il precedente balogone rischia di trasformarsi in uno strumento discrezionale privo di prevedibilità e soprattutto di legittimazione. Fiato, piccolo stop per noi, tra poco sempre.
3: Rassegna stampa. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
0: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
1: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
0: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
1: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
0: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Attenzione, super attenzione, tutto caldo, tutto pronto. Luigi parla della Svizzera nella chat di Aria Bianconera, l'unica radio che conta. La Svizzera una volta era composta da tre cantoni, italiano, francese e tedesco, ora è diventata una babele di nazionalità, non so come facciano a capirsi tra loro, ma Luigi, è il mondo globale, siamo tutti dentro tutti. Mentre Davide dice: noi abbiamo perso per la finale, poi persa il pallone d'oro. Se questo sistema l'avessimo potuto adottare anche noi, chissà. Fabio da Stranzano, il suo 61esimo compleanno, 62 addirittura. Davvero bianconero sempre, forza Juve. Yves, messaggio delle 9.06, Fabio è compleannato. Se vuole intervenire gli facciamo gli auguri in diretta. E poi Pietro da Palermo dice: vorrei fare un po' di mercato per sognare. Mi piacerebbe il portiere del Paraguay. Costi sostenibili, poi Lukaku, sarei curioso. Goretzka e Greenwood del Marsiglia. Piero, stai fantasticando. Fai fantasticando. Davide dice: mettiamo in questa maniera, visto che il Belgio ha vinto 4-1, ci starebbe bene un 3-0 a tavolino per il Belgio per mancata equità. Tutti felici e cotti. Joseph scrive: benvenga il tuo abbandono da tifoso Juve, lo dico da anni. A Pasquale, Giuseppe a Pasquale gli dica benvenga, lo dico da anni. C'è una diatriba interna, signor da Roma. Penso che siamo andati troppo, ma troppo per le lunghe per la questione col Moni. Tanto il PSG non si scorda dai 40 milioni, quindi perché perdere tempo? Prendessero subito Pellegrino, che per quanto mi riguarda è proprio il centravanti che chiede Spalletti per il tipo di caratteristica, forte di testa, usa la sua fisicità per aprire spazi sulle corsie ed è uno che aiuta molto la squadra. Basta perdere tempo, dice Massimiliano Roma, prendete sto Pellegrino. Mentre Freddy, che scrive da Ravensburg, dice: caso curve, eh? Ma lasciamo stare, ormai abbiamo capito, dai. Colomoni io lo voglio, mi piace il fatto che lui vuole a tutti i costi la Juve, mi piace quello che ha fatto vedere in quei pochi mesi fatti con noi, ma soprattutto mi piace l'intesa in campo che aveva con Ildiz. Però per finire sta telenovela, dategli sti 40 milioni e basta. Mentre Davide scrive: Colo sì, perché anche lui vuole noi. Mentre Filippo scrive: Zegrova dove va? Zegrova in questo momento sta qua. Zegrova in questo momento sta qua. Sentiamo vocale da casa.
6: Non lo vedo.
5: Pronto? Pronto? Come no? Come no? Li vedo io, perché non li vedi tu? Attenzione, va bene. Allora andiamo a vedere il buon Materazzi, visto che a grande richiesta volete sapere cosa ha detto, che rivela quell'Italia era un bunker del NATO, il trionfo della notte di Berlino. Gli squilli li faremo fare noi ai nostri telefonini, la chat mondiale 26, evviva, più che mai. Ah, ma sei in chat con gli altri, non ti vergogni un po'? Non ti vergogni un po'? Non ti vergogni un po'? Solo chi l'ha vissuto in prima persona sa veramente tutto, tutto, tutto. Le cose principali si conoscono, ognuno poi ha piccoli segreti o cose su cui rimugina ancora. Si dice che oggi con il VAR Materazzi, l'unico squalificato al mondo per provocazione a Zidane, non finirebbe tante partite. Bene, allora dico, se allora ci fosse stato il VAR, sarei stato espulso contro l'Australia quando cercando di prendere il pallone colpisco Zambrotta e non Bresciano? E se era proprio rigore su Malouda, perché non sono stato neanche ammonito? E beh, è andata bene.
7: Non ho capito, non è che siccome ti ha ringraziato allora...
5: Non avrei mai sperato di fare gol alla Repubblica Ceca, però me l'ero preparato. Calciopoli, che Calciopoli ci avesse reso ancora più un gruppo compatto si sa. Che fossimo diventati un bunker senza mezza crepa l'abbiamo capito quando furono pubbliche le richieste del procuratore Palazzi, proprio alla vigilia della semifinale contro la Germania. Strano, come sono la Juve, il giocatore della Juve. Lo pensavamo tutti, qualcuno lo diceva sottovoce, può scavare quanto vuole, può anche venire qui e dirci che dopo il mondiale andiamo tutti in galera, noi intanto vinciamo sto mondiale. Sì, ma agli altri lo diceva, non a te che pigliavi lo scudetti altrui, agli altri. Ma va là, Materazzi, ma va là. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Angelo da Agropoli dice: che ne pensi di Sarr? Difensore 27enne, parametro 0 da Lens. Valutato 20 milioni su Transfermarkt. Guarda, se tu guardi Transfermarkt, io Sarr non lo voglio, perché guardi qualcosa che ci ha causato le plusvalenze quando di certo ha soltanto che viene condotta da due interisti. Per cui se mi metti quello come termine paragone.
7: Il Barbagianni, indagato per bancarotta, dice Pietro. Maurizio, estate 2045, la Juve sta chiudendo con il figlio di Colo Guani. Roberto, basta con Colo Guani, basta. Prendiamo Pellegrino, prima che ci ciulino pure Pellegrino. Ciulano, non lo sentivo dire dagli anni miei, attenzione.
5: Ma andiamo su Tutto Sport, dove Inter Di Marco nella bufera rischia per i regali agli ultra. Chi ne può aprire un fascicolo? Perché secondo Tutto Sport potrebbe aprire un fascicolo? Vediamo.
7: un'altra bufera sull'Inter per giunta su un altro pilastro della nazionale. Se una settimana fa era deflagrato il caso Bastoni, ieri a rovinare l'umore del presidente Marotta, sempre attento ai comportamenti extracalcistici dei suoi tesserati, quanto emerso sui rapporti amichevoli di Federico Di Marco e Hakan Çalhanoğlu, che aveva però già patteggiato, prendendo una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, con i capi della curva interista negli anni segnati dal doppio omicidio di Vittorio Baiocchi, 29 ottobre 22, e Antonio Bellocco, 4 settembre 24. Tra i fatti di cronaca più efferati messi a nudo dall'inchiesta doppia curva, che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi accusati di connivenza per i clan andranghetisti. Ieri l'ultimo colpo di scena nella vicenda, ovvero il pentimento di Marco Ferrico, ex frontman della Nord, che nei verbali depositati a seguito dei colloqui con i PM milanesi a Mendola e Storari, riguardanti il processo per l'omicidio Baiocchi, è tornato sui rapporti tra alcuni calciatori interisti e i capi ultra. Il fatto nuovo è dato dal coinvolgimento di Di Marco. Secondo Ferdico, questi era pronto a regalare 3 anelli con brillanti all'andranghetista Bellocco e capi ultra dell'Inter Beretta, killer di Bellocco e lo stesso Ferdico. I fatti, contenuti nel verbale del 30 maggio 26, risalgono ai festeggiamenti per il campionato vinto con Inzaghi allenatore. In occasione dello scudetto della seconda stella, io sono andato ad Andrea Oppi, che è il manager di Federico Di Marco, chiedendo quando Di Marco faceva un presente alla curva. Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, Bellocco e Beretta 3 anelli con brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra. Faccio presente che Oppi per conto di Di Marco si lamentava con me, in quanto Di Marco voleva un coro nuovo per lui. Si lamentava che mentre quello fatto a Çalhanoğlu era particolarmente bello, quello solo era meno e lui non lo meritava, in quanto era di Milano e giocava da tanti anni nell'Inter. Devo dire che ero in ottimi rapporti con Çalhanoğlu, con cui avevo progettato di andare a fare le vacanze insieme. Ero andato da lui in Germania per vedere una partita Olanda-Turchia e lui mi ha pagato tutto, compreso l'albergo. La parte resa però, dai. La deposizione di Ferdico dovrebbe comportare l'apertura di un fascicolo su Di Marco, non coinvolto nella prima inchiesta del procuratore Chinè, che aveva visto sanzionati tra gli altri, oltre a Çalhanoğlu, pure Inzaghi e il vicepresidente Zanetti, mentre l'ex milanista Calabria, che non ha patteggiato, è stato sanzionato con una media di 30.000 euro di fida. Pirai. La posizione del turco è borderline. All'epoca aveva ammesso che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto invece qualche incontro con i capi della Nord, giustificandolo con la volontà di ricambiare la solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 2023 in Turchia. Però aveva negato di essere mai uscito a cena con Ferdigo e Bellocco. Invece ora Ferdigo ha rivelato che Çalhanoğlu gli ha addirittura pagato un viaggio in Germania per gustarsi la partita degli europei tra Olanda e Turchia. Ferdigo ha messo anche a verbale che Raja Nainggolan all'epoca aveva regalato un orologio o due a Claudio Morra, altro dei leader passato della curva. Ah, però anche Nainggolan regalava orologi, e qui regalavano tutto, orologi, anelli quei brillanti. Mamma mia, ragazzi, praticamente un'orificeria, un spogliatoio dell'Inter, eh? La giocavano a calcio o facevano gli orefici? Che facevano sti qua? So. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, buongiorno al saggio Yves, bandiera di Radio Bianconera. Io vorrei fare un commento sulla vicenda Infantino e Trump. Hanno peccato di ingenuità, avrebbero dovuto chiedere ai maestri Gravina e Marotta, bastava semplicemente chiedere la grazia e risolvere tutto senza appello e appiglio sui vari codici di regolamento della FIFA. Per quanto riguarda Colomani, è un buon giocatore che però a me non entusiasma più di tanto, perché anche quando dovesse iperperformare non credo sia un giocatore da doppia cifra. Gradirei molto un giocatore invece proprio che potesse garantire quella continuità del gol da vero e proprio cecchino. Vabbè, io sono cresciuto ai tempi di Trezeguet, non mi dispiacerebbe oggi un Šeško o un giocatore simile, quindi un giocatore da area di rigore. Forza Juve sempre fino alla fine.
7: Forza Juve sempre fino alla fine anche a te, ho capito, però non mi citate Trezeguet, ragazzi, tanto perché a me Juve ci scende la lacrimuccia. E poi non possiamo paragonare nessuno a Trezeguet, che era veramente un cecchino, dai, giocatore straniero.
9: con più gol della storia della Juve. Non facciamo questi paragoni, perché altrimenti poi ci lasciamo, quando parliamo di Del Piero, non facciamo questi paragoni che poi ci rimaniamo sempre male. Massimiliano da Roma dice: tanto Chiné non farà nulla, l'Inter ha troppi tifosi nei posti di comando, dai, ancora aspetto i falsi bilanci di Napoli e Roma. Vero Chiné, sveglia, sveglia. Leonardo da Roma dice: finché Chiné non sarà rimosso non cambierà nulla. Maria Teresa da Montelupone: ma questo ancora parla, Materazzi, ma non si vergogna neanche un po', ma dai, ma ce l'ha nel DNA, ma va in automatico, ma dal momento che nascono che diventano interisti senza vergogna davvero, dai, ma anche Maria Teresa lo sa, basta, basta, non mi parlate di Trezeguet che poi mi va di traverso la colazione. E allora l'operazione slegata potrebbe essere Pellegrino. Andiamola a vedere un po' questa operazione Pellegrino. Slegata da quella per il ritorno di Kolumuani. Gli emiliani aprono al prestito con obbligo di riscatto. Carnevali ovviamente spinge per il diritto. Mossa Juve. Si tratta Pellegrino in prestito dopo i primi sondaggi delle scorse settimane con l'entrata.

fatto due centravanti puri, non uno, due, perché Vlahovic non c'è più. Sono due che servono. Questo a prescindere dall'arrivo di Ekatoro, da eventuali sviluppi sul fronte Devi, per il quale non si registra ancora il benché minimo intensamento di nessuno. Un tappo non di poco conto, che aggiunto all'immobilismo dell'Atletico in merito alla richiesta di abbassare le pretese per il suo cartellino, 40 milioni, avrebbe spinto la Juve a battere una serie di piste alternative, a cominciare da quella per Matteo Pellegrino. I primi contatti risalgono a metà giugno, quando era stato lo stesso entourage del centravanti Mancino a proporlo tramite intermediari e bianconeri. Ci è voluto un po' di tempo prima che la Juve si decidesse ad approfondire i discorsi per l'attaccante, ma negli ultimi giorni, dalle mere chiacchiere di stampo esplorativo, la dirigenza ha deciso di passare all'azione, approfittando dell'incontro con il Parma, dove è stata definita la cessione di Daffara, per discutere i dettagli dell'affare. La risposta degli emiliani qual è stata? Per assicurarsene il cartellino ci vogliono almeno una trentina di milioni, considerando che il Vélez Stanfield si intascherà il 7,5% sulla futura rivendita dell'argentino. La cifra di per sé non è proibitiva, ma la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 25 milioni. Insomma, ci sarà da trattare ancora per trovare la quadra economica e soprattutto la potenziale formula da porre in essere, sempre ammesso che gli altri club interessati, su tutti la Fiorentina, non piazzino sorpresa un affondo. Il Parma non ha l'urgenza impellente di fare cassa. Ed è per questo che ci sarebbe detto disposto ad aprire l'ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La Juve spinge per il caso del diritto, un po' perché non vorrebbe correre il rischio di ritrovarsi la prossima stagione a doversi sorbascare due riscatti, quello di Colo e quello di Pellegrino, che limiterebbero ancora di più la agitazione sul mercato. Un po' per via delle recenti scottature di Opendiana memoria. Anche se va detto, a differenza del belga, Pellegrino ha già dato prova di sapersi calare molto bene nella parte. 12 le reti messe a referto con il Parma in 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Al di là dei numeri più che positivi, considerando che si trattava della sua prima vera annata in Italia, il profilo incarna in pieno ciò che Lucio si aspetta dal suo centravanti. Dai centimetri in area di rigore, 9 i gol di testa stagionali, all'efficacia spalle alla porta, dove ha dimostrato di saper usare la fisicità per aprire spazi sulle corsie e aiutare la squadra a uscire dalla pressione avversaria, come diceva il nostro amico di prima della chat. E poi appunto c'è il costo, decisamente meno oneroso dell'operazione. Sì, il ragazzo al momento non è paragonabile per status tecnico ai vari Sorloth, Mateta, Marmoush, ma si tratterebbe comunque di un innesto più che dignitoso se affiancato appunto a quello del futuro titolare, specie per una competizione come l'Europa League, diciamoci la verità. Siamo ai dettagli, forse alla svolta filosofica di un mercato che non aspetta i ritardatari. La palla adesso passa al Parma. Se dalle parti del Ducato si deciderà di limitare quelle pretese, di scendere a più miti consigli abbandonando la trincea dei 30 milioni, allora la Juve potrebbe davvero provare a sferrare il colpo. Quello definitivo, da dentro fuori. Un azzardo calcolato, un rilancio sul futuro. L'idea che solletica la continuasse è quella di un investimento a scoppio ritardato. Un foglio cambiale da firmare oggi ma da incassare domani. Blindato dai milioni d'oro della prossima qualificazione in Champions League. Che ti devi qualificare però, eh? Pellegrino a Torino per prendersi l'Europa meno nobile, per crescere all'ombra delle mole e chissà trasformarsi tra 12 mesi in una scommessa da rivalutare e magari monetizzare a peso d'oro nell'estate del 27. Il tavolo è pronto, le carte sono distribuite, resta a capire da chi e chi tra Torino e Parma avrà il coraggio di fare all-in. Attenzione. Ma lo volete Colomoni? Ma vi piace Pellegrino? Cosa ne pensa la chat di RBN Radio Bianconera? L'unica radio che conta. Pellegrino in prestito, ottimo, dice Marco da Cuneo. Va bene anche obbligo, ma con clausole serie come fanno gli altri. Minimo di presenze e o qualificazione in Champions. Francesco dalla Calabria. Aurelio e Luigi De Laurenti sono indagati per l'ipotesi di ratto di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio in relazione ai bilanci del Bari.
Secondo la procura di Bari, i conti del club potrebbero essere stati peggiorati attraverso alcune plusvalenze create artatamente sulle cessioni dei calciatori a favore del Napoli. Nel mirino la cessione del portiere Caprile per 2,2 milioni di euro e poi rivenduto dopo poche presenze al Cagliari per 8 con plusvalenza generata da una bassa valutazione iniziale. Come finirà tutto questo? Ma cosa vuoi che finisca?

0: Non è mica la Juve. Marco Dal Benga dice: allora facciamo così, prendiamo sto benedetto Pellegrino come che non si tifosi, poi quando fallirà, perché fallirà, la maglia della Juve pesa, non vi voglio più sentire parlare, avete stufato questo Pellegrino, come quelli che vogliono un attaccante della Next Gen, volete un attacco Pellegrino David Openda o lo reputate un attacco da Juve? Ma lo avete visto l'anno scorso con Rumeni? Mi sembra di no se parlate così. È ciò che ci serve, oltretutto lui ci vuole fortemente, un abbraccio anche all'idolo della chat, dice Marco Dal Benga, che saresti tu, Yves. Mentre Davide da Pieve Ligure dice: il 23 Materazzi cosa narra? Con consapevolezza dovrebbe chiedere scusa di aver alzato la Coppa del Mondo con Italia di 20 anni fa. Chiedi scusa. Attenzione. Luigi ce l'ha con il mio taglio dei capelli. E beh, ma è estate, Luigi. Quando c'è estate, via tutti i capelli, via i pensieri. Massimiliano da Roma dice: ma tanto Chine non fa nulla, dai, non state lì, basta, lo si sa, non fa nulla. Quell'altro, il procedimento per il Bari, non fa nulla neanche quello. Sentiamo un vocale da casa, allora.
1: Ciao Claudione e Stefano da Latina. Ma è quello visto ai mondiali, sinceramente noi in Italia lo stiamo anticipando già da anni. Lo schifo, passami il termine, che sta succedendo in questi mondiali, noi in Italia ormai lo viviamo da parecchi anni. Strano è, o meglio curioso è, che al vertice di tutto le cose ci sono sempre loro. Sarà un caso, sarà, non lo so. Fatto sta che per quanto riguarda invece la nostra Juve, pur io lascerei perdere ormai Colomani, forte, un bravo giocatore, ma non vedo nulla di più di un, non so, ecco, di un Pellegrino, che, anche perché se non ricordo male, Colomani era diciamo il fiore all'occhiello per Tudor o per Thiago Motta. Non lo so, non lo vedo un attaccante a Spalletti, poi io non mi intendo di calcio, quindi è solo una cosa personale. Per il resto viviamo quest'altro anno di purgatorio, perché adesso con il signor Malagò al vertice ci sono altre società che spiccheranno questa piccola sensazione. Per il resto forza Juve sempre, ciao Claudione.
0: Ciao, forza Juve sempre anche a te. Un po' di ottimismo filtrato con un po' di pessimismo. Perquisizioni in corso nella sede della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro SRL. Nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legato rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 24 del Bari Calcio, e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Il provvedimento scaturisce, spiega la Guardia di Finanza, che sta eseguendo le perquisizioni su disposizione della Procura di Bari, da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che la SSC Bari, in perdita sistematica, circa 30 milioni di euro 19-25, risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio. E come hanno fatto? Facendo degli affari con il Napoli, con le famose plusvalenze pilotate. Il Bari Calcio. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hecator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa John Stones, il classe 94, si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France, dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carre. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massimi tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Ancora, attenzione, non mi hanno ancora fatto gli auguri ad Aquilani. Si sono dimenticati di fare gli auguri ad Aquilani. Dai, ha fatto un annetto buono. E tu te le ricordi? Ti ricordi qualche giocata di Aquilani con la Juve?
6: Non ho memoria.
0: No, dai, povero Aquilani. Dai, gli anni in cui cercavamo un centrocampista per rifare la Juve. Poi siamo passati anche da Thiago. Avevamo preso anche quello dell'Empoli, che non voglio neanche più ricordare. Dai, dai. Aquilani, se non fosse stato che era un po' sempre rotto, Aquilani Alberto De Roma, De Rossi, Totti, Aquilani, era quella trio lì, però Aquilani poi problemi fisici, ma in realtà lui era più forte di De Rossi in realtà. 34 presenze con la Juve, due golletti anche ha fatto, dai, stagione 2010-2011, non te li ricordi?
6: Non proprio.
0: Ha segnato in Juve Lecce 4-0, in Juve Bari 2-1, dai, una vittoria determinante. Bel gol, tra l'altro, una steccata, c'eravamo anche un po' illusi di quello. Niente, tu non vuoi Non vuoi ricordare? A proposito di Bari, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che è un po' più dettagliata. Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari. Indagati De Laurentiis, plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci. Se tanto mi dà tanto, gli daranno subito, mentre è in corso questo campionato, 10 punti, 15 punti. Lo butteranno giù, gli faranno uscire dalla Champions, no. Inchiesta dal procuratore Roberto Rossi, che aveva già chiesto il fallimento della società biancorossa. Perquisizioni anche nella sede del Napoli per gli ex DS Polito, Giuntoli e Meluso. Debiti per 30 milioni. I conti del calcio Bari potrebbero essere stati messi in crisi attraverso plusvalenze create artatamente sulle cessioni di calciatori a favore del Napoli. E questa è l'ipotesi alla base dell'indagine della procura di Bari per bancarotta fraudolenta della società di calcio, che stamattina ha portato la finanza a perquisire la sede biancorossa, quella della correlata Napoli e della controllante Filmauro a Roma. Perquisiti anche tre ex direttori sportivi, Polito, Giuntoli e Meluso, e un procuratore, Battistini. Sono indagati tra gli altri Aurelio e Luigi De Laurentiis per l'ipotesi di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. Il procedimento sembrerebbe nascere da una richiesta di liquidazione giudiziale e fallimento del Bari Calcio, avanzata dalla procura e da una consulenza tecnica depositata a fine maggio dopo la retrocessione in Serie C. Le ipotesi poste a fondamento dell'indagine riguardano le false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 24 del Bari, nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il provvedimento, è detto in una nota della procura, scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico in perdita sistematica risulta aggravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio, cioè stanno dicendo che non garantisce neanche di rientrare. Con la perquisizione si cerca quindi la documentazione a supporto dell'ipotesi di indagine. Nel bilancio della società barese sarebbero stati esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società. L'operazione nel mirino riguarda la cessione di Elia Caprile, per il quale il Bari aveva riconosciuto all'Iz un premio proporzionale all'eventuale incremento di valore al momento della successiva rivendita. A luglio 23, quando secondo la procura di Bari il Bari versava già in una situazione di bilancio molto precaria, Caprile fu ceduto al Napoli per 2,2 milioni, trasferendo integralmente alla società campana il diritto a beneficiare della successiva rivalutazione economica del cartellino. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e poi fu ceduto in prestito all'Empoli per poi essere venduto al Cagliari per 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che secondo l'accusa sarebbe potuta maturare in capo al Bari, che invece avrebbe visto l'ulteriore aggravio dei suoi conti. E i biancorossi, dice la procura, non sarebbero dunque stati remunerati in maniera corretta rispetto al valore dell'asset, cioè in sostanza usavano il Bari come cassa per mandare al Napoli e malora ci va il Bari. Dai, non male però. Non male, devo dire. La chat di RBN Radio Bianconera è l'unica che conta. Attenzione, fra 5 minuti, Iv, andiamo a chiamare Camillo De Michelis alle 9.45. Al 9.45 chiamiamo Camillo, che ci fa il resoconto su quello che sta accadendo. Cristian dalla Sardegna, beato lui, dice: anch'io prenderei Pellegrino dal Parma. Bisogna puntare su questi giocatori di prospettiva. Marco da Cuneo dice: Pellegrini in prestito, ottimo. Va bene anche obbligo, ma con clausole serie come fanno gli altri. Minimo di presenza e o qualificazione alla Champions League. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Ascolta, secondo me è proprio il momento giusto per prendere dei calciatori che non sono proprio al top, ma che comunque potrebbero dare qualcosa, perché ovviamente noi non possiamo ambire per quest'anno, per l'anno prossimo, non possiamo ambire allo scudetto sicuramente, quindi dobbiamo costruire, secondo me, una squadra in prospettiva, e per costruire una squadra in prospettiva non ci vogliono dei nomi boom boom wow wow, ma dei calciatori che possono dare qualcosa in più, giovani e che promettenti, che costano poco, e fare un mercato felice. Secondo me. Forza Juve, sempre.
0: Forza Juve anche a te. Boom boom wow wow, forse un po' di anni 80 però, eh. Alessio da Bollate scrive: in poche parole, a me Pellegrino piace, Potrebbe essere una bella sorpresa, ma cosa dovremmo fare? Prenderlo, poi se va bene l'anno prossimo valorizzarlo per monetizzare? Ma con questa mentalità non si va da nessuna parte, se diventa forte ce lo dobbiamo tenere per il futuro. Ma cosa siamo, il Caltanisetta, con tutto il rispetto? Buona giornata anche a te. Giuseppe da Genova, intanto buona giornata. Poi dico che sono favorevole a Pellegrino, però mi dispiacerebbe che con Pellegrino andasse sempre istitutore, perché allora non starebbe a Torino a imparare. Ma che cacchio vuol dire? Pellegrino, Colo e Gorezza, fuori Open Da, Davide Turan, poi ovviamente cambiamo anche il portiere. Saluti, Francesco, è più un telegramma. Buongiorno Claudio, dice Mario. Ma davvero la Juve sta riflettendo su Chiellini? No, Mario, se non mi ascolti, no. Nessuno sta riflettendo su Chiellini, sono vaccate da social. Giuseppe da Genova scrive: scusate, ma come vi ho già detto il tempo fa, io non posso scrivere sul display. Devo dire che l'iPhone traduce spesso male il nome, che non si è capito. Quello del giovane del Genoa arrivato a Torino recentemente, scusate, era una comunicazione di servizio. Grazie Giuseppe. Davide da Bologna: forse vado controcorrente, ma io proverei a prendere Pellegrino più Castro. Paolo da Sasso Corvaro: ti riposto una domanda fatta ad una tua collega il 24 agosto 2025, un anno fa, cioè che per me era da prendere subito l'anno scorso, per altrimenti il prossimo anno quest'anno sarebbe cresciuto troppo il suo prezzo, dunque ribadisco, Pellegrini da prendere subito. Di Paolo dice: io l'avevo scritto un anno fa. Enrico Bianconerissimo, che mi fa il buon onomastico, ma io non lo festeggio l'onomastico, vi dico la verità. Colo è l'unico tra le varie scelte di mercato che ama la Juve e vuol venire a tutti i costi, ciao. Invece c'è qualcuno che dice il contrario: Pellegrino è scarso. Quelli che vogliono Pellegrino sono gli stessi che volevano i vari Rovella, Fagioli, Iling e così via. Questa gente dovrebbe rendersi conto e capire i valori dei calciatori. Non è una cosa semplice, ma da esperti del settore, che tu ritieni di essere, quindi. Roby dice: via Gravina doveva essere azzerato tutto, compreso la giustizia sportiva, invece il grande burattinaio ha detto no, e diciamolo. Rocco il lupo: Pellegrino sì, ma solo se arriva anche Colo. Di testa, di fisico è simile a Dusan, ma forse sa stoppare il pallone per i compagni. Colo diverso, ti darebbe profondità, altri tipi di gol, tipo di contropiede. Lasciamo lavorare la società e vediamo che succede. Davide dice: mi ricordo Osvaldo, ma Aquilani... Vabbè, dai, hai detto già tutto tu, dice Angelo, quindi non aggiungiamo nient'altro. Aldo: sembra che a Bari non abbiano sentimenti, fino alla fine. Aldo da Venezia: ha pochi sentimenti quando si tratta di bancarotta. Enea dice: il Botafogo è stato veduto ad un fondo, peccato. Maria Teresa dice: Trezeguet viene, il magone anche a me, la mitica mamma, ve la ricordate? Non mancava mai allo stadio con la sua maglietta, la sua sciarpa mitica, meravigliosa. Sì, donna era sopra di me, mi ricordo anche Corriando ogni volta che segnava, che non vedevo più niente. Angelo da Acropoli dice: ma quest'ultima onora degli onesti? Qual è? Perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi della Società Biancorossa, del Napoli, della Filmauro, l'abbiamo appena detta. Baricaccio, bancarotta, false comunicazioni sociali, indagati De Laurentiis, Luigi Aurelio. Sentiamo un vocale da casa.
6: Sono stati già mandati...
0: E ci ha mandato, ma perché a me? È strano, perché ho dei gialli, come vedi, la manda questo nuovo pirlone, perché non lo mandi? Allora te la devi prendere con la mia bacheca. Allora chiama Carino Di Cheris. Intanto, per quanto riguarda una sintesi sul mercato, oltre a Pellegrino, attenzione a questa voce su Salah che qualcuno sta mettendo in giro, un po' però improbabile, devo dire la verità. Sono un attimo invece raggelato da questo gelo Juve Atletico per Nico Gonzalez, perché nonostante la poca distanza economica le parti torneranno a parlare solo dopo i mondiali. All'Atletico hanno sospeso i dialoghi, Nico Gonzalez spera di tornare all'Atletico Madrid, però aspetta segnali dal Ciolo che in questo momento non arrivano. Insomma, siamo completamente bloccati e congelati, caro il mio Camillo De Michelis. Mancano 6 giorni al ritiro e qua c'è la vecchia Juve.
8: Claudio, sì, posso dirti che sono già stati convocati molti dei giocatori di cui non avremmo sentito, no, il bisogno di rivedere, a prima fare le visite mediche e poi subito in campo per il primo allenamento. Questa è la situazione, ma lo sapevamo, la Juventus ha sbagliato gli ultimi 2/3 anni in maniera importante e in maniera anche sanguinosa dal punto di vista del mercato, e quando sbagli delle robe molto gravi, poi succede che sei bloccato, sei lì fermo, non hai creato valore, fai fatica a vendere. Purtroppo questa è la nostra situazione, non dobbiamo nasconderci, e lunedì rivedremo i vari Arthur, Rugani, João Mario, Open Da, Milik, tutti, Douglas Lewis, sono tutti giocatori che lunedì saranno al J-Medical, ed è ovvio che il livello di entusiasmo non sarà altissimo, ecco, questo sicuramente sarà così.
0: Allora, caro il mio Camillo De Michele, tante domande, ma la prima di obbligo che devo girare a te è questa, perché la chat stamattina si sta dividendo su Pellegrino. C'è chi dice che è un fenomeno, lo diceva l'anno scorso, c'è chi dice che è una pippa e che bisogna intendersi di calcio per capire di calciatori. Tu te ne intendi di calcio, giochi a calcio, è una pippa o un fenomeno Pellegrino?
8: Ma no, Pellegrino bisogna, secondo me, poi fare un discorso, un racconto, no? Pellegrino è uno che ha delle cose importanti come il colpo di testa, come la fisicità, è bravo, no, nel duello, cosa a cui noi siamo veramente deboli, ma proprio deboli nel duello individuale e soprattutto nel duello quello di testa. Però a livello di aiuto alla squadra tecnico è molto indietro, però non è che possiamo tutte le volte, Claudio, pensare di comprare Van Basten. Quindi forte tecnicamente, bravo nell'uno contro uno, bravo nel tiro al volo, bravo in area di rigore. Ecco, noi non possiamo andare a prendere quel giocatore lì, perché quel giocatore lì oggi costa troppo per noi. Invece per quanto riguarda Pellegrino è un potenziale giocatore di alto livello, potenziale, con una caratteristica dove eccelle, cosa che a noi insomma manca da tanto tempo, che è il colpo in testa. Quindi è un ottimo prospetto, però nessuno lo farà mai passare per Van Basten, ecco. Per farlo diventare un attaccante di alto livello dovrei lavorarci. Però è un bel nome, ecco. Secondo me è un gran bel nome.
0: Come alternativa o insieme a Colomoni?
8: Come alternativa, perché comunque la Juventus Stadio molto probabilmente, se riuscirà a liberarsi di David, e questo comunque è il piano, e il piano andrà sul doppio attaccante, e da quando è arrivato Carnevali, Claudio, mi sembra abbastanza evidente, si sta tornando a lavorare sul mercato italiano. So che molti tifosi diranno non dobbiamo dare soldi alle squadre italiane, le squadre italiane ti aprono delle formule che per noi sono vitali, e questa è la grande differenza.
0: Ho capito, ma tu stai facendo i conti senza l'oste, dobbiamo vendere questo, dobbiamo vendere quell'altro, ma qua non arriva... Non avevo offerte per nessuno. È finito il mondiale di tutta la Juve, Camillo. Bremer mai utilizzato, con 6 salvi 5 minuti finale, l'unico che ha brillato è McKennie, Davide una tripletta e poi niente, Yildiz problemi a ginocchio, Kopp Miners chi l'ha visto, un disastro.
8: È un disastro importante dal punto di vista del mondiale, però Claudio, a parte McKennie che ha giocato un buon mondiale, il resto comunque lo specchio di una squadra che è arrivata sesta in campionato. Non nascondiamoci, perché tanti no poi ti vengono a dire ma con Mainers alla Juve non si allena come nell'Atalanta, poi però vai in Olanda e fa pietà, e Bremer non gioca un minuto, se vuoi andare a vincere perché hai 29 anni giochi un minuto, poi per carità ha beccato anche gli unici due forse di livello molto alto nel Brasile, con l'unico reparto di livello alto del Brasile, però intanto non hai giocato. Consolidato secondo me è quello che aveva giocatori più di alto livello nel suo ruolo, ma intanto anche lui è partito dalla panchina. No, questo è lo specchio di una squadra che è arrivata sesta.
0: No, stavo facendo un po' di conto. Senti, ma ti faccio una domanda un po' provocatoria, se sei d'accordo. Noi giustamente prendiamo in giro gli interisti quando parlano di Lautaro, pallone d'oro, no? Che diciamo guardate che stati vengono ragazzi di basso livello, infatti quando è dall'altra parte del mondo sono altri quelli più forti, che noi stiamo sopravvalutando i nostri giocatori forti.
8: Io credo che si sentivo malissimo,
0: Dico, secondo te non è che noi, visto il livello del campionato italiano, visto che poi Bremer va in Brasile e non fa un minuto, eccetera, non è che noi stiamo sopravvalutando i nostri giocatori forti?
8: Ma secondo me qua bisogna fare un discorso legato, no, alla situazione. Cioè, io su Yıldız, come ben sai, sono dell'idea che dobbiamo pensare al fatto che comunque ha avuto un problema, e questo problema qua si cura col riposo. Ha avuto lo stesso problema che ebbe Tevez la prima stagione alla Juve, e poi Tevez comunque fu curato nel corso dell'estate con un mese e mezzo, due di riposo, e quindi alla fine riuscì a recuperare. Poi dopo fece una stagione quasi perfetta, ma nel finale, proprio quando la Juventus andò a Berlino, tornò, no, questa piccola tendinopatia. Quindi in questo caso Yıldız è stato un pochettino condizionato. Il resto è una specie di una squadra che non ha fatto bene. Tra l'altro non so, Claudio, che tipo di domanda hai in mente, però ricordami che ho una grossa novità da dire.
0: No, novità, subito la novità, vai.
8: Occhi molto, molto, molto, molto aperti su Massara, molto aperti, spalancati.
0: Vabbè, se volevi mandarmi in depressione la chat.
8: Questa io porto le notizie, non posso portare il buon umore devo portare gli altri.
0: Ho capito, ma se mi dicevi Massaro, ma Massara non gioca,
8: Ho capito, ma queste sono le notizie, Claudio, devi poi lamentarti chi di dovere. Io miracoli non ne posso fare, non ne farò mai.
0: Vabbè. Senti, dai, parliamo un po' di acquisti, dai. Parliamo delle donne allora, dai, le donne hanno presentato due acquisti praticamente, dai, su.
8: Sì, hanno presentato Sertorini e Nordman. Sertorini bisogna capire come sta, perché ha avuto grossissimi problemi fisici, grossissimi al ginocchio, e quindi bisogna capire come recupererà definitivamente. A zero una scommessa della Juve sulle donne, Claudio, è un progetto particolare, un progetto molto molto particolare. Mi sento di poter dire qua che se azzeccheranno tutte le scelte sarà qualcosa di clamoroso. Se non dovessero azzeccare tutte le scelte sono molto preoccupato, e in questo momento sono tendente al preoccupato. Tu conosci molto bene Bragin. Io non avrei mai fatto una rivoluzione l'anno in cui saluta la Juventus Stefano Bragin, ecco, perché già va via una parte troppo importante della Juventus Women. Non hai bisogno di rivoluzionare tutto, rivoluzionare tutto con l'addio di un dirigente così, che ha fatto la storia, ha costruito la Juventus Women, è veramente pericoloso. E dobbiamo dirlo, comunque Massetta ha esperienza, ma non ha l'esperienza di Bragin, perché inizialmente non ha fatto il ruolo di Bragin, e il suo inizio nel calcio è stato completamente diverso, perciò è molto ambizioso, ma al tempo stesso molto pericoloso.
0: Vuoi fare gli auguri a Alberto Aquilani? Ti ricordi i due gol di Aquilani con la maglia della Juve?
8: Ma Aquilani è un giocatore che secondo me ha reso molto meno di quanto potesse fare, piede educatissimo, sfortunato con le caviglie, piede ai tempi della Roma, quindi sì, l'ho seguito tanto nella sua breve carriera da allenatore, quest'anno lo seguirò ancora di più perché sarà Sassuolo, quindi sì, tanti auguri ad Alberto Aquilani, anche se con noi non ha fatto grandissime cose, ma in quegli anni lì non è che stavamo brillando, ecco.
0: Vabbè. Senti, lo Juventus Creator Lab mi dorme, è rimasto gli Stati Uniti di Weston McKennie, sfidano il Belgio nell'ottavo di finale di FIFA World Cup, peccato che nel frattempo gli Stati Uniti di McKennie siano usciti, però insomma, vabbè, è estate un po' per tutti, dai, ci dobbiamo perdonare un po' a vicenda, estate un po' per tutti. Vogliamo dare il programma anche del raduno della Juve? Sei già a darmi qualcosa, a dirmi qualcosa, hai idea del tuo programma per il raduno di lunedì della Juve? Cosa mi fai da lunedì, cosa mi fai?
8: Ci sono le visite mediche, Claudio, e poi già a mezzogiorno si va in campo.
0: Ma che programma, è programmone proprio, è neanche una maratona cinematografica proprio. Depressione totale, scrive Marcello, depressione, me li hai mandati in depressione totale, Camillo.
8: Io l'unica cosa che posso dirti, Claudio, è che oggi arriva una notizia e te l'ho già abbastanza fatta capire. Questa è una notizia di cui parleremo, probabilmente ne parleremo tanto nel pomeriggio, però insomma, questa è comunque una cosa che adesso capisco che dei dirigenti frega meno di zero, perché si vogliono i calciatori, però se guardiamo l'asset societario in questo momento è un upgrade importante rispetto allo scorso anno, a livello di esperienza è un upgrade molto importante.
0: Quindi dentro Massara, nel caso, e fuori Modesto, Chiellini non c'entra niente, lo dico alla chat che continua con le vaccate che legge sui social su Chiellini. Chiellini fa un altro ruolo, non c'entra niente.
8: Anzi, è un nome di Chiellini, possiamo proprio dirlo. È un nome di Chiellini, lo scorso anno è stato un nome di Chiellini, come lì aveva rifiutato la candidatura di Massara, poi dopo la stagione brutta della stagione brutta con a livello di rapporti con Gasperini, adesso è tornato in auge il suo nome e siamo vicinissimi, siamo veramente vicini.
0: Va bene, in attesa di Massara, di un mercato che verrà, Camillo, grazie oggi pomeriggio.
8: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie a Camillo De Michelis. Ma entra Massara, chi esce? Modesto. Rocco dice, ma sì, continuiamo a prendere dirigenti non calciatori, va bene, così aumentiamo il costo degli ingaggi negli uffici, via, depressione totale Marcello, e poi Emiliano da Fiumicino, Massara, quindi se dovesse arrivare prenderebbe il posto di chi? Modesto. Le notizie su Chiellini sono vere, scrive Pietro, no! Ma come ve lo devo dire? Nada, Stefano da Napoli, poi da Massara al posto di chi dirigenza, Modesto! Massara, ottimo dirigente, molto semplice. Mamma mia, ragazzi, scriverando un po' di entusiasmo, però dai, è che... I grassi di chi? David, ma dai! Dice Bobo, ma di che? Noi abbiamo scritto Pellegrino e Davis. Insieme costano quanto Colomani e Sorlot, con Ecator reparto completato e completo. La roba. Flavio da Rosanne, un mio sogno ricorrente essere Zidane alla finale del Mondiale 2006 contro Materazzi. Togli la violenza del gesto, ovviamente. Simbolicamente una giustizia contro l'arroganza e la cattiveria di chi si credeva e crede di essere la verità e la legge. Barbara dice, chi ne starà aspettando il 16 luglio, un caloroso saluto. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera, Giovanni da Vittoria. Allora, io non riesco a capire come mai la Juventus vada ancora dietro a Colomani, visto che diventa difficile ogni anno trattare col Paris Saint Germain, lasciamolo perdere, andiamo su altri profili, ma non Pellegrino del Parma, cioè ormai siamo diventati una squadra da centro classifica, arrivati a questo punto l'unica cosa che possiamo fare è rinunciare alle coppe, puntare sui giovani e costruirci il futuro in casa. Prendere giovani di 1-2 milioni al massimo di ingaggio, visto che tutte quei giocatori che non vogliono andare via, che guadagnano 4-5 milioni, non hanno mercato, l'unica cosa è metterli in tribuna e vedrete che dopo 6 mesi di tribuna andranno via. Purtroppo bisogna rinunciare alle coppe, fare una squadra media di centro classifica, niente di più.
0: Ma perché?
9: Però è l'unico modo forse per toglierci questi giocatori e mandarli via.
0: Ma perché? Perché? Ma perché Yves? Ma la depressione è clamorosa, ma perché? Basta, grazie Yves da Roche in cabina di regia, grazie alla chat, viene, prosegue, noi domani, ciao, a domani, ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
4: Sono le 10 e un minuto.
3: Buongiorno dalla redazione.
11: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
3: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in burden shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
11: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
3: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. SAC raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
11: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
3: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere.
12: Ciao Stefano da Torino, volevo farti una domanda, ma per quello che riguarda dell'intervista fatta a Gagliani, che era con Carnevali, parlavano, e diceva che sta preparando un gran colpo, ma secondo te cosa pensi? a livello proprio mediatico, se è una cosa tanto per fare pubblicità ai giornalisti che adesso vogliono mettere magari pressione a Carnevali, vogliono far pensare a noi tifosi che ci farà un grande colpo, poi magari non lo fa, perché anche i giornalisti sono anche abbastanza, mettono un po' del loro per stuzzicare. Però secondo te, se dovesse essere così, quale sarebbe secondo te il colpo più grosso che potrebbe fare Carnevali? Ciao!
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: Stavo pensando a come rendere al meglio una faccia depressa. Con tutto il rispetto per chi questa patologia la vive veramente, però ovviamente è un termine che viene utilizzato anche in questo caso, perché ragazzi, cioè, prima ho ascoltato gli ultimi 40 minuti della trasmissione di Claudio, ma che cosa è successo, Yves? C'è del disagio, c'è della tristezza andante, c'è del... oddio, il mondo sta per finire, fa troppo caldo. Cosa è successo?
6: C'è del che la minestra non è più condita, è sempre uguale. Anzi, si è imbruttita anche come sapore.
13: Mi piace questa paragone che hai fatto. Una metafora perfetta. La minestra continua ad essere la stessa, ma... non diventa più buona come la pasta quando la lasci in frigo per 2 giorni. Si è acidita addirittura. Quindi, insomma, a dimostrazione del fatto che questa storia si sta evolvendo, tutti pensavano in un modo, tutti ora vedono dell'altro. Allora, non so se riuscirò a tirar fuori del buono in queste 2 ore, dico la verità. Farò del mio meglio, però, perché ecco, non credo che ci siano ancora, poi magari tra un po' parleremo di altro, però al momento non credo ci siano le basi, anzi non le basi, i presupposti per dichiarare già la guerra persa, fondamentalmente per tirare già i remi in barca, per decretare la fine della nascita della nuova Juve o la non rinascita della nuova, dite un po' che cosa volete. Non credo che sia già il momento di farlo. Ecco, fossimo ad agosto con una preparazione già cominciata, una tournée già imbastita e pronta da far prendere così piede alla squadra, allora lì ti potrei dire caspiterina, questo sì che è un problema. Però non mi sembra che anche le altre squadre si stiano dando da fare come i pazzi. Io ovviamente prendo in esame le squadre italiane o comunque quelle con cui tu potresti pensare di aver da dire qualcosa nel corso del campionato, no? Se andiamo a guardare, ad analizzare i movimenti di mercato in entrata in particolare, anche se so che a Torino sono in particolare quelli in uscita in questo momento a dar pena, non è che ci sia così questo marasma, anzi... il Milan sicuramente è quello che forse ha battuto il colpo più grosso, però il Milan ha insomma, ragazzi, ha ricostruito tutto, ha depennato un'intera dirigenza, anche qua ha allontanato un allenatore, ne ha chiamato un altro che è arrivato ieri, tra l'altro proprio visto le immagini, ho ascoltato le sue prime parole, un caro ragazzo Amorim, che però ovviamente ora ha una bella sfida, per le mani, un Milan anche lì che l'anno scorso era stato costruito con l'idea di tornare in Champions League, con l'idea di non avere una competizione da giocare, quindi potersi totalmente focalizzare sull'impegno Serie A, clamorosamente ciccato nonostante le possibilità ci fossero, perché anche lì si sono stati fatti degli errori molto importanti. Detto questo, insomma, è vero che ha già fatto qualcosa al Milan, ma era praticamente obbligato, soprattutto per quanto riguarda la panchina. C'è ancora un bel marasma in chiave dirigenziale oggi, come ci ha preannunciato Camillo, ma l'abbiamo già anche un po' letto questa mattina ovunque, questo così, questo benvenuto a Massara, che si pare la Juventus essere pronta a proporre sui social. Massara verrà in quanto direttore tecnico, quindi non c'entra niente quello che fa Chiellini, uno non esclude l'altro, anzi uno non esclude l'altro, anzi, anche perché il direttore tecnico l'anno scorso era Modestò. Quando l'altro giorno qualcuno mi chiedeva, ma Modestò dove è finito, è ancora a Torino, dovrebbe essere questa la risposta che cercavate, lui non è più già a Torino, ufficialmente non lo sarà più a breve, a questo punto immagino. Quindi ho letto già tanti messaggi prima, quindi arriva lui, va via Chiellini? No, ve l'ha spiegato in maniera abbastanza seria, credo Claudio, sono state così. Allora, sicuramente c'è stato del malcontento generale l'anno scorso, però chi doveva pagare ha pagato, tra virgolette, ovviamente ragazzi è tutto molto figurato, chi doveva pagare ha pagato. Chiellini non ha avuto grosso peso, no, nelle decisioni sbagliate che sono state prese, anche perché lui l'ha detto da subito che non aveva voce in capitolo sul mercato, anzi forse l'ha avuta un pochino soltanto in occasione poi della scelta dell'agevolazione poi di Spalletti in quanto allenatore. Poi era venuto fuori tutto il discorso legato a Galliani, legato alla nomina in occasione della sfiducia e poi appunto delle dimissioni di Gravina, quindi quello Elkan che invece poi sta dalla parte di Malagò, insomma, quindi insomma una ricostruzione che era stata fatta, che avevo letto che sembrava spiegare così il perché di una idea, una voce che vedeva Chiellini pronto a lasciare la Juventus. Tutto questo è risultato essere farlocco, comunque figlio di delle solite così voci che vengono tirate in ballo, in particolare grazie ai social ultimamente. Sapete benissimo negli ultimi anni come spesso i social azzecchino, ma spesso i social anche mettano soltanto benzina sul fuoco e non servano a molto altro fondamentalmente. Questo è uno di questi casi, quindi ecco, Modestò è pronto a ufficialmente salutare la Juventus, dall'altra parte dentro Massara, che a quanto pare verrà in pace fondamentalmente, verrà a cercare sicuramente di dare anche un po' di esperienza a questa nuova realtà, insieme a Carnevali, insieme sempre a Chiellini, insieme a Dottolini in quanto direttore sportivo. Per cui questa potrebbe essere la notizia di giornata, e l'attesa quindi per le altre è ancora leggermente in stand-by. Poi nella notte mi succede che gli Stati Uniti vengono eliminati dal Belgio, e al di là del dispiacere che si poteva provare nei confronti di Weston McKennie, che obiettivamente è stato lo juventino che ha dato più soddisfazione, no, alle al gruppetto molto molto piccolo di giocatori della Juventus legati appunto al mondiale, ma c'è chi dice sai che c'è che poi un pochettino forse se lo sono anche meritato, visto poi tutto quello che politicamente scorretto è stato raccontato ieri, in particolare con la revoca di quel rosso che continuerà sicuramente a far parlare. Davide Giordana, buongiorno.
14: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
13: Allora, tornano tutti, basta, perché non c'è più uno juventino impegnato al mondiale, eh? E non benissimo il mondiale dei bianconeri.
14: Non benissimo, ma sentivo quello che dicevi te. Sinceramente, per quanto riguarda la partita degli Stati Uniti, mi dispiace per Weston McKennie, ma devo
13: ma
14: dire
13: giusto
14: che
13: così,
14: è stato...
13: ragazzi, giusto così.
14: Sì, è giusto così, perché...
13: Non
14: penso
13: bisogna
14: che sia...
13: far arrabbiare il karma, ragazzi, perché sennò ci pensa lui poi a un certo punto.
14: No, poi questa può essere una situazione recidiva, dove abbiamo visto la Francia che comunque aveva richiesto anche di revocare, no, la squalifica di Olise, non è stata revocata, e quindi io sono sempre dell'idea che la politica debba stare al di fuori di quello che è il contesto di qualsiasi sport.
13: Assolutamente, anzi lo abbiamo capito nel nostro piccolo anche in Italia, no? Quando leggevi in particolare nella stagione passata dichiarazioni della seconda carica più alta dello Stato legate al mondo calcistico. No, pensa ad altro e quello raccontalo soltanto in casa. Lascia stare le dichiarazioni ufficiali. Allora, abbiamo detto però appunto che ieri questo è quello che è successo. Cristiano Ronaldo anche che saluta il mondiale e lo saluta ufficialmente, no? Ormai basta, ha dovuto anche lui secondo me un po' alla fine soccombere all'età che avanza e dire non ce la posso fare ad aspettare altri 4 anni per giocarne un altro. Torneranno tutti quindi di base in un lasso di tempo ancora decente, no? L'ultimo appunto che rientrerà saranno sia McKennie che David, chissà se poi David rientrerà o se deciderà di andare altrove ancora prima di riprendere la stagione, però ecco appunto parliamo sempre di quanto un mondiale possa aiutare anche una squadra a magari ad aumentare il prezzo di un giocatore, soprattutto in caso di cessione. In questo caso forse avresti potuto aumentare il prezzo soltanto di un giocatore, l'unico che hai la certezza rimanga, ripeto, McKennie, tutti gli altri no.
14: Sì. L'unico giocatore che sulla carta fosse stato sul mercato con un prezzo che poteva essere sicuramente differente era Weston McKennie. Diciamo che per quanto riguarda il contesto Juve c'era una speranza, ovvero che Jonathan David potesse fare un campionato del mondo consono a quello che tutti ci aspettavamo. Non è stato così, ha fatto una buonissima prestazione segnando contro il Qatar, con un Qatar in 9, però poi abbiamo visto che nel momento in cui l'asticella si alza Jonathan David sparisce. È un peccato perché sappiamo che il mercato, quando ci sono i mondiali o comunque gli europei, può far lievitare in maniera importante il costo, il cartellino di un giocatore, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le possibili entrate. È ovvio che questa è una pecca. Sappiamo che comunque Jonathan David è sul mercato, vediamo anche quello che accadrà, visto che lunedì ci sarà il ritiro, in particolar modo se la Juventus riuscirà a portare a casa proprio per il 13 di luglio due giocatori, ovvero Moremovic e Colomuani.
13: Colomuani, accordo per la formula di trasferimento per il giocatore, ma i francesi vogliono 50 milioni. Allora, cioè, l'accordo c'è l'accordo con il giocatore che ha praticamente già fatto le valigie, non vedo l'ora di venire a Torino. E continua ad esserci sempre il problema che ci si porta dietro da un'estate scorsa praticamente, ovvero questi troppi soldi che continua a chiedere. Come fa il Paris Saint-Germain a chiedere 50 milioni per un giocatore che al Tottenham quest'anno ha fatto letteralmente beh?
14: Sì, Colomani al Tottenham ha fatto una stagione negativissima, ma non possiamo attaccarci ovviamente solo al francese, dobbiamo vedere anche quella che è proprio stata la stagione, no, della squadra inglese. Il Paris Saint-Germain, lo sappiamo, non ha problemi di soldi, questo è un dato di fatto, però il fattore che in questo momento, io qua vado a storgere un po' il naso sulla notizia, che vada a richiedere 50 milioni per Colomouani, dopo che comunque, come hai detto giustamente te Giulia, ha fatto una stagione pessima al Tottenham, essendo che Colomouani è un giocatore che non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, io credo che sia un azzardo questo. Secondo me la Juve, se lo va a chiudere, se vuole chiudere Colomouani come vuole fare, anche perché l'accordo col giocatore ormai lo sappiamo, no? C'è da 50 anni, perché da quando Colomouani è rientrato al Paris

0: Ma no, sarebbe, ti ripeto, la seconda estate in cui cioè, dimostreresti che questa ormai è soltanto quasi un volere portare avanti la cosa legata ad un principio quasi, cioè non è più una necessità di avere soldi, cioè, insomma, se la Juventus, se tu vuoi con Meiner, se mi proponi 20 milioni, ti dico no, senti, 20 milioni sono troppo pochi. Ne voglio fare almeno 35-40. Questo è motivato dal fatto che l'hai strapagato. È vero che anche il Paris Saint-Germain probabilmente deve rientrare in qualche modo, ma hai detto giustamente anche tu, non hanno bisogno di questo per rimpinzarsi le casse. Anzi, quindi mi fa sempre più pensare alla possibilità che sia davvero una voglia di dimostrare chi ha il coltello più grande dalla parte della propria mano, ecco. Non è questo sempre la metafora che viene usata, però insomma, ecco.
1: In questo caso qua calzo a pennello.
0: Ecco, mi sembra che calzi a pennello. Allora, dunque, ti dico che praticamente, purtroppo, la Juve attuale è praticamente quella che appunto si ha a disposizione, cioè ripartisse il campionato oggi, la Juve di oggi è praticamente identica a quella dell'anno scorso, con la differenza che non c'è più Dusan Vlahovic in attacco, ma c'è appunto il giovane buon Ekator. Ma per il resto non è cambiata di una virgola. La Juventus che invece Spalletti vorrebbe ha almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, scusami, 1, 2, 3, 4, 5 pedine diverse rispetto a quelle di oggi. Ma tu lo vedi possibile che tutti i desideri a questo punto di Spalletti vengano esauditi?
1: Guarda, a livello, io parto dal portiere, io credo che, vabbè, in porta la Juve il colpo lo farà, questo senza ombra di dubbio. Si continua a monitorare il Dibu Martinez, sappiamo che lui al Mondiale in prima persona ha chiesto di, tra virgolette, non essere disturbato all'interno di questo contesto. Sappiamo che comunque l'Aston Villa è alla ricerca di un portiere, sappiamo che Di Gregorio non viene considerato neanche più un secondo alla continassa. E quindi da questo punto di vista qua il portiere ci sarà. Per quanto riguarda l'asset difensivo, io penso che su Muremovic si possa andare a chiudere a stretto giro di boa. A me quello che preoccupa sinceramente, uno sono le cessioni in attacco, ma soprattutto a centrocampo, perché se andiamo a contare gli effettivi a livello numerico che la Juve ha nel mezzo, con tanti, tanti, tanti giocatori che sulla carta sono in uscita, ma sono complicati da far uscire. Io credo che finché la Juve non farà questo, non andrà ad inserire un altro tassello a centrocampo, perché abbiamo Douglas Costa che rientra e rimane un punto interrogativo, con molta probabilità farà ritiro, Luciano Spalletti lo valuterà, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci ritroviamo Arthur, che è un giocatore che non puoi cedere in prestito perché è l'ultimo anno di contratto, quindi o vai a cessione definitiva, ma questo non è
0: O è stato
1: facile.
0: un bagno di sangue quell'operazione e basta.
1: Un bagno di sangue all'interno di un contesto dei tifosi della Juventus che criticavano, meglio la maggior parte dei tifosi della Juve che criticavano un Pjanic lento che aveva finito, eccetera, eccetera,
0: Ma
1: eccetera.
0: guarda un po' come siamo finiti poi.
1: Avrei fatto carte
0: Incredibile.
1: false pur che restasse Pjanic, ovviamente col senno di poi, ci mancherebbe altro. Però poi abbiamo anche Miretti da cedere, della
0: Ancora
1: quale il
0: da piazzare,
1: Bologna
0: sì.
1: non ti viene incontro, però Miretti è la situazione meno preoccupante. Abbiamo con Meiners che dopo 2 anni ha fatto capire che la Juventus non ci può stare, quindi vedremo anche lì quello che accadrà, ma la Juve sotto i 30 milioni non accetta nessuna proposta, al massimo si può mandare in prestito se ci fosse l'occasione, inserendo poi alla fine un obbligo di riscatto molto facile, però intanto anche lì devi trovare la sistemazione e
0: Un
1: poi.
0: obbligo di riscatto, scusami, mi viene in mente quello che siamo riusciti a inserire nella trattativa per Openda, ovvero la Juventus non deve
1: La
0: arrivare
1: follia
0: decima.
1: totale quella.
0: La follia, la follia.
1: Quello è
0: Vai
1: stato un
0: avanti,
1: altro bagno
0: scusa.
1: di sangue come quello che hai detto tu, Giulia, per quanto riguarda Arthur. È la stessa
0: La
1: identica cosa,
0: follia.
1: perché se tu non riesci a chiudere per Colomouani e poi vai a casa di qualsiasi altra società e loro è ovvio che ti dicono lo sappiamo che tu hai bisogno di un attaccante e quindi
0: Sei
1: o paghi
0: disperato,
1: questo.
0: ti freghi.

0: registra,
1: così.
0: Bravissima. Poi però è un dispiacere anche perché alla fine, quando la Juventus ha acquistato Jonathan David, Zegrova forse era l'unico che mi teneva con un po' il punto interrogativo per via degli infortuni, ma anche Openda, parliamoci chiaro, la maggior parte dei tifosi della Juve comunque era contenta, perché
1: ma
0: alla
1: certo.
0: fine Openda a Lizia ha fatto bene, Jonathan David ha fatto molto bene a Lille. Il problema è che poi in casa Juve evidentemente non si sono ambientati, ci sono state delle problematiche e purtroppo non hanno dato l'apporto che questa squadra qua avrebbe avuto bisogno, anche perché se calcoliamo che l'unico attaccante che praticamente ha segnato in casa Juve è stato Dusan Vlahovic.
1: Tra l'altro senza che lui abbia giocato per un sacco di mesi, anche quindi
0: per 5 mesi, sì.
1: Quindi ragazzi è veramente stato una stagione che definirla tragicomica e darle e farle un complimento. Ci siamo dimenticati di Nico Gonzalez, però lui è ancora al mondiale, è vero, però è talmente improbabile che lui rimanga alla Juventus, che è uno juventino così ancora soltanto in maniera momentanea, perché di base anche se oggi si legge di un raffreddamento non indifferente con l'Atletico per quanto riguarda il passaggio, anche qua la Juventus poi alla fine io ho paura che scenda a compromessi con l'Atletico pur di togliersi quest'altra patata bruciacchiata letteralmente dal forno, perché a differenza poi degli altri club, ecco, vedi qua, come dicevamo prima, il Paris Saint-Germain non ha bisogno di vendere perché ha soldi, ha bizzeffe, la Juventus invece di soldi ne ha bisogno, e la paura un po' di tutti è questa, che poi alla fine pur di si faccia un attimino sovrastare.
0: Sì, io penso anche che la Juventus con Carnevali l'ha fatto capire, anche per quanto riguarda il discorso riguardante Fabio Miretti, la Juve ad oggi quando vende i giocatori li vuole vendere e non li vuole svendere come accaduto in passato. È ovvio che questa trattativa con l'Atletico Madrid, della quale ovviamente due situazioni distaccate, ci mancherebbe altro, ma anche col nome di Alexander Sorloth nel mezzo, è ovvio che se l'Atletico Madrid ti alza la richiesta per Sorloth, consapevole che tu abbia bisogno di un attaccante, è ovvio che io non scendo a compromessi per quanto riguarda Nico Gonzalez. Diciamo che l'Atletico Madrid ha giocato di furbizia, come aveva fatto anche in passato per Griezmann, ovvero lo prendo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, poi nelle ultime partite non lo faccio giocare, mi invento qualcosa, poi vado a ritrattare col club di appartenenza del calciatore e cerco di trovare una soluzione. Quindi Nico Gonzalez lo sappiamo, vuole tornare a Madrid, vuole rimanere in questo caso qua a Madrid. Simeone prevede per Nico Gonzalez, ha fatto una buonissima stagione ai Colchoneros. Da quello che mi risulta le parti comunque stanno continuando a parlare. L'Atletico Madrid il problema è che non si vuole schiodare da questi 25 milioni bonus compresi. La Juve ovviamente non ne chiede più 32 come era d'obbligo di riscatto, però quanto devi fare un passo avanti verso di me e arrivare intorno ai 28-29 milioni. Qualcosa lo risparmi, sei consapevole che il giocatore vuole rimanere da te, e quindi diciamo che i colloqui, i contatti proseguono. Io credo che però con la volontà del giocatore, con la volontà dello stesso Simeone che sta spingendo, io penso che una quadra alla fine per Nico Gonzalez si possa trovare.
1: Anche perché forse, cioè, mi dispiace quasi, ma è l'unico giocatore che mi sarebbe piaciuto rivedere anche con Spalletti, di quelli rientranti. Poi però capisco che la volontà del giocatore faccia la differenza. Ed è obiettivamente uno dei pochi da cui adesso qualcosa puoi pensare di guadagnare nell'immediato, ecco, perché poi tutte le altre saranno trattative molto molto più difficili. Grazie Davide, buon lavoro.
0: Grazie a te Giulia, grazie altrettanto.
1: Grazie a Davide Giordana. Sì, questo gelo Juve Atletico di cui si parla ovunque, sospensione addirittura dei dialoghi e basta. E non ce l'abbiamo più voglia di parlare con voi, io neanche, quindi me ne vado in pausa. Ciao.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match è la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carre. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana, temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
1: Eccoci, mi è tornata la voglia di parlare. No, scherzo, ovviamente le 10:36, ragazzi, siamo insieme per due ore oggi. Poi da domani torna tutto normale, 10, 11, 12, così Ivo è contento, e non mi deve vedere, che sa che so che gli do sempre fastidio, dice sempre che mi dai fastidio.
6: Troppi incubi, sai com'è?
1: Sono il suo incubo peggiore. Trump ha chiamato Infantino per invertire il risultato di Stati Uniti-Belgio e far qualificare gli americani. Ci ironizza Tiziano da Milano. Ragazzi, chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi quello è il fatto. Ha sbagliato. Ha fatto una cosa che davvero solo un megalomane pazzo squinteriato psicopatico può pensare di fare. Ed è stato ancora più divertente il fatto che lo sia stato, che lo si sia seguito fondamentalmente. Forse bastava semplicemente dire: guarda, non posso. Ma allora poi lì potevano esserci ripercussioni? Poteva esserci qualcosa di più grave? Probabilmente sì. Quindi questo è il potere, ragazzi. Semplicemente il potere. Ascoltiamo un vocale, Ivo.
7: Ciao Giulia, non arrivo a Roma. Io non voglio giocatori sopra i 30 anni con ingaggi esagerati come Gorexa, Kessi, ma lo stesso Dibu Martinez e altri calciatori.
1: No,
7: perché abbiamo visto che da noi comunque non funzionano. Abbiamo fatto questa prova. Il ritorno di Pogba, di Maria, non hanno funzionato. Poi dopo non sono vendibili, non abbiamo possibilità.
1: Maria aveva quasi 40 anni.
7: Giocatori di... ci andiamo a rimettere.
1: Pogba
7: in situazione d'emergenza a livello di bilancio come quella della Juve, bisogna prendere giocatori giovani che costano poco, farli noi giocare, valorizzare e poi dopo rivenderli a tanto.
1: Poi però quando li vuoi rivendere a tanto ti dispiace, non vuoi venderli, poi anche quello un po' il problema in casa Juventus. Ma infatti poi questa mattina la notizia su Pellegrino non so come vi abbia smosso. Prima qualcosa ho ascoltato quando c'era Claudio. Comunque mi è sembrato che vi entusiasmasse abbastanza come ipotesi, non da pensarlo come titolarissimo, però come riserva importante, anche perché comunque quest'anno va bene che ci fa un po' paura l'idea, però l'Europa League va giocata, cioè non bisogna pensare di vedere l'Europa League come qualcosa di talmente scomodo da non onorarla e da quindi uscire immediatamente dalla competizione, ma che questo sia chiaro, non deve minimamente essere questo il pensiero della squadra, me lo auguro, ma soprattutto dei tifosi. È una competizione che va portata il più lontano possibile, perché comunque è una competizione europea, è vero, si giocherà di giovedì il più delle volte, obbligherà la Juventus in particolare nella prima parte a delle trasferte molto probabilmente scomode dispendiose a livello fisico, però ragazzi sono pagati fior di milioni e quindi si accolleranno anche questa, anche perché sono in Europa League per colpa loro, di certo non per colpa nostra o vostra. Quindi ecco, di Pellegrino dicevamo, giocatore del Parma, c'è un feeling di mercato con il Parma anche post affare d'affara, e poi comunque Carnevali sappiamo avere abbastanza buoni rapporti con un po' tutti i club italiani. La società emiliana valuta il cartellino dell'attaccante circa 30 milioni di euro, complice anche una percentuale del 7.5 della rivendita al Velez, un po' quelle cose che ha imbastito anche appunto la Juventus con alcuni giocatori. La Juventus punta dal canto suo il non superare i 25 e preferirebbe tra l'altro la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Parma vorrebbe l'obbligo condizionato, quindi l'obbligo di riscatto semplicemente. Questa è un po' la grande il dibattito e la difficoltà nel trovare l'accordo tra mille virgolette, perché non credo che col Parma si possa non trovare poi alla fine un buon accordo. Tra l'altro i dialoghi che sono arrivati a portare la Juventus a Pellegrino sono quelli iniziati anche col discorso Suzuki, che cioè è un buon portiere, per carità, ma mi tengo di Gregorio, scusatemi. Cioè, adesso stiamo scherzando che dobbiamo avere Suzuki come primo portiere quando abbiamo un primo portiere che non è di livello minore? Adesso va bene tutto, ma non è, cioè, meno, non sfarfalliamo esageratamente. Sul giocatore, tra l'altro, poi non dimentichiamoci che su Pellegrino però c'è anche l'interesse della Fiorentina, lì bisognerà poi capire l'idea, no? Che anche la Fiorentina può avere in quanto a esborso. Fiorentina che tra l'altro dà il benvenuto in questi minuti a Dragusin, altro ex Juventus, anche lui si pensava potesse tornare in orbita Juve, un'avventura al Tottenham non proprio delle migliori, diciamo così, non da rimarcare. È arrivato a Firenze, dovrebbe fare a breve anche le visite mediche. Sono d'accordo con il messaggio del nostro ascoltatore di prima, che Leonardo, sempre molto, molto attento, in maniera attenta, analizza il mercato e ti dice: io preferirei dei giovani da crescere al posto di i soliti ultra trentenni blasonati, per carità, e con un bel pedigree, ma che poi magari ti arrivano a Torino e non dimostrano di avere ancora più quella fame. Cerco di, insomma, spezzare sia una lancia a tuo favore, che però dall'altra parte anche farti vedere che forse è un po' esagerata, come è un po' estrema questa come valutazione. Tu mi hai nominato Pogba è arrivato alla Juve, è tornato alla Juventus con delle evidenti difficoltà fisiche, aveva dei problemi fisici che sono stati un po' mascherati, secondo me, dalla bellezza, no? dal romanticismo di un'operazione come quella che era stata fatta all'epoca, il ritorno di Pogba anche con Allegri che lo voleva, lui che l'aveva fatto crescere, l'aveva reso il giocatore spettacolare poiché è diventato, ma che purtroppo non era più, e quindi poi purtroppo lì sulla pelle della Juventus si è vissuto un declino letteralmente, no? Da parte del giocatore. Poi però i giocatori di adesso che tu mi hai paragonato a lui non possono essere gli stessi, cioè se mi parli di Brahim Diaz non è nella condizione fisica di Pogba. Poi non mi ricordo chi altro mi hai nominato, comunque non penso Colomani, perché sappiamo benissimo che non essere minimamente avvicinabile a lui come situazione, però insomma è diverso. Le buone squadre, abbiamo detto spesso, sono legate a ha comunque degli equilibri che non devono mai mancare e che devono essere comunque anche legati alla presenza sia di giocatori di spessore, ma giocatori anche poi con la voglia di emergere, con la voglia di fare il famoso genio e sregolatezza. Magari non è genio, ma sei sregolato in qualche modo. Mi dicono, chiedo anche a Ivo dalla regia, che avrà sicuramente lì Sky aperto e accessibile. Io adesso Sky qua in questo momento non ce l'ho. Mi dicono che è ufficiale, Sky ha ufficializzato il ruolo di Massara alla Juventus, l'arrivo di Massara alla Juventus. Chiedo anche a te, Ivo, se leggi, sì,
6: confermo.
1: Quindi Sky ufficializza l'arrivo di Frederic Massara, pronto quindi a ripartire dopo aver visto interrompersi praticamente il suo ritorno alla Roma al termine del primo anno per via di alcune divergenze con l'allenatore aiuto, soffoco. Gian Piero, aiutatemi, Gasperini, posso farcela. Mastara diventerà il nuovo direttore tecnico, attualmente occupato da François Modesto. Ecco, quindi questo vi ufficializziamo essere notizia di giornata. Quindi con l'arrivo di Mastara la dirigenza della Juventus assumerà una fisionomia ancor più definita, con comparti ben distinti tra loro, cosa che, non dimentichiamoci, mancava in maniera importante nella passata stagione. Ecco, insomma, in questo momento c'erano delle grandi difficoltà proprio a livello di organizzazione societaria. Non dimentichiamoci che, quantomeno, nonostante non ci siano ancora delle certezze a livello di mercato, quantomeno abbiamo una società che ad oggi, in data 7 luglio, pare essersi un attimino ripresa e avere tutti i tasselli al posto giusto, ecco. Quindi il nuovo direttore tecnico andrà infatti a completare il gruppo di lavoro composto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Marco Ottolini e naturalmente dal Football Strategy Officer Giorgio Chiellini. Quindi un bel lavoro da fare. Chiedo aiuto un attimo, aspetta, perché forse ho fatto una confusione pazzesca con gli ospiti. E vediamo, manda un vocale Ivi intanto.
8: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze.
9: Giulia,
8: ascolta una cosa, Ivi, ma lo sentite i juventini che malumore e pessimismo c'hanno addosso? Ma io voglio dire una cosa, no? Ma ragazzi, ma io sono del 1963, ma lo sai quante volte è rinata la Juve? La Juve torna sempre, è come un boomerang, che più lontano tiri, poi ti arriva, ti torna dietro, ti stronca la testa. Ora, hai visto la notizia di oggi? C'è Giovannino che prende anche Massara. Siamo cercati di gente italiana che capisce di calcio. Ora, quest'estate, con calma, sistema un po' la squadra e la rossa. Fa la spina dorsale, capito? Importanti, il centravanti, il difensore centrale ce l'abbiamo già a Bremer, se va via ne prendiamo uno uguale. Andate tranquilli, state tranquilli, prendiamo il portiere e poi il contesto intorno, bene o male, qualche cosa faremo. E se gli alberi sono a mezzo, i prossimi anni cartonati. Giulia, mettimi questa canzone lì, bellissima, non sono riuscito a ritrovarla. I cartonati non li battiamo. Ciao, ciao, grande Ive, buonazza, ciao, ciao.
1: Grazie, sempre dell'appellativo ben gestito, grazie. Vittorio Reggia, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Novità in casa Juventus, da poco ho annunciato l'arrivo di Massara, Frederic Massara, che dopo torna a lavorare in Italia dopo aver interrotto un po' bruscamente, no, il rapporto con la Roma per via di qualche divergenza di troppo con Giampiero Gasperini. Sì, così completa un po' di più il reparto dirigenziale della Juventus. Dicevo prima, un anno fa c'era solo Comolli.
10: Sì, c'era Comolli con Modesto, non ce lo dimentichiamo mai.
1: Forse era già arrivato in questo periodo, sì.
10: Comunque diciamo, cambia poco, fosse arrivato o non fosse arrivato, arrivava di lì a poco, quindi non è che ci fossero dei grandi cambiamenti. Beh, ma sarà un profilo diverso, un profilo, innanzitutto mi sembra una persona seria, una persona competente, una persona che ha navigato nelle acque burrascose del calcio, quindi credo che possa dare un contributo. Poi se lo ha scelto Carnevali, credo che tra i due ci sia feeling, perché questo è poi il segreto, no? Che ci sia feeling tra l'amministratore delegato, il direttore generale e il direttore tecnico, e anche deve esserci feeling col direttore sportivo. È chiaro che è una Juventus che si sta ricomponendo, ci va pazienza, pezzo dopo pezzo viene rimessa in sesto quella che è stata una società che si è polverizzata l'anno scorso con l'arrivo di Comolli.
1: Sì. Allora, ufficiale l'assenza anche ormai dal quadro dirigenziale di Modestone. Nel frattempo mi sta anche parlando, mi sta scrivendo Chiellini, arrivano ragguagli perché Massara non diventerà ufficialmente direttore tecnico, perché non ci piace più usare termini italiani, lo sappiamo, no? Dobbiamo sempre mescolarli con l'inglese, diventerà Chief of Football Officer, che capiremo.
10: Cambia poco, ma
1: per essere corretti, non è direttore tecnico, bisognerà chiamarlo Chief of Football Officer, quindi società formata da Carnevali, Massara, Ottolini e Chiellini, che però avrà qualcosa, avrà forse un ruolo diverso, ci sarà qualcosa in più. È un... così, è un modo per allontanarlo un pochino, visto le parole che sono state dette qualche giorno fa, no? Della forse possibile uscita di Chiellini dal quadro dirigenziale?
10: No, io credo esattamente al contrario. Io penso che ci sia bisogno di un'anima, di una coscienza storica e critica della Juventus, di una persona che abbia comunque indossato per più di 10 anni questa maglia e sappia che cosa significa lavorare nella Juventus. È una cosa che non sa neanche Carnevali, pur essendo un uomo di calcio molto navigato, perché con tutto rispetto un conto è gestire il Sassuolo, un conto è gestire la Juventus, perché non lo sa Massara, perché non lo sa Ottolini. Chiellini è una figura fondamentale. Io penso che abbia forse un ruolo, avrà forse un ruolo più di rappresentanza istituzionale, ma non gli verrà tolta sicuramente l'operatività e non verrà meno la sua valenza all'interno della società come uomo di raccordo tra la società stessa, lo spogliatoio dei giocatori. Non dimentichiamo che Chiellini ha smesso di giocare da pochi anni, quindi ha ancora un contatto diretto, una visione molto chiara di quelle che sono le dinamiche dello spogliatoio, no? Io penso che privarsi di Chiellini sarebbe un errore enorme e questo Juventus non lo farà.
1: E questo, diciamo, che è un consiglio per gli acquisti che non dà soltanto Vittorio Reggia, ma che ci siamo permessi un po' di dare tutti, no? Visto che ci si lamenta della poca presenza di chi sa che cosa vuol dire la Juventus in società, ecco, almeno uno lasciamolo, no? Vogliono tutti Alessandro Del Piero pronto a sedersi sulla poltrona più alta, quella della presidenza, ecco, almeno uno teniamolo, avendo ancora qualche problema. Mondiale che è praticamente terminato per i juventini, c'è ancora Nico Gonzalez, ma lui non sarà juventino al 90% nella prossima stagione. Ieri è terminato anche il mondiale di Weston McKennie. Che voto diamo al mondiale dei bianconeri?
10: E basso. È finito anche il suo mondiale.
1: Sì, nel senso, McKennie perché era l'ultima partita, sì, è giusto, ma... anche con Seisau, certo.
10: È stata una presenza irrilevante quella dei bianconi nel mondiale e direi che non ha inciso né nel bene né nel male. Chi pensava che potesse essere una vetrina per gli acquisti o per le vendite,
1: sì.
10: e direi che è rimasto deluso, perché sì, al di là dei gol che ha fatto David contro un avversario modesto, poi ha fatto vedere confermato quelli che sono i suoi limiti, con Meyers non è mai stato protagonista, con Seisau ha giocato oggettivamente poco, insomma Bremer non ha fatto neanche un minuto, ecco, forse McKennie si è confermato un buon giocatore, ma quelle che erano le aspettative della Juventus in chiave mondiale, cioè mettere un po' in...
1: Così alla brutta? Così brutalmente, che roba brusca! Ivo, mi sono sentita veramente così abbattuta. Un tu, che non ti aspetti! Ma che ora, guarda, tanto lo richiamiamo, quindi voglio dire, direi che possiamo ripercorrere tranquillamente. Ieri si è concluso anche il mondiale di Conceição, anonimo anche lui, cioè davvero mi dispiace estremamente, perché su Conceição sapete benissimo il mio pensiero qual è, sapete benissimo avere io ho un amore per lui dettato da dal campo, da quello che gli vedo fare. Dai, mi piace tantissimo. È tornato? Vittorio?
10: Sono tornato, eccomi.
1: Ecco, adesso un momento così. Parlavamo di del discorso mondiale, diciamo, avevamo analizzato Bremer.
10: No, io dico che le difficoltà che sta incontrando comunque Carnevali nell'allestire la squadra, nel sfrondare i rami secchi, sono evidenti, e io penso che a 6 giorni dal raduno della Juventus non bisogna aspettarsi molto di più o di diverso di quello che insomma era l'anno scorso. Ci sono, al di là di Ekator, che è un investimento, sì, per il futuro, ci sono delle oggettive difficoltà a vendere e delle oggettive difficoltà a comprare, tenuto conto che i 2 punti saldi della, diciamo, della mini rifondazione della Juventus saranno il portiere e il centravanti. Poi vediamo che cosa riuscirà a fare con pochi soldi e con la difficoltà di vendere dei giocatori che sono oggettivamente invendibili, da Douglas Luiz a Kompany, a Arthur, a Vedrova, a Openda, a David, insomma la lista io le chiamo le croste, delle croste bianconere è infinita.
1: È lunga.
10: Giocatori che hanno degli ingaggi importantissimi, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto male, e quindi al massimo riesci a prestarli, non puoi svenderli perché sennò fai una minusvalenza, e quindi le difficoltà onestamente in cui si deve muovere Carnevali, ma chiunque fosse subentrato a Comolli avrebbe avuto, sono enormi. Per questo io credo che sia oggettivo e sia anche doveroso da parte della società non generare illusioni nei tifosi. Quello che verrà sarà un anno di transizione ancora, perché la società prima deve essere riassestata, e il nesto di Massara, che avviene a metà luglio, quasi metà luglio, ti dà il senso, no, dei lavori in corso, e parli della società, e poi la società che deve operare sul mercato, per cui tutto ha un tempo, e i tempi sono lunghi, come dicevo, con delle difficoltà oggettive, no? Anche quello che sembrava sbloccarsi come Nico Gonzalez, quindi soldi sicuri che dovevano arrivare dall'Atletico non arrivano, o almeno in questo momento non stanno arrivando, no? Per cui sono incastri molto molto complicati, molto molto difficili, dove chi gestisce adesso la Juve paga gli errori degli ultimi tre finestre di mercato estivo, no? Dove sostanzialmente ovviamente si è sbagliato tutto, e adesso però quelle sono eredità che ti tieni e che devi in qualche modo gestire, pensando di ricostruire. Non è oggettivamente semplice, no? Anche perché i giocatori della Juventus che hanno veramente mercato, al di là di quelle che sono le chiacchiere, sono pochissimi, no? E quindi c'è un problema. Io non voglio fare
1: un problema enorme,
10: disfattista, però penso che se uno ragiona con obiettività e oggettività si renda conto che ci sono dei problemi enormi a rifare la Juve.
1: Questo è quello che racconta l'attualità, nonostante, mi viene anche da dire, l'ho detto ieri già, gli errori più grandi fatti dalla recente estate di anno di mercato, ma da quello precedente, quindi penso dalla gestione giunto di Thiago Motta, sia stato forse non credere nel dover avere ancora l'aiuto, no, di qualche giocatore che la Juventus la conosceva molto bene, e di affidarsi strapagare un giocatore in particolare. Penso appunto a Kompany, penso anche a Douglas Luiz, ma entrambi venivano da 2 stagioni talmente positive, non potevi immaginarti che sarebbe finita così. Questa attenuante io aggiunto gliela lascerò sempre.
10: Beh, io guarda, in linea di massima concordo con te, cioè la gestione Giuntoli è stata una gestione disastrosa a mio avviso per altri motivi, perché sì, ha fatto partire altri giocatori sulla scia di che cosa voleva Thiago Motta, che in questo momento sarebbero utilissimi alla Juventus, no? Però devo essere onesto che quando ho preso atto del fatto che arrivavano con Meners, arrivava Douglas Luiz, anche se veniva da un campionato straniero, insomma, forse sono rimasto un pochettino più perplesso su far lasciare andare via Sheffield o prendere Di Gregorio. Comunque erano giocatori che molti volevano, Comolli avevano
1: una lunga fila, sì.
10: Sì, beh, non erano giocatori buoni. Lunga fila non lo so, perché io non so quanti volessero con Meners. Se tu riavvolgi il nastro, insomma, non è che ci fosse.
1: Era più lui che voleva venire alla Juve, cioè a un certo punto si era talmente. Sì.
10: Poi l'Atalanta è una boutique molto, molto cara, e quindi
1: lo sappiamo.
10: Abbiamo pagato il giusto, se non di più. Detto questo, il giocatore non si è adattato, però fatico a dire Giuntoli ha sbagliato a prendere con Meners, perché era un giocatore sulla rampa di lancio. Per me gli errori più clamorosi sono quelli che sono stati commessi l'anno scorso da Comollino, che con l'algoritmo ci ha presentato dei giocatori impresentabili, no? È inutile che faccia i nomi, da Zegrova, a Mario, a Openda, a David, ecco lì. Quelli sono errori che paghi, perché non hai preso un giocatore di livello, cioè uno su quattro dovevi prenderlo, no? E non l'hai preso, no? Cioè, anche in passato, quando il mercato lo faceva Paratici con Nedved, oppure prima Moggi con Giraudo, qualche storta l'hanno preso anche loro.
1: Certo.
10: Non in queste dimensioni, no? Cioè non sbagliare proprio tutto. Sbagliare proprio tutto e diventa qualcosa di incredibile, no? E
1: poi è una dote anche quella, caro Vittorio, una dote anche quella, sbagliare proprio tutto alla fine.
10: il problema è che però puoi gestire.
1: No. Qua ballano milioni e milioni e milioni, non piccole briciole. Grazie Vittorio Reggia.
10: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Buona giornata, grazie. Noi in super mega extra ritardo andiamo in pausa, ma torniamo!
2: RBN Caffè.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
9: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
11: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
9: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti, pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump. È merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
11: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times, poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso, l'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
9: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali, arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera i 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
11: È tutto, buon proseguimento di serata.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Eccoci ragazzi, le 11:10, ci sono un sacco di messaggi da leggere e da ascoltare, ma visto che poi l'ultima parte siamo soli io e voi, ve li tengo tutti per dopo, non vi preoccupate, vi leggerò e vi ascolterò. Ne prendo soltanto uno di messaggio, così poi, visto che questa è la notizia di ora, non è, allora, l'ufficialità non è ancora arrivata dalla Juventus direttamente, ok? Però diciamo che è cosa che è fatta, sapevamo già da qualche ora, bastava soltanto così, bastava soltanto poi avere ancora una piccola certezza in più. Quindi leggevo prima una domanda di un ascoltatore, dove sì, poi vi rimettiamo la canzone dell'Inter, promesso. Quindi Gabriele, sappi che devi riascoltartela, perché sono sommersa di messaggi che vogliono la, ma anche privatamente vogliono quella canzone tutti i giorni almeno. Allora, dov'è finito quel messaggio? Me lo sono perso. Dov'è? Ah, ok. Buongiorno. Si parla di Mastrala Juventus. Sì, Pietro dalla Puglia. Questo significa che Tognozzi non torna alla Juventus. No, direi che di base potrebbe essere finita qua la riorganizzazione societaria della Juventus. Metteresti troppe teste, forse, no? Lui, Ottolini, Carnevali, Massara, Chiellini, troppi galli nel pollaio, sapete poi alla fine cosa fanno, eh? Ci fanno anche delle gare con i galli nel pollaio, quindi lasciate stare. Quindi questa è la notizia, diciamo, di giornata, quella che leggermente catalizzerà l'attenzione. Ovviamente, ripeto, rispetto ad un anno fa è palese, no? Come quantomeno a livello societario sia cambiato un po' tutto, perché un anno fa c'era Comolli, non mi veniva il nome, mi ha aggiunto lì, c'era Damien Comolli in dirigenza, che provava a fare tutto, cercavano di fare l'octopus e di così focalizzarsi su troppe cose, sbagliando poi tante. Vi ricordate quanto il discorso legato agli algoritmi abbia interessato e anche catalizzato l'attenzione, oltre che vostra, anche nostra, perché era un metodo estremamente innovativo, estremamente all'avanguardia, ma anche un po' impersonale, cioè va bene usarli, è giusto, non credo che, anzi credo fermamente che sia un metodo di lavoro utilizzato da tantissimi altri club, grandissimi club anche a livello europeo, poi però l'aspetto umano deve esserci sempre, ecco, in questo poi Comolli leggermente peccava, no? Come ci hanno raccontato anche alcune operazioni non andate a buon fine. Non mi ricordo se Modestò fosse già stato investito della carica di direttore tecnico, ma ripeto, poi per quello che interessava, per quello che interessa il momento estivo, ovvero il discorso mercato, anche lì Modestò molto poco poteva magari raccontarci. Ci interrogavamo un anno fa quando si sarebbe preso anche l'impegno con un direttore sportivo, proprio perché sapevamo che Comolli in qualche modo sì, sarebbe riuscito nel portare avanti un determinato tipo di lavoro, ma che da solo non era poi così, così facile. Mi interrompo solo perché leggo potrebbe essere, se, l'ho già chiesta anch'io questa cosa, mi è capitato più volte di ascoltare alle 11 il notiziario della sera, viene caricato automaticamente, non si sa come mai, adesso poi lo comunichiamo anche in regia, ma lo avranno letto anche loro, se lo notate voi ragazzi, eccomi, è qualcosa che va assolutamente risolto. Allora, abbiamo Mirko? Sì, Mirko c'è e quindi oltre che essere praticamente ufficiale l'arrivo di Massara, è ufficiale anche la presenza di Mirko Nicolino in radio. Buongiorno, ciao!
3: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
2: Allora, ci siamo svegliati con prima una possibilità, ora invece una pseudo ufficialità. Punto. Frederick Massara è il nuovo non direttore tecnico, ma leggo Chief Football Officer, che quindi yes, forse è un attimino più legato al mercato più che proprio alle questioni di squadra, quindi un po' più tecniche, mi viene da chiedere, da domandare, da capire. Poi ci sarà un nuovo ruolo anche per Chiellini, che come giustamente ci scrivono anche da casa, essendo laureato in economia, master di qua, master di là, è giusto utilizzarlo in determinati ambienti, in determinati ambiti.
3: Intanto Giulia, scusami, ma io pensavo che tu mi parlassi come notizia del giorno l'inchiesta su De Laurentiis, scusami.
2: Dopo, ci arriviamo, aspetta.
3: Mi stavo preparando su quello. No, scherzo.
2: Ci arriviamo, dai, no. Anche perché, scusami, parentesi, ieri ho visto le immagini della presentazione della maglia nuova del sì, Napoli, e ho avuto un brivido quando ho visto, a parte il modo scomposto con cui erano seduti tutti gli ospiti in questa mezzo semicerchio, cioè un po' di eleganza, per favore, non potete star seduti anche se siete maschietti con le gambe spalancate, cioè un minimo, e poi tutti con gli occhiali da sole, ma che è? Erano al chiuso con gli occhiali da sole. Ma ragazzi, l'eleganza, ma dov'è?
3: Ricordo che De Laurentiis e Conte hanno annunciato la prosecuzione del contratto in un ristorante davanti a un telefonino, una registrazione con un telefonino, ma vabbè. Torniamo alle cose
2: di Juve.
3: Ma quella,
2: guarda, mi fa meno ribrezzo che guardare davvero gente al chiuso con gli occhiali da sole e le gambe spalancate. Ma cosa state facendo? Ma ragazzi, ma rappresentate una società, vi guarda il mondo. Ma ripeto, cioè, non dovete essere vestiti da principi. Ma vabbè, piccola parentesi, poi ci arriviamo anche a quello. Ma prima parliamo di Juve, vai.
3: Ma intanto la Juventus ha aspettato, ha provato a prendere Tognozzi. Ma non si è riuscito a liberare Marinakis, che gli ha dato un ruolo molto importante nella sua galassia di club, Nottingham Forest, Rio Ave, Olympiacos Pireo, quindi un contratto importante dal punto di vista economico e delle responsabilità, e quindi alla fine la Juventus ha rotto gli indugi ed è andata su Massara. Curioso di vedere ora come si riorganizzerà la Juventus, perché comunque la Juventus un direttore sportivo ce l'ha già, che è Marco Ottolini, che prima si è occupato di scouting, poi è diventato un direttore sportivo al Genoa, è tornato alla Juventus come direttore sportivo, si dice che Massara sarà più un direttore tecnico, che si occuperà sicuramente di prima squadra, che si occuperà sicuramente anche di supervisionare lo scouting, che dovrebbe restare anche sotto la supervisione di Ottolini. Vediamo un po' come vanno a dividersi le deleghe, perché questo, al di là delle cariche e del nome della carica, è importante capire quali saranno i raggi d'azione dei dirigenti, perché in questo momento Massara e Ottolini sono entrambi dei direttori sportivi, quindi vediamo un po' come si dividono i compiti. Ed è chiaro pure che secondo me la figura di Chiellini, che è stata una figura molto liquida come i moduli ormai del calcio moderno, perché ha fatto un po' da consigliere per il proprietario, per l'amministratore delegato, ma poi si è occupato anche di mercato, ma poi si è occupato anche della squadra, insomma ha fatto un po' di tutto. Vediamo come si definisce una volta per tutte anche il suo ruolo, perché è importante oggi che la Juventus abbia una struttura chiara e definita. I ruoli liquidi secondo me non vanno bene, quindi Carnevali amministratore delegato e direttore generale, Massara e traducendolo in italiano capo dell'area sportiva. Vediamo un po' appunto come si dividono le deleghe con Ottolini e gli altri. Quindi Modesto a questo punto mi pare che sia fuori, ecco, anche se ancora non c'è mai stato un annuncio ufficiale.
2: Anche perché di base non lo si vede da un po', non lo si nomina da un po', e l'immaginazione era questa, che insieme a Comolli fosse uscito anche lui quasi automaticamente. La cosa positiva, appunto, l'aspetto positivo, dicevo prima Mirko, è che un anno fa esatto questa squadra era completamente sparecchiata, oltre che a livello di organizzazione calcistica, anche proprio a livello dirigenziale, cioè c'era soltanto Comolli che pensava di poter far tutto. Poi non mi ricordo Modesto quando è stato annunciato, però secondo me è leggermente più avanti anche.
3: Sì, Modesto è arrivato dopo e Ottolini addirittura a gennaio, cioè l'anno scorso è stata una gestione comollicentrica. Comollicentrica. Sì. Anche se è arrivato a mercato in corso, quindi alcune operazioni erano già state fatte, per esempio quella di David era già stata impostata dalla precedente gestione, certo. Però poi Comolli ha completato la sessione con alcune operazioni che onestamente lasciano più di qualche perplessità. Detto questo, è chiaro che Carnevali sia una figura molto forte, allo stesso modo Comolli sostanzialmente, però da dirigente navigato sa che deve crearsi attorno una struttura così come ce l'aveva al Sassuolo, e che questa struttura deve avere compiti ben definiti, come dicevo prima. Quindi ora ci vuole un po' di pazienza, perché una cosa che sto notando, Giulia, è in giro, ma andando in giro nelle piazze, anche in spiaggia, non solo sui social network, i tifosi della Juventus sono impazienti.

0: un po' di pazienza. Sembra che io
1: No.
0: ricordo anche quando arrivò Marotta, abbiamo preso l'amministratore delegato della Sampdoria, abbiamo preso l'amministratore delegato della Sampdoria e abbiamo fatto 9 scudetti di fila. Abbiamo iniziato un ciclo incredibile. Ci vuole un po' di pazienza. Purtroppo nessuno sa quando questa squadra ricomincerà a vincere, con chi ricomincerà a vincere. Magari lo farà con Spalletti, magari lo farà dopo Spalletti, magari non basterà nemmeno Carnevali, ma bisogna provarci però, c'è poco da fare.
1: Quali saranno quindi i primi lavori che secondo te, anzi, quali saranno le prime, così, le prime, non dico trattative, però comunque dove si lancerà immediatamente quindi e dove inizierà il lavoro di Mastella? Ce la faccio a fare la frase, ce l'ho fatta. Ok.
0: Ma io credo che siccome fin qui, in attesa che ci fosse il passaggio di consegne da Comolli a Carnevali, Ottolini è stato colui il quale ha portato avanti, diciamo, le trattative in corso, credo che la prima cosa che farà Massara sarà parlare con Ottolini e farsi aggiornare sulle trattative che sono state in piedi in queste settimane, scusatemi, che sono state in piedi in queste settimane, e poi cercherà di portare avanti sia quelle già in essere e provare a tessere nuove trame, perché comunque la Juventus, mi dicono che qualcosa di nuovo e di inaspettato vuole provare a farlo, quindi mi aspetto qualche nuovo, ecco, nei prossimi giorni.
1: Mazza, che paura questa dichiarazione, aiuto.
0: No,
1: basta che
0: paura?
1: Non sia Suzuki, basta che non sia Suzuki, per favore, con tutto il rispetto per Suzuki, caro ragazzo, armadio, di bella presenza, tutto quello che vuoi, però ecco, quando leggo Suzuki, che si parla di Pellegrino col Parma perché c'era anche di mezzo Suzuki,
0: Sì, tra l'altro
1: è una presa in giro.
0: Stiamo parlando tra Pellegrino e Suzuki di 70 milioni, quindi attenzione, cioè...
1: Perché
0: okay,
1: Suzuki me lo valutano 40 da Parma?
0: 35-40, sì.
1: Perché
0: hanno le offerte dalla Premier League, lì possono, per loro sono noccioline 35-40 milioni. È come se noi prendessimo un giocatore a 5 milioni, per loro i 40 sono quelli lì. Perché Tonali, con tutto il rispetto, per Sandro, grandissimo calciatore, ma non è un centrocampista da 116 milioni di euro, onestamente. Un calciatore che vale 40-50,
1: sì,
0: lì lo pagano.
1: Quelle valutazioni assurde che possono essere fatte soltanto in Inghilterra, infatti.
0: Esattamente.
1: Non è
0: Leoni,
1: possibile,
0: Leoni lo scorso anno mi pare è andato via per una cifra assurda anche lui, cioè poi lo stesso Palestra, sono cifre onestamente molto fuori dal reale valore dei calciatori, ecco. Però in questo momento, paradossalmente, nonostante abbiano molta più pirateria di noi in Inghilterra, il calcio è molto più ricco.
1: Dai, ti faccio chiudere questi ultimi 3 minuti commentando, quindi hai tutto il tempo che vuoi veramente, questa notizia comunque di mattinata, come l'hai definita tu, la notizia del giorno con De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis, Luigi De Laurentiis, indagati, finanza che va a perquisire le sedi di Napoli e Bari. Non è una novità, mi viene da dire, perché sono già andate più volte, ma poi purtroppo non si è fatto mai nulla.
0: Guarda Giulia, noi siamo come sempre garantisti, aspettiamo lo svolgersi delle dinamiche della giustizia ordinaria, però qui non possiamo non notare come pochi giorni fa ci sia stata una richiesta di rinvio a giudizio dei dirigenti dell'Udinese per Mandragora, e l'Udinese è stata assolta dalla giustizia sportiva, quella plusvalenza lì è stata caricata solo su un club, solo sulla Juventus, ed è stata punita. E il Napoli è già stato oggetto di indagine per la plusvalenza di Osimhen, i tre giocatori, i tre ragazzini che non sono mai andati in Francia, e la giustizia sportiva non ha fatto
1: nulla. Sono ancora
0: lì
1: che vagano per l'Europa quei tre ragazzi, chissà dove sono, chi li ha visti?
0: No, per loro fortuna non si sono mossi da dove stavano e giocano in categorie inferiori, molto inferiori di quanto erano stati valutati. E ora c'è questa questione del Bari e del Napoli, che tra l'altro

0: L'altra è stata denunciata spesso da diversi tifosi che sottolineavano come i giocatori passassero da una squadra all'altra della stessa proprietà per fare dei movimenti di bilancio. Ora, io dico solo una cosa. Quando noi juventini diciamo che c'è una diversa mediaticità, ci dicono che soffriamo della sindrome da accerchiamento, eccetera, eccetera. La verità è che non è così. E cito un altro esempio, visto che ho ancora qualche secondo, le parole del secondo pentito della curva dell'Inter, che parla di hotel pagati dai giocatori a Yule Pass, regali, anelli con brillanti ad esponenti dell'Andrangheta. Io non ricordo queste accuse nei confronti della Juventus, addirittura allora si inventò un'intercettazione che non esisteva su Andrea Agnelli, ma il processo
1: erano solo biglietti quelli, erano solo biglietti poi, dai, due biglietti
0: con la
1: di
0: differenza
1: qua,
0: che la Juventus denunciò,
1: certo.
0: Agnelli fu distrutto mediaticamente con una richiesta di 30 mesi di squalifica, chiusura della curva. Qui se la son cavata con una multina, con una squalifica a qualche tesserato,
1: qualche
0: che è
1: ultra,
0: stata scontata, anche quella dei tesserati che è stata scontata in estate, tra l'altro, perché era una squalifica
1: sì,
0: a tempo,
1: vero.
0: L'hanno fatto di proposito
1: ad hoc,
0: per non fargli saltare.
1: Ad hoc, una squalifica
0: sì.
1: Ad hoc.
0: Con una accusa pesantissima, ricordiamolo, della Procura di Milano, che scrisse che nemmeno l'azzeramento della società avrebbe ripulito l'Inter. Quindi praticamente se ne chiedeva il commissariamento. Commissariamento che per squadre di Serie C, per esempio, avviene, basta che un solo tesserato abbia sia ripreso o sia registrato al telefono con un ultra con precedenti penali e commissariano le società. È successo,
1: pazzesco.
0: È successo in Serie C quest'anno, e qui abbiamo un pentito che racconta cose pesantissime, eppure è finito tutto a tarallucci e vino. Ripeto, noi crediamo nella giustizia, però a livello mediatico e a livello di giustizia sportiva la Juventus ha subito un trattamento che non ha subito mai nessuno.
1: E direi che non abbiamo detto niente di sbagliato o di sconveniente, anzi, la pura purissima verità. Quindi grazie Mirko per averci comunque anche raccontato questi fatti, che io cerco sempre così di parlarne in maniera più un po' più velata, perché come hai detto tu, poi se no veniamo tacciati, no, di essere i soliti che si sentono accerchiati e giudicati da tutto e tutti. Quindi lascio sempre stare. Però dopo questa notizia direi che un commentino ci stava. Grazie.
0: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Sì, sti nuovo successo, guarda che carina così. Andiamo in pausa, ragazzi, ci vediamo tra poco.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero, che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 Championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo, Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France, dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket, i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana, temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
7: Allora, come... come promesso, ora questi ultimi 20 minuti sono totalmente dedicati a voi. Non so se basteranno per ascoltare tutti i vocali che sono arrivati. Allora, basta con il PSG, ci scrive Danilo da Volterra. 50 milioni per Colomouani, uno che fa 4 gol con il Tottenham. Basta con questa farsa. Basta. Poi Vincenzo ci dice... la depressione è una cosa seria, lo so ragazzi, ho proprio cominciato parlando e dicendo la depressione è una malattia estremamente seria e chi ne soffre non è minimamente avvicinabile, paragonabile a quello di cui stiamo parlando adesso. Però adesso vogliamo anche stare a pesare, abbiamo sempre parlato e definito comunque un momento un po' di tristezza generale e di difficoltà nel tirarsi su in questo modo. Quindi adesso non pesiamo le parole in maniera pesante, esagerato. Però insomma, mi piace perché tu mi parli dicendo che la depressione è una cosa seria e poi vai avanti. La realtà è una sola, che siamo inferiori a 6 squadre, quindi anche il prossimo anno saremo fuori dalla Champions. Bene, quindi insomma, direi che la situazione è quella poi alla fine, no? Saluto Stefano da Roma, Nico Gonzalez, sì, ancora al Mondiale l'abbiamo detto, una battuta, Infantino si è scusato, aveva capito che doveva togliere la squalifica ad un giocatore dell'Inter. Oh Flavio, bellissima questa. Poi c'è chi ci dice 2 giorni fa erano 35 milioni parlando di Colomouani, ora sono 50. Sì, in base a come si svegliano la mattina tirano fuori la cifra che vogliono, quindi passiamo dai 35 ai 40 ai 45 e oggi hanno deciso 50. Sì, no, uno show veramente pessimo. No, spero che arrivi il giorno in cui mi vedo scendere dall'aereo, dal treno, da quello, dalla macchina, da quello che vuole Colomouani pronto poi ad andare alla continassa a fare le visite mediche e basta, basta, basta. Giuro che poverino, lui non ne può nulla, anzi è distrutto più di tutti, credo, perché ovviamente lui vuole tornare a Torino, l'ha detto, io voglio tornare alla Juventus, mi accontento di qualunque cosa, ma voglio tornare a giocare a Torino. Insomma, è dura, brutta, quello che sta in teoria facendo un po', oltre che la Juventus, anche al giocatore Paris Saint-Germain. Cioè, che cosa mai di male gli hanno fatto per ricevere Porazzo questo trattamento? Non si sa, non si sa. Marco Da Lucca, il pazzo più che Trump che richiede, è Infantino che non ha garantito le regole sportive non negoziabili politicamente. Ma infatti vi ripeto, farà parlare veramente, veramente tanto questa. E mi dispiace che quando tu accetti una cosa del genere, solo quando c'è la Juventus di mezzo, dici, ma perché poi creo il precedente. Kalulu docet. La Juve deve prendere lo svizzero ventenne del Friburgo davvero forte, Tiziano da Milano, ora non so chi sia, vediamo chi è. Massimo da Zurigo, dici tu chi è questo svizzero ventenne, cioè, insomma, Tiziano, sei un po' esageratamente largo in quanto a produzione di indizi. Aiutaci un po' di più. Massimo da Zurigo, l'impressione è che il prossimo campionato giocheremo con la Juventus di 2 anni fa. Farebbe anche mezzo ridere. Daniel da Tenerife, grazie, che bel complimento. Comunque, non esageriamo, con Suzuki lui potrebbe mettere in moto la macchina Juve. Gliel'avranno fatti po pochissime di battute relative al cognome, veramente, veramente poche, poche, poche, poche. Ascoltiamo qualche vocale, che ce ne sono tantissimi, vai.
8: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze. Giulia, ascolta una cosa.
7: Questo l'abbiamo già
8: Ma lo
7: ascoltato, però, sai, l'ho
8: sentite?
7: mandato
8: Dico
7: io.
8: Ventini, che...
7: Ti fermo, Gabriele. L'abbiamo ascoltato prima.
9: Ciao Giulietta, io ti
7: Oh,
9: seguo come al
7: fragolone!
9: solito.
10: Registrazione
9: Che
10: evitata.
9: dire? Non lo so, di nome ne stiamo sentendo a bizzeffe, però mi piacerebbe pure che l'elefante non partorisse il temporino, voglio dire, Ecator. E poi basta, cioè, dobbiamo muoverci, io penso, con questo Colomani 2 anni che aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo, ma se anche non arriva lui, almeno che arrivasse un centravanti vero che la mettesse dentro, so,
7: Carmelo, guarda, hai detto
9: un po'
7: proprio la.
9: preoccupante sono, devo dire, perché sento dire, sento fare nomi, nomi, nomi, nomi, ma insomma, qualche mossa in più me l'aspetto per rinforzare questa squadra.
10: Invia messaggio vocale.
7: Invia messaggio vocale, fantastico. La mia testa è ferma all'elefante che partorisce il topolino, comunque. Meravigliosa. Cioè, credo che rappresenti e racconti in maniera assolutamente precisa e perfetta la situazione attuale. Poi, aiutami a capire. Vedo, dice Massimiliano, vedo e sento parlare di dirigenza e a mio avviso sembrano anche tanti. Il solo Carnevali per me era più che sufficiente insieme ad Ottolini e Chiellini. Tanto silenzio sulla costruzione della squadra, i nomi fatti sono fatti dai giornalisti qua e là. È io che ti devo far capire, sono loro che decidono giustamente così. Ti ripeto, sicuramente ci sarà una piccola riorganizzazione interna, perché comunque Ottolini e Massara fanno più o meno lo stesso ruolo, quindi non possono fare in due il direttore sportivo nel caso, o questo CFO of Football, quello che è. Quindi attendiamo che ci saranno probabilmente nuove così, nuove comunicazioni anche appunto in merito al ruolo di alcuni giocatori. Saverio ci dice, giocatori, scusatemi, dirigenti. Scusate, Giorgio Chiellini è laureato in economia, al Master in Business Administration, quindi il ruolo giusto in società non è quello strettamente di campo, ma al contrario, è perfetto per quello economico e soprattutto a livello di sponsorizzazioni, come far crescere anche il brand Juve. Credo che Carnevali, infatti, lo metterà a posto da questo punto di vista e non lo licenzierà mai. Ottima, ottima, ottima, ottima valutazione la tua. Vocale.
11: Giulia, buongiorno.
7: Sento
11: Complimenti
7: del
11: per la
7: mare in
11: trasmissione
7: sottofondo.
11: e per
7: Dove
11: la
7: sei?
11: mitica e grande Radio Bianconera. Chiedo la cortesia di rimettere, credo, a nome di tanti tifosi juventini, la canzone dell'Inter, che non ho fatto in tempo a salvare e registrare, è uno spasso, letteralmente uno spasso.
7: Ok. Gabriele, mandiamola, perché non ne usciamo, non ne usciamo, non ne usciamo. Ecco, a voi!

0: Bravissima! Siete contenti? Non è che tutti i giorni però possiamo mandarla. È divertente, è simpatica, è gioiosa, è realistica. Ma adesso non è che tutti i giorni potete chiedere. Scherzo. Allora, arriva la nota ufficiale della Juventus. Non so se Gabriele riesce a prenderla anche per farla leggere dal sito di juventus.com. Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del club, nel suo nuovo ruolo. Frederic riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con il direttore sportivo Marco Ottolini. Nel corso della sua carriera, Felix si è affermato, bla bla bla, grosse cose. Poi Giorgio Chiellini, quindi lavoreranno insieme fondamentalmente. Ipotetico pensare che magari Ottolini, avendo delle conoscenze estreme anche a livello di scouting, possa magari lavorare in quel senso, però insomma scopriremo sempre tutto più avanti. Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive in Italia e nel mondo. E c'è la prima foto di appunto Carnevali insieme a Frederic Massara che si stringono la mano davanti al meraviglioso stemma Juventus. Quindi questo è quanto, ma o meno. Vocali, dai, ascoltiamo ancora qualcosa.
1: Giulia, ma veramente nessuno è depresso? Anche i tifosi possono essere magari scontenti, ma non depressi, nel senso in cui lo dicevi te, è una malattia molto seria. Poi detto questo, tutte le cifre che su questo calcio mercati, i nomi, è una narrazione che fate voi per fare delle trasmissioni. E sulle spalle di noi tifosi, ma siamo mica scemi, no?
0: Chi lo dice? Chi vi ha mai definito tali? Ma chi vi ha mai definito tali? Allora, Massimo ci chiede: non riesco a comprendere una cosa, ma chi dice che abbiamo un'infinità di squadre davanti? Allora, sono convinti che la passata stagione sia stata meravigliosa e non più ripetibile. Per me è stata catastrofica e nonostante tutto sarebbe stato sufficiente realizzare i due rigori sbagliati per essere tranquillamente in Champions. Ah, oh, Massimo, hai detto una cosa sacrosanta. Questa è una squadra che l'anno scorso si è praticamente suicidata da sola per colpa purtroppo anche di quei due rigori non realizzati che ti hanno tolto non poco a livello di classifiche, a livello di punti. Hai detto giustamente tu, la Juventus sarebbe stata tranquillamente in Champions con quei rigori tra quelli assegnati magari e tra quelli realizzati. Detto questo, hai detto una cosa importantissima. Non so quanto sia verosimile pensare che davanti alla Juventus ci siano delle squadre ancor meglio organizzate. Ma ad oggi no, perché c'è soltanto una cozzaglia di cose e di squadre che sono praticamente le stesse più o meno dell'anno scorso. L'Inter è la stessa dell'anno scorso, senza qualche pedina. L'Inter, ragazzi, ha una, insomma, ora leggevo che probabilmente arriverà anche Provedel e tutto, però comunque avrà Martinez come primo portiere. Martinez è sempre stato un secondo e basta, ha giocato la Coppa Italia, per carità, hanno vinta, ma insomma, anche lì ci sono delle belle incognite, non soltanto in casa Juventus, anche un po' ovunque. Claudio ci dice, stanotte è andata in onda la legge del contrappasso, adesso quel presuntuoso vittima di demenza senile può telefonare ad Infantino e chiedere la ripetizione della partita, e può essere che arriverà anche a questo. Sicuramente già è un meme vivente, lo diventerà ulteriormente anche grazie a questa scelta scellerata. La trattativa con il PSG, ci dice Fabrizio da Parma, è una trattativa con una società molto vicina al sistema Ceferin UEFA, quindi ostile alla Juve. Tu ci vedi già del marcio anche in quello. Quindi dice a questo punto molliamo Colomoni e andiamo altrove. Buongiorno Giulia, cosa ne pensi della Juve che sta nascendo? Stefano da Bologna, ma sinceramente non c'ho poco da pensare perché sta nascendo niente. Al momento siamo, come diceva prima Carmelo, un elefante che ha partorito un topolino. Sta sicuramente nascendo una Juventus molto più sicura e conscia di quello che può fare, no? Insomma. Quindi la presenza anche di Massara credo che ingrandisca ulteriormente una conoscenza che già con la presenza solo di Carnevali era tornata ad essere a dei buonissimi, ottimi livelli. Quindi da quel punto di vista sono contenta. Per quanto riguarda la squadra e le emoji di WhatsApp, così, con le braccia piegate, palmi verso il cielo e la faccia un po' storta, così. Non lo so. Saluto Tony da Zurigo, io invece sono contento, cari Massara. Chi giudica prima di conoscere spesso sbaglia, aspettiamo prima di dare giudizi. Allora, poi c'è chi dice, Maurizio Ciccio, adesso il notiziario era azzeccato. Sì, ma è come alle 11 che ogni tanto da qualche... Capiremo che cosa è successo. Ci ha raccontato tra l'altro la sconfitta degli USA con il Belgio, quindi sono contento, molto bene. Sulla Juve cerco di essere ottimista, ma abbiamo un parco giocatori invendibili che ci crea tanti problemi. Che ne diresti di esporli a pagamento nel museo della Juve? Potrebbe essere una bella idea, guarda, sicuramente qualche soldino in più lo si potrebbe fare. Giulia, leggo che il PSG ci dice Giacomo da Susa chiede 50 milioni per Colomoni, ma perché continuano a star dietro a questo giocatore che non è Haaland e non mi sembra possa garantire 20 gol a stagione? Beh, ne ha garantiti 10 in 4 mesi. Potrebbe anche arrivare a 20, no? Se ingrana come l'altra volta. Sembra quasi un accanimento, è un po' è vero. Spero che Carnevali abbia qualche colpo migliore in canna. Già Pellegrino in prestito sarebbe più sensato. Allora, sono convinta che Colomuani sia un giocatore adatto a questa squadra. Può, secondo me, garantire 20 gol a stagione. Può tranquillamente farlo se messo nelle condizioni. Pellegrino mi piace, ma non posso pensare di avere David Pellegrino Ekator come attacco del prossimo anno. O Penda non lo voglio vedere. Però, no, questi tre non bastano, non basta, non basta. Non hanno il peso adatto per non ricrollare in un'annata come quella passata. No, per favore, no. Poi vabbè, le solite battute anche da Vincenzo da Roma sulla questione Suzuki. L'anno scorso sì, Calhanoglu e Inzaghi avevano avuto 2 anni fa una giornata di squalifica per Inter Cagliari, ci sottolinea Gianluca Dalla Dispoli. Ora vi ascolto, dai.
2: Ciao, Gianluca da Roma, magari
0: Ciao.
2: Brian Diaz, io non te l'ho nominato anche perché è giovane,
0: Beh,
2: parlavo degli ultra
0: ah,
2: trentenni
0: ok.
2: come Goretzka. Di
0: Ah, Goretzka,
2: Maria
0: mi hai
2: poi non è
0: detto, hai
2: arrivata alla
0: ragione.
2: Juve a 40 anni, è arrivato che aveva 31 anni, quindi
0: Di
2: non è
0: Maria aveva
2: quello il
0: 31
2: tema.
0: almeno.
2: È che per
0: Ma
2: esempio anche il
0: veramente?
2: fatto che Spalletti cerchi Lobotka, no? Che anche lui mi pare che ha superato i 30 anni, il Napoli ovviamente ci farebbe passare l'inferno per questa operazione. E ce lo
0: Ma io
2: venderebbe a
0: te l'ho
2: 30
0: tradotto.
2: milioni a un anno della scadenza, non va bene. Quando vediamo al mondiale un ivoriano o Ulai, che sarebbe un play perfetto per Spalletti, è decisamente molto molto più forte, pare che a 22 anni guadagna molto di meno e lo prenderesti con una ventina di milioni oggi.
0: Ma Di Maria è arrivato alla Juve che ne aveva 34-35, quindi non era proprio giovani, diciamo così, però ripeto, io sono d'accordo che ci sia da dare più spazio a giovani rispetto che a quelli che hai sempre paura possano venire qui a svernare, però poi non lamentiamoci. Se allora viene fatta una squadra solo di giovani, non lamentiamoci che questa squadra poi non ha gli attributi adatti per rappresentare la Juventus e per puntare comunque allo scudetto e ad una eventuale Coppa continuazione il più possibile dell'Europa League a questo punto. Quindi non lamentiamoci, dico solo questo. Quindi è giusto che si crei... comunque Goretzka c'ha 31 anni, Goretzka è giovane, eh? Voi non so perché se lo state etichettando come bollito, solo perché gli è scaduto un contratto e quindi non è stato rinnovato, ma Goretzka non è un 40, non è il... ma neanche, non è il Tevez non era neanche quarantenne, quando, cioè, e poi ad avercene di Tevez adesso, però insomma, ragazzi, piano io lo vorrei Goretzka, è come se lo vorrei, alla grandissima. Gianluca Dalla Dispo ci dice, ma sarà a mio avviso uno dei migliori. Comaldini ha fatto vincere il Milan, Gasperini voleva D'Amico e lo ha fatto licenziare sia lui che Massara. Gasperini una bella bestia. Da quanto tempo Pietro da Milano, no Pietro appunto ci dice, non avevamo un assetto societario che si intende di calcio? Un po' di ottimismo quindi, per favore, vocale dai.
3: Ciao Giulia, prendo da te ora che arriverà Massara.
0: Sì.
3: Mi fa molto piacere. Io comunque rimango convinto che la Juve dei prossimi anni sarà un po' modello Ajax ancora di oggi, nel senso gran vivaio e la speranza di prospetti futuri, cioè dei ragazzi che arrivano dai vivai, che mi sembra anche giusto. Poi tutti noi vorremmo i grandi campioni, i vari nomi che tutti conosciamo, però vuol dire tanti soldi e il calcio di oggi non è più sostenibile, almeno per adesso, poi se tra 10 anni qualcosa cambierà lo vedremo. Quindi il futuro sarà giovani, farli crescere per poi rivenderli, per poi tenerli e qualche chioccia che li fa un po' crescere, ma non più qualche magari campione da svernare. Ma non più i campioni di grido del momento, ecco, penso che sarà così e saremo a vedere. Oggigiorno la sostenibilità è fondamentale. Marco da Modena.
0: Grazie Marco, io temo invece che se Kolumuani dovesse arrivare alla fine sarà l'ennesimo flop. Chiudiamo con questo messaggio di speranza di Marco. Possibile che in 3 anni non ci sia la possibilità di trovare un centravanti anche di prospettiva? Ma un centravanti, perché Kolumuani non lo è. Ho chiuso così, abbiate pazienza. 2 ore in cui ho cercato di risollevare l'animo e vabbè, è andata così, ragazzi. Prendetemi per quello, per quello che sono. Grazie per essere stati con noi queste 2 ore. Domani torniamo dalle 11 alle 12, è normale. Ora la linea va cose di calcio. Ciao.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. 2 persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
6: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
7: I leader dell'alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
6: E di un morto e due feriti, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
7: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni, anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
6: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalite dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Martedì 7 luglio, buona giornata ad Antonio Paolino, Cose di Calcio, questo è il sommario di oggi. Ultima ora, nuove nomine nel leadership team del club. Entra Massara e lavorerà a stretto contatto con Ottolini, confermato Chiellini, con ruoli istituzionali. Stallo per Nico Gonzalez, tutto rinviato a dopo i mondiali. E poi Colomouani, la pazienza a termine di Carnevali, mercato quindi apparentemente bloccato, lunedì alla ripresa, assenti solo i sei nazionali, unico ancora in corsa, McKennie. E poi il tema bullismo, il bullismo della politica arriva, anzi c'è sempre stato nel calcio, evidente quello che è capitato al mondiale in America. Ne parleremo perché ci sono sfumature che potrebbero riguardare anche il futuro del calcio. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci qui rigorosamente in diretta e ben ritrovati, buon martedì. Oggi tanti argomenti più diversi, più strampalati anche, perché non pensavamo che un presidente degli Stati Uniti potesse intanto, mi ha colpito questo dato, potesse intanto dire ufficialmente non ho capito cos'è successo, ho visto un cartellino rosso estratto a un giocatore della nazionale americana e allora mi sono permesso di telefonare al responsabile organizzativo. Peccato che quel responsabile organizzativo abbia i pieni poteri e la sede della FIFA all'interno del suo palazzo istituzionale, quindi ci sono intrecci che lasciano perplessi. Uno, due, peccato che lo stesso presidente degli Stati Uniti, con un atteggiamento abbastanza arrogante, me lo permetto di dire, al di là delle posizioni politiche, non mi interessa assolutamente nulla, sarà quello che cioè è stato già quello che ha chiesto di poter consegnare la Coppa del Mondo ai prossimi vincitori. È capitato solo due volte, mi ha colpito questo dato, con Mussolini nel 1934 e con Videla in Argentina nel 1978, così, solo un dato per riflettere, però a volte da alcune situazioni se ne può uscire magari con dei forti cambiamenti. Non si è mai visto annullare una sentenza del campo, forse qualcosa di simile noi juventini l'avevamo vissuto con Lukaku ai tempi dell'Inter, con la grazia, in quel caso lì è stata la grazia di Gravina, da tenere separati i due temi. Però quello che voglio farvi capire è che poi ci si lamenta dell'Inter in Italia, dell'Inter della Juve del Milan, del Milan dell'altra squadra, della finale, dell'arbitro. Il mio titolo, il bullismo della politica, politica sportiva e non solo in questo caso, arriva, anzi c'è sempre stato nel calcio, c'è sempre stato nella vita, va combattuto, è vero, però attenzione, attenzione, che ognuno bada ai propri interessi, ognuno bada ai propri interessi. Cosa voglio dire? Non voglio abbassare le mani e accettare passivamente quello che capita nel mondo del calcio. Vi faccio capire che se ci dovessimo mettere, quando parliamo, la Juve sarebbe arrivata prima, quelli sarebbero arrivati sesti, più o meno radice quadrata, mi sa che in pochi potrebbero parlare. Io ho sempre detto che nel 2006 il calcio avrebbe dovuto chiudere, ma non in Italia, nel mondo, e queste sono le dimostrazioni, perché tutti si sono un po' arrangiati. Certo che se partono le intercettazioni, se vuoi puntare la Juventus, se stai intercettando e poi qualcuno politicamente fa scoppiare il bubbone delle intercettazioni, a quel punto le prove sulla Juve ce l'hai, le prove sugli altri che venivano intercettati, Inter compreso, scompaiono, perché vengono interrotte e a quel punto non parla più. Lo vediamo anche nei casi, quelli meno classici, meno istituzionali di questi giorni, i non ricordo dei carabinieri, i non saprei, il lacrimogeno sparato ad altezza uomo per un mese, non abbiamo saputo nulla. Attenzione a trovarvi in quelle situazioni lì, attenzione ad organizzare quelle situazioni lì, attenzione a dare il via libera a due manifestazioni nell'incrocio in cui si incontrano, ma sì, per 20 minuti sembrava che andasse tutto bene. Evitiamo anche noi di partecipare a queste manifestazioni, oppure anche la polizia, anche la questura, eviti di far incrociare, seppure con tempistiche diverse, davanti a uno stadio due manifestazioni, oppure cerchiamo di ritrovare il senso della vita e il senso dello sport. Finisco qui perché voglio tornare alla notizia di oggi, di qualche, veramente neanche un'ora fa, nuove nomine nel leadership team del club. Allora, Massara, colpo ad effetto, ci aspettavamo tutti Tognozzi, alziamo il livello, ne parleremo anche con Malupa Sincato, che lo conosce molto bene. ne ho sempre sentito parlare molto bene. Non ne ho sentito parlare molto bene, gli ha fatto le scarpe. L'equivalenza è un po' come Spalletti con Comolli. A Roma il rapporto Gasperini, sicuramente carattere non facile, con Massara è durato giusto il tempo di fumarsi un sigaro. Meno di una stagione, detto chiaramente. Frederic Massara è stato nominato quindi football officer del club nel suo nuovo ruolo. Riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Quindi Carnevali, poteri pieni, relazionerà direttamente con lui Massara. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione della strategia, delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia, quindi confermato, stretta sinergia, ma alle dipendenze, di Marco Ottolini, che diventa direttore sportivo, confermato direttore sportivo sostanzialmente. Quindi non compare più il nome di Modestò, era l'uomo di fiducia, cercato con gli algoritmi, bravissimo, lo salutiamo. Al momento ancora un contratto. Secondo me, avendo raccolto qualche piccola informazione direttamente con l'interessato, sapevamo della possibilità dell'Arabia Saudita. Nessuno vuole uscirne da sconfitto, soprattutto se non c'entrava niente con Comolli. Potrebbe ancora, avendo un contratto, ricoprire un ruolo più definito, più marginale, più di supporto per altre aree legate al mondo calcistico juventino sportivo maschile. Cosa voglio dire con questo? Se notate, si stanno delineando meglio, definendo meglio i limiti, i perimetri delle persone, dei dirigenti della società, oltre a diventare, dal punto di vista organizzativo, molto più definito in generale. Ma arriviamo a quello che avevamo, qualcuno l'aveva un po' lanciata la bomba di Chiellini, no? Attenzione, perché noi ci eravamo espressi in questi termini: andranno definiti meglio i ruoli, perché i rischi di un giocatore, ne parleremo anche di un ex giocatore come Chiellini e tanti altri, che sai tante cose del club, che ci sono tante cose da fare, soprattutto l'anno scorso ce n'erano, che ti relazionavi con una persona che sapeva poco ancora della Juventus, che quindi è richiamato un po' come il Croce Rossino, un po' da Spalletti, un po' da Comolli, un po' dalla proprietà, un po' dal giocatore che conoscevi, ancora col fiuto del calciatore. Chiellini assume, quindi non esce dalla Juventus, non viene cacciato dalla Juventus, è l'uomo, e quindi cari i miei influencer che avete lanciato, cioè non solo in televisione, no? Mi soffermo anche sull'area esterna, a Sport Italia, ai colleghi bravissimi di Sport Italia, ci mancherebbe. Che abbia avuto anche tipo altre offerte, altre possibilità, ma non rinuncia alla Juventus, è l'uomo di fiducia in questo momento, è la chiave d'accesso del nuovo sistema bianconero. Parlo di Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini assume il ruolo di un ruolo istituzionale, sostanzialmente, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni e organizzazioni sportive in Italia e nel mondo. Cosa vuol dire? che quello doveva fare, quello vuol fare, quelli sono i suoi studi, contribuire, sui studi nel senso la richiesta fatta dalla società nei suoi confronti, quindi grandi capacità relazionali, istituzionali, rappresenta la Juve, cioè rappresenta anche i club in Lega, rappresenta la Juve in Lega, non avrà molti contatti, non dovrà intervenire lui se l'arbitro fa qualcosa, se un giocatore si lamenta del contratto, eccetera, perché quel ruolo, quindi non sarà l'uomo che si avvicina in campo, ma è quello che si allontana un po' più dal campo, perché il ruolo meglio definito porterà Massara ad essere in campo, magari avere qualche braccio lungo per poter cercare in giro giocatori o creare rapporti in generale, ma quelli istituzionali fuori dalla Continassa sono di Giorgio Chiellini. Non so se ho reso l'idea. Quindi un po' l'avevamo annusato questa situazione. Sarebbe stato uno stupore e l'avremmo accettato e saremmo stati dietro ai grandi saggi, anche quelli che dicevano che l'avrebbero cacciato comunque Chiellini. Non so sulla base di cosa questa cacciata, perché ha aumentato lui il contratto di quello, quel giocatore. Mi sembra veramente incredibile sentire tutto il contrario di tutto. Diciamo che ci si mantiene con due piedi in due scarpe e non si sta scalzi sulla presa elettrica, detto molto chiaramente, o coi fili elettrici buttati nella vasca da bagno. Questo per dirvi un po' come i ragionamenti devono essere anche un po' impostati. Detto questo, la domanda di oggi è: Juve, comincia a piacervi per come è strutturata, per come comincia a strutturarsi? Io però non vi lancio tutti gli aspetti positivi, perché vorrei capire perché non è andato d'accordo Massara con Gasperini. Gasperini è così diverso da potrebbe essere così diverso da il nostro Spalletti in un'annata che è la prima di Spalletti dall'inizio, di Massara dall'inizio e di un mercato che ancora non decolla, visto che il problema è stato magari il mercato, il confronto. Io penso che bisognerà abbassare tutti le ali in casa Juve e anche la voce eventualmente. Allora, Pedulla, bravissimi, una coppia di bufale, no? Chiellini non va via, Modestò che saluta. Infatti non abbiamo detto che va via Chiellini. Allora c'è del vero sulla discussione Carnevali-Chiellini? No, no, il ruolo di Chiellini doveva essere già quello. Doveva essere già quello. Chiellini, dico purtroppo, ma si è trovato, se hai da rimettere a posto una stanza, magari non compete a te, ma si è alzato le maniche e ha cercato di dialogare un po' col gruppo, di dialogare di qua, di capire i malumori, di andare in società, di chiamare, di ascoltare Comolli. Non aveva un ruolo ancora definito. Io penso che partire in questo modo, avere comprato Ekator grazie a Ottolini, rapporti diretti col Genoa, lo hai tolto alla concorrenza, ti interessa come giocatore, alternativa per provarlo, eccetera. Non aver ancora agito troppo, un mercato bloccato, ma aver insistito in poco tempo e sotto traccia alla ricerca del direttore tecnico Massara, mi fa capire che la strategia è esattamente opposta e quindi più corretta rispetto anche solo a un anno fa. Con si potrebbe leggere ridimensionamento, ma non voleva fare quello Chiellini. Stava facendo anche troppe cose, a volte magari è scivolato anche lui sulla buccia di banana, e quindi gli viene definito meglio il ruolo e sarà quello istituzionale. Sarà quello istituzionale. Andrà a guardare le partite, adesso i mondiali, dialogherà con UEFA, FIFA, cercherà di capire, bisogna andare a quelle riunioni, ci deve andare chi vedendolo rappresenta la Juventus, non solo al sorteggio per farsi la fotografia. La Juve deve contare di più politicamente. Detto questo, Juve ben strutturata, comincia a essere ben strutturata secondo voi? E poi Chiellini, ruolo istituzionale, come lo leggete? Passo in avanti, passo indietro, giusto? Lo vedevate fuori dalla Juventus? Può fare meglio? Questo è quello che voleva fare, secondo me. Poi non so se rimarrà la Juve eternamente. L'ambizione di ricoprire ruoli importanti a livello istituzionale, alcuni ce l'hanno nel sangue e in alcuni si legge sul proprio volto, dal mio punto di vista. 340-5425-324, chiedo alla regia di Roma se è arrivato qualche vocale, ma anche di visto che mi vedo frizzato, se può eventualmente risolvere il problema qui sul nostro monitor a Torino. Prego, con qualche vocale, intanto un saluto a Gabriele.
1: Dovrebbe fare appello a Criscitiano, perché altro che rumors e la malizia, no, del giornalista che ci vuole mettere, l'hanno fatto fuori. Oppure quando ha detto no, vuole da no. Ah, non è così.
8: Chiellini, non ho sentito.
1: I tuoi rumors non ho ben sentito. Devono essere provati, Criscitiano.
8: No, vabbè, salutiamo anche il collega Criscitiello, ha seguito.

cruciale per il rilancio Juve. Attenzione che i rischi ci sono anche lì. I rischi ci sono anche lì quando riparti e tenti di far ripartire la macchina. È una definizione che va applicata ogni volta che si resetta qualcosa. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederick nella grande famiglia bianconera. Nome che, diciamo così, era sempre stato ottenuto un po' in bagnomaria, ma che ogni tanto compariva. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del club. Quindi queste le prime dichiarazioni di Carnevali, neanche un'ora fa, se c'è l'ora ve la dico. No, solo la data, 7 luglio, quindi ci è arrivata poco prima dell'inizio della trasmissione, quindi poco prima delle ore 12. Massara è il nuovo uomo operativo di campo di calcio della Juventus. Obiettivo, con l'obiettivo è quello di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Quindi c'era una struttura organizzativa che andava rivista e corretta, che andava ridisegnata con la ricollocazione anche degli uomini all'interno. Attenzione, ad oggi il contratto ce l'ha, o lo vai a interrompere con Modesto, ma io contenuti privati in cui... magari non è la verità, è un modo per portarmi su una strada sbagliata. Il concetto è che potrebbe ricoprire Modesto, cioè non viene colpevolizzato perché è stato chiamato prima. Non è che abbiano fatto chissà quali cose insieme, ma si è impiegato tanto tempo a trovare un po' Modesto e un po' Ottolini. Bene, Ottolini confermato, Modesto non compare in questa riorganizzazione, ma potrebbe ricoprire ruoli salvo interruzione del contratto in altro modo, ma al momento non so dirvi molto di più. 340-5425-324, questo è il nostro numero per interagire con noi. Io fra poco aprirò il... la messaggistica, ma c'è anche un allarme che parte dalla federazione, o quantomeno dagli uomini di potere italiani. Attenzione, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport. Siamo schiavi del risultato. A parlare è il presidente Marani della Lega Pro. Abbiamo arricchito gli agenti, ci vuole il salary cap, ovvero mettere dei tetti agli ingaggi. Perché le società, oramai abbiamo capito, sono schiave non tanto del calciatore che potrebbe, vorrebbe accettare. Guardate, l'esempio di Di Gregorio, che si affida a una società esterna, di amici, di colleghi, di fratelli, quello che è. Scrivono una cosa, non passano neanche da lui, non gliela fanno leggere, creano un casino, anche a livello di immagine, non solo al portiere bianconero. Lui deve chiedere scusa, ma sono anche coloro i quali gli portano avanti la sua vita professionale, i rapporti nel corso delle stagioni. Dice: chiedo scusa ai miei compagni, non era quello che si voleva dire, prendo le distanze da qui. Cioè, su un comunicato. Perché? Perché gli interessi del procuratore viaggiano sì in direzione parallela. Ogni tanto si avvicinano tantissimo quando brindano dopo il rinnovo di un contratto, ma spesso vogliono dare ai procuratori l'accelerata a quella che è una situazione che potrebbe anche andar bene al tesserato, soprattutto quelli di medio livello. Non so se ho reso anche qui l'idea. Tornando invece a Marani, attenzione, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport, aggiungo un'altra domanda. Voi amate il calcio? Amate la Juventus come 5 anni fa? Come 10 anni fa? Come 30 anni fa? Vabbè che era più facile perché si vinceva. Ma dico, dal Covid in poi, com'è cambiato il vostro rapporto con la Juventus, con la vostra passione, senza andare a vedere chi c'era e chi non c'era? Altra domanda che aggiungiamo a quello della organizzazione Juventus.

0: Juventus comincia a piacervi? Primo, Chiellini, ruolo istituzionale, è un ruolo che pensate sia giusto per lui? È un passo indietro? L'ha voluto? Gliel'hanno imposto? Come lo vedete? Io vi ho spiegato, e non è così la versione ufficiale e aziendale, è una visione, una versione che si aveva da tempo, ma c'erano già talmente tanti problemi che a volte uno scollinava sull'altro. Allora, siamo quasi in chiusura di questo primo blocco. Ripeto anche la domanda sul rapporto con la vostra passione, nei confronti della vostra passione, ovvero il calcio, ovvero la Juventus, ma aggiungo anche qualche dato dalle dichiarazioni di Marani, presidente della Lega Pro. Bisogna trovare la nostra identità e non tradire l'anima popolare del calcio. All'estero ci hanno sorpassato, lo spettacolo viene al primo posto, non il risultato. Lo spettacolo viene al primo posto. Noi della Serie C siamo il polmone del sistema, coltiviamo il talento e cresciamo giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri. Siamo un punto di riferimento. Vero, presidente? A patto che arrivino i migliori. A patto che non arrivino gli scappati di casa o gli ex calciatori che devono proseguire e basta, senza passione, anche il desiderio di incassare soldi. Perché altrimenti non abbiamo i migliori talenti, magari in campo o magari sì, e non li andiamo a prendere, non li facciamo giocare in Serie C, perché arrivano gli uomini sponsorizzati in campo e fuori dal campo. Tante altre curiosità, ma siamo arrivati alle 12.30 e allora noi ci fermiamo qualche secondo, ripartiamo con un ospite ex calciatore, ha giocato nella Juventus giovanile, adesso fa il personal trainer e ha seguito i mondiali. Saprà rispondere a tante di queste domande, anche ai bulli che ci sono nel calcio o anche semplicemente i furbi. A tra poco, Cose di Calcio.
1: Cose di Calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis, Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1, mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà raccogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madring. Ciclismo, dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gambugle, frazione collinare lungo lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
8: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Cose di calcio.
0: Allora, ben ritrovati, attenzione, la Juventus sui propri canali ufficiali rende noto, oltre al nuovo incarico, al nuovo innesto societario di Massara, il prossimo 31 luglio alle 18 la squadra di Spalletti sfiderà il Nizza in amichevole. La Juve sui propri canali ufficiali rende noto appunto che il 31 luglio alle 18 sfiderà il Nizza in amichevole. Amichevole di lusso, si giocherà allo Juventus Training Center. Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della Juventus si arricchisce di un nuovo appuntamento, appunto il 31 luglio alle 18. I bianconeri ospiteranno il Nizza a Torino. L'evento sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del club, quindi non è una partita aperta al pubblico, è un test e si faranno delle valutazioni. Naturalmente ci saremo, naturalmente magari la partita la potrete vedere anche in televisione sul canale Juventus o in qualche modo, da quanto non risultano ancora esserci spiegazioni a riguardo, delucidazioni a riguardo. Va bene, io chiedo al intanto ricordo il nostro quesito. Juve, comincia a piacervi la struttura organizzativa bianconera? Se sì, perché? Se no, perché? E poi Chiellini, ruolo esclusivamente istituzionale, rappresentativo, limitativo o no? O era quello che voleva fare? Io vi ho già dato la mia risposta. Poi un mercato che a questo punto decifriamo meglio, si voleva prima comporre l'organigramma, metterlo a fuoco. Ci sono tante cose da migliorare, lo sappiamo benissimo. Ci sono ancora tanti aspetti critici all'interno anche del club. Adesso ognuno potrà occuparsi e dare un'accelerata anche all'operazione di mercato. Non che Carnevali sia rimasto con le mani in mano, ma chiaramente da solo non riusciva, ha dovuto già capire quello che gli capitava attorno. Intanto termina anche l'avventura, perché non abbiamo aggiornato il nostro database questa notte perché eravamo già cotti sul nostro letto. Va avanti il Belgio, guardate com'è il calcio, si fermano gli Stati Uniti e quindi iniziano ufficialmente per oggi, per tutti, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, lo avranno a disposizione, per tutti e sei i giocatori bianconeri impegnati al Mondiale. Quindi sicuramente Spalletti riceve una buona notizia, perché i mondiali finiscono molto prima rispetto a metà mese, quindi almeno una settimana, 10-15 giorni, quelli che sono stati dai primi eliminati Yıldız agli ultimi come McKennie in questa notte, per averli freschi, riposati, tranquilli, sereni, per poterli poi far correre per la nuova stagione. A questo punto, da quello che mi avevano detto, è possibile che anche McKennie si aggreghi per partire per l'Australia. Si aggreghi per partire per l'Australia, per la tournée. Quindi da qui a fine mese il tempo per riposarsi, per fare un lavoro differenziato, personalizzato, e poi tutti insieme il grande carro bianconero partirà alla volta. Dopo questa amichevole, il 31 potrebbe essere l'occasione per testarli, dal 31 averli qua, perché poi adesso non ricordo l'1 o il 2 la Juve partirà e quindi saremo più precisi anche quando ci verrà presentato il programma ufficiale. Dovremmo forse avere già un ospite, il primo ospite della giornata, e mi fa piacere ritrovare Marco Marchese. Buongiorno Marco.
8: Buongiorno a voi.
0: Eccoti, buongiorno, il nostro personal trainer, ne abbiamo bisogno perché è un mese che non ci muoviamo da questi studi, aria condizionata, panini, calcio, mondiali, mentre invece sappiamo che tu, per mantenere la forma, no, sei stato addirittura al seguito dei mondiali, cioè hai seguito qualche partita. Non vogliamo sapere molto di più, ma che cosa ti ha colpito di questa edizione, almeno fino a quando l'hai seguita?
8: Ma allora, io ho seguito assolutamente in prima persona, sono stato anche a Miami in America per seguire alcuni dei ragazzi, e posso dire organizzazione veramente straordinaria dal punto di vista proprio strutturale, e bellissimo ambiente, bellissima atmosfera per chi ama il calcio, e sono momenti da vivere molto molto molto belli, molto affascinanti. Purtroppo non eravamo noi per la terza volta consecutiva protagonisti, però prima o poi ci torneremo.
0: Marco Marchese, ormai una presenza quasi fissa, mensile, qui da noi, ci fa piacere anche perché ricopri un ruolo particolare. Ci spieghi un po' quello che hai fatto con i tuoi assistiti negli Stati Uniti? Cioè, tu segui dei calciatori, ti occupi di che cosa? E in cosa sei stato utile? Cosa hai registrato? Cosa hai visto? Come hai notato tutto quello che è capitato negli Stati Uniti, cioè in questa edizione dei mondiali? Cioè, qual è il compito di un personal trainer al seguito dei suoi assistiti?
8: Allora, come ben sai, io sono un mental coach, quindi dal punto di vista coach, mentale, sì. E alleno l'aspetto mentale del ragazzo, dell'atleta, dello sportivo, e quindi mi trovavo con quella veste e con quel ruolo per cercare di dare tutto il mio contributo e quello che potevo fare per quella dinamica, da poter gestire nel miglior modo determinate emozioni che alcuni, ovviamente, dei ragazzi non essendo la prima volta, avevano un po' più di timore, un po' più di ansia, un po' più di tensione, un po' più di pressione, di conseguenza meno lucidità mentale e di conseguenza meno serenità.
0: Certo, intanto ti chiedo scusa perché avevo memorizzato esattamente il tuo ruolo, ma l'ho definito in malo modo, quindi è doveroso chiederti scusa. Un mental coach.
8: Sai che tu puoi fare tutto quello che vuoi, Antonio.
0: Questa è una risposta troppo buona. Non sono ancora presidente di nessuna repubblica, se non quella di cose di calcio qui in queste due ore. Al di là di questo, senti, dal punto di vista tecnico, perché poi così spieghiamo anche un po' quello che è il tuo ruolo, e ci interessa poco per volta, magari ogni tanto anche riaggiornandolo con qualche situazione nuova, ma anche ex calciatore, quindi sai di che cosa stai parlando. Forse quello che sta capitando anche un po' nella riorganizzazione della Juventus, cioè gente che mastica calcio, che ha masticato calcio, lo vediamo anche alla luce di questa nuova nomina di Massara. Intanto tu raccontaci un po' il tuo passato, da cosa è caratterizzato, da cosa è stato caratterizzato.
8: Allora, sicuramente amante del mondo del calcio, questo sport, il quale mi ha portato oggi a poter fare ciò che amo e ciò che desidero fare come lavoro. E nel momento in cui fai ciò che ami, ciò che desideri fare, ci metti quella passione, quella voglia, quella fame, quella determinazione e quella costanza che secondo me ti distingue da dover fare una cosa perché devi. Secondo me quello è un filo sottile che ci lega, che è particolare. Per quel che riguarda il mondo del calcio, io ho giocato nella Juventus dall'età di 4 anni fino ai 17, in quella straordinaria Juventus di Capello, e diciamo che ho avuto un problema di salute nel periodo estivo, nella quale sono stato costretto a dover abbandonare e dover ovviamente rescindere il mio contratto con la Juventus e dover curare una dinamica che purtroppo non mi aspettavo. Ma ora sto bene, sto benissimo, forse grazie anche a quello sono quel che sono oggi e faccio quello che faccio oggi, quindi per me ci sono sempre gli aspetti positivi e mai negativi di tutto. Per quel che riguarda la Juventus di oggi, posso dire, io sono molto entusiasta, forse speriamo finalmente che abbiano capito che gli uomini giusti sono quelli non della scrivania, ma quelli da campo vero, e forse hanno messo finalmente le persone giuste che sanno cosa vuol dire calcio, sanno cosa vuol dire Juventus, sanno cosa vuol dire quella responsabilità lì, e non perché arrivavano da altri settori, da altri mondi, sì che era anche il mondo, sempre il mondo Fiat, ma secondo me non c'era quel sangue che fremeva dentro di loro, e io credo e spero davvero tutto il cuore che siamo arrivati dopo anni di buio a dare dei ruoli veramente a chi se li merita, a chi ha fatto sacrifici, a chi ha fatto gavetta, come Carnevali e come Massara comunque.
0: Guarda, ti testiamo, no, con le nostre domande per capire, cioè tu eri anche in uno spogliatoio, ci saranno stati gli anni brillanti dal punto di vista della competizione, ci saranno stati rapporti ottimali con un allenatore, magari leggermente meno con un altro. Il gruppo, vestendo i panni del calciatore della Juventus, quindi un po' l'ambiente lo conosci sicuramente meglio tu che noi tutti, anche compresi i tifosi, ti chiedo dall'interno, quando si vede che la società è così, è in un momento di riorganizzazione, di forte riorganizzazione, al di là se arrivano dei nomi piuttosto che altri, i risultati non arrivano, mettiamo non arrivavano ai tuoi tempi, che aria respiravi all'interno dello spogliatoio? Cioè ognuno lavorava per sé, ognuno guardava il proprio orticello, e in chi vi affidavate per farvi aiutare in quel caso lì? Perché penso che poi la tua figura, quella di mental coach, oggi sia diventata molto più importante, cioè sarebbe stata importante anche all'epoca, ma avrebbe aiutato anche molto di più, ma forse è una figura professionale molto nuova, la tua. forse abbiamo perso Marco, che era in macchina perché...
8: Mi sentite?
0: Ah, adesso ti sentiamo, perdonami. Non so a che punto ci siamo lasciati, se hai sentito
8: stavo
0: la domanda o meno. Se
8: non... Stavo...
0: Ah, non ti sentivamo, prego.
8: Certo.
0: Marco Marchese, mental coach.
8: Stavo rispondendo a questa domanda dicendo proprio che all'epoca non esisteva questa figura, non esisteva questo ruolo e sarebbe sicuramente stato un bene ci fosse stato. Era un altro calcio, perdonatemi, era anche un'altra Juve, ti bastava anche solo uno sguardo, ti bastava una frase, una parola da parte di un capitano, di un leader, che tu comprendevi esattamente quello che stavi vestendo e la fortuna che avevi e anche il peso che avevi, ma era quel peso che ti dava responsabilità. Oggi io quello che vedo, o meglio quello che ho visto fino ad oggi, è una poca responsabilità da parte di chi dovere, un metterci la faccia ogni tanto, ma era un metterci la faccia diversa da quelli che erano una volta. Faccio un esempio, i capitani passati della Juventus o i leader passati a Juventus, prima Antonio tu hai parlato del ruolo di Giorgio Chiellini, ma un Giorgio Chiellini in uno spogliatoio ti bastava semplicemente quella parola lì o quello sguardo o quella grinta che lui aveva in campo quando ovviamente si trasfava, e tu comprendevi esattamente quel ruolo lì dove non potevi permetterti non di sbagliare, ma non potevi permetterti di pensare minimamente ad altro per una frazione di secondo. Sono quei dettagli che secondo me fanno la differenza.
0: Ecco, un Giorgio Chiellini che non dico cambi ruolo, però gli viene definito meglio. Pensi che la Juventus abbia bisogno davvero di organizzarsi al meglio per competere anche lì, per dialogare, per rapportarsi con i grandi club, con le grandi forze economiche, con i grandi poteri politici sportivi? Perché poi la differenza la vediamo al Mondiale, la vediamo in Champions, la vediamo un po' ovunque. Dipende anche da come ti confronti con queste grandi realtà.
8: Il dettaglio fa la differenza. Se hanno ritenuto opportuno mettere Giorgio Chiellini, dare quella figura, quel ruolo a Giorgio Chiellini... avranno avuto il loro perché. Ritengo che anche comunque per lo stesso per la stessa persona sia sicuramente un ruolo importante da dover coltivare, da dover figurare, come si vuol dire, ma sinceramente non ho dubbi nella figura e nella persona di chi è, ecco, questa di chi è Giorgio e di quello che può fare e di quello che potrà fare nella Juve. È anche giusto fare un pochettino di gavetta tra virgolette e andare a piano piano prenderti sempre di più una Juve in mano, ma imparare, perché comunque sta cercando di acquisire un ruolo diverso che fino ad oggi non è comunque stato il suo.
0: Vorrei tornare un attimo ai mondiali. Marco Marchese, mental coach, ha dei suoi giocatori che segue, naturalmente, e giustamente teniamo l'anonimato e il rispetto della privacy per loro, ci mancherebbe. Ti chiedo, qual è la richiesta è stata più ricorrente da parte dei tuoi assistiti in una competizione del genere? Cioè, il supporto su quale aspetto? Prima della partita, dopo la partita, la gestione dei giudizi magari della stampa? Qual è l'aspetto che, diciamo così, li fa traballare un po' di più le loro certezze? Questa è una curiosità personale, se puoi e se vuoi rispondere.
8: Esclusivamente l'atmosfera. Posso dire che i ragazzi sono persone intelligenti e sanno... a dove devono dare importanza, a chi devono dare importanza e ascoltare chi di dovere, ma posso dire che la gestione, la tensione, l'atmosfera sicuramente hanno fatto il loro percorso. I ragazzi e il mio ruolo, il mio lavoro ovviamente serve molto prima, più che dopo, ma serve prima.
0: Quanto tempo
8: nei mesi,
0: serve
8: negli
0: prima?
8: Anni passati, negli anni precedenti.
0: Ah.
8: Ma
0: quanto
8: allora,
0: tempo serve
8: sicuramente
0: per
8: ci va il giusto
0: un
8: tempo.
0: Percorso? Sì.
8: Ci va il giusto tempo, considera che il mio lavoro, io non ho una bacchetta magica e almeno mi devi dare almeno una stagione di lavoro per conoscerci bene, per capire quali sono davvero i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza, inconsci, non consci, perché è facile capire quali sono i miei punti di debolezza, ma quelli dove io non mi rendo conto di saper gestire e, o anzi di non saper gestire, quella è la chiave. È un percorso che ovviamente col tempo, step by step, tu puoi andare a lavorare e allenare.
0: Certo. Senti, la faccio anche a te questa domanda perché è importante sentire anche la tua risposta e penso che sia molto più interiore che non professionale, no? Partirà dall'interiorità, dalla tua interiorità e non dalla professione che stai ricoprendo oggi. Quindi ti faccio questa domanda: com'è cambiato il tuo rapporto con il calcio da quando giocavi 4 anni, da quando arrivavi al campo con la borsa più grande di te, che entravi nello spogliatoio Juventus, che hai esordito con la maglia della Juventus, fino a diventarne tifoso e fino a cambiare addirittura ruolo, vedendo il calcio, l'hai detto tu stesso, è cambiato e forse era già cambiato quando tu cominciavi. È cambiato il tuo rapporto con la passione per il calcio, al di là di del ruolo che stai ricoprendo ora come mental coach? E perché?
8: Posso dirti che fortunatamente, e io dico, sottolineo fortunatamente, non è cambiata quella passione, quella adrenalina, quel battito cardiaco quando c'è un fischio d'inizio. Per osmosi lo vivo nel momento in cui i miei ragazzi sono in campo e inizia la partita, però quella mattina quando comunque inizia la partita dei miei ragazzi, ovviamente io vivo quell'emozione là e ripeto, fortunatamente, e ringrazio il cielo di poterla vivere, spero di viverla fino a 90 anni quel tipo di emozione, perché è quello che ti fa la differenza oggi ed è quello che ti fa capire di dover fare sacrifici.
0: Noi te lo auguriamo perché questo, per come ce lo stai trasmettendo vocalmente, se lo trasferisci anche solo a un giocatore su due che magari segui, ci auguriamo che uno di quei due possa un giorno anche rappresentare i nostri colori bianconeri qui alla Juventus. Marco, ancora una battuta, svestiamo tutti i panni, poi ti auguriamo buona estate, poi magari ci inventiamo qualcosa insieme, lo sai che l'uomo è fatto per costruire, non per smontare, e quindi magari pianificare qualcosa con te, perché vedo anche l'interesse da parte dei nostri ascoltatori. Anzi, prima di dimenticarmi, come possono scoprire chi è Marco Marchese, mental coach, cosa fa e magari come farsi aiutare anche da lui per un confronto? Attraverso magari quale sito?
8: Basta seguirmi su Instagram, Marco Marche 10, e sicuramente da lì io sono sempre a disposizione.
0: Sentitevi direttamente Marco Marche 10, giusto? Marco Marche 10 su Corretto. Instagram. E quindi lo vedrete in faccia, quello che oggi non siamo riusciti a vedere perché è impegnato in un trasferimento in macchina, e allora adesso ti faccio svestire i panni perché siamo in chiusura, abbiamo 3 minuti, e allora ti chiedo, al momento siamo la Juve dell'anno scorso, facciamo questo giochino, io devo poi, cioè, con tutto rispetto, è un giochino, non è la professione applicata in questo momento ha una volontà giornalistica. L'allenatore che vorrebbe già avere lunedì una squadra diversa da quella che ha avuto, che consiglio daresti? Che messaggio positivo daresti? Perché immagino che prima si parta dagli aspetti costruttivi, come sempre. E poi andiamo un po' sui nomi, perché mi devi fare anche la lavagna tattica di quello che manca alla Juventus secondo te dopo l'ultima stagione. All'allenatore, con tutti questi cambiamenti, che suggerimento daresti?
8: Allora, io no, sinceramente noi abbiamo un allenatore dal mio punto di vista, poi posso sbagliarmi, è uno dei migliori allenatori italiani, oggi soprattutto dal punto di vista comunicativo, è veramente bravo sulla sia comunicazione con la stampa, con voi giornalisti, ma da quel che so anche con i propri ragazzi, con i propri calciatori, è veramente molto attento a tutti i dettagli, a ogni minimo particolare. Quello che, facendo un giochino, quindi rimanendo sotto forma di giochino, quello che posso consigliare,
0: lo sottolineiamo anche noi,
8: mister,
0: Marco, tranquillo.
8: Quello che posso sottolineare, quello che posso dire al mister, è sicuramente quello di prendere ciò che di buono lui vede con un concetto ben chiaro. Davvero, davvero trasmettere che cosa vuol dire vestire quella maglia e non dire sì ragazzi siete qua oggi, cogliete l'occasione. No, no, quella maglia lì l'ha vissuta e l'hanno toccata e l'hanno sudata i migliori giocatori al mondo. Se oggi hanno la possibilità di vestirla, devono davvero meritarsela. Deve passare quel messaggio, secondo me.
0: Ecco Marco, però onestamente, no? Qui faccio il giornalista, come si riesce a trasferire davvero nella totalità dell'assenza del messaggio questo concetto a tanti giocatori stranieri, a tanti giocatori magari che poi sono in scadenza di contratto, dopo un'annata come quella dell'anno scorso? Non pensi che ci sia un qualcosa che debba scattare o qualcosa che bisogna aggiungere a questo concetto? Perdona la mia schiettezza.
8: Sicuramente ciò che può essere utile è molto facile: metto negli spogliatoio 20 immagini di 20 giocatori più forti al mondo che sono passati a vestire la maglia della Juventus e già da lì ti trasmetto davvero quello che tu stai facendo. Poi ti porto giù, ti porto a vedere i trofei, ti faccio vedere quello che fino ad oggi noi abbiamo vinto e che non stiamo più vincendo. E se non lo stiamo vincendo è per un demerito nostro, non per colpa o merito di altri, è un demerito nostro, inteso mio come calciatore, perché la prima cosa che devo fare è assumermi le mie responsabilità e fare mea culpa.
0: Certo, arriviamo a quello che manca. Allora, torna, faccio un riassunto così mi dai modo di passare all'argomento mercato con cui tratterò più tardi assieme al direttore sportivo Malu Pasincato, anche per presentare la nuova figura di Massara che conosce molto bene. Torna d'attualità il nome di Dibu Martinez, resta in ballottaggio vicario. Siamo legati a questi due nomi. Mi punti una fiche mentale su uno dei due portieri, quello che ti convince di più, un motivo?
8: Non ti faccio neanche Dibu Martinez, perché è quello che serve a noi oggi, perché a noi serve carisma, serve leader, serve anche un po' di pazzia, serve fame e serve quel giusto sguardo di veramente chi vuole trasmettere quello che ha dentro. E nulla ovviamente contro Vicario, però abbiamo bisogno di quel tipo di persone, secondo me, oggi.
0: È un pizzico di pazzia, mi piace, quello che mi dicono un po' tutti, uscire un po' dagli schemi. Saltiamo in attacco, Colomwani, pazienza a termine da parte di Carnevali, non è ancora del tutto escluso Sorloth. Chi prenderesti dei due, o tutti e due? E perché?
8: Mi dispiace dirlo, ma io la minestra riscaldata a me non piace mai. Ha fatto bene, senza nulla da dire, ha fatto bene quando è stato qua, ma non posso giudicare un ragazzo che ha vissuto qui metà stagione facendo delle partite con degli ottimi, degli buonissimi risultati. Ma se devo cambiare, se devo trasmettere quel tipo di determinazione, uscire anche un po' dagli schemi, vuol dire che devo cambiare ciò che ho fatto fino ad oggi. E anche quello, secondo me, se posso scegliere, scelgo chi oggi mi può dare più carisma, chi oggi mi può dare più leadership, chi oggi mi può dare più fame, chi oggi mi può dare più garanzie a livello di sudore di quella maglia. Quello io dico, perché qualità ne abbiamo, nulla da dire.
0: Certo. Prego, finisci, che siamo a distanza.
8: No,
0: quindi...
8: no, qualità ne abbiamo, secondo me ne abbiamo tantissima, e non voglio andare a toccare quell'aspetto lì, ma ci serve carisma, ci serve fame, ci serve cattiveria, ci serve il Davids, ci serve il Montero della situazione oggi.
0: Senti, in mezzo al campo, torna d'attualità il nome di Goretzka, barra che sì, tra i due?
8: Goretzka, assolutamente Goretzka, ripeto, anche lì nulla da dire su che sì, Goretzka, perché Goretzka? Perché anche lì dal punto di vista di leadership, dal punto di vista di esperienza, dal punto di vista di gruppo, di squadra, di curriculum, secondo me non c'è paragone.
0: Ecco, la domanda veramente finale, intanto rinnova con l'Udinese Zaniolo, quindi esce dai radar il nome di Zaniolo, un piccolo pensiero ce lo si era fatti. A chi rinunceresti anche a malincuore, dovessi un po' rivoluzionare la Juventus con questi almeno 3-4 nomi che abbiamo già fatto? C'è un giocatore che senza sapere chi prenderesti al suo posto magari saresti pronto a sacrificare? Qui parla il tecnico, Marco Marchese, non il mental coach.
8: Sinceramente sarei pronto a sacrificare, se arriva un'ottima offerta, Cambiasso. Sarebbe l'unico forse oggi il quale potrei essere pronto a sacrificare. Si è parlato di Bremer, mi dispiacerebbe molto, sono sincero, perché è un giocatore dal mio punto di vista veramente molto forte, e in difesa abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno come il pane, e quindi mi auguro con tutto il cuore che non sia lui, e sicuramente non toccherei neanche per un'offerta folle
0: eccolo Higgins,
8: perché la Juve comunque, la Juve vive di numeri 10, di conseguenza il numero 10 oggi e anche per il futuro è lui. Sì, sto leggendo di alcune offerte assurde che potrebbero arrivare da Arsenal, da Newcastle, da queste squadre qua. Mi auguro tutto il cuore di no, perché la Juve non è... La Juventus, società Juventus, non è abituata a vendere, ma solitamente abituata a comprare. Quando è successo all'epoca di Zidane, io ero ragazzino e veramente ho pianto, ero veramente triste, ero veramente dispiaciuto. Poi ho capito, certo, con quella cessione sono arrivati 3 o 4 giocatori fenomenali che ci hanno fatto vincere per altri 8-10 anni. Però oggi io non riuscirei mai a vedere una Juventus
0: a privarti senza di uno come Yıldız. Allora davvero una battuta, perché me ne tiri sempre fuori queste domande. Marco Marchese, mental coach. Cambiaso, in qualcosa ha peccato, in qualcosa è mancato anche agli occhi dei tifosi, su che aspetto lavoreresti con un giocatore come Cambiaso dal punto di vista professionale?
8: Sicuramente sulla costanza, sulla continuità e sulla gestione delle emozioni nel momento in cui sono arrivate quelle voci importanti da parte del Manchester City. Il ragazzo secondo me ha preso un pochettino una piccola sbandata emotiva e lo ha portato un po' a non essere più lucido il ragazzo che noi conoscevamo.
0: Chiarissimo, e da qui ripartiremo anche la prossima volta, anche perché magari capiterà dopo la chiusura del mercato o all'incirca, e quindi faremo il confronto diretto con la tua testimonianza un mese prima e magari un mese dopo. Marco Marchese, mental coach, super, grazie, volentieri. Grande Juventino, questa è Radio Bianconera, questa è Cosa di Calcio, questa è casa tua e quella dei nostri radioascoltatori. Alla prossima, buona estate Marco, grazie, Marco Marchese.
8: Grazie, ciao a tutti.
0: Ah, detto così è arrivato questo eco, grazie, sembrava si allontanasse, partito per raggiungere Marte. Noi ci fermiamo qualche secondo, adesso ci concentriamo su Massara, nuova figura del nostro organigramma bianco-nero, ne parleremo con chi lo conosce bene, ma molto, molto bene. Ma Lupa Zincato tra pochissimo.
9: Cose di Calcio.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nel pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
14: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron
3: Omicron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
15: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
3: Resta in carcere Ramin Saidighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
15: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
3: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, in riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, seconda ora, 13:11, tra poco Malu Pasincato, direttore sportivo, scopriremo e ci faremo raccontare meglio qualcosa di diverso anche di quello che sta già emergendo dai quotidiani online sulla nuova figura che da oggi fa parte della famiglia bianconera, ovvero quella di Massar. Allora, mi dicono che Malu c'è già, e allora andiamolo subito ad ascoltare e a salutare. Ciao Malu, ciao direttore.
9: Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora al direttore bisogna chiedere di un nuovo direttore, quello che è stato nominato praticamente questa mattina da Carnevali. Intanto ci sai dire, io ho detto che lo conosci molto bene, avete avuto diversi momenti in cui vi siete incrociati per lavoro, da quanto so, e allora sei la figura migliore, Malù, per presentarci ufficialmente chi è, cosa ha fatto, cosa non ha funzionato anche nell'ultimo rapporto con la Roma e con Gasperini. Facciamo riferimento naturalmente al nuovo direttore bianconero Massara.
9: Sì, Rick Massara, per gli amici, per i colleghi, Rick Massara è uno dei migliori direttori sportivi italiani, l'ha dimostrato in questi anni per quanto riguarda la sua carriera. Ha lavorato ad altissimi livelli con Milan, ha vinto lo scudetto assieme a Maldini, hanno fatto lì anche un mercato sempre all'unisono, sempre insieme, di alto livello, i colpi di Hernandez, i colpi Leao, i colpi Maignan, tutti, diciamo, operazioni fatte anche da Ricky Massara. Poi ha fatto bene anche alla Roma in diverse situazioni, sia nella prima volta che ha lavorato sia anche ultimamente, perché comunque si parla solo di Gasperini, però c'è anche il lavoro del direttore Massara dietro alla Roma, che arriva comunque di zona Champions League, e dunque poi è piemontese di origine, dunque in qualche modo torna a lavorare nella sua regione, e di conseguenza è un giocatore, cioè un direttore che conosce molto bene il calcio internazionale, ha avuto anche un'esperienza importante in una squadra che sa lavorare molto bene con i giovani e sa fare plusvalenze come Rennes in Francia, e sicuramente ha un carnet di rapporti internazionali di altissimo livello. Con questa figura, diciamo, che si completa il gruppo di lavoro di Giovanni Carnevali, un gruppo, a questo punto il suo primo era Made in France, oggi possiamo dire Made in Italy, perché praticamente tutti i quattro sono Carnevali, Ricchi Massara, Ottolini e Chiellini, comunque sono quattro italiani. Adesso penso che il più bravo, perché comunque anche Modestò per me è un direttore bravo, giovane e preparato, adesso non so quale sarà la sua sorte, se rimarrà nel gruppo oppure se a breve ci sarà un suo esonero, un suo accantonamento. Detto questo, l'anno della rifondazione, possiamo dire, per Ricky Massara gli aspetta un lavoro molto corposo, bisogna risolvere il problema di Colomani, il problema del portiere. Ha tanto da lavorare, però ha l'esperienza giusta, ha le spalle larghe per farlo.
0: Sai dirci anche qualcosa di più sul rapporto con Massara? Cioè, se ci sono stati, tu hai sicuramente una memoria storica non indifferente, intrecci di mercato, incroci negli uffici federali, dove quelli che hai frequentato anche tu, Malù, tanto per farci capire, o se ci aiuti a decifrare un po' come è nata, come potrebbe essere nata questa scelta, è tenuta anche abbastanza sotto traccia, è un nome Massara che è tornato spesso, si legava spesso, uno dei migliori, figurati se non tornava legato ai colori bianconeri. Però che cosa può aver fatto scattare questa decisione ora, nel momento ulteriore di nuovi cambiamenti in casa Juve?
9: Ma bisogna sempre capire una cosa, no? Quando tu lavori, sì, nel nostro mondo, le relazioni, anche il rispetto e la stima lo si ha anche se tu non lavori insieme. Tu puoi stimare un direttore che ha sempre lavorato in un'altra squadra, hai sempre riconosciuto in lui delle qualità importanti. Per Giovanni Carnevale conosce tutti. In conseguenza, in questo ruolo che ha la Juventus, come ce l'ha anche a Sassuolo, la Juventus la portata, con tutto rispetto, è maggiore, e sicuramente sai a chi affidarti in un momento in cui comunque la responsabilità è poi tua. la scelta di Ricky Massara non è una scelta di Jonel Campelli, è una scelta di Giovanni Cannaro, vuol dire che tu sei responsabile di quella scelta, perché da quando sei AD e DG della squadra le responsabilità sono tue, dunque tu per quel ruolo devi andare per forza su qualcuno che in qualche modo sai, anche se non avete mai lavorato a stretto contatto quotidianamente, sai il suo valore, sai quello che ti può apportare, sa anche il tipo di figura che è, perché Ricky non è uno che ama tanto diciamo le luci alla ribalta, no? Piace lavorare più sotto traccia, uno che le interviste, queste cose non dico le fa mal volentieri, però diciamo lui gli piace molto lavorare nell'ombra, per andare a cercare di scovare i giocatori, per andare in qualche modo a cercare di risolvere delle trattative che a volte sono difficili da smussare. Per esempio mi viene in mente Fernandez, giocatore portato da Maldini e da lui al Milan, e di conseguenza se si dovesse rapire questa pista di Fernandez, lui sarebbe diciamo in questo caso avvantaggiato, perché comunque il giocatore lo conosce bene e di conseguenza queste cose aiutano anche in sede di negoziazione. Dunque tutto questo può venire solo utile alla causa bianconera.
0: Ecco, Malù, Carnevali, si aggiunge oggi Massara, c'era già Ottolini confermato, questa è la gerarchia, bene o male, ognuno deve riferire a quello sopra di lui, con ruoli ben definiti, e poi è arrivata anche, al di là di quelle che sono state alcune indiscrezioni, a questo punto da smentire totalmente, di un allontanamento di Chiellini, di una conferma di un ruolo meglio definito, un po' quello che ci accennavi tu la scorsa settimana, anche in privato con il sottoscritto. Il ruolo istituzionale viene preso in carico ufficialmente da Giorgio Chiellini, cioè i ruoli sono stati chiariti e messi in grassetto, a mio avviso, in questo modo, con il comunicato di poche sì. di un'ora fa.
9: Assolutamente sì, i ruoli sono ben definiti, c'è un CEO che praticamente fa il ruolo di amministratore delegato e di direttore generale, poi c'è un Chief Football Officer che praticamente è il capo dell'area sportiva, c'è un Sport Director, in questo caso Ottolini, e poi c'è un Chief Club Officer, che praticamente quello di Chiellini, come hai detto tu, il ruolo istituzionale, quel ruolo di andare in Lega, di andare in federazione, i rapporti quando ci sono riunioni internazionali, è un ruolo che secondo me si addice proprio benissimo, che in qualche modo già è quello che io ho sempre visto ricoprire. A volte certo che i tifosi da fuori storgono il naso quando vedono che un ex campione sul campo non entra meramente nella parte tecnica, no? come scelte. Sicuramente quando si parla non è che un consiglio a uno come a Giorgio non lo si può chiedere, però non è il suo ruolo. Lui ha un altro ruolo e magari anche quello che vuole fare, perché poi ognuno nella vita si va a legare a fine carriera in un ruolo che gli si addice di più. E lui a livello stato capitano in campo, dunque un capitano in qualche modo è un rappresentante e lo è anche fuori, dunque penso che a questo punto il discorso di Chiellini sia bello chiaro, ruolo preciso, e di conseguenza adesso quello che serve a Carnevale e al suo gruppo è incominciare a fare i colpi di mercato, e per la gente quello vuole.
0: Ecco Malù, ti chiedo a questo punto il primo compito, cioè tu sei entrato in molti spogliatoi, no? Il primo giorno di lavoro per Massara quale sarà? Immaginiamo domani, ma con quali compiti a dire il vero? Perché c'è una settimana, poi arriveranno i giocatori, le visite mediche, arrivano tutti quelli che fanno parte in questo momento della rosa della Juventus, con cui poi bisognerà incominciare a dialogare. Inizieranno i colloqui individuali, inizierà questa settimana. Cosa inizierà a fare Massara in queste ore?
9: Innanzitutto il CEO Cannavasi e lo sport director Ottolini gli faranno avere sul tavolo tutte le cose fatte fino ad oggi, gli aggiornamenti sportivi fatti fino ad oggi, e poi lui, una volta che ha sul tavolo tutta la situazione, incomincerà a chiamare gli agenti dei giocatori, perché comunque quando arrivi in un club una delle prime cose che fai è chiami giustamente gli agenti dei giocatori per presentare.
0: Magari qualcuno lo conosce anche per altri tesserati,
9: sì,
0: giusto? Quindi
9: li conosci. Però giustamente quando diventi una cosa ufficiale chiami, cominci a dare gli appuntamenti, perché il giocatore arriverà la settimana prossima e dunque lui farà veramente un check di controllo su tutto,

0: Molto interessante, cioè abbastanza anche intuibile per certi versi, ma spiegato nel dettaglio. Questa settimana servirà a Massara conoscere quella che è la volontà strategica della società, cioè quindi non ci interessa più il giocatore X, quindi dovrà prendere lui in mano quella pratica e cominciare a dialogare in entrata e in uscita, con i procuratori di quel giocatore, e ti dico e ti chiedo, qual è la funzione stretta, la collaborazione che dovrà nascere tra Ottolini e Massara? Cioè, cosa farà uno e cosa farà un altro nei confronti del dossier caldo Colomouani piuttosto che del dossier raffreddato nei confronti di un giocatore che magari di rientro, Douglas Luiz, ecco, tanto per essere chiari, dovesse andare via. Arriva, lo prende in
1: Ecco.
0: mano Ottolini, lo prende in mano Massara. Come si
1: Ecco,
0: lavora attorno a questi casi?
1: guarda, oggi le società, avendo una rosa ampia di giocatori, è normale che uno non può fare tutto da solo, dunque è quello che a volte ci sono più figure, perché vi dividete il lavoro. In questo caso le direttive le da Massara, come dire, faccio l'esempio. Ottolini può occuparsi delle famose uscite, no? Perché spesso c'è un linguaggio
0: Ah,
1: in
0: ecco.
1: gergo da detti lavori, praticamente vuol dire giocatori in uscita, dunque Douglas Luiz, Arthur, Adic, tutti i giocatori che praticamente non rientrano più probabilmente nei piani, tu direttore devi trovare le soluzioni, dunque incontri i loro agenti, gli spieghi che i giocatori sono sul mercato, insieme alla società, insieme ai propri agenti e agli intermediari, perché in questo caso la figura degli intermediari è fondamentale perché l'intermediario ti aiuta a sbrogliare certe situazioni. A volte sento dire, ma gli intermediari vengono pagati lautamente, prendono fior di soldi, che è una cosa che potrebbe fare direttamente il direttore, ma non è così perché controllare tutte le squadre, a meno che la squadra ti chiami direttamente, ma gli intermediari servono a questo, perché avere una squadra che è interessata al tuo giocatore in uscita, che magari te lo fa anche vendere a un prezzo che tu non pensavi di ottenere, ed è giusto che venga riconosciuto il suo lavoro. Dunque il lavoro ce n'è veramente tanto, dunque Ottolini potrebbe occuparsi di quello, e invece il dossier Colomani se lo occupa una persona, Massara, che deve riportare a Carnevale. Dunque il lavoro ce n'è tanto e va ripartito, e ripeto, c'è posto per tutti quando si lavora in team, perché comunque uno non riesce a fare tutto da solo.
0: E poi inizierà il lavoro duro, quello di convincere ad essere ceduto un giocatore, quello di acquistare. In questo momento ti sembra che la Juventus a che punto sia un po' delle trattative, cioè di quelle più facili e più difficili? Cioè faccio l'esempio di Colomouani, faccio l'esempio di quelli che ti servono, cioè le richieste dell'allenatore non sono state né poche e né facili. Come si trova l'equilibrio giusto e su quali nomi, secondo te, si troverà l'equilibrio giusto dopo magari un confronto schietto, onesto tra lo staff dirigenziale e l'allenatore? Perché sappiamo che le esigenze sono tante, le necessità anche, ma poi c'è anche la difficoltà di raggiungere quegli obiettivi. Dove si trova l'equilibrio in questi casi? E
1: No,
0: come?
1: l'equilibrio si trova cercando di lavorare con pazienza. So che tutti gli allenatori vogliono avere tutto subito, il primo giorno di ritiro, ma è quasi impossibile. Le richieste ad oggi di Spalletti in maniera importante, oltre alla punta, sono due centrocampisti. Lui sappiamo che ama un play e diciamo uno più, diciamo, che abbia un mix di struttura fisica abbinata alle qualità e anche all'esperienza, e di conseguenza il discorso che parlavo prima di Gatti Hernandez con l'arrivo di Massara può a maggior ragione essere ribadita per Frenkie Sì,

0: bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci, ben ritrovati. Marangio c'è già, mi sta scrivendo, perché le verità di Marangio non possono mancare in questo martedì 7 luglio. Intanto abbiamo ascoltato le parole di Malu Pasincato dalla prospettiva e dal lato del direttore, quello che c'è da fare. Molte funzioni sono abbastanza ovvie e chiare, però poi bisogna essere concreti, bisogna costruire, c'è solo una settimana prima dell'inizio, però certamente al gran completo una Juve che sta cambiando davvero tanto e che a questo punto ci aspettiamo cambierà tanto anche per quello che riguarda la squadra. Intanto tutti e sei i nazionali sono juventini, sono stati eliminati con le loro rispettive nazionali e quindi saranno a disposizione uno via l'altro, probabilmente anche tutti, per partire alla volta poi dell'Australia a fine mese, dopo il 31, con questa amichevole che si è aggiunta con l'ufficialità di oggi contro il Nizza il 31 di luglio. Intanto lavoro intenso qui alla Continassa a partire da lunedì. Detto questo, caro Gabriele Latini, nostro tecnico della sede di Roma, fammi ascoltare qualche vocale, poi quando vuoi buttami nella mischia e facciamo rispondere anche ad Enzo Marangio sui temi che tratteranno i nostri radioascoltatori.
1: Ora lascio una parola da Ferrara. Sono molto soddisfatto dell'arrivo di Massara, un professionista. Chiarini se ne andrà, ormai questo è assodato, andrà da Conte. Io la vedo così, andrà da Conte, perché ormai i rumors sono quelli, anche se tu magari hai qualche notizia in merito. I giocatori rimarranno quelli, non abbiamo una lira, non abbiamo un euro, i giocatori rimarranno quelli, toccherà al mister provare a rivitalizzarli, a far diventare dei calciatori, cosa che vedo molto difficile. E i soldi non ce ne sono, si sta rendendo conto Cannavale del lavoro che lo attende, non so se ci ha pentito, spero di no. E niente, rimarranno quelli che abbiamo e vediamo di essere virtù, che fare. Forse io sempre, mamma mia, speriamo bene. Ciao ciao.
0: 320, 360, 370.
2: So Marangio. 40 centesimi anche io, se serve. Ce ne ho 40 pronti.
0: Sei andato appena a prendere il caffè.
2: Sì,
0: di
2: sì,
0: la verità.
2: Sì, e mi è rimasto 50, 60, 80, 90, un euro preciso.
0: Allora, colui che ascolta, intanto ciao,
2: ciao
0: Marangio,
2: ciao, direttore,
0: lo spazio martedì. Ecco. Io

0: Ho dovuto separare quei due in bianco e nero perché poi si ritroveranno insieme la sera e io stacco
1: dalle 17, non ci sentite,
0: sono in buone mani. Ecco, però vorrei capire un po', allora, chi ha appena parlato, il nostro carissimo radioascoltatore, non ha né ragione né torto, non hai né ragione né torto tu, non ho né ragione né torto io, abbiamo 4 euro in 3, però... Che cosa ci ha voluto dire? Perché contento di Massara, però Chiellini tanto va da Conte, se ne andrà? Non so, ci vedo la logica, magari succede quello. Io penso che invece qui stiamo costruendo, sembra che si stia costruendo, non stiamo smontando qualcosa. Può essere la notizia positiva a Massara, perché tanto quello se ne va ed è pentito Carnevali, se no non farebbero questo mestiere, e figuriamoci noi due che mestiere andremo a fare eventualmente.
1: Guarda, Enzo, il discorso qual è, Antonio? C'è ed è comprensibile, faccio la premessa che è comprensibile, c'è un disfattismo generale nella tifoseria della Juve, perché è comprensibile, perché sono anni che si va avanti per tentativi, le cose non vanno bene, quindi si pensa sempre all'aspetto negativo di ogni vicenda. Ora però, secondo me, invece, quello che è da analizzare è che prendere Massara dopo che hai Carnevali, conservando Ottolini, quindi non torna Tognozzi, e resta Chiellini, che però avrà un ruolo più istituzionale di raccordo, ma tra l'altro questa è una cosa che tu ci hai raccontato mesi fa, che avrebbe fatto una funzione di raccordo tra società e federazione, quindi poco...
0: E finalmente, Enzo, mettiamo le pedine dove contano, orecchie devono sentire in quegli uffici quali sono le intenzioni. Noi abbiamo fatto troppo gli snob in questo periodo, andavamo il lunedì, la trasferta a Milano, mandavamo Calvo...
1: Invece, se tu ci fai caso, allora adesso c'è un uomo, Juve, peraltro Juve, vero, sangue bianconero, Chiellini, che si marcherà le istituzioni. Un amministratore delegato / direttore generale che conosce l'Italia come le sue tasche e comunque che ci sa fare alla Marotta, prima maniera, poi crescerà, non crescerà, lo capiremo. Un comparto sportivo fatto da due esperti, Ottolini e Massara. Tra l'altro due che sanno anche ottimizzare, perché Massara è andato a prendere Theo Hernandez a 20 milioni, vedi a quanto l'ha venduto, è andato a prendere Tonali che era un ragazzino, vedi a quanto l'ha venduto, è andato a prendere Malen nell'ultima esperienza a 28 milioni, vedi quanto ha portato quel giocatore. Si sta ricostruendo una società da Juventus, secondo me. Negli uomini, nella struttura, finalmente non c'è il comolì di turno che comanda e domina su
0: nello
1: tutto.
0: Nello spessore globale.
1: Sono cose positive, secondo me. Una struttura finalmente che poi deve funzionare, non funziona. E soprattutto non è che adesso arriva Massara, cominciano ad arrivare giocatori a destra e a sinistra. Perché poi c'è il problema che il nostro amico ha evidenziato. Gli errori del passato hanno fatto sì che la squadra, la rosa della Juventus, fosse imbottita di giocatori che hanno deluso, che costano tanto come ingaggio, che costano tanto come cartellino. Uno lo puoi anche svendere, un altro lo puoi prestare, però non puoi avere con tutti un atteggiamento di praticamente regalare i giocatori, perché altrimenti vai giù col bilancio e non te lo puoi permettere. Morale, Spalletti disse, guardate che questi qua li vedete pari uguali anche l'anno prossimo. Più o meno, secondo me, siamo lì. Poi, se si riuscirà a chiudere qualche trattativa in uscita, qualcuno in entrata, io immagino 4 che vanno via, 4 che entrano, sarebbe già un miracolo. E comunque, però, intanto c'è una struttura che lavorerà per il futuro, secondo me, anche molto compatibile, determinata, competente, e quindi intanto dalle basi si costruisce, no? E quindi bisogna fargli fare il lavoro, che però significa anche andare ad azzerare nel modo migliore possibile gli errori della recente dirigenza, quella di Giuntoli, quella di Comolli, e cercare appunto di risolvere dei problemi e valorizzare la rosa, sempre nell'ottica di una economia che comunque la società deve fare. Però gli uomini sono giusti, non andiamo a trovare.
0: Diciamo che con questa fotografia messa sul sito, messa stampata nella testa di tutti i cronisti e nella sede anche di Radio Bianconera, fa un effetto diverso vedere chi compone il nuovo organigramma bianconero.
1: Sì.
0: In linea teorica,
1: sì.
0: Sulla carta, perché poi c'è da fare il lavoro di campo, certo. Giusto? Però io dico, ah, finalmente. Sì, probabilmente quello bravo. Che dice la stragrande maggioranza, spero. Bravo.
1: Ma è così, perché quando è arrivato Giuntoli si era detto ottimo dirigente, io il primo che l'ho sempre portato sul piedistallo, ma era da solo a dover ricoprire anche altri ruoli, e tu lo sai bene perché comunque hai rapporti con tutti i dirigenti, eccetera. Lui quando è arrivato ha detto, ah, però la situazione è più complessa di quella che mi immaginavo, ed è stato assorbito da mille cose e alla fine ha funzionato in parte.
0: Ha lavorato sul...
1: sugli ingaggi, li ha abbassati molto,
0: squadra,
1: esatto, l'ha sistemato, che comunque ha abbassato, cercato, gli ingaggi,
0: ha cercato di combinare quello che gli sembrava positivo,
1: esatto,
0: dal
1: esatto.
0: punto di vista numerico, esatto. qualitativo, e poi e ha fallito poi con ha delle fallito scelte sbagliate
1: e non ha funzionato. Allora va a prendere come lì, bene, magari rompe i rapporti, non dà più i soldi ai club italiani, fa la voce alta grossa con il Paris Saint Germain, poi però
0: no,
1: non aveva idea.
0: Quelle erano le richieste dei tifosi, Enzo.
1: No, l'ha fatto anche un po', perché comunque l'anno scorso non è stato acquistato nessun giocatore in Italia. Al Paris Saint Germain hai fatto il muso duro, no, io a queste cifre non ci sto, poi però ci sei tornato con la coda tra le gambe a chiedergli di nuovo Colomani.
0: L'errore è del consiglio di amministrazione, sì, Enzo, sì, diciamocelo sì, chiaramente, sì, sì. Cioè sponsor, anche tu potresti consigliarmi un buon decoratore,
1: certo.
0: No, per sistemare il buon decoratore.
1: Poi ti mando Quintiliano e mi dici, ma chi mi hai mandato?
0: No, ti mando a Santarelli o Quintiliano, sì. non sono decoratori,
1: esatto,
0: in quel
1: esatto,
0: senso
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto, che non fanno quel mestiere lì. Quindi errori così. Adesso invece c'è una struttura che secondo me finalmente ricalca un po' quella di Marotta, Paratici e di tutto lo staff che si dedicava poi alla scoperta dei talenti. E la struttura c'è. Poi, come abbiamo detto, non è che premi un pulsante e comincia a funzionare tutto. Bisogna intanto sistemare tutti gli errori del passato, mantenersi in un bilancio regolare, comunque sia, anche se tu ti trovi a risolvere gran parte dei problemi rispetto alla Premier, alla Bundesliga, alla Liga Spagnola, non hai quella potenza di spesa, quindi non puoi andarti a prendere il campione di turno, devi lavorare sulle idee. L'idea può essere appunto quella intanto di capire Pellegrino dal Parma se può essere un'idea giusta, Vicario piuttosto che il Dibu Martinez, cercando di abbassare, di mantenere un monte ingaggi comunque accettabile, ma di alzare il livello, la qualità. Se va via Bremer, di prendere Lukumi, che tu dici non è lo stesso valore di Bremer, però può diventarlo in un concetto di difesa costruito in un certo modo con ingaggi un po' più alla portata. Insomma, le idee sono queste qua, non è che adesso arriva Massara e ti vai a prendere il grande campione, però Massara è quello che si è andato a prendere male nella Roma, che è stata una cosa che ha risolto il cammino della Roma quest'anno. Per cui
0: mi dici che cosa non ha funzionato alla Roma con Massara?
1: Allora,
0: perché noi
1: quello...
0: avremmo potuto avere Gasperini se l'avesse scelto prima. Però da quanto so i rapporti Gasperini-Massara non hanno funzionato al meglio. Magari a Roma tu lì i rapporti.
1: Ma qui guarda, potrebbe parlare Gabriele, che dall'altra parte del vetro ha tanti contatti lì dentro.
0: Lasciamo sognare Gabriele.
1: No, però ti posso garantire
0: ancora qualche settimana,
1: che da quello che ci hanno raccontato, ne parlavo anche poco fa con Stefano Impallomeni qua in studio, i rapporti tra Gasperini e Massara erano rapporti conflittuali sin dal primo giorno. Quindi non ha funzionato quello, perché poi Wesley gliel'ha portato Massara, perché poi Malen l'ha portato Massara, quindi complessivamente il lavoro Massara lo ha fatto e anche di alto livello, soprattutto se lo rapportiamo a quello che ha fatto Comolli. Però c'era un rapporto interpersonale con Gasperini che non ha funzionato. Allora i Fredrin a un certo punto hanno detto, benissimo, noi vogliamo andare avanti con questo allenatore, lo vogliamo accontentare, che dobbiamo fare per renderti felice? Mandami via Ranieri, mandami via Massara, a posto, mandati via. Quindi non è un fallimento di Massara in questo caso, ma è un fallimento dei rapporti tra Gasperini e Massara e tra Gasperini e Ranieri. Quindi è un qualcosa che va al di là della professionalità e della qualità del dirigente, che invece è risaputo e riconosciuto come uno di quelli che comunque ha fatto benissimo al Milan, ha fatto benissimo alla Roma, quindi è abituato a lavorare in club blasonati, sa come si lavora in Italia, conosce anche perfettamente come si lavora con poca capacità di spesa, perché in questo momento anche la Juventus ce ne ha poche, quindi lavorare di idee con prestiti onerosi, riscatti obbligatori ma su cifre credibili, su giocatori che possono funzionare. Perché poi Malen per esempio in Inghilterra non ha funzionato, la Aston Villa, Malen anche in nazionale così e così, ma la Roma ha funzionato benissimo. Il grande dirigente è quello che ha anche occhio su questi aspetti, che sa capire quando un giocatore da te può rendere.
0: Allora, prima ti faccio ascoltare, tanto sarà un altro tema, andremo dall'oceano da una parte o dall'altra del mondo, però poi ti devo chiedere un giudizio su questo mercato. Ci vedi, cioè l'entusiasmo iniziale ci sta, no? sul nuovo organigramma.
1: Sì, su quello.
0: Poi
1: sì,
0: devi scendere nei particolari, nei nomi. Mm. Ma noi stiamo cercando dei nomi veri o dei nomi in base a quello che troviamo, no? Perché ci vedo ancora vivi i ballottaggi, ma ci vedevo le richieste esplicite di Spalletti, magari da tenere un po' più sotto traccia. È una strategia di Carnevali o che cosa? Come la leggi tu? Intanto ti faccio ascoltare questo quesito, domanda, risposta del nostro ascoltatore.
2: Sono Barbara da Varese, volevo rispondere al messaggio di Paolo da Ferrara mandato poco fa. Allora, un po' di ottimismo, per favore, dai, se su, partiamo già così non se ne può più.
0: Cioè, mi hai fatto intervenire Barbara.
1: Ragazzi, perché se no, veramente, se no tra poco,
0: una voce nuova,
1: la settimana
0: ragione,
1: prossima
0: Barbara,
1: ti do un'anteprima, un'ultima ora. Settimana prossima cominceranno i Massar out. Perché è così, perché la tifoseria proprio vuole subito tagliare teste, perché è già su Carnevali, c'è Carnevali out, ma questi non sono giocatori da Juve, Massara chissà che cosa farà, vedrai che tra una
0: allora
1: settimana...
0: Allora ti faccio la domanda a te tifoso, nella tua anima, lì dentro, dove stagna tutta la tua juventinità, bianca o nera, dipende se a fianco c'hai Santarelli o qualcun altro, ma... È spiegabile questo pessimismo, cioè questa non intendere la Juve che cosa è, cosa è diventata e cosa potrebbe diventare?
1: Perché sono passati tanti anni in cui non si riusciva a costruire, tanti anni di fallimenti sportivi, di fallimenti strutturali, di mancanza di organizzazione, perché venivamo poi tra l'altro da 10 anni di successi, 9 di scudetti di fila, passare poi a farne 6 con soltanto una Coppa Italia, peraltro con un allenatore divisivo, ha buttato nello sconforto i tifosi, che nel frattempo hanno visto il Napoli vincere 2 scudetti, l'Inter vincere 2 scudetti, il Milan vincere uno scudetto con Pioli. Allora in tanti a dire mamma mia, siamo diventati così scarsi, allora forse la dirigenza non è in grado, ecco che Elkan ha fatto fallire, vuole far fallire la Ferrari, fa fallire anche la Juventus via Elkan, prendiamo gli arabi, prendiamo, e quindi c'è questa sensazione di costante frustrazione.
0: Ma la guardano
1: sfiducia,
0: la situazione italiana, sportiva, politico, economica, sociale?
1: La guardano
0: italiana
1: solo quando conviene a loro, te lo spiego, perché se non fa, nessuno si muove, vabbè, ma che
0: io sono
1: significa?
0: Realista, non è che voglio accettarla.
1: No, è giusto. Però il Milan prende all'improvviso Gonzalo Ramos, 75, vedi, loro pure non sono in Champions, non hanno soldi, però hanno preso Ramos, ora prendono Ghila, noi siamo una società di Serie B.
0: Ma perché? Perché escono da 3 anni in cui hanno risparmiato i spiccioli che c'ho in tasca.
1: Anche
0: quindi
1: noi
0: non
1: abbiamo
0: sono
1: speso
0: sotto controllo.
1: Anche noi abbiamo speso
0: il
1: male,
0: Como l'anno prossimo, bravo, abbiamo speso poi male, andiamo a vedere poi cosa faranno anche loro, magari gli andrà bene, ma andrà bene una volta anche poi a noi.
1: Certo.
0: Noi eravamo e siamo in questa palude del fair play finanziario.
1: Certo.
0: Se gli altri hanno prodotto il minimo utile per tirare un sospiro di sollievo, si possono permettere, cioè lo spieghiamo tecnicamente, cioè quando mi arriva lo stipendio sono milionario io, no? Parlando in lire.
1: Sì.
0: E quando il giorno dopo il conto è già in rosso perché ho pagato tutte le bollette che mi restavano da pagare. Senti, io vedo già pronta la regia di Torino che ha voglia di lavorare, dice fuori Marangio, vada
1: cambio,
0: a casa sua.
1: Cambio, esco.
0: Cambio. Mi dici il primo nome che diremo ceduto e saremo felici e contenti? È il primo nome che entrerà lunedì.
1: Secondo me il
0: martedì,
1: primo nome che cederemo non sarà un grande nome, ma sarà quello di Miretti. Il primo nome che potremmo annunciare un po' a sorpresa, ma magari con lo stesso club, è Pellegrino. La butto là.
0: Ah,
1: uno entra, uno esce. Parma-Juve, uno rapporto entra. Così, ta-ta.
0: Quindi l'attaccante del Parma, tu ci investi gli spiccioli che c'hai in tasca. Noi l'abbiamo parlato anche nei nostri editoriali, nelle nostre chiacchierate, poi compariva un po'
1: o
0: come
1: lui
0: le
1: o
0: nuvole.
1: Castro. O lui o Castro, perché comunque non è che può andare a prendere Sorloth e Colomani. O Sorloth o Colomani, quindi se poi vuoi allungare ed Ecator ci vuoi credere fino a un certo punto, magari girarlo in prestito, o Pellegrino o Castro, quindi devi restare su un livello di ingaggio e di costo del cartellino.
0: Abbiamo migliori rapporti col Parma o col Bologna?
1: In questo momento col Parma, perché secondo me il Bologna dopo...
0: E allora ti ho dato la risposta, amico mio. 3 in bianco nero, perché ne manca uno, assente giustificato, se ne è aggiunto un altro.
1: Arriva?
0: attenzione ai soldi in tasca, perché chiede sempre i soldi per la
1: quello come
0: caffè.
1: Arriva, si prende il caffè, il cracker, la cosa, non si ferma più, comincia a strillare. E è fatto così.
0: Poi mi spiegherai perché strilla, anzi glielo chiederò domani a lui.
1: Dice, ma perché strilli sempre? Perché strilli sempre? Esatto, bravo, bella domanda.
0: Noi non abbiamo strillato, vi abbiamo ascoltato, e intanto c'è una nuova nomina. Massara, sarete contenti almeno fino a... domani, dopodomani, a lunedì? Abbiamo un buon gruppo, compreso l'allenatore? Abbiamo parlato di problemi con l'allenatore? No, però poi bisogna mantenere questo livello, tutti, dall'allenatore in su, dall'allenatore in giù. Ciao Massara, direttore. Buona continuazione, buon pomeriggio, ciao Manuel, ciao. Abbiamo anche il nostro Alberto Mauro, che mi sembrava lo avessimo a distanza, invece è qui, prenderà il mio posto e noi ci ritroviamo domani. Vado a raccogliere un po' di informazioni in più su Massara, ne parliamo domani. Ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
4: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
5: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molayev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
4: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
5: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
4: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
8: Ciao direttore, ciao Vincenzo, vale da Civitavecchia. Allora, sì, siamo strutturati, finalmente prendiamo una forma, persone fondamentali nei posti giusti. Diciamo stesso l'altro anno quando è arrivato Monsieur Comolli con Ottolini, Modesto, a me ormai la Juve sembra una di quelle grandi aziende d'Stato che vengono imbottite di quadri, caposcette, ma tanto poi alla fine servono solo per darsi una lauta ricompensa. Signori, è triste dirlo, ma è l'occhio del padrone che ingrassa i cavalli. Se non ci metti qualcuno che ci sta sopra, la Juve, sono tutti dipendenti e fanno tutti i loro interessi, a partire da Carnevali, Marotta, lo prende pure Klopp, chi volete. Se li lascia lo Stato brado, pascolano e basta.
9: Buongiorno, sono Barbara da Varese. Volevo rispondere al messaggio di Paolo da Ferrara mandato poco fa. Allora, un po' di ottimismo, per favore. Se partiamo già così, non se ne può più. Grazie, arrivederci.
10: Buongiorno direttore, buongiorno Marangio. Direttore, ma la bacchetta che fine ha fatto? Non la chiamate più? Marangio, secondo te adesso l'Inter comincerà a preoccuparsi un po' con la disegnatura di Orsato, l'arbitro che non lo volevano proprio più vedere? Che ne pensi? Ciao Claudio da Stoccarda, sempre forza Juve.
11: Ciao direttore, Gabriele De Schitella. Allora, come società e dirigenza siamo al pieno, perfetto. Adesso, lo so, il nostro sogno sarebbe quello di cacciare i vari Cabal, Copmainers, insomma tutti quanti gli esuberi. Però io voglio farti una domanda. Cioè, c'è stato adesso il rialzo de Paris Saint-Germain per Colomani. Ecco, se tu fossi il dirigente, un dirigente della Juventus, continueresti ancora a trattare Colomani oppure anche basta, andiamo su un altro attaccante? Ok, vorrei insomma un tuo parere. Un abbraccio e sempre forza Juve.
12: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto soddisfatto dell'arrivo di Massaro, un professionista. Chiarini se ne andrà, ormai questo è assodato, andrà da Conte, io la vedo così, andrà da Conte, perché ormai i rumors sono quelli, anche se tu magari hai qualche notizia in merito. I giocatori rimarranno quelli, non abbiamo una lira, non abbiamo un euro, i giocatori rimarranno quelli, toccherà al mister provare a rivitalizzarli, a far diventare dei calciatori, cosa che vedo molto difficile. E i soldi non ce ne sono, si sta rendendo conto Cannavale del lavoro che lo attende, non so se ci ha pentito, spero di no, e niente, rimarranno quelli che abbiamo e vediamo di essere virtù, che fare, forse io sempre, mamma mia, speriamo bene, ciao ciao.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Volta pagina la Juve, voltiamo pagina anche noi, non cambiamo trasmissione, ma in realtà poi il succo del discorso rimane lo stesso, perché oggi indovinate di cosa possiamo parlare, se no di una Juventus che sta mettendo un pochino tutti i pezzi del puzzle, ci auguriamo noi, al posto giusto, ma senza dubbio, insomma, sta prendendo forma una nuova dirigenza, probabilmente in generale un nuovo club, una nuova società, e ci auguriamo, questo è un augurio e soprattutto una speranza, che si possa tramutare poi in una squadra più vincente in campo. Tutti gli uomini del presidente, da capire anche se il presidente rimarrà o cambierà, però insomma cambiamenti ce ne sono stati tanti nelle ultime settimane e continueranno a esserci. Ci aspettiamo a breve termine l'addio di Modestò, legato a doppio filo a Damien Comolli, lo sapevamo già, era nell'aria. Diciamo che l'arrivo di Frederic Massara nella giornata di oggi, l'ufficializzazione, ha di fatto sancito l'addio definitivo a Modestò. Rimarrà invece Ottolini, insomma ve l'abbiamo raccontato, ha avuto veramente poche settimane, pochi mesi per dimostrare il suo valore, che comunque è alto, molto apprezzato da Giorgio Chiellini, molto apprezzato da Claudio Chiellini, con i quali ha collaborato direttamente, molto apprezzato in generale nel mondo Juventus, che conosceva molto bene, visto che arrivava proprio da qui dopo un giro e dopo aver fatto esperienza fuori e soprattutto a Genova. E diciamo che l'organigramma dirigenziale della Juventus si sta delineando. Forse manca ancora qualcosa, potrebbe mancare Cangini, che è un nome che si fa già diverse settimane dall'arrivo di Carnevali come capo area scout proveniente dal Sassuolo ovviamente, ma rimane in corsa anche Matteo Tognozzi come altri nominativi. Si parlava di un direttore tecnico che conoscesse bene l'ambiente, che conoscesse benissimo, un direttore che potesse affiancare Carnevali, più un uomo di scrivania, rapporti, conti e meno di campo, anche se in realtà poi al Sassuolo ha portato avanti lui direttamente innumerevoli trattative, però ecco, probabilmente aveva bisogno di un supporto, di un sostegno da questo punto di vista, dal campo. Questo sostegno è stato individuato in Frederic Massara, uomo d'esperienza, tra l'altro nato a Torino nel 68, ha maturato un'esperienza di lungo corso, soprattutto in Italia, Roma tre volte, l'ultima fino alla fine della scorsa stagione, poi a maggio ha rescisso il contratto, diciamo che ha avuto qualche diverbio con Gasperini, annata comunque molto solida, molto importante della Roma. Non dimentichiamoci anche degli innesti che sono arrivati a gennaio e lì hanno fatto la differenza, un certo Malen che ha fatto 470 gol nel girone di ritorno, mentre la Juventus insomma ha avuto le difficoltà che ci ricordiamo tutti, decisivo per la conquista della Champions League. Diciamo, questa è stata la sua terza esperienza, l'ultima alla Roma, ma ha maturato esperienze anche precedenti al Milan, ce lo ricordiamo molto bene, a Rennes in Francia. Un direttore che può portare la sua esperienza, soprattutto la sua conoscenza diretta di campo, e affiancare Carnevali. Rimarrà Giorgio Chiellini? È una domanda che vi fate in tanti, vi ho ascoltato da questa mattina. La risposta è sì fino a questo momento. È vero che ci sono delle voci su un suo possibile approdo in FIGC alla corte di Conte, ma al momento è più forte, è più solido il legame con la Juventus, e soprattutto non ci sarebbero interessi nel separarsi da Chiellini da parte della Juventus. Cioè la Juventus continua a reputare una figura importante nel suo ruolo, ma in generale poi ragionando nelle gerarchie della Juventus, chi ha avuto il suo trascorso, il suo passato, chi conosce la squadra, la storia, DNA in campo, che ha dato tutto, ex capitano, ecco, privarsi di una figura di questo tipo può diventare, rischia di diventare poi un autogol. Sicuramente io non credo che si possa prendere la responsabilità di un gesto del genere Carnevali, così come l'attuale presidenza juventina o altri. Chiellini è un monumento della Juventus e a prescindere da quello che ha rappresentato, ragionando anche sul presente, è una figura importante oggi per la Juventus. E è vero che nei mesi scorsi si è occupato anche di questioni che non erano prettamente di sua pertinenza, ma l'ha fatto perché? Perché c'era bisogno di farlo. Oggi come oggi, con questa dirigenza allargata, con nuove entrate, uscite e oggettivamente tutti al loro posto, è chiaro che anche Chiellini può ricominciare a occuparsi di quello che avrebbe dovuto fare. Quindi da questo punto di vista io non credo che ci siano difficoltà nell'andare a ridefinire ruoli o ragionare senza un pilastro della Juventus come Giorgio Chiellini, un pilastro che è stato, ma un pilastro anche attuale. Cosa porta Massara? Qual è la differenza rispetto a prima? Cioè cosa ci aspettiamo oggi dalla Juventus domani con l'arrivo di Massara. Cosa cambia? In realtà non tantissimo. Perché? Perché le strategie di mercato sono già state definite. E chi le ha definite? Carnevali, ovviamente, insieme a Giorgio Chiellini, Ottolini e soprattutto Luciano Spalletti, che riprenderà possesso, diciamo così, della sua Juventus tra una settimana scarsa, con un gruppo ancora poco definito, con tanti giocatori in uscita, con tanti incerti, con tanti che probabilmente andranno via e altrettanti che non si sa se rimarranno, con poche certezze per la prossima stagione, e più di uno sguardo al mercato, perché dal mercato dovrebbero arrivare novità importanti a stretto giro o tra un po', ma l'importante è che arrivino le pedine giuste per il gioco di Luciano Spalletti, per quel che serve alla Juventus. Dicevo, cosa porta Massara? Beh, porta la sua esperienza, anni in Italia, a macinare contratti, a macinare rapporti, alla Roma soprattutto, ma anche al Milan, al Rennes, ha esperienza internazionale, ha pedigree. Adesso, senza voler fare paragoni o senza voler infierire, però rispetto a Modestò ha un'altra caratura. Se siamo tutti d'accordo su questo, credo proprio di sì. Io vi dico la verità, tra i direttori che potevano approdare alla Juventus, Massara mi sembra uno dei migliori, perché conosce il calcio italiano, perché è compatibilissimo con sia con Chiellini che con Carnevali, perché è anche compatibile da un punto di vista di ingaggio. Non è quel dirigente che ti chiede 10 milioni all'anno, sa ricostruire, lo ha fatto in passato nella sua esperienza al Milan e anche alla Roma, sa valorizzare, e questo deve farlo lui, deve farlo chiaramente Carnevali, deve farlo anche Luciano Spalletti in campo, perché deve essere una commistione. Prendi giocatori che si possono migliorare, li valorizzi in campo e poi o te li tieni e ti godi, insomma, il prezzo che sale, o li rivendi. Questa deve essere una delle missioni, non l'unica, della Juventus, che non deve diventare la succursale del Sassuolo, chiariamoci. La Juventus non è che d'ora in avanti deve fare il lavoro che faceva l'Atalanta, anche se l'Atalanta poi con questo lavoro è arrivata a vincere l'Europa League e in Champions League. O il Sassuolo nel senso di prendere giovani, farli giocare e poi venderli a cifre decisamente superiori. No, ma in un'ottica di società, paletti finanziari, autofinanziamento, ci sta anche di tenere un occhio e anche uno e mezzo a questo tipo di operazioni. Quindi giovani interessanti, cercare di spendere entro i paletti, sia dal punto di vista dell'ingaggio, sia dal punto di vista del cartellino, profili giovani, possibilmente made in Italy, questo c'è il timbro, il marchio di fabbrica di Carnevali, e poi eventualmente goderseli più avanti o valorizzarli. Senza eccessi e senza ovviamente imposizioni. La Juventus, come obiettivo primario, sempre e comunque, a prescindere da tutto quel che vi diciamo dell'autofinanziamento, del fair play finanziario, dal settlement agreement, ha la vittoria. Quello deve essere il faro che guida le intenzioni dei dirigenti e dei giocatori, a prescindere da quel che succede. Poi, se si può fare attraverso l'autofinanziamento, prendere giovani, puntare su giocatori che si costruiranno nei prossimi anni, ben venga, ben meglio, però non deve essere il fine ultimo quello. Il fine ultimo della Juve rimane sempre la vittoria. Siamo sicuri di questo? Sì. Non cambiano i piani centennali di una squadra perché cambia un dirigente o perché c'è un'annata storta o due annate storte di fila. È chiaro che diventa più complicato. Oggi è molto più difficile tornare a vincere rispetto a qualche anno fa, al primo anno di Thiago Motta e Giuntoli. Lì non era facile. Oggi è molto più difficile perché nel giro di pochi anni si sono accumulati debiti, un bilancio più in rosso di prima, giocatori che fai fatica a rivendere, giocatori che non hai valorizzato, anzi hanno perso valore. Hai accumulato tutto questo. E quindi prima di fare questo o quell'altro devi cercare di smaltire. Cosa che abbiamo visto molto complicata, anche perché Carnevali, dovendo chiudere delle operazioni entro il 30 giugno in uscita, cosa ha fatto? Non ha mica fatto Cobb Miners o altri di alto valore che potevano dare una grande mano al bilancio. Ma perché non l'ha fatto? Per pigrizia? No, perché semplicemente sarebbero state delle minusvalenze tragiche. E quindi cosa ha fatto? Puzka ed Afara. giocatori giovanissimi, giocatori di prospettiva. Sarebbe stato bene trattenere? Sì, forse da un certo punto di vista sì, ma dovendo chiudere delle operazioni per non incorrere in sanzioni ulteriori da parte dell'UEFA, cosa fai? Sacrifichi. Non puoi sacrificare altri perché banalmente non te li prendeva nessuno, i vari Cobb Miners, eccetera, eccetera, e allora cosa fai? Ripieghi sui giovani interessati. Un peccato da un certo punto di vista, sì. Dall'altra parte però una necessità. Ed è stato bravo comunque Carnevali a chiuderle quelle operazioni in tempo, entro, diciamo così, il 30 giugno, che era il paletto, uno dei primi paletti dal punto di vista finanziario. Tutto risolto? No. Bisogna lavorare ancora, bisogna farlo nell'ottica dell'autofinanziamento, che non è proprio così scontato. Ma la Juventus è in grado di farla, perché secondo me oggi come oggi ha i dirigenti giusti, al posto giusto. Ragazzi, una società, pensateci un attimo dal di fuori, una società che ha Carnevali, di GAG, amministratore delegato, che ha Massara, che ha Chiellini, che ha Ottolini, che ha Spalletti in panchina, secondo me è ben strutturata. È vero, voi dite sì, ma lo dicevamo anche 2 anni fa con Giuntoli, vero. Oggi però mi sembra, se non altro, la differenza grossa è questa, che i dirigenti attuali hanno più esperienza diretta in Italia. E ti fa la differenza conoscere, masticare, avere rapporti sul bacino italiano, a livello di giocatori, rete di scout, agenti, tutto quel che volete, ti fa la differenza. Perché è vero che l'anno scorso, come lì, da un certo punto di vista, anche apprezzato dai tifosi, non ha fatto nessuna operazione sul mercato italiano, vero? Però ha rinforzato la rosa, la domanda che faccio io? No. E allora io preferisco puntare sul mercato italiano e andare magari a pagare delle società, tra virgolette, rivali, se poi però mi rinforzo. Preferisco quello rispetto che andare a spendere all'estero, spendere male e non rinforzarti. Quindi a questo punto aspettiamo e vediamo. Allora, la prima operazione è Hecator. No, il riscatto di Bogano lo considero, di Carnevali era già previsto. La prima operazione di Carnevali è riscatto l'acquisto di Hecator. È un'operazione assolutamente in linea con i parametri Juve e con la mentalità di Carnevali. Altre operazioni in uscita da Fara Puzka, dicevamo, spiace. Giocatori dall'avvenire non assicurato, ma luminoso. Però un sacrificio da fare ai fini del bilancio. Prossime operazioni, le conosciamo tutti, i nomi sono quelli che sta rincorrendo la Juventus, vedremo se con Massara, ecco, io mi auguro, un'accelerata su alcuni parametri di alcune di queste operazioni. Non è che arriva Massara e domani firmiamo Dubu Martinez, prendiamo Colomoni, no, scordatevelo, per Colomoni sarà lunga, a prescindere, ve lo dico da settimane e lo ripeterò fino alla morte, perché tanto il PSG non ha fretta, quindi perché deve chiudere oggi? Se può magari valutare una cessione a titolo definitivo altrove tra un mese, punto di domanda, rispondete voi, ma insomma la risposta va un po' da sola. Dicevo, mi aspetto da Massara cosa? Che si integri immediatamente nel tessuto Juventus a fianco di Carnevali e possa aiutare a dare un'accelerata, una spinta sua personale, attraverso i suoi contatti, le sue conoscenze, quello che volete, su alcune di queste operazioni, visto che ce ne sono diverse in ballo ma vicino alla chiusura nessuna. Colomoni, dicevamo, Goretzka e Kessié, due nomi che sono tornati nelle ultime settimane, Kessié anche per una questione mondiale. Il portiere, io dico il portiere perché al momento io non ho grosse certezze su una figura o sull'altra, si sono fatti tanti nomi, Svilar, ma prima Allison, ma dopo Dibu Martinez per tanto tempo, e infine Vicario. Ecco, io mi aspetto che da questo punto di vista Massara possa essere risolutivo almeno per una di queste. Non tutte. Però, insomma, questo è. Allora, parleremo, poi ci confronteremo con chi ha conosciuto, con chi ha lavorato con Massara, Sponda Roma. Lo faremo poi nella seconda metà. Non abbiate fretta. Intanto l'ufficialità nella mattinata di oggi di Massara l'abbiamo il primo a anticipare in questi giorni, se ne parlava da un po', però sempre in maniera come si parla di Cangini, come si è parlato di Giovanni Rossi, eccetera eccetera, cioè si era parlato di nomi tra questi anche quello di Massara. Va detto che è stato proprio Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri a parlare di accelerata che si è confermata e si è conclusa poi con la fumata bianca, le firme e l'ufficialità nella giornata di oggi. Dicevo, i vostri messaggi, ricordare oggi che giocano fino a 40 anni negli anni 80, 30 anni erano vecchi e smettevano. Caro Maurizio, vero, l'età anagrafica si è allungata, giocatori come Ronaldo che ha 41 anni all'ultimo mondiale, Messi ne ha 39, sta facendo i buchi, ma tanti altri, insomma Lukaku eccetera eccetera, si è allungata anche secondo me in virtù di un'attenzione diversa, soprattutto dagli infortuni. Oggi come oggi recuperi molto molto meglio. Prima un crociato negli anni 80 era carriera a rischio se non finita, oggi come oggi un crociato è un infortunio grave ma ti riprendi. Anche i metodi di chirurgia, artroscopia, molto meno invasiva. Un menisco oggi te lo fanno in 3 giorni. Anche Baresi, devo dire che USA 94 tornò presto, ma lì era un caso isolato. Le nuove tecnologie applicate alla medicina hanno aiutato molto anche ad allungare la carriera dei giocatori. E poi l'attenzione ai minimi dettagli, all'alimentazione, cosa che non c'era in grande parte negli anni 80, al modo di allenarsi, alla palestra, alle vitamine, agli integratori, a tante altre cose, secondo me ha aiutato tantissimo. Questo è un dibattito molto interessante che insomma che varrebbe la pena approfondire. Adesso non abbiamo tutto questo tempo, però è vero, tutte queste tecniche, tecnologie, attenzioni, studi sono riuscite secondo me a allungare di molto la carriera di non tutti, ma mediamente ti allungano la carriera. Cioè un giocatore come Ronaldo negli anni 80 probabilmente a 35 avrebbe chiuso. Oggi ne ha 41, vero che non ha fatto grosse cose se non contro l'Uzbekistan in questi mondiali, però comunque titolare del Portogallo. Stesso Messi a 39, stesso Modric. Insomma, sono giocatori che hanno avuto una carriera molto molto lunga. Messi secondo me è un caso un po' isolato, perché è proprio la perla che nasce una volta ogni 100 anni. E a prescindere da quello che mangia, da quello che fa, come si allena, eccetera, la sua longevità è dettata dalla sua folle tecnica. È proprio un'altra categoria. Gli altri, soprattutto Ronaldo, il caso secondo me più eclatante, è un giocatore che si è costruito e si è mantenuto proprio grazie a tecnica, alimentazione, la cura maniacale dei particolari di se stesso, di quello che mangia, di quello che fa, di come si allena, di quanto si allena, di come recupera. Camere iperbariche, crioterapia, tutte queste cose che per noi sono però per loro sono importanti. Perché? Perché ti allungano la carriera, ti permettono di firmare un altro anno, altri 2, altri 3 anni di contratto, e quindi ti permettono di essere più longevo, guadagnare più soldi e entrare ancora di più nella storia, ragazzi. Sesto mondiale consecutivo per Ronaldo, a rete, in gol in tutti i 6, è qualcosa che nei libri di storia rimarrà, così come il miglior bomber di tutti i tempi ai mondiali, 20 gol oggi, Lionel Messi, poi vedremo quanti ne farà stasera, mi sembra, l'Argentina in campo alle 18, quindi vedremo, c'è ancora da aggiornare il libro dei record di Messi. Questo per dire che la tecnologia aiuta, se messa a disposizione dell'atleta, dell'uomo eccetera, la tecnologia può dare una grossa mano a migliorare e essere soprattutto più longevi. L'hanno capito in tanti e soprattutto l'ha sfruttato al meglio secondo me un giocatore come Cristiano Ronaldo. 14:30, quindi dopo questa insomma deviazione sul tema, perché comunque si parla sempre di calcio, di calciatori e di un ex juventino come Cristiano Ronaldo, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, i vostri vocali. Se avete dubbi, curiosità, domande su Frederick Massara, siamo qui anche per rispondervi e ne parleremo con il nostro prossimo ospite tra un po', Manuel, con calma, un quarto d'ora ancora, ma sì, ma lo sappiamo, adesso c'è il tempo giusto per un caffè, torniamo tra pochissimo, a dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari.
1: È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France, dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora.

14.36, ben ritrovati, Radio Bianconera, le coordinate le conoscete, 7 luglio, dovreste saperlo, se non lo sapete vi rinfresco la memoria, Manuel in regia, e oggi la giornata, la possiamo dedicare oggi la giornata a Massara? Direi di sì. Nuova ufficialità, e vedremo poi quando saranno presentati, forse in tournée, forse in Australia, forse qua, chi lo sa. Quello che sappiamo, per certo, è che tra meno di una settimana la Juventus riprenderà a lavorare agli ordini di Spalletti, alla Continassa, con un gruppo ridotto, poi via via rientreranno tutti i nazionali che ormai, se non vado errato, sono già stati tutti eliminati dal Mondiale, anzi sì, ho la certezza, e quindi gradualmente rientreranno poi alla Continassa, giustamente un po' di vacanze dovranno farsela anche loro, quelli che hanno partecipato al Mondiale, in vista di una prossima stagione che si preannuncia delicata per la Juve, che dovrà tornare a un certo livello, dovrà farlo nonostante un mercato che non potrà essere fulmine a saette per via di quello che sappiamo molto bene, di un bilancio in rosso soprattutto, tanti giocatori in surplus, qualcuno andrà via, tante operazioni che la Juventus vorrebbe fare e magari non riuscirà a fare. Vediamo. Un mercato molto molto complicato da gestire per Carnevali. Allora, i vostri messaggi, ve li ho promessi, arrivano, andiamo in ordine però di chi ce li ha mandati, non è giusto far aspettare chi magari ce l'ha mandato mezz'ora fa. Allora, buon pomeriggio da Enrico, scrittore, credo che sia la professione, non il cognome immagino. L'organismo europeo del calcio ha una metastasi, si chiama anti-juventinità. Tutti quanti, Paris Saint-Germain, Atletico, Madrid, eccetera, eccetera, la UEFA tutto rema contro di noi e cerca di fare il possibile per ostacolarci, ma soprattutto si divertono a prenderci in giro, come sta facendo il PSG. Ma in realtà, ragazzi, vi dico, la questione sull'organismo europeo è soggettiva, ognuno può avere la sua opinione. Il PSG non credo che stia prendendo in giro la Juventus o Colomoni, se questo quello a cui ti riferisci, immagino di sì. Semplicemente il PSG vuole ottenere il massimo da un giocatore che ha in rosa, che non considera centrale, e non lo è mai stato, in effetti, nelle gerarchie del Paris Saint-Germain, che si è un po' stufato di dare in giro in prestito a destra manca, e quindi cosa succede? E quindi vorrebbe monetizzare al massimo. Come? Cessione a titolo definitivo sarebbe l'optimum per il Paris Saint-Germain, che però apre comunque a una cessione in prestito con obbligo, che è la formula che ha proposto la Juventus. Dovesse subentrare qualche richiesta o qualche offerta, qualche proposta di cessione a titolo definitivo, credo che sia nella legittimità del Paris Saint-Germain valutarla, ed è per questo motivo che non ha troppa fretta di chiudere il prestito con obbligo in favore della Juventus. Tutto qua, ma è piuttosto lineare, non sta prendendo in giro, così come anche Vlahovic. Vlahovic non ha preso in giro la Juventus, Vlahovic ha aspettato la Juventus, sperava di sedersi a un tavolo e di discutere un rinnovo che non è mai arrivato, perché non è mai successo, perché la Juventus non ha mai voluto sedersi, perché la Juventus ha detto: io a quelle cifre che tu proponi, caro Dusan, non mi siedo nemmeno a un tavolo, perché non ci può essere una trattativa. E lì Vlahovic ha capito, ma ha aspettato, non ha preso accordi con nuovi club, avrebbe potuto farlo, ha aspettato la Juventus fino all'ultimo, e all'ultimo ha capito. Da lì ha iniziato a muoversi per ragionare sul suo futuro. Rimane un 3%, 4% di possibilità che magari possa rimanere alla Juventus, ma al momento è una possibilità molto remota. Devono andare a incastrarsi diversi fattori che al momento non si stanno incastrando, anche perché Carnevali non lo considera una priorità, non l'ha chiamato. E quindi immagino che in questo momento dobbiamo pensare e immaginarci un futuro senza Dusan Vlahovic, mi sembra, nell'ordine delle cose. Ciao Alberto, Carnevali ha ceduto d'affare al Parma, che notoriamente è un feudo interista, ma prescindere dal feudo, è un'operazione che doveva fare, come dicevo prima, doveva chiuderla in uscita. Parma si è presentato e quindi l'ha ceduto al Parma, poi che sia un feudo

0: farà fra un anno, finisse all'Inter per una modica cifra. E questo purtroppo può succedere una volta che la Juventus avrà un 20%, mi pare, di rivendita e poco altro. E che Pellegrino ci sia stato il veto di Marotta. Questo non lo so, non credo che sia possibile che un presidente di un'altra squadra possa porre un veto. Capisco la tua logica, sicuramente è una dietrologia interessante, però io credo che Pellegrino sia sul mercato e possa diventare un prospetto interessante anche per la Juve, non solo ma anche per la Juve. Ma Carnevali lavora per la Juve o per l'Inter? Scrive Pasquale da Palermo. Dovrebbe lavorare per la Juventus, almeno che sappia io. Scherzo, ovviamente. Ciao Alberto, io sinceramente sono soddisfatto di questa accoppiata Carnevali-Massara. Ovviamente non hanno la bacchetta magica per fare una grande Juve, e aggiungo io subito, ragazzi, ci vuole tempo, bisogna farli lavorare e bisogna iniziare a lavorare in una certa direzione. Complice anche i paletti UEFA, ma finalmente gente di calcio. Sarò troppo ottimista? Forse sì, ma passare da uno che si inventava squadre con l'algoritmo a gente competente come Carnevali e Massara mi mette di buon umore. Speriamo bene. Massimiliano da Roma, hai sintetizzato il pensiero che ho riportato io nella prima mezz'ora, cioè gente d'esperienza, esperienza in Italia, gente di calcio, di campo, gente ben affiatata e compatibile. Carnevali, Ottolini, Massara, Chiellini, è un bel quadretto, è un gran bel quadretto. Ognuno ha una specifica competenza in un'area, in un ruolo, non ci sono sovrapposizioni, c'è esperienza, tanta. Ragazzi, aggiungiamoci Spalletti, ma quanta esperienza c'è? Poi non è che gli scudetti si vincono con l'esperienza e i bei giocatori non è che li prendi solo con l'esperienza, però c'è tanta esperienza in questa Juve. Esperienza diretta in Serie A in Italia, cosa che non c'era, non c'è stata negli anni scorsi. Quindi se devo parlare di presupposti mi sembrano buoni, poi è chiaro che bisogna aspettare e bisogna poi valutarli dopo, il giudizio del campo parla. Ciao Alberto, il dato di fatto è che oggi abbiamo più nuovi dirigenti che calciatori, vero? Un piccolo particolare che hai fatto bene però a sottolineare. Massara ha fatto bene al Milan investendo poco su profili poco noti che sono stati valorizzati, verissimo. Credo anche Theo Hernandez sia stato uno di quelli che ha preso, ha portato e ha valorizzato Massara. Credo che conosca molto bene il campionato francese, sicuramente una buona cosa. Diego sì, e soprattutto non è... Credo che a differenza di magari come lì che l'ha preceduto... Massara può spaziare, spazia, non si rifornisce, non credo che lo farà soltanto dal campionato francese, per un motivo o per l'altro, ma credo che abbia una rete abbastanza internazionale che gli consenta magari anche di rifornirsi al campionato francese, però di gestire eventualmente operazioni in egual misura dalla Spagna, dalla Bundesliga o dall'Italia, soprattutto in Italia. E lì secondo me che deve andare a parare la maggioranza. Voi dite sì, ma non dobbiamo pagare le squadre italiane, e lo so, però se vuoi dei talenti italiani giovani e prenderli prima degli altri e valorizzarli, e quasi sempre quasi tutti sono in Italia, e quindi devi andare a fare degli investimenti in Italia, andare a prenderli in primavera, andare a prendere i giocatori che non sono ancora al top assoluto. Vi ricordate un certo Haaland anni fa? Arrivò in Italia, arrivò alla Juve, e poi in quella Juve lì oggettivamente era faticoso trovare spazio, soprattutto per un ragazzo che all'epoca non so quanti anni aveva, ma era ampiamente minorenne. E oggi come oggi è un rimpianto, però non si può ragionare su questioni di questo tipo. E avevamo una squadra di un certo tipo, era difficile anche per uno come Haaland in rampa di lancio trovare posto in quella squadra. Col senno del poi tutto cambia, tutto è diverso. Però ricordate che oggi a questo punto rimane Burgess, Marco da Richmond. Non ho certezze su Burgess, però non mi stupirei se anche lui fosse in uscita. A proposito di uscite, entrate di mercato soprattutto, ne parliamo con un'esperta, Eleonora Trotta, ai nostri microfoni, che torna con grande piacere qui a farci compagnia. Ciao Eleonora, benvenuta.
1: Ciao Alberto, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Un saluto a te. Io non so se ne hai già, non ho avuto modo di aprirlo YouTube oggi, non so se ne hai già parlato sul tuo canale, ma immagino che il focus di oggi, lato Juventus, sia l'ufficialità di Massara. Te lo aspettavi così rapidamente? C'è stata un'accelerazione nel giro di 24-48 ore che ha portato poi alla firma e l'ufficialità.
1: Sì, allora c'era stata la percezione che Carnevali stava lavorando a qualcosa di importante sotto traccia. Sì. Infatti ieri pubblico un video in cui scrivo colpo a sorpresa di Carnevali, perché c'era questa percezione.
0: Sì.
1: Le voci su Massara

0: circolavano già da ieri mattina come un ritorno di fiamma, perché di fatto Mazzara è stato trattato anche in passato, e poi sì, le indicazioni di ieri e quelle definite di stamattina hanno portato alla firma, ma soprattutto a dei cambiamenti importanti, Alberto, perché comunque l'arrivo di Mazzara, che lavorerà a stretto contatto con Giovanni Carnevali, in qualche modo crea dei nuovi equilibri con Chiellini, che avrà un ruolo maggiormente politico, ma di fatto insomma il mercato lo porteranno avanti Mazzara e Carnevali.
1: È vero, ti aspetti qualche, adesso è difficilissimo dirlo, soprattutto sono passate poche ore dall'ufficialità, ma qual è la prima cosa che ti aspetti da questa nuova linea, da questa nuova gestione e strategia con Mazzara? Ti aspetti magari qualche nuova operazione, qualche accelerata sulle trattative che sono in essere?
0: Alberto, bisogna secondo me precisare che Mazzara va via dalla Roma non perché sia stato bocciato il suo lavoro. Lui va via, alla fine è una risoluzione di fatto consensuale, perché non aveva un buon rapporto con Gasperini, e con l'addio di Ranieri era inevitabile anche la sua partenza, perché ti assicuro che la proprietà, intesa come proprietà Friedkin, ha sempre stimato Mazzara e ha sempre considerato positivamente il lavoro di Mazzara. Era per lui impossibile la convivenza con Gasperini, e lo stesso Gasperini anche pubblicamente ha fatto capire di non stimare Mazzara. E lui sicuramente lavorerà bene sul mercato estero, inteso come diciamo operazioni per alcuni talenti che poi puoi in qualche modo acquisire e valutare nel tempo, cioè Mazzara è uno che fa sia operazioni per il presente sia operazioni di prospettiva. Se tu vai a vedere gli acquisti che lui ha fatto al Milan e alla Roma, ne ha sbagliati davvero pochi. Io parlo di acquisti, cioè di cartellini comprati. Se tu insomma analizzi quelli presi alla Roma, giocatori comprati, non ti parlo di presti, non ne ha sbagliato uno, cioè Elanaui piuttosto che Ghilardi, Tsiolkovsky, Malen, Wesley, sicuramente con l'input di Gasperini, però è un dirigente che compra bene all'estero e anche in Italia. Sicuramente mi aspetto dei giocatori importanti per la Juventus, perché Carnevali vuole portare alla Juventus giocatori forti e importanti e anche talenti in prospettiva. Secondo me la sfida più grande resta quella sul fronte cessione.
1: Quella è una sfida a prescindere.
0: Per la Juve, ma per chiunque, per chiunque, risulta molto complicato per me oggi vendere alcuni giocatori. Ma Mazzara è uno che, nel momento in cui tu gli dai responsabilità e potere, è anche un uomo organizzativo, cioè uno che ti valuta, ti organizza il lavoro a 360 gradi, è una persona di estrema fiducia, e Carnevali secondo me voleva vicino a sé una persona come lui, della quale potersi fidare ciecamente.
1: È tanto di campo, così lui può badare anche e soprattutto alla parte economica, cioè gli serviva proprio un braccio destro di campo. Ti aspetti a questo proposito un nuovo innesto anche dal punto di vista scouting? Si parla di Cangini, si era parlato a tempo debito di un ritorno di Tognozzi. Ti aspetti qualche altra nuova mossa a livello dirigenziale?
0: Ma potrebbe sicuramente potrebbe esserci qualche altra new entry, perché io per esempio ho visto Carnevali anche a Rimini in occasione della apertura del calciomercato. Di fatto lui è arrivato, ha studiato la situazione, sapevamo che non avrebbe portato avanti nell'immediato una rivoluzione, cioè oggi per domani, ha fatto le sue valutazioni, le sue considerazioni, e si è reso conto che comunque la Juventus aveva bisogno di X figure professionali. Qualcuno stamattina mi ha scritto: non è che Mazzara porta alla Ibegovic, alla Juventus, che è il talento bosniaco.
1: Gran bel talento, tra l'altro.
0: Che ha trattato per la Roma, costa tanto, intorno ai 25 milioni di euro. L'Atalanta è forte su di lui, ma l'Atalanta è disposta a spendere massimo 15 milioni di euro. Quindi sicuramente, diciamo, Mazzara è uno che si fa operazioni di quel tipo, cioè la Naui è il prototipo dell'operazione alla Mazzara. Cioè, talento non strapagato, ingaggio alla portata, che in 2-3 anni esplode.
1: Ma è interessante soprattutto questa pista Alaj Begovic che insomma l'abbiamo apprezzato,
0: mondiale.
1: l'abbiamo sofferto tantissimo contro l'Italia, se te lo ricordi, purtroppo contro la Bosnia, l'abbiamo apprezzato al Mondiale e mi sembra un prospetto molto interessante, futuribile, che Spalletti può valorizzare. Certo che, come dicevi tu, il grosso problema della Juventus adesso sono tanti giocatori che non sai cosa fare, di cui non sai cosa fare, soprattutto sono difficili da piazzare a certe cifre. Mi riferisco a Zegrova, Jonathan David, vabbè, Openda, Jakob Meiners, ma tanti altri. Lo stesso di Gregorio, poi qualcosa troverà, ma fai fatica non so, a venderlo a una quindicina di milioni, insomma,
0: Sì, il problema non è piazzare i giocatori, ma vendere i cartellini, no? Che
1: Esatto,
0: pensi anche al
1: esatto.
0: ritorno di Douglas Luiz. Quindi la Juventus, da questo punto di vista, secondo me, è la società più in
1: In difficoltà,
0: difficoltà, nel senso
1: sì.
0: che
1: Forse
0: rispetto ovviamente al Milan, altri club,
1: il
0: la stessa
1: Napoli, azzardo, che ha 46 giocatori in rosa, anche lì c'è un bel
0: Ah
1: da
0: sì, è
1: fare
0: vero,
1: in
0: perché
1: uscita.
0: pure lì lo stesso Lukaku,
1: È
0: io
1: vero.
0: abbiamo intervistato Manna, Rimini ha
1: Sì,
0: fatto
1: che
0: capire chiaramente che
1: non c'è
0: Lukaku è
1: più.
0: sul mercato
1: Ok.
0: e insomma anche lì sicuramente hanno anche tanti prestiti che rientrano e che devono piazzare.
1: Sì.
0: Quindi sì, sicuramente da questo punto di vista hai ragione, anche il Napoli è in difficoltà, il problema è che la Juve ha tanti tanti ingaggi pesanti, Zegrova, appunto, Openda, David, poi resta sempre questa incognita Vlahovic, perché è
1: Sì,
0: chiaro che lui prima di firmare aspetta di capire le mosse della Juventus e poi quando inizierà il ritiro Spalletti ovviamente farà delle valutazioni, Massara è uno da questo punto di vista che sicuramente è abituato a lavorare in totale sintonia con l'allenatore, infatti anche quando lui era a Roma lui ha fatto il possibile per accontentare l'allenatore, anche quando non era d'accordo con l'operazione Sancho, e per l'operazione Sancho lui ci ha provato e
1: Ho
0: poi ha
1: capito.
0: fatto capire che era impossibile, anche semplicemente perché Alberto Sancho non rispondeva al telefono per motivi di fuso orario, perché lui viaggiava tantissimo
1: Sì.
0: con l'America per la fidanzata e quindi
1: Me lo ricordo
0: risultava
1: questo particolare.
0: irraggiungibile.
1: Me lo
0: Anche la
1: ricordo.
0: Juve, no?
1: Sì,
0: Ovviamente
1: brava,
0: l'ha
1: brava. Anche la Juve
0: trattato.
1: mi diceva la stessa cosa, che non rispondeva al
0: Esatto,
1: telefono. E quindi.
0: quindi questo per dire che Massara è uno che lavora di squadra, nel
1: Sì, ho
0: senso che
1: capito.
0: poi magari ti fa quell'operazione un po' più sua, tipo Robinho Vaz, che però infatti Gasperini non ha in
1: Apprezzato.
0: qualche modo tanto
1: Sì,
0: apprezzato, perché
1: sì,
0: avrebbe
1: sì,
0: voluto
1: sì.
0: un giocatore più pronto, ma tutte le società, e lo vedi la Juve con Ekator, devono portare a termine delle operazioni anche da punto di vista economico vantaggioso che magari negli anni ti porta dei guadagni.
1: Direi perfetto, cioè ci hai fatto una panoramica eccellente su Massara, che conoscevamo, ma tu chiaramente lo conosci meglio e di più avendolo
0: Sì,
1: vissuto direttamente a Roma.
0: a Roma, e perché ho vissuto poi quest'anno molto problematico per
1: Sì,
0: lui, per
1: certo.
0: Ranieri. E infatti, quando Ranieri è arrivato, lui, cioè, chi ha scelto? Due numeri uno, Gasperini e Massara, pensando, no, di aver costruito una sorta di tridente
1: Vincente
0: vincente, poi alla
1: ha vinto,
0: fine.
1: sì, però senza di
0: Esatto,
1: lui.
0: però comunque sicuramente la Champions è arrivata per meriti dell'allenatore,
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: per il lavoro di Massara, che di fatto, insomma, Alberto, dal mio punto di vista, in termini di acquisti non ha sbagliato
1: È vero,
0: nulla, di giocatori comprati,
1: è
0: non di
1: vero. Sì, sì,
0: prestiti,
1: sì.
0: perché i prestiti lì sicuramente, insomma, qualcosa poteva essere fatta meglio, però in termini di acquisti non ha sicuramente buttato i
1: E
0: soldi.
1: già sarebbe un ottimo per la Juve, perché gli ultimi acquisti in casa Juve invece non è che sono stati all'altezza. Ele, grazie per il tuo tempo, è stato un piacere trascorrerlo insieme a te. L'onora trotta ai nostri microfoni, ci sentiamo presto,
0: Ciao
1: ti leggiamo sul
0: Alberto,
1: Corsport. Ciao.
0: a presto, un saluto a tutti, ciao.
1: Ciao, era l'onora trotta ai nostri microfoni, che ringraziamo per il suo prezioso intervento. Lei ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Massara, quindi era doveroso, oltre che utile e prezioso oggi, fare un piccolo check-up con lei per capire anche quali potrebbero essere, saranno le prossime mosse in casa Juventus, chiaramente definite sempre da Carnevali, che rimane il vertice della piramide. Però attenzione, perché questa piramide si va a arricchire di diciamo così, di un vertice in più, più che un vertice, un lato, ecco, chiamiamolo così, a supporto di Carnevali, insieme a Ottolini, insieme a Giorgio Chiellini. Frederick Massara. Allora, Scusate, forse non capisco, oppure le notizie sono un po' vaghe, ma se Colomani, come si legge sui giornali, ha detto di abbassarsi lo stipendio per venire alla Juventus, il PSG deve solo prendere atto della volontà del giocatore e accettare l'offerta della Juve senza giocare al rialzo. Sì, spiegavo prima che il prestito con obbligo è una buona soluzione. La soluzione ottimale oggi per il PSG sarebbe la cessione a titolo definitivo, quella proprio ottimale. Quindi probabilmente sta un po' nicchiando per valutare se c'è possibilità di arrivare a una possibile cessione a titolo definitivo. Se non dovesse concretizzarsi, è chiaro che opterà il PSG per il prestito con obbligo. Però sono due cose un po' diverse. Di fatto poi non cambia un granché, perché l'obbligo di riscatto ti vincola. La cessione a titolo definitivo a livello di bilancio ha qualche positività in più da parte di chi vende come il PSG. Il giocatore a questo punto potrebbe anche non accettare altri trasferimenti. Gabriele, sì, Colomani ha dato l'ok alla Juventus, ma diciamo che buona parte dipende da lui, ma buona parte anche di un'eventuale operazione dipende dal Paris Saint-Germain, che detiene sempre comunque il cartellino. Quindi se il PSG dovesse trovare una soluzione a titolo definitivo domani con, faccio un esempio, l'Arsenal, è chiaro che spingerebbe per portarlo a Londra, perché conviene. Colomani potrebbe anche puntare i piedi e dire no, io ho già l'accordo con la Juventus, però diventa poi un braccio di ferro. Non so come vanno a finire queste cose, non sempre vanno a finire in favore del giocatore. Quindi attenzione, valutiamo, vediamo. Diciamo che la Juventus in questo momento in pole è sulla buona strada, ci sono i presupposti affinché si possa chiudere questa operazione, però in ottica PSG magari si aspetta per valutare se dovesse maturare una possibile cessione a titolo definitivo o con la Juventus o altrove, che diventerebbe sicuramente più proficua per il club. Ecco, questa è la spiegazione che, sintetizzando. Sono Enrico, sempre io. Perché l'Atletico Madrid con Nico Gonzalez non ci ha preso in giro e il PSG, che sta alzando la richiesta da 40 a un prezzo superiore, non ci sta prendendo in giro? La UEFA ha allungato i tempi, eccetera eccetera. Ho provato a sintetizzare la questione Paris Saint-Germain. Ma si continua a prendere dirigenti e non calciatori, va bene così, aumentiamo il costo ingaggi negli uffici. Sì, l'importante è mantenere il monte ingaggi basso a livello di squadra. Sto scherzando, ovviamente. Per costruire una squadra vincente in campo serve una dirigenza di alto livello. Io credo che Massara sia un inserimento necessario e credo che porti molto alla Juventus in termini di qualità, in termini di esperienza, in termini di conoscenza e rapporti. Quindi sono a favore e non vedo l'ora che si metta all'opera per vedere cosa può dare a questa Juventus. Vocali, ne abbiamo diversi da sentire con Manuel, vai pure. Ciao.
2: Ciao Radio Bianconera, ma sai che tu vedi il mondo un po' strano, vedi? Certo che la gente ce l'ha con la Juve, la gente e le società si comportano male, perché il Paris Saint-Germain, per carità, può chiedere quello che vuole, può fare la sua parte, il Paris Saint-Germain fa la sua parte, però se chiede 50 milioni anche la Juve deve fare la sua parte, deve dire benissimo, 50 milioni per Colomani, tenetevelo ragazzi, perché non li vale. E quindi anche l'Atletico Madrid c'era l'accordo, non vuoi pagare i soldi per Nico Gonzalez, benissimo, la Juve gli ha proposto lo sconto, se va bene va bene, se non gli va bene non se lo prendono, però la Juve deve iniziare a tirare fuori i coglioni.
1: Direi che è una metafora che però rende bene l'idea. Il problema è che se non prendi Colomani, con cui ha già una trattativa e già l'ok del giocatore da un po', diventa complicato tornare sul mercato e trovare un attaccante solido che ti garantisca un determinato numero di gol e l'ambientamento anche, perché Colomani qua, già stato, già conosciuto, già vissuto, ha una cinquantina di milioni, 40-50, non è facile, non è semplice. E quindi, non lo so, sono tutti ragionamenti che sta facendo in questo momento la Juventus. È vero che dall'altro non bisogna farsi prendere in giro e quando riesce ad avere l'ok del giocatore cercare di andare dritti e cercare di chiudere col Paris Saint-Germain. Così sta provando a fare la Juventus, ma dall'altra parte i parigini non hanno tutto questo interesse a chiudere immediatamente. Questa è la storia, tira e molla, il mercato è fatto di domanda, offerta e soprattutto trovare la via del compromesso, che a volte è molto difficile, ma diventa poi determinante. Sono le 15, quindi noi andiamo verso il compromesso pubblicità. Torniamo tra poco, c'è Frank Leonetti davanti al microfono, sempre Manuel in regia, rimanete con noi qui su Radio Bianconera. Ciao!
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
5: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
6: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
5: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
6: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
5: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa prima puntata di questa nuova settimana di luglio. Franco Leonetti in diretta, questo è Ieri Oggi. Saluto Tullio che è tornato a trovarci, sarà presente nelle prossime settimane. E soprattutto saluto Manuel, che oggi non è al settimo cielo, di più, esaltato. Quanti caffè hai preso?
12: Perché ho preso il caffè, sono contento.
11: Allora lo posso dire? Non per farmi i fatti tuoi. Manuel, buona vacanza.
12: Grazie. Grazie.
11: Perché dalla prossima, anzi, no, che prossima settimana, da domani Manuel prende un bel aereo e va in vacanza, giustamente, meritatissime queste vacanze. Arriviamo subito a bomba, perché queste sono le rivoluzioni che piacciono a me. Io lo dico da sempre, non voglio essere profetico e ripetitivo, ma quando tu hai una società completa, hai una società forte, e la Juve speriamo lo possa diventare presto, sei non a metà dell'opera, sei in cima alla montagna. Quello che è mancato negli ultimi anni alla Juventus è una società completa in tutti i ruoli, forte, con delle posizioni, con uomini determinati. Grazie Manuel. Frederic Massara è il nuovo Chief of Football Officer della Juventus, nuovi ruoli per Chiellini e Ottolini. Io dico finalmente, finalmente, perché dopo quello che abbiamo visto ai noi con Giuntoli e con la scelta folle, io continuo a ripeterlo, di Comolli, questa è una società che finalmente si è strutturata. Massara è ufficiale da questa mattina intorno a mezzogiorno e riporterà direttamente all'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali. Poi Ottolini continuerà a fare il suo lavoro e capiremo ovviamente se la sua parte di incarico andrà anche sullo scouting, mi risulta di sì. E poi non c'è un nuovo ruolo per Chiellini. Chiellini lo leggo direttamente, così spieghiamo anche cosa significa questa dicitura. Chiellini è Chief Club Affair Officer, cioè sarà l'uomo fondamentale della politica sportiva e colui il quale rappresenterà la Juventus con tutte le istituzioni. Finalmente abbiamo una società italiana che parla italiano. Chiudo aperta parentesi, io non potevo sopportare di sentire un direttore generale, un amministratore delegato che non capisse l'italiano e parlasse in inglese. Basta, ok? Basta. Nuove nomine nella leadership team del club, come giustamente ci mette in sovraimpressione Manuel. La realtà è che finalmente ogni casella è occupata. E questa è la base di partenza. Poi ovviamente molti tifosi mi dicono: adesso ci vogliono i giocatori, adesso ci vuole la squadra. Io mi sono concentrato per esempio su questi aspetti nell'editoriale, la mia frecciata che uscirà oggi puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it. Ne parleremo domani, io mi chiedo, vedremo delle facce nuove lunedì 13 luglio al raduno della Juventus, punto interrogativo, questo lo scopriremo. Però lo dico e lo ripeto, avere una società composita, determinata, completa in tutti i quadri dirigenziali significa avere una società perlomeno con degli obiettivi. Poi questi uomini dovranno dimostrare di essere da Juve. Chi conosce poco Frederic Massara, io dico solo che, a parte la situazione vissuta a Roma, ma andare d'accordo con Gasperini la vedo molto dura, poi lì c'erano le strategie. Gasperini voleva ovviamente D'Amico, che si è liberato dall'Atalanta e ha raggiunto il suo, tra virgolette, allenatore preferito. Io ricordo solo che Frederic Massara in coppia con Maldini ha vinto uno scudetto al Milan. Non è l'ultimo arrivato, è un dirigente di grande competenza e di grande oculatezza nell'andare a scegliere i giocatori. Vi faccio un esempio. Sapete chi ha portato il signor Massara? Ha portato un signore che si chiamava Theo Hernandez, che in questo momento è in Arabia. Oggi sentivo già delle ipotesi: beh, se arriva Massara alla Juve, come è arrivato, magari potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Theo Hernandez, che guadagna una barcata di soldi, 20 milioni di euro. Però questo dimostra competenza, capacità di un uomo che secondo me completa perfettamente il quadro dirigenziale. Poi ovviamente bisogna agire sul mercato, e l'ho spiegato tante volte, sarà un mercato lungo, composito, bisognerà tirare fino alla fine, bisognerà avere pazienza, la Juve deve vendere, poi analizzeremo ovviamente alcuni aspetti, alcuni giocatori, però ripartire da una società, da Juventus, è un passo in avanti sostanziale, sostanzioso e basilare, a parere mio imprescindibile. Fabio Crecco, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio a tutti. Franco, ti vedo bello carico, entusiasta.
11: Finalmente Fabio, io non ne potevo più di sentir parlare francese, vedere quello che John Elkann, la Juventus, ha speso per Monsieur Adieu Comolli, 8 milioni di euro lordi per un fallimento totale. Basta con mezze figure e, diciamolo, con dirigenti presi non si sa dove, che hanno fallito e ne hanno combinate di tutti i colori. Non so se la pensi come me. A te, Fabio.
13: Ma la penso esattamente come te. Credo che più volte ci siamo confrontati in questi mesi su questi aspetti, e fondamentalmente il calcio è fatto di gente che ne sa. Ecco, non puoi prendere uno che fa il manager e metterlo a fare calcio.
11: Sì.
13: A me è successo nella mia carriera di trovare questi presidenti che volevano mettere becco, ma E qual è il tuo lavoro? Dice, ma io faccio, qui da noi ci sono tante imprese edili, no?
11: Certo.
13: Fai quello, metti la calce, metti i mattoni, non puoi capirne di calcio. È un altro mondo, no? Perché sentivo anche adesso tutte le critiche su Cristiano Ronaldo. Vacci tu a gestire Cristiano Ronaldo nello spogliatoio. Dice, ma l'allenatore non lo sostituiva.
11: Chiedete, non è così. Mi limito a dire una cosa: chiedete a Sarri.
13: Ecco,
11: cioè, se il tifoso juventino sapesse solo il 20% delle cose che ha combinato Sarri alla Juve, ed è epico uno scontro il primo giorno, se non il secondo, tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Magari un giorno lo racconterò. Scusa, ti ho interrotto, Fabio.
13: No, ma
11: tu ridi perché sai.
13: Io Massara non lo conosco di persona, ma lo conosco perché quando andavamo a giocare a Trigoria con le nostre formazioni giovanili, lui stava sempre lì, quindi conosceva tutti i ragazzi del settore giovanile.
11: Esatto.
13: Perché se io voglio fare il direttore della prima squadra, non posso fare come ha fatto l'altro giorno in conferenza stampa un dirigente, direttore sportivo di una società di Serie A, che ha pronunciato il cognome di un ragazzo del settore giovanile aggregato alla prima squadra a rovescio. Perché
11: guarda che lo puoi fare, lo puoi fare il nome,
13: non lo posso fare.
11: Ah, ok.
13: Però ti dico, lui conosce tutti i giocatori, perché poi qualche ragazzo mi ha detto sì mister, perché mi ha chiamato e mi ha detto ti mandiamo in prestito. Allora questo è quello che serve per creare un ambiente dove si respira aria di crescita.
11: Certo.
13: Dove si crea lo spirito emulativo, dove tu sai che c'è qualcuno che ti guarda,
11: che ti segue attentamente, che
13: dicevo
11: vede
13: sempre
11: gli
13: ai ragazzi,
11: certo.
13: Voi non dovete guardare il risultato, ma la prestazione, come vi siete mossi nel campo, perché non sapete mai chi c'è lì. Oggi ho visto su con l'Arezzo in Serie B, c'è un mio ragazzo, giocava trequartista, l'abbiamo trasformato in terzino, quest'anno fa la Serie B. Quelle sono le soddisfazioni.
11: Ci credo. Quanto ti senti orgoglioso di questo lavoro?
13: È vita, questa è vita. Cioè, quando io vedo quelle cose sono in pace con me stesso, non mi dico ma tu perché mi hanno richiamato la società professionistica in settimane, ho detto di no a tutti perché i miei impegni lavorativi non mi consentono,
11: certo,
13: di stare lì giorno e notte, ma la mia soddisfazione non è ricevere una chiamata da una società professionistica, soddisfazione è vedere i miei ragazzi, Palmisani che è convocato in nazionale, Faticanti che è convocato in nazionale, Faticanti anche esordito.
11: Certo.
13: Queste sono le tue soddisfazioni da allenatore, e io ho sempre preferito istruttore.
11: Sì, lo so che a te piace più la terminologia dell'istruttore.
13: Perché tu devi dare, la cosa più importante è dare, no? E ci sono degli allenatori che ci riescono bene, per esempio tornando a Sarri, come lui allena la linea difensiva a 4 è fantastico, però poi non tutti i giocatori tollerano quello, non
11: esatto.
13: Lo puoi fare con tutti,
11: esatto.
13: Perché se tu vai da Chiellini e Bonucci ti dicono aspetta te lo insegno io.
11: È successo, e diciamo che sono
13: Questo
11: successe
13: è una cosa di quello che sono successe,
11: sì. Sì, sono successe cose di questo tipo. Vabbè, allora mi tiri e torno indietro. Il primo giorno sale, arriva allenamento doppio, i senatori hanno guardato, hanno detto: Ciccio, abbassiamo un attimo le arie. Ma questo per dire che se tu arrivi alla Juve, e già arrivare alla Juve credo che sia, no, ovviamente un'ambizione top, poi devi essere empatico, devi saper comportarti con lo spogliatoio, non puoi pensare, con tutto rispetto, di allenare la squadra del Burcalappo, la butto così, non esiste, e poi arrivare alla Juve e usare le stesse metodologie, perché magari alla Juve ti trovi Chiellini, Bonucci, Barzagli, Cristiano Ronaldo, eccetera,
13: Pirlo. L'altro giorno l'intervista a Conti, a Conte, che diceva: beh, mi sono ritrovato con Pirlo, noi giocavamo, nella mia testa c'era il 4-4-2, ma
11: esatto.
13: Poi Pirlo gioca e attorno costruiamo. Cioè, adesso si fa tanto parlare di questi dati, dice no, perché adesso noi i dati alla Juventus hanno portato Coppa Miners, Openda, David.
11: Hai già detto
13: che
11: tutto.
13: Non c'entrano nulla.
11: Mi fai male, male al cuore.
13: Di Gregorio. Certo. Questi sono arrivati lì grazie ai dati, perché secondo i dati Di Gregorio è stato il miglior portiere della Serie A. Ma certo. I parametri del portiere, i parametri, le pagelle, i giudizi del portiere del Monza sono diversi da quelli del portiere della Juventus.
11: Ovviamente.
13: Perché al portiere della Juventus arriva un tiro e quel tiro lo deve parare.
11: Fin dai tempi di Dino Zoff, il portiere della Juve, quando la Juve era dominante, vinceva tutto, comunque era sempre là al top, era proprio questo l'incarico. Cioè a Zoff arrivava un tiro e lo doveva parare, punto, basta.
13: Lui quest'anno ogni volta che gli arrivava un tiro, al primo tiro era gol. E questo allora lo vogliamo spiegare al suo agente, che sui social fa il fenomeno. I parametri, per questo io non amo tantissimo questi dati, voglio andarlo a vedere il giocatore, perché gli aspetti legati ai numeri sono essenziali nel mondo moderno.
11: Certo.
13: Ma i numeri
11: non spiegano, non spiegano, scuola, e non possono tutto. Essere il calcio in toto, Fabio, è evidente.
13: Cioè, ci sono degli aspetti. Pirlo marcato voleva la palla, gli altri marcati scappano, no?
11: Certo.
13: In queste settimane stiamo vedendo i mondiali dove non c'è un centrocampista degno di essere chiamato tale. Vediamo delle partite chiuse, ritmi molto lenti, non...
11: partite brutte anche, oggettivamente
13: qualcuna è stata tra virgolette carina. Io per esempio ieri ho visto una partita di tennis tra Ferri e Dimitrov.
11: Sì, sì, sì.
13: Sono tornato a ricordarmi di McEnroe, di Edberg e di Federer, perché andavano a rete.
11: Serve in volley, caro Fabio.
13: Serve in volley.
11: Io lo amavo.
13: Ecco, quello, mia moglie dice: ma stai guardando la partita del tennis? Dico: guarda, il tennis è più bello.
11: Mi diverto di più. Mi diverto
13: allora,
11: di più.
13: Abbiamo perso con questo... questa deriva fisica molto atletica che sta prendendo lo sport, il tocco.
11: Sì.
13: La poesia che ci regalavano Pirlo e Pjanic, e anche Dybala, nella Juventus in questo momento non c'è, quindi a un certo momento avevo sentito di riparlare anche di Dybala, io non l'avrei rivoluto perché non si è comportato bene, però quella tipologia di giocatore dobbiamo andare a ricercarla, perché ti risolve poi...
11: Brahim Diaz secondo te potrebbe essere un giocatore per vivacizzare, dare scosse sulla tre quarti? Spalletti lo vuole, lo segue?
13: Sì, lo vuole.
11: È difficile, l'ho già spiegato e lo rispiegherò il perché.
13: I giocatori che vengono fuori da società di quel livello, per noi in questo momento è difficile prenderli. Allora, a me piace, gioca con entrambi i piedi, è molto fantasioso, non è tanto diverso da Conte Sau, ha un po' più fisicità e usa bene anche sia il destro che il sinistro. Io mi orienterei su una tipologia di giocatore diverso, per esempio a me l'operazione Ecator è piaciuta molto, l'operazione Suzuki anche mi interessava se fosse stata fatta prima dei mondiali, cioè una società lungimirante lo prende prima. Perché è un portiere completo, esperienza.
11: Ma non è una prima scelta quello.
13: Non è una prima scelta, la prima scelta era Alisson. Alisson è un portiere da Juventus, però torniamo al solito discorso: in questo momento bisogna fare i conti con la realtà.
11: Certo.
13: E non è semplice fare mercato. Intanto la società si sta strutturando e quindi ciascuno dei componenti della dirigenza della Juve adesso ha un ruolo e c'è un coordinatore.
11: Finalmente.
13: C'è un coordinatore che è anche una persona per bene, non è come quello dell'anno scorso che chiamò Gasperini e gli chiese per quale motivo le dovrei dare la panchina della Juve.
11: Pazzesco. Pazzesco. Ragazzi.
13: Non è un bel modo di porti, no?
11: No, più che altro significa che di calcio capisci molto molto poco. E lo stesso Carnevali ha detto: sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida e capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic Massara. Cioè, lo dice lo stesso amministratore delegato Juventus: ci siamo finalmente strutturati. Io non oso pensare i disastri trovati da una società con francesi, ma non perché siano transalpini e non siano italiani, non sono così sciovinista. La realtà è gli incarichi, i ruoli, l'operatività e i risultati, Fabio. È arrivato Comon lì e ha portato la Juve, non solo lui, tutti insieme, ha peggiorato la Juventus. Ha trovato una Juve in Champions e il prossimo anno giochiamo l'Europa League. La realtà è questa.
13: Tu sei la Juve e devi primeggiare. Questo è chiaro che non puoi vincere sempre perché vinci uno solo, ma devi potertela giocare con gli altri. Questa Juve non è in grado di giocarsela perché ci sono delle incongruenze pazzesche. Tornando a Frederic Massara, lui ha preso Malen. Quella certo. È una grande operazione perché Malen non lo conosceva nessuno.
11: Certo.
13: Io lo conoscevo.
11: Prese te Hernandez portandolo al Milan.
13: Capito? C'è un mio amico che mi dice sempre: ci pigliamo De Hernandez e abbiamo risolto i problemi. Bisogna prendere quella tipologia di giocatore, andare a cercare questi giocatori. Per esempio c'è un ragazzo che a me è piaciuto tanto, quel Galazza del Paraguay,
11: sì.
13: Giocatore dinamico, grande gamba, grande passo, sa calciare, sa difendere, mi ha fatto un po' pensare a Vidal.
11: Certo.
13: Ecco. Allora, tu lo devi prendere prima del mondiale.
11: Ah, chiaro. Chiaro, chiaro.
13: Devi avere questa lungimiranza di capire: questo giocatore mi può dare A, questo giocatore mi può dare H, questo è un giocatore che vale Z, perché Messi fu preso in Argentina bambino.
11: Sì. Ti convince il ruolo di Chiellini? Tra l'altro il ruolo che lui occupò l'anno scorso, quando, cioè, appena entrò in società, tra l'altro lo spieghiamo anche a Angela Jue che mi chiede, mi spieghi esattamente. Chiellini sarà fondamentalmente colui il quale rappresenterà la Juventus in tutte le sedi istituzionali, quindi la Lega, la Federazione, la UEFA, la FIFA, eccetera, eccetera, e sarà l'uomo di punta finalmente per avere una Juve che abbia un peso politico con le istituzioni. È un ruolo fondamentale. Qualcuno ha voluto paragonarlo a Bettega della Triade, sono passati tanti anni, ma l'uomo che si occupa di politica sportiva, di far rispettare la Juve, di rappresentare la Juve in tutte le sedi istituzionali, è un ruolo che mancava ed è basilare, Fabio. Non è campo, ma è basilare.
13: Ricordiamo anche che Chiellini, a differenza di tanti altri calciatori che arrivano a malapena alla terza media, ha concluso tutti gli studi, si è specializzato, quindi
11: esatto.
13: Credo che questo sia anche quello che lui desidera fare. È un ragazzo molto maturo, è sempre molto maturo. Ci sono due Chiellini, quello che abbiamo visto in campo, il guerriero, e quello che poi sentiamo ai microfoni, sempre pacato,
11: certo.
13: Sempre misurato, estremamente educato, molto inserito nella Juventus, perché è stato tanti anni.
11: Assolutamente sì.
13: Credo che questo sia il ruolo giusto per lui, in tutto quel bordello, per dare il termine, che c'era l'anno scorso, è chiaro che sia un po' perso anche lui.
11: No, ma lui l'anno scorso, visto che aveva un direttore generale, un amministratore delegato che non parlava l'italiano e di calcio, secondo me, capiva a poco, ha dovuto occuparsi anche di aspetti calcistici, di cucire alcuni rapporti, di fare le veci. Ti ricordi lo scandalo Bastoni-Calulu? Andarono Chiellini e Comolli. Chiellini parlò in italiano, Comolli disse le stesse cose in francese o in inglese che aveva detto Chiellini. Cioè, capite l'utilità? Io queste cose me le ricordo bene, perché poi ho una memoria elefantiaca. Dio ce ne scampi di Monsieur Adieu Comolli. Fabio, Il tempo passa e volevo, insomma, ci sono tante, tante domande, tante considerazioni da parte dei nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Fedrix dice: ma Massara riuscirà a far fuori tutti questi giocatori? Lui parla di Arthur, Cobb Miners, Douglas Luiz, Openda, David, João Mario, Milik, Cabal e Zegrova. Vabbè, io Milik lo, lo

0: Un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio, la nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi dopo l'amministratore delegato Carnevali. I bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica, si tratta di Massara che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo Federic Massara riporterà direttamente alla amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati, Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria, l'ex Napoli infatti attende domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91 e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Ieri e oggi,

Messaggi, tanti vocali, riparto da Twitch. Alex Maggiolino, buon pomeriggio, il playmaker ce l'abbiamo, Douglas Luiz, sarei curioso di vederlo con Spalletti. Vedremo cosa succederà, insomma, se farà il ritiro o verrà valutato. Io personalmente l'ho detto tante volte, non credo che Douglas Luiz abbia il passo per giocare in Italia, però sarei curioso e magari contento di essere smentito, assolutamente. Caro Manuel, abbiamo un po' di vocali, facciamo così, andiamo ad ascoltarli. Via!

0: Ciao Franco, sono Luca B da Roma.
1: Ciao Luca.
0: Senti, una cortesia, ma io ti chiedo una cosa, ma Sara aiuterà anche nelle uscite o pensa solo agli acquisti? Perché io penso il
1: No,
0: lavoro più
1: no.
0: arduo sarà quello
1: Entrambi,
0: sia
1: ovviamente.
0: per Carnevali che per Massara, diciamo, liquidare questi pesi morti che abbiamo e che poi torneranno dai prestiti.
1: Eh sì.
0: Grazie, caro.
1: No, no, ma ci mancherebbe, cioè non c'è un dirigente che si adopera solo sugli acquisti o uno solo sulle vendite, è una relazione continua, sono summit di mercato, sono scambio di informazioni, relazioni, quindi assolutamente no, cioè Massara occuperà anche quel tipo di ruolo, ci mancherebbe altro. Altro vocale. Arriva, eh?
2: Ciao Leonetti, Luca da Cuneo, buon
1: Ciao
2: pomeriggio,
1: Luca!
2: Forza Juve. Sì, finalmente abbiamo una società
1: Finalmente,
2: fatta come si deve.
1: Luca.
2: Innanzitutto parlano in italiano, la cosa principale. Due, è tutta gente che sa di calcio e avere finalmente Chiellini che rappresenta la Juventus quando è il momento, soprattutto con le istituzioni, è una gran cosa. Detto questo, sul mercato sono un po' preoccupato per Bremer, però spero che possa rimanere con noi anche il prossimo anno. Ti chiedo un po' che cosa ne pensi e se sei favorevole all'acquisto di Vicario come portiere per la prossima stagione. Forza Juve!
1: Allora, vabbè, Luca, il fatto che sia un mercato complicato, difficile, lungo, secondo me, veramente fino all'ultima ora dell'ultimo giorno è scontato, lo dico da tempo. A me Vicario vado controcorrente, a me piace. Io l'ho seguito molto sia in Italia sia al Tottenham, è un portiere plastico, rapido, bravo tra i pali. E però le scelte di Mister Spalletti sono altre, è inutile negarlo, no? Sappiamo benissimo che voleva a tutti i costi Alisson, Alisson è sfumato, Alisson ha fatto anche un pochino il voltafaccia, e si è andati sul Dibu Martinez, tra l'altro mi risulta che insomma, nei prossimi giorni dovrebbero esserci di nuovo dei contatti con l'entourage del portiere argentino. Vicario è un'alternativa. Ma io ho bisogno di un portiere di grande esperienza, di grandi capacità, di leadership, di carisma. Se dovessi scegliere anche con un'età diversa, perché il Dibu Martinez ha 33 anni, io andrei sul portiere argentino. È chiaro che se poi non arriverà il Dibu Martinez, Vicario è la prima alternativa, mi pare abbastanza evidente. Max Desiato, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buongiorno a tutti.
1: Senti, ma la notizia di Massara cosa provoca in te? Perché io ho fatto una premessa prima e la ribadisco fortemente, finalmente la Juve torna a avere una società organizzata, completa in tutti i ruoli e nel calcio tutto parte da lì, il manico è la società. Se hai dei dirigenti competenti che capiscono di calcio, che sanno come agire, beh, sei già un bel pezzo avanti rispetto agli altri. A te.
3: E questo, Franco, vale un po' in tutte le società, non solo sportive, ma imprenditoriali in genere, no?
1: Certo.
3: I ruoli importanti, quelli decisionali, vanno occupati da persone che abbiano delle competenze, che abbiano un know-how focalizzato su quello che devono andare a fare e non su ipotetici calcoli, algoritmi e presunzione di competenza, perché la dirigenza, diciamo così, francese, e l'abbiamo detto più volte quando ci siamo sentiti,
1: Ripetutamente, caro Max, meno male che ci hanno ascoltati, tardi, ma ci hanno
3: purtroppo
1: ascoltati.
3: ha fatto disastri, praticamente con delle scelte assurde che hanno boicottato totalmente la passata stagione
1: Sì.
3: e che, delle quali oggi, questi finalmente dirigenti competenti che abbiamo al timone, quindi Carnevali e Massara, purtroppo dovranno fare i conti con gli errori del passato, perché si troveranno a fare un mercato estremamente zavorrato
1: Sì. Purtroppo
3: da questioni aperte e irrisolte, e ce ne sono tante. E quello,
1: sì.
3: come hai detto tu poco fa, quello che è stato fatto da Carnevali in fretta e furia alla fine di giugno, con le vendite dei potenziali prospetti importanti come da fare, come Pushka, che diciamo la verità sono stati venduti per un pezzo di pane, ma probabilmente quei soldi servivano non solo per mettere a posto il bilancio in chiusura, ma anche per fare cassa, perché sì, sì. La sensazione, no Franco, che un po' tutte le società di Serie A abbiano dei grossi problemi di liquidità.
1: Concordo.
3: Faccio un esempio banale, no? Questo tira e molla per Colomani. Ma santo cielo, quando tu vai a pagare più di 40 milioni un profilo come Openda, quando senti che il Milan ne ha spesi 70 e rotti per Gonzalo Ramos, sappiamo quanto ci serve Colomani. Continuiamo a andare dal Paris Saint-Germain e a dire prestito con obbligo, prestito con diritto. Ma andiamo dal Paris Saint-Germain, quanto vuoi, 35, 40, li vale, non li vale, ci serve.
1: Esatto.
3: Ci serve, Franco. Dobbiamo mettere i tasselli al loro posto. Allora, visto i valori di mercato e poi quelli che mi dicono ma Colomani, ok, chi proponete? Perché quale centravanti da Juve c'è oggi sul mercato?
1: Sai quanto non vuole l'Atletico di Madrid per Sorlot?
3: Ok, ma è un
1: quasi
3: profilo...
1: 40 milioni.
3: Esatto, i profili sono questi.
1: Certo.
3: E soprattutto c'è da spendere questi soldi. Allora, vogliamo fare una Juve competitiva? Ok, iniziamo a prendere Colomani, mettiamolo lì e diamoglielo da lunedì prossimo,
1: esatto,
3: a Spalletti. Ok? Abbiamo preso Cator, benissimo. Adesso poi concentriamoci sul portiere. Ma ballano 10-15 milioni, serve Martinez, vai lì e lo prendi. Oppure vai a prendere Vicario e lo metti lì. Dopodiché con calma iniziamo a vendere. Però questi due profili, il portiere e il centravanti, sono di una priorità assoluta.
1: Sono imprescindibili, assoluta. Max, non puoi pensare. Ma tra l'altro Spalletti queste evidenze le ha espresse ancora prima che finisse la stagione. Ma la realtà è che tu stavi dicendo una cosa che va sottolineata. Io sono molto contento che la Juve si stia strutturando, ma siamo a martedì 7 luglio. Queste cose qui, esatto, le devi fare a maggio. Carnevali arriva, sappiamo quando, sono tre settimane e mezzo, quattro settimane scarse che sta lavorando. È stata fatta di nuovo una rivoluzione a mercato in corso. Dico io, meno male, meglio tardi che mai. Ma per tornare a essere la Juve, a fare un certo tipo di mercato, tu devi avere una società strutturata che incomincia a lavorare a marzo, ad aprile, non a 7 luglio. Questa è la realtà.
3: Il messaggio che dovrebbe arrivare alle altre squadre che vengono a fare acquisti alla Juve è che non abbiamo urgenza di vendere. Perché dico questo? Perché l'anno scorso Comolli cosa ha fatto? È arrivato e ha iniziato a vendere tutti i giocatori su cui si potevano fare plusvalenza.
1: UEA.
3: No? UEA, Savona, Mbangula, eccetera, sono andati via, lo sappiamo. Rimaneggiando la rosa di Tudor e andando proprio contro quello che voleva l'allenatore. Lasciamo perdere, è passato. Oggi ci troviamo... Se guardiamo la rosa, io l'altro giorno scherzando ho buttato giù un foglietto, un elenco di giocatori da vendere, ce ne sarebbero almeno 13-14, ma non li possiamo vendere tutti.
1: Esatto.
3: Ma non dobbiamo neanche mandare alle altre squadre il messaggio che abbiamo urgenza di vendere, perché sennò arrivano a offrire 7 milioni per Miretti,
1: certo,
3: e a questo punto diventa perfino offensivo,
1: sì,
3: no? Perché tu
1: concordo,
3: vale 15 milioni più o meno, insomma.
1: Sì, sì, vale il doppio di quella cifra.
3: Quindi sarebbe il caso che, non voglio insegnare il mestiere a nessuno, proprio perché ora abbiamo anche dei dirigenti competenti, che prima di tutto valorizziamo la nostra rosa.
1: Sì.
3: Io non credo che la Juve dello scorso anno, che inizia la preparazione con Spalletti, con un buon portiere e un buon centravanti, possa fare peggio dell'anno scorso. Teniamoci Douglas Luiz, proviamo a valorizzarlo, non è uno scarso, cioè voglio dire, tutto sommato le urgenze sono quelle due lì, no? Portiere,
1: sì,
3: centravanti.
1: Sì, assolutamente.
3: Poi con calma mandiamo il messaggio al mondo del calcio: la Juve i propri giocatori non li regala, volete Cop Miners? Ok, ci sganciate 35-40 milioni, se non resta, lo so che è utopistico, Franco, però
1: è chiaro.
3: Ogni anno, e questo mi piange il cuore, allora come te sono contentissimo, ok Carnevali, ok Massara, persone competenti finalmente al posto giusto, ma sai cosa mi fa cadere le braccia, non solo, ogni anno ci troviamo qua a dire siamo all'anno zero.
1: No, no, io infatti guarda,
3: questa roba qua basta,
1: no, certo, concordo, straconcordo con te. Allora, ci sono un po' di domande, di rilievi da parte dei nostri ascoltatori. Forza Nore dice: prima avete parlato di Zoff, mi sono venuti i brividi pensando al Gollonzo che prese da Magath in finale di Champions. Io ero lì, ci sarebbero lunghi discorsi a fare, però lui dice: per me è meglio Suzuki che Vicario. Io personalmente non concordo, ma soprattutto ricordo che Suzuki costa 30 milioni, cioè il Parma chiede 30 milioni per Suzuki, come chiede 30 milioni per Matteo Pellegrino, tra l'altro, no? Perché qualche tifoso c'è scritto: vabbè, Colomoni costa tanto, andiamo a prendere Castro, aggiungo io, 40 milioni, Pellegrino ne costa 30. Cioè, non è che se vai dal Parma o dalla Barbabietolese ti danno i giocatori così, con 3 euro e qualche spiccio. La realtà è questa, Max.
3: Sarebbe il caso di iniziare andare dall'Atletico e chiudere Sorloth, che a mio parere è quello più facile da chiudere. E
1: 40 milioni comunque. 40
3: sì,
1: milioni.
3: Ma ci mettiamo d'accordo, volete Nico, la soluzione la troviamo, perché non è che ballano delle differenze astronomiche.
1: No, è vero.
3: Ma è anche un messaggio, no? Un messaggio da mandare al Paris Saint-Germain. Allora, noi il centrovanti ce l'abbiamo, ok, ce lo volete dare? Colo? Le condizioni sono queste, sì, no, e allora andiamo a parlarne. Però il discorso è anche che questo mercato va fatto seguendo delle priorità, che sicuramente sono quelle che già Spalletti ha comunicato,
1: sì, altro che,
3: no? Alla dirigenza.
1: Altro che.
3: Quindi, però, tornando al discorso portieri, ma se devo andare a fare delle scommesse su Suzuki, su profili come quelli, ma allora mi tenevo da Fara, giusto per dirne una, ma mi tengo anche di Gregorio, perché chi mi dice che Suzuki alla Juve performa meglio di Gregorio?
1: Ma infatti è quello che Spalletti ha detto ai suoi dirigenti, cioè basta scommesse, io per il portiere e per il centravanti voglio delle certezze, ed è giusto che sia così. Alla Juve non può essere diversamente, Max.
3: Deve essere così, e deve essere un messaggio ben chiaro, ripeto, da lanciare agli altri. Abbiamo una rosa adesso da sfoltire, ok, ma abbiamo anche tanti profili che potrebbero essere ancora valorizzati.
1: Sì.
3: Nico Gonzalez, non, l'Atletico non vuole pagarlo 30 milioni, ok, me lo tengo e faccio vedere che con un allenatore competente come Spalletti, in un 4-2-3-1 giocando come esterno offensivo, Nico Gonzalez può dire la sua, può essere l'alternativa con Seisao.
1: Sai qual è però il vero problema? È che Nico Gonzalez vuole rimanere a Madrid. Questo,
3: lo sappiamo,
1: questo è un problema.
3: Sappiamo, ma allora gli mette lui i soldi tra l'offerta dell'Atletico
1: certo,
3: e la richiesta della Juve.
1: Questo è ancora un altro discorso.
3: Alla fine, in questo momento, il cartellino di Nico è nostro.
1: Quindi, sì, sì, certo.
3: Di cosa stiamo parlando?
1: Assolutamente. Stefania Capodici da Roma dice: buon pomeriggio, benvenuto a Massara. Ghirassi, aggiungo io, del Borussia Dortmund, in attacco vi ispira? E lo chiedo a te, ovviamente.
3: Ma anche quello, sì, è un bel profilo, ma quanto ci costerebbe, perché non è che vai dal Borussia e te lo regalano.
1: Certo.
3: Siamo sempre lì e torniamo al discorso che ho fatto 5 minuti fa: mancano i soldi in cassa, perché è vero che la Juve ha una proprietà plurimiliardaria con potenze di fuoco assurde, ma comunque i soldi in cassa non c'entrano nulla con il potere della proprietà, cioè. E questo è il grande problema di tutte le società italiane, che sono tutte, i mercati sono tutti bloccati.
1: Lo
3: stesso De Laurentiis ha detto: devo vendere 20 giocatori per
1: iniziare a comprare. Ci sono pochi soldi, questi sono mercati in austerity, la realtà è questa. Senti cosa ci dice Roberto da Empoli, simpaticissimo: puoi sbagliare moglie ma non centravanti e portiere.
3: Assolutamente. Allora, abbiamo avuto negli ultimi 2 anni un Giuntoli che ha fatto una campagna acquisti faraonica praticamente a budget illimitato, no?
1: Sì.
3: L'anno scorso come lì è arrivato con l'evidente intenzione di tagliare e vendere tutto quello che poteva. Oggi ci troviamo finalmente con un team, la dirigenza più che competente, ma con possibilità di spesa che equivalgono a punto di domanda, perché
1: certo,
3: il budget l'hanno fatto. E allora torno a dire e torno a ribadire: cominciamo a spendere sti 50 milioni circa, che non mi sembra una cifra astronomica, per andare a prendere Martinez e Colomani, perché parliamo di una cifra così, cioè non è che stiamo parlando di andare a spendere 500, no? Allora, cominciamo a spendere sti 50 milioni, mettiamo a posto portiere e centroavanti. Io resto dell'idea che la Juve di Spalletti, già solo con un centroavanti che segna e un portiere che para, farebbe 10 punti, 15 punti in più dell'anno scorso con la rosa attuale.
1: Probabile.
3: Con giocatori attenzione che sono anche in crescita prospettiva, perché io sono convinto che Yıldız con Seysao e Thuram non possono che migliorare il loro rendimento, perché sono giovani, perché hanno delle potenzialità ancora enormi di crescita. Quindi in prospettiva questa squadra, se gli dai un centravanti che segna e un portiere che para, può fare già bene. E questo è il messaggio che va mandato, no, al mondo del calcio.
1: Certo.
3: Noi siamo già forti, ma è un messaggio che va mandato anche agli stessi giocatori della rosa. Perché se io vado da Douglas Luiz e gli dico: senti, io ti do le chiavi del centrocampo, ok? Vieni e dimostra che sei ancora quello di 2 anni fa alla Aston Villa. Ma voi pensate che un giocatore di quel tasso tecnico non riesca a ben figurare nel calcio italiano? Ma io penso proprio che ci riesca. Come?
1: La speranza è quella, poi ovviamente il mercato è fatto di tante situazioni, di tasselli,
3: poi, Franco,
1: di arrivi non arrivi, di accordi, di sintonie. Guarda cosa sta succedendo con Muharemovic, per esempio.
3: Certo.
1: La realtà è questa.
3: Anche lì puoi pensare a una Juve competitiva ad altissimi livelli, e per questo intendo che voglio andare a cercare di vincere il campionato. E puoi pensare di farlo vendendo Bremer, che è l'unico giocatore di spessore veramente internazionale che abbiamo. È vero che non ha fatto neanche un minuto
1: ai mondiali
3: nel Brasile, ma è anche vero che aveva davanti due colossi che hanno giocato entrambi la finale di Champions,
1: Gabriel e Marquinhos.
3: Certo.
1: Però vabbè, allora, stona vedere oggettivamente Bremer non giocare neanche un minuto.
3: No, ma davvero vuoi andare a giocarti un campionato con Muharemovic e Kelly? Anche no. Cioè, allora, se invece mi dici vendiamo uno tra Thuram e Cambiasso e prendiamo a parametro zero Theo Hernandez e che sì, ok,
1: certo.
3: ci sto, facciamo cassa, prendiamo due profili esperti, due giocatori fortissimi che hanno vinto un campionato, con tra l'altro con Massara oltre che con Pioli.
1: Esattamente.
3: E no, quindi, ok, vogliamo fare un'operazione di questo tipo per mettere un po' di fieno in cascina? Sì, ok. Lì alla Juve servono proprio dei profili di questo tipo, gente esperta che arrivi.
1: Goresca ti piace, Max?
3: Scusami?
1: Goresca ti piace, Leon Goresca?
3: Beh sì, lo vado a prendere io in auto, me lo porto a Torino, Franco.
1: Sì, certo. L'unico problema è, sembra che le sue richieste siano sinceramente elevate. Però la Juve, insomma, sta parlando sia con Leon Goresca sia con Franchessy, e dovessero arrivare entrambi sarebbero veramente una svolta nel centrocampo. Emilio da Padova dice: grande Massara, Franco, siete fantastici, grazie. Riccardo, è un messaggio estremamente positivo, mi piace. Dobbiamo stare calmi, bisogna fidarsi di Carnevali, bisogna proseguire così, forza Juve sempre. Però la Juve lunedì si raduna e il rischio di vedere facce nuove diminuisce con il passare delle ore. Se così sarà, siamo a martedì, c'è ancora un bel pezzo di settimana, però insomma lunedì alla Continassa si potrebbe vedere come faccia nuova solo Hecator, per esempio.
3: Immagino la felicità di Spalletti, Franco.
1: Ma anche il super entusiasmo dei tifosi, senza nulla togliere all'ex Genoa. Io credo che anche lo stesso Spalletti in questo periodo si aspettasse qualcosa in più. Però io torno a quello che ho detto poc'anzi. Cioè, se tu fai una rivoluzione societaria e dirigenziale, diventa poi anche difficile, no? Riprendere le trattative fatte prima. Insomma, speriamo bene, il mercato è lungo e c'è bisogno assolutamente di quei 5-6 titolari che Spalletti ha richiesto. Facciamo così, abbiamo dei vocali, li ascoltiamo insieme e li commentiamo tra poco.
4: Ciao Franco, sono Santo.
1: Ciao Santo.
4: Ma secondo me io non sono d'accordo con voi, perché i giocatori vanno pagati il giusto, non vanno pagati più di quello che valgono, come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Colomoni vale 30 milioni, il Paris Saint Germain chiede 50, benissimo, Colomoni te lo tieni. Ragazzi, Sorloth, che secondo me vale 30-35 milioni, andiamo su Sorloth. Si possono limare quei 5 milioni che vogliono in più, ma non 20, perché ragazzi sono 20 milioni in più che chiede il Paris Saint Germain.
1: Sai, Santo, io lo ripeto, il mercato è fatto di domanda e offerta. Se per il PSG Colomoni vale 50, sta a te che lo vuoi avvicinarti oppure dire no grazie, no? È quello che abbiamo detto poc'anzi, Max. Poi, ripeto, per te, no, Santo, Sorloth vale quello, e però poi conta la società che gode delle prestazioni sportive ed è proprietaria del cartellino, mi pare evidente, no, Max? Il mercato viene sempre ridotto a una sorta di, non dico scambio di figurine, ma io ti do questo, tu mi dai quello, oppure io ti do tot e me lo porto a casa. Ci sono delle dinamiche molto molto più approfondite, molto diverse, senza dimenticare i procuratori che oggi imperano da questo punto, no, Max?
3: Sì, abbiamo una dirigenza finalmente capace che dovrà fare le nozze coi fichi secchi, ma per rispondere al nostro ascoltatore, sì, sulla carta è così, ma poi alla fine se ti serve qualsiasi cosa, che sia un calciatore o un prodotto per la casa, sei costretto a pagarlo quello che viene prestato, certo, sul mercato, perché soprattutto in un momento in cui le società inglesi in Premier hanno una disponibilità praticamente illimitata di budget, il mercato lo fanno loro, i prezzi li fanno loro, quindi il Paris Saint Germain è tranquillo perché dice vabbè, non lo vuole la Juve a 40-45, prima della fine del mercato lo piazzo,
1: ma comunque... che vada lo do in prestito come beffa, perché l'anno scorso il PSG ha sbeffeggiato la Juve, l'ultimo giorno ha spedito Colomoni al Tottenham, punto.
3: Ma del resto
1: in prestito gratuito, ricordiamo.
3: Ma del resto, dopo tutto ciò, noi ci siamo di nuovo presentati dal Paris Saint Germain chiedendolo in prestito. Cioè, ma a un certo punto, dall'altra parte, si sentono anche un pochino presi in giro. L'avete già avuto in prestito 6 mesi, non l'avete voluto riscattare, adesso ce lo chiedete di nuovo in prestito.
1: Vai, ma dal puoi Paris anche Saint-Germain... fare il prestito con l'obbligo, ma che matura a certe condizioni, però il prezzo è quello.
3: Sempre, ma certo, arrivi lì col cash, 40 milioni te lo danno, io sono sicuro.
1: Vedremo cosa succederà. Intanto saluto Emilio, Mauro e tantissime persone che insomma ci hanno scritto, Stefania, Cinzia, insomma non ho potuto leggere tutto per ovvi motivi perché l'ora è terminata. E Max, grazie come sempre per il tuo contributo, ci sentiremo prestissimo.
3: Grazie a voi Franco, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio. La sicurezza di oggi è che finalmente la Juve ha una società strutturata. Questa è la base da cui partire. Poi certo, caro Carnevali, adesso Massara o stesso Ottolini, che collaborerà ovviamente con loro, serve accelerare sul mercato. Rimanete su Radio Bianconera, adesso arriva Camillo De Michelis, noi ci vediamo domani qui alla solita ora, ore 15. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 16:01.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Vertice NATO di Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
8: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
9: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
8: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio-Castellonorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
9: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Essa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
8: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, e costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon martedì 7 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Allora ragazzi, oggi è una giornatina discretamente importante, tra l'altro chiedo un favore a Manuel perché ho dei problemi tecnici e se riesci a mettermi la messaggistica poi davanti al nostro schermo. Oggi è giornatina, perché vi racconto un po' come l'addio di Comolli. Ieri sera abbastanza ma all'ora di cena mi è arrivato un messaggio dicendo domani comunicato forte. E io ho detto, oddio, che sarà successo? Che sarà successo? Poi con le voci in serata di Massara, insomma, abbiamo unito un pochettino i punti fino a questa mattina dove alle 9.45 insieme a Claudio Zuriani ho dato la notizia del ingresso, no, in società di Frederic Massara. Quindi adesso poi ci sono degli scenari che oggi... racconteremo, proveremo, no, a darvi delle indicazioni generali, no, legate all'evoluzione della Juve, perché comunque ci sono delle cose positive ma delle cose anche inevitabilmente un pochettino negative, questo va detto, e il tempo è la cosa negativa, il tempo, perché il 7 luglio oggi hai il capo dell'area sportiva, il 7 luglio, quindi sei indietro, poi è ovvio che è un upgrade, un dirigente importante, hai dato solidità al tuo management, però comunque sei in ritardo sulla tabella di marcia, questo va detto, e quindi insomma in questo momento c'è stata questa ennesima rivoluzione con Frederic Massara che diventa Chief Football Office, questi nuovi nomi di lavoro, anche se sapete bene che io sono aperto all'inglese e a tutto, però sono sempre molto, molto difficili, e poi anche con Chiellini che comunque avrà un altro ruolo, ma esempio, no, perché poi magari qualcuno può pensare che Chiellini con questo nuovo ruolo possa essere messo da parte, no, perché il nome di Frederic Massara è un nome di Giorgio Chiellini, perché già nella scorsa stagione aveva proposto con forza Massara era stato vicino alla Juventus, poi come lì aveva bloccato questo tipo di operazione e adesso invece arriverà la Juventus, quindi per farvi capire, no, che tipo di ruolo, poi visto che voi sui ruoli qualcuno, non tutti, qualcuno va un po' in difficoltà, ecco, quello che voglio dirvi è che lui sarà proprio sotto Carnevali, direttore dell'area sportiva, e invece poi lavorerà con in alternativa e anche, no, a livello di scouting, quindi sotto Massara, Ottolini, quando vi abbiamo parlato appena arrivato Carnevali di una figura che poteva o diventare capo del mercato e quindi a quel punto mandare in area scouting Ottolini, o invece una figura che potesse diventare capo dell'area scouting, hanno scelto una figura come Massara, che andrà poi ad essere capo mercato con Ottolini, che insomma sarà con lui a collaborare, a lavorare, a creare un team. Ecco, questa è la situazione a livello dirigenziale. Poi insieme, in un altro ambito, ci sarà anche la figura di Giorgio Chiellini, ovviamente chi andrà via, ma questo è un segreto ormai di Pulcinella, François Modestò, ecco. Presto o tardi gli uomini di Comolli andranno via, questo credo che ormai sia chiaro a tutti, e se vedete non ci sono neanche più immagini o citazioni a François Modestò nell'ultimo periodo, quindi questo è il riassetto societario. Pietro, messaggio: ciao Camillo, allora grande colpo che annunciava Galliani e Massara, ma sono confuso perché noi ci dice che sei Pietro ma ti firmi Marco perché è uno pseudonimo. Comunque, a prescindere Marco Pietro, quello che posso dirti è che non lo so, non so se il grande colpo annunciato da Galliani e Massara, non lo so. Anche perché lì mi sembrava, no, si stesse parlando di un calciatore, non di un dirigente. Poi Galliani è talmente astuto che può serenamente bleffare, quindi per non dare indicazioni magari ha bleffato e stava realmente parlando di Massara, questo non lo so. Però è sicuramente, no, una dirigenza con più competenze, con più conoscenze. Cioè, noi adesso in questo momento stiamo inserendo comunque un dirigente che ha vinto uno scudetto, che ha lavorato in una piazza come quella, come il Milan, che probabilmente a livello di pressioni è quella più simile alla Juventus il Milan, e quindi credo onestamente che possa essere una bella presa. Poi i fatti ci diranno se questo gruppo dirigenziale sarà un grande gruppo dirigenziale o no. I fatti, non le parole. Sicuramente non andremo a vincere tutto il 7 di luglio, ma dobbiamo farlo con i fatti, e dobbiamo farlo il prima possibile, e loro dovranno fare il loro massimo, ecco, questo sicuramente. Però il tempo è una cosa negativa, il tempo è l'unica cosa negativa, perché il 7 luglio cambiare il capo dell'area sport è una cosa negativa. So che arriverà qualcuno a dire ma Carnevali è qua da 22 giorni e ha fatto solo un acquisto e Cator, e adesso però abbiamo ancora ristrutturato tutto e da qua in avanti non immagino ulteriori novità dirigenziali, non abbiamo più scuse, ecco. Da questo momento qua non abbiamo più scuse. Cosa ne pensi di Unai a centrocampo? Lui col Marocco è un po' come Grosso, Unai, per me, caro Max D'Ancona. Unai nei club non fa mai bene, mai bene. Nel Marocco fa benissimo, quindi ti dico, io passerei Unai. Unai passerei perché onestamente... è come Grosso, nei club fa male, ma in nazionale è pazzesco. Perciò, con tutto il bene, passerei a Unai. Ma no, tranquillo, Pietro, Marco. Insomma, vi saluto. Vi abbraccio insieme. Quindi, in questo caso. Anzi, mi fa piacere, due fratelli che ci stanno ascoltando insieme. Allora, abbiamo tra poco anche il nostro ospite. Ciao Cami, con l'arrivo di Massara svelato il colpo non annunciato da Galiani, sarà Teo Hernandez. Antonio è sempre molto pessimista, oggi Massara l'ha reso super ottimista. Super ottimista, Antonio, tu di solito non sei contento di nulla, sei arrabbiato di tutto, ce l'hai già con Carnevali, ti è già molto antipatico, ma con Teo Hernandez ti sto vedendo, anzi con Massara sei carichissimo, addirittura ad annunciare da solo Teo Hernandez. Vediamo, non è ridimensionato il ruolo di Chiellini, non è un ruolo in questo momento nell'area sport. Non è un ruolo nell'area sport, non è ridimensionato, ma guardate, io quello che ho capito nella mia esperienza lavorativa in generale è che non devi essere per forza perfetto in tutto e non devi neanche cercare di dover dire io so fare tutto, io sono bravo in tutto, devi cercare i tuoi punti di forza. E io credo che Chiellini abbia tanti punti di forza. Uno di questi è quello di aver lavorato per riorganizzare la Juventus. Perché è importante che la Juventus sia forte a livello dirigenziale. Non che sia forte per la presenza di Chiellini. Chiellini può rappresentare la Juventus da un punto di vista... degli investimenti, delle partnership, del management, delle relazioni con gli organi del calcio, europei, italiani. Ecco, tu puoi rappresentare e lavorare per la Juventus nel miglior modo possibile, non devi essere assolutamente solo legato all'area campo, perché poi l'area campo è quella dove ti scotti più facilmente, Basta un investimento sbagliato e rischi di rovinare tutto, di rovinare tutto, quindi avere la lucidità di capire come e dove ricostruire la Juventus per me è una cosa molto molto importante. Quindi io credo che il ruolo di Chiellini, anzi, è stato un ruolo fondamentale, perché anche lui si è speso per Carnevali, si è speso tanto per Massara, quindi dietro tutta questa rivoluzione c'è inevitabilmente la mano di Chiellini. Pottolini è un dirigente scelto da Chiellini, quindi in tutto questo c'è molto di Chiellini in quest'area management nuova della Juventus. Perciò insomma, se le cose andranno bene sarà anche sicuramente merito di Giorgio Chiellini. Ecco, questa è una cosa che non dovete sottovalutare. Ciao Camillo, finalmente si parla di Pellegrino, tu hai qualche notizia in più di questa cosa? In porta dovremo puntare su Verbruggen se non riusciamo a prendere il Dibu Alberto D'Alghero. Vabbè, Verbruggen credo di essere stato il primo e l'unico ad averlo nominato qua in radio con Claudio una mattina, mi ha chiesto chi vorresti in porta e ho detto io andrei su una soluzione più futuribile e ho detto Verbruggen. In questo momento su Pellegrino io aspetterei un attimo. Io credo che questi saranno, no, dei giorni importanti per capire se Colomwani arriverà o non arriverà. Questi giorni qua saranno importanti da questo lato. Una volta che avremo capito la situazione, quindi nel bene e nel male di Colomwani, allora sono convinto che ci saranno altri nomi, però ad oggi io metterei tutto in stand by. Continuiamo a lavorare su Colomoni, se Colomoni non arriverà o arriverà, poi ragioneremo su altri nomi, però credo che sia ancora giusto mettere Colomoni davanti a tutti, compreso Pellegrino. Andiamo e parliamo con il collega Simone Nastro. Ciao Simo.
11: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
10: Allora Simo, Massara, un po' come le stesse modalità di Comolli, insomma, nella notte rumors e la mattina poi conferme, con un potenziale addio, quello di Modestò, e l'arrivo di Massara, tra l'altro capo dell'area sportiva, quindi comunque ottima notizia per quanto mi riguarda. Dall'altro lato, pessima notizia, perché 7 luglio cambi comunque il capo dell'area sportiva.
11: Sì, sicuramente, come ci siamo detti più volte, ci sono state delle situazioni che hanno rallentato determinati tipi di strategie che la Juventus evidentemente aveva in programma. Sono molto contento dell'arrivo di Massara, uomo di campo, uomo che in passato ha saputo anche portare dove è stato giocatori che poi sono diventati molto molto molto importanti, non solo a livello nazionale. Come abbiamo detto, si prefigura tra l'altro anche una dirigenza tutta italiana, con l'addio pressoché immediato quasi anche di François Modestò. E quindi a tutti gli effetti, lo so che l'abbiamo detto tante volte nel corso degli anni, però mai come questa volta la sensazione, anche per come è iniziato il mercato, che stia forse iniziando una nuova era, ecco.
10: Sì, una nuova era, e adesso però bisogna mettere il piede sull'acceleratore, perché esatto. se no poi il tifoso si arrabbia, anche perché se ci mettiamo un attimo a fare il conto di chi arriverà lunedì alle visite mediche, caro Simo, cioè il livello di entusiasmo scende ai minimi storici, quindi in queste cose, da questo punto di vista, insomma, vediamo un attimo. Ti chiedo, legato, no, proprio all'attacco, dai, perché c'è un nostro ascoltatore che ha detto sostanzialmente: Pellegrino, finalmente. Io ho un po' tirato l'acqua gelata all'idea del nostro ascoltatore, ovvero dicendo: fino a quando non capiremo bene la fine della storia Colomoni nel bene o nel male, io non credo che ci possano essere in questo momento grossi altri nomi. Una volta chiusa, nel bene o nel male, questa situazione, poi parleremo di altro se non dovessimo avere ancora la punta.
11: Sono d'accordo, hai detto prima c'è da mettere il piede sull'acceleratore, altrimenti giustamente i tifosi si arrabbiano, e anche questa è una situazione in cui bisogna adesso mettere il piede sull'acceleratore o frenare del tutto. Perché io dico che si è arrivati veramente a un punto in cui forse addirittura noi che la raccontiamo siamo veramente stufi della trattativa Colomoni Juventus, anche perché tra una cosa e l'altra ne parliamo da oltre un anno. E quindi secondo me hai detto bene, siamo al 7 luglio, lunedì inizia tutti gli effetti la nuova stagione della Juventus. Ci si trova davanti a un bivio ed è ora di scegliere una strada. Colomoni sì, Colomoni no. Stare a continuare a portare avanti all'infinito questa trattativa per me rischia di essere deleterio per tutti, forse non solo per il Paris Saint-Germain, non per il Paris Saint-Germain, che tanto magari lo vende a qualcun altro, però rischia davvero di rallentare in maniera clamorosa quelli che possono essere i piani per l'attacco. Quindi o vai deciso con su Colomoni e lo porti a Torino, o secondo me è arrivato anche il momento di cambiare strada.
10: Simo, ti chiedo, legato invece proprio a un tema, no? Io sono convinto che se non dovessimo arrivare a Colomoni, comunque i soldi per un attaccante sono quelli, Cioè, se il budget è sotto i 40 milioni di euro, ragazzi, i nomi allora sono molto più bassi, di Colomoni, anche più basso di Sorloth. Balogun non lo citiamo neanche, perché con 40 milioni non lo prendi mai. Se ti viene in mente qualche attaccante, dimmelo pure. Però se vuoi stare sotto i 40, abbassi le pretese. E allora ti dico, però l'attaccante mi sembra abbastanza chiaro, cioè devi avere un punto centrale con dei soldi. Sul portiere secondo me è ancora peggio, perché nessuno, 40, 30, 50, 60, puoi mettere qualsiasi valutazione, ma nessuno in questo momento è realmente un portiere da Juve. Ti escludo Svilar, perché una volta superato il 30 giugno, secondo me Svilar è inarrivabile. Perciò in questo momento, nella lista proprio di tutti i nomi, il portiere, nessuno è realmente da Juve, quindi è un investimento ancora più pericoloso.
11: Ma io ti dico, il discorso portiere, come dico ormai da settimane, per me è la priorità delle priorità, e anche in questo caso bisognerebbe accelerare. Si è parlato per tanto tempo del Dibu, adesso si è parlato con insistenza di Vicario, che a me sa tanto di piano B se non piano C, e questa cosa mi preoccupa, perché quantomeno sul portiere, e come ho detto martedì scorso, per me ci sarebbe maggiore necessità di avere il piano A in porta e magari il piano B in attacco, piuttosto che il contrario. Però le disponibilità sono quelle. Se pensiamo alla trattativa Dibu, ci fa capire che la Juventus è lì, che deve cercare di tirare davvero i 3, 4, 5, 6, 7 milioni. Cioè, oggi io lo capisco anche il tifoso arrabbiato, ma il tifoso la fa facile. Ma facile la situazione per la Juventus non lo è dal punto di vista economico in questo momento, e quindi tutto si rallenta, tutto diventa inevitabilmente più complicato.
10: Simo, mi è appena arrivato questo messaggio, mi fa molto ridere, ma molto. 7 maggio ho detto, se Massara lo prendessimo noi, e poi dice tu hai detto che non interessava. Insomma, dal 7 maggio ad adesso, come si poteva immaginare di prendere Massara, considerato che poi Massara l'hai preso dopo Carnevali, che hai mandato via Comolli, che hai mandato via Modestò? Cioè, inevitabilmente, come si fa a vantare di una cosa al 7 di maggio, quando è cambiata quando è cambiato tutto il management prima di Massara?
11: Il problema è che, allora, io lo capisco anche l'ascoltatore che ha avuto questa intuizione, oggi dice avevo ragione io, bravo, perché ha indovinato il fatto che la Juventus poi abbia preso Massara a tutti gli effetti. Però io dico, anche alle volte, quando ci sono colleghi, amici che parlano spesso di calciomercato e poi magari una cosa si verifica o non si verifica, è perché bisogna capire che il calciomercato vive di momenti, di giorni, al massimo di settimane. Cioè due mesi fa, perché noi parliamo di 2 mesi,
10: esatto,
11: fa, era impronosticabile una situazione del genere. Avresti potuto dire, Cami, ma forse, chi lo sa, ma da giornalista sarebbe stato scorretto. Invece ci sta che magari il tifoso ha detto, ma chi lo sa che non arrivi Massara. Ma il giornalista, se non ha fonti a tal proposito, e il 7 maggio non c'erano, non ha senso che dica una roba del genere.
10: Allora, Sorlot costa 40, caro Nikiro, costa 40 Sorlot. Poi, no, hai ragione Simo, io ricordo tutti che dire prendi Massara il 7 maggio con Comolli in dirigenza era impossibile da preventivare, perché, ripeto, caro Nick, Comolli un anno fa disse no a Massara proposto da Chiellini, quindi il 7 di maggio c'era ancora Comolli ed era impossibile il suo arrivo alla Juventus. Ora c'è Carnevali e ora è stato preso Massara. Se detta così è troppo facile, però so benissimo che siamo tutti grandissimi, grandissimi esperti di mercato, tutti in generale, perché alla fine ci azzecchiamo tutti, perché facciamo 150.000 nomi, quindi siamo tutti super esperti, tutti. Ti chiedo invece, Simo, dal punto di vista, ieri parlavo, no, del centrocampo, noi in ritiro, o comunque arriverà dopo l'inizio del ritiro, avremo Arthur, Douglas Luiz e Conmainers. Chi tieni? Chi vendi e chi non vuoi neanche più nominare?
11: Arthur non lo vorrei neanche più vedere, però lo vedremo per l'ennesima volta, quindi Arthur sicuramente non lo voglio più neanche nominare. guarda, io in Coppo credo tantissimo, ho sempre detto mi piacerebbe tantissimo vederla alla Juventus, ma siccome l'ho visto davvero tanto, tanto, con tre allenatori diversi, io forse tra i due, lo so che è assurdo perché io non terrei nessuno dei tre, però tra i due forse darei una chance a Douglas e non a Coppo.
12: Anch'io, ma per una semplice cosa, Coppa l'ho visto troppo, quindi non ne posso più, non ne posso minimamente più di questa cosa e si deve, insomma, si deve andare avanti. Hai visto, Simo, quanto, anzi, mettiamola, te la giro in maniera diversa, quanta voglia hai di nuovo di Juve? Perché ci siamo, sta per ripartire il ritiro. E insomma, poi tra poco ci saranno le prime amichevoli, si tornerà a parlare anche un pochettino di campo e non solo di pallone. Quanta voglia hai e se sei riuscito a superare un po' le scorie del finale di stagione?
11: È stato un po' più difficile quest'anno perché è stata veramente una stagione, come ci siamo sempre detti, lunga, l'esonero di un allenatore ad ottobre, tra l'altro primo esonero del in Serie A, l'allenatore della Juventus, quindi è stata veramente una stagione lunga, complicata, estenuante sotto tanti punti di vista, però poi c'è sempre la sensazione anche un po' di resettare, tanti cambi a livello di dirigenza, speriamo anche tanti cambi a livello di rosa, al momento uno solo, però ecco, quando si arriva poi lì, quel lunedì mattina, l'entusiasmo, la voglia ti torna sempre, perché vedi i tifosi, vedi i ragazzi giovani, vedi quella voglia anche solo di fare una foto da parte dei tifosi, prendere un autografo di un loro idolo, e allora capisci che si può pensare di ripartire da zero, però ovviamente con realismo, perché bisogna essere realisti in questo momento. La Juve non era attrezzata lo scorso anno, non lo è ancora ad oggi, ma il mercato è ancora lungo.
12: Gianluca ci scrive: stiamo a 100 dirigenti e allenatori cambiati, ma giocatori zero. Gianluca è chiaramente d'accordo con l'agente di Gregorio, O sbaglio, Simo?
11: Che disastro quello dell'agente di Gregorio.
12: O Gianluca è l'agente di Gregorio, non lo so.
11: Ah, può essere.
12: Non lo so. Vediamo. Simo, grazie.
11: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
12: E un ringraziamento a Simone Nasso per il suo solito appuntamento qua al Club degli Inviati. Paolo da Piacenza, ciao Camillo, che ne pensi Renato Veiga? Bravo sia a difendere che a impostare. Oddio, ho detto dopo ieri sera, dove si fa una bella dormita sul gol dell'1-0 della Spagna, più o meno nel difendere, forte di testa sicuramente, a me piaceva già quando giocava con noi, magari vendendo Gatti e lasciando Muaremovic. Ma lui è stato pagato comunque abbastanza dal Villarreal, io so che non ha lasciato proprio un bellissimo ricordo qua a Torino per degli aspetti caratteriali, lui è stato completamente abbandonato dalla Juventus per volontà di Igor Tudor, perché con Tudor aveva avuto una forte discussione prima della partita con il Venezia, tant'è che lui non parte titolare nella sfida col Venezia e parte per la prima volta quando ci stavamo giocando tutto Savona centrale in una linea 3, una delle cose più brutte fatte da Tudor secondo me anche nei confronti di Savona. Però io non sono un suo grande fan, Paolo, ecco, non sono un suo grande fan. Ha comunque, se gioca titolare nel Portogallo, comunque è un giocatore ottimo, però non sono un suo grande fan, non mi piace tanto quel tipo di difensore, e alla Juventus dubito perché non ha lasciato un bel ricordo dal punto di vista caratteriale, e quindi credo che si possa andare avanti senza ripensare a Renato Veiga, ecco. Poi immagino anche che in questo momento possa avere una valutazione molto alta, perché comunque il Villarreal ha fatto una buona stagione, ha giocato titolare il Mondiale, perciò io eviterei, ma non penso che possa tornare in orbita Juve, ecco, questo nome. Però magari da oggi cambierà qualcosina, ecco, magari, non lo so. Comunque è cambiato il capo dell'area tecnica, quindi è lecito aspettarsi qualcosina di diverso. A tra poco.
13: Il Club degli Inviati.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare sommarsi dopo l'amministratore delegato Carnevali. I bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo Fedric Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calciomercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire da

0: 23. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo club di inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Ciao Camillo, per quanto tempo dobbiamo correre dietro a Colo? Io l'avrei già mollato e guardato altrove. Spalletti se ne faccia una ragione, è possibile che non c'è altro. Ma sai, in questo momento, fino a quando non sei in ritiro, ci sta. Poi considerate che su Colo Moni per noi sono 2 anni, ma per Spalletti alla fine non sono 2 anni, per Carnevali sono 10 giorni. Cioè, da questo punto di vista è per noi che è estenuante, per loro no. Il discorso è semplice. Non è che adesso, perché io vi conosco un po', ve lo dico, io un po' vi conosco. Voi pensate che adesso magari mettiamo da parte Colo Moni e vai, iniziamo una valanga di nomi top. Perché se adesso, anzi facciamo un test. Dai, scrivetemi degli attaccanti diversi da Colo Moni, basta uno per da proporre alla Juventus. Secondo me tra 5 minuti ne ho una valanga bellissimi, perché a voi gasa questa cosa, ma lo comprendo, è il bello del calciomercato, ma ragazzi, il discorso è che comunque se noi torniamo, cioè abbandoniamo la pista Colo ma torniamo sulla pista Sorloth, è la stessa cosa, ci stiamo parlando comunque degli unici 2 attaccanti a cui stiamo facendo offerte da mesi, perché di Sorloth se ne parlava a gennaio come Colo Moni, e adesso prima Sorloth, poi Colo Moni, adesso Colo Moni, poi magari di nuovo Sorloth, e alla fine che cambia? Cioè, vuoi mollare Colo Moni? Ma se tanto poi il nome è Sorloth, è la stessa cosa. Cioè, ripeto, io spero di leggere in questo momento l'idea di dire, ah, non lo so, Marmoush che gioca stasera, wow, mi piace tantissimo, anche se un becca a porta manco per sbaglio, stranissimo un giocatore così. Balogun, bellissimo, al netto del caso, no, tutta la cosa che è costata carissimo agli Stati Uniti, costata carissimo agli Stati Uniti quella polemica lì, perché comunque il Belgio è una squadra che stava uscendo col Senegal e ieri ha letteralmente dominato, anche se ho visto solo gli highlights perché era tardi. Ma al netto di questo, ragazzi miei, possiamo veramente parlare di tutti i nomi del mondo, ma se alla fine la soluzione o non Colo Moni o Sorloth, amen. Io prenderei Icardi. Icardi non piace Spalletti, ragazzi, ve l'ha detto in una conferenza stampa, No, Icardi, non è che non gli piace. Quindi Icardi via. E non lo so, Oyarzabal, Dovbik, e sono già arrivati 3, Però poi vorrei vedervi adesso attaccante centrale della Juve, Dovbik, Io quel giorno non vengo in radio, ve lo dico già subito. Io

0: Il giorno se l'attaccante titolare della Juventus per tornare a fare bene in campionato si presentano con Dovbyk. A me, tra l'altro, Dovbyk non fa cioè, non mi dispiace neanche. Però poi gli insulti a tutta la dirigenza della Juventus, io veramente non vengo neanche in radio. Se poi come attaccante titolare arriva Dovbyk, che tra l'altro è corteggiatissimo dal Genoa. Colomuani non è un top, ma non è la domanda, Gianluca. Cioè, ti sto chiedendo come stai e mi rispondi bel tempo. No, non è quella la domanda. La domanda, Gianluca, è se tu vuoi salutare Colomuani, ma alla fine torni su un'altra trattativa riscaldata, che è sempre Sorloth, che cambia? O uno o l'altro? Cioè, non è che adesso non viene più Colomuani e iniziamo col valzer di nomi. Non c'è un... In questo momento poi top, chi è top, attaccante top al mondo? È Haaland, è Kane. Ma altri top al mondo? State vedendo che nazionali utilizzano magari non attaccanti, falsi 9, giocatori che non sono dei 9, perché Mbappé è un super top, ma non è un 9. D'area di rigore, la Germania comunque ha utilizzato Havertz, che non è un 9 d'area di rigore. Addirittura Voltemade nell'ultima parte di annata al Newcastle ha fatto la mezzala, e addirittura Sorloth sta facendo l'esterno d'attacco nella Norvegia, e il Brasile ha giocato senza 9 puri, senza 9 puri, perché Cunha, Hendrik, l'unico 9 non l'ha fatto giocare Igor Thiago, è partito la prima, non l'ha fatto giocare, cioè anche lo stesso, non lo so, Sar, che a me è piaciuto tantissimo del Senegal, non è proprio un 9 purissimo. Mateta, che è un 9 puro della Francia, non gioca. Thuram, che non è proprio un 9 puro, ma è un 9, sì, ha avuto un problemino, non sta giocando. E Omoro Dion viene da un crociato, quindi fino a novembre non ce l'hai Omoro Dion, Andrea. Quindi in questo caso qua, noi possiamo andare a fare mille nomi. Ti do il più forte di Colomuani prendibile, Icardi. Non piace l'allenatore, ragazzi, è inutile. Ve l'ha detto in una conferenza stampa, so che voi poi la conferenza stampa a volte le ascoltate, a volte no, ve ne frega poco nulla, ma vi ha detto che non lo vuole, non lo vuole. Quindi il discorso è che siamo lì, se i nomi sono solo Colomuani o Sorloth, è da gennaio che si è indietro a Colomuani e Sorloth. Siamo lì. Perciò vediamo cosa succederà. Se lunedì non avremo ancora una punta, poi magari verrà fuori il valzer di nomi nuovi. Però adesso mollare Colomuani per dire vado su Sorloth è la stessa identica cosa per me. Tanto sono sempre quelli i due nomi. Se invece, sai, dall'oggi al domani ci troviamo a fare una trattativa lampo, preso, dico il primo nome possibile, Pellegrino... Per me è una scelta già più futuribile, è una scelta, un azzardo, però almeno esci dal seminato, vai un attimo su un'altra strada. Quello lo comprenderei, ci mancherebbe altro. Manu, un vocale.
1: Buonasera Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze. Ciao Cami, l'altra volta ti ho mandato un WhatsApp e non mi sono presentato. Oggi mi sono presentato.
0: Ciao Massimo.
1: Ti volevo dire una cosa, ma l'hai visto Giovannino che acquisto ha fatto? Che direttore tecnico si è messo accanto. Ci sono organigramma spettacolare, italiano e competente. In più ci sono allenatore che veramente, lo so che a te ti piace, che sa di calcio. Giorgio l'hanno messo a fare quello che deve fare a livello internazionale e mondiale. E il grande capo John Elkan. Siccome ti dico una cosa, stiamo tornando. Cami, quando ti vedo ti sento, sei una ventata di freschezza. Ogni tanto sei un po' pessimista, ma tu sei una ventata di freschezza. Forza Juve sempre fino alla fine e oltre. E magari metti la canzone dei Cartonati. Ciao, ciao.
0: No, canzone, lasciamo perdere che poi qualcuno si offende. un attimo. Ciao Massimo, no, sei tu una ventata di entusiasmo, sono contento di sentirti così bello e entusiasta, ed è giusto così, secondo me è una bella mossa della Juve. Ora però dobbiamo accelerare, Mazzambi magari, a parte che non è un 9, però magari. magari ragazzi, Manzambì, ma non è un 9, è un centrocampista centrale, tre quarti. Quindi in questo caso dobbiamo fare qualcosa. Ecco, Ghirassi è un nome che a me piace tantissimo, che dice Leonardo, eh. Ghirassi è un nome che mi piace tantissimo. Però, ragazzi miei, il discorso vi ho fatto prima. Voi mi avete detto anche dei nomi, a qualcuno inventati, perché Jackson Martinez non gioca più da una vita. Da una vita. Non so se intendeva Nicolas Jackson, però non lo so. Però Jackson Martinez va così. Poi addirittura di nuovo Duran tirano fuori, via. Duran si è proposto in tutti i modi, non è arrivato. Darwin Núñez che ha fatto i disastri in Arabia. Tutti i nomi belli. Gabriel Jesus è un bel nome, secondo me. Marmoush è un bel nome. Ce ne sono anche tanti altri, ragazzi, veramente tanti altri. Il problema è quello, cioè, il nome non è mai il problema. Il problema è se la Juve è intenzionata ad andare su un altro obiettivo. Perché possiamo dire 500.000, cioè, se hai soldi da 50 milioni di euro, Balogun per me è un grande acquisto. Se hai soldi per, non so se ho detto 500, ma 50 milioni su Balogun, Marmoush è un bel acquisto, futuribile, se altre cose, è tutto bellissimo. Ma non sono i soldi, è la decisione di andare fuori dal seminato. A trovare altri giocatori. Poi ovvio che se mi scrivete, come ha fatto qualcuno, Osimhen, per me Osimhen è inarrivabile. C'è quella clausola, non possiamo permettercelo. Posso dirvi? Non eccezionali i suoi agenti che permettono di firmare una clausola del genere, perché con quella clausola del genere in Italia per 2 anni ci arriva, eh. Non ci arriva. Poi i nomi tipo Beyer, Undav, a me non piacciono. Beyer un po' di più di Undav. Però il discorso è: andiamo oltre Sorloth se non dovesse essere Colomani? La domanda è questa: la società andrà oltre Sorloth o una volta magari preso un no da Colomani andrà direttamente sempre su Sorloth? Perché gli scenari sembrano questi, o Colomani o Sorloth. Poi, se dovessimo andare su un altro obiettivo, io sono assolutamente a favore della novità, sempre. Poi sono Team Colo. Se arriva Colo, sono contento. Se ne arriva un altro e ci stupisce a tutti, sono ancora più contento. L'importante è che sia forte, non è che mi lego a un giocatore, l'importante è che possa arrivare uno forte. Altro vocale.
2: Buongiorno, sono il moralizzatore, sono Enzo da Roma, hai detto
0: Eccolo.
2: che mi conosci tramite la voce. Per quanto velocemente riguarda ieri, io non volevo fare il moralizzatore, né tantomeno volevo offendere nessuno. Io ho espresso la mia opinione rispettando quella degli altri, forse mi sono espresso male io oppure hai capito male te. Quindi c'è poco da dire, voglio fare il moralizzatore. Alla mia età, ho quasi 70 anni, ho anche giocato a calcio a buoni livelli fino alla Serie C, ho messo i scarpini, qualcosa ci capisco. Quindi esprimo la mia opinione, pur rispettando quella degli altri e soprattutto la tua, che ritengo che tu sia un bravo giornalista, un bravo ragazzo. Forse, se mi permetti, poi fai come ti pare, ognuno si fa l'idea sua, me ne farò una ragione, forse ti manca un pizzico di umiltà.
0: Sicuro non sono permaloso, guarda, c'è un po' tu Enzo, un briciolo, questa che, insomma, il moralizzatore stavo scherzando, vabbè, a volte, sai cosa Enzo, io a volte scherzo, ma qualcuno non sa scherzare, ecco, a volte me ne rendo conto, sì, prendo le tue parole, ma Enzo, hai bacchettato tutti i nostri tifosi che dicevano delle cose ieri e poi ti fai il permaloso e dici io volevo rispettare il pensiero degli altri. Hai detto agli altri che non capivano niente, che stavano sbagliando tutto, che erano noiosi, insomma, basta criticare. E ho detto, ma lasciali criticare, sarà un pensiero degli altri. Non mi sembra di averti mancato di rispetto, però ho detto moralizzatore perché scherzavo. Ma se te la prendi non scherzo più con te, Enzo. Non scherzo più, guarda, scherzo con gli altri, con chi magari si fa una bella risata, che magari la prende meglio. Altro vocale, soprattutto non fa passare un giorno per rispondermi. L'ero completamente dimenticato il moralizzatore. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, Alessandro da Portore Canati. Volevo dire una cosa molto veloce, ma che importanza ha, che ruolo ha Chiellini, se è più o meno dentro lo squadra? Cioè, la gente si fa dei problemi che non esistono, l'importante è che la Juve funzioni, poi che Chiellini abbia un ruolo marginale o più all'interno della squadra, l'importante è che la Juve funzioni. Cioè, Non capisco che problemoni ci sono se Chiellini è stato messo un po' in disparte o meno, che non mi sembra infatti. Cioè, i problemi ci sono, abbiamo problemi più grossi di questo. Ciao.
0: Ciao, sicuramente sì. Anche tu, per non prendertela, hai moralizzato un po' gli altri. Ma non te la prendere, se no inizio da Roma. Occhio, occhio. Altro vocale, sto scherzando, che sennò Enzo mi scrive domani, scrivimi di bacchetta, altro vocale.
4: Ciao Cami, guardo Roma, secondo te questo arrivo di Massara, no, che va a configurare, diciamo, la squadra, l'area sportiva, implica che il mercato è fermo o invece è tutto da rifare? Cioè, tutto quello che era stato fino adesso comunque in corso viene ribaltato tutto, Colomani compreso.
0: No, non è per niente da rifare, lo so che tu speri tantissimo che sia tutto da rifare, così mi fai 180.000 nomi, caro Leonardo, ne hai già fatti tre adesso, poi adesso che la Gazzetta ha messo la I, sei pazzo di gioia, anche se a me la valutazione di Vlahi mi sembra abbastanza bassa. Io sapevo più vicino ai 50 che ai 25, però al netto di questo, no, non cambia completamente. Non è che tutte le volte che cambia il dirigente ribaltiamo il mercato, avete visto anche con Carnevali. Ci saranno degli obblighi che verranno dati a Massara, secondo me più si lavorerà non tanto sui nomi in entrata, dove comunque ci sono delle strategie con Spalletti da settimane, quelle io non mi aspetto grossi cambiamenti, mi aspetto che Massara possa portare contatti e tanti contatti proprio sulle cessioni, ecco, tipo Pier Tocchigno che ci scrive, ma piazziamo Davide Openda? Ecco, su Davide Openda onestamente mi aspetto un lavoro importante da parte di Massara. Detto ciò, sia chiaro, noi dobbiamo smetterla di buttarci sulle spalle di Carnevali, di Massara e di chiunque altro dirigente e di chiedergli di fare i miracoli per gli errori fatti da Comolli, da Giuntoli e da altri, perché poi gli errori, addirittura adesso non è che possiamo chiedere a Carnevali di risolvere il problema Arthur, l'ha fatto Paratici Arthur. Quindi ci mancherebbe altro, ecco. Allora, vedi il moralizzatore, non dirla Enzo, che poi mi bacchetta, dai mano, non mi scatenare, non mi scatenare che sennò poi sono rovinato. Allora, pensate che Vicario sia tanto meglio di Gregorio? No, l'abbiamo detto con forza ieri, no, a me Manuel Vicario non piace, poi se ci diranno, ragazzi miei, il portiere della Juve Vicario, ce lo pigliamo, ma
5: caro no, ho sentito, allora, e condivido, un giornalista ieri sera in un programma di cui non faccio nomi, che giustamente dice, ma perché la Juve deve prendere il terzo portiere del Tottenham?
0: Ma io sono d'accordo, sono d'accordo, andrei su qualsiasi altro nome.
5: Ormai è terzo portiere lui.
0: Sì, guadagna uno sproposito, ma... Perché comunque tu vai a prendere un contratto della Premier, cioè tu vai a prendere in Premier, e in Premier è un po' come anni fa alla Juve, al Milan, no? Quando dominavamo il calcio italiano e europeo, perché poi Milan e Juve per anni hanno dominato calcio italiano e europeo, e anche se purtroppo noi abbiamo vinto molto poco in Europa, ma abbiamo fatto 200.000 finali, e in questo caso quindi avevamo degli stipendi altissimi, dovevano prenderci i giocatori in base anche ai nostri stipendi, e quindi in questo caso qua per me non ne vale per niente la pena, cioè, e Vicario nella mia short list è negli ultimi posti,
5: che tra l'altro ho sentito che pur di farlo uscire lo danno in prestito,
0: sì con obbligo, obbligo, però sì, cioè, poi vi faccio un esempio, no? Oggi si parla del Tottenham che comunque sta pensando di fare un'offerta per Colomoni al Tottenham non ha fatto una bella stagione, evidente a tutti, non l'ha fatta, però De Zerbi magari ha apprezzato Colomoni a prescindere dai numeri, dai gol, perché poi c'è una partita e adesso noi siamo tutti settati ai numeri, passaggi fatti, però poi alla fine c'è una partita oltre i dati, e in questo caso comunque stanno lavorando per pensare di fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomoni, magari è solo un gioco delle parti, però vogliono riprovare a prendere un giocatore che li ha fatto male, ma non vogliono tenersi un portiere, perché per De Zerbi Vicario non è all'altezza. non è all'altezza. E tra l'altro, da quello che so io, non ha neanche, cioè, ha detto che non ha neanche un grande carattere. E a noi serve un portiere con grande carattere. Poi magari ventenne, con grande carattere, accetto delle papere. Tanto le fanno tutti le papere, le fa Donnarumma, le fa Courtois, le fa Oblak, le fa Alisson, le fa chiunque, il Dybu. Però voglio un compromesso, cioè, o voglio un portiere futuribile, o uno con un ingaggio basso, uno da costruire, cioè un compromesso, però noi siamo non siamo grandi fan di Vicario. Poi se dovessero prenderci Vicario, racconteremo Vicario con umiltà.
5: Comunque è un po' paradossale anche, perché mi ricordo che lui prima di andare al Tottenham, che era sul mercato qualche anno fa, tutti volevano Vicario, e invece l'ha spunto il Tottenham.
0: Sì, però poi alla fine
5: si è imbrocchito negli anni a venire.
0: No, il discorso è come Di Gregorio. Anche Di Gregorio era il miglior portiere della Serie A quando l'abbiamo preso. Cioè, migliore nella prestazione, nel valore non lo era, per me.
5: Vabbè, lui qualche stagione buona al Tottenham l'ha fatta comunque.
0: Però non tanto. Quando
5: era
0: poi
5: titolare a un certo
0: sì,
5: punto.
0: Sì, un anno l'ha fatto titolare, un anno e mezzo. Però il discorso è che quando poi fai la prova, no, nel salto di qualità, vieni battezzato, perché non tutti riescono a stare a quei livelli lì, al top, soprattutto se sei il portiere, ragazzi. Il portiere è un dramma, se sbagli due partite rischi il posto, sei l'attaccante, poi puoi rientrare, buttarla dentro e insomma cambia tutto. Avete visto, no, i venti di umore su David? È una volta... lo detestavano tutti, e poi ha iniziato a segnare, e allora David, e poi ha di nuovo iniziato a non più a segnare, e allora vai via, e poi dopo i tre gol al Qatar qualcuno ha detto, però, seconda punta, magari, quindi, il portiere, se esce dal campo, non entra più, non entra più.
5: Segnavo anch'io con la pancia.
0: In nove, però il discorso è che il portiere quando esce dal campo non entra più, quindi questa è una situazione. Vero, Leonardo, ha portato Magnan, Massara, dopo Donnarumma, quindi magari ci porta, non so, hanno fatto un bel lavoro lui e Maldini, un gran bel lavoro, e quest'anno, così facciamo un pochettino anche un po' un racconto della storia di Massara, quest'anno l'ha trattato proprio male Gasperini, cioè un rapporto che non è mai decollato. Gasperini poi uno bello tosto, non sto qua a dirvi ha ragione uno, ha ragione l'altro, perché non le so bene le cose, non ho seguito la Roma e quindi mi manca poi un racconto dettagliato, e non sto qua adesso a elogiare Massara perché è venuto da noi e a criticare Gasperini, perché comunque non è giusto, non sarebbe un discorso equo, però insomma non sono stati mesi belli, ecco, gli ultimi di Massara, perché c'era questo rapporto tosto con Gasperini. Quindi abbiamo preso un dirigente che ha vinto uno scudetto nel nostro roster attuale, adesso vado così a memoria, solo Rugani ha vinto lo scudetto, credo, perciò insomma almeno lui un po' di esperienza ce l'ha. Vocale,
6: Camillo, Paolo Ferrara. Ma ancora andiamo dietro con Colomone. Cioè, questi vogliono 50 milioni, da quello che ho capito. Non scendono, cioè non... Ma andiamo a prendere Pellegrino, questo ragazzo. Cioè, io veramente non riesco a capire la Juventus, veramente. È un centravanti buono. Poi dopo abbiamo già Ekator. Poi magari ci prendiamo un'altra punta. A sto punto puntiamo sui giovani. D'altronde Cannavale, che con i giovani ha sempre fatto bene. Basta con Colomone, sinceramente, almeno io sono stanco, sono veramente esausto di sentire questo nome, cioè non ce lo vogliono dare, inutile che... io non lo so cosa ne pensi te, veramente. E poi ho paura che il 13 si presenteranno con i giocatori dell'anno scorso, non so quanti tifosi andranno alla Continassa, non lo so, veramente è una cosa... se tu hai notizie, se Di Gregorio si presenta...
0: Sì. È convocato. Lunedì fa le visite.
5: Fino a prova contraria.
0: Lunedì fa le visite, anche perché il mese poi lo stipendio arriva. Lo stipendio arriva pure puntuale. Alex Maggiolino, l'Atletico ha preso una punta esterna, non un attaccante al posto di Sorloth. e Hjulmand con Sørloth non c'entra niente, quindi non sono due operazioni che possono liberare liberare spazio per Sørloth. Anche qua la bottega è cara, sono 40. Cioè, il discorso, ripeto, non è Colomani, non è Sørloth, il discorso è la valutazione. Abbiamo 40, bene, andiamo a prendere un attaccante di quella fascia lì, da 40, i 40 sono Sørloth, sono Colomani, già a 40 non arrivi a Balogun con 40, ne abbiamo 30, andiamo su Pellegrino, su altri obiettivi con un budget di 30, cioè la storia è quella. Però ad oggi noi possiamo fare 100 miliardi di nomi, ma o per adesso o la pista si chiude con Colomani o si andrà di nuovo da Sørloth. Questi sono i due binari della Juventus. Poi magari arriveremo a un certo punto a dire ce ne sarà uno nuovo e allora racconteremo di questo. Ma per adesso i contatti sono stati fatti con il Paris Saint-Germain per Colomani e con Sørloth. Dietro, ma molto dietro, c'è Pellegrino per una richiesta di informazioni, ma non siamo una trattativa, non siamo arrivati a parlare di cifre. Con Sørloth e con Colomani abbiamo iniziato a parlare di cifre. Questa è una cosa importante.
5: Magari entro fine luglio vendono qualcuno e hanno...
0: Ma sull'attaccante budget ce l'hanno, perché comunque non c'è Vlahovic.
5: Allora.
0: Sull'attaccante ce l'hanno.
5: Però più di quello non vogliono spendere.
0: Però non vogliono arrivare a quelle cifre lì. Su Colomani io so che non vogliono arrivare a 40, ma la domanda vera è... 40 è il tetto massimo del Paris Saint-Germain o c'è di più? Perché poi io non è che sono lì nella loro stanza. Il discorso è poi capire quel tipo di cosa lì. Io su Pellegrino sono con voi. Sono con voi su Pellegrino. Però poi, lo dico subito, quando non stoppa la palla, perché il Parma pallone non gioca, e quindi gliela devi alzare e basta, e quando c'è da legare non te la stoppa. Però devi dire la stessa cosa, tipo è giovane, è in prospettiva, dobbiamo avere pazienza, le devi dire, eh? Non che la terza partita che Pellegrino contro una squadra di alto livello viene spostato, non la stoppa, non aiuta i compagni, dice però Pellegrino sta lì davanti come un fagiolo e non gliela passiamo mai, tocca la palla 13 volte, fuori dal gioco, perché poi facciamo questi discorsi noi, eh? Io li dico prima, perché poi dopo siamo bravi tutti. Per me va bene, ma Pellegrino lo devi costruire, eh? Devi costruire, perché ha bisogno di tempo. Giocava nella squadra peggiore per creare gioco, per valorizzare un attaccante, e quindi non è abituato alla tecnica. Noi, con tutti i difetti del mondo, però a livello di tecnica siamo meglio del Parma, ecco. Quindi in questo caso qua, per me Pellegrino va benissimo, però poi quando... avrà bisogno di tempo, voglio avere tutta questa serenità, perché adesso tutti sul carro Pellegrino perché siete stufi di Sørloth e Colomani. Poi però Pellegrino va fatto crescere. A domani, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Grazie Emanuele.
7: Grazie, ce l'ho a posto così.
8: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
9: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riduce riducesse a 6 mesi.
10: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
9: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
10: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
11: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
9: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, nelle mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
10: Ed è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: E allora cominciamo questa puntata dando un benvenuto enorme a Frederick Massara, che entra a far parte dello staff della Juventus. Quindi fieri di avere Massara anche in squadra, una Juventus che si sta ristrutturando totalmente a questo punto dal punto di vista della dirigenza. Quindi nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare un po' la struttura della area football maschile della Juventus. Quindi riepilogando, adesso c'è una struttura configurata in questo modo: la proprietà John Elkann, un gradino sotto l'amministratore delegato barra direttore generale Giovanni Carnevali, accanto a Giovanni Carnevali, ma possiamo dire quasi figura istituzionale, Giorgio Chiellini, che andrà a trattare con le massime cariche istituzionali la rappresentatività dell'Italia, verrà portata della Juventus in Italia, verrà portata da Giorgio Chiellini e anche ovviamente nelle sedi istituzionali da Giovanni Carnevali. Poi area sportiva affidata al DS Marco Ottolini, con lui Frederick Massara, entrambi lavoreranno per costruire la squadra del futuro. È una struttura che, l'ho detto in un reel di poco fa, l'ho scritto anche nell'editoriale che tu non leggerai domani,
7: ma
6: su Bianconera News,
7: nemmeno poi, se mi torturano.
6: A tal proposito, tra poco vi dico anche qualcosa di nuovo che possiamo già cominciare ad anticipare.
7: Grandi novità,
6: sempre perché laddove la tecnologia e la crisi butta giù, il nostro editore cerca di costruire. Grande. Quindi gli facciamo a lui un grosso in bocca al lupo da parte nostra, il grande massimo impegno che ci metteremo sempre, e poi a voi il grande fardello di leggerci, seguirci e darci il massimo del vostro amore, perché insieme andremo sempre più avanti, però soltanto insieme. Torniamo un attimo alla Juve, poi parliamo di cose di casa nostra.
7: Ma hai rotto un dito,
6: Marangio. Mamma mia, ragazzi, questo è di
8: cristallo. Ma ha tirato un divano sul dito. Ragazzi, il divano di Piccari sul dito.
6: E chi sono Superman? Ho spostato il divano. No, mi fa male il piede.
8: Mi hai dato sul dito.
6: Si è tolto il calzino, un piede lercio con l'unghia che si era piegata.
7: A furia di crescere,
6: che non si è tagliato. Si è piegata uncino.
7: Guarda che il mio piede, se mi aprissi un OnlyFans con il piede, sicuramente.
6: Nera. E diceva, guarda qua, quando
7: mi
6: porta la luce, quando la luce.
7: Mi ha fatto male.
6: Torniamo alla Juve, le cose più importanti. Allora, la sensazione è che in questo momento non si poteva più sbagliare, ma proprio non si poteva, sbagliare anche l'anno scorso e neanche due anni fa, però adesso men che meno, perché rischiavi di entrare in un baratro dal quale poi difficilmente saresti uscito fuori. E allora la sensazione è quasi come se o John Elkann ci ha ascoltato
7: tutti i giorni,
6: più facile che abbia meditato, esatto. Che qualcuno lo abbia portato a meditare e avrà detto: quando è che funzionavano le cose in casa Juventus? c'era Marotta, c'era Paratici, c'era l'area sportiva, c'erano tutti gli scout, c'era un presidente, c'era la proprietà, che però quasi non si vedeva, al punto che molti di voi dicono: ah, basta Elkan, dobbiamo tornare ad Agnelli. C'era anche Elkan. E allora avrà detto, poi negli anni accorpa, va via Marotta, accorpo tutto a Paratici, va via Paratici, lascio tutto accorpato a Cherubini, poi governo tecnico, questione plusvalenze, poi ritorniamo in auge, chiamo Giuntoli e accorpo tutto a Giuntoli, viene Comolli, gli do anche le chiavi della macchina, fa tutto lui. Ha funzionato? Bang! Risposta sbagliata. E allora lui avrà detto: ok, ristrutturiamoci. Arriva l'amministratore delegato / direttore generale Giovanni Carnevali, ma non basta, io devo dare anche un ruolo istituzionale a Juventus, non far fare tutto all'amministratore che deve fare il direttore generale, che deve seguire l'istituzione e seguire anche il mercato passo dopo passo, perché non ci bastano 24 ore. E allora Chiellini a dare una rappresentatività politica alla Juventus insieme a Carnevali, Carnevali a gestire i conti, a dare l'ok alle operazioni, Massara, Ottolini a pensare ai colpi, facendo loro testate contro il muro per far quadrare conti e rose tra colpi in uscita e colpi in ingresso, che saranno fondamentali. Di fatto nasce una Juventus più strutturata, competente, tutta italiana, che a me piace molto. Quindi in bocca al lupo a Frederick Massara, bravo a John Elkan. Naturalmente le linee o comunque i risultati, le somme le tireremo alla fine, e diamo il tempo però a una società che mi sembra strutturata bene, così si parte con i piedi giusti. Santa, buon pomeriggio Vincenzo.
7: Sono molto contento, Vincenzo. Sono molto contento. Vedo che anche gli amici lo sono. Poi è chiaro, cioè, quello non è mai contento nella vita, ma quello è un problema suo.
6: Vabbè, certo. Già è partito con Master Out.
7: No, no, però c'è qualcuno che non è mai contento, ma va bene. Sono contento.
6: C'è uno che ti ha insultato, cioè che se l'è presa con te. Poi sì, dopo trovo su TMV Radio stamattina.
7: Ah, sì?
6: Sempre,
7: ah, male.
6: Sempre quelli di quella squadra là.
7: Dell'Inter. Sì. Ah, fantastico. Per me è una medaglia, è un premio. Quindi sono molto contento. Operazione intelligentissima, molto interessante. E abbiamo finalmente una società, Vincenzo, strutturata, italiana, con degli ottimi professionisti. Perché abbiamo Carnevali, abbiamo Massara, abbiamo Ottolini, abbiamo Chiellini. Non potevo chiedere di meglio. Sono veramente contento. Ora è normale che servono gli acquisti, anzi le cessioni. Però finalmente, Vincenzo, respiriamo aria di una società molto molto seria, con seri professionisti. E guarda, sono contento di Massara, perché secondo me Massara c'ha anche qualche macigno da togliersi rispetto a Caius Gasperinus, e spero che glielo possa sbattere in faccia determinati risultati. Io continuo a pensare che stanno apparecchiando tutto per la Roma l'anno prossimo. Noi non partiamo favoriti per l'anno prossimo, Vincenzo, ma abbiamo la struttura societaria. Cosa dicevamo sempre? Bisogna partire dalla testa. Bravi, dalla testa siamo partiti. Molto bene Carnevali, molto bene Massara, Ottolini che lavorerà dietro le quinte, e anche Massara lavorerà dietro le quinte, Vincenzo, perché
6: certo che
7: deve apparire poco Massara, il frontman diciamo è Carnevali, quindi sono veramente contento. I frutti, diciamolo subito, si cominceranno a raccogliere l'anno prossimo, non quest'anno. Quest'anno si farà quel che si può fare, però abbiamo una società e a me basta.
6: Intanto ricordiamo anche che il nuovo designatore degli arbitri sarà Orsato, sì. Questa è la notizia di questo pomeriggio. Responsabile Daniele Orsato, componenti della classe arbitraria Banti, Carbone, Gava, Giallatini e Giannoccaro, che saranno appunto poi tutta la squadra degli arbitri a disposizione, naturalmente parte della squadra degli arbitri a disposizione di Orsato. Questi sono i big, naturalmente poi ci sono tutti quanti gli altri. In bocca al lupo, perché è un lavoro veramente delicato quello di Orsato. Soprattutto ogni giorno vi sentirete dire: ah, Orsato, quello dell'ammunizione sì, non data sì, a Pjanic, sì. Preparatevi perché sarà così. Ma noi guardiamo, ripeto, a casa nostra. Sì, si riparte dalla testa. E io la girerei.
7: È una struttura, Vincenzo, solida bella,
6: italiana, bella. Mi piace, bella. Io però giocherei con queste parole e direi, cambiando il tempo verbale, ripartiamo con la testa, quindi anche nella congiunzione. Cioè, si riparte dalla struttura, che è la testa, la famosa, la puzza viene dalla testa,
7: il pesce puzza dalla testa.
6: Perfetto, qua facciamo
7: broccolo tutto, insomma, però
6: vabbè, quelli poi sono casi estremi.
7: Casi estremi,
6: quindi
7: sì.
6: Però adesso utilizziamo la testa,
7: sì, sì.
6: Lo facciamo anche noi, e mi spiego: non vi aspettate miracoli, che non se ne possono fare, ci vuole un mercato creativo, non fantasioso come Danilo aveva accusato Giuntoli, ma creativo. Creativo non significa che ti devi costruire il giocatore e inventarlo, però devi riuscire a capire quali sono i tasselli giusti che possono funzionare. E mi spiego. Massara è colui quale prese a 20 milioni di Hernandez, che poi non so quanto l'hanno venduto, insieme, ma
7: Maldini,
6: insomma,
7: sì.
6: Insieme a Maldini, sì, però insomma c'era la sua regia.
7: Artifici dello scudetto del Milan,
6: esatto, certo. È quello che riportò Ibrahimovic, è quello che lavorò a Charles de Cattelere, peraltro ieri migliore in campo nella sfida contro USA nel Belgio. È stato colui il quale prese Tonali ragazzino dal Brescia, sì. È stato colui il quale ha preso l'anno scorso, per esempio, Malen a Gasperini. Sì, dietro c'è anche qualche altro nome.
7: Su
6: però
7: Malen è stato più Gasperini. Però è, è che le può azzeccare,
6: allora,
7: tutte.
6: Un allenatore può avere un'idea.
7: Bravo, esatto.
6: Il direttore sportivo te lo deve prendere a 2 milioni in prestito e chiudere a 28.
7: Esatto. No, no, ma
6: quindi voglio dire, il suo lavoro è stato importante anche l'anno scorso, laddove non ha funzionato il rapporto con Gasperini. Questa deve essere l'opportunità che noi dobbiamo cogliere,
7: sì, sì.
6: Inserendo nel nostro staff uno che probabilmente avrebbe fatto bene alla Roma per tanto tempo. E invece per problemi di rapporti con l'allenatore, non di altro, da noi potrebbe funzionare. Così come per esempio l'Atalanta potrà dire: ah, noi faremo un grande campionato approfittando del litigio che la Juve ha fatto con Giunto, che l'avrebbe potuto funzionare. Passato è passato, guardiamo al futuro. Questo è un futuro che, insomma, competenza, bravura, talento, lungimiranza in tante figure, perché Giovanni Carnevale è uno che ne ha scoperti tanti di campioni e li ha portati al Sassuolo e ha tenuto una gestione sempre molto oculata, attenta, perché è comunque lavorando con una proprietà solida e ricca, perché Massara è uno che al Milan e alla Roma comunque i suoi colpi li ha fatti, ha lavorato bene. Ottolini è uno che l'ambiente della Juventus lo conosce molto bene. Chiellini, ecco, Chiellini io lo vedo meglio come rappresentante istituzionale della Juventus piuttosto che come uomo mercato, per farti un esempio. Quindi mi sembra che per una volta tutti i tasselli siano nel posto giusto.
7: Sì, perché a questo punto Vincenzo
6: Gilalli al Milan in chiusura intanto.
7: Sì, beh, quello è un bel colpo per il Milan, perché a questo punto parleremo meno di John Elkan e parleremo
6: ed è
7: più
6: anche poi il suo obiettivo, scusa.
7: Bravo! E ci stava arrivando, è anche il suo obiettivo. Cioè John Elkan rientra adesso in un alveo di silenzio, perché ha i suoi uomini ai quali ha delegato la costruzione della Juve di quest'anno sicuramente, ma anche e soprattutto dei prossimi anni, perché quest'anno, ve l'ha detto Vincenzo, lo confermo io, i miracoli non li può fare nessuno. Quindi quest'anno intanto i vari Di Gregorio, Cabal, Cambiaso, David, Openda si troveranno, i primi che mi vengono a caso, si troveranno una struttura dirigenziale di fronte che dirà: che vuoi fare? Che facciamo? Che non vuoi stare qui? Va bene, ok, bene, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto. Prima era già un pochino più complicato, adesso lo fa in maniera più netta. Due, hai messo il talento di Massara vicino alla capacità di gestione di Carnevali, con l'uomo sullo sfondo che poi ha l'incarico di direttore sportivo di Ottolini, cioè una squadra mercato, qui leviamoci appunto Chiellini, ma una squadra mercato che ha comunque conoscenze, competenze, capacità politiche Carnevali. Quindi io qui, Vincenzo, veramente non ho niente da dire se non battere le mani a questo tipo di operazione fatta dalla Juventus. E vedi anche i rumors che c'erano su Chiellini, non è che Chiellini andava via, ma c'era movimento all'interno della società. Noi sapevamo più di Tognozzi, noi sì, come tutti,
6: sì, sì, sì.
7: In realtà Carnevali ha fatto un'altra scelta e per me è una scelta
6: saggia,
7: di livello. Sì, sì, sì,
6: saggia,
7: di livello.
6: Di livello, peraltro ne parlavamo anche l'anno scorso, poi a un certo punto, visto che come era andato a finire l'ambiente in casa Roma, dicevamo: vabbè, forse è andata meglio così. Ovviamente ci volevamo autoconvincere che forse è andata meglio così. Di certo, secondo me, poi bisogna anche capire il contesto. Massara alla Roma con Gasperini con pieni poteri e con Claudio Ranieri che entrava già in conflitto con Gasperini, secondo me ha potuto lavorare con grande difficoltà. Massara con Comolli, che avrebbe comunque voluto imporre le proprie idee di calcio, di composizione squadra, avrebbe lavorato con mille difficoltà.
8: No, ma Comolli ne cerca ancora il curriculum. Esatto. Comolli, dove sei? Speriamo più lontano possibile dal mondo Juve. Mamma mia, lontano. Era lì a cercare il curriculum.
6: Era lì a cercare curriculum. Massara invece con Giovanni Carnevali, Chiellini e chiaramente con Ottorini al suo fianco, trova anche un habitat nel quale può funzionare, secondo me. Perché poi è anche l'habitat che fa la funzionalità. Quante volte abbiamo detto i giocatori della Juventus, perché quando vengono alla Juventus non funzionano? E diciamo sempre perché dipende anche dall'ambiente che trovi.
7: Ma sicuro. Certo, adesso non è che perché c'è Massara, no, Arturo, io sto e parlando, Davide diventa fenomeno, però hai ragione, il contesto
6: però
7: serve.
6: Però il contesto serve. Allora, se io ho un contesto dove pare che qualcuno chiacchierasse in panchina, l'ha detto la gente di Gregorio, allora è un contesto che non funziona. Se io ho un contesto dove i giocatori fanno quello che vogliono, allora è un contesto che non funziona. Se c'è un contesto dove si creano i gruppetti, è un contesto che non funziona. Se ho un contesto più inquadrato, ognuno con il proprio ruolo e che può esprimere le proprie potenzialità, ma io parlo di dirigente adesso, potenzialità nel suo ruolo, ecco che anche le scelte barra i consigli barra i rapporti con gli agenti diventano qualcosa di più lineare. Parla con me, io ho parlato con Giovanni Carnevali. Carnevali sta pensando ai conti e a interagire con Chiellini per capire anche istituzionalmente la Juventus come verrà rappresentata. E per me questo è fondamentale, perché intanto c'è un habitat che comincia ad avere competenza, qualità e riconoscibilità. Poi è chiaro, i giocatori sono quelli, quindi sono frutto di scelte sbagliate. Non cambia la luce se tu cambi l'interruttore, no, la lampadina è sempre la stessa.
7: Avviso per tutti: non cambierà in una settimana la Juve, non cambierà in due settimane, forse non cambierà neppure Vincenzo da qui alla fine di questo mercato, perché purtroppo i danni, vedi Comolli, vedi Giuntoli, sono lì. Ma ora, alla sì, questa foto è meravigliosa, Donaldo bellissimo. È bellissimo. Ma ora io sono contento, perché forse Vincenzo per la prima volta abbiamo una società strutturata, certo. Perché ce l'hanno distrutta quando l'avevamo, da certo. Quando è nata Radio Bianconera fondamentalmente al 2019, ce l'avevamo ma stava emettendo gli ultimi vagiti, poi ce l'hanno distrutta, poi c'è stato il periodo che i dirigenti della Juve erano Calvo e Allegri, basta, non c'era nemmeno nessuno, c'era nemmeno il magazziniere tra un po'. Poi abbiamo avuto l'illusione Giuntoli, quello il noi al posto dell'io, sì, proprio lui. Poi abbiamo avuto abbiamo battuto la testa tutti, compreso John, ma lo dico con grande affetto, su il principe dei numeri, che era sempre curriculum. Lui, sta follia con la moglie, una follia, tutti li a guardare, curriculum. E oggi abbiamo finalmente una società che io dico, porca miseria, è tornata la Juve, Vincenzo. Non cambierà la prossima settimana, no. Ma abbiamo una struttura che a me fa dormire sonni tranquilli.
6: Esatto, poi magari c'è andiamoci un problema. Piano.
7: C'è un problema, chi farà i concerti?
6: Però si faranno, e anche quello poi
7: chi li organizza?
6: Non lo so, però anche quello fa la differenza poi. Ma perché certo. Comunque in questa fase in cui i soldi non li perderai sempre, non li prenderai, avere anche la possibilità di ospitare dei concerti e di metterti tutto l'incasso, perché tanto i concerti li fanno in tutti gli stadi ma le squadre di club non hanno la proprietà, non hanno lo stadio di proprietà, quindi non incassano. La Juventus in tal senso incasserebbe, quindi è una cosa che magari io voglio anche prendere in considerazione. Io vorrei anche prendere in considerazione come aspetto positivo, ma certo. Sullo sfondo di tante altre cose che devono venire naturalmente al primo posto, come verranno evidentemente al primo posto. Altra cosa che mi sento di dire, e rispondo all'amico che dice adesso accelerare sul mercato, anche lì non cambia.
7: Però capisco gli amici, sì, però non si può accelerare più.
6: Ma perché non lo può fare nessun italiano. Io più che altro ribadisco quello che ho detto ieri. Se il Paris Saint Germain spara 55 milioni di mari, io là veramente dico a Massara, trovamene un altro, perché mi sono rotto le scatole.
7: No, ma io già da ora non ci parlerei più col Paris Saint Germain. Basta!
6: Sì.
7: Ne chiede però, a 50 Vincenzo.
6: Basta.
7: Allora veramente mi vado a trattare veramente con il Parma il prezzo di Pellegrino. Ma io con l'Umani e lui non c'entra niente, Vincenzo,
6: no,
7: poveraccio, perché lui
6: muove
7: anche alla Juve.
6: Paga.
7: Ma io e l'ho scritto nel meraviglioso editoriale che ho fatto questa mattina, Vincenzo, che tu cioè che ho fatto ieri.
6: No, io
7: che
6: no.
7: Tu non hai
6: no,
7: letto.
6: Ma non...
7: Però se tu
6: anzi,
7: vai
6: lo
7: alla...
6: tolgo adesso.
7: Bravo, toglielo. Poi dobbiamo dire quella cosa,
6: Appena hai finito di urlare,
7: sì.
6: Tra l'altro ti chiederà Antonio domani nel collegamento alla tua trasmissione perché strilli, preparati la risposta.
7: Va bene, però io ho scritto a fine editoriale, cosa che tu naturalmente non hai letto.
6: Lo tolgo.
7: La Juve deve, e ancora quando l'ho scritto ieri sera la cosa di Massara non era uscita. Basta seguire quello che dicono gli arabi in quel paese Saint Germain, le follie che arrivano dagli Stati Uniti, cioè dobbiamo ritrovare l'identità e la dignità di società. Quindi Paris Saint Germain chiede 50 per Colomani, qua ti do sto cappellino bellissimo che mi ha regalato Matteo quando è tornato dal Messico, vedi? Cancun, gli do questo, guarda, mi prendo il cappellino perché Colomani quest'ora hanno e devono avere la capacità di fare, Vincenzo.
6: Sì.
7: E me lo aspetto, Colomani, arrivederci, grazie. Mi dispiace per lui, perché veramente ha fatto tutto il possibile, ma io 50 milioni non te li do né oggi né domani né mai, però mi trovi l'alternativa. Dopodiché accelerare sul mercato, questo è difficile, Vincenzo, perché le difficoltà rimangano, però
6: certo.
7: Io sono molto più sereno.
6: Sono molto più sereno perché... al di là di quello che si riuscirà a fare quest'anno, da quest'anno c'è una società competente che lavorerà alla ristrutturazione reale della Juventus. E lo diciamo non come lo dicevamo quando arrivò Giuntoli o quando è arrivato Comolli, perché lì c'era una cosa nella quale dovevamo riflettere, o comunque che ci lasciava ancora un po' con il giudizio in sospeso, che era un'unica persona alla quale dovevamo affidarci. Allora,
7: bravissimo.
6: Giuntoli arriva, sarà il nuovo architetto della Juve. Può fare tutto lui? Non l'è riuscito a fare. Un'altra. Comolli. Oh, sto dicendo a te.
7: Ascolto.
6: No, diceva a te, un'altra. Comolli. Può fare. Benissimo. Non parla più con i Clay, non tratta più con quelli. Ha mandato a quel paese. Può fare tutto lui? Speriamo. Adesso c'è una squadra. C'è una squadra dirigenziale competente sulla quale possiamo dire lasciamo rilavorare, lavoreranno bene, non faranno miracoli.
7: Certo, non li possono fare.
6: Però siamo in ottime mani, questo sì. A proposito di ottime mani, prima di chiedervi naturalmente per la prossima, nella prossima mezz'ora sguinzagliatevi sulla nomina di Frederic Massara e quindi ci dite un po' quello che è il vostro umore, quello che pensate di positivo, di negativo, eccetera. Vi anticipiamo una piccola cosa, perché tutto ancora non ve lo possiamo dire. Diciamo che noi, in questa, grazie al nostro editore, non lasciamo mai, ma cerchiamo quantomeno di raddoppiare
7: quando gli altri invece,
6: quando gli altri, purtroppo, perché è uno scenario quello
7: apocalittico.
6: Sì, quello dell'informazione web, radio e quant'altro, veramente apocalittico e complicato. Facciamo in bocca al lupo a tutte le realtà che hanno chiuso, che stanno chiudendo e che chiuderanno.
7: Molte che riguardano anche il mondo della Juventus.
6: Anche della Juventus. Facciamo in bocca al lupo a tutti quelli che saranno dei professionisti che probabilmente dovranno tornare alla ricerca di un impiego, perché i tempi sono brutti. Noi abbiamo deciso in questo momento, l'editore, non noi, ha deciso in questo momento in cui c'è grande difficoltà di provare, poi vediamo se ci riesce, a raddoppiare un po' gli sforzi. Noi lo faremo con grande orgoglio e con grande voglia, ragion per cui per ora questa è una piccola anticipazione. A partire già da domani troverete degli editoriali nuovi su tutto Juve. Mirko Nicolino, che proseguirà poi nei suoi editoriali naturalmente su Bianconera News. Troverete anche i miei editoriali che non dovete leggere su tutto Juve, ma li troverete anche su Bianconera News, il primo a partire da domani per quanto riguarda Bianconera News. Poi sabato vi troverete quello su tutto Juve, quello di Alessandra resta,
7: sì, che però non sarà più il santo,
6: non è
7: della
6: più
7: domenica,
6: il santo della domenica, no. Quindi
7: però
6: troverete,
7: resta sempre sabato su domenica,
6: troverete nuove firme, leggerete nuove firme pian piano su tutto Juve. Questo per dare su tutto Juve, che entra a far parte, possiamo dirlo, questo sì, del nostro gruppo al 100%, più qualità ancora. Bianconera News ovviamente c'è e stiamo studiando un qualcosa di accattivante per renderlo partner di tutto Juve e sempre più, come posso dire, inserto, se vogliamo utilizzare questo termine, supplemento, meglio, di Radio Bianconera, che raccoglierà le voci di Radio Bianconera con approfondimenti e quant'altro. Quindi vi raccomandiamo grandi letture su tutto Juve, continuate anche su Bianconera News, troverete, più andremo avanti, firme che riconoscete su Bianconera News, le ritroverete su tutto Juve. Esatto. E troverete qualcosa di innovativo su Bianconera News. Noi proviamo a raddoppiare, ci mettiamo il massimo dell'impegno e speriamo veramente, poi ci deve aiutare anche la fortuna, ma soprattutto voi, perché continuandoci a seguire, moltiplicandovi nei numeri che ci seguite e ci leggete, questo fa sì che il nostro prodotto può diventare ancora più prestigioso per tutti quanti voi, perché le idee sono idee importanti che non vi possiamo mai anticipare, naturalmente, no. Ma la voglia è quella di restituirvi in qualità, in professionalità, tutto quello che voi ci state dando come seguito e come presenza. Per ora mi fermerei qua.
7: Non c'è nient'altro da aggiungere, se non appunto il fatto che leggerete delle firme abitualmente che leggevate su Bianconera News, anche su tutto Juve, e poi sì, ci fermiamo qui perché arrivano, speriamo, sto incrociando le dita, ulteriori novità, ma tutto questo sempre grazie al lavoro che sta facendo il nostro editore in un periodo appunto in cui vediamo tante realtà chiudere e sparire, perché soprattutto io, sai che ho un rapporto simpatico con l'intelligenza artificiale, però l'intelligenza artificiale, se da un lato sta aiutando, dall'altro sta distruggendo, quindi rimanere in piedi e anzi raddoppiare determinate cose per noi è un motivo decisamente di orgoglio, tant'è vero che, e questo posso dire, insomma, già dal 18 noi saremo dietro la Juventus, non ci sarò io a fare colpo di tacco ma ci sarà Quintiliano, ma lo so ragazzi, vi tocca, ma Camillo sarà a Basilea, ci va insieme a Samuel, voglio dire, noi raddoppiamo gli sforzi anche nel periodo estivo, anche incrociandoci, sostituendoci, proprio per non lasciarvi soli nemmeno un secondo, quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo.
6: Questo vi dovevamo, questo è, poi vi diremo altre cose, ma intanto diteci voi quello che pensate della nuova società Juventus, così strutturata, con Frederick Massara.
0: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmin Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale, per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Frederick Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità

che vuole trasferirsi a Firenze, intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Niccolò Zaniolo con l'Udinese in serata, la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria, l'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91 e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura alla cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, ci chiedete due parole anche sulla vicenda giudiziaria che riguarda il Napoli. Noi non è che non diciamo nulla, noi non siamo come gli altri, nel senso non emettiamo giudizi fin quando la giustizia non fa il suo corso. Una cosa è certa, quando la Juventus si trovava in un momento in cui la giustizia doveva fare il suo corso e poi è stata l'ingiustizia a fare il suo corso, c'era chiunque che veniva a passeggiare sul nome Juventus, i soliti noti non solo, ma anche giornali, quotidiani e quant'altro. E soprattutto c'era una federazione che aveva deciso di dare rapidità di giudizio nel termine della giustizia sportiva, giustizia con la virgolette naturalmente attorno, anticipando quella che sarebbe stata la giustizia ordinaria. In questo caso siamo alla finestra, guardiamo quello che succede, si parla di bancarotta fraudolenta per quanto riguarda la gestione del Bari, si sta guardando anche nei conti del Napoli perché è venuto, viene analizzato soprattutto il passaggio di Elia Caprile per 2,2 milioni, quindi si vanno a controllare quelli che sono stati tutti i movimenti. Ci sarà questo controllo, ci sarà poi un verdetto. Vediamo quello che succede. Di certo non è una cosa da poco, ma è una cosa.

0: cosa abbastanza importante. Per noi, a noi ce l'hanno fatta pagare quando era molto meno importante sotto tanti aspetti. Quindi noi siamo alla finestra, guardiamo a quello che succederà, a seconda dei giudizi che verranno fuori vi racconteremo. Dopodiché io non mi sento di aggiungere altro. C'è questo che cammina come un disperato,
1: no,
0: alle mie spalle.
1: Perché?
0: Perché?
1: Allora. Oggi intorno alle 14 e cos'erano, 20, sono passato dal mercatino della mia amica Ilaria.
0: Ah.
1: A Piazza Vittorio, sì. Sono passato e c'era un giornalista, anche con un alto, insomma, grado in un giornale che viene stampato a Milano, credo che abbia anche una carica, che ha detto: aspettiamo, però ero lì, no, che stavo cercando, perché non so se comprare le ciliegie o l'olio, e quindi era un pochino difficoltà, e ha detto: beh, ma nel calcio, se un giocatore una volta vale 3 milioni e poi passa a 40, queste cose succedono.
0: Certo.
1: È il bello del calcio. Allora certo. Io ero lì che stavo scegliendo tra l'olio e le ciliegie. Ma scusa, ma non è la famosa plusvalenza? Poi tra l'altro qui c'è un discorso diverso, bancarotta, tutte queste cose. Ma che oggettivamente mi sembra un po' eccessiva come accusa, no? La bancarotta.
0: Fraudolenta per il Bari però.
1: Per il Bari. Mm. Però io ho sentito fare questo ragionamento. Tra una ciliegia e un olio. Ah! Quindi nel calcio queste cose sono normali. Però nel 2022 quel giornale lì non scriveva queste cose. Ah! Allora poi sono uscito e non ho comprato niente. Perché avevo due alternative. La terza te la lascio immaginare. Quindi sono uscito e non ho comprato niente.
0: Sì, ma la storia è sempre la stessa.
1: Lo so.
0: La storia è sempre la stessa.
1: Perché è vero che nel calcio, se un giocatore che poi, tra l'altro, c'era anche lì, no, in questo bazar, c'era un ragazzo che veniva da Napoli, no? E parlava, dice: no, ma io, dice, anzi, questa è l'abilità.
0: L'abilità,
1: che poi tu lo conosci,
0: sicuramente,
1: sì, no, ma questa è l'abilità di una società. Ha dato valore. Poi tra l'altro lui nell'anno dello scudetto, no, perché parlavano, no, all'intorno al bazar, no, nell'anno dello scudetto ha fatto anche quattro presenze, quindi addirittura si pensava che potesse prendere il posto di Meret. E io a quel punto ero nel bazar e dove c'è un po' di fila alla cassa, cioè sono venuto via. Basta,
0: Vince, io sono basta. Anche stanco, perché tanto voi siete molto intelligenti e ce l'avete dimostrato nei messaggi, nelle riflessioni che fate, di ripetere un concetto che ormai vi è chiaro: è la narrazione che fa la differenza.
1: Bravo. Dopodiché per basta. Me bancarotta fraudolenta, anche riferito al Bari, perché poi se non vado errato la bancarotta, perché ho chiesto l'intelligenza, ma siamo amici, tu devi fallire, giusto?
0: Sì.
1: Tecnicamente il Bari però non penso che possa fallire, perché fa parte, qui aiutami te, il Bari fa parte del gruppo Napoli, cioè della Filmauro.
0: Sì,
1: quindi non può fallire.
0: No, però stanno controllando anche quelli che sono i conti all'interno della, cioè in sostanza le Fiamme Gialle sono andate a verificare le carte del Bari Calcio, del Napoli Calcio e della loro holding, perché in piccolo la Filmauro però è una holding di queste due realtà. Sai, se dovessero riscontrare documenti per cui possono considerare bancarotta fraudolenta, comincia a diventare una cosa seria e importante.
1: Beh, certo, bancarotta fraudolenta è una cosa molto seria.
0: È una cosa parecchio seria. Se però ne parla,
1: guardo,
0: quindi
1: ascolto,
0: c'è un'inchiesta in corso, perché c'è l'inchiesta appunto per bancarotta fraudolenta. Dopodiché, questo è quello che raccontano i giornali, che poi è stato confermato dalle fonti, e tanto vi diciamo noi.
1: Sì, io sempre in tutto questo aspetto chi ne è.
0: Che non interviene, stai tranquillo.
1: Riguarda il Bari,
0: Sì, riguarda il Bari. Beh, l'incrocio con Napoli è esclusivamente sulla questione Caprile. Però poi dopo lì tu andresti a ulteriormente verificare quello che è successo nell'affare Osimhen, se fossi uno che vuole guardarci chiaro. Ma l'Italia è un paese dove ci sono narrazioni a uso e consumo, prese di decisioni a uso e consumo, interventi delle istituzioni a uso e consumo. E voi dite: quindi noi che facciamo? Dobbiamo subire? Per adesso la Juventus ha subito. Poi io mi auguro che torni a essere rappresentativa a livello politico, che torni a chiedere chiarezza, che torni a battagliare, perché fin quando stai zitto, subisci, vedi gli altri e non alzi un dito. Dopodiché, torno sulla vicenda di cui abbiamo parlato ieri, quando ci sono delle gestioni in un certo modo, tu da solo non puoi fare niente. La vicenda a Balogun, non puoi fare niente, l'unica cosa che puoi fare dopo il gol è fare la Trump dance, lo prendi in giro, dici ok, ha giocato perché è intervenuto lui, noi abbiamo vinto 4-1, facciamo la Trump dance i giocatori.
2: Sì, ho visto, ecco. Comunque Lukaku è un provocatore nato,
0: Lukaku, poi anche dopo però ci sta, sì, vabbè, okay, qua ci sta, intervieni eccetera, comunque sì, è un provocatore, con noi poi non ne parliamo proprio, però vedi, poi alla fine diventano reazioni fine a se stesse che non portano a nulla. Per portare a un cambiamento devi fare quello che ha fatto Andrea Agnelli, quindi aspettiamo a brevissimo, peraltro la settimana prossima, cosa arriverà da quello che è il ricorso che lui ha fatto al TAR e soprattutto alla Corte di Giustizia Europea, quando la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà su quello che può essere l'intervento che il TAR può fare nei confronti, cioè che i dirigenti possono fare quando vanno a fare ricorso. Mi spiego meglio. Non succederà niente in termini, no, di Juventus, esatto, che può riavere. Semplicemente Andrea Agnelli dice: uno che lavora nel calcio e subisce una condanna così pesante non può fare ricorso al TAR, invece dovrebbe poter fare ricorso al TAR. La Corte di Giustizia Europea gli dirà, perché lo deve ancora dire, che lo può fare. Quindi lui può chiedere dei risarcimenti, arriva bene, possono richiedere risarcimenti, e sì, a un livello molto più alto. In teoria è teoretico, la Juventus potrebbe chiedere di revisionare tutto, tornare indietro, ma non lo si può fare per il semplice motivo per cui la Juventus, patteggiando, ha rinunciato a poter rivedere determinate situazioni.
2: In tutto questo però, Vincenzo, voglio mettere sul piatto, visto che ci sei andato, anche la riflessione che facevamo prima, che può essere una riflessione fine a se stessa, però ci ha colpito entrambi, perché ieri in occasione della presentazione, cos'era, della stagione del Napoli
0: e della festa del centenario che ci sarà la notte del 31, sì, a cavallo tra il 31 e il 1 agosto,
2: dove tu ovviamente sarai lì a festeggiare,
0: sì, come no, in prima linea,
2: in prima linea. Sapete che De Laurentiis, per quanto mi riguarda, è uno dei personaggi più fastidiosi che possa immaginare, però ieri ho visto un De Laurentiis un po' diverso. Ne parlavamo, sì, ci ha, sì, colpito, sì, a tutte e, sì, due, sì, quelle, sì, lacrime. Non lo so, secondo me anche lì si sta arrivando alla fine di un ciclo, alla fine, cioè non mi sembra De Laurentiis, ecco, quello che si mette lì, parla della moglie, si mette a piangere, boh.
0: No, è stata una sensazione strana, di fine corsa, fine ciclo, preoccupazione.
2: Spero che non ci sia altro.
0: Speriamo che non ci sia, naturalmente, che altro, perché rivalità devono rimanere nell'ambito sportivo, e qualsiasi altra cosa ci auguriamo che non sia, ma noi stiamo ipotizzando che comunque l'abbiamo
2: visto. Questa è una fragilità
0: particolarmente
2: di
0: provato,
2: sì,
0: particolarmente provato, quasi come ci viene da pensare stesse all'ultimo giro di giostra col Napoli.
2: Napoli,
0: e
2: sì,
0: quindi magari ai saluti, perché poi uno che come lui ha una prosopopea molto importante, l'elenco di tutti quelli che c'era da ringraziare l'avrebbe fatto per dire guardate quanta gente è passata qua, invece sembrava un saluto e un ringraziamento prima di fare l'inchino e andare via. Non so quello che succederà, però
2: mi ha colpito. Guarda, sì, c'è l'amico Giuseppe da Bari, quindi la conosce molto, molto da vicino, e dice: noi sappiamo da sempre che De Laurentiis utilizzava la nostra società per generare plusvalenze per il calcio Napoli, senza parlare del settore giovanile depauperato a spese del calcio Bari. Ora che ci hanno buttato in Serie C stanno venendo fuori gli scheletri, perché vogliono farla pagare a Luigi De Laurentiis, che ha distrutto una piazza fantastica come
0: E sulla
2: Bari.
0: Piazza fantastica di Bari siamo assolutamente,
2: guarda,
0: allineati.
2: Sono strad'accordo con te. Bari, allora, secondo me con Luigi De Laurentiis ha vissuto due fasi. La fase, ricordiamoci che Ranieri li porta via la Serie A con quel gol di Pavoletti, se non vado errato,
0: sì.
2: Pavoletti mi sembra fosse del Cagliari, a recupero praticamente finito. E lì il Bari era un passo dalla Serie A col direttore sportivo Ciro Polito. E invece poi da lì si è distrutto tutto. Ora, lì credo che nella famiglia De Laurentiis, ma parlo da esterno, Vincenzo, ci siano due cervelli, onestamente. Uno è il padre, perché, ripeto, la persona più lontana da me mi sta antipatica e tutto, però non posso disconoscere quello che ha fatto a Napoli. E l'altro credo sia la figlia. Con i due figli, insomma, io non ci comprerei mai un telefonino né da uno né da quell'altro. Quindi Luigi De Laurentiis è un pochino migliore rispetto a Edoardo, no? Però gli hanno messo in mano, cioè gli metti in mano il Bari, Vincenzo, il Bari ha distrutto tutto.
0: Diciamo che non ha avuto la stessa gestione del padre, che magari il presidente Laurenti si aspettava e si augurava che lo gestisse in un certo modo,
2: difficile, invece
0: è stato molto molto molto complicato. Vediamo un po' intanto quali saranno le indagini che faranno, che farà la Guardia di Finanza, e che cosa ne verrà fuori. Certo è un doppio pesismo dal punto di vista della narrazione, degli interventi a gamba tesa della Procura federale nonché della Presidenza federale, l'abbiamo notata. Adesso si potrà dire sì, adesso il Presidente federale è cambiato, ho capito, però questi sono fatti non di adesso, sì. Sono fatti che risalgono a movimenti del passato, quindi anche lì
2: Caprile,
0: se uno ci voleva...
2: perché Caprile era al Bari, no?
0: Se Caprile era al Bari, passa al Napoli, poi il Napoli l'ha dato in prestito e poi cessione definitiva credo al Cagliari. Quindi parliamo di 2-3 anni fa, quindi comunque sono operazioni legate al passato, dove soltanto per la vicenda Osimhen un presidente federale e un procuratore federale attento avrebbe dovuto dire adesso dobbiamo accendere una luce importante e andare a guardare. E invece se la Juve guardi anche più a fondo di quanto non dovresti, perché non c'è niente, se guardi in altre squadre ti fai un sospiro, ti prendi tempo e il tempo passa.
2: Giuseppe da Roma dice: ciao ragazzi, non conosco gli eventi accaduti al Bari, ma certo che può fallire senza che accada nulla a Phil Mauro al Napoli. Sono società a responsabilità limitata, oltre ai soldi versati l'unica responsabilità degli azionisti è se vengono distorte risorse a danni dei creditori, vedi caso Caprile. Sì, infatti poi si entra in tecnicismi,
0: certo,
2: rispetto ai quali io mi,
0: certo,
2: tengo,
0: certo,
2: mi tengo fuori, però insomma staremo a vedere. Naturalmente la narrazione è già totalmente diversa rispetto a quello che è accaduto con la Juventus, ma io non mi meraviglio. Prego Rossi.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, io sono molto soddisfatto e contento della nomina di Massara, che fa seguito, voglio dire, alla nomina di Carnevali. Ho molta fiducia in Carnevali, se per questo avevo anche molta fiducia in Giuntoli e zero in Comolli. Però a differenza del periodo di Giuntoli, dove mi sembrava che onestamente lui stesse in una cosa molto più grande rispetto a quella che era la competenza che aveva maturato negli anni, e mi sembra che anche lui lo ammise in una dichiarazione, quella che sta nascendo è una struttura dirigenziale. Serio? Che mi riporta un po' a quando c'era la diarchia Marotta-Paratici.
0: È quello che dicevo.
3: Carnevali e il... è anche quello che in qualche modo andrà a concludere gli affari ed è l'anello di congiunzione con la politica calcistica, mentre Massara è il suo braccio destro.
2: No,
3: sono
2: d'accordo.
3: Poi andrà
2: d'accordissimo,
3: a impostare tutte le trattative.
2: D'accordissimo, Deo. Ritornando alle vicende che sono uscite fuori in queste ore,
0: magari Fernandez non me lo riporterei, però va bene. Vai.
2: No, a me onestamente pare più grave. Perché qui dobbiamo poi vedere, intanto questo è il famoso cappellino di cui sopra,
0: sì,
2: che darei a Paris Saint Germain, sì, regalo preziosissimo dell'amico
0: grande
2: Matteo.
0: Grande Matteo.
2: A me pare molto più grave quello che è uscito fuori dalle parole dell'ex capo della curva nord dell'Inter, oggi pentito.
0: Ah, certo, certo, certo.
2: Lì,
0: certo,
2: sinceramente, certo, non mi sembra proprio che la società sia parte lesa. Poi attenzione, i pentiti possono anche parlare... Però lui fondamentalmente ha detto che gli veniva pagato l'albergo, no?
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: quello
0: sì,
2: voleva cori.
0: Che dialogavano, voleva i cori
2: che
0: più
2: dialogavano.
0: Belli.
2: Ecco, io un farettino lo accenderei anche qua, perché sono dichiarazioni forti, passate in secondissimo piano. Non ho letto niente. Ricordo che per vicende analoghe è stata distrutta la curva della Juventus e si è sparata a raffica, Cioè, lì... delinquenti e non delinquenti, certo. Tutti. Qui mi sembra che tu hai letto qualcosa?
0: Non ho letto nulla, si è dato pochissimo risalto, ovviamente.
2: Repubblica, come, mi sembra che ne ha parlato.
0: Come pochissimo risalto, un amico ci chiedeva la questione arbitri come è andata a finire, si va verso l'archiviazione, perché proprio notizia dell'ultima ora che arriva dall'AGI, Rocchi, sentito da Scione, sembra non ci sia un'unità di vedute tra i PM in merito all'accusa di frodi sportive, ma questa diversità di vedute non porta a un'analisi più approfondita, bensì potrebbe portare all'archiviazione.
2: Però vedi Vincenzo, qui chiudo subito e rispondo fra i tantissimi messaggi all'amico Nino, sono d'accordo con te, ora ti rispondo. Però io qui mi faccio una domanda, Vincenzo, che ti ripeto che con il calcio non c'entra niente, però siamo tutti cittadini di questo paese. Ma qui le magistrature e i magistrati aprono inchieste sulla base di cosa? Perché io mi faccio anche questa domanda. Allora, lì abbiamo sperperato denaro pubblico e s'archivia. Di là abbiamo sperperato denaro pubblico e s'archivia.
0: Da noi una magistratura, non una procura non competente ha portato avanti una cosa che poi è stata archiviata
2: bravissimo.
0: Da Roma.
2: Allora che si fa? Che si fa? Perché non è che giustamente il magistrato la mattina arriva in ufficio e non è che fa come Rossi e va a prendere il caffè in farco tutto il giorno. No, il magistrato lavora, ma ogni inchiesta che si apre e che correttamente apre è denaro pubblico. Ma se questo è l'archivio, quello è l'archivio, quello è l'archivio, come vi muovete? Cioè, ma qui parlo proprio da cittadino, eh?
0: No, questo è giusto. Al di là delle bandiere o non bandiere.
2: Al di là delle bandiere, io mi faccio delle domande, Vincenzo.
0: Oppure me ne faccio anche altre di domande. Sembra che in alcuni casi scatti un meccanismo di protezione, in altri di archiviazione, in altri invece di scure che cade.
2: Sì.
0: Cioè non c'è una coerenza legata a delle regole precise. No, in certi momenti... lascia sta.
2: Certo.
0: In certi momenti no.
2: No.
0: In certi momenti vai.
2: Però l'inchiesta l'ho fatta. Ho sprecato soldi miei, di Marangio.
0: Dovrebbero.
2: Vostri.
0: Dovrebbero naturalmente, quantomeno davanti all'archiviazione, in una conferenza stampa, spiegare sulla base di che cosa e di quali documenti si è fatta questa inchiesta e si è portata avanti e sulla base di che cosa, di quali documenti è stata archiviata.
2: Oh.
0: Ma non lo faranno.
2: Lì Vincenzo è delle due l'una. Parliamo di Arbicropoli. O il pubblico ministero ha visto un film nella sua testa aprendo un'inchiesta che non esisteva, o dall'altra parte l'inchiesta per essere amico mio.
0: Scena terza aveva troppi pochi elementi per aprirla. L'ha aperta prima di andarsene, perché era già.
2: Ma è grave.
0: Certo,
2: se tu apri un'inchiesta con troppi pochi elementi.
0: Certo. L'ha aperta quando magari già stava andando via. Quindi a un certo punto ha detto: ok, facciamo scoppiare il caso.
2: Se non vado errato, ci lavorava da un paio d'annetti.
0: Forse
2: anche di più.
0: Sì, però evidentemente non quadravano tutti i pezzi ancora del puzzle. A volte le inchieste sono molto più lunghe, sono interminabili in Italia. E evidentemente. Si è attivato o ha sbagliato, ma comunque in un senso o nell'altro ce lo devono spiegare che cosa è successo.
2: Allora, il nostro amico Nino, che è dalla Pennsylvania, ma ad oggi si è traslocato nella Carolina del Sud, addirittura, dice: l'Atalanta vuole Gatti, chiediamoli 35 milioni. D'accordissimo, Nino. Io guardo, sono delle squadre, l'Atalanta in primis, alla quale mi chiedi anche il magazziniere 100. Io con l'Atalanta, soprattutto con Giuntoli,
0: certo,
2: soprattutto con Giuntoli, anche con Sarri, ma soprattutto con Giuntoli non faccio sconti. Poi mi vuoi Gatti, si fa l'operazione per Carnesecchi, mi siedo al tavolo e parlo, ma le carte le ho detto io. E oggi con questa struttura societaria che abbiamo, Vincenzo, mi sento molto più sereno, ma
0: molto più sereno e probabilmente anche più rappresentato meglio nelle sedi competenti.
2: Esatto.
0: Perché pasteggiano quando c'è confusione societaria. Allora ti puniscono, ti colpiscono.
2: Bravo.
0: Ti buttano giù quando tu sostanzialmente non hai una struttura societaria che sa anche,
2: bravo,
0: proteggerti e proteggere i propri interessi. In questo caso invece c'è questa struttura societaria.
2: Cristiano Giuntoli, vieni, parliamo, vai a parlare con Carnevali, vai a parlare con Massara.
0: Ma io te lo dico tranquillamente,
2: ma
0: in faccia, ti dico: guarda, a te te lo do per 40, a qualcun altro lo do per 20.
2: Certo, oppure vediamo se una mano lava l'altra, decisamente. Ha ragione anche l'amico che dice, Marco da Cesenatico, che dice: sì, noi però abbiamo denunciato e fra un po' arrestano Andrea Agnelli, qui invece sono parte lesa. È il ragionamento che facevamo prima. Prego Rossi, invece di prendere il caffè alla macchina, ha svuotato la macchinetta.
0: Bravo Rossi.
2: Tutto.
0: Bravo.
4: Ciao ragazzi. Ciao, caro. Buon pomeriggio, sono Roberto da Corropoli.
2: Ciao Roberto.
4: Niente, guarda, leggendo sotto quali titoli sento, cioè leggo che sì, Brozovic. Ma allora, ragazzi, ma noi siamo conciati veramente così? Siamo conciati veramente così? A me mi duole il cuore, veramente. Mi duole il cuore vedere una Juventus così che fa fatica a comprare i giocatori. Veramente. Una però, squadra che siamo abituati a vincere.
2: Bravo, l'hai detto te.
4: E ci tocca soffrire ancora.
2: Siamo abituati. Hai detto allora,
0: la
2: parte che si lo prenderà immediatamente. Brozovic
0: sì,
2: no.
0: Sì, ha ragione. No, Brozovic no. La risposta,
2: però si è data la risposta nel messaggio.
0: Sì, la risposta è sì. Siamo conciati così, nel senso che non abbiamo le risorse per andare a prendere il Vitigna della situazione, non ce lo possiamo permettere, non possiamo nemmeno andarci Ferran a prendere Torres. Nemmeno Ferran Torres, non possiamo andarci a prendere i migliori centrocampisti che stanno in giro, perché o hanno ingaggi che noi non possiamo permetterci avendo un tetto da 6, o hanno dei prezzi di cartellino enormi che noi non possiamo prendere visto che neanche Colomani ci riesce ad arrivare. Allora che cosa succede? Succede che devi andare sul parametro zero. Esatto. Brozovic no, che sì, tutta la vita onestamente,
2: sì, magari.
0: Perché comunque un giocatore che ti alzerebbe di tanto la qualità, i giri del motore, i cavalli, l'esperienza e tutto quanto il resto. E quindi le idee o il mercato creativo prevede anche questo, anzi che sì, probabilmente lo riesce a fare perché c'ha un ingaggio enorme,
2: vuole 10 milioni.
0: Quindi se dovesse invece abbassare la sua richiesta alla metà, la Juventus se lo porta a casa e secondo me fa bene. Brozovic ovviamente no,
2: ma guarda Vincenzo, io
0: che poi c'è parametro zero e parametro zero,
2: direi che insomma ci sono talmente tanti messaggi a recuperare che rimaniamo sull'argomento libero. Io però sposando anche quello che è stato il tuo sfogo bellissimo di ieri, io sai qual è il primo elemento che porterei alla Continassa e mi piacerebbe vederlo prima del 13? Il portiere.
0: Ah, certo.
2: Perché qualcuno, cioè Di Gregorio, si deve rendere conto. A Livorno si dice non ce n'è pane secco. Lui che paga anche le colpe del suo procuratore, perché paga anche quello. Però tu puoi agevolare l'uscita di alcuni facendoli capire, perché sai, finché c'è il portiere, lui dice oh, io sono il primo portiere in questo momento, dicono che prendo questo e quest'altro, non c'è ancora nessuno, ecco il 13 ti porto vicario, che non è il massimo della vita, ma se non posso arrivare altro intanto te lo porto e ti faccio vedere qua. Che prima esci e meglio è.
0: Qua mi trovi un po' in disaccordo e ti spiego tra poco perché.
2: No, ho capito dove.
0: E ti spiego tra poco.
2: Io voglio lanciare, io però ad alcuni li vorrei lanciare il segnale.
0: Sì, io lo lancio il segnale, non per vicario però. Cioè io faccio, so che la Juventus ha richiamato il Dibu Martinez, ma lì non devi parlare con Dibu, devi parlare con l'Aston Villa. O al massimo portare il Dibu a dire all'Aston Villa mettiamoci d'accordo. Cioè,
2: però se l'Aston Villa più che chiederti 10 milioni, c'ha 34 anni, il punto è quello.
0: Lo so, devi, là poi ci vuole la bravura, esatto, del dirigente che ti fa abbassare il costo dell'operazione.
2: Però secondo me, e andiamo in pausa, il messaggio deve essere per alcuni di voi, purtroppo non tutti, ma per alcuni di voi c'è un muro. È vero che oggi il portiere non ce l'ho, è vero che oggi l'attaccante non ce l'ho, però chiamate il vostro procuratore e andatevene, perché c'è un muro. Io vorrei che arrivasse questo segnale qua. Ed è forse la prima volta che lo dico in maniera così dura, perché contestai, anzi, da un lato no, da quell'altro sì, quando i due fenomeni misero fuori rosa tutti quei giocatori, perché da un lato mi era piaciuto il segnale, da quell'altro riflettendoci un po' di meno. Oggi dico fatelo. A me piacerebbe che già il 13 qualcuno si allenasse a parte.
0: Sì, questo sì, e ne parliamo tra poco, perché sì, questo può essere un affascinante tema di dibattito. Torniamo tra poco.
2: Tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
7: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
8: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
7: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
8: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese, un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro e quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
7: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Ciao ragazzi, sono Catello. Grandissima operazione di Carnevali, sta ricostruendo un attimo una società seria ed equilibrata. Grandissimo il nesto di Massara. Adesso deve fare soltanto una cosa, Carnevali. Non deve far mettere Bic e possibilmente mandare via lo stacca sfogliatoi, lo spione, che quello fa lo spione. Guarda caso, abbiamo preso Hecator, è arrivato Massara. Tutto sotto traccia, se è saputo all'ultimo. Perché gli spiff dei giornali non sono stati fatti dal noto personaggio che anche incompetente, perché insomma, nonostante sia stato un grande calciatore, però a livello, diciamo, manageriale, secondo me siamo a zero.
10: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Ale da Civitavecchia. Allora, che bello, abbiamo il direttore tecnico, il direttore generale, abbiamo il front manager, abbiamo l'allenatore, abbiamo quasi tutto, che ci manca? Magari il presidente, ma soprattutto i soldi. Come chi te pare, ma se non sai i soldi nel calcio moderno, ahimè, poi fa poco. Io mi scuso con voi, mi scuso con tutti i tifosi, con tutti i radioascoltatori, non sono mai pessimista, però dopo questi ultimi 5 anni aspetterei a fare sussulti di gioia o di tranquillità, anche se la mossa è giusta, è razionale, è azzeccatissima.
11: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Contentissimo anche dell'arrivo di Massara. Dopo Carnevali abbiamo fatto un'ottima squadra dirigenziale, ora però dobbiamo pensare al mercato sul campo perché siamo in un ritardo mostruoso. Prima di tutto abbandonare la pista Colomoni, perché abbiamo capito che tanto il PSG non ce lo vuole dare. È un giocatore, tra l'altro, di cui loro vorrebbero sbarazzarsi, a quanto pare, però non possiamo continuare una telenovela di 2 anni in questo modo per un giocatore come lui. Quindi abbandoniamo questa pista, cerchiamo altro. Primo fra tutti un portiere, perché si sono fatti tantissimi nomi, ma quello un portiere non lo abbiamo.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: che vuoi?
2: Nulla.
0: Mi guardavi strano. Allora, detto questo, la questione provocatoria che hai lanciato tu sul tavolo. Da un lato, sì, è un segnale che noi avevamo preso bene all'inizio dell'avventura Giuntoli Motta. È un segnale che poi alla fine si è messo contro. Non so se può portare, cioè è quello che è la cosa più saggia da fare quando tu comunque devi cercare di non svendere i giocatori ma venderli. Qualche segnale sicuramente ci deve essere, però il segnale secondo me ideale è se tu trovi la forza per chiudere per esempio il Dibu Martinez, dice, l'ho preso lui, che vogliamo fare? Io ho la forza di potervi tenere tutti e tre, ma ovviamente tu non vedi campo. Provati una squadra? Quattro, vabbè, Pinzoglio. Sì, lo so, vabbè, appunto siete quattro, quindi magari qualche volta io porterò Pinzoglio in panchina e te ti lascio a casa. Sarò libero di convocare chi voglio. Nelle turnazioni tu probabilmente, allora, il titolare è Dibu. Perin nel secondo, ti giochi il terzo portiere con Pinzoglio. Se la senti?
2: Sai che io...
0: È uno sper, però il muro contro muro è questo qua.
2: Per quanto li voglia bene, ma io darei via anche Pinzoglio e Perin. Cioè, ci sono delle situazioni ormai finite all'interno della Juventus, tante. E il fatto che non si riesca a tagliare questa sorta di cordone ombelicale con alcuni giocatori, ora Perin è l'ultimo, probabilmente ci mancherebbe altro, però a me preoccupa. E il fatto che magari qualcuno di loro si senta ancora in grado di dire beh, ma io sono alla Juventus e ci resto perché c'ho il contratto, mi fa incavolare. Poi sono professionisti, hanno ragione. Io qui parlo più di pancia che non di testa. Però il solito ragionamento delle seconde opportunità, ne abbiamo date tante, ne abbiamo date troppe. E in questo momento in cui vedo una società che si è totalmente ricostruita, ristrutturata e ricostruita, anzi di ricostruita, perché ristrutturare qualcosa è rimasto, invece abbiamo azzerato nuovamente, ecco. Mi piacerebbe pensare che stiamo diventando una società nuovamente forte, che si può permettere di dire a certi giocatori: guardate, ma con tutto il bene, non fate più parte del progetto. Volete rimanere, come dice, rimanete. Il problema qual è? Che noi abbiamo una rosa di 30 giocatori. E con 30 giocatori, come ci ha raccontato anche Mirko e come ci racconta più di una volta, sì, a centrocampo, per l'amor di Dio, tutto bello, bisogna fare, ma se non se ne vanno almeno un paio, tu il centrocampo c'è, cioè quello di quest'anno, perché per in alcuni ruoli sei costretto a intervenire, l'attaccante e il portiere per forza, ma a centrocampo dove ti rientrano il pensionato di lusso Arthur, il giocatore più forte della Premier secondo qualcuno Luiz, se non se ne vanno tutte li tieni e quindi non compri nessuno a centrocampo. Ritorna con Miners al terzo anno, ecco, io ti chiedo cosa mi posso aspettare da questi, da con Miners e Luiz, cosa mi posso aspettare?
0: Niente,
2: perché Locatelli lo so, e Locatelli dà tutto quello che può dare e continua a dire è stato uno dei migliori l'anno scorso. McKennie è un top in questo momento. Miretti, spero che capisca che deve andare via, ma non basta far uscire Miretti, devi far uscire qualcosa di pesante, perché da questi che ti ho elencato tu non puoi prendere più niente.
0: Tra l'altro, notizia dell'ultima ora che stavo verificando proprio adesso, stando a quanto riporta l'Equipe, ci sarebbe un inserimento del Tottenham di nuovo su Kolumani.
2: Ah, ma io guarda, io sono felice, lo sai. Ora il Tottenham mi sembra un pazzito, hanno battuto te, però va bene.
0: Però pare che
2: magari
0: si siano inseriti, e questo
2: chiaramente. Ma la Juve si deve sfilare da Kolumani.
0: Sì, sono d'accordo. Da verificare e da capire se è effettivamente una manovra reale o un modo, che comunque non mi piacerebbe da parte del Paris Saint-Germain, di riguardo che c'ho anche altre offerte, o questa è la cifra oppure ciao. Io dico ciao perché,
2: ma esatto,
0: mi sono anche stancato.
2: Domani mattina la prima telefonata da fare è Al-Khelaifi. Quanti telefoni c'ha su Al-Khelaifi? Solo Tito ce n'ha 7.
0: No, non è a lui che ne basta uno, tanto. Chi ce l'ha il numero di Al-Khalifi?
2: Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai?
2: Sì.
0: Chiamalo.
1: Quindi la prima telefonata deve essere quella. Basta, ti ripeto, mi dispiace per il ragazzo perché ha fatto tutto e continua a farlo. Ma società nuova, la nostra, personaggi nuovi, professionisti bravi, cominciate a dare un taglio anche alle trattative annuali, perché noi con l'Umani lo stiamo grattando da un anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 7 mesi, se ne può più.
0: No,
1: non se ne può veramente,
0: onestamente,
1: più.
0: Diventa una farsa, diventa una parodia di un'operazione di mercato. Quindi mi aspetto che la Juventus, ecco, così come ha lavorato in gran segreto e poi un giorno ti ha presentato Carnevali, ha lavorato in gran segreto e poi all'improvviso ha fatto firmare Massara, sarebbe bello se questa Juventus avesse ancora la forza di lavorare in segreto e a un certo punto presentarti, ovviamente non l'Allan della situazione ma il Solotto della situazione, e dire abbiamo chiuso, lo prendiamo.
2: Il problema è più facile, lo sai benissimo Vincenzo, farlo con i dirigenti,
0: certo, però ma mi piace sognare questa possibilità.
2: Su Solotto leggevo, non ricordo dove stamani, che ci sarebbe distanza anche ora Juve Atletico Madrid per Nico.
0: Beh, perché secondo me
2: ritorna poi lui, eh?
0: Sì, perché secondo me a quel punto tu dici state facendo tutte ste moine per Sorlot, io le faccio per Nico Gonzalez, visto che vi piace, ci tenete. E quindi là diventa trattativa più che distanza. È chiaro che poi portarti a casa un giocatore contro voglia non è il massimo, però non è neanche che la Juventus deve andare a regalare tutti i suoi giocatori e poi no, quando devi andarti a prendere Colomani ti devono sparare 50 milioni. Invece deve cominciare, anche abbracciandosi la croce dei suoi errori del passato, a farsi rispettare, secondo me.
2: Ma sai, ora giustamente mi dirai lo fai apposta.
0: Lo fai apposta.
2: Però Colomani, anche dovesse arrivare alla Juve, ma lo sai che lui si porta dietro un fardello bello grosso di uno che hai trattato per un anno? Poi avrà le spalle più larghe sicuramente di Openda,
0: di Conminers, sicuramente
2: di Conminers, di David, però te questo lo stai trattando da un anno.
0: Sì, però allora una cosa è dargli il fardello del fatto che tu stai trattando a cifre sì, certo, plausibili.
2: Beh, però
0: un'altra cosa è che sì, dici sì, ho pagato Gonzalo Ramos 75 milioni, il peso maggiore sta sulle spalle di Gonzalo Ramos per esempio per quanto riguarda il Milan, mentre Colomani sarebbe semplicemente uno sbloccare una trattativa. Colomani lo conosciamo, già ha fatto vedere quello che sa fare, quello che vuole fare, la sua utilità, poi c'è il lavoro che ci dovrà fare naturalmente Spalletti. Diverso è il discorso invece quando magari tu vai a prendere un giocatore a grandissimi, certo, diciamo. Ecco, la cosa che mi fa ben sperare a proposito di colpo, che vedo lontano al momento,
2: tanto
0: purtroppo
2: Egitto in vantaggio. Io un'altra cosa vorrei, Messi a casa, ma non sai quanto lo vorrei. L'altro amico di Infantino,
0: non me lo dire a me. Vabbè, a me. Però dicevo, quello che mi fa ben sperare su qualcosa è che credo che Massara fu quello che portò Brian Diaz in prestito al Milan.
2: Sì, anche Mennianza per quello.
0: Sì, però per dire, io parlo del canale con Brahim, se lui avesse un canale tra virgolette privilegiato col suo agente, beh, eccetera, e lo riuscisse alla fine a convincere, quello sarebbe un colpo da 90 per la Juventus.
2: Tanto salutiamo Alessandro da Taranto che ha Paros con la maglia fino alla fine, grandissimo. Massimiliano dice speriamo che lo prendano veramente il Tottenham, bisogna prendere subito Pellegrino o Sorlot. Domanda da ingenuo, ma che contratto ha fatto Arthur per essere ancora con noi? L'hanno rinnovato, Valerio, l'hanno rinnovato, credo giunto, li ha rinnovato l'ultimo anno, ma lì lo rinnovò per darlo nuovamente in prestito, purtroppo. Io mi prendo Nico volentieri, dice Cinzia, non lo svendo per alcuna ragione, tantomeno Miretti, che per me vale più di 15, visto che è un 2003. Ma su questo, Cinzia, io mi permetto di essere d'accordo con te su Miretti. Miretti è un giocatore che ha 15, io lo do via, proprio perché ha più di 100 presenze con la Juventus, ha dimostrato di essere un giocatore normale, e di giocatori normali per me ne abbiamo troppo.
0: Lo saluto alla stragrande.
2: Sì,
0: subito,
2: onestamente anch'io, subito, onestamente, e senza alcun rimpianto. Ma guarda, Cinzia, credo che anche lui sia consapevole di non essere all'altezza della Juventus. Poi, se si pensa in tutti i fenomeni, è un problema ancora di più. Prego.
13: Ciao Ale, ciao Enzo, Pier da Torino.
2: Ciao Pier.
13: Vi lancio una provocazione.
2: Vai.
13: E se attorno a Giuntoli 2 anni fa ci fossero stati Giovanni Carnevali, Frederic Massara e Giorgio Chiellini, quindi con Giuntoli impiegato nel suo ruolo naturale di direttore sportivo.
2: Bravo.
13: Secondo voi avrebbe fallito, come poi è successo, dal momento bellissima che domanda. Si è trovato ad avere pieni poteri su tutto?
2: Bellissima domanda.
0: No, ma è una cosa che ci siamo detti più volte. Quando io dicevo Giuntoli comunque ha lavorato da solo facendo cose che non poteva fare, è chiaro che con uno staff diverso
2: non l'avrebbe fatto.
0: No, no, cioè se la squadra fosse stata cioè se la Juventus aveva già, per dire, Carnevali e prendeva anche Giuntoli, ci metteva il Massara di turno vicino, anche Pompilio aveva un suo perché, poi valla a trovare, però ce l'aveva magari e avrebbe comunque lavorato Giuntoli in maniera diversa, ma questo lo sappiamo, è il motivo per cui ho detto che l'accorpamento in un unico ruolo
2: non è un
0: in
2: uomo
0: un'unica
2: solo
0: persona,
2: al comando
0: no,
2: che ti fa
0: no,
2: la società,
0: no, ma magari lo può fare al Torino, al Lecce, al Pisa, all'Udinese, eppure sono strutturate anche loro, ma alla Juventus men che meno. La Juventus deve avere una struttura, ognuno col proprio ruolo, che poi fa capo sicuramente a una piramide costituita, però ognuno con la propria competenza funziona, uno da solo che deve tener conto di tutto non funziona.
2: Tiziano ci dice che secondo lui Nico con Spalletti potrebbe far bene. Guarda Tiziano, da un lato ti dico, sarei curioso, onestamente. Dall'altro ti dico che per quello che abbiamo visto l'anno che è stato alla Juve, tra infortuni e partite da dimenticare, non lo so, certamente tra quelli ai quali eventualmente possiamo dare una seconda opportunità, se faccio un elenco lui gliela do, non la do a Luiz per esempio, non la do a, vabbè, con Mainz, non la do a Caballo, non la do a Di Gregorio, lui onestamente qualcosina potrebbe avere, però è anche vero Tiziano che anche a Firenze è sempre stato un po' corrente alternata, ricordo l'estate di 2 anni fa con i colleghi di Firenze Viola che ci dicevano ma 40 milioni, ma magari, avevano ragione loro.
0: Intanto preghiamo e ringraziamo il Corinthians che si è ha fatto richiesta formale alla Juventus di dettagli sull'eventuale operazione Artur Melo. Sarebbe veramente, per esempio, un colpo in uscita importante, che abbiamo sfiorato col Gremio,
2: poi il fenomeno
0: Comodi ha fatto quello
2: tutto.
0: Che ha fatto e ora ci sono dei dialoghi col Corinthians, quindi come vedete comunque si cerca di cedere il più possibile per liberare slot, perché anche su Goretzka ritorno sulle sue richieste. Lui
2: pare
0: ha chiesto
2: che chieda 7 milioni l'anno.
0: 7 milioni e 10 milioni premio alla firma, più bonus vari.
2: Premio alla firma mi pare 10 milioni però, appunto, che è umana.
0: 10 milioni premio alla firma, 7 di contratto. Sì, non è fuori mercato. Sì, Goretzka comunque in Italia la differenza la farebbe.
2: Penso di sì, se sta bene sì.
0: Sì, tra lui e che sì, mi prendo che sì tutta la vita.
2: Giocatori diversi.
0: Sì. Di personalità mi prendo che sì tutta la vita.
2: A voglia. Di esperienza mi prendo Goretzka.
0: Ma sarebbe comunque un upgrade rispetto a quello che abbiamo.
2: E non mi prendo, visto che ci state scrivendo, non mi prendo mai Brozovic. Brozovic sarebbe una follia. Secondo me sarebbe una follia, no, ma di quelle grosse. Massimiliano ci chiede: preferireste Nico o Zegrova? Questa è una bella domanda. Lui dice tutta la vita Nico. Questa è una bellissima domanda. Tecnicamente i due giocatori sono imparagonabili, nel senso che Zegrova tecnicamente è più forte. Pare che abbiano parato un rigore a Messi e che il barbuto sia in catalessi, vedi?
0: Addirittura.
2: Bene, c'ho piacere. Guarda.
0: Ed è il secondo rigore sbagliato
2: sì. Sì, ci stanno scrivendo. Bene, io c'ho piacere. Mi dispiace, ma c'ho piacere. Amico l'infantino, c'ho piacere.
0: Sì.
2: Ritornando alle cose di casa nostra,
0: te lo confermo, rigore sbagliato al 21esimo.
2: Tra Nico e Zegrova, allora, se stanno tutte e due al 100% di testa e di fisico, mi prendo Zegrova, proprio non ci penso un secondo. Io mi domando oggi, che giocatore è Zegrova?
0: Ma è quello.
2: Quanto è ritornato quello che abbiamo visto a Lione? E ultima cosa che mi chiedo e vengo da te, anche a Lione anche David sfondava le porte.
0: A Allora, il discorso qual è? È proprio questo, cioè Nico Gonzalez lo abbiamo visto nel bene e nel male, ma sappiamo qual è la sua, le sue reali capacità, le sue reali caratteristiche. Jegrova non lo abbiamo visto proprio, secondo me, perché comunque non era mai stato al top. Arriverà al top? E questa è la domanda da fare. Nico, se arrivasse, arriverebbe con la testa di restare, di rendere, renderebbe con Spalletti? Questa è l'altra domanda da fare. Tra i due tecnicamente c'è un abisso, tecnicamente.
1: Per quello che abbiamo visto,
0: fisicamente
1: sì,
0: anche, ma da quell'altra parte.
1: Dall'altra parte. Allora, intanto molti ci chiedono anche se...
0: Tanto Trump ha detto di far ritirare il rigore,
1: sì, se il nome di Galliani era quello di Massara. Non lo so. Però credo che parlasse di un calciatore.
0: Parlava... non specificatamente però... di un calciatore, però insomma cerchiamo di poi cercheremo di capire.
1: Ho letto però le parole di Pallotta proprio su tutto Juve, che ha fatto degli elogi clamorosi a Massara. È bravo,
0: ragazzi, Massara è bravo.
1: È stato distrutto da Caius Gasperinus, nuovo imperatore romano. Fra un po' le fuori ci mettono anche, quando vinco lo scudetto ci mettono davvero, giuro che vado io, gli tolgo la statua, ci vado io a toglierla. È stato distrutto a lui, ma fondamentalmente perché era un uomo di Ranieri. Però poi Gasperini, che si permette, perché quella è stata una cosa, perciò mi piacerebbe che Massara
0: si togliesse gli schiaffi dalla faccia,
1: gli ha impedito di salire sul pullman della Roma. Cioè, ragazzi, te sei fuori di testa. E Gasperini è questa roba qua. Prego.
14: Sono veramente felice per questa notizia, per questo arrivo di Massara, perché finalmente si intravede un'organizzazione societaria italiana di livello, secondo me, d'esperienza. Adesso manca solo l'ultimo pezzo per comporre questo puzzle, che è il presidente. Cosa ne pensate? Penso che sia il caso di cambiare questo presidente.
1: Sì, però non c'è più questa urgenza
14: di prendere un presidente che rappresenti veramente una società. No,
1: ringrazio
14: storica.
1: Questo amico, perché c'erano tanti messaggi su questo. Sì. Per me ora non è più la... Allora, se arriva, bene, e parliamo sempre di Del Piero, ma Del Piero ha altri interessi in questo momento. È una ciliegina, abbiamo la torta, Vincenzo, sì, adesso. Sì, se sì, arriva è sì. La ciliegina, se no va bene così.
0: Io penso però... esattamente quello che dici tu, cioè... è vero che per completare il ragionamento che ho detto, che probabilmente ha fatto John Elkann, devi avere anche un presidente rappresentativo. Andrea Agnelli però non era solo rappresentativo, era attuativo.
1: Esatto.
0: Cioè Andrea Agnelli aveva contezza dei conti, dialogava con l'amministratore delegato. Tu ce lo vedi Del Piero che dialoga con Carnevali? Sì, magari di calcio parlano, però a livello amministrativo Carnevali dice questo si può fare, questo si può fare, questo si può fare. Allora, il ruolo di Del Piero io lo vedo più alla Boniperti, quindi come vicepresidente.
2: Sarebbe una grande cosa.
0: Quello sarebbe una grande cosa. In questo momento, paradossalmente, guarda che ti dico: detto che per me deve esserci un presidente diverso, e sono stati prima a dire Del Piero presidente, il mio sogno. In questo momento, a dialogare, Carnevali dialoga molto meglio con Ferrero. Se devi dialogare sui conti.
1: Sui conti, sì, certo.
0: Perché Ferrero diventa ufficialmente Elkann che parla con Carnevali. Elkann si defila totalmente. Sì, Elkann dice: io ho messo i soldi, io ho fatto lo staff, ora vi saluto, nel senso che mi metto nelle retrovie, vengo a vedere la partita, eccetera eccetera. Però se Carnevali vuole sapere quanto c'è, quanta potenza di spesa c'è, parla con Ferrero. Se dobbiamo andarci a far sentire nelle sedi opportune per far vedere la presenza della Juve, ci va Chiellini, e dove si porta anche Carnevali, che da quel punto di vista. Se dobbiamo parlare di mercato, ci sono Ottolini e Frederick Massara. Io sto dietro, ma proprio dietro, perché secondo me il ruolo che ha avuto quest'anno è un ruolo che non piace a
2: bravissimo.
0: Del Piero sarebbe, come dici tu, la ciliegina sulla torta, però in questo momento non è indispensabile, perché toglierebbe ulteriore investimento economico che io farei sulla squadra. Poi riesco a vendere, riesco a fare la squadra, l'anno prossimo ci penso, perché c'ho una struttura che non devo più cambiare e ci metto la ciliegina.
2: Tanto stavo leggendo, Vincenzo, noi abbiamo detto Messi, Barbuto e tutto, però Ronaldo che dice voglio arrivare all'Europeo 2028 e mi porto l'allenatore dell'Al Nasr a allenare il Portogallo. Ti stia e basta.
0: Sì, beh, allora io credo che...
1: Cioè, sinceramente ora stai esagerando, Cristiano.
0: Già chi diciamo fa fatica, già chi è un grande giocatore fa fatica ad appendere i guantoni o le scarpette al chiodo, e penso a Totti e penso a Del Piero e penso a Buffon eccetera, loro fanno difficoltà. Quando tu hai vissuto e hai trasformato la tua vita per il calcio, perché Ronaldo l'ha letteralmente trasformata, certo, la sua vita per il calcio, ha parlato lui di sacrifici che non tutti fanno ma che lui ha sempre voluto fare, però poi diventa un'ossessione, le ossessioni sono pericolose.
2: Questa è un'ossessione.
0: Questa è un'ossessione.
2: E leggeva adesso che lui ha parlato ieri, ha detto no, io vado anche all'Europeo 2028 e cambio anche l'allenatore del Portogallo. No, questa niente si può fare. E mi sembra, poi problemi dei portoghesi, però mi sembra veramente una follia. Ieri ha inciso pochissimo, detto che Vincenzo quando prende il pallone fra i piedi è sempre il numero uno.
0: È sempre il numero uno, non c'è dubbio.
2: Però giustamente non corre più, no, passeggia.
0: No, ma c'ha un'infiammazione che sì, lo ha portato a cambiare, vede, anche il modo di giocare.
2: Si vede.
0: Tu ricordati com'era la Juve. Non com'era realmente, com'era la Juve, come lo vedi adesso. Poi vedi magari un rimpallo, una cosa, lui mezza sforbiciata,
2: sì,
0: con l'esterno destro,
2: ha fatto quella roba lì.
0: Ti rischia anche di fare il gol.
2: Però
0: poi i rigori te li tira come, non come Messi, ma te li tira bene. C'è una battutaccia su Messi, cioè, però poi arrivi anche a,
2: a, secondo me sbaglia, però capisco, hai detto benissimo, l'ossessione, forse lui non riesce a vedersi senza calcio, è, no, un problema,
0: ma
2: serio,
0: è così,
2: eh?
0: È così, però, perché poi una volta che ha finito che fa? Non mi sembra uno che possa andare e che neanche abbia voglia di andare a commentare il calcio in televisione.
2: No,
0: non mi sembra, non mi sembra, quello proprio sarebbe, non mi sembra uno appassionato a qualche altro sport che dice invece di fare faccio il Bolt all'inverso, vado a correre, perché manco lo puoi fare. E mi sembra uno che veramente nel momento in cui smette di giocare si spengono i riflettori, lui si sente solo, anche se ha una famiglia numerosa, però sarà un colpo
2: ma
0: difficile da assorbire.
2: Credo che in Arabia lui andrà avanti altri 2-3 anni,
0: se vuole andare all'Europeo deve giocare per forza.
2: Vabbè, ultima pausa ragazzi, poi torniamo.
15: Due colori, due voci.
16: Radio Bianconera
15: è l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto.

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo varie abilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: E allora l'Egitto che ancora vince per adesso, sì, con Messi.
4: No, sarei contento se uscisse l'Argentina anche per la questione Martinez, perché sai,
3: palo di Messi. Punizione a giro, calciata dalla progressa generale, si stampa sul legno.
4: Se dovesse uscire l'Argentina, cosa che non credo, però
3: questo tira meglio le punizioni di rigore.
4: Riesci magari a quagliare, cioè a parlare anche con Martinez.
3: Se dovesse uscire, sì. Detto che insomma li sta prendendo i colletti pure lui, anche se qua in questo caso non lo abbiamo visto, ma leggevo un po' le cronache, era abbastanza imparabile.
4: Però l'abbiamo sempre detto che Martinez non è il top dei portieri.
3: Martinez, Allison?
4: Allison. Sì, per me di quella lista carne secchia era sempre il numero uno, però l'abbiamo parlato soprattutto... Ciao Tullio che ci saluta, l'amico Tullio, un saluto anche a te.
3: Tullio.
4: Però insomma, è un upgrade importante rispetto a Di Gregorio. Vicario abbiamo detto mille volte, insomma. Però ecco, se intanto tu riuscissi a parlare anche con lui se l'Argentina esce, perché io sono se il portiere, sono preoccupato, Vince, cioè, ma non perché arrivi il portiere, lo so che arriva, ma vorrei che arrivasse il prima possibile.
3: Quello anch'io,
4: per tutta una serie
3: però
4: di motivi.
3: I tempi di questo calciomercato, allora è vero, anche ne parlavo stamattina con Dibbe, Lorenzo Di Benedetto,
4: ma era web.
3: È tornato.
4: Mica fai le ferie come te, Maraggio, no, come te. Che fai tre mesi
3: tu
4: di ferie,
3: te ne vai in dove rimo ciù
4: da lunedì, sì,
3: e parli,
4: sì, sì, sì.
3: E
4: però
3: parli,
4: ci sarò sempre
3: parli,
4: sui,
3: parli,
4: sui social,
3: sì,
4: farò,
3: sì,
4: tutti,
3: sì,
4: ridere,
3: non rompergli le scatole, no, pure
4: l'estate. No,
3: dicevo che ne parlavo con Dib e anche Di Benedetto ha detto in questo momento ci sta che i tempi siano questi, già
4: per
3: c'è
4: forza.
3: Una difficoltà economica generale soprattutto delle squadre italiane. C'è un mondiale e mezzo, il campionato comunque comincia più tardi perché parliamo della penultima settimana di agosto, c'è tutto il tempo per fare le
4: Guarda,
3: squadre. Vincenzo, poi...
4: La squadra che si è mossa meglio per ora è il Milan. Intanto vituperato Milan ha preso Gonzalo Ramos e Ghila.
3: Sì.
4: Io Ghila me lo sarei strapreso alla grande.
3: Vabbè,
4: e mi dispiace,
3: come quando noi prendemmo pronti via Thuram e Douglas Luiz pensando che Douglas Luiz fosse il fenomeno della situazione. Ci muovemmo discretamente bene, sicuramente è quella, perché c'aveva più soldi Milan da spendere in questo momento.
4: No, ma sempre sulla questione portiere c'è un'altra cosa che mi preoccupa, che è un nome. A me Suzuki preoccupa tantissimo, cioè
3: no,
4: il fatto
3: no,
4: che
3: no,
4: la Juve
3: no,
4: sia
3: no, no. Ma io penso che sia un'operazione esclusivamente perché il giocatore interessava alla Aston Villa, interessa alla Aston Villa, quindi tu gli vai a mettere
4: me
3: un
4: lo
3: po'...
4: auguro, Vincenzo.
3: Sì.
4: Suzuki veramente mi lascerebbe molto perplesso,
3: assolutamente,
4: ma tanto. Dice Pier, quei soldi che avevo preventivati per Colomani prendiamo Pellegrino e Icardi. Che non mi dispiacerebbe, però sui Icardi abbiamo detto mille volte, Pellegrino... Guarda, sono sincero, Colomani non mi fa impazzire, lo sapete, però rispetto a Pellegrino, boh.
3: No, Colomani è mille volte meglio.

0: non scherziamo, sì. Ragazzi, cioè, Pellegrino deve essere quello che c'ha in più. Se vuoi dare Hecator via.
1: No, ma no, dai,
0: ho capito, non puoi tenere nemmeno 12 di attaccanti, quindi in questo momento c'hai ancora Milik.
1: C'è pure Romina Albano.
0: C'hai comunque David, Openda, Milik, mettiamo che prendi Colomani, c'hai Hecator, mica ne puoi prendere un altro. Quelli li devi vendere eventualmente o prestare eventualmente per poter... Semplicemente Pellegrino è una traccia che la Juventus sta seguendo e sta tenendo aperta qualora arrivasse una clamorosa offerta da parte di qualche club per David Openda.
1: Stefano, l'ultimo messaggio è appena arrivato, hai ragionissima. Stefano dice noi dobbiamo andare sul centrocampo. Lo so Stefano, ma mi dispiace ritornare su questo argomento. Il centrocampo, e sono stra d'accordo con te, se non escono, il centrocampo rimane questo. E poi magari esce Thuram e allora si riesce a fare qualcosa. Ma se no, sia numericamente, no, anzi, soprattutto numericamente, noi ce l'abbiamo. Miretti, McKennie, il fantasma, Luiz, poi chi mi dimentico? Locatelli e Thuram.
0: Artur.
1: Non lo voglio nemmeno considerare.
0: Ma c'è.
1: Sette. Quindi capisci Stefano, e la penso come te.
0: E poi c'è pure Miretti, l'hai messo?
1: Sì.
0: Non in ne teoria prendi... al centrocampo ne dovresti avere 9, credo. A conti alla mano.
1: Mettiamo 7. Ok? E chi prendi? Se non escono qui ne devono uscire almeno 2/3. Quindi Thuram è quello che piazzi più facilmente. Esce Thuram, non basta. Cioè, se esce Thuram, magari uno svincolato lo prendi. E poi però bisogna che esca anche Miretti. Poi però bisogna che esca anche Arthur. Perché se no noi lì non ci muoviamo. E ripeto Stefano, hai straragione, ragionissima.
0: E certo che c'entra poi il cuore del problema. E la Juventus sta seminando, ma non puoi stringere fin quando i giocatori non vanno via.
1: Prego.
2: Enzo da Fabriano.
1: Ciao.
2: Io vi seguo sempre perché siete veramente interessanti.
1: Grazie.
2: Come radio.
1: Grazie.
2: Però prima avevi fatto un accenno a Boniperti, come se dice, lo vedo Del Piero alla Boniperti, sì, come se fosse un ruolo inferiore. Ma guardate che io che ho una certa età, Boniperti lo ricordo benissimo. È stato anch'io. Il più grande,
0: ah, certo,
2: più grande
0: ed era anche
2: della,
0: sì,
2: storia,
0: esatto,
2: di Juventus.
1: Hai ragione.
2: A un certo anche punto, superiore ovviamente ad Andrea Agnelli. Lui era amministratore delegato e teneva tutto in pugno,
1: sì, sì,
2: decideva tutto lui tecnicamente quali erano gli acquisti, e il Fido Giuliano mandava il Fido Giuliano, che era ragioniere mi sembra, ad acquistare i giocatori.
1: Che bello questo messaggio.
2: Insomma, non c'era tutto sti staff.
1: Che bello questo messaggio, ci riporti indietro, anche l'abbiamo vissuto anche noi quell'epoca, hai detto bene, era anche un altro calcio. Era il calcio in cui, quando arrivò Rui Barros con capelli lunghi, li fece tagliare.
0: Sì, lui era chiaramente era... aveva delle competenze maggiori rispetto a Del Piero. Dicevo alla Boniperti, nel senso che.
1: Ma lascialo fuori,
0: lascia Quintiliano. Fuori Quintiliano.
1: Lascialo fuori.
0: Dicevo alla. Vala a prendere.
1: No, lascialo
0: quello,
1: fuori.
0: No, quello prende fuoco. Vai. alla Boniperti, nel senso come vicepresidente onorario, quindi alla Boniperti, ultimo periodo. Poi è chiaro che c'era delle competenze Boniperti straordinarie. Comunque, per tornare al discorso che facevamo prima, la Juventus a centrocampo c'è Locatelli, con Miners, Thuram, McKennie, Douglas Luiz, Miretti, Artur Mero e Azic. Sono 8.
1: Ah, c'è pure Azic. Quindi capite
0: che
1: ne devono uscire almeno, guarda, 8, 3 per andare pari, 4 per fare due innesti, o forse uno. Noi abbiamo 8 centrocampisti, me li ripeti per favore? Ce l'hai sempre sott'occhio.
0: Ce l'ho sott'occhio e tra poco ti do un altro dato importante. Sono Locatelli, Combiner, Thuram, McKennie, Douglas Luiz, Miretti, Melo, Azic.
1: Io.
0: In attacco abbiamo Conceição, Jegrova, David, Openda, Hecator, Milik.
1: Cioè, capite ragazzi? Io di quel centrocampo.
0: In difesa abbiamo, continuiamo, Bremer, Kalulu, Kelly, Gatti, Rugani, Cambiaso, Cabal, Rui, João Mario. Vedi quanti ne sono. capisci che chiaramente diventa complicato immaginare una situazione di mercato in entrata, perché non è fattibile, devi per forza di cose andare a cedere prima. E ti dico anche un'altra cosa, ecco l'altro dato che ti volevo dare, perché la Juventus, ragazzi, in questo momento ha già speso oltre 60 milioni, tra gli altri dati che dobbiamo dare, perché in questa finestra di mercato la Juventus ha preso Openda a 42,8 milioni riscattato, Ekator 16,4 milioni, Boga 4,8 milioni.
3: Ah già, giusto, perché abbiamo riscattato anche Boga.
0: Faticanti 1 milione di euro, totale che supera i 64.
3: Uscite 0.
0: Uscite abbiamo Timothy Weah 14,4, Daffara 6 milioni, Facundo Gonzales 2,5 milioni e Compagnon 1 milione di euro. Però al saldo degli acquisti in entrata Juventus ha già oltre 60 milioni di spesa e ne abbiamo presa
3: per
0: nessuno.
3: Per nulla.
0: Non abbiamo presa nessuno.
3: No, ma vedi,
0: cioè abbiamo preso Ekator, diciamo, di quel centrocampo lì
3: ad oggi, salvo Locatelli per la panchina nella mia Juve ideale, salvo Thuram magari anche titolare sperando che possa crescere, salvo McKennie, gli altri io non servo nessuno.
0: No,
3: Miretti, Azic, Douglas Lewis.
0: Locatelli stesso l'hai messo
3: per la panchina.
0: Il capitano.
3: E questo è il nostro centrocampo. Io spero che anche Azic qualcuno si faccia sotto.
0: No, le offerte ci sono per Azic, così come ci sono,
3: ma
0: per Miretti.
3: Vincenzo, ma Azic lo do via anche a titolo definitivo.
0: Ma assolutamente sì. Ma le offerte ci sono in teoria anche per Comines, ma dalla Turchia e quello non ci vuole andare. Perché poi devi anche accettare che loro vadano via. Perché ripeto, questi si credono forti. Ma anche Azic si crede forte.
3: Sì. Quel gol all'Inter gli ha fatto male,
0: molto male, molto male.
1: E devo dire che anche nelle dichiarazioni Spalletti è stato sempre molto netto, quando lo definì un diamante da sgrezzare, ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: E mi sa che non è stato mai sgrezzato. Azic è stato anche sfortunato perché fisicamente ha avuto diversi infortuni. Però non è quel tipo di giocatore che mi aspettavo, devo dire la verità. E quindi me lo prendo a titolo definitivo, te lo do. Rimpianti, zero. Miretti, lo sappiamo, via. Però dici bene, te ne devono prendere. Ad oggi io mi sento di dire, Vincenzo, che la Juve a centrocampo prende nessuno.
0: No, vabbè, io secondo me...
3: Ad oggi
0: io ti dico...
3: Poi Thuram se ne va? Ciao.
0: Ad oggi io ti dico che secondo me Miretti va via e probabilmente...
3: Fai 12 con Miretti, Vincenzo.
0: Sì, no? Fai 12.
3: Però tutta plusvalenza.
0: E intanto lo vendi. Arthur magari arriva il Corinthians e se ne va. poi chi era? Azic, l'offerta la prende e se ne va. Con Myers cercheranno di convincerlo in tutti i modi e vediamo se va via. A prendere qualcuno, secondo me, che si lo prendi, che tutto sommato, tra, o che sì o Goresca, uno dei due, secondo me, la Juventus lo riesce a prendere e già sarebbe un upgrade. Poi vediamo, a seconda di quelli che escono, puoi fare una valutazione su cui. Però già prendi che sì ai Thuram in un 4-2-3-1 sarebbe perfetto, per esempio.
3: Sai che secondo me che se Thuram insieme non giocheranno, perché se viene che sì Thuram va via.
0: Se va via Thuram ne prendi un altro, insomma, perché comunque l'Andrea sta a incassare,
3: per esempio Goretzka, che si sarebbe una coppia perfetta nel 4-2-3-1,
0: sì,
3: uno un posto l'altro,
0: sì, però per farli dovrebbe andare via, no, anche con Miners, esatto,
1: possibile.
3: Prego Rossi. L'hai aperto a Quintiliano, c'è l'ombrellino per il sole. Bene.
4: Scusate, buonasera, una domanda. Ma ho capito il patteggiamento, la Juve ha patteggiato con la giustizia sportiva in quel modo, però senza ammissione di colpa. Però se viene dimostrato il contrario,
3: troppo
4: e ci sono le prove, come nel 2006, ci sono 180.000 chiamate, telefonate, e non si riapre il processo, e le plusvalenze, insomma, se mette le prove sul piatto e la giustizia ordinaria le dà ragione, è impossibile che valga quell'accordo di patteggiamento, perché è fondato su un principio iniquo, quindi un qualcosa di illegale.
3: Allora,
4: secondo me verrebbe annullato.
3: Capisco, ma non vi aspettate niente.
0: Non ve l'aspettate, ragazzi, ma per il semplice motivo che è iniquo, non è iniquo, si può fare battaglia, eccetera. Tu andresti a fare una guerra di anni, non di mesi, di anni, con la federazione nella quale giochi. Capite bene che sarebbe una guerra inutile in un momento in cui per anni dopo dal 2022 la Juventus ha dovuto spendere soldi, tempo, risorse per ricostruirsi. Questo significherebbe che ti troveresti di nuovo tutta la politica del calcio italiano contro. Tanto se ti vogliono far cadere ti fanno cadere, ti monitorerebbero ogni operazione, ti metterebbero bastoni tra le ruote, tu spenderesti soldi per andare a fare una battaglia legale che non sei sicuro di poter vincere per ottenere che cosa? Se per Calciopoli non siamo stati mai risarciti. Quindi tecnicamente si può fare, sì, ma secondo voi la Juventus lo fa? No, ha senso farlo? Allora smettiamo di giocare, smettiamo di pensare a una Juventus che può riacquistare giocatori per crescere e tornare a essere forte, non, e abituiamoci ad aprire l'ombrello e coprirci dalla pioggia. Non è quello che penso vogliate in fondo anche voi, detto che sicuramente parliamo di una grave ingiustizia, però
1: non ho niente da aggiungere, Vincenzo. Facciamo parlare gli amici. Che è successo?
0: Ma chi ha bussato?
5: Sono contenta di questo nuovo organigramma e soprattutto per il modo in cui è avvenuto, nel senso, poche parole, pochi proclami.
1: Bravissima.
5: Nessuno sapeva nulla, almeno se non mi sono persa qualcosa, io non avevo la più pallida idea che fossero su Massara, quindi poche idee decise, persone giuste al posto giusto, quindi incominciamo bene. Speriamo di proseguire e speriamo che i fatti diano ragione e che questo sia l'organigramma giusto per rilanciarci. Un abbraccio, Cinzia da Casale.
1: No, Cinzia, tutto corretto, ma vedi, non è che noi ci prendiamo collera, come direbbe Vincenzo. Noi non lo sapevamo di Massara, quindi non è che raccontiamo cose. No. Non lo sapeva nessuno, in realtà non lo sapeva nessuno. È uscita ieri sera da Sky, quindi molto bene così, così come hanno fatto con Carnevali. Anche lì con Carnevali, forse su Carnevali potevamo ipotizzare che, ma non sapeva, hanno fatto benissimo, e tant'è vero che questa è la Juve che a noi piace. Ma Sara proprio non, in questo momento non me lo sarei mai aspettato.
0: No, ma quando ci aspettavamo Carnevali.
1: Esatto, l'unica cosa era, ma sulle riflessioni, il fatto di Tognozzi. Cioè, ma Tognozzi, quel posto è libero, quel posto è libero. Mi viene da pensare che forse su Tognozzi non ci sono mai andati, Vincenzo.
0: O magari.
1: O forse prima, poi è arrivato.
0: Poi si è aperta questa strada, magari, da quello che so, Chiellini che dialoga tanto con Allegri, che adesso è al Napoli, per carità. Tu ricordi che Allegri voleva
1: Massara, cioè, hanno giocato
0: sponte
1: insieme a Pavia.
0: Esatto, facevano un comunello come te.
1: Tra l'altro pure in Pallomeni ha giocato con Massara.
0: Lo so bene. Tra l'altro, insomma, secondo me anche Chiellini aveva comunque un ottimo rapporto con Massara, presentato anche proprio da Allegri. Chiellini avrà detto: guardate che c'è Massara libero, che ne pensate? Avranno fatto delle valutazioni, un paio di telefonate, tutto all'oscuro, e mentre vendevano alla stampa Tognozzi, io ho chiuso per Massara.
1: Vedi, l'unica cosa che noi avevamo detto, perché eravamo andati a fonte diretta, era su Chiellini. Cioè, però che c'era qualcosa di movimento, evidentemente, come aveva detto Michele Criscitiello, aveva ragione. Poi Michele, che è una persona onesta, ha detto fra mille condizionali, perché così si fa.
0: Certo.
1: Non si vende qualcosa. Michele aveva dato la notizia dicendo: guarda, fra mille, perché poi me lo sono andato a rivedere. Io abitualmente non vedo Sport Italia, ma perché a quell'ora leggo più che altro. Però sono andato a rivedermi, e lui in maniera veramente molto onesta ci ha messo mille condizioni. Quindi aveva intuito che c'era qualcosa dentro la Juventus che bolliva, ma non sapeva di Massara, così come non lo sapeva nessuno.
0: Perché magari aveva capito che c'era un cambiamento che riguardava
1: Chiellini.
0: Allora,
1: esatto.
0: Il pensiero essere Chiellini saluta la Juventus, e invece diventa un cambiamento di ruolo all'interno
1: stesso
0: della
1: Juventus. Che è quello
0: che lui
1: vuole fare, peraltro.
0: Esatto.
1: Perché lui vuole avere questo tipo di ruolo. Dopodiché penso anche, Vincenzo, che se c'è da chiedere anche un consiglio, è chiaro che ragionano tutti e quattro insieme.
0: Sì, ma ci mancherebbe.
1: Invece come lì chiamava il curriculum.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: gli ha mandato il curriculum te?
0: Ma mi ha risposto ancora, lo sai?
1: Ha
0: detto: le faremo sapere.
1: Va. Prego! Comunque, in bocca al lupo a Comolli per la sua prossima avventura.
0: Sì,
1: arriverà.
0: Non so dove.
6: Buon pomeriggio, amici bianconeri. Silvio D'Avezzano.
1: Ciao, caro.
6: Io oggi non parlo di calcio.
1: No.
6: Carlo per il nostro ex presidente Andrea Agnelli, che ho visto al telegiornale, e lui è il presidente della Fondazione Piemontese sulla ricerca sul cancro.
1: È vero.
6: E presiede la banca medica per il cancro. Queste persone sono di valore e quest'uomo, questo presidente Cuni, lo hanno infangato. Lo hanno infangato. Questa è la cosa più brutta che ci sta.
3: No, è vero, tra l'altro aveva fatto anche quell'iniziativa a Torino recentemente dove c'era Chiellini, dove c'era Allegri.
0: E ricordi quando fece l'iniziativa col pullman della Juventus con la compagna, con la moglie?
3: Sì, sì,
0: per andare a dare una mano, sì, per andare a dare una mano alle popolazioni in difficoltà.
3: No, no, ma per l'amor di Dio.
0: Primo tempo finito intanto Argentina 0 Egitto 1.
3: Sai, dico all'amico Silvio, se non vado errato, poi l'aspetto calcistico ti porta sempre, no, se le cose non vanno bene, a travalicare su tutto il resto, però su questi aspetti ci mancherebbe altro. Andrea si è sempre impegnato nel sociale, sempre, lo ha sempre fatto, devo dire più o meno tutta la famiglia Agnelli, lo stesso avvocato Umberto, insomma, anche perché poi loro come tantissimi purtroppo sono stati colpiti da diversi lutti, no? Penso a Giovannino, quindi.
0: Certo, certo.
3: Insomma,
0: chiaramente c'è una sensibilità maggiore davanti a determinate cose. Sicuramente sono d'accordo con il nostro amico quando dice è stato attaccato in maniera che becera, ma poi banalmente è stato attaccato perché ha messo in discussione il sistema calcio, che oggi mettiamo tutto in discussione. Ha provato a trovare una soluzione perché pensava che poi il calcio italiano sarebbe finito dove è finito, quindi ci aveva visto lungo. Ma siccome era un Agnelli, siccome era il presidente della Juventus, siccome per gli altri era arrogante e tutte le cose peggiori che gli potevano dire, non riuscivano a dar ragione a un uomo che è stato lungimirante.
3: Però
0: su tante
3: qui
0: cose.
3: Vincenzo, io vedi perché poi il messaggio amico ci porta a riaprire parentesi che non vorrei più riaprire, però io ricordo anche che oggi tutti noi lo rivolevamo e tutto, ma c'eravamo. Insomma, Agnelli è stato tanto criticato nella sua ultima fase, nella fase finale della sua presidenza, e soprattutto per aver riportato Allegri. E perché poi le cose ci si dimenticano, noi no. Agnelli, c'era Agnelli out, Vincenzo. Oltre ad Allegri out, c'era anche Agnelli out. Detto che il primo a contestare sportivamente Agnelli negli ultimi anni siamo stati noi.
0: Sì.
3: Perché anche l'operazione Allegri non è
0: comunque
3: stata una bella operazione, no, no, no. Per quanto io ce l'ho nel cuore Allegri, ma non l'avrei mai riportato. Però c'era Allegri, c'era Agnelli out, eh?
0: No, no, c'era,
3: ha sbagliato
0: c'era,
3: tanto.
0: C'era, ha sbagliato tanto. Oh, poi chiaramente in proporzione a quello che ha fatto di straordinario passa quasi in secondo piano, secondo
3: sì,
0: me.
3: Però tanti errori li paghiamo anche
0: sì,
3: oggi,
0: sì,
3: Vincenzo.
0: Sì, certo, certo, ma tanti errori li paghiamo perché alla Juventus si hanno fatto pagare quello che altri club non fanno pagare.
3: Certo.
0: Perché non è il caso di dire che si poteva sbagliare perché altri hanno fatto peggio, perché tu comunque devi essere inattaccabile, soprattutto se sei Juventus. Però se a te un colpo di tosse te lo condannano e agli altri, quando li vedono con le valigette in mano, si girano dall'altra parte, è chiaro che poi diventa tutto più difficile.
3: Le valigette in mano qualcuno ce l'aveva davvero.
0: Lo so.
3: Vabbè, lì mi sembra che il Genoa poi venne retrocesso,
0: sì,
3: se non vado errato.
0: Sì,
3: va
0: sì.
3: Bene, vai Rossi. Oggi dorme Rossi, non capisco
0: perché sta pensando alle prossime
3: sera.
0: Due ore.
3: Sì, a domani alle sera. No, a domani sera, prego.
7: Buonasera Marangio, buonasera Ale, sono Igor da Livorno.
3: Ciao, grande Igor.
7: Scusate per la lunga mancanza, presenza, ma sinceramente il problema è che effettivamente ascolto Radio Banconera per sapere cosa, cioè niente, con tutto rispetto,
3: no,
7: voi fate, è qui che volevo intervenire, cioè volevo farvi veramente un applauso perché stasera ho detto faccio la passeggiata, ascolto Radio Banconera.
3: Grazie.
7: E nonostante che c'è poco da parlare, a parte Massara e i dirigenti, così, la Juve, voi riuscite a trattenere i radioascoltatori con sempre cose interessanti, quindi vi faccio veramente un applauso
3: mille.
7: Perché siete ragazzi dei professionisti con la P maiuscola.
3: Grazie.
7: Magari noi se avesse 11 giocatori con la G maiuscola.
3: Mi emoziona.
0: Che bel messaggio.
7: Il top.
0: Che bel messaggio.
7: Voglio bene.
3: Grazie.
7: Salutoni. Ciao.
0: Ti vogliamo bene anche
3: Igor
0: noi.
3: Di Livorno, tifoso della Pallacanestro Livorno.
0: Ma della PL.
3: Sì, e con Igor mi ricordo che, quindi ringraziandole, mandandomi un abbraccio, noi lo svegliamo una mattina che facemmo una diretta un amichevole della Juve negli Stati Uniti, alleramo io e Antonio alle 5 del mattino, alle 4, e Igor disse: oh, ma chiamatemi, chiamate, e facevamo il collegamento con lui a letto. Meraviglioso, bellissimo. Meraviglioso. Quindi grande, grazie Igor di cuore, salutami Livorno, bellissimo questo messaggio, grazie,
0: molto
3: grazie
0: bello
3: di cuore.
0: Adesso verranno anche momenti che speriamo siano più pregni di notizie, perché secondo me più si va avanti, più si sblocca qualche trattativa e più avremo di che parlare.
3: Sì,
0: perché
3: devo dire che oggi Massara ci ha riempito,
0: oggi Massara ci ha dato una grande mano. Noi vogliamo già bene per questo,
3: noi vogliamo già bene per, già questo, bene per questo. Grazie Igor, grazie a tutti voi.
0: Ci
3: adesso arriva Quintiliano.
0: C'è anche una sorpresina nel finale domani?
3: Forse sì,
0: forse sì, dai, vi forse facciamo sì, anche una sorpresina forse, nel finale
3: forse
0: domani.
3: Sì,
0: molto bene,
3: speriamo,
0: molto
3: dai,
0: bene,
3: molto bene.
0: Rossi, ciao a todos.
3: A domani ragazzi.
0: Ciao ciao.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
10: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
12: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
11: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
10: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
11: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
10: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien che diventa leader della classifica generale.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
8: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
13: Ciao ciao ragazzi, sono Peppe e sono molto felice per quello che per Massara, Carnevale, cioè la società si sta strutturando, direi bene, anche perché bisogna capire che tipologia di guerra dobbiamo fare, visto che ci hanno squalificato già, ci hanno tolto i tifosi per 10 trasferte ed è la prima volta che una squadra di Torino evitano anche i tifosi di quella della squadra di Milano, cioè i tifosi del Milano Juventini, di andare a vedere la Juve. Quindi oltre al fatto che poi diciamo i 6 milioni di euro, andiamo a vedere quali altre squadre europee hanno avuto questi malus.
14: Ciao ragazzi, ho Pasquale, ragazzi, io vi dico la verità, io ho paura che Spalletti non è ancora saldo come dovrebbe essere. Io ho paura sempre che all'improvviso si fa il nome di Antonio Conte, arriva Antonio Conte a Torino, non lo so, è un mio incubo, ma secondo me sarà così.
15: Ciao ragazzi, sono Giacomo Atrax, ma finalmente contento, no? Per la finalizzazione della società, che sicuramente Carnevale ha lavorato in questi ultimi giorni, però io quello che vi chiedo ora è come si presenterà Spalletti con la squadra lunedì prossimo. Ci sarà una condizione terribile, perché i giocatori sanno che la società e Spalletti non li vorrebbero, la maggior parte di loro, ma devono stare lì perché non vogliono andare, oppure perché non sono riusciti a vendere e non hanno mercato. E quindi, essendo anch'io un ex calciatore dilettantistico, posso capire come potranno muoversi contro l'allenatore stesso e cercarlo anche di mettere i bastoni fra le ruote più possibili. Questo sarà molto duro per Spalletti, ragazzi, sarà un periodo veramente difficilissimo, fino alla fine.
8: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: La Juventus, eccola qua, è arrivata. Dai, la Juventus adesso ha una squadra societaria ben definita, con l'arrivo ovviamente di Ricky Massara. Ricky Massara che qualcuno dice 3 anni fa, in realtà io vi do un'indiscrezione, perché Massara, prima di passare alla Roma, ha incontrato Como lì, solo che non hanno trovato l'accordo, soprattutto perché, così mi è stato detto, l'ex amministratore delegato della Juventus gli ha mostrato un po' il suo modus operandi, che era contraddistinto soprattutto per quanto riguarda per esempio il mercato dagli algoritmi. Massara gli ha detto sostanzialmente no grazie, arrivederci caro Damien. Poi la Roma, rottura totale con Gasperini, anzi non rottura totale, non c'è mai stato feeling, lo ha detto lo stesso tecnico della Roma, e quindi la Juventus se ne ha approfittato. Attenzione, perché Massara potrebbe, anzi sono quasi certo, che porterà qualche talent scout, e occhio al nostro amico Michele Fratini, occhio, dico solo questo, poi staremo a vedere, magari vediamo se lui riuscirà a dirmi qualcosa. Fatto sta che ora, come ho scritto io nel podcast che metterò tra poco, palla a Massara, la situazione la sappiamo benissimo, non è semplice, ma con una struttura societaria ben adeguata, credo, perché Massara sarà responsabile, diciamo che il suo ruolo, no? Se voi lo traducete l'inglese rispetto al suo ruolo, vi dice sostanzialmente direttore tecnico, ma in realtà è anche una sorta di responsabile, se vogliamo, dell'area sportiva, quindi tecnico sportiva, e di conseguenza presumo che Carnevali si dedichi ancora di più alle questioni amministrative e non solo. Chi diceva, pensava, e qualcuno forse anche sperava, che Chiellini avesse un brutto rapporto con Carnevali, che fosse sulla via dell'uscita, l'addio eccetera, invece no, perché lui rimane con un ruolo ancora più forte comunque sia nei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, ma anche una sorta di collante, no? Di via di mezzo tra la società, la proprietà, la squadra, insomma un ruolo sempre più forte. Qualcuno mi ha detto però Chiellini così viene un po' escluso dalla questione, dall'area sportiva, ma chissà se magari non è proprio quello il suo obiettivo. Del resto lui, la laurea che ha Chiellini è proprio indicata per questa tipologia di dirigenza, e quindi la Juventus ora ha una squadra sulle scrivanie, nelle scrivanie bisognerà fare quella del campo. E oggi volevo concentrarmi soprattutto sul centrocampo, perché sapete benissimo che ogni squadra che si rispetti, cioè per antonomasia la mediana è la parte della squadra da cui si ottengono le vittorie, o meglio è la parte da cui si costruiscono, dalla quale da cui si costruiscono le squadre. Da tanto tempo stiamo dicendo che la Juventus non ha un centrocampo all'altezza, qualcuno rinomina i famosi mostri, perché secondo me erano dei mostri sacri in quel periodo, mi riferisco ovviamente a Pirlo, mi riferisco a Vidal, Marchisio, il Pogba dei migliori tempi, era il miglior centrocampo d'Europa e quindi tra i primi al mondo, se non il primo al mondo. Non si potrà ovviamente riavere, almeno a breve termine, una mediana così forte, in cui addirittura, voi ricorderete, no? Marchisio addirittura era costretto spesso a fare la riserva, però insomma giocava anche lui, ma aveva quei quattro lì davanti, quei tre forti forti forti. Cosa può cambiare con Massara? Staremo a vedere. Per esempio io, anzi ve la dico tutta ragazzi, discorso Colomani, l'ho scritto anche su Facebook, io mi sarei un po' stufato, non so come la pensate voi, per me la situazione Colomani si sta trascinando troppo per le lunghe, e oltretutto stavo leggendo che si è inserito il Tottenham, anche se l'ultima stagione, i mesi in prestito al Tottenham è stata fallimentare della squadra ma anche dello stesso Colomani. E allora, siccome ci si mette anche una squadra inglese, un club inglese che ha sicuramente più forza contrattuale rispetto a quelle alle squadre italiane, in questo caso la Juventus, vi posso dire, caro Paris Saint Germain, vuoi 50-40, io lo lascio, magari Massara in testa già altri calciatori, anzi io mi aspetto questo, che oltre a quelli citati, quelli per i quali la Juventus sta, diciamo, trattando con i rispettivi agenti o altri club, che si inventi tra virgolette un profilo diverso, per esempio come centravanti, oppure per esempio come difensore. Ora sto leggendo che Massara sogna il colpo di Hernandez. È chiaro che questo è un titolo da suggestione, no? Anche sensazionalistico, se vogliamo. Io non lo so come la pensiate voi. Teo Hernandez, per carità, è un giocatore forte, però io prima di prendere uno come lui gli farei una specie di test psicoattitudinale rispetto al fatto di essere nella Juventus, perché non mi piace molto caratterialmente, non so se sia cambiato, però finora non ha dato tutte queste diciamo così rassicurazioni dal punto di vista anche comportamentale, se vogliamo dirla tutta. E appunto Teo Hernandez, perché lo scrive Sport Mediaset. Ora, ragazzi, arriva Massara, cominciano ad associare tanti calciatori alla Juventus, no? E stando a quanto riporta Sport Mediaset, Massara avrebbe già in mente diverse strategie per rinforzare la Juve. Il dirigente è considerato uno dei migliori talent scout del panorama europeo. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di saper individuare profili destinati a imporsi ai massimi livelli. E questo è vero, perché anche secondo me Massara è uno dei più bravi. Non so perché lui, in realtà, poi riflettendoci, ragazzi, viene da due, chiamiamoli, fallimenti, dai. Rennes in Francia e poi la stessa Roma. Ora, a Rennes non so se abbia avuto degli attriti con qualcuno, nella Roma lo sappiamo benissimo, non è mai stato in sintonia con Gasperini. Alla fine addirittura Gasperini ha fatto fuori, tra virgolette, uno come Ranieri, quindi lì non c'era proprio possibilità di convivenza. Comunque, scrive Sky Sport, tra le operazioni più importanti, lo ricordo, no? L'esperienza al Milan, c'è quella che nel 2019 portò Teo Hernandez in rossonero. Il rapporto tra i due sarebbe rimasto ottimo e magari vorrà riprovarci, però adesso è una, secondo me per il momento resta una suggestione mediatica, poi vedremo. L'idea di riportare il francese in Serie A, scrive Sport Mediaset, questa volta con la maglia bianconera, potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Sappiamo benissimo che diciamo che su quella fascia probabilmente ci sarà l'uscita di Cambiaso, e quindi bisognerà trovare un sostituto. Però questo è soltanto un articolo di Sport Mediaset, ancora non c'è nulla, anche perché, ragazzi, Teo Hernandez percepisce circa 20 milioni di euro l'anno, perché sapete che gioca in Arabia Saudita, ok? All'Al Hilal. Ovviamente la cifra è fuori dalla portata della Juventus, e la domanda è: ma Teo Hernandez, secondo voi, sarebbe disposto a non dimezzarsi di più lo stipendio per venire alla Juventus? Questo è un punto interrogativo, come tanti altri, no? E a proposito di Arabia Saudita, mi viene in mente, nel podcast che ho fatto, ho parlato soprattutto del centrocampo, citando in particolare Kessié e Goretzka come obiettivi. Quindi la Juventus va sull'usato sicuro, ok, a centrocampo, fermo restando che Locatelli è confermato, McKennie è confermato, ma tantissimi altri devono essere ceduti. Quindi questi sono due obiettivi. Per esempio, che sì, lo stesso Massara lo ha avuto nel Milan campione d'Italia, perché voi ricorderete che il Milan campione d'Italia con Pioli in panchina, come dirigenti aveva Massara e Maldini. Poi hanno fatto fuori tutti e due, non ho capito ancora perché, però fatto sta che vinse lo scudetto e che sì, era uno dei perni del centrocampo, quindi del Milan. Magari anche in questo caso i buoni rapporti potrebbero favorire l'operazione. Tra l'altro aggiungo che sia dimostrato di essere in forma sotto il profilo atletico, perché l'abbiamo seguito in parte anche noi, che è riuscito a vedere la Costa d'Avorio, che peraltro poi ha giocato anche contro la Germania, in cui invece è stato impiegato pochissimo, ma veramente pochissimo, Goretzka, che va via a zero dal Bayern di Monaco. Anche per entrambi, insomma, ci sarebbe il problema dell'ingaggio, però mi viene in mente, chissà, Massara ancora dei contatti con che si potrebbe un po' agevolare la situazione. È chiaro che, tornando a Teo Hernandez, scrive Sport Mediaset, il suo possibile ritorno in Serie A, sponda Juventus in questo caso, potrebbe essere possibile solo attraverso una significativa riduzione dello stipendio, ma significativa di più di significativa, perché 20 milioni netti l'anno, quanto può ridursi? Vero che questi soldi li hanno fatti, però non lo so. Il pressing di Massara, continuano a scrivere sul francese, sarebbe concreto e costante. Il dirigente, vi posso dire la mia, secondo me Massara stava già lavorando per la Juventus, perché sapeva benissimo di andare via, aspettato il 30 giugno, scadenza del contratto, già si sapeva che la Roma avrebbe preso Tony D'Amico, ex Atalanta, quindi ho l'impressione che magari i contatti privati ci può stare che chiami un calciatore, guarda che sto per andare alla Juventus, perché io non credo che il discorso Massara sia arrivato adesso, in questi ultimi giorni, secondo me da un bel po' di tempo, e probabilmente, come del resto anche per Carnevali, non è che tu prendi un dirigente di un certo livello, lo prendi così da un giorno all'altro, anche perché la posizione di Massara è comunque apicale, sopra di lui c'è soltanto, al di là della presidenza, dal punto di vista diciamo dell'area tecnico sportiva, c'è soltanto Carnevali, cioè lui deve riferire a Carnevali, gli altri stanno tutti sotto tra virgolette sempre Massara, quindi presumo che già da tempo lo abbiano contattato. Intanto il Milan ha preso Gila, che era uno dei più gettonati, lo voleva addirittura anche il Napoli, che è sempre sulle tracce di Gatti, e Gatti è un giocatore che ha mercato 25-30 milioni, staremo a vedere. La Juventus spera in un'asta perché lo vuole anche la Roma, quindi Napoli-Roma, probabilmente si potrebbe inserire l'Atalanta. Ecco, si potrebbe inserire anche l'Atalanta, probabilmente Giuntoli sta cercando di, quantomeno ha fatto un sondaggio da quello che leggiamo, e quindi se si innesca un'asta il prezzo del cartellino inevitabilmente, naturalmente, fisiologicamente, come avviene nel mercato, salirà, e per la Juventus diciamo una cosa positiva. Io vi dico, di non so come la pensate voi, questi due punti Colomani. Possiamo dire che la Juventus, cioè voi, se foste la Juventus, dareste una deadline al Paris Saint-Germain? È vero, le forze in campo dal punto di vista contrattuale non è che la Juventus sia così forte, però non esiste solo Colomani, secondo me, anche perché non stai prendendo un top, per come la vedo io, attenzione, poi magari sarà utilissimo, farà tanti gol, non lo so, però io darei una deadline. Si sta, quando cominciano a prolungarsi in maniera troppo, secondo me non va bene, anche perché la Juventus dovrebbe dare un segnale. Ok, Paris Saint Germain, io ti offro questo, se tu vuoi 50, come leggo, 50 è improponibile, ma anche 40, lascio perdere. Io credo che Massara già nella testa abbia qualcuno, anzi lo spero, guardate che vi dico, spero che Massara già abbia in testa più di qualcuno. Ora hanno fatto il nome per quanto riguarda il terzino sinistro, comunque l'esterno sinistro, che poi farebbe terzino di spinta, chiamiamolo così. Si è fatto il nome di Theo Hernandez, magari lui già ha detto a Carnevali: proviamo a prendere questo centravanti. Io la vedo così, poi staremo a vedere. Ci scrive Giuseppe Pippo dalla Germania e dice: Greggio Quintiliano, è vero che il PM Schon archiverà arbitropoli Interopoli? Io non lo so, Pippo, io ti dico solo questo: è singolare, mi ha dato un assist. Che oggi Ossado è diventato nuovo responsabile delle designatore arbitrale, ma il vecchio designatore, cioè Rocchi, che è indagato per associazione per frode sportiva, associazione in frode sportiva, ancora non si sa nulla. Ma la situazione dell'Inter, ragazzi, è delicata, non mi fate parlare tanto, è delicata sotto ogni punto di vista, non ultimo il discorso della doppia curva. Avete visto che si è pentito anche l'altro ex ultra, ha fatto cenno del discorso dell'Andrangheta. Questo lo sapevamo, perché a Milano, in parte del nord, purtroppo l'economia è un po', come da quello che dicono, ma penso che sia così, è un po' diretta dall'Andrangheta. E questo fatto che si sia bloccato tutto il discorso arbitropoli, ma io parlo dal punto di vista non solo sportivo. L'anno scorso fu archiviata, no? da Chinè, non si sa perché, poi abbiamo scoperto che sono fuori sia il designatore che il responsabile del VAR, cioè Gervasoni. Cioè diciamo che Chinè dovrebbe spiegare perché lo scorso anno archiviò tutto, questa è la sintesi. Ma non solo non si riapre nessuna inchiesta sotto il profilo sportivo, ma si è bloccata quella sotto l'aspetto penale, che è ancora più grave, secondo me. Non si sa, la questione Inter forse è meglio che lasciamo perdere, perché poi vi ricorderete le parole di Saviano quando parlò male di Marotta, dicendo che fino a quando ci sarà lui il calcio non sarà mai pulito. Glielo chiesero a Marotta, gli dissero: lei ha letto, ha sentito, ha ascoltato quello che ha detto Saviano su lì, gli riferirono e lui disse: io francamente Saviano non lo conosco, non è vero, non credo, però metteremo tutto in mano ai nostri legali. A che domanda a Saviano: sa che l'Inter, che Marotta ha detto che sì, io credo che non metteranno in mano a nessuno, anzi auspico, ma non succederà, che mi chiamino in tribunale. E lui ha fatto un'intervista, ha detto proprio che c'è questa commistione tra 'Ndrangheta, che più o meno sappiamo, tra 'Ndrangheta e Inter, doppia curva, probabilmente in parte anche il Milan. Quindi che ti devo dire, Pippo? Spero che non succeda questo, che archiverà tutto il PM Ascione. Non lo so, staremo a vedere. Intanto, ritornando invece alla Juventus, non so cosa vi aspettiate voi. Siete più contenti quantomeno rispetto al fatto che la Juventus abbia adesso una squadra solida, una squadra dirigenziale solida? Abbiamo detto tante volte, io per primo, la dirigenza è stata sempre la cosa... il forte della Juventus, no? La cosa in più, da lì che nascono i trionfi della Juventus, da delle dirigenze importanti. Ora non vogliamo fare accostamenti con il passato, perché non è nemmeno giusto, però rispetto agli ultimi anni possiamo dire finalmente abbiamo una dirigenza strutturata, finalmente. Ora mancherebbe, credo che prima o poi Ferrero andrà via, ma non perché Ferrero, io, è un ottimo manager, però per quanto riguarda i suoi ambiti, ma l'ho detto lui stesso, voleva andare via già lo scorso anno. Qualcuno già pensa a Del Piero, non lo so, Del Piero, non Del Piero, probabilmente prima o poi si cambierà anche presidente, ma la struttura, quella vera, quella operativa c'è. Siete soddisfatti, non siete soddisfatti, avete un po' più di fiducia, Massara vi piace, non vi piace, poi queste due situazioni, Teo Hernandez lo prendereste? Io boh, ma soprattutto io ve lo dico ragazzi, io fermerei qui la questione legata all'arbitro, la questione legata a Colomani, perché non, credo non si possa andare oltre. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, guardo Roma. Allora, il mio ottimismo, come vedi, oggi si è concretizzato con l'arrivo di Massara. Abbiamo completato la squadra, stiamo assumendo la forma
0: di una società normale
1: che più si avvicina almeno a quello che eravamo. Mancherebbe la ciliegina e il presidente, vediamo un poco più avanti. Ora il mercato, le uscite soprattutto, le entrate, secondo me forse era tutto fermo proprio perché si aspettava Massara. Potrebbero esserci dei ribaltoni, cominciare da Colomani. Se entro sabato non si sblocca, secondo me la Juventus abbandona la pista e credo che possa andare con forza verso Guirassy, che è in uscita dal Dortmund, 29 anni, ma un vero bomber lui. Calcolate che Guirassy ha sostituito Haaland lì e ha fatto bene comunque, e non era facile come compito. A centrocampo non voglio assolutamente dinosauri come Goretzka, ma neanche Lobotka, confido molto in Ouali, nome che si è fatto, costa solo 25 milioni, livoriano, play perfetto per Spalletti, e poi via via tutti gli altri calciatori.
0: Allora Leonardo è partito con l'ottimismo, sembra quasi che mi avesse ascoltato, no? Perché c'è finalmente questa squadra societaria, però dinosauri Goretzka non lo so, per esempio che sì, io lo prenderei, ti dico la sincera verità Leonardo, anche perché il dubbio sui calciatori che sono impegnati o che sono reduci, come che sì, dal campionato arabo, c'è sempre, no? Questo timore, ma come sono, come stanno fisicamente, ma mentalmente riescono poi a rigiocare di nuovo in un campionato competitivo come la Serie A o come qualsiasi altro campionato? Secondo me che sia uno di quelli che potrebbe. E poi ripeto, il fatto che Massara lo abbia avuto al Milan campione d'Italia potrebbe essere una, diciamo così, una chiave in più per accedere a questa trattativa. Aggiungo un paio di nomi che ha detto, qualcuno non lo conosco, sì, quello del Dortmund hai ragione, può darsi, ecco, ripeto, io spero Leonardo, vedi, ha fatto due nomi tu, no? Il centrocampista ivoriano l'ho visto, però non è che lo conosca bene, ecco, io auspico adesso, anzi credo che la spinta in più, lo step della Juventus successivo a quello che ho fatto finora con Carnevale è proprio prendere dei calciatori che magari non sono sponsorizzati, che non sono stati citati, che magari qualcuno di noi nemmeno conosce, e quindi che vadano poi però bene, siano funzionali. Vi dicevo di Gatti, guarda caso, stando a quanto riporta Sport Mediaset, il Napoli avrebbe chiesto alla Juve Federico Gatti, di nuovo, mi viene da dire, perché già lo scorso anno con Conte, già a gennaio con Allegri, e Allegri lo vuole anche a Napoli, perché il club azzurro vuole accontentare appunto il neotecnico Allegri, che avrebbe chiesto l'arrivo di un difensore affidabile per rinforzare il reparto arretrato. La risposta della Juve sarebbe stata piuttosto chiara: il difensore può partire davanti a un'offerta da 25 milioni di euro. Una valutazione importante che testimonia quanto il club bianconero non sia intenzionato a fare sconti, e ci mancherebbe altro. Anzi, io ti dico la mia, caro Federico Rossi, se si innesca un'asta io proverei a chiedere anche di più. Ragazzi, ma solo gli altri chiedono i soldi. La dirigenza juventina infatti non chiuderebbe completamente la porta all'addio del giocatore, ma intende monetizzare in maniera significativa o trovare una posizione alternativa, e poi l'idea Lobotka resta sullo sfondo, che non è un dinosauro, per citare un termine di Leonardo prima. Lobotka a me piacerebbe, ma non perché sia già stato allenatore giocatore di Spalletti nel Napoli campione d'Italia, perché uno proprio ha le caratteristiche che servono alla Juventus come regista, e ovviamente il fatto che sia stato con Spalletti è una cosa in più, ma soprattutto non solo è stato con Spalletti, è stato uno dei perni di quel Napoli campione. Poi aveva tanti altri giocatori forti, ci mancherebbe, Osimhen eccetera, però è stato un perno del centrocampo di quel Napoli che, secondo me, io sono onesto, ha giocato in quel periodo il miglior calcio d'Europa. Ha vinto con 90 punti il campionato. Spalletti 90 punti, dice, lo so, però in fase difensiva no, ha avuto anche la miglior difesa, andate a leggere le statistiche. E questo insomma potrebbe essere un altro elemento importante per la Juventus. L'unica cosa che auspico è che si faccia il primo colpo. Ora Ekator, per carità, magari farà bene. Tra l'altro pare che Spalletti abbia telefonato a Baldini, loro sono amici, sono entrambi toscani, chiedendo di questo ragazzo, perché Baldini lo ha convocato ovviamente nella nazionale Under 21. Ha detto: guarda, con lui stai tranquillo sotto ogni aspetto, anche a 19 anni, sotto il discorso professionale. Allora, sono le 19.30, caro Fede Rossi, quindi linea a te tra poco, Giovanni Cobolli Gigli.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio: non si placa la bufera sul caso Bologun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto e quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni scompresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo varie abilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci, caro Federico Rossi. Allora, Colomani rimane il piano A, ma la Juventus prepara il piano B. Non volevo fare prima, però è così, ma è normale che sia così. Credo che adesso la cosa principale sia questa, che tu hai un obiettivo come, diciamo così, come principale, ma devi stare sempre con la testa ad un piano alternativo, quindi piano B. Tant'è che Carnevali, siccome secondo me stanno usando la possibilità, insomma, che possa saltare, perché se il Paris Saint Germain resta sulle sue posizioni 40, 50, 45 non lo so, sta riaprendo i contatti con l'Atletico Madrid, quindi li aveva evidentemente sospesi per Sorloth. Ragazzi, comunque non sarà un fuoriclasse, però Juventus un centravanti deve prenderlo, e quindi potrebbe riaprirsi la pista per questo vichingo, che intanto la Norvegia è andata avanti, ovviamente grazie anche a quel fenomeno di Haaland, ma non è solo lui. Ben ritrovato a Giovanni Cobolli Gigli. Ciao Giovanni.
1: Eccomi qua, buongiorno ragazzi.
0: Tutto bene?
1: Bene, sempre.
0: Allora, caro Giovanni Cobolli Gigli, possiamo dire che finalmente la Juventus è una struttura societaria degna di questo nome?
1: Possiamo dire che la Juventus adesso ha dei dirigenti che possono garantire un buon lavoro rispetto alla gestione precedente. Possiamo dirlo sia per l'amministratore delegato, anche per l'arrivo di Massara, che mi sembra sia definitivo.
0: Sì, sì, ufficiale, ufficiale, ufficiale.
1: Perfetto. Mi auguro anche che il ruolo che è stato dato a Chiellini, potenziandolo, è stato scritto un potenziamento, sia un ruolo di contenuto, perché Chiellini è una persona che deve e può incidere su una serie di cose. Immagino che così sia, e quindi considero, io ho sempre considerato Chiellini, anche nei tempi passati, l'unica cosa buona che c'era nella Juventus dirigenziale. Mi auguro che Chiellini vada avanti su questa strada.
0: Infatti avrei fatto questa domanda, quindi ok Carnevali, e già ne avevamo parlato la scorsa volta, ok Massara, presumo adesso che magari Carnevali sarà anche un po' più, diciamo, libero per occuparsi di questioni anche amministrative, perché lui anche su questo, perché Massara è sostanzialmente responsabile dell'area tecnico-sportiva. Su Chiellini, ecco, gli avrei fatto la domanda, cioè qualcuno dice però con questo ruolo, seppur rafforzato, resta comunque una sorta di dirigente che ha relazioni con le istituzioni interne, con le istituzioni internazionali, calcistiche ovviamente, però secondo me anche di raccordo, quindi dicono è un po' troppo fuori dalla questione sportiva, ma forse vuole questo Giorgio, non lo so, è un'idea, una domanda.

0: E questo è anche il mio timore, che sia un po' fuori dalla gestione sportiva. Certamente se hanno mantenuto il fatto che Chiellini sia presente alle riunioni in Lega.
1: Sì, lui è consigliere in Federcalcio, che consigliere.
0: Gli è stato dato un incarico importante. Naturalmente, al di là delle capacità professionali di Chiellini, che sono ottime, Chiellini si troverà a discutere con dei presidenti e quindi ci sarà sempre comunque quella soggettiva differenza tra l'alea del presidente e l'alea del dirigente. Mm. Quindi bisognerà che Chiellini, che sicuramente lo saprà fare, tenga duro, naturalmente, perché normalmente in Lega, per quello che mi ricordo io, se non ci sono i presidenti, gli altri dirigenti che partecipano alla Lega per alcune società sono presi un pochino sotto gamba.
1: Invece in questo caso
0: non devo fare i nomi dei presidenti, no? Perché ci sono presidenti che sono...
1: li può fare, tanto un po' più o meno li sappiamo, però se
0: no,
1: li fa...
0: No, ma parliamo di Lotito, parliamo di De Laurentiis, esatto. Parlavo io adesso del defunto Zamparini, parlavo del Cagliari, simpatico amico, ma persone capaci di rivoltare una riunione, no? Sotto tutti i punti di vista. Quindi in questo senso bisogna che Chiellini abbia veramente i contenuti, e credo che lui sia in grado poi di imporre la sua professionalità. Questo è il fatto: se Chiellini arriva, dice, fa e dice delle cose giuste, ecco che il suo ruolo da dirigente super viene rivalutato e può fare un ottimo lavoro.
1: Diciamo che dovrebbe evitare che alcuni squali di presidenti lo azzannino, sì. Ho capito il discorso, è giusto, e sono d'accordo.
0: Sì,
1: sono d'accordo.
0: Squali con simpatia, nel senso
1: certo,
0: che ognuno
1: certo.
0: Quindi le riunioni quasi settimanali in Lega me le ricordo con piacere e divertimento, perché praticamente prima litigava un presidente con un altro, poi si interrompeva la riunione, si andava nel bar a fianco alla sala dove si facevano le riunioni e facevano pace, poi litigavano di nuovo, poi litigava uno con l'altro e così via, però era anche una kermesse,
1: sì.
0: Per cui bisognava essere capaci di alzare la voce al momento giusto, bisognava essere capaci anche di dare qualche pugno sul tavolo e così via, perché era l'ambiente che lo voleva, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Beh, sì.
0: Poi alla fine... persone di grande livello, perché presidenti delle squadre di calcio sono persone che rischiano i propri capitali, tranne quelli che sono dei dirigenti, e comunque sanno fare bene il loro mestiere.
1: Esatto. Discorso mercato, ora ci aspettiamo ovviamente che Massara abbia in testa anche altri nomi. C'è questa questione legata a Colomani che, secondo me, questa è la mia idea, si sta trascinando un po' troppo per le lunghe, perché il Paris Saint-Germain ne chiede, diciamo, troppi soldi, la Juventus gliene vorrebbe dare meno, oltre al fatto vorrebbe prenderlo in prestito, ma siccome anche l'anno scorso però ci fu una rottura causa come lì, almeno così insomma fu detto dal presidente del Paris Saint-Germain e il Caraifi, quest'anno sembrava che ci si potesse mettere d'accordo, ma si sta prolungando. Se dipendesse da lei, darebbe una deadline al Paris Saint-Germain? Cari amici francesi, questa è la nostra offerta, la nostra proposta, o sì o no? Altrimenti si perde tempo.
0: Penso che Carnevale lo farà. In ogni caso le cifre sparate sono molto elevate. Noi siamo ancora feriti per i 40 milioni dati a non mi ricordo
1: all'Ipsia per Openda 44.
0: Per di più, e questa è una cosa che Marani nella sede della federazione ha esposto in maniera molto chiara. I procuratori si stanno mangiando una fetta importantissima della torta. Tra quello che percepivano la somma dei procuratori nel 2006-2007 ad adesso, le cifre mi pare che siano più che raddoppiate.
1: Sì, sì.
0: Quindi pagare un procuratore 10 milioni di euro, con molta franchezza e con tutta la stima che si può avere per i procuratori, per me è buttare via i soldi dalla finestra.
1: Sì, esatto, tra l'altro mi diceva spesso l'amico Claudio Pasqualini, che è un agente vecchio stampo, il problema di adesso è che questi agenti, ammesso che si possano chiamare ancora tali, mi disse proprio qui a questi microfoni, prendono soldi non solo dall'assistito, che dovrebbe essere l'unico a dargli soldi, ma prendono soldi anche da chi compra e chi vende, quindi hanno tre introiti che non è possibile, ha detto lui.
0: Questa è una roba senza senso.
1: Esatto, esatto.
0: Adesso poi ci sono tante cose da fare e così via.
1: Certo.
0: Parlando ancora un attimo della presidenza di Malagò, che mi fa piacere sia stato eletto e così via, mi sembrava di aver visto nelle dichiarazioni di intenti di Malagò alcuni punti che poi non sono passati all'interno dell'approvazione di quello che era il programma. Uno dei quali è il tema di grande discussione della Serie A a 18 squadre.
1: Sì.
0: Però anche qui, e vado oltre, ma magari ti ho rubato.
1: No, tranquillo.
0: Volendo cercare di non fare la quarta botta, di non entrare nei campionati mondiali tra 4 anni, bisogna ricostruirla questo calcio italiano, e bisogna valutare gli italiani, bisogna farli crescere sostanzialmente. E mi sembra che a questo punto, evidentemente, il discorso delle squadre di calcio che rimangono da 18, da 20 rotte a 18, sia un discorso che impedisce alle squadre di calcio di dedicare il tempo necessario per i raduni della nazionale, perché le squadre sono sempre prese tra giocare tra loro e giocare quelle più fortunate anche nelle competizioni europee.
1: Vero.
0: Bisogna trovare il tempo per far giocare i ragazzi, bisogna tirarli su. Mi sembra che Marani, che è una persona che io stimo moltissimo, abbia fatto dei discorsi molto chiari.
1: Sì, esatto. Tra l'altro aggiungo io, ricordo benissimo, perché c'ero, quando fu eletto la prima volta Gravina, 2018, gli chiedemmo tutti quali sono i primi tre punti del suo programma: riforma dei giovani, valorizzazione dei giovani italiani, fatta? No, dopo tre mandati. Poi disse riforma dei campionati fatta? No. Terzo punto, non proprio un punto qualsiasi, riforma della giustizia, fatta? No. Quindi questi tre punti dal 2018 non sono stati mai sostanzialmente poi portati a termine. Comunque sia, staremo a vedere, vedremo insomma anche chi sceglierà come direttore tecnico della Federcalcio, poi vediamo il CT, che sarà solo una ciliegina, perché giustamente, come dice lei, bisogna fare le riforme prima di tutto, al di là dei nomi. Tornando invece alla Juventus, ci sono dei nomi per il centrocampo. Per esempio, uno è quello di Kessié, un altro è quello di Goretzka. Sono due che vanno via a parametro zero: Kessié dall'Arabia Saudita e Goretzka dal Bayern Monaco. Ora, il nodo sarebbe legato all'ingaggio. Però Kessié, io mi ricordo che è stato campione d'Italia con il Milan, il cui direttore sportivo era Massara. Per esempio, lei lo prenderebbe uno come Kessié, che peraltro ha dimostrato di stare anche in forma ai mondiali?
0: Ecco, allora adesso mi fate dare dei giudizi che non sono in grado di... Io i mondiali non li ho visti, perché ho Sky e quindi non vedo i mondiali. Kessié lo conosco marginalmente. Bisogna fidarsi di quello che fa Massara, certo, con Cardinale. Ma mi sembra comunque che bisogna smettere di portare avanti questa politica di pagare troppi giocatori, e quindi se è necessario che la Juventus faccia anche qualche sacrificio in termini di giocatori.
1: Ah, questo sì.
0: Perché se la Juventus non gioca la Champions, la responsabilità, mi spiace tanto, ma da parte di qualcuno ci deve essere. Il fatto di essersi fatti fare due gol dalla Fiorentina e poi aver addirittura anche trecimato col Torino è una cosa inspiegabile, perché la Juventus prima giocava in una certa maniera. Quindi bisogna che sia fatta una presa di coscienza, che all'interno della Juventus si investa sui giocatori presenti e su qualcheduno magari nuovo, e si ottenga da questi giocatori molto più di quello che hanno dato nell'ultimo campionato. Questo è il discorso.
1: Sì. Infatti
0: io sono convinto che Spalletti lo potrà fare, naturalmente con calma, ma mi pare che Spalletti sia capace. Spalletti mi ricordo che aveva portato un buon gioco alla Juventus,
1: infatti,
0: le ultime due.
1: Esatto, c'è stato un crollo, sì, è vero, nelle ultime due.
0: È stato
1: due,
0: un
1: tre.
0: Crollo inspiegabile.
1: Questo è un rammarico grande, che ho sempre detto, secondo me è una questione di testa.
0: Mancano 80-100 milioni di euro per farla breve.
1: Basterebbe pensare che la Juventus nell'ultima Champions League, pur uscendo ai playoff contro il Galatasaray, ha incassato 64 milioni, quindi quelli non ce l'hai, quelli ti mancano. Detto di Carnevali, detto di Massara, detto di Spalletti, ovviamente ci sono delle cessioni, ovviamente, perché qualcuno bisogna sacrificarlo, intendo qualche pezzo, diciamo, pregiato, no? Si fa il nome di Bremer, si fa il nome di Cambiasso, si fa il nome di Thuram. Qualcuno bisogna, dei tre bisogna.
0: Sì, si fa anche il nome di Gatti, che non sarà un
1: Gatti,
0: grande campione.
1: Che costa meno, sì, costa meno, lo vuole il Napoli, sì. Lo vuole Allegri, sì, sì. Esatto.
0: Ma perché? Perché Gatti è uno che si dà da fare, non ha dei piedi d'oro, ma è uno che si dà da fare, la testa ce l'ha buona, intanto esatto. Fa qualche gol. E quindi, secondo me, privarsi di gente come Gatti
1: questo
0: deve
1: è un
0: fare,
1: dubbio mio, glielo chiederò a Spalletti. Peccato. Glielo chiederò se incontro Spalletti o se vado a qualche match, glielo chiedo, perché sembra che
0: a me risulta che Spalletti avesse una buona opinione, risulta da quello che ho letto, naturalmente.
1: Non lo so, non lo so.
0: Gatti. Bisogna stare attento a non fare quello che ha fatto Giuntoli insieme all'allenatore che c'era
1: Motta,
0: per cui alcuni giocatori fedeli nel tempo alla Juventus sono stati venduti o svenduti e questi sono andati a fare delle ottime partite in altri campionati.
1: Vedi Szczęsny e Danilo. Vedi Szczęsny e Danilo.
0: Sì, certo, Danilo, eccetera, eccetera. Queste cose sono cose che non trovano una spiegazione reale.
1: Sì, sì, è vero, è vero. È vero, tra l'altro, voglio dirle una cosa, ho avuto qualche giorno fa qui ospite l'ex direttore generale della Federcalcio Valentini, che insomma lei conosce,
0: sì,
1: e mi ha detto
0: sì.
1: Che ha parlato, perché ci sono stato anch'io durante la giornata dell'assemblea elettiva e l'ho visto parlare con Carnevali, gli ho detto ma che cosa vi dicevate? Guarda, mi ha detto Carnevali che ogni nuovo acquisto della Juventus, a ogni nuovo acquisto della Juventus gli farà fare tutto il giro del museo per vedere tutti i trionfi della Juventus, i campioni che ha avuto la Juventus, i fuorigrassi che ha avuto la Juventus. Non è male come inizio, non sarebbe male come inizio.
0: No, questo... ma è una forma di informazione / educazione giusta.
1: Sì, esatto.
0: Mi sembra, ma comunque io credo che Carnevali sia una persona che sappia fare il suo mestiere, guarda caso sa anche parlare italiano, che non disturba, tra l'altro. Però un'altra cosa che mi sento di dire, e vado un po' controcorrente, la Juventus è una società quotata in borsa, ha un consiglio di amministrazione,
1: sì.
0: Bisogna smetterla di dire John Elkann ha fatto, John Elkann ha detto. È il consiglio di amministrazione della Juventus che prende le decisioni. John Elkann potrà mandare un suggerimento, ma John Elkann con la Juventus non c'entra niente, è solo un azionista, diverso il suo ruolo alla Ferrari in cui lui è presidente. In questo momento il consiglio di amministrazione della Juventus è in subordine alle dichiarazioni che vengono fatte su John Elkann e questo è anche un problema. Perché a Torino è sempre vissuta la mania di guardare in alto i giocatori, i dipendenti della Juventus e così via, cercavano di fare delle cose che piacevano in alto a chi comandava. E invece deve comandare l'amministratore delegato, il presidente che non ha deleghe, che comunque ha la rappresentanza, e i 9 membri in totale del consiglio d'amministrazione,
1: del
0: se no è una presa in giro.
1: Esatto. L'ultima, prima di salutarci, la questione legata, l'hanno chiamata Arbitropoli, con l'ex designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, così come Gerbasoni responsabile del VAR. Sembrava che ci fosse di mezzo un po' l'Inter, che favorissero l'Inter, insomma, per farla breve, si è bloccata totalmente questa inchiesta dal punto di vista penale e non si è mai riaperta da quello sportivo. Lo scorso anno addirittura Chinè, dovrà spiegarlo, dovrà spiegare perché, l'aveva archiviata. Come la vede questa questione? Cioè, silenzio assoluto.
0: Guarda, io sono ancora adesso sono scottato da quanto è successo con Tangentopoli.
1: Calciopoli.
0: Juventus è andata in Serie B quando altre squadre hanno pagato e l'Inter era praticamente in paradiso, assolta da tutto. Dopodiché si è visto che l'Inter aveva commesso sicuramente degli illeciti sportivi ben superiori a quelle delle altre squadre che non le avevano commesse. La Juventus non aveva fatto dei grandi illeciti sportivi. Quindi a me il fatto che con l'Inter miracolosamente spariscano i faldoni come è successo nel 2006-2007 o adesso non vadano avanti le inchieste è una cosa che dobbiamo prendere come un dato di fatto. Il fatto poi che alcuni magistrati abbiano dichiarato anche pubblicamente io sono tifoso dell'Inter e mi sembra una stupidaggine, se posso permettermi di dirlo, perché i magistrati se la tengano dentro il loro cuore, l'Inter, lo scudetto dell'Inter, evitino di fare delle dichiarazioni che creano dei sospetti più che leciti.
1: Un po' come Santoriello che nell'inchiesta Prisma disse sono un tifoso del Napoli, ma soprattutto disse, addirittura disse soprattutto come PM sono anti-juventino, come PM, ma come fai a dire? Poi lo tolse.
0: Queste cose non si possono fare.
1: Poi
0: nella vita privata puoi fare quello che vuoi,
1: però non puoi farti condizionare. E soprattutto far condizionare il tuo lavoro rispetto alla tua fede calcistica. Aggiungo, certo, e poi ci salutiamo, è bloccato anche il discorso doppia curva. Avrà letto che si è pentito anche un altro ex ultra dell'Inter che è in carcere, dove c'è la commistione con l'Andrangheta, questo lo sappiamo, non è che lo dico io, anche lì non lo so, non si va avanti, però insomma aspettiamo fiduciosi, dai. Però mi pare di capire che non sia cambiato nulla, giusto? Perché
0: diciamo
1: che
0: stiamo con gli occhi aperti più che essere fiduciosi. A parte che i miei occhi non contano nulla, gli occhi aperti li tengo anch'io, perché poi quando mi chiamate vi posso fare i miei posso dare le mie opinioni, certo, da un uomo qualunque come sono.
1: Esatto. Domanda secca, un sì o un no. Andrea Agnelli tornerà alla Juventus, sì o no?
0: Penso di no, ma comunque anche lì la storia su Andrea Agnelli e la Juventus in mano alla giustizia ordinaria piuttosto che alla giustizia sportiva sta facendo venire fuori diverse opinioni, diverse realtà rispetto a quella che la giustizia sportiva aveva pesantemente pronunciato.
1: Gliela sintetizzo così.
0: Andrea Agnelli possa avere tante delle esperienze nel mondo del calcio, sicuramente ha fatto un'ottima esperienza. Io non mi sentirei di consigliarlo neanche a lui, ma comunque lui non mi chiederebbe certamente la mia opinione.
1: Gliela sintetizzo: se dovessero accogliere il suo ricorso alla Corte di Giustizia Europea, sarebbe rivoluzionata tutta la giustizia sportiva, che ovviamente riguarda non solo il calcio, ma tutte le federazioni. Questa gliela sintetizzo così.
0: Sono state delle cose che sono state fatte con coraggio e se per caso i verdetti saranno a loro favore, veramente sarà un'epopea.
1: Esattamente.
0: D'altronde, insomma, francamente sarebbe ora di piantarla. Io mi ricordo ancora quando il commissario straordinario Rossi diede lo scudetto all'Inter. E mi ricordo poi le cose che sono venute fuori sull'Inter.
1: Salvo poi essere prescritte. Sì, salvo essere prescritte. Grazie mille, Giovanni Coboligini. Buona serata, grazie. Allora, era scatenato questa sera l'ex presidente. Ma sul discorso dell'Inter, ragazzi, ve lo dico, è avvelenato perché una volta ci ho parlato privatamente mezz'ora. È una cosa, è avvelenato, ma lo capisco. Allora, Juve, colpo di scena con Colomani, il Paris Saint Germain avvisa Carnevali, ve la sintetizzo così, lo ha detto nel suo canale YouTube Fabrizio Romano. Sostanzialmente il Paris Saint Germain ha fatto una richiesta, la Juventus ha fatto un'offerta, è stata respinta, ma il Paris Saint Germain non vuole una nuova telenovela come lo scorso anno, quando poi saltò tutto nell'ultimo giorno, secondo quello che disse il Calaifi per colpa di Comolli, e poi aggiunse questa qui, me la ricorderò, eccetera eccetera. Allora non c'è più Comolli, ma il Paris Saint Germain mi pare di capire che chieda comunque diversi soldini. Io, se poi veramente si sta inserendo il Tottenham, ve la dico tutta, non la vedo molto bene questa questione Colomani, ma personalmente io gli direi caro Paris Saint Germain, questa è la nostra offerta, se la rifiutate arrivederci e grazie. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io ciao. Su Colomagny direi anche basta, ci abbiamo perso un sacco di tempo per un giocatore normalissimo che non ti cambia la squadra, e spero magari sia un falso scopo, un depistaggio, e che magari si siano orientati su qualche altro calciatore. Ciao, forza Juve.
1: Grazie, guarda, io concordo con te. Allora, diciamo così, a me Colomagny non fa impazzire, però se la Juventus lo prendesse magari come secondo attaccante, come comunque lì davanti può essere anche duttile sotto alcuni punti di vista, ma al di là di questo mio parere che è personale, quindi conta zero rispetto poi alle esigenze e alla volontà della Juventus, come conta zero quello di tutti noi, no? Non siamo dirigenti bianconeri e quindi diamo solo un nostro giudizio, no? Siamo nel mondo del calcio, ognuno ha una preferenza negli allenatori, nei dirigenti, nei calciatori. Al di là di questo, quello che voglio dirvi è che per me sta andando troppo per le lunghe. Io spero che Massara gli dica a Carnevali: caro Giovanni, senti, lasciamo perdere Colomagny, soprattutto se il Paris Saint-Germain non riduce le pretese economiche. Ho in mente Federico Rossi come centravanti della Juventus, ho un'alternativa. Io spero questo, perché non può andare tanto per le lunghe. Così, questo è un po' il mio giudizio. Tra poco avremo un allenatore che mi sta molto simpatico, è Bortolo Mutti, faremo un po' di chiacchiere anche con lui, vediamo un po' più sul lato ovviamente tecnico rispetto a quanto detto con l'ex presidente Cobolligini.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriva, ha detto il tycoon.
5: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
7: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
6: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
5: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
6: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
5: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torstein Trien che diventa leader della classifica generale.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
8: Ragazzi, Simone da Cuneo. Visto che la prossima settimana, lunedì, pare inizia la nuova stagione e si ripresenteranno praticamente tutti i protagonisti della disfatta dell'anno scorso, io inizierei già magari evitando di accoglierli con bracci, abbracci, sorrisi, in modo tale che capiscano che quest'anno non è aria. Se non fanno bene. Ciao, buon lavoro.
9: Ciao ragazzi, sono Enzo da Roma. Finalmente una società italiana strutturata con personaggi italiani, ma soprattutto di competenza e di grande livello, secondo me, perché Massara è un eccellente professionista, viene anche dalla scuola dei Sabatini, ha comunque gestito Milan, Inter, Roma, adesso la Juve, ha esperienza internazionale. Finalmente, lasciamoli lavorare e vediamo quello che succede. Fiducioso fino in fondo, forza Juve, fino alla fine. Ciao ciao ragazzi, un abbraccio.
10: Ciao ragazzi, sono Moreno da Bosconero, ma io penso che la Juve tornerà a quello che era quando i tifosi cominceranno a non denigrare quello che hanno in casa, perché noi giocatori li svalutiamo, perché siamo i primi noi a dire, mi ci metto in mezzo anche se io sono quello che fino a prova contraria è con la squadra e con la società, siamo i primi noi a denigrare David o Pendà, ma già all'inizio, subito appena presi, poi questi ci hanno dato, abbiamo avuto ragione, però non si può dire Carnevali out. Non si può dire Massara out, che arriverà domani mattina, caro Claudio e caro Vincenzo, domani mattina sotto qualcuno dei vostri post ci sarà Massara.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, eccoci di nuovo in diretta, tra poco Bortolmutti. Nel frattempo vi leggo alcune dichiarazioni di Carnevali a Sky Sport, per esempio su Massara, sono molto felice del suo arrivo, abbiamo messo insieme quella che può essere la formazione non in campo, ma come vi dicevo io, no? Quella che sta dietro deve essere vincente, Ricky sarà un po' a capo di tutta l'area della struttura calcio, continuerà con noi anche Ottolini per quanto riguarda il ruolo di DS. Oggi si sta costruendo questa squadra proprio per iniziare dopo quella può essere la parte un po' più delicata del calcio dedicata al campo. Poi contatti con Colomani nell'ultimo ore, no, le richieste non sono state abbassate, quello insomma che vi dicevo prima. D'altronde noi non abbiamo neanche alzato la nostra proposta, perché è chiaro che comunque in questi giorni lavoriamo e stiamo lavorando un po' a più ampio raggio, secondo me vuol dire che c'è qualche
11: pista alternativa, cosa che io auspico. Dobbiamo cercare di fare le cose fatte per bene. La parte importante è quella di essere riusciti a livello societario. Non so se con Vlahovic lei abbia mai avuto delle riaperture, ci sono state delle riaperture, no, non l'abbiamo incontrato, però allo stesso tempo le porte sono aperte non soltanto con Sorloth ma anche con altri giocatori, quindi dice caro Vlahovic, se proprio è, noi la porta è aperta ma alle condizioni nostre. Oggi vediamo tutti che si sono delle richieste troppo elevate, per cui credo che dobbiamo avere pazienza, per noi, per cui con calma e pazienza bisogna avere le idee chiare. E poi per quanto riguarda il portiere, riprendendo, e poi Bruno Fernandes è un uomo fruibile, futuribile per la Juve, rispondendo all'ultimo, è vero che Galliani ha fatto queste esclamazioni quando ha detto Galliani, Carnevali mi ha detto che sta preparando un colpo, però non vi posso dire di chi si tratta. Lui dice per quanto riguarda il secondo, cioè Bruno Fernandes, giocatori, potrebbe essere anche l'acquisto di Ricky Massara. Ah, lui dice, vedi, dice, rispondendo all'ultimo, è vero che Galliani ha fatto questa esclamazione, ma non ha parlato di giocatori, quindi potrebbe essere anche l'acquisto di Ricky Massara. Ah, ecco, questo è il colpo, è furbo Carnevali. Per quanto riguarda invece il portiere Martinez, sta giocando stasera, dobbiamo aspettare, capire un attimo, ma è un portiere che non, è un portiere che non interessa? Carnevale è un paravento, ma è come del resto ce ne... Ah, che interessa, hanno scritto non, ma interessa, come che però ce ne interessano altri. Non ho neanche aperto la porta per Bruno Fernandes, per cui lasciamo così com'è. Quindi insomma questo è un po' Carnevale. Dai, non, più di tanto non si apre, ma giustamente, ragazzi. Però Vlahovic ci ha detto, no, io non ci ho mai parlato, però la porta è sempre aperta. Immagino che però Vlahovic dovrebbe direttamente firmare nel caso in cui decidesse di fare un passo indietro, ma non lo so io se alla fine Vlahovic farà un passo indietro, anche perché, ragazzi, ve la dico tutta, Vlahovic non mi pare che abbia tutte queste richieste, se non dal Besiktas, che sta aspettando ancora. Gli ha proposto 10 milioni netti l'anno. Secondo me, caro Dusan, se vuoi 10 milioni netti l'anno vai in Turchia, nel senso che non te li danno nemmeno le altre squadre top, perché comunque l'ultimo anno è stato sfortunato, tanti mesi fuori per il discorso legato all'infortunio, e quindi pochi gol, sono tanti, 10 milioni è quasi insomma da top, che credo tu non sia top, questo è un po' il punto del discorso, e quindi ancora è libero e in cerca di un club che di suo gradimento. Chi è stato centravanti da giocatore prima poi di diventare allenatore sicuramente è Bortolo Mutti. Ciao Bortolo.
12: Ciao, buona serata a tutti.
11: E quindi dritta, così secca, visto che ne parlavo, Vlahovic, se dipendesse da te lo richiameresti? Guarda Dusan, vieni qua, facciamo un compromesso, il contratto è scaduto, lo rinnoviamo ma a una certa cifra, cioè faresti di tutto per tenerlo?
12: Io sì, è merce rara.
11: Sì?
12: Sono attaccanti. C'è poco sul mercato di attaccanti di un certo tipo, affidabili, per cui averlo disponibile, riuscire a fare qualcosa, un tentativo, per me si potrebbe fare. Perché vedo poche alternative in giro,
11: è vero,
12: per la Juve, per essere da Juve. O vai a prendere giocatori magari anche per il mercato per cifre che ormai la Juve non è che si possa permettere più di tanto, però il tentativo sarebbe anche possibile, almeno vedere un attimino anche le sue idee, che intenzioni abbia, che capire un po' come potrebbe essere gestita la cosa.
11: Sì, sono d'accordo con te mister, perché lui pensava, Vlahovic, di avere richieste da top club. Per il momento soltanto il Besiktas in Turchia gli ha offerto 10 milioni l'anno, lui però vorrebbe continuare a giocare in un campionato competitivo. Io approfitterei però alle condizioni della Juventus, perché come tu sai la Juventus deve guardare anche il discorso legato alla sostenibilità economica, quindi staremo a vedere. Nel frattempo però sta cercando la stessa Juventus, restiamo diciamo così in attacco, di riportare Colomani. Anche in questo caso però il Paris Saint Germain vuole tanti soldi. La Juventus gli ha fatto un'offerta su 33/35, ne vogliono 40/45, qualcuno scrive addirittura 50, però si sta protraendo da diversi giorni questa trattativa. Io, se
1: dipendesse da me, gli direi al Paris Saint-Germain: questa è l'offerta, ho accettato o non accettate. Anche perché, caro Bortolo, lui è fuori con Romani dal progetto di Luis Enrique da sempre, quindi bisognerebbe approfittare anche di questo, no?
12: Eh beh, sì, sposare un percorso, una strategia, che mettere dei paletti, a me interessa il giocatore, questa è la mia offerta, e aspettare, vedere un attimino cosa si muove attorno a lui, perché bene o male sanno sempre un po' tutto di quello che sta, diciamo, i vari movimenti. È chiaro che per il Saint-Germain è una bottega cara, è un giocatore anche lui di un certo peso sotto l'aspetto economico, però serve una soluzione, anche vabbè, temporeggiare, vedere e lavorare su questa situazione non sarebbe male.
1: Invece, per quanto, andando un po' dietro, Spalletti ha chiesto anche un trequartista, vorrebbe Brahim Diaz del Real Madrid, che però punta a restare a Madrid, ma non è detto, non è semplice. Tra l'altro c'è Mourinho che è tornato sulla panchina de Blancos. L'alternativa sarebbe stata Zaniolo, ma Zaniolo rinnoverà con l'Udinese. Pure Brahim Diaz potrebbe essere un profilo adatto per la Juventus come trequartista, magari centrale dei tre.
12: Beh, un giocatore, diciamo, sotto certi aspetti tatticamente si presta a quel ruolo lì. Zaniolo poteva essere anche una bella, diciamo, soluzione, vero, un ragazzo nostro, da poter, su cui puoi ancora lavorare, farlo crescere, però ha dimostrato di avere anche il carattere, ha recuperato bene, diciamo, a Udine, ha fatto un ottimo campionato. Ibrahim è sicuramente un giocatore talentuoso, è chiaro che la Juve deve fare un mercato con attenzione, ma deve andare anche su profili importanti, insomma. Sì. Non ha la Champions, non ha l'Europa League, però ha il dovere di riproporsi in maniera decisa, essere protagonista, per cui deve fare anche sotto questo aspetto un mercato intelligente e importante.
1: E adesso, Carnevali, adesso ti chiedo come la pensi, avrà il supporto di Massara. Carnevali, innanzitutto, secondo te è un profilo, perché qualcuno dice giustamente, no, sì, al Sassuolo è un discorso, nella Juventus è un altro, però io credo che se uno è bravo, no?
12: Credo assolutamente, che... io l'ho conosciuto, penso che sia uno dei dirigenti italiani con esperienze importanti, sotto l'aspetto anche della crescita, della gestione, dello spirito, proprio anche a livello aziendale, con il Sassuolo, con, così, proprio fatto un lavoro enorme, eccezionale, anche se aveva vicino una famiglia sicuramente importante, però le sue capacità si sono, diciamo così, realizzate anche sui risultati e sui giocatori che ha saputo proprio anche valorizzare. Sassuolo è sempre stata una bella realtà del nostro calcio, piccola ma reale e forte, proprio sottile. Sì, per me è la persona giusta, il grande lavoratore, gran conoscitore di calcio, un'ottima esperienza, tanta gavetta, per me è la sua occasione, penso che farà molto bene.
1: E poi c'è Massara, che proprio oggi è stato ufficializzato, no, come non direttore sportivo, ma addirittura responsabile di fatto di tutta l'area calcistica. E, l'unico risponderà direttamente.
12: Grande innesto. Proprio lavorato sempre con, diciamo, con grande discrezione, ma sempre su operazioni importanti. A me piace come si pone, non è uno che gli piace mettersi in evidenza, ma sa lavorare con grande, come dire, proprio professionalità.
1: Sì, è vero, hai usato il termine.
12: È da Juve, guarda.
1: Ecco, hai detto bene, discrezione. Ricordiamolo sempre che zitto zitto comunque era il direttore sportivo dell'ultimo scudetto del Milan, con peraltro a fianco a Maldini, poi furono fatti fuori e adesso il Milan non mi pare che sia andato meglio con le dirigenze successive. Per quanto riguarda il centrocampo, stavo dicendo prima con l'ex presidente Coboli Gigli, ci sono due nomi, diciamo così, perché Spalletti ha chiesto, intanto non ti ho mai chiesto perché è un po' che non ci sentiamo, anche Spalletti secondo te l'uomo giusto, ed è stato altrettanto giusto ripartire con lui malgrado in realtà è stato rinnovato ancora prima che si conoscesse l'esito della stagione. Giusto continuare con lui?
12: Eh beh, certo, è stata un'annata particolare un po' per tutti, insomma. Poi i subentri sono sempre un po' particolari, non è che sempre le cose possono inquadrare. Conosce benissimo il nostro campionato, è un allenatore chiamato, esperto, per cui penso che proprio è la scelta ideale, cambiare per cambiare. Lui conosce bene la squadra, sa dove intervenire. Adesso arrivano dei collaboratori diversi, per cui ci sarà un entusiasmo diverso anche attorno a lui per far bene, per cui sì, assolutamente.
1: L'ultima, stavo dicendo, al centrocampo si fa il nome di Kessié, si fa il nome di Goretzka. In realtà Spalletti aveva chiesto proprio nelle ultime giornate della passata stagione, aveva chiesto, al di là del discorso tecnico-tattico ovviamente, anche molta personalità, perché insomma nella Juventus latita da qualche annetto, da qualche stagione, e quindi ci servono anche dei profili magari esperti, che siano abituati a certe competizioni, che abbiano anche vinto. E questi sono, per esempio, per il centrocampo due opzioni possibili, Kessié e Goretzka.
12: Guarda, il Milan cosa ha fatto con Modric, sicuramente l'età non conta, se è grande idoneità fisica e,
1: esatto,
12: e la voglia di mantenere, diciamo, un certo livello, e sono un giocatore sicuramente di grande valore e spessore tecnico, per cui se Spalletti li ha menzionati e ha cercato, diciamo, di far capire che tipo di giocatore, penso che abbia valutato bene, diciamo, l'aspetto tattico e il profilo proprio
1: caratteriale, sì,
12: caratteriale, esatto, a poter, esatto, inserire in questa nuova Juve, insomma. E ha bisogno tanti, diciamo, di innesti, diciamo, anche a livello caratteriale, perché effettivamente è un po' mancata sotto questo aspetto la Juve.
1: Esatto. L'ultima extra Juve riguarda invece la Federcalcio, perché è stato eletto presidente Malagò. Pensi che possa essere un dirigente che possa far bene dopo aver fatto bene come presidente del CONI anche in Federcalcio, anche se il mondo è un po' diverso?
12: Sì, è molto diverso, le società condizionano molto, e diciamo il vario percorso della federazione, così, così. Per cui sarà un, beh, lui a livello politico, diplomatico è una persona molto capace, grande mediatore, per cui sicuramente saprà dialogare con le società e fare, diciamo, un percorso. Gravina, per carità, io non sto a giudicare niente, gli è andato purtroppo 12 anni che non partecipiamo ai mondiali, che stanno un po' divertendo tutti, però sì, penso che effettivamente questo cambiamento abbia diciamo, portato anche, diciamo così, un entusiasmo nuovo, ecco, e vedremo quello che sarà, diciamo, il percorso di Malagò. Però ecco, è importante il dialogo con le società e la capacità di mediare bene con loro, perché ormai le società hanno un'influenza tale che condizionano tutto.
1: E anche con la politica, come ha detto lui nella conferenza stampa di presentazione, la prima cosa che ha detto, perché poi la politica è fondamentale.
12: Quello è importante.
1: Sì. È importante. Per quanto sarà importante anche la scelta del commissario tecnico, due nomi sono in lizza, dimmene la tua scelta se dipendesse da te. Conte e Mancini, chi sceglieresti?
12: Io Conte.
1: Bene, perfetto.
12: Conte, proprio. Anche perché se lui facesse una scelta del genere, non vuole essere una comparsa, ma vuole essere diciamo il Conte che conosciamo, insomma, protagonista in assoluto.
1: Grazie mille, mister, buona serata, grazie.
12: Buona
1: abbraccio, serata, un abbraccio, ciao ciao. Allora, c'è stata l'Argentina, ragazzi, che ha rischiato una clamorosa eliminazione contro l'Egitto, perdeva 2-0, ma sull'1-0, altra notizia nella notizia, rigore sbagliato da Messi, ragazzi. Poi però, insomma, l'Argentina alla fine si è ripresa, era sotto 2-0, una ripresa, appunto, prima ha raddoppiato l'Egitto, facendo sognare a tutti una storica qualificazione, poi Scaloni decide di cambiare volto alla squadra, ha inserito forze fresche come Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Vedete, Nico Gonzalez, ragazzi,
11: zitto zitto gioca sempre nel tentativo di aumentare il peso offensivo, e poi alla fine c'è stato questo ribaltone: Romero, Messi ed Enzo Fernandez firmano la rimonta. Messi si è fatto, diciamo così, perdonare del rigore sbagliato, ma insomma l'Argentina ha rischiato di tornare a casa clamorosamente anzi tempo. Vai Fede.
13: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona.
11: Ciao Ralf.
13: Allora, Dibu Martinez, Alisson, Vicario, Muaremovic, Lukumi, Brahim Diaz, Kolumani, Sorlot, Pellegrino. Insomma, ho fatto una parte dei nomi che sono circolati in da quando è cominciato il calciomercato, anche prima. Ancora nessun arrivo, a parte il 19enne dal Genova, che non mi ricordo più neanche come si chiama.
11: Ecator.
13: Il Milan 2 settimane fa non aveva l'allenatore. È arrivato l'allenatore, ha detto mi servono un attaccante, ha fatto un nome, e mi servirebbe un difensore, ha fatto un altro nome. E nel giro di una settimana il Milan ha messo a segno questi due colpi. Allora io dico, tra il pessimismo e l'ottimismo c'è il realismo, e a me piace essere realista. Io sono realista e dico che questa è una situazione pessima, è una situazione da squadra provinciale che deve adattarsi, e non che dice ok, io 2-3 giocatori che vuole l'allenatore vado, li prendo, non dico.
11: Allora Ralf, ti posso dire la mia? Io capisco, comprendo la tua preoccupazione, ok, che è quella di tanti altri, no? L'abbiamo detto in questi giorni, ci ho fatto un podcast sul pessimismo, sulla preoccupazione, anche sulla paura di parte della tifoseria della Juventus, però faccio riferimento al messaggio di Leonardo, che un po' mi ha aperto questo file, no? Lui ha detto adesso la squadra dirigenziale è completa. Io non vorrei che, al di là delle trattative, ora ripeto, per me Kolumani si sta prolungando troppo, io la fermerei qui se non si trova l'accordo. Se vogliono troppo, secondo te, io la fermerei qui, al di là di Kolumani. Ora, con Massara potrebbero cambiare diverse cose, ma soprattutto magari la Juventus stava aspettando proprio l'arrivo di Massara, perché io non credo che abbia deciso ieri la Juventus di prendere Massara, credo che l'abbia deciso tempo fa, quando Massara era già fuori dalla Roma, lo sapete benissimo perché ci furono le dichiarazioni di Gasperini. Sostanzialmente Massara stava aspettando solo il 30 giugno, scadenza naturale del suo contratto. Secondo me la Juventus già l'ha contattato, non lo so questo, magari poi qualcuno me lo dirà, ma credo che la Juventus avesse già contattato Massara, e quindi magari stava aspettando proprio l'arrivo dell'uomo che sarà lui, per come la vedo io, il vero responsabile del mercato, perché poi dovrà riferire a Carnevali. Solo Carnevali sta sopra Massara, no? Lascia perdere la presidenza, Ferrero, ma lì è tutto un altro discorso. E quindi può darsi anche che adesso vengano, ma devono essere per forza fatte delle accelerazioni sul mercato. Così come, Ralf, ti dico, io auspico, ma sono anche convinto, guarda che ti dico, che esca fuori qualche nome diverso da quelli fatti finora. Però parto con la premessa, capisco, comprendo la tua preoccupazione, che è un po' quella di tanti tifosi della Juventus. Vai Fede.
14: Buonasera Quinti, sono Alberto da Brescia.
11: Alberto, ciao.
14: Per quanto concerne le inchieste sull'Inter, vista la documentazione che stanno uscendo, sono uscite anche con Fondazione Identità Bianconera, la vedo un po' dura che passi così come una brezza leggera, ecco.
11: Vedremo. Non lo so.
14: Per quanto riguarda la nostra Juve, adesso bisogna concretizzare soprattutto le cessioni e 4 innesti furbi, senza continuare a inseguire Kolumani, perché mi sembra diventato veramente la panacea di tutti i mali. Ma ragazzi, cioè, sempre forza Juve!
11: Grazie a te, un abbraccio, grazie. Sul discorso Inter, cosa devo dirti? Io apro un po' le braccia. Staremo a vedere, certo, ci sono stati, questo pentito ha detto che ci sono stati proprio delle richieste a Çalhanoğlu, così come a Di Marco. Staremo a vedere. Contento per l'arrivo di Massara, uno dei migliori in Europa, adesso però mi aspetto anche che si muova la campagna acquisti e cessioni. In campo ci vanno i giocatori, non la società. Caro da Carpi, beh, è chiaro Carlo che ci vanno i giocatori, ma i giocatori li prende la società. Ricordati che qualsiasi squadra, cioè qualsiasi club di calcio, la forza principale è la società. La Juventus ha avuto nella società la forza principale, è chiaro che poi aveva uno squadrone, grazie però alla società. Ora io mi sento un po' più tranquillo, non voglio essere ottimista, euforico, però adesso la Juventus ha una struttura societaria vera, perché voi basterebbe pensare che due anni fa fu preso Giuntoli, no? E gli fu dato sostanzialmente pieno potere di ambiti anche che non erano di sua competenza. Errore di Elkan, quando nella famosa lettera agli azionisti disse da oggi in poi il futuro della Juventus sarà scandito da Cristiano, cioè Giuntoli, in seno al binomio competitività sostenibilità, cioè fare una squadra competitiva preservando però il discorso economico, quindi il bilancio. Come è andata a finire? Fallimento. Dopodiché viene preso come lì, più o meno il discorso era lo stesso, e gli viene dato anche più potere. Addirittura per tanto tempo la Juventus è stata senza direttore sportivo, e cosa dicevamo? Ma è possibile che la Juventus, una società così di prestigio, sia senza direttore sportivo? Perché faceva tutto Comolli, che come ricorderete è entrato come direttore generale. Come non bastasse, è stato nominato anche amministratore delegato, quindi il massimo che ci possa stare in seno a un CDA, no? Un consiglio di amministrazione. Come è andata a finire? L'abbiamo visto. E dicevamo, manca un perno, manca un direttore, è stato preso come direttore tecnico Modestò, che non si sa bene cosa abbia fatto. Invece adesso ci sono proprio tutte le caselle ricoperte, salvo, ma lì è un altro discorso, quella del presidente, ma quelle operative ci sono tutte, e quindi da questo punto di vista io personalmente mi sento un po' più tranquillo. Poi è chiaro che contano i fatti, quindi vogliamo vedere subito degli acquisti, delle cessioni che sono fondamentali. Ragazzi, io, se andate a leggere o ascoltare il podcast, l'ho scritto, ho fatto i nomi così perché sono quelli più, diciamo, di due svincolati di un certo livello, che sì, e Goretzka, tutto un pezzo su di loro. La seconda parte del pezzo però è dedicata a tutti quelli, parlando solo del centrocampo, tutti quelli dovrebbero essere ceduti: Kop Meners, Arthur, Douglas Lewis, Miretti, Azic. E quindi adesso mi aspetto veramente che entri nel vivo, intanto anche con le cessioni, perché noi pensiamo giustamente ai calciatori da acquistare, ma prima di tutto vanno fatte le cessioni di quelli scontati, non rientranti nel progetto, i flop per intenderci, ma anche di qualcuno magari di un certo peso, di un certo livello, alias per esempio Cambiaso. Spero invece per esempio che la Juventus faccia marcia indietro su Thuram, che io personalmente terrei e fare crescere ancora di più. 23 anni, credo che abbia margini di miglioramento, e se lo vuole Luis Enrique qualche motivo ci sarà. A tra poco con l'ultimo slot
3: fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Bologun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto, in palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco, a centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo varie abilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Juve, amore e fantasia, potrebbe essere il titolo di un film, caro Fede. Juve ok, amore ok, fantasia mi verrebbe da pensare anche sul fronte del mercato, no? Perché serve anche un mercato creativo, un mercato intelligente sicuramente, un mercato pertinente sicuramente rispetto alle richieste dell'allenatore, ma anche un po' fantasioso sotto alcuni punti di vista. Antonio dice: Quintiliano, sono d'accordo con te, non se ne può più di Colomani, nemmeno fosse Maradona. Antonio, caro Antonio, purtroppo, allora, quello che sta accadendo con Colomani, no? Che non è ovviamente Maradona, ma non è nemmeno Obo, per me nemmeno Vlahovic, che per me è superiore, al di là della diversità delle caratteristiche diverse, no? Come centravanti, è proprio la testimonianza, l'emblema del momento della Juventus. È così, ragazzi, perché altrimenti in altri tempi, ma veramente nemmeno ci sarebbe andata su Colomani, per dire, no Antonio? Però purtroppo è così. Ezio Davarese: ciao Quintiliano, ma basta con Colomani, sono 2 anni che gli stiamo dietro, voglio sperare che si faccia il nome, convenga anche alla Juve per puntare ad altro. Ah, tu dici che possa essere una strategia? No, perché credo di no, Ezio, perché comunque la Juventus lo sta trattando, quindi questo è un po' il discorso. La struttura c'è, poi vediamo, ci dice Vittorio, sarà il mercato, soprattutto il campo, a fare il suo verdetto. E Vittorio, sai che ti dico, io lo ripeto spesso, no? Gli ultimi 2 mercati estivi oggettivamente fallimentari ci insegnano che noi possiamo dare un giudizio a fine mercato, no? Ok? Anche adesso in questo mercato daremo dei giudizi, perché Federico Rossi vorrebbe Colomani, io vorrei Vlahovic, Santarelli vorrebbe Sorloth, faccio degli esempi, no? E poi magari se non viene preso quello che piace a noi, però poteva prendere quello, oppure a me quello non piace. Quindi ognuno di noi ovviamente, naturalmente, ha dei gusti, delle preferenze, però poi dobbiamo aspettare sempre che gli acquisti vadano in campo, perché siamo rimasti scottati da Cope Meyners, Lucas Lewis, Nico Gonzalez. Ripeto per l'ennesima volta, secondo me Nico Gonzalez dei 3 ha fatto qualcosa, gli altri proprio delusione totale, flop, anche perché Cope Meyners fu pagato 61, Lucas Lewis fu valutato 51, perché una parte ci furono i due ragazzi, no? Barrenechea e Eiling Junior, però comunque in bilancio 51 milioni era il valore, furono tirati fuori una 35 mi pare di più o meno, però comunque flop. Nico Gonzalez fu pagato 40, e quindi lì eravamo contenti per esempio di Cope Meyners. Io in primis vi devo dire la sincera verità, perché vedendo Cope Meyners nell'Atalanta, uno dei migliori centrocampisti, protagonista anche del trionfo in Europa League della stessa squadra che allora era di

0: di Gasperini, io ero contento. Io lo mettevo tra i primi tre centrocampisti, forse anche in una fase di quella stagione, anche il più forte, anche davanti a Barella, che in quel periodo era in forma. E poi flop. Douglas Luiz non lo conoscevo molto bene. E mio cugino mi disse: guarda, io seguo la Premier sempre, è stato il miglior centrocampista della Premier degli ultimi due anni. E io, ok, quindi sarà forte. Flop. Nico Gonzalez qualcosina ha fatto, però 40 milioni sono stati tanti. Dopodiché siamo rimasti delusi rispetto a quello che si pensava, o comunque alle aspettative, no? Di ognuno di noi. Dopodiché, come lì, qui vi devo dire la sincera verità, io Openda non lo conoscevo, avevo visto qualche cosa, ma non sapevo dare un giudizio. De Vidi invece l'avevo seguito, ha fatto tanti gol, però poi flop anche quello, quindi aspettiamo, perché magari dei calciatori che a noi piacciono, che sembrano di livello o comunque funzionali, ma si rivelano magari poi dei flop. Speriamo di no, basta, speriamo di no. O dei calciatori che vengono presi, nome più o meno anonimo o comunque poco sponsorizzato, invece poi sono funzionali, non solo funzionali, ma sono utilissimi al progetto, alla squadra. Mi viene in mente Sorloth, è chiaro che non è che sia un centravanti, no? Però magari se viene alla Juventus fa tanti gol. È il Malen di turno, no? Ma non che Sorloth sia come Malen, sono diverso ovviamente. Però come tipologia, come dinamica di, diciamo così, di acquisto. Ecco perché dico, hai ragione quando tu dici il campo. Possiamo dare un giudizio a fine mercato, che credo chiuda il 1° settembre, se non ricordo male. Ok, il pagellone, Juventus, pagella del mercato, 8, 7 meno, 7 più, 7 e mezzo. Poi però in campo dobbiamo vedere, dobbiamo comunque aspettare. È chiaro che bisogna però sbrigarsi e cominciare a mettere a segno qualche colpo. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali. Poi, si Michele. Dice sempre che il pesce puzza dalla testa, e questo lo utilizziamo per indicare quanto la società non fosse all'altezza, e pertanto non poteva essere all'altezza neanche la squadra. Io credo che questa volta la testa stia ragionando parecchio.
0: Bravo.
1: E tutte operazioni sotto traccia. Io sinceramente quando è arrivato Carnevali sono rimasto stupito, perché non se ne parlava minimamente.
0: Bravo.
1: Anche lo stesso acquisto di Ekator dal Genoa, sì, insomma, un under 21, non stiamo parlando di Mbappé. Però anche questo è stato un acquisto di cui non ne avevamo la minima notizia. Adesso Massara, uguale, altro fulmine a ciel sereno. A me piace questo modo di lavorare, molto moggiano, permettetemi il termine, che faceva l'operazione e nessuno sapeva niente. Sì. E si sta costruendo qualcosa di importante dalla testa, cioè quindi da chi deve decidere, chi deve fare le scelte, la dirigenza.
0: Bravo, ottima osservazione Michele, perché prima si parlava di una società che non si capiva, intanto alcuni ruoli non erano coperti. Ora è vero, Ekator io l'avevo visto ma di sfuggita, posso dire, diciamo in sintesi, non è che lo conoscessi più, però non se n'era mai parlato. Se è stato preso, pagato 16 più 2, evidentemente un motivo ci sarà, sentendo alcuni che l'hanno seguito nella primaria del Genoa, sembra che sia proprio un ragazzo di un altro livello. Però stiamo parlando di giovane Carnevali, ma non se n'era proprio traccia. Addirittura, guardate, per quanto ha ragione Michele, vi ricordate quando a fine campionato si disse no, è stato fatto un vertice, forse tramite delle call, tra l'allenatore Spalletti, tra Comolli e ovviamente la proprietà, cioè Elkan? Si va avanti tutti insieme, unità di intenti. Dopo qualche giorno Comolli è stato mandato via, e non credo perché abbia avuto una discussione in quel momento con Spalletti o con qualcun altro, perché era stato già deciso. Per noi eravamo convinti che si procedesse invece insieme, anche se poi c'erano dei dubbi sulla convivenza, no? Io mi ricordo che per esempio Stefano Dischetti diceva: non vorrei che ai primi problemi la prossima stagione poi ci fosse la divisione, la separazione, una lite. Ma in realtà c'era già stato deciso che era già stato scelto Comolli rispetto a Spalletti, quindi è stato mandato via Comolli. Di chi si parla non si sa. Carnevali così all'improvviso, che ha lasciato lo Sassuolo. Ma io non credo che Carnevali l'abbia chiamato oggi e domani, ok, lascio il Sassuolo e me ne vado. Quindi sotto sottotraccia, giusto il termine di Michele. Ma anche Massara, oddio, Massara, vi devo dire la sincera verità, a parte 3 anni fa, no, che poi, ma quest'anno Massara, io ve lo ripeto, me lo disse Fratini, Massara era stato contattato da Como lì, solo che non hanno trovato l'accordo perché Massara non era d'accordo con Como lì, con il modus operandi, con il discorso degli algoritmi. Quindi sono un po' meno sorpreso di Massara, anche alla luce, anche alla luce dell'addio, del divorzio di Massara dalla Roma, che come vi ho detto prima già si sapeva. Però pensavo che venisse preso, vi devo dire la sincera verità, al posto di Como lì, di Ottolini, scusate, adesso ho pensato, manderanno via Ottolini, potrebbe essere un'opzione Massara. Invece no, è stata proprio strutturata in un certo modo la società. Tra l'altro Modesto non ci sono notizie, ma credo che andrà via, credo, perché non ha più ragione di esserci nella Juventus. Quindi questo modo sta ricordando la Juventus di una volta, ricordando, ragazzi, non sto dicendo che adesso Carnevali siamo oggi, che sta ricordando un po' quel modus operandi che tanto fece bene e che serve, perché magari adesso, sì, come ha detto un amico prima, no, la Juventus continua a trattare come lì, ma probabilmente parallelamente adesso comincia a massare in testa, sta contattando un altro attaccante. Può darsi, io mi aspetto anche questo, anzi mi aspetto soprattutto questo. O comunque magari parliamo di che sia a centrocampo, che sì, Goretzka, questi Lobotka, invece alla fine viene fuori un altro centrocampista. Così deve cominciare a rioperare la Juventus se vuole tornare a certi livelli, anche a livello di squadra, anche a livello di squadra. Buonasera a tutti, finalmente abbiamo messo in società dirigenti con una sana competenza, sarà tutta finita la confusione? Questa è la domanda. D'ora in poi la società dovrà lavorare per tornare a vincere. Silvano da Empoli. Silvano, la tua domanda non ha risposta, cioè sarà finita la confusione? Guarda, intanto come partenza sappiamo che ci sono dei ruoli ben definiti, e non è poco considerando gli ultimi tempi di appunto confusione della Juventus. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, sono Saverio da Roma.
0: Ciao.
2: Contentissimo per la mossa Massara, perché così veramente tutte le pedine stanno al posto giusto, anche perché siamo noi tifosi che diciamo che Chiellini doveva stare in un reparto tra virgolette di campo, ma in realtà Chiellini non l'ha mai voluto fare questo. E Chiellini è stato messo finalmente nel posto giusto che cui lui ha studiato. Ognuno sta al posto giusto. E poi adesso mi aspetto che con Massara, con Ottolini, con Carnevali non si vanno più a fare i nomi dei Chiesi.
0: Bravo.
2: Goretzka,
0: ah, no, tu dici, pensavo i nomi
2: pure
0: in genere.
2: Colomani. Basta. Io se mo dai a 30 mo posso pure pià, ma non è un bomber. Io mi aspetto a sto punto Massara, che lui è esperto soprattutto più de calcio estero europeo, io mi aspetto lui che ci porta un bel bomber a poco, io mi aspetto lui che va a prendere un centrocampista che noi non immaginiamo, perché la squadra è quella. Io mi sono rotto. Se devo soffrire, voglio soffrire coi giovani.
0: Ma speriamo intanto di non soffrire, grazie. Dobbiamo scoprire poco tempo e diversi messaggi da ascoltare. Eh sì, il discorso più o meno è quello mio, però io non sono d'accordo sul fatto che non li voglio vedere più i nomi di. Ma che sì, secondo me, ragazzi, non sarebbe male. Quasi più di Goretzka, guardate che vi dico. Per come la vedo io, ha giocato già nel campionato italiano, sarebbe motivato, magari con lo stesso Massara ritroverebbe, magari non ha mai cessato di sentire, no, cioè si sono sentiti, c'è ancora finché, non lo so, però in generale hai ragione, la modalità, il modus operandi, dai, non giocatori che magari nemmeno conoscevamo, oppure, oddio, ha rispolverato questo calciatore. Io mi aspetto questo. Ora la squadra è forte societaria, attenzione, perché c'è Ottolini che è direttore sportivo, Massara che è responsabile Se voi andate a vedere la traduzione del ruolo, no, in inglese di Massara, più o meno è direttore tecnico, ma in realtà quando viene tradotto dal punto di vista operativo sia direttore tecnico che sostanzialmente responsabile della sport, cioè racchiude un po' tutto, è responsabile del calcio, ragazzi, punto. Poi c'è Carnevali sopra di lui e ci sono varie figure. Su Chiellini, l'ho detto prima anch'io, non sono sicuro che Chiellini, che Giorgio volesse entrare nell'area sportiva, non lo so, ce l'aspettavamo tutti, ma poi non è detto che lui non, magari non dica una parola, se c'è da dire rispetto ad alcune situazioni. Però adesso c'è appunto Massara, c'è Carnevali, già c'era, e quindi staremo a vedere. Però l'importante è che sia costruita una squadra societaria. Ora ci aspettiamo ovviamente i primi colpi di mercato.
3: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
3: Io sono molto contento, molto felice dell'arrivo di Massara, perché comunque è un dirigente molto valido, secondo me ha fatto bene al Milan, mi sembra, quando c'era anche Maldini.
0: Ha vinto lo scudetto,
3: e,
0: eh?
3: E credo che sia una delle migliori scelte, una Juventus tutta italiana, ai piani alti.
0: È vero.
3: Massara è molto promettente, poi a Roma, vabbè, Gasperini è particolare, quindi può litigare con tutti. Quindi bene, bene, bene, ora però... a livello sportivo concentriamoci sul mercato, speriamo arrivino i primi colpi di un certo tipo e poi potremo essere più fiduciosi. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano. Guarda, hai sottolineato un aspetto importantissimo. Ora in realtà c'è ancora Modesto, che non è italiano, però ragazzi, credo che abbia le valigie pronte, quindi rimarrà una società italiana a 360 gradi, e questo è un aspetto importante. Spero che anche il mercato, però purtroppo serve anche, non è che ci siano tanti sul mercato italiano come calciatori, dico, perché ha detto bene anche il nostro amico prima, Massara, anche a livello di mercato estero, e qui torno, attenzione, al nome di Michele Fratini, che è uno molto esperto sul mercato estero, molto esperto, conosce quattro lingue Michele, come amico di Massara, io non lo so, io... questa sera provo a contattarlo, vediamo se mi dirà qualcosa. Non escludo che puntini puntini. Allora, ciao Quinti, in realtà è scritto Quinta. Stanno facendo di tutto per far andare avanti l'Argentina, arbitraggio a senso unico, Giuseppe da Mantova. Guarda Giuseppe, io ti dico, non l'ho vista, ho anche dimenticato di dire a Federico mettiamo il match, però lui non gli andava, perché Messi gli sta un po' antipatico, questa è la verità, preferisce Ronaldo. No, scherzi a parte, non l'ho vista, però ci ho pensato. Ora se tu mi dici addirittura senso unico, boh, ma vi posso dire la mia, tipo oggi pensavo a questo, guarda Giuseppe, dopo quello che è successo con Infantino, che è chiamato da Trump, ha tolto la squalifica a quel giocatore degli Stati Uniti, per me poteva finire lì il mondiale. Penso che peggio di questo no, non possa succedere dal punto di vista, poi sul discorso arbitraggi sono cose che purtroppo succedono da tanti anni. Buon pomeriggio Quintiliano, un chiarimento da te, non credi che la trattativa per Colomani sia sintomatica e tipica di una squadra che non dovrebbe essere la Juve, cioè prostrarsi e genuflettersi per un calciatore mediocre, che è mediocre mi pare esagerato, che a bei tempi non avrebbe potuto mai giocare a Torino, Alfio da Sapri. Allora io l'ho detto, ho aperto la trasmissione, per me l'ho scritto anche, si sta protraendo troppo, punto, quindi la finirei qui. Non sono d'accordo sul mediocre, ma non è il mio preferito Colomani, ma aggiungo, tu ti riferisci sempre a una Juventus che dominava anche a livello di, che scandiva i tempi del mercato, quella non c'è più, quella dobbiamo rassegnarci, non c'è più. Vai Fede.
4: Buonasera, Michele da Cosenza. Penso che sia arrivato il momento di dire basta con Colomani, il Paris Saint-Germain e la sua tattica dilatoria per portarci al 31 agosto e poi darlo in prestito gratuito ad altre squadre. Adesso veramente basta, ma prendiamo un giovane, prendiamo Pellegrino, prendiamo chi vuole Carnevali, però... per arrivare ai quinti, sesti, non c'è bisogno di farsi impiccare dal Paris Saint-Germain. Se poi dobbiamo vendere Thuram, Cambiaso e qualcun altro,
0: beh, non tutti,
4: vendiamoli pure. visto che in questi due anni non hanno reso per come sono stati lautamente pagati. Se arriva l'offerta per Bremer, io ci penserei. Regalare Gatti al Napoli, ma anche no.
0: Ma perché regalare?
4: Soprattutto neanche Muaremovic andremo a pagare 40 milioni, anche se poi ne spenderemo 20, però a bilancio poi vanno 40 e questo signore incomincia a pretendere contratti da 4-5 milioni.
0: Grazie. Allora, intanto un po' troppo, diciamo, pessimista. Non credo la Juventus punti arrivare sesta settima. Farà una squadra per arrivare tra le prime quattro. Punto. Questo è il discorso. Per esempio, il Milan, che vinse l'ultimo scudetto, non era favorito per lo scudetto. Alla fine, però, lo vinse. Quindi, attenzione. Attenzione su alcune cose. Sono d'accordo con te. Muaremovic non può pretendere. Non sei Bremer dei migliori tempi, che già chiede tutto quell'ingaggio. Aggiungo che c'è anche il discorso Carnevali, che lo ha preso lui, dalla Juventus al Sassuolo, l'ha portato lui al Sassuolo, quindi io non credo che possa pretendere più di tanto, altrimenti vuoi questi soldi, allora vai da un'altra parte. Il Sassuolo lo vende 40 milioni e 20 milioni dalla Juventus. Sì, su alcune cose io sceglierei la fermezza, vai Fede.
5: Sì, più di ieri, ciao. Quindi
0: poi Carmelo,
5: sono contento della struttura che va acquisendo la Juventus, però siamo sempre lì, e i giorni passano e la vicenda con Colomoni non si schioda di niente. Vuol dire che non te la vogliono dare, secondo me, insomma, perché appena tutti avvicini loro si allontanano e vogliono 50 milioni, 40 milioni, 45. Stiamo avendo un sacco di numeri, tanto vale dire: guardate, se non ci date 50 milioni no. No, non ve lo diamo, punto. E così la Juve va su altri piani, ci sono un sacco di altri giocatori. Io veramente mi sto, perché il mercato è veramente snervante, tutto può succedere, ma non succede niente per questa Juve. Io capisco per tutto, però bisognerebbe muoversi su più tavoli.
0: Ma io credo lo stia facendo.
5: Datte una mossa,
0: Carmelo. Io credo lo stia facendo. Credo che si abbiano dei piani B, credo, presumo. Quando mi dice questo mercato, io per questo non amo il mercato, ragazzi, però il mio lavoro comprende anche il parlare di mercato, cioè perché c'è il mercato e quindi va fatta cronaca sullo stesso mercato, però la cronaca di oggi magari domani viene smentita. Per questo non lo amo, ve l'ho sempre detto. Allora, Quintiliano, ragazzi, mi pare di capire che abbia fatto una sorta di furto l'Argentina. La vergogna di questo mondiale: annullano due gol all'Egitto per un fallo fatto un minuto prima, mai visto. Danilo Cecchelli. Danilo, che ti devo dire, non l'ho vista, però vedete che ci risiamo. E poi magari Messi vince il mondiale e dicono: Messi è il più forte giocatore della storia, che per carità, stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto, c'è Cinzia che mi mette un po' di dichiarazioni di Carnevale, mi pare che l'ho anche lette prima. Buonasera, sarà Chiellini il futuro presidente, terminato il mandato di Ferrero. Carmine, guarda Carmine, sai che potrebbe essere anche, potrebbe, non lo so, vai Fede.
6: Quintiliano, sono Michael dal Belgio. Allora, a proposito di Colomoani, per certe cifre per me non si può andare, non si può andare per 40 milioni per un giocatore che non garantisce i 20-25 gol. Sono buon d'accordo. Giocatore, ma non ha fatto nulla nella passata stagione con il Tottenham, e per me con questa cifra possiamo andare per esempio su un giocatore come Rashford, che per me è più forte, più bravo, e che non è stato riscattato dal Barcellona.
0: Grazie, no vabbè, ho capito il tuo discorso. Rashford, più di qualche radioascoltatore lo cita. Allora Marcel da Pavia dice: ciao, scusate, sono fuori tema, è appena finita la partita dell'Argentina, che bello vedere una squadra che si nega a perdere. Che significa si nega a perdere? che meraviglia. Sicuramente ironico, ma non capisco il nega a perdere. I procuratori, dice Tiziano, sono come i notai, prendono soldi da ambo le parti. Tiziano. Alex da Dublino, onestamente basta con questo Vlaovic, con Colomani. Vlaovic ha avuto molte occasioni per rimanere alla Juve, ma preferito fare il furbo. Ora basta, io non lo chiamerei più, perché se dovesse tornare è solo perché non ha altre offerte. Questo è il dubbio anche mio, Alex, sai? Colomani stesso discorso, mi spiace per lui, però Colomani ha detto che subito vuole tornare alla Juventus, perché si sarebbe pure tagliato lo stipendio, ma non è possibile tirare avanti la trattativa per un anno. No, sono d'accordo, però sul discorso invece volontà, lui l'ha sempre detto che voleva la Juventus. L'ultimo carnevale inesperto Marotta era alla Sampdoria, Marco da Modena, e questo è anche vero, per carità, staremo a vedere. Ma la gola, memoria corta, caso stadio e grazie a Lukaku, passato per caso Michele da Frosinone. Però cosa c'entra adesso questo discorso stadio eccetera, boh, ce l'ha un po' con Malagò il nostro amico. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, domani è mercoledì se non sbaglio 19:21, grazie a te Fede, grazie a tutti voi, fuori di Juve stesso posto e ovviamente stessa ora.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cholob, anche con il Milan. Ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
4: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
2: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberale ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
4: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
2: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione e lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
1: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Cholob, ci sarà un rilancio da parte vostra?
2: No, ma Cholob posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati, ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
5: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
2: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, o comunque nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
2: No.
0: Grazie. Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
4: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che
4: facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
6: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
4: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
3: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello.
4: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
6: Chiaramente, a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
4: No, non è facile, è chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no, era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
5: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul liberale, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
4: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante. Non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
5: E per chi? Quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
4: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
2: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosce molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
4: Beh, allora, Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
7: Se la sente di dare un giudizio, un'opinione su Abate?
4: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che
8: la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
9: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
8: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che Grosso comunque ha già un'esperienza importante perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A. Non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
9: Direttore, visto ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
8: Inizio ad avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Sentiamo adesso le parole di Carlo Conti sulla Fiorentina. Da tifoso viola, il noto presentatore si è espresso così sulla squadra di Grosso.
10: Mi ha detto Niccolò Ciccherini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
7: Sarebbe un gran colpo, eh?
10: Di fortuna?
7: Colpo di mercato.
10: Di mercato, sì, decisamente sì.
11: Possiamo per un attimo tornare a
10: seri. Hai capito che era una buttata?
11: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
10: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano, quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
11: Ecco, e per restare più sul generico,
10: vuoi un altro
11: tifoso
10: nome?
11: Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
10: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
12: 15esimo.
10: Ecco, un pochino meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
7: È Grosso, ti piace?
10: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
7: Sì, ero già nato.
10: Che anno era? Il 2000?
7: 2006.
10: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
13: Proprio esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
10: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
7: Sì, rigore decisivo.
10: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
7: Senti, ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
10: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
9: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
10: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato, che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta, e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
13: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico. E questa cosa come la vivi?
10: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
0: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
14: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria, perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
5: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
14: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole, perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C, credo e spero che sia una differenza abbordabile, la differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
5: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
14: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
5: Beh, questo è un dato di fatto.
14: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
5: Sì, sì.
14: O mi presentavo da solo, o
5: esatto,
14: se non era
5: sì. Come Sarri che vuole andare alla Fiorentina, ma però da solo non può andare a bussare. Sì.
14: Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia lui fianco. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
5: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio, però.
14: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
5: io
14: importante.
5: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
14: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto quello che potevo dare, io spero di avergli ridato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno. Good morning everybody. Buongiorno. Come la va? Come sa va? How are you? Rien ne va plus. Caro mio Evita Roche, qui c'è un sole misto ad ombreggiatura stamattina. Lì come la va, Torino? Come la va?
4: Diciamo che si sono invertiti i poli, qua sole che picchia e inizia già a salire pesantemente.
3: Ah, vedi, sale già pesantemente come una spada di Damocle sopra la Juve che con Seisau fuori e anche McKennie nella notte fuori dal mondiale, attenzione. Abbiamo 2 ore da passare insieme, oggi abbiamo delle curiosità così. Friccicarelle, come si dice a casa mia, perché sta succedendo un po' di tutto in questo mondaccio del calcio e non tutti lo vogliono raccontare, ma noi cosa ci stiamo a fare, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 7 luglio 2026, eccola qua. Sulla Gazzetta dello Sport c'è il mondiale preso a calci, c'è lo scandalo del rosso cancellato. Ma nella notte gli Stati Uniti hanno perso col Belgio 4-1, è tutto superato. Ah, come mai non avete aspettato? Perché quando ha giocato l'Argentina siete andati a letto a mezzanotte, avete aspettato le 4 del mattino per far uscire il giornale e pontificare Messi. Come mai non avete aspettato? Aspettavate un attimino, facevate il lungo, come si dice sia a Torino che a Milano, e stamattina scrivevate il karma, usa a casa, fine della polemica. No, 5 domande all'esperto sportivo, adesso cosa succede con Balogun? Niente, sono usciti dai mondiali, sono a casa. Bufera! Sulla grazia, l'americano Balogun. Trump dice, sì, l'ho chiesto io a Infantino, allora? Poi ammette che non sa neanche cos'è un rosso, però vabbè, sì. Siamo in sto mondo qua. C'è Trump pontifica, siamo nel mondo della politica, delle amicizie. È andato alla Trump Tower, Infantino, si è fatto amico gli americani, e ecco che gli ha reso il servizio. Poi Trump fa niente che non sa cos'è il calcio, non sa cos'è un cartellino rosso, perché se ne frega? Si gioca tutto sulla politica, il resto non conta più. Yves, la pratica, i fatti non contano più. Sono queste che contano. Habla la parola, habla, una volta si diceva scripta manet, verba volant, oggi è il contrario, verba manet, scripta volant. Da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, oh, l'UEFA dice così si perde di credibilità, l'UEFA è bellissimo, il bue che dà del cornuto all'asino, l'UEFA che dice alla FIFA così si perde di credibilità, l'UEFA che ha fatto le plusvalenze come oggetto di medaglia per la vendetta contro la Juve di Agnelli, l'UEFA dice alla FIFA così si perde di credibilità, ma che meraviglia, ma quanti no, ma è vero, non erano così imbelviti quando in Italia abbiamo dato la grazia a Calulu, cioè a Lukaku, perché a Calulu non li abbiamo dati. Ma il rompiballone dice, la FIGC è d'accordo nel togliere l'espulsione a Balogun, però chiediamo alla FIFA di rigiocare Corea-Italia nel 2002. A parte che non fa ridere, non si capisce l'ironia. Ma poi se vogliamo metterla su questa stregua, io voglio giocare la finale di Champions contro il Milan, li voglio giocare Inter Juve di quest'anno. Li voglio giocare quell'Inter Juve là, semifinale di ritorno di Coppa Italia, senza Lukaku. Spagna in festa intanto, ha vinto 1-0 al 91esimo, il gol di Merino, Mago Merino. Vola ai quarti la Spagna, CR7 in lacrime, lascia il mondiale anche lui. L'ultima di Ronaldo ai mondiali, lui dice ora vedrò il futuro, state molto calmi, decido io. Sulla sveglia della Gazzetta dello Sport, questa è tutta la prima pagina, perché la prima pagina indirizza. Sapete cosa c'è nei social, cosa c'è la mattina? Ecco la prima pagina. Il resto, sulla sveglia il grande disastro. lo scandalo Balogun. Ha inabissato il diritto sportivo. Ma come? Fassopoli? Plus Valenzopoli non hanno abissato il diritto sportivo con delle figure giuridiche inventate mai esistite, fantasiose, senza possibilità di difesa. Lì non si è inabissato il diritto sportivo. Mi sa di sì, perché il 16 di luglio la Corte di Giustizia Europea vi dirà che dovete riscrivere il codice di giustizia sportiva italiana. Quindi forse era quello che ha inabissato un po' il diritto sportivo. Tutta Europa contro la FIFA. Malagò dice, se si potesse fare nei campionati nazionali sarebbe l'apocalisse. Ma l'avete già fatto! Poi Ceferi, Ceferi buono. Klopp dice, Infantino e Trump non capiscono nulla di calcio, quindi si mette contro anche la FIFA. Klopp, lo vedo bene ai prossimi mondiali. Tuchel, quello dell'Inghilterra, tutti. Gravina. E poteva mancare Gravina. Ma Gravina può non dir la sua. Ma basta, Gravina, non è più presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, abbiamo uno nuovo, Malagò. Ma è ancora vice UEFA, Gravina. Gravina è ancora vice UEFA. E allora dice la sua. Oltre ogni rispetto, è il momento di fare qualche riflessione. Resterà una macchia sulla nazionale degli Stati Uniti. Gravina. Gravina, tu che hai dato la grazia a Lukaku e non l'hai data a Kalulu. Tu parli di questo argomento, Gravina? Gravina, coi disastri che hai fatto, Gravina. Intanto c'è la grande Norvegia, è incredibile Norvegia. Haaland dice siamo tra i migliori, battere il Brasile? Nemmeno dei sogni. E poi è già virale naturalmente la visita della princess e del prince, i principi di Norvegia negli spogliatoi che si abbracciano, Haaland a torso nudo, tutto bello contento. E poi c'è Materazzi. Materazzi ricorda il suo mondiale di 20 anni fa, ce lo ricordiamo molto bene noi, prima della Germania, prima della Germania, Calciopoli, le richieste del procuratore. Ah, dice lui, Calciopoli ci ha fatto vincere il mondiale perché eravamo tutti negli spogliatoi, ci dicevamo poi mandateci anche in galera, ma intanto lo vinciamo il mondiale contro tutto e contro tutti. Ma sei tu quello dello smoking bianco che sei stato premiato con una roba non tua? Tu devi ringraziare Calciopoli, la devi ringraziare, perché altrimenti non avresti vinto nulla. Hai vinto tutte robe non tue, ma non avresti vinto nulla. Ringraziala. Ah, se ci fosse stato il VAR in campo, beh, il VAR c'è stato perché la testata di Materazzi è un VAR anche se non esisteva. Se fosse stato il VAR in campo non finivi le partite, Materazzi. Dai, chiudiamola la Gazzetta dello Sport, via, mettiamola in archivio, caro Iv, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via. No, aspetta, aspetta, non mettiamola in archivio, riaprimela un attimo. Perché io sono un uomo di poca fiducia, perché ho detto non l'ho vista nelle 5, nelle 10, nelle 15, insomma non c'è l'Andrangheta. E c'è a un certo punto c'è Andrangheta in curva. L'ultra interista Ferdico si pente, le cosche infiltrate anche nella sud del Milan. C'è, ieri c'è il pentimento di Ferdico, no? Altra è pentimento da curva dell'Inter, in cui parla di Çalhanoğlu, parla di Di Marco che prometteva Anelli, insomma parla di giocatori dell'Inter, ma il titolo è sulla curva del Milan, che meraviglia. Juve no, è vecchia signora, non è giovane. Spalletti virtuale, riparte con Openda ma spinge per Colo, perché alla fine il ritiro avrà Openda come attaccanti. Lunedì in campo col mercato fermo, ma Vlahovic è andato via e Cator è l'unico volto nuovo, e allora facciamo Massara direttore tecnico, dai, ci manca il direttore tecnico, ma andiamo via Modesto, idea Massara DT. Turan si taglia le vacanze, al lavoro già questa settimana, per forza non è andato ai mondiali Turan. Adesso sì, mettiamola in archivio definitivamente la Gazzetta dello Sport, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via. Apriamo Tutto Sport, attenzione, la prima pagina è mercato, Pellegrino su Tutto Sport, mossa Juve. La pista argentina, riallacciati i contatti per l'attaccante valutato 30 milioni. Però, capito il Parma, si becca 5-6 da fare, però per Pellegrino vuole 30. Il Parma apre, perché è l'estate delle aperture, al prestito con obbligo 30 milioni e quindi sarà pure un prestito, ma se vuoi Pellegrino poi lo devi pagare 30 milioni. Prendiamo Pellegrino, costa poco, 30 milioni. Non è una soluzione alternativa a Colomwany, per il quale Carnevali prepara il rilancio al Paris Saint Germain, ma non vuole la telenovela Carnevali, no, la telenovela Colomwany, che in realtà stiamo vivendo ancora, perché sono giorni e giorni e giorni che parliamo tutti i giorni di Colomwany. E allora interviene l'ex CT Baldini, a proposito di attaccanti della Juve, e dice a Spalletti: di Ekator puoi fidarti, l'ho avuto io, l'ho allenato io, credi a me. Ma la Juve deve vendere, e allora il Bournemouth si fa vivo per Kelly, che potrebbe rientrare in Premier League, ma Kelly ci sente poco, Kelly vuole una grande squadra. Oh, dopo che passi dalla Juve, non ti accontenti poi di andare al Bournemouth? Perché la Juve non vince come prima, ma è sempre la Juve. Tu dopo che passi alla Juve non te ne vuoi andare per andare a Bournemouth, a meno che a Bournemouth non ti riempiano di dobloni. Vediamo. Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha 25 giocatori da vendere e quindi inizia a mandare le sue prime avvisaglie al nuovo allenatore Allegri, che oggi viene presentato alle 14. Il Napoli ha 25 giocatori. Oh, 25, 25 sono tanti. 25, caro il mio Yves, sono tanti. Intanto, scusa, stavo guardando i compleanni. È il compleanno di Aquilani. Chi si ricorda quante partite ha giocato Aquilani con la maglia della Juve, il neo allenatore del Sassuolo? Ma torniamo a tutto sport. Bufera Balogun. Oltrepassato ogni limite. L'UEFA attacca la FIFA, ma Trump rincara la dose. Tennis, tennis, tennis. Flavio Yas, oh yes, Cobolli e Paolini ai quarti di Wimbledon. Adesso mi serve una casa, dice Cobolli. Perché? E perché, sapete, loro, i tennisti, quando vanno a Wimbledon, affittano, ci sono queste ville meravigliose proprio fuori di Wimbledon, che vengono affittate ai tennisti, no? Perché devono stare lì a fare il torneo. Solo che lui è scaramantico, non so se avete notato, ogni volta che fa un punto richiede la stessa palla, e quindi lui ha affittato la casa per una settimana, dice tanto poi vado a casa, e adesso cerca una casa. Qualcuno, appello ai nostri sostenitori che stanno a Londra, ce ne sono tanti, avete una casa a Wimbledon nei pressi della Cobolli? Oggi Sinner alle 14 gioca invece per la semifinale. Attenzione, attenzione. La spruzzatina di Toro sul Tutto Sport. Toro, vuoi Gil? O Gil, che dir si voglia. Costa 8,7 milioni. San Lorenzo dice, se Cairo non mi dà 8,7 milioni, almeno quello. Non è neanche 8,7 milioni per il portiere. Per un attaccante. Per un centrocampista. Per un difensore. Non hai 8,7 milioni per un giocatore. Dai. Al Milan intanto ecco Amorim, ecco Amorim. Milan sei la mia sfida più grande, dice lui. Presentato in pompa magna, insomma, si fa per dire. Ma eccoci qua. A Tutto Sport interessa un po' di più e sbatte la verità in prima pagina. Ferdico in guai anche Di Marco. Questo è un titolo che avrebbero fatto sulla Gazzetta se fosse stato un giocatore della Juve o la Juve, no? Se fosse stato l'hanno fatta con l'inchiesta. L'ex Capultra si pente e parla. Era pronto a regalare a me, Bellocco e Beretta, tre anelli con brillante Di Marco. Hai capito la parte lesa? Chi ne può aprire un fascicolo? Ma di che? Ma di che? Ma chi ne dorme? Si sveglia solo se sente... Se c'è... Chi ne è lì che dorme? Poi sente Juve, Juve, Juve. Ma Inter, Inter, Milan, Roma, Napoli. Juve, chi è che ha detto Juve? Chi ne è così? Cialanoglu ancora tirato in ballo, ma non interessa, non interessa sto materiale, come 20 anni fa nel 2006, oggi 20 anni fa, come oggi 20 anni fa nel 2006. Intanto invece nel 2026 il tifoso della Juve ferito Basoccu, il caso, il poliziotto sospeso per un anno, niente arresti domiciliari, sospeso

Ve lo diciamo da quando Infantino, Ceferin e Gravina facevano la triade a San Siro a guardare l'Inter in tribuna. Ed ecco l'avvocato Grassani. È uno spettacolo, non è un circo, dice lui. L'avvocato Grassani non è un circo. Ma come? L'avvocato Grassani con la cravatta azzurra, che incalza Allegri di domande sulle plusvalenze mentre Allegri si deve giocare una partita del campionato. Ah, non è un circo? Avvocato Grassani. Perché quando era la Juve era diventato un circo. Come mai? Casa Milan, Amorì inizia la sua avventura con il Milan e lo cambia da Ghila a Ramos, ma Ghila non l'ho ancora preso veramente. Sono orgoglioso di essere qui, dice lui, questa sfida è più grande dell'ultima, frecciatona al Manchester United. Però devo dire, questa presentazione di Amorì è passata un po' sotto traccia, no, non ha avuto grande risalto. Mentre quella del Napoli di oggi, De Laurentiis dice vendo mezzo Napoli. Ecco le maglie del centenario, la figlia. Allegri è un vincente e un aziendalista. Poi gli ho chiesto di comprare un cavallo, dice Allegri. Ma lo stadio resta un problema. Ma non era un modello, secondo Gravina al Napoli. Ancora con lo stadio che resta un problema. Come mai? Mercato a Milano, sponda Inter, cala Ili, l'Inter scopre il blef, l'Union vuole l'asta, ma non è vero, ausilio ai pugno, l'israeliano. Occhio che se poi ti sfugge dal pugno sarebbe la terza beffa, attenzione. Juve, subito, Lucumi o Muaremovic, prima del ritiro arriverà solo un centrale, mossa concordata con Spalletti, Carnevali vede il Bologna e vede il Sassuolo, li vede, però ancora noi non vediamo i giocatori. Goretzka piace, ma la mediana è raffollata, bisogna vendere, sfoltire, smaltire. Spalletti è già tornato alla Continassa, si è rotto le scatole di stare in rimessa a fare festeggiamenti. Con Seisao becca un bel 6 e mezzo in pagella e entra al minuto numero 38. Con Seisao è sempre entrato al 38, al 35, al 33 e ha sempre preso i suoi 6-6 e mezzo in pagella. Non è che mi ha sbagliato le formazioni il tecnico del Portogallo. Poi nel Corriere dello Sport si va a pagina 5. 10, 15, 20, no, doppia curva non interessa, l'Inter rimane parte lesa, Ferdico che dice che Di Marco voleva regalargli gli anelli coi brillanti, frega niente a nessuno, neanche Calhanoglu con le storie Instagram che gli faceva guadagnare dei follower che diventavano contatti a cui vendere i biglietti. No, no, no, no, no, sto guardando, ma anche qua interessa poco. Allora, facciamo così, facciamo così. Abbiamo un sacco di. Io vorrei vedere anche però. Ma scusa, ma questa roba qua sui quotidiani politici ci sarà, dai, non scherziamo, non scherziamo. Allora, fammi vedere, dai, Corriere della Sera. Allora, facciamo esperimentino. C'è una cosa, insomma, Andrangheta in curva, c'è il pentito, Ferdigo dell'Inter, dice robe sui giocatori dell'Inter. Vediamo il Corriere della Sera. In prima pagina, vertice NATO, gelo di Meloni verso Trump. Il Narciso Ultra no, sarebbe Trump, non è Ferdico. C'è chi dice sì, poi c'è il leader USA e i mondiali FIFA nel caos per il rosso tolto. Tutti contro la sparata di Trump, su Meloni frasi inaccettabili, non sarà gerida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff USA. Trump il bullo sui social, però si parla di politica, Donald tra guerra e sala da ballo, poi lancia gli investimenti per bebè. Poi Europa e Canada già il 4%. Trump a gamba tesa sui mondiali. Sì, ho telefonato a Infantino, a pagina 8 in primo piano, il caso addirittura dall'endorsement al Nobel per la pace, Gianni e Donald, quella relazione che terremota il calcio. Lo sconcerto di Maradona, oltre ogni immaginazione. Precedente pericolosissimo. C'è successo con Ronaldo. Sono attacchi strumentali. Ah sì, vi ricordate quando Ronaldo gli avevano permesso di giocare alla Gran Guerra? Ma è già successo in Italia con Lukaku, eh? Non si è accorto nessuno che è successo nella grazia a Lukaku, no? Pioggia di missili su Kiev, purtroppo 26 morti, Zelensky implora dateci Patriot e la guerra arriva avanti. Iran folle slogan dietro al feretro, il regime procala son milioni. Poi dai contatti con Stroppa la missione in serbo, Salvini pronti a ripartire, Milano, Lupi richiama il centrodestra, basta Fassi del Mare, il centrosinistra punta ai cattolici, la sfida tra Schlein e Conte, Netanyahu contro la Corte Suprema, il presidente dice siamo oltre ogni limite, Harry torna a casa e litiga con Re Carlo, qua siamo in Inghilterra, sul suo soggiorno al Palazzo Reale, stupro di gruppo condannato Pizzolato, complimenti.

0: meno treni, tratte spezzate e ritardi, disagi da Milano alla Toscana. Poi abbiamo Bomba Ranucci indagato alla vitola, i sospetti dei PM e lui il mandante, ah però, sconcerto del giornalista. Tennis, nuoto e cavalcate, le vacanze di Prevost. Dopo 12 anni il ritorno al palazzo di Castel Gandolfo, si parla del Papa e delle vacanze, poi De Sica, un po' di risate, i tagli e le battute volgari, quel film adesso è diventato un cult, antipatici contro simpatici, si parla dei cult degli anni miei. Poi ancora Rosa Olindo, il perché della strage di Erba, ora nella casa dell'orrore si aiutano le mamme, ah però. E poi un po' di spettacolo. Quando ricevetti l'Oscar ebbi la sindrome dell'impostore. Con la regina ho parlato di cavalli, Fellini mi insultò, sei inutile. Helen Mirren dice Meryl Streep si lamentò, mi pagano metà di un maschio. Sul set di Caligola ci trovammo tutti nudi. Oh no. E poi a lezione di Couture, i cavalli immaginario, Merletti e Diamanti, una bella intervista a Massimo Ambrosini che parla della malattia del figlio e lì ha capito il valore dell'amicizia. E poi le storie della settimana. E poi abbiamo un'altra intervista, creiamo relazioni, spazi terzi all'Exodus, poi abbiamo un po' di impresa, un po' di economia, Lorenzo il faro di luce, così ho attraversato il prima e il dopo di papà, racconta gli orti, gli italiani che vanno in Australia, i poveri senza sostegni, il piano dell'economia sociale, riconoscere i propri limiti, Narciso, un ultra alla Casa Bianca, qua torniamo su Trump e sul famoso rosso, poi un po' di economia ancora, Fincantieri investe 1 miliardo... Poi ancora 2 pagine di economia, Valentino, la moda, l'impero, BPM e poi un po' di cultura. Un po' di cultura, la nostra carta alla discordia, il book club dei 12 autori, brinda sull'arte di scrivere. Poi un po' di spettacoli, Zucchero boccia all'Eurovision. Pronto festival, anche Sanremo, una gara di ping pong. De Gregori, capisco i dubbi sull'impegno degli artisti. Sapete di questa polemica, se gli artisti si devono schierare oppure no. McCartney regala un brano a Taylor Swift per le nozze. Poi c'è un'intervista a Teresa Saprongelo, mi sentivo inadeguato, ora vinco. Poi ci sono gli eventi, cambio di scena a Napoli. Il nuovo corso, Cercellio, ritrova le origini, musica, nuovi linguaggi e impegno, non precludere ma includere, l'Accademia dei Mestieri, una palestra per il talento, e poi si arriva allo sport, Ronaldo si inchina al futuro di Yamal, razzismo, senatrice del Paraguay offende Mbappé, chi gli ha replica dice donna spregevole e indegna. L'Argentina va oltre la fatica, sarà una lotta infinita perché tra poco gioca anche l'Argentina, Lautaro e Alvarez, chi gioca con Messi, la disputa dei nove, accende la selezione, ma no, cioè Lautaro... Scusa, pallone d'oro. Poi imponiamo il nostro gioco e non sentiamo la pressione. Con la Norvegia soggio anche io. Qui sono le parole di Haaland. L'Inghilterra in 10 più forte dell'Azteca e del Messico, le magie di Bellingham che ha fatto 2 gol. Mentre il Brasile è in crisi, crisi di adattamento ai tempi nuovi. Il Brasile gioca come una volta, ma il calcio è cambiato. Amorim al Milan bisogna solo vincere, dice lui. E poi attenzione. Il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport. Siamo schiavi del risultato. Ma il calcio è nato come uno sport da risultato. Non è nato come uno sport da spettacolo puro, no? E quindi, se no, diventa un altro sport. Tennis, a proposito. Cobolli Show, piazza il diritto vincente, ma non datemi sempre sfavorito, dice lui. Lui dice, oh, perché mi date sempre sfavorito? Sono 10 al mondo io. 9 veramente, La legge di Re Pogacar, che è l'amico di Yves... Attacco telecomandato per togliere la gialla a Vingo. Poi ci sono 4 matrimoni, la cattiveria educata dall'aristocratico e la critica televisiva, il palinsesto TV, Corriere Motori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56 pagine di motori, non c'è neanche un rigo sul pentimento di Ferdigo che tira in ballo Di Marco e Çalhanoğlu. Sai come si dice in questi casi, Yves? Ritenta, sarei più fortunato. Andiamo sulla stampa. Dai, andiamo sulla stampa, vediamo la stampa che ci dà fiducia, in prima pagina, Trump, i timori di Meloni, il fallaccio di Donald, dei mondiali, Ranucci indagato alla vitola, la montagna che si ribella ai cafori, qua si parla delle stragi in montagna, e poi Trump, Ankara, l'Europa, l'opposizione, Donald, Tajani, politica internazionale, il no alle armi USA per Kiev, tra le regioni dell'attacco e le ragioni dell'attacco, ora Giorgia te me l'agguato, ciclone Donald sulla NATO, Putin vuole la pace, tutte le sfumature del pilastro europeo tra favore e ostilità alla Casa Bianca, con la solita mappa, quella che piaceva molto a un conduttore televisivo. Poi Trump invade anche i mondiali, rosso ingiusto, ho telefonato, ci ho pensato io. Una decisione che mina i valori dello sport. Egocentrico senza il senso del limite, l'abbraccio al tycoon e la sua Waterloo, Infantino. Vabbè, la guerra, Mosca, subito premio Nobel a Lampedusa, l'odissea dei passeggeri tra i cantieri, noi tra ritardi, navetta e poca acqua, caos treni da Torino a Napoli, scandalo del caro voli, il governo colpisca chi specula. Casini per i pendolari dal 10 al 28 agosto, poi l'attentato Ranucci, la vittoria indagato, da Berlusconi ai guai con la giustizia le mille vite del giornalista rampante, Rai Italiana però non cantiere aperto, la rete sovranista parte con le repliche però. Poi c'è demonizzare Meloni di Nardella, anziani in coda alle RSA, per coprire le richieste servirebbero 350 milioni per gli anziani. A pagina 18, l'agente che ha ferito l'ultra non andrà agli arresti, sospeso un anno dal servizio. E poi c'è un riquadrino piccolino, ma piccolino, eh? I clan anche dietro la curva del Milan. L'ex leader dei tifosi interisti Marco Ferdico svela i traffici illeciti e cita la criminalità. Anche qua interessa più che ci sia anche la curva del Milan. Ma non interessa molto i giocatori dell'Inter. Ma che peccato però, come mai? E allora si va avanti, costumi, il cioccolato caldo, anche d'estate che buono, Fincantieri, Rita Agnelli, la Poi Ginevra, la diaspora delle fondazioni, insediamenti, tutti i segreti della destra israeliana, nelle pagine della cultura, negli spettacoli, gli Avengers dell'arte, Clooney, il Divo della Laguna, Banfi, il documentario per i 90 anni, un largometraggio, ironizza lui, e poi lo sport, Mago Merino, Portogallo a casa. Paolo Roberto Falcao, che sta facendo una figuraccia in Rai, dice crisi Brasile, l'arroganza si paga, ma Ancelotti merita un'altra chance. Mbappé segna anche il razzismo, Messi contro Salah, sfida tra 10 dei tre mondi, la partita Argentina-Egitto, eh? Due nomi, 7 gol, c'è Haaland, Bellingham tra i giganti, e poi un po' di cose di roba nostra e anche un po' di robe di cosa nostra e anche di casa nostra. Scatta l'ora di che sì, attenzione. La Juve valuta prestazioni e conti, c'è l'offerta perché sì, 5 milioni sulla stampa. Carnevali sfida la concorrenza di Roma e Atalanta, prosegue anche la trattativa per l'altro svincolato Goretzka. La priorità della Juventus sono note, l'attaccante e il portiere. Pellegrino viene citato anche qua, il solito Dibu Martinez, Vicario, Carnesecchi, Suzuki. Però ci potrebbe essere che sì. Il motivo è semplice, sul mercato ci sono occasioni a parametro zero che non aspettano, Frank sì, una di queste. Potenzialmente svincolato dopo la fine dell'esperienza con Al-Ahly. Un nome che piace da tempo a Spalletti. Aveva portato a portarlo a Roma nel 2017 Spalletti, quando invece era andato all'Atalanta. La stima non è mai venuta meno, ricordiamoci che poi quelli come questi fanno anche la Coppa d'Africa, così giusto per ricordare. Prima l'amministratore delegato della Juve dovrà fare posto in uscita con Maines, Miretti, Douglas, Azic e Arthur. Ci fosse l'offerta per uno di questi sarebbe anche meglio. Poi c'è Azzurro Wimbledon, c'è Kimi e il debutto nel Royal Box, ho visto Yannick molto carico. Poi ci sono gli oratori, ci sono i programmi TV e niente, insomma, dei due giocatori dell'Inter che cita in ballo il pentito interista, non c'è traccia, ma siccome o 3 su 3 fanno una prova, oppure abbiamo l'ultima chance, andiamo su Repubblica, che in genere è più sensibile a questo genere di approfondimenti. Su Repubblica in prima pagina c'è Trump, mani sui mondiali, questa roba ha colpito molto, Meloni non replica le offese, svolta sull'attentato a Ranucci. Poi andando dentro c'è sempre Meloni e Trump, Trump e Meloni, la Merkel che interviene, Tajani e Crosetto minimizzano l'opposizione, frasi indecenti. FIFA agli ordini di Donald, ho chiamato Infantino per togliere la squalifica. Caso Balogun ai mondiali, interviene il presidente, non era fallo, si è detto che non sa neanche cos'è un rosso. Trump ha detto che non sa neanche cos'è un rosso, come non era fallo? Credibilità compromessa, interviene la UEFA. La vignetta, addirittura dicono che il calcio dopo Trump è diventato M. Molto duri, la scalata di Gianni, padrone del calcio che sussurra i potenti. una disamina sulla carriera di Infantino. Figlio di emigranti italiani, parla 7 lingue. Nel 2016 ha preso il posto di Blatter, un gol che è costato il posto a Platini. L'amicizia con i grandi e la ricerca del consenso. Tra l'altro, Platini lo ha denunciato. Gli appoggi politici di Infantino, i voti dei piccoli paesi, sono i pilastri su cui si basa il suo potere. La gaffe di errori e debole per i più forti. Nel torneo gigantesco, Bolen Jet. E non perde una partita. Poi ci sono le partite a cui esulta, le partite a cui si deprime, a seconda della squadra del cuore. Poi c'è il tycoon al summit NATO per chiedere altri soldi, ma Putin vuole la pace. Centinaia di missili russi, l'ombra dello zar sul vertice che lascerà solo all'Europa. Gaza, Hamas scioglie il governo, in 3 anni 185 nuovi insediamenti, Netanyahu si prende la Cisgiordania. Ai funerali di Khamenei riappare Ahmadinejad, il falco che piace agli Stati Uniti. Poi ci sono un po' di idee con i vari editoriali della Repubblica, 2 pagine. Carlo ritira l'invito a Harry, torna alla faida nella Royal Family. Poi c'è un po' di politica di casa nostra, il centro-sinistra e i cattolici insieme per ridurre i divari. Vigilanza Rai, camera in pressing, entro domani nuovi nomi. Lo spirito della carta e la sua matrice antifascista non vanno dimenticati. Poi c'è Piantedosi, idea Europol a ottobre, staffetta con Salvini al Viminale. Poi c'è Vannacci con la campagna elettorale, poi c'è treni frenati da guasti e cantieri, il giorno difficile delle ferrovie. I turisti con il navigatore nell'imbuto di Firenze, ma poteva andare peggio, dicono loro, tutto sommato. Resta libero l'agente che ha ferito il tifoso. Basta la sospensione, a pagina 22 di Repubblica. Negati gli arresti per il poliziotto accusato di aver lanciato il fumogeno, che poi era un lacrimogeno, altezza Duomo. La difesa dice parzialmente soddisfatti. C'è già che lo hanno sospeso un passo in avanti. È una persona pericolosa, è meglio che non lavori più in piazza per evitare che qualcun altro si ritrovi in una situazione come la mia, dice il tifoso Marco Vasocco, ferito della Juve. Sono deluso che ci si debba guardare dalle forze dell'ordine che dovrebbero tutelarci. Poi c'è Rita Agnelli, archiviati Ginevra e Lapo, i due fratelli Elkan e il notaio svizzero fuori dall'inchiesta per difetto dell'elemento psicologico, archiviati, prima condannati dai media, poi archiviati. E oh, vedi che Repubblica è più sensibile. Nella cronaca, pagina 23, da arrivarci, è una fatica. Si pente il capo ultra. Milano. Le curve di San Siro in mano all'Andrangheta. Marco Ferdico rivela il patto tra le tifoserie di Inter Milan per i biglietti di Champions con il benestare dei clan. Oh, chiunque vince ci dà la fresca all'altro. C'era un patto sottobanco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei biglietti in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 23. Chi va in finale deve dare il 30% dell'incasso all'altro. Comunque più che 2023 sarà 2003, immagino. Ah no, quella che dopo dovevano fare, certo. Lo rivela il nuovo pentito del mondo ultras nerazzurro, l'ex capocurva Marco Ferdito, già in carcere. In uno dei suoi verbali rilasciati ai PM, Storari e Amendola, e al collega della DNA Giovanni Musaro. Da qui, a maggio, ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Ma c'è di più. L'accordo da entrambi i fronti ha dovuto avere il benestare dell'Andrangheta. Sul Twitter di Antonio Totò Bellocco, ucciso quasi 2 anni fa, c'è un suo sudario, un altro leader del direttivo nerazzurro, Andrea Pepetta, pentito. Sul lato Milan di Rosario Sarino Trimboli, della storica famiglia di Andrangheta di Platì Calabria. Così i clan avevano messo le mani sugli incassi del calcio milanese. Lo racconta bene Ferdico, dopo Andrea Beretta, il nuovo pentito del maxi procedimento, doppia curva della DDA di Milano, che prosegue, che già a fine settembre 2024 ha portato ad arresti di capi e sodali delle due curve del Meazza. Quando Ferdico, Antonio Bellocco e Matteo Norrito, altro ultra arrestato, andarono a discutere di quell'accordo sulla Champions da stipulare, l'allora capo della Sud milanista Luca Lucci non ci rispose immediatamente, dice Ferdico. Si era capito che Lucci doveva avere qualcuno che gli parava i fulmini. Così si apprende, venne consultato Sarino Trimboli, che diede l'assenso all'affare, facendo arrivare a Bellocco il messaggio. Ti saluta il compare, dice che va bene, se non piove piovigina. Spartiamo il senso dell'accordo e ci accontentiamo anche se poi sarà meno. Dai verbali di Ferdico emergono dettagli sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva dell'Inter, ucciso nel 22, e il piano di sparargli in faccia per dare una lezione. Poi i legami con i calciatori nerazzurri. Oh, eccoli qua. Di Marco ci aveva promesso che ci regalava un anello, che aveva fatto per tutta la squadra, con un brillante per la seconda stella, ma ci hanno arrestati. insomma, a parte Lesa, giocatore che regala gli anelli coi brillanti e capo ultras integratisti. Perdigo già condannato per 9 anni, parlando del terzino nerazzurro. Poi dice a Çalhanoğlu, ci avevo in procinto di iniziare a chiedergli qualche orologio. Io e lui che sarebbe Çalhanoğlu, andavamo all'aperitivo. Io sono andato a Berlino, invitato da lui. Ah, ha detto di aver avuto rapporti pure con Materazzi. E con Barella e Bastoni un buon rapporto, ma mai di confidenza. Di Marco in particolare ci chiedeva un coro più bello. Perché Çalhanoğlu ne aveva uno migliore, e lui era pure di Milano. Quando mi taggava Çalhanoğlu prendevo 20-30 mila follower, ha spiegato, sostenendo che i contatti gli servivano anche per i biglietti. Ferdico, convinto di non aver commesso altri reati allo stadio, oltre al bagarinaggio, ha fatto il nome di Adolfo Gatto, che a suo dire guiderebbe ora la curva. Ma no, erano cambiati, tutto a posto adesso. E ha riferito che Beretta sosteneva di avere la protezione di quello che definiva un politico di estrema destra, soprannominato il Principe, che io identifico in tale Costa Curta Matteo, arrestato per svariati tentati omicidi. Costa Curta risulterebbe legato in passato a Fabrizio Piscitelli, Diabolic, capo ultra laziale, ucciso nel 2019. Artelesa. Artelesa. Abbiamo la grande famiglia, dai, Yves, tuttojuve.com, attenzione, eccoci qua, torniamo alla Juve che ci fa soffrire, che ci fa godere a seconda dei campionati. Ultimamente un po' più soffrire che godere, il primo piano del giorno su tuttojuve.com, eccolo qua, Juve, un mercato che fatica a decollare, tra tesi, nodi da sciogliere, ancora da definire. Vediamo come si è svegliato Massimo Pavan, col piede destro o sinistro stamattina. Il mercato della Juve procede lentamente, tra trattative complesse, obiettivi bloccati e scelte strategiche ancora da definire tra entrate e uscite. Le strategie chiare, ma i tempi iniziano a essere meno rapidi. Colomuani è il nodo dell'attacco che è fermo, portiere difesa, tanti nomi ma poche certezze. Una Juventus praticamente in attesa, dice Pavani, il risultato è un mercato che procede a scatti, con molte idee ma pochi passi decisivi. La Juve continua a lavorare su più tavoli, ma la sensazione è che la fase più calda debba ancora iniziare. Il rischio per la dirigenza è quello di arrivare alle ultime settimane di mercato con troppe situazioni ancora aperte e poco tempo per completarle. Cioè, vediamo di non arrivare gli ultimi giorni a fare degli errori. Un po' la sintesi del pensiero di Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com. Sono partite le firme bianconere, come promesso, quindi da questa settimana solo firme bianconere nel box nero su bianco. Ho inaugurato io con Gagliani, sgancia la bomba, Carnevali lavora un grande colpo. Quale sarà questo colpo di Carnevali? Non mi risponde nessuno, un giorno che chiedo ma non me lo vogliono dire. Il virgolettato del giorno è anche con Seisau e McKennie eliminati, Juve a casa dai mondiali. Che mondiale è stato per la Juve? Bremer, manco un minuto. Con Seisau me lo faceva entrare a 10 minuti dalla fine. McKennie l'ha fatto da protagonista, ma è stato eliminato stanotte. David ha fatto 3 gol la prima partita, poi non si è più visto. Ildiz, toccato il problema al ginocchio, più dolore che gioia, con Myers ha fatto la comparsa. I 6 giocatori della Juve che adesso sono tutti a casa. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, andiamo a vedere quel che resta in primo piano, eccolo qua. Juve, perché questa insistenza su Colomuani? Perché? E perché? Perché lo vuole l'allenatore, perché in questo momento è l'unica trattativa. I dubbi di una scelta che divide. Il club bianconero insiste sul francese che costa uno sproposito. Eppure per rendimento e continuità in zona gol in questi anni non ha convinto, secondo bianconeranews.it. Sondaggione del giorno alla chat che tra poco andiamo a aprire. Ma voi lo volete o no, Colomuani? Non l'ho mai fatto il sondaggio, io non ho mai chiesto il parere al pubblico. Tu lo vuoi o no, Colomuani?
1: Sì, ma deve essere immediato, se no vi divento un parto.
0: Ormai immediato non è più. Ormai è immediato e finito. Voi lo volete o no? Ma state perdendo, lo volete o non lo volete sto Colomuani? Almeno decidiamoci su questa cosa qua. Mentre nel box giallo su nero c'è l'editoriale del buon Santarelli dal titolo Il calcio ostaggio di se stesso, tra le grazie dei potenti e la sfida della Juve. Se c'era un modo per delegittimare il calcio, eccolo qua, balo gol. In questo mare agitato a livello mondiale. Carnevali deve combattere con ingaggio oneroso. Per la Juve è il momento di invertire la rotta, basta farti trascinare in trattative estenuanti, basta subire i diktat di Emilio Club d'Oltremanica, servono idee, coraggio, la fermezza di chi sa dire di no, di chi sa dire di no. Perché se i palazzi del potere sono temporaneamente occupati da personaggi di passaggio, la storia del calcio non si cancella con un colpo di spugna, dice Santarelli e lo scrive. Le radici della signora sono solide, ai nuovi dirigenti il compito di dimostrare che il peso della maglia conta ancora più dei milioni del Qatar o delle telefonate di Washington. Qualche un grido di dolore, questo editoriale del buon Santarelli, attenzione. E allora arrivati a questo punto, non dobbiamo fare, al termine quasi di questa prima ora, apriamo calcio e finanza, dai, apriamolo. Apriamo questo calcio e finanza, caro il mio libro, vediamo un po' che cosa ci riserva oggi il buon calcio e finanza, un sacco di dobloni, il tabellone dei mondiali, dai prezzi alle formule, con vista sul nuovo stadio, il Milan lancia la campagna abbonamenti 26-27, dai, facciamo pagare per vedere al terzo anello in piccionaia, forza, avanti, chi sborsa i soldi. Il tabellone del mondiale, andiamo a vedere il tabellone del mondiale a questo punto. Allora, parte alta. Parte alta abbiamo un bel Francia contro Marocco, il 9 luglio alle ore 22. Poi abbiamo Spagna contro Belgio, a questo punto il 10 luglio alle ore 21. Poi abbiamo Norvegia contro Inghilterra, bella, l'11 luglio alle ore 23. Poi nella parte più bassa bisogna ancora stabilire, perché oggi alle ore 18 c'è Argentina e Egitto e alle ore 22 c'è Svizzera contro Colombia, e poi avremo la definizione totale del tabellone. Chi rimane a questo punto favorito? Beh, la Francia. La Spagna la mettiamo, però io non la metterei, la Francia. Beh, chi esce tra Inghilterra e Norvegia? Sicuramente. L'Argentina. E questa Svizzera? E se questa Svizzera fosse la sorpresa dei mondiali? Che ne pensi della Svizzera, Ivan?
1: Non è male. Non è male, perché tante squadre sono molto tante sorprese oggi quest'anno. Cioè, il Belgio non è quasi mai andato avanti.
0: Mai. Sai che la Svizzera, zitta. La Svizzera, zitta, ragazzi. Non se la sta considerando nessuno, la Svizzera. De Laurentiis, il Napoli ha 47 giocatori, deve venderne 25 prima di acquistare. Va sotto anche nel bilancio, attenzione. Se non vende è un grosso problema. Niente, dai, chiudiamo anche calcio e finanza e andiamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, perché siete già in tantissimissimissimi. Maurizio da Ginevra dice: è vero che dopo averla tolta l'avvocato Grassani regalerà la cravatta azzurra a Max? Credo. Terry, salutiamo anche Terry. Oggi è tutto uno scandalo, ridicoli. La maggior parte di questi personaggi dovrebbero solo stare zitti, vergogna! Gianni da Brindisi. Carnevali non vuole una telenovela con Romulini, ma si è già superato Beautiful, ormai è già una telenovela, dai! Mentre Enea da Belgirate dice: ma per l'acquisto del Botafogo si sa qualcosa, buona giornata. No, Enea, no, ad oggi non si sa niente, posso dirti Enea, ma chi se ne frega dell'acquisto del Botafogo? Cioè, con tutti i problemi che abbiamo. Davide da Pieve Ligure dice: ah, quindi se la vittima è la Juve tutto è permesso, negli altri casi fanno ragionare il cervello questo sconosciuto. Ah, vittima Juve tutto è permesso, gli altri fanno azionare il cervello. Io segno tutto, Luca da Genova dice: vicario con Muani and Company, difficoltà per Muaremovic, e chi più ne ha più ne metta, confusione in società o semplicemente invenzioni di media frustrati e non seri, gli stessi vorrebbero essere informati, ma forse ora per fortuna la Juve è ritornata ad agire sotto traccia, almeno spero, i giornalisti non sono più abituati. Pasquale da Strongoli: complimenti a tutti, grazie. Penso che ormai dopo tanti anni di bassezza il destino della Juve sia quello di stabilizzarsi sempre più come una squadra e società di metà classifica. È una botta di ottimismo tutti i giorni ci vuole, devo dire. Con una qualità di dirigenti e calciatori di mediocre livello. Proprio per questo, mano in cuore, voglio dire di affezionarci di più magari al tennis e magari cambiando da Radio Bianconera a Radio Sine. Un abbraccio. Pasquale da Strongoli, l'abbiamo perso come tifoso della Juve e come tifoso del calcio. Via. Nonni Chiosa. Lo specchio di questa Juve è il flop totale dei giocatori bianconeri al mondiale. Allora sentiamo anche com'è l'umore proprio dalla viva voce. Vocale da casa.
2: Ciao Claudio Giuliani, sono Ettore da Genova. Volevo solo dirti che oggi ho sentito e sono contentissimo perché il Belgio si è rifatto contro la porcata che gli ha fatto il presidente Trump. Eliminati gli USA. Forza yeah. Belgio fino alla fine.
0: Ho dato tutto, dice Cristiano Ronaldo, al mondiale, ora penserò al futuro, ma in Portogallo lo vogliono fuori, non ne voglio più sapere. Balogun stecca, Echetelare e Lukaku asfaltano gli Stati Uniti e Romelu cosa fa? Balla la Trump Dance. Ai quarti ci va il Belgio contro la Spagna, 4-1. 1-0 della Spagna sul Portogallo, 4-1 del Belgio agli Stati Uniti. 5 domande, cosa può succedere adesso? La FIFA poteva graziare Balogun. Cosa succede ora? 5 domande a un esperto di diritto sportivo, vediamole. Attenzione, ma tanto sono fuori dai mondiali. Il parere dell'avvocato Venturi Ferriolo, socio di LCA Studio Legale. Il provvedimento mette in discussione il principio dell'automatismo disciplinare e solleva interrogativi sull'integrità competitiva del torneo. Il caso Balogun sta provocando fortissime reazioni, dentro e fuori dal calcio. Ricapitoliamo. L'attaccante statunitense Balogun viene espulso contro la Bosnia nei sedicesimi del mondiale. Il cartellino rosso comporta automaticamente la squalifica per gli ottavi contro il Belgio, ma la FIFA ne ha sospeso l'esecuzione. La federazione belga ha contestato la decisione, chiedendo chiaramente alla FIFA, mentre la stampa americana riferisce di una telefonata tra Trump e Infantino. Abbiamo chiesto un parere all'avvocato Federico Venturi Ferriolo, socio di LCA Studio Legale. 5 domande e 5 risposte per capirne di più. Come si inquadra a livello normativo la vicenda? Il codice disciplinare della FIFA regola l'articolo 27, meccanismo della sospensione condizionale dell'esecuzione delle misure disciplinari. La norma attribuisce all'organo giudicante il potere di sospendere, in tutto o in parte, l'implementazione di una misura disciplinare. Con la sospensione il soggetto sanzionato è assoggettato a un periodo di prova compreso tra 1 e 4 anni, in questo caso 1. La norma esclude espressamente dalla possibilità di sospensione le misure relative a match manipulation. L'istituto opera come sospensione condizionale dell'esecuzione. La sanzione non viene annullata, ma la sua esecuzione è differita e subordinata alla conduzione risolutiva alla commissione di una nuova infrazione. Cioè adesso Balogun, se negli anni ne farà un'altra. Qual è il nodo? La questione giuridica centrale è se l'articolo 27 possa applicarsi alla squalifica automatica d'espulsione disciplinata dall'articolo 66.4 del medesimo codice dell'articolo 10.5 del regolamento della Coppa del Mondo 26, l'articolo 66.4 stabilisce che l'espulsione comporta automaticamente la sospensione della gara successiva e che gli organi FIFA possono imporre ulteriori squalifiche e misure disciplinari. L'articolo 66.5 conferma che la squalifica automatica a ogni ulteriore sospensione devono essere scontate anche se la gara in cui è avvenuta l'espulsione sia stata successivamente abbandonata, annullata, persa a tavolo rigiocata. L'articolo 10.5 specifica che in caso di espulsione per rosso diretto o doppia ammonizione il calciatore automaticamente è sospeso dalla gara successiva della propria squadra. L'aggettivo automatica sembra indicare una conseguenza necessaria e non discrezionale, sottratta alla valutazione caso per caso dell'organo giudicante. Tuttavia l'articolo 27 non opera una distinzione espressa tra misure disciplinari, discrezionali e misure automatiche. Il testo parla genericamente di misure disciplinari, la squalifica automatica del espulsione a tutti gli effetti una misura disciplinare, l'unica eccezione espressa riguarda la match manipulation. E quindi si tratta di stabilire se la squalifica automatica dell'articolo 66.4 rientri nella categoria delle misure disciplinari suscettibili di sospensione ai sensi dell'articolo 27, o se la sua natura di conseguenza necessaria dell'espulsione lo sottragga alla discrezionalità dell'organo giudicante. L'articolo 25 suggerisce un ampio margine di discrezionalità, ma si riferisce alla determinazione della sanzione, non alla sua sospensione condizionale. La lettura sistematica delle norme suggerisce che che il legislatore FIFA intendesse l'automatismo della squalifica come una garanzia minima inderogabile. Consentire la sospensione di tale automatismo significherebbe svuotare la norma del suo contenuto precettivo e trasformare una conseguenza certa in una possibilità discrezionale. Una diversa lettura parrebbe in contrasto anche con la dottrina del field of play, principio consolidato della giurisprudenza del TAS, Tribunale Arbitrale dello Sport. Secondo tale dottrina, le decisioni prese sul campo dagli arbitri non sono suscettibili di riesame del merito, salvo circostanze eccezionali, quale malafede, arbitrarietà, corruzione o errore di diritto fondamentale. La ratio risiede nella finalità e certezza dei risultati sportivi, nell'autorità e competenza tecnica dell'arbitro, nella necessità di evitare la riscrittura ex post degli esiti delle competizioni. Nel caso del rematore italiano Giacomo Perini, l'atleta era stato escluso dalla finale paralimpica per presunto utilizzo di apparecchiature di comunicazione durante la gara, ma il TAS ha ritenuto che la dottrina del field of play non impedisse il riesame della decisione, poiché la controversia centrale verteva sulla corretta interpretazione della norma dei regolamenti della Federazione Internazionale di Canottaggio e non sulla specifica decisione del giudice di gara. Il caso Balogun si colloca in una zona di confine. La FIFA non afferma di riesaminare la decisione dell'arbitro Klaus. Il cartellino rosso rimane valido, l'espulsione non viene annullata. Ciò che viene sospeso è soltanto l'esecuzione della squalifica automatica. Ma se la squalifica automatica è parte inscindibile del cartellino rosso, sospenderne l'esecuzione equivale a neutralizzare l'effetto concreto della decisione arbitrale. Il rischio è che la distinzione tra sospensione della misura e revisione della decisione arbitrale diventi puramente nominalistica. Se la ragione sostanziale è la ritenuta eccessiva severità del cartellino rosso, la decisione finisce per essere una revisione indiretta della valutazione arbitrale, in contrasto con la dottrina del field of play. Peraltro, l'articolo 9.6 della Regulations stabilisce che non possono essere proposti protesti contro decisioni arbitrali su fatti connessi al gioco. Cosa dicono i precedenti? Non contenti, gli fanno ancora delle domande. Nel caso Balogun la sospensione è intervenuta prima che la squalifica automatica sia stata scontata, durante la fase finale della Coppa del Mondo. Nel novembre 25 Cristiano Ronaldo è stato espulso durante Portogallo-Irlanda per una gomitata. La FIFA ha imposto tre gare di squalifica, Ronaldo ne ha scontata una e le restanti due sono state sospese senza l'articolo 27. A differenza del caso Balogun, Ronaldo ha comunque scontato la squalifica automatica, la prima gara, mentre la sospensione ha riguardato soltanto le ulteriori gare aggiuntive imposte dall'organo disciplinare. Nei casi Otamendi e Caicedo, la FIFA ha differito squalifiche pendenti da gare di qualificazione, consentendo la disponibilità dei calciatori all'esordio mondiale. Questi provvedimenti si iscrivono nella modifica dell'articolo 10.2 del regolamento della Coppa del Mondo 26, che stabilisce che determinate squalifiche commesse nelle fasi preliminari non si trasferiscono alla fase finale. La motivazione è consentire alle federazioni di competere con le squadre più forti, è un po' come Ned nella finale di Champions che non l'ha fatta, bilanciando integrità disciplinare e qualità del torneo. Nel caso Vukovic contro FIFA, il portiere australiano espulso per contatto aggressivo con un arbitro aveva beneficiato di un'interruzione della squalifica disposta dalla federazione australiana per consentirgli di partecipare alle Olimpiadi. La FIFA ha impugnato tale provvedimento e il TAS ha confermato la decisione FIFA di estendere la squalifica su scala mondiale senza interruzione, affermando che l'interruzione della sanzione deve avere una base legale chiara e non può essere tailor-made per permettere la partecipazione a una competizione specifica. Non è mica finita, Ilde. Quali sono i margini d'azione del Belgio e le possibili conseguenze? Il codice disciplinare della FIFA prevede la possibilità di proporre appello al FIFA Appeal Committee, ma l'appello non è proponibile avverso decisioni su sospensioni fino a due gare o due mesi. Secondo la stampa, la FIFA avrebbe comunque riconosciuto al Belgio la possibilità di proporre appello entro le 12 ore precedenti la gara. La federazione belga ha precisato di aver solamente richiesto chiarimenti alla FIFA e di aver ricevuto in risposta una lettera con cui la FIFA dichiarava di considerare tale lettera di chiarimenti come un appello, comunicando che era stato nominato un giudice e che la federazione disponeva di poche ore per completare il ricorso. A presidio dell'indipendenza del sistema resta in ogni caso la possibilità di ricorso al TAS. Una volta esauriti i rimedi interni FIFA, l'articolo 50 degli statuti FIFA prevede l'appello al TAS entro 21 giorni contro le decisioni definitive FIFA, ma esclude le controversie. Ma intanto sono già usciti dai mondiali ieri notte, relative a sospensioni fino a 4 gare o 3 mesi. Per la Coppa del Mondo il TAS ha istituito una specifica divisione ad hoc, proprio al fine di decidere rapidamente, entro 48 ore, ma se 12 ore dopo giocavano, le controversie sorte durante il torneo. A prescindere dall'esito, l'assenza di criteri ex ante espliciti sull'applicazione dell'articolo 27 trasforma il portiere discrezionale in arbitrio, appare necessario un chiarimento regolamentare. Se la FIFA intende che l'articolo 27 possa sospendere la squalifica automatica prevista dall'articolo 66.4 del codice o dall'articolo 10.5 del regolamento, dovrebbe dichiararlo espressamente e definire condizioni oggettive di applicazione. In assenza di tali criteri, la certezza delle squalifiche automatiche, presidio fondamentale della dottrina del field of play e dell'integrità competitiva, risulta significativamente indebolita e il precedente balogone rischia di trasformarsi in uno strumento discrezionale privo di prevedibilità e soprattutto di legittimazione. Fiato, piccolo stop per noi, tra poco siamo qui.
3: Rassegna stramba. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
0: Attenzione, super attenzione, tutto caldo, tutto pronto. Lui parla della Svizzera nella chat di Aria Bianconera, l'unica radio che conta. La Svizzera una volta era composta da tre cantoni, italiano, francese e tedesco, ora è diventata una babele di nazionalità, non so come facciano a capirsi tra loro, ma Luigi, è il mondo globale, siamo tutti dentro tutti. Mentre Davide dice, noi abbiamo perso per la finale, poi perso il pallone d'oro, se questo sistema l'avessimo potuto adottare anche noi, chissà. Fabio da Stranzano, il suo 61esimo compleanno, 62 addirittura. Davvero bianconero sempre, forza Juve, Yves, messaggio delle 9.06, Fabio è compleannato. Se vuole intervenire gli facciamo gli auguri in diretta. E poi Pietro da Palermo dice, vorrei fare un po' di mercato per sognare, mi piacerebbe il portiere del Paraguay. Costi sostenibili, poi Lukaku, sarei curioso. Goretzka e Greenwood del Marsiglia, Piero, stai fantasticando. Vai, fantasticando. Davide dice, mettiamo in questa maniera, visto che il Belgio ha vinto 4-1, ci starebbe bene un 3-0 a tavolino per il Belgio per mancata equità. Tutti felici e cotti. Joseph scrive, benvenga, il tuo abbandono da tifoso Juve, lo dico da anni, a Pasquale, Giuseppe Pasquale gli dica benvenga, lo dico da anni, c'è la diatriba interna, c'è signor da Roma. Penso che siamo andati troppo, ma troppo per le lunghe per la questione col Moni. Tanto il PSG non si scoda dai 40 milioni, quindi perché perdere tempo? Prendessero subito Pellegrino, che per quanto mi riguarda è proprio il centravanti che chiede Spalletti per il tipo di caratteristica, forte di testa, usa la sua fisicità per aprire spazi sulle corsie ed è uno che aiuta molto la squadra. Basta perdere tempo, dice Massimiliano Roma, prendete sto Pellegrino. Mentre Freddy, che scrive da Ravensburg, dice caso curve, ma lasciamo stare, ormai abbiamo capito, dai. Colomoni io lo voglio, mi piace il fatto che lui vuole a tutti i costi la Juve, mi piace quello che ha fatto vedere in quei pochi mesi fatti con noi, ma soprattutto mi piace l'intesa in campo che aveva con Ildiz, però deve finire sta telenovela, dategli sti 40 milioni e basta. Mentre Davide scrive Colo sì, perché anche lui vuole noi. Mentre Filippo scrive Zegrova dove va? Zegrova a questo momento sta qua. Zegrova in questo momento sta qua. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non lo vedo.
0: Pronto? Pronto? Come no? Come no? Li vedo io, perché non li vedi tu? Attenzione, va bene. Allora andiamo a vedere il buon Materazzi, visto che ha grande richiesta, volete sapere cosa ha detto, che rivela quell'Italia era un bunker del NATO, il trionfo della notte di Berlino. Gli squilli li faremo fare noi ai nostri telefonini, la chat mondiale 26, evviva, più che mai. Ah, ma sei in chat con gli altri, non ti vergogni un po'? Non ti vergogni un po'? Non ti vergogni un po'? Solo chi l'ha vissuto in prima persona sa veramente tutto, tutto, tutto. Le cose principali si conoscono, ognuno poi ha piccoli segreti o cose su cui rimugina ancora. Si dice che oggi con il VAR Materazzi, l'unico squalificato al mondo per provocazione a Zidane, non finirebbe tante partite. Bene, allora dico, se allora ci fosse stato il VAR, sarei stato espulso contro l'Australia quando cercando di prendere il pallone colpisco Zambrotta e non Bresciano? E se era proprio rigore su Maludà, perché non sono stato neanche ammonito? E beh, è andata bene.
4: Non ho capito, non è che siccome ti ha ringraziato allora...
0: Non avrei mai sperato di fare gol alla Repubblica Ceca, però me l'ero preparato. Calciopoli, che Calciopoli ci avesse reso ancora più un gruppo compatto si sa, che fossimo diventati un bunker senza mezza crepa l'abbiamo capito quando furono pubbliche le richieste del procuratore Palazzi, proprio alla vigilia della semifinale contro la Germania, strano come la Juve, il giocatore della Juve. Lo pensavamo tutti, qualcuno lo diceva sottovoce, può scavare quanto vuole, può anche venire qui e dirci che dopo il mondiale andiamo tutti in galera, noi intanto vinciamo sto mondiale, sì ma agli altri, lo diceva, non a te che pigliavi lo scudetti altrui, agli altri. Ma va là, Materazzi. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Angelo da Agropoli dice: che ne pensi di Sarr? Difensore 27enne, parametro zero da Lens. Valutato 20 milioni su Transfermarkt. Guarda, se tu guardi Transfermarkt, io Sarr non lo voglio perché guardi qualcosa che ci ha causato le plusvalenze quando di certo ha soltanto che viene condotta da due interisti. Per cui se mi metti quello come termine paragone.
4: Il Barbagianni, indagato per bancarotta, dice Pietro. Maurizio, estate 2045, la Juve sta chiudendo con il figlio di Colomani. Roberto, basta con Colomani, basta. Prendiamo Pellegrino, prima che ci ciulino pure Pellegrino. Ciulano, non lo sentivo dire dagli anni miei, attenzione.
0: Ma andiamo su Tutto Sport, dove Inter di Marco nella bufera rischia per i regali agli ultra. Chi ne può aprire un fascicolo? Perché secondo Tutto Sport potrebbe aprire un fascicolo? Vediamo. Un'altra bufera sull'Inter, per giunta su un altro pilastro della nazionale. Se una settimana fa era deflagrato il caso Bastoni, ieri a rovinare l'umore del presidente Marotta, sempre attento ai comportamenti extracalcistici dei suoi tesserati, quanto emerso sui rapporti amichevoli di Federico Di Marco e Hakan Çalhanoğlu, che aveva però già patteggiato, prendendo una giornata di squalifica e 30.000 euro di multa, con i capi della curva interista negli anni segnati dal doppio omicidio di Vittorio Baiocchi, 29 ottobre 22, e Antonio Bellocco, 4 settembre 24. Tra i fatti di cronaca più efferati, messi a nudo dall'inchiesta doppia curva, che ha azzerato i vertici delle due curve milanesi accusati di connivenza per i clan andranghetisti. Ieri, l'ultimo colpo di scena nella vicenda, ovvero il pentimento di Marco Ferrico, ex frontman della Nord, che nei verpali depositati a seguito dei colloqui con i PM milanesi a Mendola e Storari, riguardanti il processo per l'omicidio Baiocchi, è tornato sui rapporti tra alcuni calciatori interisti e i capi ultra. Il fatto nuovo è dato dal coinvolgimento di Di Marco. Secondo Ferdico, questi era pronto a regalare 3 anelli con brillanti all'andranghetista Bellocco e capi ultra dell'Inter Beretta, killer di Bellocco e lo stesso Ferdico. I fatti contenuti nel verbale del 30 maggio 26 risalgono ai festeggiamenti per il campionato vinto con Inzaghi allenatore. In occasione dello scudetto della seconda stella io sono andato ad Andrea Oppi, che è il manager di Federico Di Marco, chiedendo quando Di Marco faceva un presente alla curva. Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, Bellocco e Beretta 3 anelli con brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra. Faccio presente che Oppi per conto di Di Marco si lamentava con me, in quanto Di Marco voleva un coro nuovo per lui. Si lamentava che mentre quello fatto a Çalhanoğlu era particolarmente bello, quello suo lo era meno e lui non lo meritava, in quanto era di Milano e giocava da tanti anni nell'Inter. Devo dire che ero in ottimi rapporti con Çalhanoğlu, con cui avevo progettato di andare a fare le vacanze insieme. Ero andato da lui in Germania per vedere una partita Olanda-Turchia e lui mi ha pagato tutto, compreso l'albergo. Da parte resa però, dai. La deposizione di Ferdico dovrebbe comportare l'apertura di un fascicolo su Di Marco, non coinvolto nella prima inchiesta del procuratore Chiné, che aveva visto sanzionati tra gli altri, oltre a Çalhanoğlu, pure Inzaghi e il vicepresidente Zanetti, mentre l'ex milanista Calabria, che non ha patteggiato, è stato sanzionato con una media di 30.000 euro di fida. La posizione del turco è borderline. All'epoca aveva ammesso che, nonostante le raccomandazioni della dirigenza di evitare di avere qualsiasi contatto con gli ultras, avrebbe avuto invece qualche incontro con i capi della Nord, giustificandolo con la volontà di ricambiare la solidarietà ricevuta dopo il terremoto del 2023 in Turchia. Però aveva negato di essere mai uscito a cena con Ferdigo e Bellocco. Invece ora Ferdigo ha rivelato che Çalhanoğlu gli ha addirittura pagato un viaggio in Germania per gustarsi la partita degli europei tra Olanda e Turchia. Ferdigo ha messo anche a verbale che Raja Nainggolan all'epoca aveva regalato un orologio o due a Claudio Morra, altro dei leader passato della curva. Ah, però, anche Nainggolan regalava orologi, e qui regalavano tutto, orologi, anelli coi brillanti. Mamma mia, ragazzi. Praticamente un'oreficeria, un spogliatoio dell'Inter. Ma giocavano a calcio o facevano gli orefici? Che facevano sti qua? So. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno al saggio Yves, bandiera di Radio Bianconera. Io vorrei fare un commento sulla vicenda Infantino e Trump. Hanno peccato di ingenuità, avrebbero dovuto chiedere ai maestri Gravina e Marotta, bastava semplicemente chiedere la grazia e risolvere tutto senza appello e appiglio sui vari i codici di regolamento della FIFA. Per quanto riguarda Colomani, è un buon giocatore che però a me non entusiasma più di tanto, perché anche quando dovesse iperperformare non credo sia un giocatore da doppia cifra. Gradirei molto un giocatore invece proprio che potesse garantire quella continuità del gol da vero e proprio cecchino. Vabbè, io sono cresciuto ai tempi di Trezeguet, non mi dispiacerebbe oggi un Šeško o un giocatore simile, quindi un giocatore da area di rigore. Forza Juve sempre fino alla fine.
0: Forza Juve sempre fino alla fine, anche a te, ho capito, però non mi citate ragazzi, tanto che a me Yves ci scende la lacrimuccia, e poi non possiamo paragonare nessuno a Trezeguet, che era veramente un cecchino, dai, giocatore straniero con più gol della storia della Juve. Non facciamo questi paragoni, perché altrimenti poi ci lasciamo, comunque quando parliamo di Del Piero, non facciamo questi paragoni che poi ci rimaniamo sempre male. Massimiliano da Roma dice: tanto Chinè non farà nulla, l'Inter ha troppi tifosi nei posti di comando, dai, ancora aspetto i falsi bilanci di Napoli e Roma. Vero Chinè, sveglia, sveglia. Leonardo da Roma dice: finché Chinè non sarà rimosso non cambierà nulla. Maria Teresa da Montelupone: ma questo ancora parla Materazzi, ma non si vergogna neanche un po', ma dai, ma ce l'ha nel DNA, ma vanno in automatico, ma dal momento che nascono che diventano interisti senza vergogna davvero, dai, ma anche Maria Teresa lo sa, basta, basta, non mi parlate di Trezeguet che poi mi va di traverso la colazione.
6: E allora l'operazione slegata potrebbe essere Pellegrino.
0: Andiamola a vedere un po' questa operazione Pellegrino, slegata da quella per il ritorno di Colomani. Gli emiliani aprono al prestito con obbligo di riscatto. Carnevali ovviamente spinge per il diritto. Mossa Juve. Si tratta Pellegrino in prestito dopo i primi sondaggi delle scorse settimane con l'entourage dell'attaccante. I bianconeri avrebbero approfittato dell'incontro con il Parma per D'Affara per approfondire la situazione dell'argentino, valutato però dal Parma intorno ai 30 milioni. Occhio che l'argentino piace pure alla Fiorentina. Ma senza le uscite di Piccoli e che la Fiorentina può far poco. Il Parma dovrà versare il 7,5% dell'incasso al Vélez Stanfield. Il profilo piace a Spalletti, a patto che arrivi come alternativa di Colo. C'è vita oltre a Colo, o meglio, oltre a chi nei disegni iniziali del club sarebbe stato ingaggiato per fare le veci nel corso della stagione, Sorloth. Due affari slegati fin dal principio, dal momento che Spalletti ha espresso con chiarezza l'esigenza di bloccare sul mercato due centravanti puri. Due, perché Vlahović non c'è più. Sono due che servono. Questo a prescindere dall'arrivo di Ekatoro, da eventuali sviluppi sul fronte Devi, per il quale non si registra ancora il benché minimo intensamento di nessuno. Un tappo non di poco conto, che aggiunto all'immobilismo dell'Atletico in merito alla richiesta di abbassare le pretese per il suo cartellino, 40 milioni, avrebbe spinto la Juve a battere una serie di piste alternative, a cominciare da quella per Matteo Pellegrino.
6: I primi contatti risalgono a metà giugno, quando era stato lo stesso entourage del centravanti Mancino a proporlo tramite intermediari ai bianconeri. Ci è voluto un po' di tempo prima che la Juve si decidesse ad approfondire i discorsi per l'attaccante, ma negli ultimi giorni, dalle mere chiacchiere di stampo esplorativo, la dirigenza ha deciso di passare all'azione, approfittando dell'incontro con il Parma, dove è stata definita la cessione di Daffara, per discutere i dettagli dell'affare. La risposta degli emiliani qual è stata? Per assicurarsi nel cartellino ci vogliono almeno una trentina di milioni, considerando che il Vélez Sheffield si intascherà il 7,5% sulla futura rivendita dell'argentino. La cifra di per sé non è proibitiva, ma la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 25 milioni. Insomma, ci sarà da trattare ancora per trovare la quadra economica e soprattutto la potenziale formula da porre in essere, sempre ammesso che gli altri club interessati, su tutti la Fiorentina, non piazzino sorpresa un affondo. Il Parma non ha l'urgenza impellente di fare cassa. Ed è per questo che ci sarebbe detto disposto ad aprire l'ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La Juve spinge per il caso del diritto. Un po' perché non vorrebbe correre il rischio di ritrovarsi la prossima stagione a doversi sorbascare due riscatti, quello di Colo e quello di Pellegrino, che limiterebbero ancora di più la giocazione sul mercato. Un po' per via delle recenti scottature di Opendiana memoria. Anche se va detto, a differenza del belga, Pellegrino ha già dato prova di sapersi calare molto bene nella parte. 12 le reti messe a referto con il Parma in 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Al di là dei numeri più che positivi, considerando che si trattava della sua prima vera annata in Italia, il profilo incarna in pieno ciò che Lucio si aspetta dal suo centravanti. Dai centimetri in area di rigore, 9 i gol di testa stagionali, all'efficacia spalle alla porta, dove ha dimostrato di saper usare la fisicità per aprire spazi sulle corsie, aiutare la squadra a uscire dalla pressione avversaria, come diceva il nostro amico di prima della chat. E poi appunto c'è il costo, decisamente meno oneroso dell'operazione. Sì, il ragazzo al momento non è paragonabile per status tecnico ai vari Sorlot, Mateta, Marmoush, ma si tratterebbe comunque di un innesto più che dignitoso se affiancato appunto a quello del futuro titolare, specie per una competizione come l'Europa League, diciamoci la verità. Siamo ai dettagli, forse alla svolta filosofica di un mercato che non aspetta i ritardatari. La palla adesso passa al Parma. Se dalle parti del Ducato si deciderà di limitare quelle pretese, di scendere a più miti consigli abbandonando la trincea dei 30 milioni, allora la Juve potrebbe davvero provare a sferrare il colpo. Quello definitivo, da dentro fuori. Un azzardo calcolato, un rilancio sul futuro. L'idea che solletica la continassa è quella di un investimento a scoppio ritardato. Un foglio cambiale da firmare oggi ma da incassare domani. Blindato dai milioni d'oro della prossima qualificazione in Champions League. Che ti devi qualificare però. Pellegrino a Torino per prendersi l'Europa meno nobile, per crescere all'ombra delle mole e chissà trasformarsi tra 12 mesi in una scommessa da rivalutare e magari monetizzare a peso d'oro nell'estate del 27. Il tavolo è pronto, le carte sono distribuite, resta a capire da chi e chi tra Torino e Parma avrà il coraggio di fare all-in. Attenzione. Ma lo volete Colomoni? Ma vi piace Pellegrino? Cosa ne pensa la chat di RBN Radio Bianconera? L'unica radio che conta. Pellegrino in prestito, ottimo, dice Marco da Cuneo. Va bene anche obbligo, ma con clausole serie come fanno gli altri. Minimo di presenze e o qualificazione in Champions. Francesco dalla Calabria. Aurelio e Luigi De Laurenti sono indagati per l'ipotesi di ratto di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio in relazione ai bilanci del Bari. Secondo la procura di Bari, i conti del club potrebbero essere stati peggiorati attraverso alcune plusvalenze create artatamente sulle cessioni dei calciatori a favore del Napoli. Nel mirino la cessione del portiere Caprile per 2,2 milioni di euro e poi rivenduto dopo poche presenze al Cagliari per 8 con plusvalenza generata da una bassa valutazione iniziale. Come finirà tutto questo? Ma cosa ne vuoi che finisca? Non è mica la Juve. Marco Dal Benga dice: allora facciamo così. Prendiamo sto benedetto Pellegrino come chiedono questi tifosi. Poi quando fallirà, perché fallirà, la maglia della Juve pesa, Non vi voglio più sentire parlare, avete stufato con sto Pellegrino. Come quelli che vogliono un attaccante della Next Gen. Volete un attacco Pellegrino, David Opendaulo, reputate un attacco da Juve? Ma lo avete visto l'anno scorso con Lumani? Mi sembra di no se parlate così. È ciò che ci serve, oltretutto lui ci vuole fortemente. Un abbraccio anche al leader della chat, dice Marco Dal Benga, che sarai tu, Yves. Mentre Davide da Pieve Ligure dice: il 23 Materazzi cosa narra? Con consapevolezza dovrebbe chiedere scusa di aver alzato la Coppa del Mondo con Italia di 20 anni fa. Chiedi scusa. Attenzione. Luigi ce l'ha col mio taglio dei capelli. E beh, ma è estate, Luigi. Quando c'è estate, via tutti i capelli, via i pensieri. Massimiliano da Roma dice: ma tanto chi ne non fa nulla, dai, non state lì, basta, lo si sa, non fa nulla. Quell'altro, il procedimento per il Bari, non fa nulla neanche quello. Sentiamo un vocale da casa, allora.
7: Ciao Claudione, Stefano da Latina. Ma è quello visto ai mondiali, sinceramente noi in Italia lo stiamo anticipando già da anni. Lo schifo, passami il termine, che sta succedendo in questi mondiali, noi in Italia ormai lo viviamo da parecchi anni. Strano è, o meglio, curioso è che al vertice di tutte le cose ci sono sempre loro. Sarà un caso.

0: viviamo quest'altro anno di purgatorio, perché adesso con il signor Malagò al vertice ci sono altre società che spiccheranno questa piccola sensazione. Per il resto, forza Juve sempre, ciao Claudione.
1: Ciao, ciao, forza Juve sempre anche a te. Un po' di ottimismo filtrato con un po' di pessimismo. Perquisizioni in corso nella sede della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro SRL. Nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis, i due, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 24 del Bari Calcio e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Il provvedimento scaturisce, spiega la Guardia di Finanza che sta eseguendo le perquisizioni su disposizione della Procura di Bari, da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che la SSC Bari, in perdita sistematica, circa 30 milioni di euro 19-25, risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio. E come hanno fatto? Facendo degli affari con il Napoli, con le famose plusvalenze pilotate. Il Bari Calcio. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del Mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo, in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente, il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario: il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni, Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 Championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'Azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione, lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket di Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi.

0: le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Ancora, attenzione, non mi hanno ancora fatto gli auguri ad Aquilani, si sono dimenticati di fare gli auguri ad Aquilani, dai, ha fatto un annetto buono, e tu te le ricordi, ti ricordi qualche giocata di Aquilani con la Juve?
5: Non ho memoria.
4: No, dai, povero Aquilani, dai, gli anni in cui cercavamo un centrocampista per rifare la Juve, poi siamo passati anche da Thiago, avevamo preso anche quello dell'Empoli, che non voglio neanche più ricordare, dai, dai. Aquilani, se non fosse stato che era un po' sempre rotto, Aquilani, Aquilani Alberto, De Roma, De Rossi, Totti, Aquilani, era quella trio lì, però Aquilani poi problemi fisici, ma in realtà lui era più forte di De Rossi in realtà. 34 presenze con la Juve, due golletti anche ha fatto, dai. Stagione 2010-2011. Non te li ricordi?
5: Non proprio.
4: Ha segnato in Juve Lecce 4-0, in Juve Bari 2-1, dai. Una vittoria determinante. Bel gol, tra l'altro, una steccata, c'eravamo anche un po' illusi di quello. Niente, tu non vuoi ricordare. A proposito di Bari, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che è un po' più dettagliata. Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari. Indagati De Laurentiis, plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci. Se tanto mi dà tanto, gli daranno subito, mentre è in corso questo campionato, 10 punti, 15 punti, lo butteranno giù, gli faranno uscire dalla Champions, no. Inchiesta dal procuratore Roberto Rossi, che aveva già chiesto il fallimento della società biancorossa. Perquisizioni anche nella sede del Napoli per gli ex DS Polito, Giuntoli e Meluso. Debiti per 30 milioni. I conti del calcio Bari potrebbero essere stati messi in crisi attraverso plusvalenze create artatamente sulle cessioni di calciatori a favore del Napoli. E questa è l'ipotesi alla base dell'indagine della procura di Bari per bancarotta fraudolenta della società di calcio, che stamattina ha portato la finanza a perquisire la sede biancorossa, quella della correlata Napoli e della controllante Filmauro a Roma. Perquisiti anche tre ex direttori sportivi, Polito, Giuntoli e Meluso, e un procuratore, Battisti. Sono indagati tra gli altri Aurelio e Luigi De Laurentiis per l'ipotesi di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. Il procedimento sembrerebbe nascere da una richiesta di liquidazione giudiziale fallimento del Bari Calcio, avanzata dalla procura e da una consulenza tecnica depositata a fine maggio dopo la retrocessione in Serie C. Le ipotesi poste a fondamento dell'indagine riguardano le false comunicazioni sociali, bilancio dell'esercizio 24 del Bari, nonché fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il provvedimento, è detto in una nota della procura, scaturisce da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, all'esito dei quali è emerso che il predetto soggetto economico in perdita sistematica risulta aggravato da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria in assenza di un concreto piano di riequilibrio, cioè stanno dicendo che non garantisce neanche di rientrare. Con la perquisizione si cerca quindi la documentazione a supporto dell'ipotesi di indagine. Nel bilancio della società barese sarebbero stati esposti fatti materiali e rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società. L'operazione nel mirino riguarda la cessione di Elia Caprile, per il quale il Bari aveva riconosciuto al Leeds un premio proporzionale all'eventuale incremento di valore al momento della successiva rivendita. A luglio 23, quando secondo la procura di Bari il Bari versava già in una situazione di bilancio molto precaria, che aprile fu ceduto al Napoli per 2,2 milioni, trasferendo integralmente alla società campana il diritto a beneficiare della successiva rivalutazione economica del cartellino. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e poi fu ceduto in prestito all'Empoli per poi essere venduto al Cagliari per 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che secondo l'accusa sarebbe potuta maturare in capo al Bari, che invece avrebbe visto l'ulteriore aggravio dei suoi conti. E i biancorossi, dice la procura, non sarebbero dunque stati remunerati in maniera corretta rispetto al valore del titolo dell'asset, cioè in sostanza usavano il Bari come cassa per mandare al Napoli e ma allora ci va il Bari. E dai, non male però. Non male, devo dire. La chat di RBN Radio Bianconera è l'unica che conta. Attenzione, fra 5 minuti, Yves, andiamo a chiamare Camillo De Michelis alle 9.45. Al 9.45 chiamiamo Camillo che ci fa il resoconto su quello che sta accadendo. Cristian dalla Sardegna, beato lui, dice: anch'io prenderei Pellegrino dal Parma. Bisogna puntare su questi giocatori di prospettiva. Marco da Cuneo dice: Pellegrini in prestito, ottimo. Va bene anche obbligo, ma con clausole serie come fanno gli altri. Minimo di presenza e o qualificazione alla Champions League. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao, buongiorno, Carmine da Bariano. Ascolto, secondo me è proprio il momento giusto per prendere dei calciatori che non sono proprio al top, ma che comunque potrebbero dare qualcosa, perché ovviamente noi non possiamo ambire per quest'anno, per l'anno prossimo, non possiamo ambire allo scudetto sicuramente, quindi dobbiamo costruire, secondo me, una squadra in prospettiva. E per costruire una squadra in prospettiva non ci vogliono dei nomi boom boom wow wow, ma dei calciatori che possono dare qualcosa in più, giovani, che promettenti, che costano poco, e fare un mercato intelligente. Secondo me. Forza Juve, sempre.
4: Forza Juve anche a te. Boom boom wow wow, sa un po' di anni 80 però, eh? Alessio da Bollate scrive: in poche parole, a me Pellegrino piace. Potrebbe essere una bella sorpresa, ma cosa dovremmo fare? Prenderlo, poi se va bene l'anno prossimo valorizzarlo per monetizzare? Ma con questa mentalità non si va da nessuna parte, se diventa forte ce lo dobbiamo tenere per il futuro. Ma cosa siamo, il Caltanisetta, con tutto il rispetto? Buona giornata anche a te. Giuseppe da Genova, intanto buona giornata. Poi dico che sono favorevole a Pellegrino, però mi dispiacerebbe che con Pellegrino andasse sempre istitutore, perché allora non starebbe a Torino a imparare. Ma che cacchio vuol dire? Pellegrino, Colo e Gorezza, fuori Openda, Davide Turan, poi ovviamente cambiamo anche il portiere. Saluti, Francesco, e più un telegramma. Buongiorno Claudio, dice Mario. Ma davvero la Juve sta riflettendo su Chiellini? No, Mario, se non mi ascolti, no. Nessuno sta riflettendo su Chiellini, sono vaccate da social. Giuseppe da Genova scrive: scusate, ma come vi ho già detto il tempo fa, io non posso scrivere sul display. Devo dire che l'iPhone traduce spesso male il nome che non si è capito. Quello del giovane del Genoa arrivato a Torino recentemente, scusate, era una comunicazione di servizio. Grazie Giuseppe. Davide da Bologna: forse vado controcorrente, ma io proverei a prendere Pellegrino più Castro. Paolo da Sasso Corvaro: ti riposto una domanda fatta ad una tua collega il 24 agosto 2025, un anno fa. Cioè, che per me era da prendere subito l'anno scorso, per altrimenti il prossimo anno, quest'anno, sarebbe cresciuto troppo il suo prezzo. Dunque ribadisco, Pellegrino è da prendere subito. Di Paolo dice: io l'avevo scritto un anno fa. Enrico Bianconerissimo, che mi fa il buon onomastico, ma io non lo festeggio l'onomastico, vi dico la verità. Colo è l'unico tra le varie scelte di mercato che ama la Juve e vuol venire a tutti i costi. Ciao! Invece c'è qualcuno che dice il contrario: Pellegrino è scarso. Quelli che vogliono Pellegrino sono gli stessi che volevano i vari Rovella, Fagioli, Iling e così via. Questa gente dovrebbe rendersi conto e capire i valori dei calciatori. Non è una cosa semplice, ma da esperti del settore, che tu ritieni di essere, quindi. Roby dice: via Gravina doveva essere azzerato tutto, compreso la giustizia sportiva, invece il grande burattinaio ha detto no, e diciamolo. Rocco il Lupo: Pellegrino sì, ma solo se arriva anche Colo, di testa, di fisico e simile a Dusan, ma forse sa stoppare il pallone per i compagni. Colo diverso, ti darebbe profondità, altri tipi di gol, tipo di contropiede. Lasciamo lavorare la società e vediamo che succede. Davide dice: mi ricordo Osvaldo, Ma Aquilani, vabbè, dai, detto già tutto tu, dice Angelo, quindi non aggiungiamo nient'altro. Aldo, sembra che a Bari non abbiano sentimenti, fino alla fine, Aldo da Venezia, ha pochi sentimenti quando si tratta di bancarotta. Enea dice, il Botafogo è stato veduto ad un fondo peccato. Maria Teresa dice, Trese gol viene, il magone anche a me, la mitica mamma, ve la ricordate, non mancava mai allo stadio con la sua maglietta, la sua sciarpa mitica, meravigliosa, sì, donna, era sopra di me, mi ricordo anche Coriando ogni volta che segnava che non vedevo più niente. Angelo da Acropoli dice, ma quest'ultima onora degli onesti, qual è? Perquisizione della Guardia di Finanza nelle sedi della Società Biancorossa, del Napoli, della Filmauro, l'abbiamo appena detta. Baricaccio, bancarotta, falsa comunicazione sociale, indagati De Laurentiis, Luigi Aurelio. Sentiamo un vocale da casa.
5: Sono stati già mandati.
4: E ci ha mandato, ma perché? È strano, perché ho dei gialli, come vedi, la manda questo nuovo pirlone, perché non lo mandi? Beh, allora, te la devi prendere con la mia bacheca. Allora, chiama Camillo De Michelis. Intanto, per quanto riguarda una sintesi sul mercato, oltre a Pellegrino, attenzione a questa voce su Salah che qualcuno sta mettendo in giro, un po' però improbabile, devo dire la verità. Sono un attimo invece raggelato da questo gelo Juve Atletico per Nico Gonzalez, perché nonostante la poca distanza economica le parti torneranno a parlare solo dopo i mondiali. All'Atletico hanno sospeso i dialoghi, Nico Gonzalez spera di tornare all'Atletico Madrid, però aspetta segnali dal Ciolo che in questo momento non arrivano. Insomma, siamo completamente bloccati e congelati. Caro il mio Camillo De Michelis, mancano 6 giorni al ritiro e qua c'è la vecchia Juve.
7: Claudio, sì, posso dirti che sono già stati convocati molti dei giocatori di cui non avremmo sentito il bisogno di rivedere, prima fare le visite mediche e poi subito in campo per il primo allenamento. Questa è la situazione, ma lo sapevamo, la Juventus ha sbagliato gli ultimi 2-3 anni in maniera importante e in maniera anche sanguinosa dal punto di vista del mercato, e quando sbagli delle robe molto gravi poi succede che sei bloccato, sei lì fermo, non hai creato valore, fai fatica a vendere. Purtroppo questa è la nostra situazione, non dobbiamo nasconderci, e lunedì rivedremo i vari Arthur, Rugani, João Mario, Openda, Milik, tutti Douglas Lewis, sono tutti i giocatori che lunedì saranno al Jay Medical, ed è ovvio che il livello di entusiasmo non sarà altissimo, ecco, questo sicuramente sarà così.
4: Allora, caro il mio Camillo De Michelis, tante domande, ma la prima di obbligo che devo girare a te è questa, perché la chat stamattina si sta dividendo su Pellegrino. C'è chi dice che è un fenomeno, lo diceva l'anno scorso, c'è chi dice che è una pippa e che bisogna intendersi di calcio per capire di calciatori. Tu te ne intendi di calcio, giochi a calcio, è una pippa o un fenomeno Pellegrino?
7: Ma no, Pellegrino bisogna, secondo me, poi fare un discorso, un racconto, no? Pellegrino è uno che ha delle cose importanti come il colpo di testa, come la fisicità, è bravo, no, nel duello, cosa a cui noi siamo veramente deboli, ma proprio deboli, deboli, deboli nel duello individuale e soprattutto nel duello quello di testa. Però a livello di aiuto alla squadra tecnico è molto indietro. Però non è che possiamo tutte le volte, Claudio, pensare di comprare Van Basten. Quindi forte tecnicamente, bravo nell'uno contro uno, bravo nel tiro al volo, bravo in area di rigore. Ecco, noi non possiamo andare a prendere quel giocatore lì, perché quel giocatore lì oggi costa troppo per noi. Invece per quanto riguarda Pellegrino è un potenziale giocatore di alto livello, potenziale, con una caratteristica dove eccelle, cosa che a noi insomma manca da tanto tempo, che è il colpo di testa. Quindi è un ottimo prospetto, però nessuno lo farà mai passare per Van Basten, ecco. Per farlo diventare un attaccante di alto livello dovrei lavorarci. Però è un bel nome, ecco. Secondo me è un gran bel nome.
4: Come alternativa o insieme a Colomoni?
7: Come alternativa, perché comunque la Juventus, Claudio, molto probabilmente, se riuscirà a liberarsi di David, e questo comunque è il piano, e il piano andrà sul doppio attaccante. E da quando è arrivato Carnevali, Claudio, mi sembra abbastanza evidente, si sta tornando a lavorare sul mercato italiano. So che molti tifosi diranno: non dobbiamo dare soldi alle squadre italiane, le squadre italiane ti aprono delle formule che per noi sono vitali, e questa è la grande differenza.
4: Ho capito, ma tu stai facendo i conti senza l'oste, dobbiamo vendere questo, dobbiamo vendere quell'altro, ma qua non arriva offerte per nessuno. È finito il mondiale di tutta la Juve, Camillo, Bremer mai utilizzato, con 6 salvi 5 minuti finale, l'unico Gabrielato è McKennie, Davide una tripletta e poi niente, Illis problemi al ginocchio, Kopp, Miners, chi l'ha visto, un disastro.
7: È un disastro importante dal punto di vista del mondiale, però Claudio, a parte McKennie che ha giocato un buon mondiale, il resto comunque è lo specchio di una squadra che è arrivata a sesta in campionato. Non nascondiamoci, perché tanti no, poi ti vengono a dire ma con Mainers alla Juve non si allena come nell'Atalanta, poi però vai in Olanda e fa pietà, e Bremer non gioca un minuto, se vuoi andare a vincere perché hai 29 anni giochi un minuto. Poi, per carità, ha beccato anche gli unici due forse di livello molto alto nel Brasile, con l'unico reparto di livello alto del Brasile, però intanto non hai giocato. Non spesso, secondo me, quello che aveva giocatori più di alto livello nel suo ruolo, ma intanto anche lui è partito dalla panchina. No, questo è lo specchio di una squadra che è arrivata a sesta.
4: No, stavo facendo un po' di conto. Ma senti, ma ti faccio una domanda un po' provocatoria, se sei d'accordo. Noi giustamente prendiamo in giro gli interessi quando parlano di Lautaro, pallone d'oro, no? Che diciamo, guardate, che è stato un ragazzo di basso livello, infatti, quando è dall'altra parte del mondo sono altri quelli più forti. Che noi stiamo sopravvalutando i nostri giocatori forti.
7: Io credo che si sentivo malissimo,
4: Dico, secondo te non è che noi, visto il livello del campionato italiano, visto che poi Bremer va in Brasile e non fa un minuto, eccetera, non è che noi stiamo sopravvalutando i nostri giocatori forti?
7: Ma secondo me qua bisogna fare un discorso legato, no, alla situazione. Cioè, io su Ildiz, come ben sai, sono dell'idea che dobbiamo pensare al fatto che comunque ha avuto un problema, e questo problema qua si cura col riposo. Ha avuto lo stesso problema che ebbe Tevez la prima stagione alla Juve, e poi Tevez comunque fu curato nel corso dell'estate con un mese e mezzo, due di riposo, e quindi alla fine riuscì a recuperare. Poi dopo fece una stagione quasi perfetta, ma nel finale, proprio quando la Juventus andò a Berlino, tornò, no, questa piccola tendinopatia. Quindi in questo caso Ildiz è stato un pochettino condizionato. Il resto è una specie di una squadra che non ha fatto bene. Tra l'altro non so, Claudio, che tipo di domanda hai in mente, però ricordami che ho una grossa novità da dire.
4: Novità, subito la novità, vai.
7: Occhi molto, molto, molto, molto aperti su Massara, molto aperti. Spalancati.
4: Vabbè, se volevi mandarmi in depressione la chat,
7: questa io porto le notizie, non posso portare il buon umore devo portare gli altri.
4: Ho capito, ma se mi dicevi Massaro, ma Massara non gioca,
7: ho capito, ma queste sono le notizie, Claudio, devi poi lamentarti chi di dovere. Io miracoli non ne posso fare, non ne farò mai.
4: Vabbè. Senti, dai, parliamo un po' di acquisti, dai. Parliamo delle donne allora, dai, le donne hanno presentato due acquisti praticamente, dai, su.
7: Sì, hanno presentato Sertorini e Nord, ma Sertorini bisogna capire come sta, perché ha avuto grossissimi problemi fisici, grossissimi al ginocchio e quindi bisogna capire come recupererà definitivamente. A zero una scommessa della Juve sulle donne, Claudio, è un progetto particolare, un progetto molto molto particolare. Mi sento di poter dire qua che se azzeccheranno tutte le scelte sarà qualcosa di clamoroso. Se non dovessero azzeccare tutte le scelte, sono molto preoccupato, e in questo momento sono tendente al preoccupato. Tu conosci molto bene Bragin, io non avrei mai fatto una rivoluzione l'anno in cui si saluta la Juventus Stefano Bragin, ecco, perché già va via una parte troppo importante della Juventus Women. Non hai bisogno di rivoluzionare tutto, è rivoluzionare tutto con l'addio di un dirigente così che ha fatto la storia, ha costruito la Juventus Women, è veramente pericoloso, e dobbiamo dirlo, comunque Mazzetta ha esperienza ma non ha l'esperienza di Bragin, perché inizialmente non ha fatto il ruolo di Bragin e il suo inizio nel calcio è stato completamente diverso, perciò è molto ambizioso ma al tempo stesso molto pericoloso.
4: Vuoi fare gli auguri a Alberto Aquilani? Ti ricordi i due gol di Aquilani con la maglia della Juve?
7: Ma Aquilani è un giocatore che secondo me ha reso molto meno di quanto potesse fare, piede educatissimo, sfortunato con le caviglie, piede ai tempi della Roma, quindi sì, l'ho seguito tanto nella sua breve carriera da allenatore, quest'anno seguirò ancora di più perché sarà Sassuolo, quindi sì, tanti auguri ad Alberto Aquilani, che secondo me non ha fatto grandissime cose, ma in quegli anni lì non è che stavamo brillando, ecco.
4: Vabbè. Senti, la Juventus Creator Lab mi dorme, è rimasto gli Stati Uniti di Weston McKennie, sfidano il Belgio nell'ottavo di finale di FIFA World Cup, peccato che nel frattempo gli Stati Uniti di McKennie siano usciti, però insomma, vabbè, è estate un po' per tutti, dai, ci dobbiamo perdonare un po' a vicenda, estate un po' per tutti. Vogliamo dare il programma anche del raduno della Juve? Sei già a darmi qualcosa, a dirmi qualcosa, hai idea del tuo programma per il raduno di lunedì della Juve? Cosa mi fai da lunedì, cosa mi fai?
7: Ci sono le visite mediche, Claudio, e poi già a mezzogiorno si va in campo.
4: Che programma, programmone proprio, neanche una maratona cinematografica proprio. Depressione totale, scrive Marcello, me li hai mandati in depressione totale, Camillo.
7: Io l'unica cosa che posso dirti, Claudio, è che oggi arriva una notizia e te l'ho già abbastanza fatta capire. Questa è una notizia di cui parleremo, probabilmente ne parleremo tanto nel pomeriggio, però insomma questa è comunque una cosa che adesso capisco che dei dirigenti frega meno di zero, perché si vogliono i calciatori, però se guardiamo l'asset societario in questo momento è un upgrade importante rispetto allo scorso anno, a livello di esperienza è un upgrade molto importante.
4: Quindi dentro Massara, nel caso, e fuori Modesto, Chiellini non c'entra niente, lo dico alla chat che continua con le vaccate che legge sui social su Chiellini. Chiellini fa un altro ruolo, non c'entra niente.
7: Anzi, è un nome di Chiellini, possiamo proprio dirlo. È un nome di Chiellini, lo scorso anno è stato un nome di Chiellini, come lì aveva rifiutato la candidatura di Massara, poi dopo la stagione brutta della stagione brutta con a livello di rapporti con Gasperini, adesso è tornato in auge il suo nome e siamo vicinissimi, siamo veramente vicini.
4: Va bene, in attesa di Massara, di un mercato che verrà, Camillo, grazie oggi pomeriggio.
7: Grazie a te, Claudio.
4: Grazie a Camillo De Michelis. Ma entra Massara, chi esce? Modesto. Rocco dice, ma sì, continuiamo a prendere dirigenti non calciatori, va bene, così aumentiamo il costo degli ingaggi negli uffici, via, depressione totale Marcello, e poi Emiliano da Fiumicino, Massara, quindi se dovesse arrivare prenderebbe il posto di chi? Modesto. Le notizie su Chiellini sono vere, scrive Pietro, no! Ma come ve lo devo dire? Nada, Stefano da campo, poi Massara al posto di chi dirigenza, Modesto! Massara, ottimo dirigente, molto semplice. Mamma mia, ragazzi, scriverando un po' di entusiasmo, però dai, è che... Liberarsi di chi? David, ma dai! Dice Bob, guarda che... Vabbè, abbiamo scritto Pellegrino e Davis. Insieme costano quanto Colomani e Sorloth, con Ekator reparto completato e completo. La roba. Flavio da Rosanna, un mio sogno ricorrente è essere Zidane alla finale del mondiale 2006 contro Materazzi. Togli la violenza del gesto, ovviamente. Simbolicamente una giustizia contro l'arroganza e la cattiveria di chi si credeva e crede di essere la verità e la legge. Barbara dice chi ne starà aspettando il 16 luglio. Un caloroso saluto. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, buongiorno Radio Bianconera. Giovanni da Vittoria. Allora, io non riesco a capire come mai la Juventus vada ancora dietro a Colomani, visto che diventa difficile ogni anno trattare col Paris Saint-Germain. Lasciamolo perdere, andiamo su altri profili, ma non Pellegrino del Parma. Cioè, ormai siamo diventati una squadra da centro classifica. Arrivati a questo punto, l'unica cosa che possiamo fare è rinunciare alle coppe, puntare sui giovani, costruirci il futuro in casa, prendere giovani di 1-2 milioni al massimo di ingaggio, visto che tutte quei giocatori che non vogliono andare via, che guadagnano 4-5 milioni, non hanno mercato, l'unica cosa è metterli in tribuna. E vedrete che dopo 6 mesi di tribuna andranno via. Purtroppo bisogna rinunciare alle coppe e fare una squadra media di centro classifica, niente di più.
4: Ma perché?
8: Però è l'unico modo forse per toglierci questi giocatori e mandarli via.
4: Ma perché? Perché? Ma perché, Yves? Ma la depressione è clamorosa, ma perché? Basta, basta, grazie a Ida Rosci in cabina di regia, grazie alla chat, viene, prosegue, noi domani, domani, ciao, a domani, ciao.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Stavo pensando a come rendere al meglio una faccia depressa. Con tutto il rispetto per chi questa patologia la vive veramente, però ovviamente è un termine che viene utilizzato anche in questo caso, perché ragazzi, cioè, prima ho ascoltato gli ultimi 40 minuti della trasmissione di Claudio, ma che cos'è successo, Yves? C'è del disagio, c'è della tristezza andante, c'è del... Oddio, il mondo sta per finire, fa troppo caldo. Cosa è successo?
5: C'è del che la minestra non è più condita, è sempre uguale. Anzi, si è imbruttita anche come sapore.
9: Mi piace questo paragone che hai fatto, una metafora perfetta. La minestra continua ad essere la stessa, ma... non diventa più buona come la pasta quando la lasci in frigo per 1-2 giorni. Si è accidita addirittura. Quindi, insomma, a dimostrazione del fatto che questa storia si sta evolvendo, tutti pensavano in un modo, tutti ora vedono dell'altro. Allora, non so se riuscirò a tirar fuori del buono in queste 2 ore, dico la verità. Farò del mio meglio, però, perché ecco, non credo che ci siano ancora, poi magari tra un po' parleremo di altro, però al momento non credo ci siano le basi, anzi non le basi, i presupposti per dichiarare già la guerra persa, fondamentalmente per tirare già i remi in barca, per così decretare la fine della nascita della nuova Juve o la non rinascita della nuova, dite un po' che cosa volete. Non credo che sia già il momento di farlo. Ecco, fossimo ad agosto con una preparazione già cominciata, una tournée già imbastita e pronta da far prendere così piede alla squadra, allora lì ti potrei dire caspiterina, questo sì che è un problema, però non mi sembra che anche le altre squadre si stiano dando da fare come i pazzi. Io ovviamente prendo in esame le squadre italiane o comunque quelle con cui tu potresti pensare di aver da dire qualcosa nel corso del campionato, no? Se andiamo a guardare, ad analizzare i movimenti di mercato in entrata in particolare, anche se so che a Torino sono in particolare quelli in uscita in questo momento a dar pena, non è che ci sia così questo marasma, anzi il Milan sicuramente è quello che forse ha battuto il colpo più grosso, però il Milan ha, insomma, ragazzi, ha ricostruito tutto, ha depennato un'intera dirigenza, anche qua ha allontanato un allenatore, ne ha chiamato un altro che è arrivato ieri, tra l'altro proprio ho visto le immagini, ho ascoltato le sue prime parole, un caro ragazzo Amorim, che però ovviamente ora ha una bella sfida, per le mani, un Milan anche lì che l'anno scorso era stato costruito con l'idea di tornare in Champions League, con l'idea di non avere una competizione da giocare, quindi potersi totalmente focalizzare sull'impegno Serie A, rosamente ciccato nonostante le possibilità ci fossero, perché anche lì si sono stati fatti degli errori molto importanti. Detto questo, insomma, è vero che ha già fatto qualcosa al Milan, ma era praticamente obbligato, soprattutto per quanto riguarda la panchina. C'è ancora un bel marasma in chiave dirigenziale oggi, come ci ha preannunciato Camillo, ma l'abbiamo già anche un po' letto questa mattina ovunque, questo così, questo benvenuto a Massara, che si pare la Juventus essere pronta a proporre sui social. Massara verrà in quanto direttore tecnico, quindi non c'entra niente quello che fa Chiellini, uno non esclude l'altro, anzi uno non esclude l'altro, anzi, anche perché il direttore tecnico l'anno scorso era Modestò. Quando l'altro giorno qualcuno mi chiedeva, ma Modestò dove è finito? È ancora a Torino? Dovrebbe essere questa la risposta che cercavate. Lui non è più già a Torino, ufficialmente non lo sarà più a breve, a questo punto, immagino. Quindi ho letto già tanti messaggi prima, quindi arriva lui, va via Chiellini? No, ve l'ha spiegato in maniera abbastanza seria, credo Claudio. Sono state così, allora sicuramente c'è stato del malcontento generale l'anno scorso, però chi doveva pagare ha pagato, tra virgolette, ovviamente ragazzi è tutto molto figurato, chi doveva pagare ha pagato. Chiellini non ha avuto grosso peso, no, nelle decisioni sbagliate che sono state prese, anche perché lui l'ha detto da subito che non aveva voce in capitolo sul mercato, anzi forse l'ha avuta un pochino soltanto in occasione poi della scelta dell'agevolazione poi di Spalletti in quanto allenatore. Poi era venuto fuori tutto il discorso legato a Galliani, legato alla nomina in occasione della sfiducia e poi appunto delle dimissioni di Gravina, quindi quello Elkan che invece poi sta dalla parte di Malagò, insomma una ricostruzione che era stata fatta, che avevo letto che sembrava spiegare così il perché di una idea, una voce che vedeva Chiellini pronto a lasciare la Juventus. Tutto questo è risultato essere farlocco, comunque figlio di delle solite così voci che vengono tirate in ballo, in particolare grazie ai social ultimamente. Sapete benissimo negli ultimi anni come spesso i social azzecchino, ma spesso i social anche mettano soltanto benzina sul fuoco e non servano a molto altro fondamentalmente. Questo è uno di questi casi, quindi ecco, Modestò è pronto a ufficialmente salutare la Juventus, dall'altra parte dentro a Massara, che a quanto pare verrà in pace fondamentalmente, verrà a così a cercare sicuramente di dare anche un po' di esperienza a questa nuova realtà, insieme a Carnevali, insieme sempre a Chiellini, insieme a Dottolini in quanto direttore sportivo. Per cui questa potrebbe essere la notizia di giornata, e l'attesa quindi per le altre è ancora leggermente in stand by. Poi nella notte mi succede che gli Stati Uniti vengono eliminati dal Belgio, e al di là del dispiacere che si poteva provare nei confronti di Weston McKennie, che obiettivamente è stato lo juventino che ha dato più soddisfazione, no, al gruppetto molto molto piccolo di giocatori della Juventus legati appunto al mondiale. Ma c'è chi dice sai che c'è che poi un pochettino forse se lo sono anche meritato, visto poi tutto quello che politicamente scorretto è stato raccontato ieri, in particolare con la revoca di quel rosso, che continuerà sicuramente a far parlare. Davide Giordana, buongiorno.
10: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
9: Allora, tornano tutti, basta, perché non c'è più uno juventino impegnato al mondiale, eh? E non benissimo il mondiale dei bianconeri.
10: Non benissimo, ma sentivo quello che dicevi te. Sinceramente, per quanto riguarda la partita degli Stati Uniti, mi dispiace per questo McKennie, ma devo
9: ma
10: dire
9: giusto
10: che è quello
9: così,
10: che è stato...
9: ragazzi, giusto così.
10: Sì, è giusto così, perché
9: non bisogna far arrabbiare il karma, ragazzi, perché sennò ci pensa lui poi a un certo punto.
10: No, poi questa può essere una situazione recidiva, dove abbiamo visto la Francia che comunque aveva richiesto anche di revocare, no, la squalifica di Olise, non è stata revocata, e quindi io sono sempre dell'idea che la politica debba stare al di fuori di quello che è il contesto di qualsiasi sport.
9: Assolutamente, anzi lo abbiamo capito nel nostro piccolo anche in Italia, no? Quando leggevi in particolare nella stagione passata dichiarazioni della seconda carica più alta dello Stato legate al mondo calcistico. No, pensa ad altro, e quello raccontalo soltanto in casa, lascia stare le dichiarazioni ufficiali. Allora, abbiamo detto però appunto che ieri questo è quello che è successo. Cristiano Ronaldo anche che saluta il mondiale, e lo saluta ufficialmente, no? Ormai basta, ha dovuto anche lui secondo me un po' alla fine soccombere all'età che avanza e dire non ce la posso fare ad aspettare altri 4 anni per giocarne un altro. Torneranno tutti quindi di base in un lasso di tempo ancora decente, no? L'ultimo appunto che rientrerà saranno sia McKennie che David. Chissà se poi David rientrerà o se deciderà di andare altrove ancora prima di riprendere la stagione. Però ecco, appunto, parliamo sempre di quanto un mondiale possa aiutare anche una squadra a magari ad aumentare il prezzo di un giocatore, soprattutto in caso di cessione. In questo caso forse avresti potuto aumentare il prezzo soltanto di un giocatore, l'unico che hai la certezza rimanga, ripeto, McKennie, tutti gli altri no.
10: Sì, l'unico giocatore che sulla carta fosse stato sul mercato con un prezzo che poteva essere sicuramente differente era Weston McKennie. Diciamo che per quanto riguarda il contesto Juve c'era una speranza, ovvero che Jonathan David potesse fare un campionato del mondo consono a quello che tutti ci aspettavamo, non è stato così, ha fatto una buonissima prestazione segnando contro il Qatar, con un Qatar in 9, però poi abbiamo visto che nel momento in cui l'asticella si alza, Jonathan David sparisce. È un peccato, perché sappiamo che il mercato, quando ci sono i mondiali o comunque gli europei, può far lievitare in maniera importante il costo, il cartellino di un giocatore, sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le possibili entrate. È ovvio che questa è una pecca. Sappiamo che comunque Jonathan David è sul mercato, vediamo anche quello che accadrà, visto che lunedì ci sarà il ritiro, in particolar modo se la Juventus riuscirà a portare a casa, proprio per il 13 di luglio, due giocatori, ovvero Moremovic e Colomoni.
9: Colomoni, accordo per la formula di trasferimento per il giocatore, ma i francesi vogliono 50 milioni. Allora, cioè, l'accordo c'è l'accordo con il giocatore che ha praticamente già fatto le valigie, non vedo l'ora di venire a Torino, e continua ad esserci sempre il problema che ci si porta dietro da un'estate scorsa praticamente, ovvero questi troppi soldi che continua a chiedere. Come fa il Paris Saint Germain a chiedere 50 milioni per un giocatore che al Tottenham quest'anno ha fatto letteralmente beh?
10: Sì, Colomani al Tottenham ha fatto una stagione negativissima, ma non possiamo attaccarci ovviamente solo al francese, dobbiamo vedere anche quella che è proprio stata la stagione, no, della squadra inglese. Paris Saint-Germain, lo sappiamo, non ha problemi di soldi, questo è un dato di fatto, però il fattore è che in questo momento, io qua vado a storgere un po' il naso sulla notizia, che vada a richiedere 50 milioni per Colomoni, dopo che comunque, come hai detto giustamente te Giulia, ha fatto una stagione pessima al Tottenham, essendo che Colomoni è un giocatore che non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, io credo che sia un azzardo questo. Secondo me la Juve, se lo va a chiudere, se vuole chiudere Colomoni come vuole fare, anche perché l'accordo col giocatore ormai lo sappiamo, no? C'è da 50 anni, perché da quando Colomoni è rientrato al Paris Saint-Germain ha sempre avuto il desiderio di tornare
9: alla
10: Torino.
9: Juve, sì.
10: Però io credo che con 35-40 milioni proprio tirati la Juve lo possa portare a casa, perché sennò Colomoni rimane lì a Parigi, non si accontenterebbe di andare in nessun altro club, perché comunque ha già rifiutato, da quello che mi risulta, parecchie destinazioni. Quindi credo che se la Juventus continuerà a spingere con Carnevali, che tra l'altro non possiamo dimenticarci che ha riallacciato i rapporti, a differenza di quelli che erano stati incrinati dall'amministratore delegato precedente, ovvero Comolli, credo che si possa arrivare comunque alla fumata bianca, ma anche perché serve alla Juve, ma allo stesso tempo il Paris Saint-Germain non può ritrovarsi in casa un giocatore che non rientra più nei piani né del tecnico né della società.
9: Ma no, sarebbe, ti ripeto, la seconda estate in cui cioè, dimostreresti che questa ormai è soltanto quasi un volere portare avanti la cosa legata ad un principio quasi, cioè non è più una necessità di avere soldi, cioè insomma, se la Juventus, se tu vuoi con Maynard, se mi proponi 20 milioni ti dico no, senti, 20 milioni sono troppo pochi, ne voglio fare almeno 35-40. Questo è motivato dal fatto che l'hai strapagato. È vero che anche il Paris Saint-Germain probabilmente deve rientrare in qualche modo, ma hai detto giustamente anche tu, non hanno bisogno di questo per rimpinzarsi le casse, anzi. Quindi mi fa sempre più pensare alla possibilità che sia davvero una voglia di dimostrare chi ha il coltello più grande dalla parte della propria mano, ecco. Non è questo sempre la metafora che viene usata, però insomma, ecco.
10: In questo caso qua calza a pennello.
9: Ecco, mi sembra che calzi a pennello. Allora dunque, ti dico che praticamente, purtroppo, la Juve attuale è praticamente quella che appunto si ha a disposizione, cioè ripartisse il campionato oggi, la Juve di oggi è praticamente identica a quella dell'anno scorso, con la differenza che non c'è più Dusan Vlahovic in attacco, ma c'è appunto il giovane buon Ekator, ma per il resto non è cambiata di una virgola. La Juventus che invece Spalletti vorrebbe ha almeno 1, 2, 3, 4, 5 pedine diverse rispetto a quelle di oggi. Ma tu lo vedi possibile che tutti i desideri a questo punto di Spalletti vengano esauditi?
10: Guarda, a livello, io parto dal portiere, io credo che, vabbè, in porta la Juve il colpo lo farà, questo senza ombra di dubbio. Si continua a monitorare il Dibu Martinez, sappiamo che lui al Mondiale in prima persona ha chiesto di, tra virgolette, non essere disturbato all'interno di questo contesto. Sappiamo che comunque la Aston Villa è alla ricerca di un portiere, sappiamo che Di Gregorio non viene considerato neanche più un secondo alla Continassa, e quindi da questo punto di vista qua il portiere ci sarà. Per quanto riguarda l'asset difensivo, io penso che su Muaremovic si possa andare a chiudere a stretto giro di boa. A me quello che preoccupa sinceramente, uno, sono le cessioni in attacco, ma soprattutto a centrocampo, perché se andiamo a contare gli effettivi a livello numerico che la Juve ha nel mezzo, con tanti, tanti, tanti giocatori che sulla carta sono in uscita ma sono complicati da far uscire, io credo che finché la Juve non farà questo non andrà ad inserire un altro tassello a centrocampo, perché abbiamo Douglas Costa che rientra e rimane un punto interrogativo, con molta probabilità farà ritiro, Luciano Spalletti lo valuterà, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci ritroviamo Arthur, che è un giocatore che non puoi cedere in prestito perché è l'ultimo anno di contratto, quindi o vai a cessione definitiva, ma questo non è facile.
9: O è stato un bagno di sangue quell'operazione e basta.
10: Un bagno di sangue all'interno di un contesto dei tifosi della Juventus che criticavano, meglio la maggior parte dei tifosi della Juve che criticavano un Pjanic lento che aveva finito, eccetera, eccetera, eccetera.
9: Ma guarda un po' come siamo finiti poi.
10: Avrei fatto carte false pur che restasse Pjanic, ovviamente col senno di poi, ci mancherebbe altro. Però poi abbiamo anche Miretti da cedere,
9: ancora da Bologna piazzare, sì.
10: Non ti viene incontro, però Miretti è la situazione meno preoccupante. Abbiamo con Meiners che dopo 2 anni ha fatto capire che la Juventus non ci può stare, quindi vedremo anche lì quello che accadrà, ma la Juve sotto i 30 milioni non accetta nessuna proposta, al massimo si può mandare in prestito se ci fosse l'occasione, con inserendo poi alla fine un obbligo di riscatto molto facile, però intanto anche lì devi trovare la sistemazione.
9: Un obbligo di riscatto, scusami, mi viene in mente quello che siamo riusciti a inserire nella trattativa per Openda, ovvero la Juventus
10: follia.
9: Non deve arrivare decima.
10: La follia. Quello
9: Vai
10: è stato
9: avanti,
10: un altro
9: scusa.
10: Bagno di sangue come quello che hai detto tu, Giulia, per quanto riguarda Arthur. È la stessa identica
9: la
10: cosa, perché se tu non riesci a chiudere per Colomouani e poi vai a casa di qualsiasi altra società e loro è ovvio che ti dicono, lo sappiamo che tu hai bisogno di un attaccante e quindi
9: sei
10: o paghi
9: disperato,
10: questo,
9: ti frego,
10: sei disperato.
9: Così.
10: Bravissima, bravissima. Poi però è un dispiacere anche perché alla fine quando la Juventus ha acquistato Jonathan David, Zegrova forse era l'unico che mi teneva con un po' il punto interrogativo per via degli infortuni, ma anche Openda, parliamoci chiaro, la maggior parte dei tifosi della Juve comunque era contenta perché
9: ma
10: alla
9: certo.
10: fine Openda all'inizio ha fatto bene, Jonathan David ha fatto molto bene a Lille. Il problema è che poi in casa Juve evidentemente non si sono ambientati, ci sono state delle problematiche e purtroppo non hanno dato l'apporto che questa squadra qua avrebbe avuto bisogno, anche perché se calcoliamo che l'unico attaccante che praticamente ha segnato in casa Juve è stato Dusan Vlahovic.
9: Tra l'altro senza che lui abbia giocato per un sacco di mesi anche, quindi
10: per 5 mesi, sì.
9: Quindi ragazzi è veramente stato una stagione che definirla tragicomica e darle e farle un complimento. Ci siamo dimenticati di Nico Gonzalez, però lui è ancora al mondiale, è vero, però è talmente improbabile che lui rimanga alla Juventus, che è uno juventino così ancora soltanto in maniera momentanea, perché di base anche se oggi si legge di un raffreddamento non indifferente con l'Atletico per quanto riguarda il passaggio, anche qua la Juventus poi alla fine io ho paura che scenda a compromessi con l'Atletico pur di togliersi quest'altra patata bruciacchiata letteralmente dal forno, perché a differenza poi degli altri club, ecco, vedi qua, come dicevamo prima, il Paris Saint-Germain non ha bisogno di vendere perché ha soldi, ha bizzeffe, la Juventus invece di soldi ne ha bisogno, e la paura un po' di tutti è questa, che poi alla fine pur di ti faccia un attimino sovrastare.
10: Sì, io penso anche che la Juventus con Carnevale l'ha fatto capire, anche per quanto riguarda il discorso riguardante Fabio Miretti. La Juve ad oggi, quando vende i giocatori, li vuole vendere e non li vuole svendere come accaduto in passato. È ovvio che questa trattativa con l'Atletico Madrid, della quale ovviamente due situazioni distaccate, ci mancherebbe altro, ma anche col nome di Alexander Sorloth nel mezzo, è ovvio che se l'Atletico Madrid ti alza la richiesta per Sorloth, consapevole che tu abbia bisogno di un attaccante, è ovvio che io non scendo a compromessi per quanto riguarda Nico Gonzalez. Diciamo che l'Atletico Madrid ha giocato di furbizia, come aveva fatto anche in passato per Griezmann, ovvero lo prendo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, poi nelle ultime partite non lo faccio giocare, mi invento qualcosa, poi vado a rintrattare col club di appartenenza del calciatore e cerco di trovare una soluzione. Qui Nico Gonzalez lo sappiamo, vuole tornare a Madrid, vuole rimanere in questo caso qua a Madrid. Simeone prevede per Nico Gonzalez, ha fatto una buonissima stagione ai Colchoneros. Da quello che mi risulta, le parti comunque stanno continuando a parlare. L'Atletico Madrid, il problema è che non si vuole schiodare da questi 25 milioni bonus compresi. La Juve ovviamente non ne chiede più 32 come era d'obbligo di riscatto, però quanto devi fare un passo avanti verso di me e arrivare intorno ai 28-29 milioni. Qualcosa lo risparmi, sei consapevole che il giocatore vuole rimanere da te, e quindi diciamo che i colloqui, i contatti proseguono. Io credo che però con la volontà del giocatore, con la volontà dello stesso Simeone che sta spingendo, io penso che una quadra alla fine per Nico Gonzalez si possa trovare.
9: Anche perché forse, cioè, mi dispiace quasi, ma è l'unico giocatore che mi sarebbe piaciuto rivedere anche con Spalletti, di quelli rientranti. Poi però capisco che la volontà del giocatore faccia la differenza, ed è obiettivamente uno dei pochi da cui adesso qualcosa puoi pensare di guadagnare nell'immediato, ecco, perché poi tutte le altre saranno trattative molto molto più difficili. Grazie Davide, buon lavoro.
10: Grazie a te Giulia, grazie altrettanto.
9: Grazie a Davide Giordana. Sì, questo gelo Juve Atletico di cui si parla ovunque, sospensione addirittura dei dialoghi e basta. E non ce n'abbiamo più voglia di parlare con voi, io neanche, quindi me ne vado in pausa. Ciao.
3: RBN Caffè.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis, Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 Championship. tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'Azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinato.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
3: Eccoci, mi è tornata la voglia di parlare, no scherzo, ovviamente le 10:36 ragazzi, siamo insieme per due ore oggi, poi da domani torna tutto normale, 10:11:12, così Ivo è contento, e non mi deve vedere, che sa che so che gli do sempre fastidio, dice sempre mi dai fastidio. Ho
4: troppi incubi, sai com'è?
3: Sono il suo incubo peggiore. Trump ha chiamato Infantino per invertire il risultato di Stati Uniti-Belgio e far qualificare gli americani. Ci ironizza Tiziano da Milano. Ragazzi, chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi quello è il fatto. Ha sbagliato. Ha fatto una cosa che davvero... solo un megalomane pazzo squinteriato psicopatico può pensare di fare. Ed è stato ancora più divertente il fatto che lo sia stato, che lo si sia seguito fondamentalmente. Forse bastava semplicemente dire: guarda, non posso. Ma allora poi lì potevano esserci ripercussioni? Poteva esserci qualcosa di più grave? Probabilmente sì. Quindi questo è il potere, ragazzi. Semplicemente il potere. Ascoltiamo un vocale, Ivo.
5: Ciao Giulia, non arrivo a Roma. Io non voglio giocatori sopra i 30 anni con ingaggi esagerati come Gorexa, Kessi, ma lo stesso Dibu Martinez e altri calciatori.
3: No.
5: Perché abbiamo visto che da noi comunque non funzionano. Abbiamo fatto questa prova. Il ritorno di Pogba, di Maria, non hanno funzionato. Poi dopo non sono vendibili, non abbiamo possibilità.
3: Maria aveva quasi 40 anni.
5: Giocatori ci andiamo a rimettere. Una situazione d'emergenza a livello di bilancio come quella della Juve, bisogna prendere giocatori giovani che costano poco, farli noi giocare, valorizzare e poi dopo rivenderli a tanto.
3: Poi però quando li vuoi rivendere a tanto ti dispiace, non vuoi venderli. Poi anche quello un po' il problema in casa Juventus. Ma infatti poi questa mattina la notizia su Pellegrino non so come vi abbia smosso. Prima qualcosa ho ascoltato quando c'era Claudio, comunque mi è sembrato che vi entusiasmasse abbastanza come ipotesi, non da pensarlo come titolarissimo, però come riserva importante, anche perché comunque quest'anno va bene che ci fa un po' paura l'idea, però l'Europa League va giocata, cioè non bisogna pensare di vedere l'Europa League come qualcosa di talmente scomodo da non onorarla e da quindi uscire immediatamente dalla competizione, ma che questo sia chiaro, non deve minimamente essere questo il pensiero della squadra, me lo auguro, ma soprattutto dei tifosi. È una competizione che va portata

0: il più lontano possibile, perché comunque è una competizione europea. È vero, si giocherà di giovedì, il più delle volte obbligherà la Juventus, in particolare nella prima parte, a delle trasferte molto probabilmente scomode e dispendiose a livello fisico, però ragazzi, sono pagati fior di milioni e quindi si accolleranno anche questa, anche perché sono in Europa League per colpa loro, di certo non per colpa nostra o vostra. Quindi ecco, di Pellegrino dicevamo, giocatore del Parma, c'è un feeling di mercato con il Parma anche posto a fare da fara. E poi comunque Carnevali sappiamo avere abbastanza buoni rapporti con un po' tutti i club italiani. La società emiliana valuta il cartellino dell'attaccante circa 30 milioni di euro, complice anche una percentuale del 7,5 della rivendita al Velez, un po' quelle cose che ha imbastito anche appunto la Juventus con alcuni giocatori. La Juventus punta dal canto suo il non superare i 25 e preferirebbe tra l'altro la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Parma vorrebbe l'obbligo condizionato, quindi l'obbligo di riscatto semplicemente. Questa è un po' la grande, così, il dibattito e la difficoltà nel trovare l'accordo, tra mille virgolette, perché non credo che col Parma si possa non trovare poi alla fine un buon accordo. Tra l'altro, i dialoghi che sono arrivati a portare la Juventus a Pellegrino sono quelli iniziati anche col discorso Suzuki, che non mi, cioè, è un buon portiere, per carità, ma mi tengo di Gregorio, scusatemi. Cioè, adesso stiamo scherzando che dobbiamo avere Suzuki come primo portiere quando abbiamo un primo portiere che non è di livello minore? Adesso va bene tutto, ma non è, cioè, meno, eh? Non sfarfalliamo esageratamente. Sul giocatore, tra l'altro, poi non dimentichiamoci che su Pellegrino però c'è anche l'interesse della Fiorentina. Lì bisognerà poi capire l'idea, no? Che anche la Fiorentina può avere in quanto a esborso. Fiorentina che tra l'altro dà il benvenuto in questi minuti a Dragusin, altro ex Juventus. Anche lui si pensava potesse tornare in orbita Juve, un'avventura al Tottenham non proprio delle migliori, diciamo così, non da rimarcare. È arrivato a Firenze, dovrebbe fare a breve anche le visite mediche. Sono d'accordo con il messaggio del nostro ascoltatore di prima, che Leonardo, sempre molto, molto attento, in maniera attenta, analizza il mercato e ti dice: io preferirei dei giovani da crescere al posto di i soliti ultra trentenni, blasonati per carità e con un bel pedigree, ma che poi magari ti arrivano a Torino e non dimostrano di avere ancora più quella fame. Cerco di, insomma, spezzare sia una lancia a tuo favore, che però dall'altra parte anche farti vedere che forse è un po' esagerata, è un po' estrema questa come valutazione. Tu mi hai nominato Pogba. Pogba è arrivato alla Juve, è tornato alla Juventus con delle evidenti difficoltà fisiche, aveva dei problemi fisici che sono stati un po' mascherati, secondo me, dalla bellezza, no? Dal romanticismo di un'operazione come quella che era stata fatta all'epoca, il ritorno di Pogba anche con Allegri che lo voleva, lui che l'aveva fatto crescere, l'aveva reso il giocatore spettacolare poiché è diventato, ma che purtroppo non era più, e quindi poi purtroppo lì sulla pelle della Juventus si è vissuto un declino letteralmente, no? Da parte del giocatore. Poi però i giocatori di adesso che tu mi hai paragonato a lui non possono essere gli stessi. Cioè, se mi parli di Ibrahim Diaz non è nella condizione fisica di Pogba, poi non mi ricordo chi altro mi hai nominato, comunque non penso Colomani perché sappiamo benissimo che non essere minimamente avvicinabile a lui come situazione, però insomma è diverso. Le buone squadre, abbiamo detto spesso, sono legate a comunque degli equilibri che non devono mai mancare e che devono essere comunque anche legati alla presenza sia di giocatori di spessore, ma giocatori anche poi con la voglia di emergere, con la voglia di fare il famoso genio e sregolatezza. Magari non hai genio, ma sei sregolato in qualche modo. Mi dicono, chiedo anche a Ivo dalla regia, che avrà sicuramente lì Sky aperto e accessibile. Io su Sky qua in questo momento non ce l'ho. Mi dicono che Sky ha ufficializzato il ruolo di Massara alla Juventus, l'arrivo di Massara alla Juventus. Chiedo anche a te, Ivo, se leggi, sì,
1: confermo.
0: Quindi Sky ufficializza l'arrivo di Frederic Massara, pronto quindi a ripartire dopo aver visto interrompersi praticamente il suo ritorno alla Roma al termine del primo anno per via di alcune divergenze con l'allenatore. aiuto, soffoco. Giampiero, aiutatemi, Gasperini, posso farcela. Massara diventerà il nuovo direttore tecnico, attualmente occupato da François Modesto. Ecco, quindi questo vi ufficializziamo essere la notizia di giornata. Quindi con l'arrivo di Massara la dirigenza della Juventus stimerà una fisionomia ancor più definita, con comparti ben distinti tra loro, cosa che, non dimentichiamoci, mancava in maniera importante nella passata stagione. Ecco, insomma, in questo momento c'erano delle grandi difficoltà proprio a livello di organizzazione societaria. Non dimentichiamoci che quantomeno, nonostante non ci siano ancora delle certezze a livello di mercato, quantomeno abbiamo una società che ad oggi, in data 7 luglio, pare essersi un attimino ripresa e avere tutti i tasselli al posto giusto, ecco. Quindi il nuovo direttore tecnico andrà infatti a completare il gruppo di lavoro composto dall'amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali, dal direttore sportivo Marco Ottolini e naturalmente dal Football Strategy Officer Giorgio Chiellini. Quindi un bel lavoro da fare. Chiedo aiuto un attimo, aspetta, perché forse ho fatto una confusione pazzesca con gli ospiti e vediamo, manda un vocale Ivi intanto.
2: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze.
3: Giulia,
2: ascolta una cosa, Ivi, ma lo sentite i juventini che malumore e pessimismo c'hanno addosso? Ma io voglio dire una cosa, no? Ma ragazzi, ma io sono del 1963, ma lo sai quante volte è rinata la Juve? La Juve torna sempre, è come un boomerang. Se più lontano lo tiri, poi se arriva, ti torna dietro, ti stronca la testa. Ora, hai visto la notizia di oggi? C'è Giovannino che prende anche Massara. Siamo cercati di gente italiana che capisce di calcio. Ora, quest'estate, con calma, sistema un po' la squadra e la rossa. Fa la spina dorsale, capito, importanti, il centravanti, il difensore centrale ce l'abbiamo già a Bremer, se va via ne prendiamo uno uguale, andate tranquilli, state tranquilli, prendiamo il portiere e poi il contesto intorno bene o male qualche cosa faremo. E se gli alberi sono a mezzo, i prossimi anni cartonati, Giulia, mettimi questa canzone lì, bellissima, non sono riuscito a ritrovarla, i cartonati non li battiamo, Ciao ciao, grande Ive Bonazza. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie. Sempre dell'appellativo ben gestito, grazie. Vittorio Reggia, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, novità in casa Juventus, da poco ha annunciato l'arrivo di Massara, Frederick Massara, che dopo torna a lavorare in Italia dopo aver interrotto un po' bruscamente, no, il rapporto con la Roma per via di qualche divergenza di troppo con Giampiero Gasperini. Sì, così completa un po' di più il reparto dirigenziale della Juventus. Dicevo prima, un anno fa c'era solo Comolli.
3: Sì, c'era Comolli con Modestò, non ce lo dimentichiamo mai.
0: Forse era già arrivato in questo periodo, sì.
3: Comunque diciamo cambia poco, fosse arrivato o non fosse arrivato, arrivava di lì a poco, quindi non è che ci fossero dei grandi cambiamenti. Beh, ma c'era un profilo diverso, innanzitutto mi sembra una persona seria, è una persona competente, è una persona che ha navigato nelle acque burrascose del calcio, quindi credo che possa dare un contributo. Poi se lo ha scelto Carnevali, credo che tra i due ci sia feeling, perché questo è poi il segreto, no? Che ci sia feeling tra l'amministratore delegato, il direttore generale e il direttore tecnico, e anche deve esserci feeling col direttore sportivo. È chiaro che è una Juventus che si sta ricomponendo, ci va pazienza, pezzo dopo pezzo viene rimessa in sesto quella che è stata una società che si è polverizzata l'anno scorso con l'arrivo di Comolli.
0: Sì. Allora, ufficiale l'assenza anche ormai dal quadro dirigenziale di Modestò. Nel frattempo mi sta anche parlando, mi sta scrivendo Chiellini, arrivano ragguagli perché Massara non diventerà ufficialmente direttore tecnico, perché non ci piace più usare termini italiani, lo sappiamo, no? Dobbiamo sempre mescolarli con l'inglese, diventerà Chief of Football Officer, che capiremo.
3: Cambia poco, ma
0: per essere corretti, non è direttore tecnico, bisognerà chiamarlo Chief of Football Officer, quindi società formata da Carnevali, Massara, Ottolini e Chiellini, che però avrà qualcosa, avrà forse un ruolo diverso, ci sarà qualcosa in più. È un modo per allontanarlo un pochino, visto le parole che sono state dette qualche giorno fa, no? Della forse possibile uscita di Chiellini dal quadro dirigenziale?
3: No, io credo esattamente al contrario. Io penso che ci sia bisogno di un'anima, di una coscienza storica e critica della Juventus, di una persona che abbia comunque indossato per più di 10 anni questa maglia e sappia che cosa significa lavorare nella Juventus. È una cosa che non so neanche Carnevali, pur essendo un uomo di calcio molto navigato, perché con tutto rispetto un conto è gestire il Sassuolo, un conto è gestire la Juventus, perché non lo sa Massara, perché non lo sa Ottolini. Chiellini è una figura fondamentale, io penso che abbia forse un ruolo, avrà forse un ruolo di rappresentanza istituzionale, ma non gli verrà tolta sicuramente l'operatività e non verrà meno la sua valenza all'interno della società come uomo di raccordo tra la società stessa, lo spogliatoio dei giocatori. Non dimentichiamo che Chiellini ha smesso di giocare da pochi anni, quindi ha ancora un contatto diretto, una visione molto chiara di quelle che sono le dinamiche dello spogliatoio, no? Io penso che privarsi di Chiellini sarebbe un errore enorme, e questo all'evento non lo farà.
0: E questo, diciamo, che è un consiglio per gli acquisti che non dà soltanto Vittorio Reggia, ma che ci siamo permessi un po' di dare tutti, no? Visto che ci si lamenta della poca presenza di chi sa che cosa vuol dire la Juventus in società, ecco, almeno uno lasciamolo, no? Volete tutti, vogliono tutti Alessandro Del Piero pronto a sedersi sulla poltrona più alta, quella della presidenza, ecco, almeno uno teniamolo, non avendo ancora qualche problema. Mondiale che sta è praticamente terminato per i juventini, c'è ancora Nico Gonzalez, ma lui non sarà juventino al 90% nella prossima stagione. Ieri termina anche, ieri è terminato anche il mondiale di Weston McKennie. Che voto diamo al mondiale dei bianconeri?
3: Basso. Anche, è finito anche il suo mondiale.
0: Sì, nel senso, McKennie perché era l'ultima partita, sì, è giusto, ma... anche con Seisau, certo.
3: È stata una presenza irrilevante quella dei bianconeri nel mondiale e direi che non ha inciso né nel bene né nel male. Chi pensava che potesse essere una vetrina per gli acquisti o per le vendite, direi che è rimasto deluso, perché sì, al di là dei gol che ha fatto David contro un avversario modesto, poi ha fatto vedere quelli che sono confermato quelli che sono i suoi limiti, con Meiner non è mai stato protagonista, con Seisau ha giocato oggettivamente poco. Insomma, Bremer non ha fatto neanche un minuto, ecco, forse McKennie si è confermato un buon giocatore, ma quelle che erano le aspettative della Juventus in chiave mondiale, cioè mettere un po' in...
0: Così alla brutta? Così brutalmente, che roba brusca! Ivo! Mi sono sentita veramente così abbattuta. Un tu che non ti aspetti. Ma che ora, guarda, tanto lo richiamiamo, quindi voglio dire, direi che possiamo ripercorrere tranquillamente. Ieri si è concluso anche il mondiale di Conceição. Anonimo anche lui. Cioè, davvero, mi dispiace estremamente, perché su Conceição sapete benissimo il mio pensiero qual è, sapete benissimo avere io ho un amore per lui dettato dal campo, da quello che gli vedo fare. Dai. Mi piace tantissimo. È tornato? Vittorio?
3: Sono tornato, eccomi.
0: Ecco, adesso un momento così. Parlavamo del discorso mondiale, diciamo, avevamo analizzato Bremer.
3: No, io dico che le difficoltà che sta incontrando comunque Carnevali nell'allestire la squadra, nel sfondare grandi secchi, sono evidenti, e io penso che a 6 giorni dal raduno della Juventus non bisogna aspettarsi molto di più o di diverso di quello che insomma era l'anno scorso. Ci sono, al di là di Ekator, che è un investimento sì, per il futuro, ci sono delle oggettive difficoltà a vendere e delle oggettive difficoltà a comprare, tenuto conto che i due punti saldi della mini rifondazione della Juventus saranno il portiere e il centrale. Poi vediamo che cosa riuscirà a fare con pochi soldi e con la difficoltà di vendere dei giocatori che sono oggettivamente invendibili, da Douglas Luiz a Kompainers, a Arthur, a Vedrova, a Openda, a David, insomma la lista delle croste bianconere è infinita.
0: È lunga.
3: Giocatori che hanno degli ingaggi importantissimi, giocatori che negli ultimi anni hanno fatto male, e quindi al massimo riesci a prestarli, non puoi venderli perché sennò fai una minusvalenza, e quindi le difficoltà onestamente in cui si deve muovere Carnevali, ma chiunque fosse subentrato a Comolli avrebbe avuto, sono enormi. Per questo io credo che sia oggettivo e sia anche doveroso da parte della società non generare illusioni nei tifosi. Quello che verrà sarà un anno di transizione ancora, perché la società la società prima deve essere riassettata, e il mesto di Massara che avviene a metà luglio, quasi metà luglio, ti dà il senso, sono dei lavori in corso e parli della società, e poi la società che deve operare sul mercato, per cui tutto ha un tempo e i tempi sono lunghi, come dicevo, con delle difficoltà oggettive, no? Anche quello che sembrava sbloccarsi, come Nico Gonzalez, quindi soldi sicuri che dovevano arrivare dall'Atletico non arrivano, o almeno in questo momento non stanno arrivando, no? Per cui sono incastri molto molto complicati, molto molto difficili, dove chi gestisce adesso la Juve paga gli errori degli ultimi tre finestre di mercato estivo, no? Dove sostanzialmente ovviamente si è sbagliato tutto, e adesso però quelle sono eredità che ti tieni e che devi in qualche modo gestire, pensando di ricostruire. Non è oggettivamente semplice, no? Anche perché i giocatori della Juventus che hanno veramente mercato, al di là di quelle che sono le chiacchiere, sono pochissimi, no? E quindi hai un problema, c'è un problema. Io non voglio fare
0: un problema enorme,
3: disattista, però penso che se uno ragiona con obiettività e oggettività, si renda conto che ci sono dei problemi enormi a rifare la Juve.
0: Questo è quello che racconta l'attualità, nonostante, mi viene anche da dire, l'ho detto ieri già, gli errori più grandi fatti dalla recente estate di anno di mercato, ma da quello precedente, quindi penso dalla gestione giunto di Thiago Motta, sia stato forse non credere nel dover avere ancora l'aiuto, no, di qualche giocatore che la Juventus la conosceva molto bene, e di affidarsi esagerata, cioè strapagare un giocatore in particolare. Penso appunto a Kob Meiners, penso anche a Douglas Luiz, ma entrambi venivano da due stagioni talmente positive, non potevi immaginarti che sarebbe finita così. Questa attenuante io aggiunto gliela lascerò sempre.
3: Beh, io guarda, in linea di massima concordo con te, cioè la gestione Giuntoli è stata una gestione disastrosa a mio avviso per altri motivi, perché sì, ha fatto partire altri giocatori sulla scia di che cosa voleva Thiago Motta, che in questo momento sarebbero utilissimi alla Juventus, no? Però devo essere onesto che quando ho preso atto del fatto che arrivavano con Meiners, arrivava da Gas Luis, anche se veniva da un campionato straniero, insomma, forse sono rimasto un pochettino più perplesso su far lasciare andare via Sheffield o prendere Di Gregorio. Comunque erano giocatori che molti volevano, Comolli ha fatto.
0: Avevano una lunga fila, sì.
3: Sì, non erano giocatori buoni. Lunga fila non lo so, perché io non so quanti volessero con Meiners. Se tu riavvolgi il nastro, insomma, non è che ci fosse.
0: Era più lui che voleva venire alla Juve,
3: Poi l'Atalanta è una boutique molto molto cara, e quindi l'abbiamo pagato il giusto, se non di più. Detto questo, il giocatore non si è adattato, però fatico a dire Giuntoli ha sbagliato a prendere con Meiners, perché era un giocatore sulla rampa di lancio. Per me gli errori più clamorosi sono quelli che sono stati commessi l'anno scorso da Comollino, che con Algoritmo ci ha presentato dei giocatori impresentabili, no? Inutile che faccia i nomi, da Zegrova, a Joao Mario, a Openda, a David, ecco lì. Quelli sono errori che paghi, perché non hai preso un giocatore di livello, cioè uno su quattro dovevi prenderlo, no? E non l'hai preso, no? Cioè, anche in passato, quando il mercato lo faceva Paratici con Nedved, oppure prima Moggi con Giraudo, qualche storta l'hanno preso anche loro,
0: certo,
3: non in queste dimensioni, no? Cioè non sbagliare proprio tutto. Sbagliare proprio tutto diventa qualcosa di incredibile, no?
0: E poi è una dote anche quella, caro Vittorio, una dote anche quella, sbagliare proprio tutto alla fine.
3: il problema è che però puoi gestire.
0: Qua ballano milioni e milioni e milioni, non piccole briciole. Grazie Vittorio Reggia.
3: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Buona giornata, grazie. Noi in super mega extra ritardo andiamo in pausa, ma torniamo!
4: RBN Caffè.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Martedì 7 luglio, buona giornata ad Antonio Paolino, cose di calcio, questo è il sommario di oggi. Ultima ora, nuove nomine nel leadership team del club. Entra Massara e lavorerà a stretto contatto con Ottolini, confermato Chiellini, con ruoli istituzionali. Stallo per Nico Gonzalez, tutto rinviato a dopo i mondiali. E poi Colomwani, la pazienza a termine di Carnevali, mercato quindi apparentemente bloccato, lunedì alla ripresa, assenti solo i sei nazionali, unico ancora in corsa, McKennie. E poi il tema bullismo, il bullismo della politica arriva, anzi c'è sempre stato nel calcio, evidente quello che è capitato al mondiale. In America ne parleremo perché ci sono sfumature che potrebbero riguardare anche il futuro del calcio. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci qui rigorosamente in diretta e ben ritrovati, buon martedì. Oggi tanti argomenti, più diversi, più strampalati anche, perché non pensavamo che un presidente degli Stati Uniti potesse intanto, mi ha colpito questo dato, potesse intanto dire ufficialmente: non ho capito cos'è successo, ho visto un cartellino rosso estratto a un giocatore della nazionale americana e allora mi sono permesso di telefonare al responsabile organizzativo. Peccato che quel responsabile organizzativo abbia i pieni poteri e alla sede della FIFA all'interno del suo palazzo istituzionale, quindi ci sono intrecci che lasciano perplessi. Uno, due, peccato che lo stesso presidente degli Stati Uniti, con un atteggiamento abbastanza arrogante, me lo permetto di dire, al di là delle posizioni politiche, non mi interessa assolutamente nulla, sarà quello che cioè è stato già quello che ha chiesto di poter consegnare la Coppa del Mondo ai prossimi vincitori. È capitato solo due volte, mi ha colpito questo dato, con Mussolini nel 1934 e con Videla in Argentina nel 1978, così, solo un dato per riflettere, però a volte da alcune situazioni se ne può uscire magari con dei forti cambiamenti. non si è mai visto annullare una sentenza del campo. Forse qualcosa di simile noi juventini l'avevamo vissuto con Lukaku ai tempi dell'Inter, con la grazia, in quel caso lì è stata la grazia di Gravina, da tenere separati i due temi. Però quello che voglio farvi capire è che poi ci si alimenta dell'Inter in Italia, dell'Inter della Juve del Milan, del Milan dell'altra squadra, della finale, dell'arbitro. Il mio titolo, il bullismo della politica, politica sportiva e non solo in questo caso, arriva, anzi c'è sempre stato nel calcio, c'è sempre stato nella vita, va combattuto, è vero, però attenzione, attenzione che ognuno bada ai propri interessi, ognuno bada ai propri interessi. Cosa voglio dire? Non voglio abbassare le mani e accettare passivamente quello che capita nel mondo del calcio. Vi faccio capire che se ci dovessimo mettere, quando parliamo, la Juve sarebbe arrivata prima, quelli sarebbero arrivati sesti, più o meno radice quadrata, mi sa che in pochi potrebbero parlare. Io ho sempre detto che nel 2006 il calcio avrebbe dovuto chiudere, ma non in Italia, nel mondo, e queste sono le dimostrazioni, perché tutti si sono un po' arrangiati. Certo che se partono le intercettazioni, se vuoi puntare la Juventus, se stai intercettando e poi qualcuno politicamente fa scoppiare il bubbone delle intercettazioni, a quel punto le prove sulla Juve ce l'hai, le prove sugli altri che venivano intercettati, Inter compreso, scompaiono, perché vengono interrotte e a quel punto non parla più. Lo vediamo anche nei casi quelli meno classici, meno istituzionali di questi giorni, i non ricordo dei carabinieri, i non saprei, il lacrimogeno sparato ad altezza uomo per un mese, non abbiamo saputo nulla. Attenzione a trovarvi in quelle situazioni lì, attenzione ad organizzare quelle situazioni lì. Attenzione a dare il via libera a due manifestazioni nell'incrocio in cui si incontrano. Ma sì, per 20 minuti sembrava che andasse tutto bene. Evitiamo, evitiamo anche noi di partecipare a queste manifestazioni. Oppure, oppure anche la polizia, anche la questura, eviti di far incrociare, seppure con tempistiche diverse, davanti a uno stadio, due manifestazioni. Oppure cerchiamo di ritrovare il senso della vita e il senso dello sport. Finisco qui perché voglio tornare alla notizia di oggi, di qualche, veramente neanche un'ora fa, nuove nomine nel leadership team del club. Allora, Massara, colpo ad effetto, ci aspettavamo tutti i tognozzi, alziamo il livello, ne parleremo anche con Malupa Sincato, che lo conosce molto bene, ne ho sempre sentito parlare molto bene, non ne ho sentito parlare molto bene, gli ha fatto le scarpe, l'equivalenza è un po' come Spalletti con Comolli. A Roma il rapporto Gasperini, sicuramente carattere non facile, con Massara è durato giusto il tempo di fumarsi un sigaro, meno di una stagione, detto chiaramente. Frederic Massara è stato nominato quindi football officer del club nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Quindi Carnevali, poteri pieni, relazionerà direttamente con lui Massara. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione della strategia, delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia, quindi confermato, stretta sinergia, ma alle dipendenze, di Marco Ottolini, che diventa direttore sportivo, confermato direttore sportivo sostanzialmente. Quindi non compare più il nome di Modestò, era l'uomo di fiducia, cercato con gli algoritmi, bravissimo, lo salutiamo, al momento ancora un contratto. Secondo me, avendo raccolto qualche piccola informazione direttamente con l'interessato, sapevamo della possibilità dell'Arabia Saudita. Nessuno vuole uscirne da sconfitto, soprattutto se non c'entrava niente con Molli. Potrebbe ancora, avendo un contratto, ricoprire un ruolo più definito, più marginale, più di supporto per altre aree legate al mondo calcistico juventino, sportivo maschile. Cosa voglio dire con questo? Se notate, si stanno delineando meglio, definendo meglio i limiti, i perimetri delle persone, dei dirigenti della società, oltre a diventare, dal punto di vista organizzativo, molto più definito in generale. Ma arriviamo a quello che avevamo, qualcuno l'aveva un po' lanciata la bomba di Chiellini, no? Attenzione, perché noi ci eravamo espressi in questi termini. Andranno definiti meglio i ruoli, perché i rischi di un giocatore, ne parleremo anche di un ex giocatore come Chiellini e tanti altri, che sai tante cose del club, che ci sono tante cose da fare, soprattutto l'anno scorso ce n'erano, che ti relazionavi con una persona che sapeva poco ancora della Juventus, che quindi eri chiamato un po' come il Croce Rossino, un po' da Spalletti, un po' da Comolli, un po' dalla proprietà, un po' dal giocatore che conoscevi, ancora col fiuto del calciatore. Chiellini assume, quindi non esce dalla Juventus, non viene cacciato dalla Juventus, è l'uomo, e quindi cari i miei influencer che avete lanciato, cioè non solo in televisione, no? Mi soffermo anche sull'area esterna, a Sport Italia, ai colleghi bravissimi di Sport Italia, ci mancherebbe. Che abbia avuto anche tipo altre offerte, altre possibilità, ma non rinuncia alla Juventus, è l'uomo di fiducia in questo momento, è la chiave d'accesso del nuovo sistema bianconero. Parlo di Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini assume il ruolo di un ruolo istituzionale, sostanzialmente, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni e organizzazioni sportive in Italia e nel mondo. Cosa vuol dire? Che quello doveva fare, quello vuol fare, quelli sono i suoi studi, contribuire, i suoi studi nel senso la richiesta fatta dalla società nei suoi confronti, quindi grandi capacità relazionali, istituzionali, rappresenta la Juve, cioè rappresenta anche i club in Lega, rappresenta la Juve in Lega, non avrà molti contatti, non dovrà intervenire lui se l'arbitro fa qualcosa, se un giocatore si lamenta del contratto, eccetera, perché quel ruolo, quindi non sarà l'uomo che si avvicina in campo, ma è quello che si allontana un po' più dal campo, perché il ruolo meglio definito porterà Massara ad essere in campo, magari avere qualche braccio lungo per poter cercare in giro giocatori o creare rapporti in generale, ma quelli istituzionali fuori dalla Continassa sono di Giorgio Chiellini. Non so se ho reso l'idea. Quindi un po' l'avevamo annusato questa situazione. Sarebbe stato uno stupore e l'avremmo accettato e saremmo stati dietro ai grandi saggi, anche quelli che dicevano che l'avrebbero cacciato comunque, Chiellini, non so sulla base di cosa questa cacciata, perché ha aumentato lui il contratto di quello o quel giocatore, mi sembra veramente incredibile sentire tutto il contrario di tutto, diciamo che ci si mantiene con due piedi in due scarpe e non si sta scalzi sulla presa elettrica, detto molto chiaramente, o coi fili elettrici buttati nella vasca da bagno. Questo per dirvi un po' come i ragionamenti devono essere anche un po' impostati. Detto questo, la domanda di oggi è: Juve, comincia a piacervi per come è strutturata, per come comincia a strutturarsi? Io però non vi lancio tutti gli aspetti positivi, perché vorrei capire perché non è andato d'accordo Massara con Gasperini. Gasperini è così diverso da potrebbe essere così diverso da il nostro Spalletti in un'annata che è la prima di Spalletti dall'inizio, di Massara dall'inizio e di un mercato che ancora non decolla, visto che il problema è stato magari il mercato, il confronto. Io penso che bisognerà abbassare tutti le ali in casa Juve e anche la voce eventualmente. Allora, Pedulla, bravissimi, una coppia di bufale, no? Chiellini non va via, è Modestò che saluta. Infatti non abbiamo detto che va via Chiellini. Allora c'è del vero sulla discussione Carnevali-Chiellini? No, no, il ruolo di Chiellini doveva essere già quello. Doveva essere già quello. Chiellini, dico purtroppo, ma si è trovato, se hai da rimettere a posto una stanza, magari non compete a te, ma si è alzato le maniche e ha cercato di dialogare un po' col gruppo, di dialogare di qua, di capire i malumori, di andare in società, di chiamare, di ascoltare Comolli. Non aveva un ruolo ancora definito. Io penso che partire in questo modo, avere comprato Ecator grazie a Ottolini, rapporti diretti col Genoa, lo hai tolto alla concorrenza, ti interessa come giocatore, alternativa per provarlo, eccetera. Non aver ancora agito troppo, un mercato bloccato, ma aver insistito in poco tempo e sotto traccia alla ricerca del direttore tecnico Massara, mi fa capire che la strategia è esattamente opposta e quindi più corretta rispetto anche solo a un anno fa. Con si potrebbe leggere ridimensionamento, ma non voleva fare quello Chiellini. Stava facendo anche troppe cose, a volte magari è scivolato anche lui sulla buccia di banana, e quindi gli viene definito meglio il ruolo e sarà quello istituzionale. Sarà quello istituzionale. Andrà a guardare le partite, adesso i mondiali, dialogherà con UEFA, FIFA, cercherà di capire, bisogna andare a quelle riunioni, ci deve andare chi vedendolo rappresenta la Juventus, non solo al sorteggio per farsi la fotografia. La Juve deve contare di più politicamente. Detto questo, Juve ben strutturata, comincia a essere ben strutturata secondo voi? E poi Chiellini, ruolo istituzionale, come lo leggete? Passo in avanti, passo indietro, giusto? Lo vedevate fuori dalla Juventus? Può fare meglio? Questo è quello che voleva fare, secondo me. Poi non so se rimarrà la Juve eternamente. L'ambizione di ricoprire ruoli importanti a livello istituzionale, alcuni ce l'hanno nel sangue e in alcuni si legge sul proprio volto, dal mio punto di vista. 340-5425-324, chiedo alla regia di Roma se è arrivato qualche vocale, ma anche di visto che mi vedo frizzato, se può eventualmente risolvere il problema qui sul nostro monitor a Torino. Prego, con qualche vocale, intanto un saluto a Gabriele.
8: Dovrebbe fare appello a Criscitiano, perché altro che rumors e la malizia, no, del giornalista che ci vuole mettere, l'hanno fatto fuori. Oppure quando ha detto no, voleva, no. Non è così.
7: Chiellini, non ho sentito.
8: I tuoi rumors non ho ben sentito. Devono essere provati, Criscitiano.
7: No, vabbè, salutiamo anche il collega Criscitiello, ha seguito una pista ed è caduto in neve fresca. Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, o almeno al momento, lui parla ad ottobre. Io non ci vedo cambiamenti e vi ho detto, rivedere i contorni del ruolo. E mi sembra che sia andata così, ma spesso ho sbagliato anch'io, Molto meno di alcuni. Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro, ha sottolineato Giovanni Carnevali. Queste le sue prime dichiarazioni, girataci dall'ufficio stampa Juventus, amministratore delegato e direttore generale di Juventus, una figura fondamentale, cruciale per il rilancio Juve. Attenzione che i rischi ci sono anche lì. I rischi ci sono anche lì quando riparti e tenti di far ripartire la macchina. È una definizione che va applicata ogni volta che si resetta qualcosa. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederick nella grande famiglia bianconera. Nome che, diciamo così, era sempre stato ottenuto un po' in bagnomaria, ma che ogni tanto compariva. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del club. Quindi queste le prime dichiarazioni di Carnevali, neanche un'ora fa, se c'è l'ora ve la dico. No, solo la data, 7 luglio, quindi ci è arrivata poco prima dell'inizio della trasmissione, quindi poco prima delle ore 12. Massara è il nuovo uomo operativo di campo di calcio della Juventus. Obiettivo, con l'obiettivo è quello di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Quindi c'era una struttura organizzativa che andava rivista e corretta, che andava ridisegnata con la ricollocazione anche degli uomini all'interno. Attenzione, ad oggi il contratto ce l'ha, o lo vai a interrompere con Modesto, ma io contenuti privati in cui... magari non è la verità, è un modo per portarmi su una strada sbagliata. Il concetto è che potrebbe ricoprire Modesto, cioè non viene colpevolizzato perché è stato chiamato prima. Non è che abbiano fatto chissà quali cose insieme, ma si è impiegato tanto tempo a trovare un po' Modesto e un po' Ottolini. Bene, Ottolini confermato, Modesto non compare in questa riorganizzazione, ma potrebbe ricoprire ruoli salvo interruzione del contratto in altro modo, ma al momento non so dirvi molto di più. 340-5425-324, questo è il nostro numero per interagire con noi. Io fra poco aprirò il... la messaggistica, ma c'è anche un allarme che parte dalla federazione, o quantomeno dagli uomini di potere italiani. Attenzione, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport. Siamo schiavi del risultato. A parlare è il presidente Marani della Lega Pro. Abbiamo arricchito gli agenti, ci vuole il salary cap, ovvero mettere dei tetti agli ingaggi. Perché le società, oramai abbiamo capito, sono schiave non tanto del calciatore, che potrebbe, vorrebbe accettare. Guardate, l'esempio di Di Gregorio, che si affida a una società esterna, di amici, di colleghi, di fratelli, quello che è. Scrivono una cosa, non passano neanche da lui, non gliela fanno leggere, creano un casino, anche a livello di immagine, non solo al portiere bianconero. Lui deve chiedere scusa, ma sono anche coloro i quali gli portano avanti la sua vita professionale, i rapporti nel corso delle stagioni. Dice: chiedo scusa ai miei compagni, non era quello che si voleva dire, prendo le distanze da qui, cioè su un comunicato. Perché? Perché gli interessi del procuratore viaggiano sì in direzione parallela. Ogni tanto si avvicinano tantissimo quando brindano dopo il rinnovo di un contratto, ma spesso vogliono dare ai procuratori l'accelerata a quella che è una situazione che potrebbe anche andar bene al tesserato, soprattutto quelli di medio livello. Non so se ho reso anche qui l'idea. Tornando invece a Marani, attenzione, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport, aggiungo un'altra domanda. Voi amate il calcio, amate la Juventus come 5 anni fa, come 10 anni fa, come 30 anni fa, vabbè che era più facile perché si vinceva, ma dico, dal Covid in poi, come è cambiato il vostro rapporto con la Juventus, con la vostra passione, senza andare a vedere chi c'era e chi non c'era? Altra domanda che aggiungiamo a quello della organizzazione Juventus, comincia a piacervi? Primo, Chiellini, ruolo istituzionale, è un ruolo che pensate sia giusto per lui? È un passo indietro? L'ha voluto? Gliel'hanno imposto? Come lo vedete? Io vi ho spiegato, e non è così la versione ufficiale e aziendale, è una visione, una versione che si aveva da tempo, ma c'erano già talmente tanti problemi che a volte uno scollinava sull'altro. Allora, siamo quasi in chiusura di questo primo blocco. Ripeto anche la domanda sul rapporto con la vostra passione, nei confronti della vostra passione, ovvero il calcio, ovvero la Juventus, ma aggiungo anche qualche dato dalle dichiarazioni di Marani, presidente della Lega Pro. Bisogna trovare la nostra identità e non tradire l'anima popolare del calcio. All'estero ci hanno sorpassato, lo spettacolo viene al primo posto, non il risultato. Lo spettacolo viene al primo posto. Noi della Serie C siamo il polmone del sistema, coltiviamo il talento e cresciamo giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri. Siamo un punto di riferimento. Vero, presidente, a patto che arrivino i migliori, a patto che non arrivino gli scappati di casa o gli ex calciatori che devono proseguire e basta, senza passione, anche il desiderio di incassare soldi. Perché altrimenti non abbiamo i migliori talenti, magari in campo o magari sì, e non li andiamo a prendere, non li facciamo giocare in Serie C, perché arrivano gli uomini sponsorizzati in campo e fuori dal campo. Tante altre curiosità, ma siamo arrivati alle 12.30 e allora noi ci fermiamo qualche secondo. Ripartiamo con un ospite ex calciatore, ha giocato nella Juventus giovanile, adesso fa il personal trainer e ha seguito i mondiali. Saprà rispondere a tante di queste domande, anche ai bulli che ci sono nel calcio o anche semplicemente i furbi. A tra poco, Cose di Calcio.
4: Cose di Calcio.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di Calcio.
7: Allora, ben ritrovati, attenzione, la Juventus sui propri canali ufficiali rende noto, oltre al nuovo incarico, al nuovo innesto societario di Massara, il prossimo 31 luglio alle 18 la squadra di Spalletti sfiderà il Nizza in amichevole. La Juve sui propri canali ufficiali rende noto appunto che il 31 luglio alle 18 sfiderà il Nizza in amichevole. Amichevole di lusso, si giocherà allo Juventus Training Center. Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della Juventus si arricchisce di un nuovo appuntamento, appunto il 31 luglio alle 18. I bianconeri ospiteranno il Nizza a Torino. L'evento sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del club, quindi non è una partita aperta al pubblico, è un test e si faranno delle valutazioni. Naturalmente ci saremo, naturalmente magari la partita la potrete vedere anche in televisione sul canale Juventus o in qualche modo, da quanto non risultano ancora esserci spiegazioni a riguardo, delucidazioni a riguardo. Va bene, io chiedo al intanto ricordo il nostro quesito. Juve, comincia a piacervi la struttura organizzativa bianconera? Se sì, perché? Se no, perché? E poi Chiellini, ruolo esclusivamente istituzionale, rappresentativo, limitativo o no? O era quello che voleva fare? Io vi ho già dato la mia risposta. Poi un mercato che a questo punto decifriamo meglio, si voleva prima comporre l'organigramma, metterlo a fuoco, ci sono tante cose da migliorare, lo sappiamo benissimo.

0: tutti, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, lo avranno a disposizione per tutti e sei i giocatori bianconeri impegnati al mondiale. Quindi sicuramente Spalletti riceve una buona notizia, perché i mondiali finiscono molto prima rispetto a metà mese, quindi almeno una settimana, 10-15 giorni, quelli che sono stati dai primi eliminati Yildiz agli ultimi come McKennie in questa notte. Per averli freschi, riposati, tranquilli, sereni, per poterli poi far correre per la nuova stagione. A questo punto, da quello che mi avevano detto, è possibile che anche McKennie si aggreghi per partire per l'Australia. Si aggreghi per partire per l'Australia, per la tournée. Quindi da qui a fine mese il tempo per riposarsi, per fare un lavoro differenziato, personalizzato, e poi tutti insieme il grande carro bianconero partirà alla volta. Dopo questa amichevole, il 31 potrebbe essere l'occasione per testarli dal 31, averli qua, perché poi adesso non ricordo l'1 o il 2 la Juve partirà e quindi saremo più precisi anche quando ci verrà presentato il programma ufficiale. Dovremmo forse avere già un ospite, il primo ospite della giornata, e mi fa piacere ritrovare Marco Marchese. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoti, buongiorno, il nostro personal trainer. Ne abbiamo bisogno perché è un mese che non ci muoviamo da questi studi, aria condizionata, panini, calcio, mondiali, mentre invece sappiamo che tu, per mantenere la forma, no? Sei stato addirittura al seguito dei mondiali, cioè hai seguito qualche partita? Non vogliamo sapere molto di più, ma che cosa ti ha colpito di questa edizione, almeno fino a quando l'hai seguita?
1: Ma allora, io ho seguito assolutamente in prima persona, sono stato anche a Miami in America per seguire alcuni dei ragazzi e posso dire organizzazione veramente straordinaria dal punto di vista proprio strutturale, e bellissimo, bellissimo ambiente, bellissima atmosfera per chi ama il calcio e sono momenti da vivere molto molto molto belli, molto affascinanti. Purtroppo non eravamo noi per la terza volta consecutiva protagonisti, però prima o poi ci torneremo.
0: Marco Marchese, ormai una presenza quasi fissa, mensile, qui da noi, ci fa piacere anche perché ricopri un ruolo particolare. Ci spieghi un po', quello che hai fatto con i tuoi assistiti, negli Stati Uniti? Cioè, tu segui dei calciatori, ti occupi di che cosa e in cosa sei stato utile? Cosa hai registrato? Cosa hai visto? Come hai notato tutto quello che è capitato negli Stati Uniti, cioè in questa edizione dei mondiali? Cioè, qual è il compito di un personal trainer, al seguito dei suoi assistiti?
1: Allora, come ben sai, io sono un mental coach, quindi dal punto di vista
0: Mental coach,
1: mentale
0: sì.
1: e alleno,
0: Sì. Perdonami.
1: l'aspetto mentale del ragazzo, dell'atleta, dello sportivo, e quindi mi trovavo con quella veste e con quel ruolo per cercare di dare tutto il mio contributo e quello che potevo fare per quella dinamica da poter gestire nel miglior modo determinate emozioni che alcuni, ovviamente, dei ragazzi non. Essendo la prima volta, avevano un po' più di timore, un po' più di ansia, un po' più di tensione, un po' più di pressione, di conseguenza meno lucidità mentale e di conseguenza meno serenità.
0: Certo, intanto ti chiedo scusa perché avevo memorizzato esattamente il tuo ruolo, ma l'ho definito in malo modo, quindi è doveroso
1: Ci
0: chiederti scusa.
1: mancherebbe.
0: Un mental
1: Ci
0: coach,
1: mancherebbe. Sai che tu puoi fare
0: le
1: tutto quello che vuoi, Antonio.
0: ansie. Troppo questa è una risposta troppo buona. No? No, non sono ancora presidente di nessuna repubblica, se non quella di cose di calcio qui in queste 2 ore, al di là di questo. Senti, dal punto di vista tecnico, perché poi così spieghiamo anche un po' quello che è il tuo ruolo, e ci interessa. Dal poco per volta, magari ogni tanto anche riaggiornandolo con qualche situazione nuova, ma anche ex

0: calciatore, quindi sai di che cosa stai parlando. Forse quello che sta capitando anche un po' nella riorganizzazione della Juventus, cioè gente che vuole, mastica calcio, che ha masticato calcio, lo vediamo anche alla luce di questa nuova nomina di Massara. Intanto tu raccontaci un po' il tuo passato, da cosa è stato caratterizzato.
1: Allora, sicuramente amante del mondo del calcio, da quando ho verso questo sport, il quale mi ha portato oggi a poter fare ciò che amo e ciò che desidero fare come lavoro. E nel momento in cui fai ciò che ami, ciò che desideri fare, ci metti quella passione, quella voglia, quella fame, quella determinazione e quella costanza che secondo me ti distingue da dover fare una cosa perché devi. Secondo me quello è un filo sottile che ci lega, che è particolare. Per quel che riguarda il mondo del calcio, io ho giocato nella Juventus dall'età di 4 anni fino ai 17, in quella straordinaria Juventus di Capello, e diciamo che ho avuto un problema di salute nel periodo estivo, nella quale sono stato costretto a dover abbandonare e dover ovviamente rescindere il mio contratto con la Juventus e dover curare una dinamica che purtroppo non mi aspettavo. Ma ora sto bene, sto benissimo, forse grazie anche a quello sono quel che sono oggi e faccio quello che faccio oggi, quindi per me ci sono sempre gli aspetti positivi e mai negativi di tutto. Per quel che riguarda la Juventus di oggi, posso dire, io sono molto entusiasta, forse speriamo finalmente che abbiano capito che gli uomini giusti sono quelli non della scrivania, ma quelli da campo vero, e forse hanno messo finalmente le persone giuste che sanno cosa vuol dire calcio, sanno cosa vuol dire Juventus, sanno cosa vuol dire quella responsabilità lì, e non perché arrivavano da altri settori, da altri mondi. Sì, che era anche il mondo, sempre il mondo Fiat, ma secondo me non, diciamo che no, non c'era quel sangue che fremeva dentro di loro. E io credo e spero davvero con tutto il cuore che siamo arrivati, dopo anni di buio, a dare dei ruoli veramente a chi se li merita, a chi ha fatto sacrifici, a chi ha fatto gavetta, come Carnevali e come Massara comunque.
0: Guarda, ti testiamo, no, con le nostre domande per capire, cioè tu eri anche in uno spogliatoio, ci saranno stati gli anni brillanti dal punto di vista della competizione, ci saranno stati rapporti ottimali con un allenatore, magari leggermente meno con un altro. Il gruppo, vestendo i panni del calciatore della Juventus, quindi un po' l'ambiente lo conosci sicuramente meglio tu che noi tutti, anche compresi i tifosi. Ti chiedo, dall'interno, quando si vede che la società è così, è in un momento di riorganizzazione, di forte riorganizzazione, al di là se arrivano dei nomi piuttosto che altri, i risultati non arrivano, mettiamo non arrivavano ai tuoi tempi. Che aria respiravi all'interno dello spogliatoio? Cioè, ognuno lavorava per sé, ognuno guardava il proprio orticello, e in chi vi affidavate per farvi aiutare in quel caso lì? Perché penso che poi la tua figura, quella di mental coach, oggi sia diventata molto più importante, cioè sarebbe stata importante anche all'epoca, ma avrebbe aiutato anche molto di più, ma forse è una figura professionale molto nuova, la tua. Forse abbiamo perso Marco, che era in macchina
1: Mi
0: perché.
1: sentite?
0: Adesso ti sentiamo, perdonami. Non so a che punto ci siamo
1: Sì.
0: lasciati, se hai sentito la
1: Stavo
0: domanda o meno. Se non.
1: rispondendo.
0: Ah, non ti sentivamo, prego.
1: Certo,
0: Marco
1: sì.
0: Marchese, Mental Coach.
1: Stavo rispondendo a questa domanda dicendo proprio che all'epoca non esisteva questa figura, non esisteva questo ruolo, e sarebbe sicuramente stato un bene ci fosse stato. Era un altro calcio, perdonatemi, era anche un'altra Juve. Ti bastava anche solo uno sguardo, ti bastava una frase, una parola da parte di un capitano, di un leader, che tu comprendevi esattamente quello che stavi vestendo e la fortuna che avevi, e anche il peso che avevi. Ma era quel peso che che ti dava responsabilità. Oggi io quello che vedo, o meglio quello che ho visto fino ad oggi, è una poca responsabilità da parte di chi dovere, un metterci la faccia ogni tanto, ma era un metterci la faccia diversa da quelli che erano una volta. Faccio un esempio, i capitani passati della Juventus o i leader passati alla Juventus. Prima, Antonio, tu hai parlato del ruolo di Giorgio Chiellini, ma un Giorgio Chiellini in uno spogliatoio ti bastava semplicemente quella parola lì, o quello sguardo, o quella grinta che lui aveva in campo quando ovviamente si trasfatte, tu comprendevi esattamente quel ruolo lì, dove non potevi permetterti non di sbagliare, ma non potevi permetterti di pensare minimamente ad altro per una frazione di secondo. Sono quei dettagli che secondo me fanno la differenza.
0: Ecco, un Giorgio Chiellini che non dico cambi ruolo, però gli viene definito meglio. Pensi che la Juventus abbia bisogno davvero di organizzarsi al meglio per competere anche lì, per dialogare, per rapportarsi con i grandi club, con le grandi forze economiche, con i grandi poteri politici sportivi? Perché poi la differenza la vediamo al Mondiale, la vediamo in Champions, la vediamo un po' ovunque, dipende anche da come ti confronti con queste grandi realtà.
1: Il dettaglio fa la differenza. Se hanno ritenuto opportuno mettere Giorgio Chiellini, dare quella figura, quel ruolo a Giorgio Chiellini, avranno avuto il loro perché. Ritengo che anche comunque per la stessa persona sia sicuramente un ruolo importante da dover coltivare, da dover figurare, come si vuol dire, ma sinceramente non ho dubbi nella figura e nella persona di chi è, ecco, questa, di chi è Giorgio e di quello che può fare e di quello che potrà fare nella Juve. È anche giusto fare un pochettino di gavetta, tra virgolette, e andare a piano piano prenderti sempre di più una Juve in mano, ma imparare, perché comunque sta cercando di acquisire un ruolo diverso che fino ad oggi non è comunque stato il suo.
0: Vorrei tornare un attimo ai mondiali. Marco Marchese, mental coach, ha dei suoi giocatori che segue, naturalmente, giustamente teniamo l'anonimato e il rispetto della privacy per loro, ci mancherebbe. Ti chiedo, qual è la richiesta è stata più ricorrente da parte dei tuoi assistiti in una competizione del genere? Cioè, il supporto su quale aspetto? Prima della partita, dopo la partita, la gestione dei giudizi magari della stampa? Qual è l'aspetto che, diciamo così, li fa traballare un po' di più le loro certezze? Questa è una curiosità personale, se puoi e se vuoi
1: rispondere. Esclusivamente l'atmosfera. Posso dire che i ragazzi sono persone intelligenti e sanno a dove devono dare importanza, a chi devono dare importanza e ascoltare chi di dovere, ma posso dire che la gestione, la tensione, l'atmosfera sicuramente hanno fatto il loro percorso. I ragazzi e il mio ruolo, il mio lavoro ovviamente serve molto prima, più che dopo, ma serve prima.
0: Quanto tempo
1: nei mesi,
0: serve
1: negli
0: prima?
1: Anni passati, negli anni precedenti.
0: Ma quanto
1: allora,
0: tempo serve
1: sicuramente
0: per
1: ci
0: iniziare
1: va il giusto
0: un
1: tempo.
0: Percorso?
1: Ci va il giusto tempo, considera che il mio lavoro, io non ho una bacchetta magica e almeno mi devi dare almeno una stagione di lavoro per conoscerci bene, per capire quali sono davvero i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza, inconsci, non consci, perché è facile capire quali sono i miei punti di debolezza, ma quelli dove io non mi rendo conto di saper gestire anzi di non saper gestire, quella è la chiave. È un percorso che ovviamente col tempo, step by step, tu puoi andare a lavorare e allenare.
0: Certo. Senti, la faccio anche a te questa domanda perché è importante sentire anche la tua risposta e penso che sia molto più interiore che non professionale, no? Partirà dall'interiorità, dalla tua interiorità e non dalla professione che stai ricoprendo oggi. Quindi ti faccio questa domanda. Com'è cambiato il tuo rapporto con il calcio da quando giocavi 4 anni, da quando arrivavi al campo con la borsa più grande di te, che entravi nello spogliatoio Juventus, che hai esordito con la maglia della Juventus? fino a diventarne tifoso e fino a cambiare addirittura ruolo, vedendo il calcio, l'hai detto tu stesso, è cambiato e forse era già cambiato quando tu cominciavi. È cambiato il tuo rapporto con la passione per il calcio, al di là di del ruolo che stai ricoprendo ora come mental coach? E perché?
1: Posso dirti che fortunatamente, e io dico, sottolineo fortunatamente, non è cambiata quella passione, quella adrenalina, quel battito cardiaco quando c'è un fischio d'inizio. Ovviamente per osmosi lo vivo nel momento in cui i miei ragazzi sono in campo e inizia la partita, però quella mattina quando comunque inizia la partita dei miei ragazzi, ovviamente io vivo quell'emozione là, e ripeto, fortunatamente, e ringrazio il cielo di poterla vivere, spero di viverla fino a 90 anni quel tipo di emozione, perché è quello che ti fa la differenza oggi ed è quello che ti fa capire di dover fare sacrifici.
0: Noi te lo auguriamo, perché questo, per come ce lo stai trasmettendo vocalmente, se lo trasferisci anche solo a un giocatore su due che magari segui, ci auguriamo che uno di quei due possa un giorno anche rappresentare i nostri colori bianconeri qui alla Juventus. Marco, ancora una battuta, svestiamo tutti i panni, poi ti auguriamo buona estate, poi magari ci inventiamo qualcosa insieme, lo sai che l'uomo è fatto per costruire, non per smontare, e quindi magari pianificare qualcosa con te, perché vedo anche l'interesse da parte dei nostri ascoltatori. Anzi, prima di dimenticarmi, come possono scoprire chi è Marco Marchese, mental coach, cosa fa e magari come farsi aiutare anche da lui per un confronto, attraverso magari quale sito?
1: Basta seguirmi su Instagram, Marco Marche 10, e sicuramente da lì io sono sempre a disposizione.
0: Sentitevi direttamente Marco Marche 10, giusto? Marco Marche 10 su Corretto. Instagram. E quindi lo vedrete in faccia, quello che oggi non siamo riusciti a vedere perché è impegnato in un trasferimento in macchina. E allora adesso ti faccio svestire i panni, perché siamo in chiusura, abbiamo 3 minuti, e allora ti chiedo: al momento siamo alla Juve dell'anno scorso, facciamo questo giochino, io devo poi, cioè, con tutto rispetto, è un giochino, non è la professione applicata in questo momento ha una volontà giornalistica. L'allenatore che vorrebbe già avere lunedì una squadra diversa da quella che ha avuto, che consiglio daresti? Che messaggio positivo daresti? Perché immagino che prima si parta dagli aspetti costruttivi, come sempre. E poi andiamo un po' sui nomi, perché mi devi fare anche la lavagna tattica di quello che manca alla Juventus secondo te dopo l'ultima stagione. All'allenatore, con tutti questi cambiamenti, che suggerimento daresti?
1: Allora, io no, sinceramente, noi abbiamo un allenatore, dal mio punto di vista, poi posso sbagliarmi, è uno dei migliori allenatori italiani, oggi soprattutto dal punto di vista comunicativo, è veramente bravo sulla sia comunicazione con la stampa, con voi giornalisti, ma da quel che so anche con i propri ragazzi, con i propri calciatori, è veramente molto attento a tutti i dettagli, a ogni minimo particolare. Quello che, facendo un giochino, quindi rimanendo sotto forma di giochino, quello che posso consigliare,
0: lo sottolineiamo anche noi, mister, Marco, tranquillo,
1: quello che posso sottolineare, quello che posso dire al mister, è sicuramente quello di prendere ciò che di buono lui vede con un concetto ben chiaro. Davvero, davvero trasmettere che cosa vuol dire vestire quella maglia, e non dire sì ragazzi siete qua oggi, cogliete l'occasione. No, quella maglia lì l'ha vissuta e l'hanno toccata e l'hanno sudata i migliori giocatori al mondo. Se oggi hanno la possibilità di vestirla, devono davvero meritarsela. Deve passare quel messaggio, secondo me.
0: Ecco Marco, però onestamente, no? Qui faccio il giornalista, come si riesce a trasferire davvero nella totalità dell'assenza del messaggio questo concetto. A tanti giocatori stranieri, a tanti giocatori magari che poi sono in scadenza di contratto, dopo un'annata come quella dell'anno scorso, non pensi che ci sia un qualcosa che debba scattare o qualcosa che bisogna aggiungere a questo concetto? Perdona la mia schiettezza.
1: Sicuramente ciò che può essere utile è molto facile: metto negli spogliatoio 20 immagini di 20 giocatori più forti al mondo che sono passati a vestire la maglia della Juventus e già da lì ti trasmetto davvero quello che tu stai facendo. Poi ti porto giù, ti porto a vedere i trofei, ti faccio vedere quello che fino ad oggi noi abbiamo vinto e che non stiamo più vincendo. E se non lo stiamo vincendo è per un demerito nostro, non per colpa o merito di altri, è un demerito nostro, inteso mio come calciatore, perché la prima cosa che devo fare è assumermi le mie responsabilità e fare mea culpa.
0: Certo, arriviamo a quello che manca. Allora, torna, faccio un riassunto così mi dai modo di passare all'argomento mercato con cui tratterò più tardi assieme al direttore sportivo Malu Pasincato, anche per presentare la nuova figura di Massara che conosce molto bene. Torna d'attualità il nome di Dibu Martinez, resta in ballottaggio vicario. Siamo legati a questi due nomi. Mi punti una fish mentale su uno dei due portieri, quello che ti convince di più, un motivo?
1: Non ti faccio neanche Dibu Martinez, perché è quello che serve a noi oggi, perché a noi serve carisma, serve leader, serve anche un po' di pazzia, serve fame e serve quel giusto sguardo di veramente chi vuole trasmettere quello che ha dentro. E nulla ovviamente contro Vicario, però abbiamo bisogno di quel tipo di persone secondo me oggi.
0: È un pizzico di pazzia, mi piace, quello che mi dicono un po' tutti, uscire un po' dagli schemi. Saltiamo in attacco, Colomwani, pazienza a termine da parte di Carnevali, non è ancora tutto del tutto escluso Sorloth. Chi prenderesti dei due o tutti e due? E perché?
1: Mi dispiace dirlo, ma io la minestra riscaldata a me non piace mai. Ha fatto bene, senza nulla da dire, ha fatto bene quando è stato qua, ma non posso giudicare un ragazzo che ha vissuto qui metà stagione facendo delle partite con degli ottimi, degli buonissimi risultati. Ma se devo cambiare, se devo trasmettere quel tipo di determinazione, uscire anche un po' dagli schemi, vuol dire che devo cambiare ciò che ho fatto fino ad oggi. E anche quello, secondo me, se posso scegliere, scelgo chi oggi mi può dare più carisma, chi oggi mi può dare più leadership, chi oggi mi può dare più fame, chi oggi mi può dare più garanzie a livello di sudore di quella maglia. Quello io dico, perché qualità ne abbiamo, nulla da dire.
0: Certo. Prego, finisci, che siamo a distanza. No,
1: qualità ne abbiamo, secondo me ne abbiamo tantissima, e non voglio andare a toccare quell'aspetto lì, ma ci serve carisma, ci serve fame, ci serve cattiveria, ci serve il Davids, ci serve il Montero della situazione oggi.
0: Senti, in mezzo al campo torna d'attualità il nome di Goretzka, barra che sì, tra i due?
1: Goretzka. Assolutamente Goretzka, ripeto, anche lì nulla da dire su che sì. Goretzka? Perché anche lì, dal punto di vista di leadership, dal punto di vista di esperienza, dal punto di vista di gruppo, di squadra, di curriculum, secondo me non c'è paragone.
0: Ecco, la domanda veramente finale. Intanto rinnova con l'Udinese Zaniolo, quindi esce dai radar il nome di Zaniolo. Un piccolo pensiero ce lo si era fatti. A chi rinunceresti, anche a malincuore, dovessi un po' rivoluzionare la Juventus con questi almeno 3-4 nomi che abbiamo già fatto? C'è un giocatore che, senza sapere chi prenderesti al suo posto, magari saresti pronto a sacrificare? Qui parla il tecnico, Marco Marchese, non il mental coach.
1: Sinceramente sarei pronto a sacrificare se arriva un'ottima offerta. Cambiasso, sarebbe l'unico forse oggi il quale potrei essere pronto a sacrificare. Si è parlato di Bremer, mi dispiacerebbe molto, sono sincero, perché è un giocatore dal mio punto di vista veramente molto forte, e in difesa abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno come il pane, e quindi mi auguro con tutto il cuore che non sia lui, e sicuramente non toccherei neanche per un'offerta folle
0: eccolo Higgins,
1: perché la Juve comunque, la Juve vive di numeri 10, di conseguenza il numero 10 oggi e anche per il futuro è lui. Sì, sto leggendo di alcune offerte assurde che potrebbero arrivare da Arsenal, da Newcastle, da queste squadre qua. Mi auguro tutto il cuore di no, perché la Juve non è, la Juventus, società Juventus non è abituata a vendere, ma solitamente è abituata a comprare. Quando è successo all'epoca di Zidane, io ero ragazzino e veramente ho pianto, ero veramente triste, ero veramente dispiaciuto. Poi ho capito, certo, con quella cessione sono arrivati 3 o 4 giocatori fenomenali che ci hanno fatto vincere per altri 8-10 anni. Però oggi io non riuscirei mai a vedere una Juventus
0: a privarti senza di uno come Yıldız. Allora, davvero una battuta, perché me ne tiri sempre fuori queste domande. Marco Marchese, mental coach. E Cambiaso, in qualcosa ha peccato, in qualcosa è mancato anche agli occhi dei tifosi. Su che aspetto lavoreresti con un giocatore come Cambiaso dal punto di vista professionale?
1: Sicuramente sulla costanza, sulla continuità e sulla gestione delle emozioni nel momento in cui sono arrivate quelle voci importanti da parte del Manchester City. Il ragazzo, secondo me, ha preso un pochettino una piccola sbandata emotiva e lo ha portato un po' a non essere più lucido il ragazzo che noi conoscevamo.
0: Chiarissimo, e da qui ripartiremo anche la prossima volta, anche perché magari capiterà dopo la chiusura del mercato o all'incirca, e quindi faremo il confronto diretto con la tua testimonianza un mese prima e magari un mese dopo. Marco Marchese, mental coach, super, grazie, volentieri. Grande juventino, questa è Radio Bianconera, questa è Cosa di Calcio, questa è casa tua e quella dei nostri radioascoltatori. Alla prossima, buona estate Marco, grazie, Marco Marchese.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ah, detto così è arrivato questo eco, grazie, sembrava si allontanasse, partito per raggiungere Marte. Noi ci fermiamo qualche secondo, adesso ci concentriamo su Massara, nuova figura del nostro organigramma bianco-nero, ne parleremo con chi lo conosce bene, ma molto, molto bene. Malu Pasincato tra pochissimo.
2: Cose di Calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di Calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, seconda ora, 13:11, tra poco Malu Pasincato, direttore sportivo, scopriremo e ci faremo raccontare meglio qualcosa di diverso anche di quello che sta già emergendo dai quotidiani online sulla nuova figura che da oggi fa parte della famiglia bianconera, ovvero quella di Massaro. Allora, mi dicono che Malu c'è già, e allora andiamolo subito ad ascoltare e a salutare. Ciao Malu, ciao direttore.
5: Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora al direttore bisogna chiedere di un nuovo direttore, quello che è stato nominato praticamente questa mattina da Carnevali. Intanto ci sai dire, io ho detto che lo conosce molto bene, avete avuto diversi momenti in cui vi siete incrociati per lavoro, da quanto so, e allora sei la figura migliore, Malu, per presentarci ufficialmente chi è, cosa ha fatto, cosa non ha funzionato anche nell'ultimo rapporto con la Roma e con Gasperini, facciamo riferimento naturalmente al nuovo direttore bianconero Massara.
5: Sì, Rick Massara, per gli amici, per i colleghi, Rick Massara è uno dei migliori direttori sportivi italiani, l'ha dimostrato in questi anni per quanto riguarda la sua carriera. Ha lavorato ad altissimi livelli con Milan, dove ha vinto lo scudetto assieme a Maldini, hanno fatto lì anche un mercato sempre all'unisono, sempre insieme, di alto livello, i colpi di Hernandez, i colpi Leao, i colpi Maignan, tutti diciamo operazioni fatte anche da Ricky Massara. Poi ha fatto bene anche alla Roma in diverse situazioni, sia nella prima volta che ha lavorato sia anche ultimamente, perché comunque si parla solo di Gasperini, però c'è anche il lavoro del direttore Massara dietro alla Roma, che arriva comunque di zona Champions League, e dunque poi è piemontese di origine, dunque in qualche modo torna a lavorare nella sua regione, e di conseguenza è un giocatore, cioè un direttore che conosce molto bene il calcio internazionale, ha avuto anche un'esperienza importante in una squadra che sa lavorare molto bene con i giovani e sa fare plusvalenze come Rennes in Francia, e sicuramente ha un carnet di rapporti internazionali di altissimo livello. Con questa figura diciamo che si completa il gruppo di lavoro di Giovanni Carnevali, un gruppo a questo punto, cioè prima era Made in France, oggi possiamo dire Made in Italy, perché praticamente tutti i quattro sono Carnevali, Ricky Massara, Ottolini e Chiellini, comunque sono quattro italiani. Adesso penso che il più bravo, perché comunque anche Modesto per me è un direttore bravo, giovane e preparato, adesso non so quale sarà la sua sorte, se rimarrà nel gruppo oppure se a breve ci sarà un suo esonero, un suo accantonamento. Detto questo, l'anno della rifondazione, possiamo dire, per Ricky Massara gli aspetta un lavoro molto corposo, bisogna risolvere il problema di Colomani, il problema del portiere. Ha tanto da lavorare, però ha l'esperienza giusta, ha le spalle larghe per farlo.
0: Sai dirci anche qualcosa di più sul rapporto con Massara? Cioè, se ci sono stati, tu hai sicuramente una memoria storica non indifferente, intrecci di mercato, incroci negli uffici federali, dove quelli che hai frequentato anche tu, Malu, tanto per farci capire, o se ci aiuti a decifrare un po' come è nata, come potrebbe essere nata questa scelta, è tenuta anche abbastanza sotto traccia, è un nome Massara che è tornato spesso, si legava spesso, uno dei migliori, figurati se non ha se non tornava legato ai colori bianconeri. Però che cosa può aver fatto scattare questa decisione ora, nel momento ulteriore di nuovi cambiamenti in casa Juve?
5: Ma bisogna sempre capire una cosa, no? Quando tu lavori, sì, nel nostro mondo, le relazioni anche il rispetto e la stima lo si ha anche se tu non lavori insieme. Tu puoi stimare un direttore che ha sempre lavorato in un'altra squadra, hai sempre riconosciuto in lui delle qualità importanti. Per Giovanni Cannavale conosce tutti. In conseguenza, in questo ruolo che ha la Juventus, come ce l'ha anche a Sassuolo, la Juventus l'ha portata con tutto rispetto è maggiore, e sicuramente sai a chi affidarti nel momento in cui comunque la responsabilità è poi tua. La scelta di Ricky Massara non è una scelta di John Elkann, per dire, è una scelta di Giovanni Cannavale, vuol dire che tu sei responsabile di quella scelta, perché da quando sei AD e DG della squadra le responsabilità sono tue. Dunque tu per quel ruolo devi andare per forza su qualcuno che in qualche modo sai, anche se non avete mai lavorato a stretto contatto quotidianamente, sai il suo valore, sai quello che ti può apportare, sa anche il tipo di figura che è, perché Ricky non è uno che ama tanto diciamo le luci nella ribalta, no? Piace lavorare più sotto traccia, uno che le interviste, queste cose non dico le fa mal volentieri, però diciamo lui gli piace molto lavorare nell'ombra, per andare a cercare di scovare i giocatori, per andare in qualche modo a cercare di risolvere delle trattative che a volte sono difficili da smussare. Per esempio mi viene in mente Fernandez, giocatore portato da Maldini e da lui al Milan, e di conseguenza se ci dovesse rapire questa pista di Fernandez, lui sarebbe diciamo in questo caso avvantaggiato, perché comunque il giocatore lo conosce bene e di conseguenza queste cose aiutano anche in sede di negoziazione. Dunque tutto questo può venire solo utile alla causa bianconera.
0: Ecco Malù, Cannavale, si aggiunge oggi Massara, c'era già Ottolini confermato, questa è la gerarchia bene o male, ognuno deve riferire a quello sopra di lui con ruoli ben definiti, e poi è arrivata anche al di là di quelle che sono state alcune indiscrezioni a questo punto da smentire totalmente, di un allontanamento di Chiellini, di una conferma di un ruolo meglio definito, un po' quello che ci accennavi tu la scorsa settimana anche in privato con il sottoscritto. Il ruolo istituzionale viene preso in carico ufficialmente da Giorgio Chiellini, cioè i ruoli sono stati chiariti e messi in grassetto, a mio avviso, in questo modo, con il comunicato di poche di un'ora fa.
5: Assolutamente sì, i ruoli sono ben definiti, c'è un CEO che praticamente fa il ruolo di amministratore delegato e di direttore generale, poi c'è un Chief Football Officer che praticamente è il capo dell'area sportiva, c'è un Sport Director, in questo caso Ottolini, e poi c'è un Chief Club Officer che è praticamente quello di Chiellini, come hai detto tu, il ruolo istituzionale, quel ruolo di andare in Lega, di andare in Federazione, i rapporti quando ci sono riunioni internazionali, è un ruolo che secondo me si addice proprio benissimo, che in qualche modo già è quello che io ho sempre visto ricoprire. A volte certo che i tifosi da fuori storgono il naso quando vedono che un ex campione sul campo non entra meramente nella parte tecnica, no? come scelte. Sicuramente quando si parla non è che un consiglio a uno come a Giorgio non lo si può chiedere, però non è il suo ruolo, lui ha un altro ruolo e magari anche quello che vuole fare, perché poi ognuno nella vita si va a legare a fine carriera in un ruolo che gli si addice di più, e lui a livello stato capitano in campo, dunque un capitano in qualche modo è un rappresentante e lo è anche fuori. Dunque penso che a questo punto il discorso di Chiellini sia bello chiaro, ruolo preciso, e di conseguenza adesso quello che serve a Cannavale e al suo gruppo è incominciare a fare colpi di mercato, e poi la gente quello vuole.
0: Ecco, Malu, ti chiedo a questo punto, il primo compito, cioè tu sei entrato in molti spogliatoi, no? Il primo giorno di lavoro per Massara, quale sarà? Immaginiamo domani, ma con quali compiti, a dire il vero? Perché c'è una settimana, poi arriveranno i giocatori, le visite mediche, arrivano tutti quelli che fanno parte in questo momento della rosa della Juventus, con cui poi bisognerà incominciare a dialogare. Inizieranno i colloqui individuali, inizierà questa settimana. Cosa inizierà a fare Massara in queste ore?
5: Innanzitutto il CEO Cannevali e lo sport director Ottolini gli faranno avere sul tavolo tutte le cose fatte fino ad oggi, tutti gli aggiornamenti sportivi fatti fino ad oggi, e poi lui, una volta che ha sul tavolo tutta la situazione, incomincerà a chiamare gli agenti dei giocatori, perché comunque quando arrivi in un club una delle prime cose che fai è chiami giustamente gli agenti dei giocatori per presentare,
0: magari qualcuno lo conosci anche per altri tesserati,
5: sì,
0: giusto?
5: Li conosci, però giustamente quando diventi una cosa ufficiale chiami, cominci a dare gli appuntamenti, perché il giocatore arriveranno settimana prossima e dunque lui farà veramente un check di controllo su tutto, parlerà con tutti gli agenti e la gente comincerà già a dire: guarda, in base a come le riunioni fatte fino ad oggi il tuo giocatore può risultare in uscita, può risultare centrale nel progetto. Si fanno questi ragionamenti qui. Nel frattempo incomincerà a entrare in prima linea i dossier spinosi, tipo Colomani, che è un dossier che assolutamente la Juventus vuole terminare il prima possibile. Io quest'anno, rispetto ad altre volte, sono convinto che, penso già che per la prossima settimana, non dico il giorno del ritiro, ma immediatamente dopo, il giocatore possa essere alla continuazione.
0: Ecco, molto interessante, cioè abbastanza anche intuibile per certi versi, ma spiegato nel dettaglio. Questa settimana servirà a Massara conoscere quella che è la volontà strategica della società, cioè quindi non ci interessa più il giocatore X, quindi dovrà prendere lui in mano quella pratica e cominciare a dialogare in entrata e in uscita, con i procuratori di quel giocatore. E ti dico e ti chiedo, qual è la funzione stretta, la collaborazione che dovrà nascere tra Ottolini e Massara? Cioè, cosa farà uno e cosa farà un altro nei confronti del dossier caldo Colomani piuttosto che del dossier raffreddato nei confronti di un giocatore che magari di rientro, Douglas Luiz, ecco, tanto per essere chiari, dovesse andare via? Arriva, lo prende in mano Ottolini, lo prende in mano Massara, si lavora attorno a questi casi?
5: Guarda, oggi le società, avendo una rosa ampia di giocatori, è normale che uno non può fare tutto da solo, dunque è quello che a volte ci sono più figure, perché vi dividete il lavoro. In questo caso le direttive le da Massara, come dire, faccio l'esempio, Ottolini può occuparsi delle famose uscite, no? Perché spesso c'è un linguaggio gergo da detti lavori, praticamente vuol dire il giocatore in uscita, dunque Douglas Luiz, Arthur, Adic, tutti i giocatori che praticamente non rientrano più probabilmente nei piani, tu direttore devi trovare le soluzioni, dunque incontri i loro agenti, gli spieghi che i giocatori sono sul mercato e insieme alla società e insieme ai propri agenti e agli intermediari, perché in questo caso la figura degli intermediari è fondamentale, perché l'intermediario ti aiuta a sbrogliare certe situazioni. A volte sento dire: ma gli intermediari vengono pagati altamente, prendono fior di soldi, che è una cosa che potrebbe fare direttamente il direttore, ma non è così, perché controllare tutte le squadre, a meno che la squadra ti chiami direttamente, ma gli intermediari servono a questo, perché avere una squadra che è interessata a quel giocatore in uscita, che magari te lo fa anche vendere a un prezzo che tu non pensavi di ottenere, ed è giusto che venga riconosciuto il suo lavoro. Dunque il lavoro ce n'è veramente tanto, dunque Ottolini potrebbe occuparsi di quello, e invece il dossier con Lomani lo occupa di una persona, Massara, che deve riportare a Carnevale. Dunque il lavoro ce n'è tanto e va ripartito, e ripeto, c'è posto per tutti quando si lavora in team, perché comunque uno non riesce a fare tutto da solo.
0: E poi inizierà il lavoro duro, quello di convincere ad essere ceduto un giocatore, quello di acquistare. In questo momento ti sembra che la Juventus a che punto sia un po' delle trattative, cioè di quelle più facili e più difficili? Cioè, faccio l'esempio di Colomani, faccio l'esempio di quelli che ti servono. Cioè, le richieste dell'allenatore non sono state né poche e né facili. Come si trova l'equilibrio giusto? E su quali nomi, secondo te, si troverà l'equilibrio giusto dopo magari un confronto schietto, onesto, tra lo staff dirigenziale e l'allenatore? Perché sappiamo che le esigenze sono tante, le necessità anche, ma poi c'è anche la difficoltà di raggiungere quegli obiettivi. Dove si trova l'equilibrio in questi casi? E come?
5: L'equilibrio si trova cercando di lavorare con pazienza. So che tutti gli allenatori vogliono avere tutto subito il primo giorno di ritiro, ma è quasi impossibile. Le richieste ad oggi di Spalletti in maniera importante, oltre alla punta, sono due centrocampisti. Lui sappiamo che ama un play e diciamo uno più diciamo che abbia un mix di struttura fisica abbinata alle qualità e anche all'esperienza, e di conseguenza il discorso che parlavo prima di Gatti Hernandez con l'arrivo di Massara può a maggior ragione essere ribadita per Frenkie Sì, perché comunque Frenkie Sì, Ricky Massara l'ha avuto al Milan, e di conseguenza i rapporti col giocatore, col suo agente Giorgio Gattanganà, sono rapporti storici, e di conseguenza questo può aiutare. Però non c'è solo Cessi come giocatore d'esperienza, c'è anche Goresca che può interessare assolutamente alla Juventus, e sono due giocatori d'esperienza in scadenza di contratto, dunque giocatori svincolati. E poi Ibrahim Diaz, che sta facendo molto bene con il Marocco, anche se non ha segnato, ma è stato protagonista di assist decisivi, perché lui è più che un finalizzatore, è un assist man, è uno che con il suo dribbling ti crea la superiorità numerica, è uno che è veramente molto bravo nel dare l'ultimo passaggio, e di conseguenza potrebbe essere anche questa è una soluzione. Poi sono gli intrecci di mercato. Gli intrecci di mercato cosa vuol dire? Allegri sappiamo che ha sempre avuto un interesse, ha sempre avuto una stima particolare per Gatti, e già si parlava di un Gatti verso il Milan se Allegri rimaneva al Milan. Oggi perché si parla di un Gatti a Napoli? Perché Allegri a Napoli, e di conseguenza lì può nascere un ragionamento diverso di scambio. Spalletti è stato allenatore del Napoli, in quel Napoli ha giocatori che gli possono interessare, può essere Lobotka, può essere Anguissa, giocatori che lui ha avuto e che conosce molto bene, e di conseguenza questo potrebbe essere pure una pista. Gatti o uno scambio, poi si vedrà il discorso dei conguagli da una parte o dall'altra. Però le idee di mercato nascono anche dalle situazioni che si creano, che magari oggi non c'è niente, e domani in maniera rapida il suo ragionamento che porta due squadre ad essere contenti di uno scambio.
0: Malù, prima di salutarti, un occhio sul mondiale. Entriamo nel vivo, no? Delle partite, quelle che poi contano, che non sono affatto da sbagliare. Mi dici se hai scoperto qualche calciatore di qualità, qualcosa di diverso che non ti aspettavi da qualcuno o da qualche club, al di là di quello che è successo a livello politico-sportivo, che lascia tutti interdetti, cioè questa telefonata di Trump.
5: È una cosa vergognosa che nel 2026 non si può sentire, perché queste cose succedono anche più nel terzo mondo. Dunque, veramente vergogna. E penso che ieri, non perché qualcuno ha qualcosa con gli Stati Uniti, ma ieri penso che l'80% del mondo tifava Belgio, e difatti il campo ha premiato i diavoli rossi del Belgio con questa vittoria roboante 1-4 proprio sugli Stati Uniti. E detto questo, ci sono anche giocatori che con le proprie nazionali sono usciti, hanno fatto bene. Uno di questi, in Aoki, il giocatore play della Costa d'Avorio, che piace a tantissimi, e anche nell'ultimo ora è stato accostato io, questo giocatore del Trabzonspor molto forte. Adesso in Marocco ha giocatori che già le valutazioni sono salite, però il Cannus, il giocatore dello Stoccarda, si è preso anche lui la scena, dimostrando di essere veramente un giocatore di altissimo livello. E poi Ashur del Vito, anche se ha 28 anni, però un giocatore completo, un giocatore che proporti in una squadra un po' come Bologna, tipo Fiorentina, tipo una squadra di media classifica italiana, un giocatore che ti può fare molto bene. Dunque anche che è andata ha messo in vetrina giocatori di altissimo livello. Il calcio africano è cresciuto, la prova che adesso due squadre africane avranno due colossi da superare: il Marocco in un derby veramente attesissimo contro la Francia, e l'Egitto che dopo la partita è stata fatta dall'Argentina, non bella, contro Capoverde, ma Capoverde uscita tra gli applausi, l'Argentina deve giocare da Argentina, non basta solo affidarsi a Messi, perché l'Egitto a livello qualitativo è più forte sulla carta di Capoverde. Dunque, per avere a meno degli egiziani, l'Argentina deve fare una partita importante.
0: Manu Pasicato, grazie per questa bella chiacchierata, la solita settimanale, e anche per averci chiarito un po', così illuminato, su quelli che sono i compiti in queste prime ore di Massara, cioè quali compiti, quali confronti, quali dossier e quale tipo di collaborazione con gli uomini già appartenenti al mondo Juve, come Carnevali, suo superiore assoluto, con il suo più stretto collaboratore Ottolini, e con questa nuova figura istituzionale storica, i due si conoscono da tempo, ovviamente stiamo parlando di Giorgio Chiellini. Grazie Manu Pasicato, buon mondiale, e noi ci risentiamo la prossima settimana, salvo necessità del momento, su quello che capiterà attorno al mondo bianconero. Grazie direttore.
5: Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie.
0: E buon pomeriggio. Allora, noi ci fermiamo, l'ultima mezz'oretta la dedichiamo a voi, anche perché quando abbiamo gli ospiti la precedenza la diamo a loro per riflettere, programma assolutamente informativo. Tante altre volte invece chiacchieriamo di più tra di noi, proprio perché manca l'essenza, manca la notizia, e oggi di notizie ce ne sono diverse, mancano ancora quelle di mercato. Però intanto chiedo a voi, quindi ascolterò i vostri vocali: Juve ben strutturata, comincia a piacervi? E poi il ruolo istituzionale di Chiellini lo limita o lo favorisce nel rappresentare al meglio, nel aiutare a crescere, a tornare a quella che era la Juventus? Come la pensate? Quindi un Chiellini confermatissimo all'interno dello staff dirigenziale. E poi il calciomercato. Adesso ci aspettiamo le risposte non solo di Massara, ma di tutto lo staff dirigenziale. La prima mossa quale sarà? Intanto rientra prima Thuram da giovedì in campo per allenarsi, per farsi trovare pronto. Poi chissà il mercato se ce lo conserverà bianconero o no. 50-50. Tutto ancora da capire, ma non solo per noi, anche per gli stessi dirigenti interessati. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Eccoci, ben ritrovati. Marangio c'è già, mi sta scrivendo perché le verità di Marangio non possono mancare in questo martedì 7 luglio. Intanto abbiamo ascoltato le parole di Malu Pasincato dalla prospettiva e dal lato del direttore, quello che c'è da fare. Molte funzioni sono abbastanza ovvie e chiare, però poi bisogna essere concreti, bisogna costruire, c'è solo una settimana prima dell'inizio, però certamente al gran completo una Juve che sta cambiando davvero tanto e che a questo punto ci aspettiamo cambierà tanto anche per quello che riguarda la squadra. Intanto tutti e sei i nazionali sono juventini, sono stati eliminati con le loro rispettive nazionali e quindi saranno a disposizione uno via l'altro, probabilmente anche tutti, per partire alla volta poi dell'Australia a fine mese, dopo il 31, con questa amichevole che si è aggiunta con l'ufficialità di oggi contro il Nizza il 31 di luglio. Intanto lavoro intenso qui alla Continassa a partire da lunedì. Detto questo, caro Gabriele Latini, nostro tecnico della sede di Roma, fammi ascoltare qualche vocale, poi quando vuoi buttami nella mischia e facciamo rispondere anche ad Enzo Marangio sui temi che tratteranno i nostri radioascoltatori.
1: Ora sono Paolo da Ferrara, sono molto soddisfatto dell'arrivo di Massaro, un professionista. Chiarini se ne andrà, ormai questo è assodato, andrà da Conte, io la vedo così, andrà da Conte, perché ormai i rumors sono quelli, anche se tu magari hai qualche notizia in merito. I giocatori rimarranno quelli, non abbiamo una lira, non abbiamo un euro, i giocatori rimarranno quelli, toccherà al mister provare a rivitalizzarli, a far diventare dei calciatori, cosa che vedo molto difficile. Sta rendendo conto Cannevali del lavoro che lo attende, non so se ci ha pentito, spero di no, e niente, rimarranno quelli che abbiamo e vediamo di essere virtù, che fare. Forse io sempre, mamma mia, speriamo bene. Ciao ciao.
0: 320, 360, 370.
2: Sono 40 centesimi anche io, se serve. Ce ne ho 40 pronti.
0: Sei andato appena a prendere il caffè.
2: Sì,
0: di
2: sì,
0: la verità.
2: Sì, e mi è rimasto 50, 60, 80, 90, un euro preciso.
0: Allora, colui che ascolta, intanto ciao Marangio,
2: direttore,
0: lo spazio,
2: ciao.
0: Lo spazio martedì, eccoci. Io ho dovuto separare quei due in bianco e nero perché poi si ritroveranno insieme la sera e io stacco.
2: Dalle 17, non ci sentire,
0: sono in buone mani. Ecco, però vorrei capire un po', allora, chi ha appena parlato, nostro carissimo radioascoltatore, non ha né ragione né torto, non hai né ragione né torto tu, non ho né ragione né torto io, abbiamo 4 euro in 3, però che cosa ci ha voluto dire? Perché è contento di Massara, però Chiellini tanto va da Conte, se ne andrà? Ci vedo la logica, magari succede quello, penso che invece qui stiamo costruendo, non stiamo, cioè sembra che si stia costruendo, non stiamo smontando qualcosa.
2: Non
0: può essere la notizia positiva a Massara, perché tanto quello se ne va ed è pentito Carnevali. Se no non farebbero questo mestiere. E figuriamoci noi due che mestiere andremo a fare eventualmente.
2: Guarda, il discorso qual è, Antonio? C'è ed è comprensibile, faccio la premessa che è comprensibile. C'è un disfattismo generale nella tifoseria della Juve, perché è comprensibile, perché sono anni che si va avanti per tentativi, le cose non vanno bene, quindi si pensa sempre all'aspetto negativo di ogni vicenda. Ora però, secondo me, invece, quello che è da analizzare è che prendere Massara dopo che hai Carnevali, conservando Ottolini, quindi non torna Tognozzi, e resta Chiellini, che però avrà un ruolo più istituzionale di raccordo, ma tra l'altro questa è una cosa che tu ci hai raccontato mesi fa, che avrebbe fatto una funzione di raccordo tra società e federazione, quindi poco...
0: E finalmente Enzo, mettiamo le pedine dove contano, le orecchie devono sentire in quegli uffici che

0: fatto da due esperti, Ottolini e Massara. Tra l'altro due che sanno anche ottimizzare, perché Massara è andato a prendere Theo Hernandez a 20 milioni, vedi a quanto l'ha venduto, è andato a prendere Tonali che era un ragazzino, vedi a quanto l'ha venduto, è andato a prendere Malen nell'ultima esperienza a 28 milioni, vedi quanto ha portato quel giocatore. Si sta ricostruendo una società da Juventus, secondo me. Negli uomini, nella struttura, finalmente non c'è il comolì di turno che comanda e domina su
1: nello
0: tutto.
1: Spessore,
0: nello spessore
1: globale.
0: Sono solo cose positive, secondo me. Una struttura finalmente che poi deve funzionare, non funziona. E soprattutto non è che adesso arriva Massara, cominciano ad arrivare giocatori a destra e a sinistra. Perché poi c'è il problema che il nostro amico ha evidenziato. Gli errori del passato hanno fatto sì che la squadra, la rosa della Juventus fosse imbottita di giocatori che hanno deluso, che costano tanto come ingaggio, che costano tanto come cartellino. Uno lo puoi anche svendere, un altro lo puoi prestare, però non puoi avere con tutti un atteggiamento di praticamente regalare i giocatori, perché altrimenti vai giù col bilancio e non te lo puoi permettere. Morale, Spalletti disse, guardate che questi qua li vedete pari uguali anche l'anno prossimo. Più o meno, secondo me, siamo lì. Poi, se si riuscirà a chiudere qualche trattativa in uscita, qualcuno in entrata, io immagino 4 che vanno via, 4 che entrano, sarebbe già un miracolo. E comunque però intanto c'è una struttura che lavorerà per il futuro, secondo me anche molto compatibile, determinata, competente, e quindi intanto dalle basi si costruisce, no? E quindi bisogna fargli fare il lavoro, che però significa anche andare ad azzerare nel modo migliore possibile gli errori della recente dirigenza, quella di Giuntoli, quella di Comolli, e cercare appunto di risolvere dei problemi e valorizzare la rosa, sempre nell'ottica di una economia che comunque la società deve fare. Però gli uomini sono giusti, non andiamo a trovare.
1: Diciamo che con questa fotografia messa sul sito, messa stampata nella testa di tutti i cronisti e nella sede anche di Radio Bianconera, fa un effetto diverso vedere chi compone il nuovo organigramma bianconero.
0: Sì.
1: In linea teorica,
0: sì.
1: Sulla carta, sì. Perché poi c'è da fare il lavoro di campo,
0: certo.
1: Giusto? Però io dico, finalmente.
0: Sì,
1: probabilmente quello, bravo, che dice la stragrande maggioranza, spero.
0: Bravo. Ma è così, perché quando è arrivato Giuntoli si era detto ottimo dirigente, io il primo che l'ho sempre portato sul piedistallo, ma era da solo a dover ricoprire anche altri ruoli, e tu lo sai bene perché comunque hai rapporti con tutti i dirigenti eccetera. Lui quando è arrivato ha detto, però la situazione è più complessa di quella che mi immaginavo, ed è stato assorbito da mille cose e alla fine ha funzionato in parte,
1: lavorato sul,
0: sugli ingaggi li ha abbassati molto, l'ha sistemato, che comunque ha abbassato gli ingaggi,
1: ha cercato di combinare quello che gli sembrava positivo,
0: dal
1: punto di vista numerico, qualitativo, e poi
0: e
1: ha fallito
0: poi
1: con delle scelte sbagliate
0: e non ha funzionato. Allora va a prendere Comolli, bene, magari rompe i rapporti, non dà più i soldi ai club italiani, fa la voce alta, grossa con il Paris Saint Germain, poi però non aveva idea.
1: Quelle erano le richieste dei tifosi, Enzo.
0: No, l'ha fatto anche un po', perché comunque l'anno scorso non è stato acquistato nessun giocatore in Italia. Al Paris Saint Germain hai fatto il muso duro, no, io a queste cifre non ci sto, poi però ci sei tornato con la coda tra le gambe a chiedergli di nuovo Colomani.
1: L'errore è del consiglio di amministrazione,
0: sì,
1: Enzo,
0: sì,
1: diciamocelo,
0: sì,
1: chiaramente,
0: sì, sì.
1: Cioè sponsor, anche tu potresti consigliarmi un buon decoratore,
0: certo,
1: no? Per sistemare il buon decoratore.
0: Poi ti mando Quintiliano e mi dici, ma chi mi hai mandato?
1: No, ti mando a Santarelli o Quintiliano, sì. non sono decoratori,
0: esatto,
1: in quel
0: esatto,
1: senso
0: esatto,
1: lì.
0: Esatto, che non fanno quel mestiere lì. Quindi errori così. Adesso invece c'è una struttura che secondo me finalmente ricalca un po' quella di Marotta, Paratici e di tutto lo staff che si dedicava poi alla scoperta dei talenti. E la struttura c'è, poi come abbiamo detto non è che premi un pulsante e comincia a funzionare tutto, bisogna intanto sistemare tutti gli errori del passato, mantenersi in un bilancio regolare, comunque sia, anche se tu ti trovi a risolvere gran parte dei problemi rispetto alla Premier, alla Bundesliga, alla Liga Spagnola, non hai quella potenza di spesa, quindi non puoi andarti a prendere il campione di turno, devi lavorare sulle idee. L'idea può essere appunto quella intanto di capire Pellegrino dal Parma se può essere un'idea giusta, Vicario piuttosto che il Dibu Martinez, cercando di abbassare, di mantenere un monte ingaggi comunque accettabile, ma di alzare il livello, la qualità. Se va via Bremer, di prendere Lukumi, che tu dici non è lo stesso valore di Bremer, Premier, però può diventarlo in un concetto di difesa.

0: come società e dirigenza siamo al pieno, perfetto. Adesso, lo so, il nostro sogno sarebbe quello di cacciare i vari Cabal, Copmainers, insomma tutti quanti gli esuberi. Però io voglio farti una domanda. Cioè, c'è stato adesso il rialzo de Paris Saint-Germain per Colomani. Ecco, se tu fossi il dirigente, un dirigente della Juventus, continueresti ancora a trattare Colomani oppure anche basta, andiamo su un altro attaccante? Ok, vorrei insomma un tuo parere. Un abbraccio e sempre forza Juve.
1: E tu, ora sono Paolo da Ferrara. Sono molto soddisfatto dell'arrivo di Massaro, un professionista. Chiellini se ne andrà, ormai questo è assodato, andrà da Conte, io la vedo così, andrà da Conte, perché ormai i rumors sono quelli, anche se tu magari hai qualche notizia in merito. I giocatori rimarranno quelli, non abbiamo una lira, non abbiamo un euro, i giocatori rimarranno quelli, toccherà al mister provare a rivitalizzarli, a far diventare dei calciatori, cosa che vedo molto difficile. E i soldi non ce ne sono, si sta rendendo conto Cannavale del lavoro che lo attende, non so se è già pentito, spero di no, e niente, rimarranno quelli che abbiamo e vediamo di essere virtù, che fare. Forza Juve sempre, mamma mia, speriamo bene, ciao ciao.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

Volta pagina la Juve, voltiamo pagina anche noi, no, cambiamo trasmissione, ma in realtà poi il succo del discorso rimane lo stesso, perché oggi indovinate di cosa possiamo parlare, se no di una Juventus che sta mettendo pochino tutti i pezzi del puzzle, ci auguriamo noi, al posto giusto, ma senza dubbio, insomma, sta prendendo forma una nuova dirigenza, probabilmente in generale un nuovo club, una nuova società, e ci auguriamo, questo è un augurio e soprattutto una speranza, che si possa tramutare poi in una squadra più vincente in campo. Tutti gli uomini del presidente, da capire anche se il presidente rimarrà o cambierà, però insomma cambiamenti ce ne sono stati tanti nelle ultime settimane e continueranno ad esserci. Ci aspettiamo a breve termine l'addio di Modestò, legato a doppio filo a Damien Comolli, lo sapevamo già, era nell'aria. Diciamo che l'arrivo di Frederic Massara nella giornata di oggi, l'ufficializzazione, ha di fatto sancito l'addio definitivo a Modestò. Rimarrà invece Ottolini, insomma ve l'abbiamo raccontato, ha avuto veramente poche settimane, pochi mesi per dimostrare il suo valore, che comunque è alto, molto apprezzato da Giorgio Chiellini, molto apprezzato da Claudio Chiellini, con i quali ha collaborato direttamente, molto apprezzato in generale nel mondo Juventus, che conosceva molto bene, visto che arrivava proprio da qui dopo un giro e dopo aver fatto esperienza fuori e soprattutto a Genova. E diciamo che l'organigramma dirigenziale della Juventus si sta delineando. Forse manca ancora qualcosa, potrebbe mancare Cangini, che è un nome che si fa già diverse settimane dall'arrivo di Carnevali come capo area scout proveniente dal Sassuolo, ovviamente, ma rimane in corsa anche Matteo Tognozzi come altri nominativi. Si parlava di un direttore tecnico che conoscesse bene l'ambiente, che conoscesse benissimo, un direttore che potesse affiancare Carnevali, più un uomo di scrivania, rapporti, conti e meno di campo, anche se in realtà poi al Sassuolo ha portato avanti lui direttamente innumerevoli trattative.